0: Fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravinna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo. Perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
1: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre. L'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora, ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa, quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione. Con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare, accettando le conseguenze.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per questo lunedì 21 settembre, all'indomani del pareggio della Fiorentina contro il Napoli, in vista di 3 settimane di sosta in cui vedremo Nicolò Fagioli e gli altri viola impegnati in nazionale. Siamo però qui a poter riflettere su quello che è stato il terzo risultato utile consecutivo di Paolo Vanoli, che dopo le vittorie contro Venezia e Pisa in Coppa Italia mette un altro tassellino. Buonasera Sauro Fattori.
2: Ciao. Tutti, buongiorno.
1: Ciao, pronto a spegnere tutti i nostri entusiasmi? Ormai ti sei preso questo, ti sei preso il ruolo di pompiere, parliamoci chiaro.
2: Pompiere, cioè, cerco adesso obiettivo, insomma, cioè, i numeri sono quelli, poi se cambiano benissimo, sono il primo a essere felice. Però insomma, ora
1: scusa, prima di dire, che numeri sono? Numeri sono quelli, in che senso?
2: Ci sono 4 punti.
1: Ci sono sempre 4 punti. Diciamo che non è colpa di Vanoli se abbiamo 4 punti. Lui, voglio dire, due partite.
2: Che sia colpa di Vanoli, la Fiorentina c'ha 4 punti.
1: Va bene.
2: Alla fine dell'anno, se si fa 30 punti, se dice, ma nemmeno colpa di Vanoli, perché, cioè, invece c'è l'uguale.
1: Perché c'è il rischio che si facciano 30 punti ancora?
2: Io sono molto più fiducioso di un paio di settimane. Di una settimana fa.
1: Vabbè, e se meno fiducioso era difficile. Perché
2: no,
1: una
2: sono più
1: fa...
2: fiducioso perché ho visto qualcosa.
1: Sì,
2: un pochino più bellino, via, su.
1: Questo mi fa piacere. Prima io saluto Marco Tonelli a curare la parte tecnica, e avete sentito insomma dal bianco nel nostro ingresso, perché non ci aveva acceso il microfono, la qualità della nostra regia. 348, nemmeno ci ascolta, 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per le chiamate. In questa giornata, e come spesso accade quasi sempre quando c'è Sauro o non ci sono altre novità, facciamo 2 ore noi e
2: ha
1: voi
2: diritto,
1: quindi
2: bella.
1: Insomma, diteci tutto quello che pensate. Se avete da infamare Sauro, lo sapete, a me mi fate piacere. Se ci avete da dirgli che è bravo, piglierà anche i complimenti. A me non piacciono per niente, però questi siamo noi. Sauro, dicevi, ho visto qualche cosina di più bellino.
2: Sì.
1: Questo mi rincuora.
2: No, perché io con Venezia ho visto ce n'è una peggio di noi, infatti. Perché non è poco, perché poi il calcio...
1: Anche se poi anche con la Lazio...
2: Sì, ma
1: rigore sbagliato, gol Mandas, sì, che para tutto. Va bene, comunque Venezia sempre a 0 punti. E...
2: dai, se da 0 punti qualche problema c'è. Va bene.
1: Questo, sì.
2: Però quello era un test importante perché era uno scontro diretto, però che proprio. Con Napoli ho visto qualcosa di meglio. Ancora concediamo molto, cioè nel senso possesso parla agli altri e tutto. Secondo me bisogna migliorare un po' lì. Sempre lo stesso problema a sinistra, che invece poi Valdepeña è entrata anche bene, devo dire la verità. Probabilmente sono ragazzi, ci vuole un po' di tempo, però come ho detto, guardando il bicchiere mezzo pieno, Valdepeña con Frosinone fa un palo clamoroso. Ieri gli ha fatto una parata con Savic, fantastica.
1: Sì.
2: Che vuol dire che uno però in fase realizzativa si propone. Guardiamo il bicchiere mezzo e miglioriamolo quell'altra cosa. Su questo
1: devo dire che, a proposito Sauro, di cose che ci avevi già detto anche all'indomani del Venezia, parlammo, no, della scelta di Vieri terzino a sinistra, e te ci dicesti, guarda, io contro il Venezia te lo puoi permettere, e comunque sarà sofferto anche contro il Venezia. Non so quanto questo esperimento andrà avanti, e effettivamente dopo 45 minuti Vanoli,
2: sì, che poi secondo me non aveva proprio tutte le colpe, perché il Napoli primo tempo ha giocato molto meglio di noi, anche se poi non si è fatto due travesche, in fase realizzativa sono stati anche bravi, no? Sotto certi aspetti, però aveva proprio il pallino pieno, cosa in secondo tempo si è un po' rallentata come cosa, però c'è stato proprio un cambio di, perché poi quando ha tolto Attà ha messo con Calves, cambia, perché cambia il livello. E poi finalmente ha fatto fare a Endure, gli ha fatto fare l'uomo accanto a Fagioli, che Endure lì fa un po' meglio, non è mai eccelso, però fa un po' meglio perché non ha in carico dove si inserire, dove gioca a palla, li fa un po' più fatica.
1: Però Sauro, è
2: il
1: difficile,
2: lato tecnico è quello,
1: è complicato da inquadrare questo pareggio con il Napoli, perché se metti sulla bilancia ci sono degli aspetti positivi, perché la Fiorentina comunque
2: alla
1: crea,
2: devi perdere,
1: Ma potevi anche vincere, certo. È tutto così. La partita di ieri, affronti, comunque fai un pareggio contro il Napoli, che è una squadra dell'anno scorso arrivata seconda, però è anche un Napoli con tante assenze,
2: non è più il Napoli,
1: e con tante difficoltà. Appunto, potevi perdere come potevi vincere, comunque crei tanto ma lasci diverso possesso palla. Ci sono giocatori che comunque hanno fatto sia bene che male, penso a Mastantuono, che comunque si fa sempre vedere, però qualche errore lo fa, penso a Angie, che comunque spesso la sensazione sia un po'
2: che sia forte, però che quella fascia sinistra in G gli tocca lavorare,
1: perché?
2: Lavorare anche per Attà. Piatta in questo momento è quello un pochino più che ancora non ha fatto vedere, spero non abbia fatto vedere quello che è. Perché se è questo si fa un po' fatica.
1: Ha comunque preso una traversa sul rimpallo, va bene, niente.
2: Stavo bravo, ma è stata una bella palla che aveva dato lì, devo dire la verità. Mastantuono gli ha dato una palla filtrante molto bella, lui bravo a inserirsi, però insomma poco. Partecipa poco.
1: Vado sugli aspetti positivi. Dimmi chi è stato secondo te il migliore in campo della Fiorentina, ti direi, perché forse se vai in generale lo dico anche nel Napoli.
2: Tutti dicono giustamente De Gea, Dragusin, che poi è una delle verità. Poi magari quello che vedi meno non lo dici, perché per me Ranieri ha fatto una grande partita.
1: Sì, cioè, sì, però si è visto poco. Però,
2: perché siccome lo vedi poco, allora questo non vuol dire nulla. Insomma,
1: però le chiusure più sensazionali le ha fatte Dragusin, voglio dire.
2: Fa perché si sente coperto, poi c'è è una dinamica di squadra quella, non è per dire. Fagioli ha fatto una buona gara, io da Luvo pretendo un po' di più, cioè secondo me però sta crescendo, perché io lo guardo, io ho visto fare un intervento dentro l'area, che vuol dire che è entrato dentro la difesa, io guardo i miglioramenti, per me sono quelli, non è che mi fa la gioiessa, quello non mi interessa, io da lui vorrei qualche cambio campo che non fa.
1: Vorresti anche più gol, e devo dire contro il Napoli un paio di volte ci è arrivato.
2: Io voglio più gol, ha tirato due volte in porta. Sì. Perché
1: diciamo la seconda non benissimo, però la prima stava bravo.
2: Ma a me che l'abbia tirata bene o male non mi interessa, cioè, l'ha fatto
1: a me sì.
2: Però l'ha fatto, prima non l'avrebbe mai fatto. Cioè lui lì, siccome gli capiterà, deve avere la forza di calciare, di prendersi la responsabilità. Poi calcio alto, pace di calcio, se si calciasse sempre bene se le partite finirebbero 10-9, cioè, non è così, però se non ci provi neanche questa cosa, infatti io di quei due stili sono molto soddisfatto, io sono contento di questo, sono contento di fatto entrare dentro la difesa, e poi gli manca ancora qualcosa per essere un regista, mettendo io.
1: Voto alla prestazione di Fagioli?
2: 6.5, io non
1: che è lo stesso voto che gli avevi da Venezia.
2: Non gli do mai 8, perché in questo momento secondo me l'8.
1: Vabbè, lo prendi se fai quei gol.
2: Voglio altre cose, ecco.
1: Fai quei gol in
2: però 6.5 è un bel voto. Cioè, tu giochi contro il Napoli, non è
1: sì,
2: che.
1: Sì.
2: Cioè, cerchiamo di capire. Poi accanto tu attacchi. Che poi anche quello conta. In Durke, primo tempo, inesiste, invisibile. Secondo tempo già un po' meglio, perché almeno gli dava un po' la mano, no? Però io guardo anche le difficoltà di Fagioli, cioè, che magari ha messo in difficoltà da tante cose. È un po' come Vieri, no? Viene in difficoltà, è fuori ruolo, non ha proprio il concetto di il ruolo, e lo capisco. Poi viene criticato per delle cose invece che l'avrebbe fatto anche Marcelo, cioè
1: tipo
2: il fatto di scalare e che poi si fanno il cambio campo è creare una situazione dove i cambio campo sono bravi loro, cioè poi ricevono e tu vai a accorciare. Mi dicevano se sta lì vicino e questo gli taglia dentro, è peggio, va verso la porta, cioè meglio riceva largo. Però spiegarlo questo è un po' complicato, cioè allora delle volte viene giudicato un giocatore da delle cose che non è, io lo giudico sotto altri, che magari lo punta e lo salta, perché lui è ancora un po' macchinoso, e poi giovane, c'ha la gioventù, è macchinoso, è un po' fuori ruolo, so, non è semplice.
1: Sì, devo dire che il giovane di Vieri è anche proprio come esperienza, perché comunque c'ha 21 anni, è vero, però non è che ce n'ha 17.
2: Deve avere 6 under 23 migliori di Brasile.
1: Questa volta
2: vita mia lo
1: ti riesce a andare giù. Però è chiaro che veniva al campionato brasiliano, messo anche in un ruolo non suo, però un po' fatica ha fatto.
2: Però fa esperienza.
1: Fa esperienza, e volevo la tua valutazione su Vanoli, sempre cercando di di capire se è lo stesso Vanoli dell'anno scorso. Vanoli. Vede un problema di Vieri, però al 45esimo fa una scelta, mette anche un altro giovane che è Valdepeñas, che non aveva fatto benissimo.
2: Si vedeva 1-0 e doveva mettere un giocatore un po' più brillante.
1: Però l'anno scorso noi non vedevamo Vanoli cambiare neanche di fronte a...
2: Sì, ma Venezia non aveva cambiato, ci hanno distrutto.
1: Sì, dicevi nettamente.
2: Sì, ci hanno distrutto. Cioè, dopo, quando vince è ancora più facile, no? Mette Valdepeñas, fa per dire.
1: Sì.
2: Non è che Valdepeñas entra, Valdepeñas.
1: Beh, non lo so, te dici sempre: sta andando bene la cosa, stai vincendo.
2: Sì,
1: cambia il meno possibile,
2: sì,
1: fai
2: però,
1: cambiare gli altri.
2: Però se tu hai dei punti deboli, cioè tu li puoi rivedere, insomma.
1: Però ecco, ti sta piacendo. Che valutazione dai a questo nuovo Vanoli? Perché diciamo che Venezia e Pisa erano due antipasti.
2: Ma Vanoli è un po' il solito dell'anno scorso.
1: Dici?
2: Sì, però con una squadra molto più giovane, che è molto più brillante in certe cose, però insomma non è che ci sta facendo vedere un gioco, cioè, perché lui è così, cioè, lascia il possesso palla, ne ha lasciato il 60%, 63%, anche in Venezia.
1: Ah sì, anche cioè, Venezia. Pedite.
2: Cioè, è il suo modo di essere, poi va bene, non ci mancherebbe altro. Poi importante che faccia, poi in questo momento lui un po' non lo dice, ma lo pensa, cioè fa risultati, esce fuori dal problema e poi dopo magari può anche, perché per dire, io sono curioso di vedere come fanno a trovare posti a Goncalves.
1: Ma insomma dai, mi è entrato bene ieri.
2: Allora ieri non entravo bene, lui si è creato due occasioni, cioè
1: sì, ho capito, ha tirato due cose,
2: aveva fatto la giocata giusta, però quell'altro gli si è messa a croce, diciamo, noi portieri,
1: l'avversario,
2: ma ai giocatori, perché se noi portieri a casa, cioè lui ti manda a casa, cioè che poi alla fin fine conta quello.
1: Ti piace Gonçalves? Cioè, a me non ha entusiasmato in quel, chiaro,
2: perché?
1: Contro il Pisa bello,
2: che tu l'ha da vedere, perché tu l'ha da fare entrare dentro i meccanismi,
1: l'ho visto un po' macchinoso, ecco, sì, hai usato questo termine.
2: Lui non è macchinoso, lui ha da capire un po'.
1: Capito, ma aveva sbagliato anche un passaggio per Beto di un paio,
2: certo,
1: di metri.
2: Una volta l'ha sbagliato, sì, ma su quello sono d'accordo, non è che perché poi insomma, mi ha fallito, cioè, se mi ha preso Maradona, si è preso con Calvi.
1: No, va bene, però mi dicevi però, come poi, fa a tenerlo fuori, e lo te lo dico io come fa a tenerlo fuori. In G e Mastantuono sono più precisi.
2: Le atta è il problema.
1: A te lo vedi al posto di atta.
2: Ma non si finisce già 4-2-3-1, secondo me. Però con Calves se c'ha una certa esperienza si può abbassare e dato una mano a gestire.
1: Questo è interessante, cioè te dici rischia di perdere il posto a ta per mettere.
2: A ta per ora non lo perde, però insomma siamo lì a aspettarlo. Però insomma, alla lunga.
1: No, è in tempo corre.
2: Ma poi sta attento, gli può fare anche bene.
1: Cioè,
2: io ascoltami, tu cresci tu.
1: Ci sono 5 cambi, quindi tu puoi entrare anche a mezz'ora alla fine.
2: A ta, se vuoi già a questo posto, poi a un certo punto, te l'ho detto, lui dice esterno sinistro, no? Che devi fare? Poi arriva in G. Che poi in G, secondo me,
1: questo grosso
2: ha grande qualità. Capito? E allora devi stare attento a ta. Poi a ta bisogna sperare che diventi un gioco. Cioè, ci mancherebbe altro, di qualità. Però per ora è quello un po' più leggero, sembra strano, è quello aveva più aspettative, lo pagavo di più, tanto poi è sempre così, no? Probabilmente ci aspettiamo anche di più di quello che magari può dare inizialmente. Diamogli tempo, però di tempo non è che ce ne sia tanto, cioè lui un po' di che non lo fanno giocare, eh. Cioè lo fanno giocare e cerca di metterlo a suo agio, però. Un ruolo
1: io
2: momento.
1: Lo so che te odi le giustificazioni, ti dico anche non è al 100% dal punto di vista fisico, tant'è
2: allora
1: che è sempre
2: guarda,
1: in bilico.
2: Allora guarda, se non sei al 100% dici guarda,
1: neanche Gonçalves mi sembra
2: a ta, non sei al 100%, guardi, vabbè, gioca Brescianini, cioè fu per dire, non voglio
1: dire anche Brescianini,
2: cioè perché qui Brescianini non ne parla nessuno, no, però Brescianini alla fine
1: beh,
2: qui parla tutti, Dulai
1: che
2: giusto,
1: no, 90
2: no, che
1: anche
2: è bravo Ulai, però giustamente Vanoli deve pensare alla squadra, non ha da pensare a Ulai. Allora ci penserà a Paratici, poi cioè, l'hanno detto bene, no? Cioè, l'allenatore non è perché te tu mi figli Ulai lo devo fare già per forza, cioè, se in questa squadra non riesce a trovare ancora.
1: Questa è la sua grande battaglia, non è che se lo paghi 50 milioni.
2: E c'è uno che viene dal settore giovanile, cioè, è meglio uno può giocare perché quello pagava 50 milioni, ma di che si parla? Cioè, ma di che si ragiona? Come dice,
1: ecco, lì ti aspettavo.
2: Cioè, allora, lì l'allenatore, infatti Vanoli fa l'allenatore. Poi farà di tutto per integrarlo, per inserirlo, certo. Un giocatore sicuramente ha delle qualità, però non è che io vedo si pareggia in Napoli, dice ma perché una giaula lì? Perché una giaula lì? Non è mai una giaula Maradona, cioè insomma ora una giaula lì in questo momento, c'ha 19 anni, farà il suo percorso, diventerà titolare a novembre, a dicembre, chi se ne frega, l'importante è che cresca come giocatore. Cioè, anche questa cosa, perché noi siamo sempre a rincorrere, no? Sembra strano, ma è così. Ieri ho visto le due cose, dice con Pisa 90 minuti, 0 minuti con Venezia, 0 minuti con il Napoli, no? Cioè, con Pisa ha visto come gioca, se Pisa Serie B. Serie B è normale una I sia meglio, cioè se no mi sparo, capisci che intendo? Sì. Però Serie A in questo momento dice bene, ho da scegliere, perché in questo momento non mi dà affidabilità a livello tattico, io non voglio dire, cioè, non è che Endure sia un fenomeno, perché sta attento, alla fin fine ci sarà anche Brescianini, farà la sua parte.
1: No, ecco, perché quello che ti avevi detto sulla I è se tu te lo fossi immaginato in campo contro il Napoli al posto di Fagioli o al posto di Ndur, che te mi stai andando su Ndur, io ti avrei detto forse con Fagioli l'ultimo quarto d'ora era sulle gambe.
2: La verità, vedendo come va il discorso, te guarda, nel primo tempo Ulai, se Ndur deve giocare a quella maniera, secondo me Ulai può diventare aggressivo, può non essere male. Però se lo si vuole accanto a Fagioli ancora c'ha da crescere, perché non è ordinato, via, mettiamola così.
1: L'ha detto nel post partita Varoni, ha detto mi ricorda Kanté, ma Kanté era nettamente più ordinato.
2: Infatti Varoni dice che mi ricorda Kanté.
1: Beh, fisicamente forse.
2: Mi ricorda, dice, se lo dirò, il meglio.
1: Sì, perché poi se fai un brutto paragone ti fai comunque male.
2: Perché anche a Tario da Zidane, uguale.
1: Chi era Teo Hernandez? Valdepeñas?
2: Valdepeñas
1: era Teo Hernandez, gli amichevoli estivi.
2: E poi c'era Oso, e poi c'era Mastantuono Messi. Infatti ora Messi dalla D.E. calcio, speriamo Mastantuono.
1: Beh, convocato all'Argentina comunque il buon Franco Mastantuono.
2: E sono contento, l'hanno convocato Dybala, che l'è un po' meglio secondo me, appena.
1: Sì, allora io se sono la Roma esulto del fatto che non t'hanno voato di bala.
2: A Roma sono contenti, sì. Fede.
1: Guarda, c'era un amico che ci aveva mandato un messaggio e dalla Roma in 3 o 4 ora dovrei ritrovarlo, ma ne sono già arrivati diversi. Che dalla Roma 3 o 4 hanno non disertato, ma non sono andati in nazionale anche per problemini, tra qualche male, credo.
2: Va bene, per almeno li recuperano queste due, tre, che poi sono 3 settimane, sono tante. Poi si sta fermi tanto.
1: Sì.
2: Bene, vuol dire che recuperano, e chi invece era impegnato continua a lavorare, che non è, averli a casa non è una brutta cosa.
1: No, a Vanoli ne mancheranno diversi, non tutti certo, ne mancano,
2: ci saranno 7-8 mi pare nazionali, sì. Cioè tra le varie nazionali,
1: no, e soprattutto diversi titolari. In Gie va con la Svezia Under 21, Ndur va con l'Italia Under 21, Fagioli va con l'Italia, Mastantuono, Beto anche va
2: ma Sarri non si ho più?
1: Perché?
2: No, visto che si vuole a tutti Sarri, perché come Sarri nessuno è in mondo.
1: Ah, così è, la vuoi.
2: Sì, no, mi è venuto in mente perché Sarri, anche a Sarri gli hanno fatto la domanda, no? Hanno detto, ma ora cosa farete in queste 3 settimane? Visto che lei c'ha tanti
1: nazionali.
2: C'è tanti nazionali, cioè, si farà tecnica, giustamente con quelli che rimangono, che tu vuoi fare? Cioè ti metti a spaccare.
1: Chi vuoi ha dato una settimana di ferma? Anche Gattuso 5 giorni.
2: Secondo me non è un errore, sai, chi va bene è più facile, cioè anche a livello proprio così di rapporto, no? Cioè io devo dire la verità, l'Inter ragazzi riesce a recuperare delle partite perché è strapotente. Secondo me che a Roma il primo tempo ci ha messo mano, però nonostante tutto la rientra e cambia il regime, io non so come, perché sono forti, perché bisogna dirlo, sono forti.
1: Sì, peraltro anche un po' a Milan, cioè nel senso stesso Lautari, gol che fa, sembra sempre arrancare, sembra, però poi piglia sempre l'angolo,
2: però
1: quando
2: la sfonda,
1: è in aria.
2: La sfonda, sì. La cioè, che ti ha detto, nell'azione ha fatto i due pari, aveva già fatto traversa di testa, cioè.
1: Sì, sì.
2: Ti dico che secondo il mio punto di vista l'Inter, ragazzi, perde 2-0 con ha vinto 3-2 con il Napoli, perde 2-0 a Roma, che poi la Roma non entusiasma, fa due pari, cioè vuol dire che hanno anche la testa.
1: Beh, se tutti la davano come nettamente favorita dello scudetto, ci sarà stato un motivo.
2: Certo, è che però in effetti ancora, cioè, non ha cambiato molto loro. Loro non hanno cambiato molto, però probabilmente ancora il gruppo regge.
1: E mi sembra evidente questo.
2: Sì.
1: Due giorni liberi, ringrazio Andrea Giannattaso che ho chiesto Vanoli alla squadra, ha dato 2 giorni liberi, quindi mercoledì torna.
2: Che senza, secondo me ha fatto bene a dargli 2 giorni, probabilmente in queste domeniche gli tratti due giorni, cioè magari se tu lavori fino a il venerdì, sì, poi da sabato e domenica ci rivediamo lunedì. È quasi meglio dare 2-2-2 che dare 6 tutti insieme. Cioè, gli altri lo fanno perché ognuno poi c'ha le proprie.
1: Sì, poi l'Inter stessa credo abbia ce n'ha diversi. Cioè,
2: capace
1: cioè,
2: sia rimasto in 4.
1: Ecco, sì, che, ora Di Marco è tornato, tanto per
2: sì,
1: dire.
2: Visto. Di Marco questo giorno non li fa perché farà le cure, perché dovrà vedersi, dovrà andare lì, però insomma diventa tutto molto più.
1: Non trovate imbarazzante questo? Scusa, c'è una domanda proprio su questo. No, il fatto che si infortunano tutti prima delle nazionali come Di Marco, dai, e ci dobbiamo credere?
2: No, io ci credo. Però
1: effettivamente sono 3 settimane che questi non possano stare col gruppo della nazionale e recuperare nel giro di qualche giorno.
2: È vero, ci sono partite, sono per la qualificazione?
1: Nations League.
2: Nations League, che tanto la.
1: Ho capito.
2: Si sbaglia a non interessarci perché la Svezia vince la, arrivando ultima.
1: E andare in mondiale.
2: E andare a mondiale.
1: Tra l'altro è arrivata anche agli ottavi? O comunque ha sì, passato anche il girone?
2: Ma la Svezia era inguardabile, pensate.
1: Ma però ha passato il girone alla grande.
2: No,
1: poi c'ha due attaccanti e se li dà l'Italia, Gyökeres e Isak.
2: Infatti è vero.
1: Giocano anche perché vedo Zaniolo, vedo delle convocazioni
2: di
1: Mancini.
2: Ma queste sono un po' di convocazione di Mancini, fatta convocato uno in Serie B tedesco, uno poi convocato Mandragora, scherzo, una rubetta, dai, su, si è messo a fare proprio convocazione, per modo di dire.
1: Dici?
2: No, può dire, tu lo sai come la penso io. Scherzo.
1: Come la pensi te? Che convoca chiunque?
2: Convoca chiunque, però secondo me Mandragora non è un chiunque.
1: Ah, è vero, perché c'è anche Rolando.
2: Ah, te l'ho detto. Quando ho fatto per scherzare, ho detto, ho fatto delle convocazioni, insomma, ho convocato Mandragora, che vuol dire così, tanto per fare.
1: Dici?
2: Sì.
1: Va bene, anche se prima mi dicevi, se guardo i centrocampisti a disposizione, ci sta anche i giochi.
2: No, vedendo che li ha convocato, ci sta anche i giochi, certo. Cioè, ma questo non vuol dire nulla, manca Locatelli, manca diversa gente che sono fortunati, bisogna dirlo. Però, poi lì, poi secondo me è una soddisfazione. Perché io penso che Mandragora andrà visto con Vanni Colusiaviglia, che era via a Firenze
1: l'anno scorso,
2: gli ha preso un colpo,
1: abbastanza,
2: cioè un pochino torniamo a male, dai,
1: torno, sì, Ivano da Roma ci segnala come domenica non potrà essere libera perché lo ricorda alle 11 c'è l'amichevole al Viola Park contro il Signa e fu
2: sì, no, ma no, facevo per dire, però magari poi da lunedì e martedì, insomma, le quali ora non voglio entrare in merito, ora poi insomma sarà proprio un'amichevole bellina, tranquilla, sì. bene
1: prevendita che aprirà domani alle 15, il 22 settembre, anche domani, per i biglietti al Viola Park, 10€ il costo, 7 per gli abbonati.
2: Andare a vedere contro i Signa?
1: Andare a vedere Fiorentina Signa Viola Park, ci sono dei biglietti che dovranno essere 10€.
2: Ah, bene.
1: 7 se sei abbonato. Sei abbonato te, Sauro? No. Non credo, perché sei in TV. Mancava la valutazione su un calciatore, che poi quella è non decisa, però che ha fatto gol. Non abbiamo nominato in 25 minuti di puntata Jiménez. Che stavo per dire Jiménez.
2: A me non mi ha entusiasmato. Ha fatto gol, vabbè, però non mi ha entusiasmato. Io ho visto delle cose fortissime di là. Secondo me il primo tempo era molto in difficoltà.
1: Sì?
2: Sì,
1: contro sempre
2: sì,
1: a sinistra, andò era in difficoltà. Attaccavano sempre a sinistra nel primo tempo.
2: Sì, però il gioco lo facevano di là. Facevano di là per attirare di là per fare cambi. No, non io non sono. Poi ha fatto gol, tanto di appello, perché senza il gol si perdeva.
1: Questa è una grande verità.
2: Che infatti ha calciato, vabbè, chi fa gol, insomma, un punto in più lo merita sempre.
1: Sì, diciamo un gol abbastanza.
2: Se il gol è decisivo. Sì,
1: sì,
2: però è decisivo.
1: Fortunato, però.
2: Però se non calciava in porta, certo, se ne aveva a ragionare, se, capito? Però non, io non ho visto questa grande prestazione. Poi le bene dargli fiducia e poi siamo lui, ho detto. Probabilmente facendo delle iniezioni di fiducia magari la testa la si mette un po' a posto.
1: No, e su Jiménez c'è sempre quel punto interrogativo, perché nella sua carriera anche al Milan giocava bene, poi è successo un casino. Al Bournemouth giocava bene, poi è successo un casino.
2: Fece un casino, cioè si è messo a parlare male di
1: Allegri, sì, insomma, era.
2: E poi fa l'ufficio. Cioè, come si permette? Insomma, io veramente io sono un mondo, probabilmente già da parte sono un boomer, che io probabilmente
1: però,
2: non riesco a capire tutte.
1: Però Jiménez in fase offensiva
2: boomer come me, che è un casino.
1: È un casino, infatti è stato mandato via dopo quello.
2: Può darsi sia per quello, però.
1: Beh, insomma, la conseguenza, insomma,
2: sì,
1: gli eventi
2: che,
1: ci
2: non è che poi è andata a Brighton, dove è andato?
1: Bournemouth.
2: Bournemouth non è che dopo il Bournemouth 2 è stato un esempio.
1: No, però giocava e poi appunto è successo.
2: Adesso sì, lo scheglie uno gli piace fare casino.
1: Però io ti dico, in campo a me è sempre piaciuto in fase offensiva, no, perché sì, a me i terzini che rompono la linea, te lo dicevi sempre, sì, di Dodò, che però sì, poi sveniva quando arrivava sì,
2: però
1: a livello
2: dopo
1: Dodò
2: ci va più bene, come ora ci va bene lui, tra un po' ci andrà più bene me e lui, insomma,
1: dici?
2: Andiamo avanti.
1: Io no, ti dico,
2: io voglio, io la prima cosa che chiedo a un esterno è che sia bravo a livello difensivo, poi dopo
1: ok, e questa forse è la
2: quello
1: cosa
2: che mi
1: cui...
2: dà in più mi va bene.
1: Però ti dico, contro il Venezia aveva fatto una buona partita difensiva, secondo me
2: sì, vabbè, contro il Venezia,
1: come però era contro il Venezia,
2: nemmeno fa testo,
1: contro il Napoli secondo me non
2: una discreta, poi ha fatto gol,
1: secondo me questo Jimenez ha fatto già quello che Dodò ha fatto in due anni, perché Dodò che tutte le volte partiva, e te dicevi anche nella difficoltà l'anno scorso, l'unico gioco della Fiorentina era Dodò che faceva un dribbling e portava sui pallone, perché se no si era fermi e non riusciva mai a incidere. Jimenez tra imbucate, cross, il tiro che poi ha portato il
2: ora
1: gol,
2: dire, ha fatto più di Dodò, mi pare ingeneroso verso Dodò, molto
1: va bene,
2: generoso.
1: È una forzatura, ma Dodò ha fatto sì, 120 partite in, con la maglia della Fiorentina, ha fatto 3,
2: ha fatto anche
1: quindi...
2: 100 in Champions League, insomma, te l'ho detto prima, siamo della... come Mastantuono uguale a Batistuta, manca 245 gol per arrivare a Batistuta, però va bene uguale, insomma, ha fatti 3,
1: dice, però mi stupisce non ti sia piaciuto Jimenez.
2: No, io non, per ora non mi riempie, poi sta facendo bene, cioè, Dio mio, però non mi riempie, cioè no, non gli farei tutti i complimenti che gli fanno, via. Adesso da allenatore sarei un po'
1: vabbè, però ti dico, guarda, senza neanche farlo apposta, anche nella nostra riflessione ci siamo arrivati dopo 25 minuti, non sì, è che infatti, ieri emerge la partita a Napoli e dice ha fatto una partita
2: no,
1: strepitosa,
2: no, però io stamattina ho guardato un po' i giudizi, 7 e mezzo, 8,
1: ah, 7 e mezzo forse un po' tanto, però col gol 7 no,
2: io vedo a 7 e mezzo a 1, insomma qualcosa mi deve fare,
1: va bene, però 7 non ci arrivava nella partita di ieri,
2: 6 e mezzo, adesso faceva gol
1: 6
2: ci sestri mi zitto.
1: Davvero?
2: Per me,
1: ma no, beh, cioè, se mi pentare i tuoi no, giudizi, Sabro, quindi...
2: dimmi anticross ha fatto.
1: No, no, dimmi, no, a memoria un tro... zero?
2: Te lo dico io, a memoria zero.
1: Me lo dici a memoria zero?
2: Perché io sto mutando, ma attenta che è da sinistra zero, cioè noi non arriviamo mai sul fondo,
1: sì,
2: mai
1: sì,
2: sul fondo,
1: no,
2: si arriva
1: cioè...
2: mai, anche perché dando palla a Mastantuono, Mastantuono la sua posizione non la cura molto, cioè non è che viene dentro per poi fare spazio per chi va. Lui viene dentro e fa per conti suoi.
1: Sì, io ricordo anche però un evento
2: deve migliorare,
1: non so se c'è presente, nel
2: aspetto,
1: primo tempo poteva fargli una sovrapposizione, guarda, metto in mente ora Jimenez, perché Ranieri se non sbaglio gli dice a Jimenez vai vai, però c'era Mastantuono lì fermo e faceva la classica giocata alla
2: fai
1: fine
2: suo, cioè, Jimenez poi dopo che poi sta attento, io sono in questo momento dalla parte di Jimenez, quando ti trova una volta due tre e poi dice, non te la danno, dice ma io non ce l'ho più, invece Mastantuono deve capire, come ho sempre detto, io delle volte mi capitava di fare questo, ti vengono una volta, due o tre, perché quando vengono ti danno una mano, no? Perché se tra due uomini uno va a marcare l'altro, che ti lascia uno contro uno, va bene? Un po' di soddisfazione esatto gliela dia, perché sennò dopo tu rimani contro due e diventa più difficile. Certo,
1: sì, guarda, ho sentito una bella analisi, te lo dicevo anche prima, poi giuro andiamo in pausa stamani, Francesco benvenuti su queste frequenze, e diceva lui forzando anche un po' il concetto, forse è stato il peggiore in campo della Fiorentina Mastantuono, perché
2: no,
1: ha toccato tanti tanti tanti palloni, ma avendo 19 anni, quello è, a 19 anni non può essere un calciatore fatto e finito,
2: no,
1: quello in cui devi migliorare è toccare meno i palloni e fare proprio questo,
2: la deve muovere prima.
1: Va bene, ripartiamo da qui dopo la pausa, ci fermiamo un attimo e poi partiamo anche con i vostri messaggi, promesso.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.36 di nuovo in diretta, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Sappi, Sauro, e ci sono già arrivati diversi messaggi sul fatto che non ti piace niente, non ti garba nulla.
3: Ma chi l'ha detto non mi piace?
2: Sì.
3: Vabbè, non mi piace nulla.
2: Non ti piace nulla di questa Fiorentina.
3: Ma invece,
2: però effettivamente tu meriti quello che segna il gol e decide la partita.
3: A me mi sembra di aver esordito e dire sbaglio.
2: No, hai sicuramente esordio, segnalato delle cose buone.
3: Forse devo ricominciare.
2: Che ora sei vedi, mezzo, vedi cose?
3: Alle 5 e mezzo. Alle 5 e mezzo ricomincio allora.
2: Sì.
3: Sono stupito e sono contento di quello che ho visto. Punto. Poi si va sullo specifico. Quello deve migliorare, quell'altro è normale. Cioè io penso che. Oppure siamo già.
2: No, però migliorare è un conto. Quando dici che il calciatore non mi piace, sta facendo male, è un altro.
3: Ah, io ho detto che sta facendo
2: tipo
3: male.
2: Tipo
3: a ta non sta facendo bene.
2: Cioè, Jimenez non ti è piaciuto nella partita di ieri.
3: No, Jimenez ti ho detto, io non gli
2: avrei. Ma hai detto, non avesse segnato, ma fatto la fine, non gli avresti rimandato la sufficienza.
3: Cosa gli avrei. Allora, se, ha segnato e gli do 6 e mezzo, va bene. Io ho visto le 7 e mezzo.
2: Va bene, però te mi hai detto addirittura non avesse segnato, che anche alla sufficienza faceva parte.
3: Perché ha fatto il risultato, no, ma a me non mi ha riempito gli occhi. Poi altri, è giusto che riempa gli occhi. C'è chi gli riempie gli occhi anche a te. Che va bene, cioè, te l'ho detto prima, io non sono la verità, io sono la mia verità. Poi. E dirò sempre quello che penso. Poi
2: sì, allora,
3: non sono d'accordo.
2: La gente si risente, a me mi fa un po' sorridere, nel senso, come se il fatto che a Sauro possa non piacere un calciatore. Cioè, ti devono piacere, non puoi avere un'opinione diversa da quella, e magari ascoltatore.
3: Se avessi l'opinione che hanno loro, probabilmente non sarei.
2: Ma io vi dico, invece di arrabbiarvi, ora leggo anche i vostri messaggi. Però diteci perché, secondo voi, quello che ha detto Sauro non vi torna.
3: Ha bene, secondo merito e di me.
2: No, va bene, ma magari sul merito di quello che hai detto e cos'è che non
3: a me mi sembra di spiegare quello che non.
2: Sì, mi sembra anche a me.
3: Questo non mi sembra. Poi ognuno la vede come. Giustamente.
2: Ma certo, ma infatti lì non è che siamo a dire non è giusto e voi non pensiate un calciatore ha fatto bene, però non potete nemmeno arrabbiarvi se uno.
3: Poi non mi ha detto non fare giocare. Cioè, ho detto che secondo me. La prestazione è un po' amplificata. Ecco.
2: Ma tu fossi allenatore e non ci fossero questioni extracampo, Dodò, João Mario, Jimenez, chi gioca? Non sarò fatto sulla destra.
3: Ma tanto Dodò è fuori, sicché Dodò un conta.
2: Però ora c'è tre settimane. Siccome Vanoli ha detto che il problema è fisico perché si è allenato male tutta l'estate.
3: Il problema è societario, chiuso, basta.
2: Però ora ci sono 3 settimane Dio per farlo lavorare.
3: Queste 3 settimane il problema societario rimane.
2: Rimane.
3: Che cambia.
2: E però Vanoli davanti ai microfoni non potrà più dire è un problema di allenamento.
3: Ora tanto la porta avanti, poi vediamo.
2: Poi vediamo, dici che succede.
3: Che deve fare. Parte,
2: però mi risulta che piaccia molto Jimenez a Vanoli. Proprio per questa qualità.
3: Ma lo fa anche giocare, però io ti dico. Io che ho sempre detto João Mario, che dicevo io.
2: Che non ti entusiasmava, però. Si è visto poco in situazioni normali.
3: Vedrà poco.
2: L'ha visto a Roma sulla sinistra e a Roma dove
3: lo vedrà tutto. Poco perché secondo me non è. Quando l'hanno preso, io l'avevo visto già l'anno prima nella Juve, con il Bologna. Cioè, tu li vedi i giocatori quando sono qualcosa di più, qualcosa di meno, no? Cioè, João Mario è un giocatore, poi probabilmente l'hanno preso perché poteva. Cioè, se fa João Vieri lì invece João Mario, ci sarà un motivo o no? Io non voglio nemmeno vado a Vieri.
2: Rispetto a João Mario.
3: João Mario, vabbè, insomma, non è un giocatore
2: sì,
3: che ha giocato
2: il suo ruolo
3: in Portogallo.
2: E in più avevi bisogno di qualcuno che ti coprisse. Cioè, credo il ragionamento.
3: Ma lei è un giocatore esperto, lei è un giocatore. Cavolo. Cioè,
2: però che non ha nelle doti difensive le sue qualità principali.
3: Poi sta attento. Coso.
2: Chi è Coso?
3: Jimenez.
2: Sì.
3: Può anche giocare a sinistra, perché lui giocava a sinistra.
2: Vero.
3: Che se te João Mario ti convince. In maniera tu lo trovi
2: su João Mario, mi sembra.
3: Invece mi sono accorto. E allora nessuno si chiede di come mai João Mario non gioca. No, perché un gioca.
2: Vabbè, e anche perché voglio dire, un prestito, un diritto di riscatto è arrivato un po'. Non è nulla easy
3: comprato?
2: No, anche lui è un prestito, un diritto di riscatto. Ma dico, se non giocasse Jimenez, probabilmente non ci sarebbe sulla I. Magari fai degli altri ragionamenti perché l'hai pagato tanto. Perché comunque dovrebbe essere.
3: Però ti dico, se João Mario non riesce a trovare di posto, forse João Mario sarebbe.
2: Va bene, ma infatti io ti avevo buttato su Dodò. Infatti, non so se
3: Dodò non gioca perché ci sono problemi nella società.
2: Perché secondo te giocava? Io Jimenez che ho visto in questi giorni mi ha dato già più di quanto Dodò mi avesse dato nell'ultimo anno.
3: Se Dodò
2: anno.
3: Lo poteva utilizzare, Dodò adesso mette Jimenez a sinistra.
2: Ma Dodò non decideva, non incideva una partita
3: in
2: tutto l'anno.
3: Infatti incida gli altri, ma dai via.
2: Jimenez ha inciso, ieri non ha inciso?
3: Allora Dodò l'è entrato un po' nel...
2: nel buglione. Sì, nell'occhio della critica, te dici. Dai, sì, ho capito, bene, Sauer, ma lui non faceva un cross decisivo dai tempi di Ken, sì, cioè sì, di quando Ken segnava. Sì, un anno e mezzo è stato senza fare un cross
3: l'anno
2: decisivo.
3: L'anno scorso De Rossi lo facevano un po', cioè l'anno scorso è stata un'annata che non va
2: però
3: così.
2: Jimenez non c'era,
3: cioè, che lui ha cercato di non considerare, perché poi che succede? Con quelli che c'erano anche l'anno scorso sono quelli più criticabili, no? Perché c'hanno dietro un anno non buono. Perché è così. Poi Fagioli sta facendo bene, sì, fortuna.
2: Dur sta giocando poi, sempre,
3: sai,
2: no?
3: Dur è un giovane, che sai,
2: 22 anni.
3: L'uomo è giovane, non te lo puoi.
2: Ora anche lui è giovane.
3: Sottil.
2: Ma Sottil, ho capito, ma se convieni con me che non era giovane,
3: 27 anni.
2: Sì, però
3: giovane,
2: ragazzi,
3: Sottil.
2: Ora io per Ulahi e Valdepeñas che sono 2006 giovane lo posso accettare, per Vieri, Jimenez 2005. Ora Dur non è più tanto convocato all'Under 21, c'ha 22 anni.
3: Infatti Dur, se tu senti, cominciano a dire questo non va, perché? Ma sta attento, da una parte devi essere contento perché cominciano a vederti come un giocatore e non come un giovane.
2: Ma secondo me ora.
3: Però ora cominciano a guardarti i difetti e pregi.
2: Poi, se si dice Durcia ha 22 anni e a 22 anni non può essere un giocatore fatto e finito, va bene. Però io giovane intendo c'ha da 20-19 anni.
3: A 22 è meglio che a 32.
2: Dici? Però sai, soprattutto in quel ruolo, giovani, magari nelle letture, sì, però, cioè tu amico Mandragora a 22 anni.
3: Lui c'ha già. No, lascialo stare Mandragora.
2: Dai, non era vero.
3: A 22 anni faceva il capitano a Udine. Lascia perdere.
2: A 24.
3: Cioè, si parla di altro.
2: No, forse a 23. Sì,
3: sì, perché sei rotto, perché se no lascia fare. Non era lì. Ma non questo, se no si parla anche di italiana e Besita, se le.
2: Ha perso.
3: Ne stanno parlando come dice la Benevento, lo
2: scudetto,
3: boom, ha preso 3 gol a casa. Cioè, perché poi calcio è questo, no? Cioè, appena ti esaltano, boom, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo.

0: ci pensa alla coppa.
1: Allora ti dico,
0: Coppa Italia,
1: se fai questo arrangiamento ti posso dire, con Vanoli te hai un ritmo di due punti a partita.
0: Allora le altre partite non le si fanno contare, che non sia in coppa, perché le altre non contano.
1: Però io ti dico, siccome si faceva questo ragionamento,
0: se no Vanoli non c'era,
1: due punti a partita è un ritmo che ti porta in Europa. Io dico questo sulle due partite di Vanoli, che sono state Venezia e Napoli. Al rientro poi l'affronteremo le prossime settimane, c'è tutto il tempo. La Fiorentina c'è un calendario terrificante,
0: ragazzi, diamoci da teletta. Arriviamo dall'ottava ai decimo posto, va benissimo, vuol dire fare bene, perché per arrivare dall'ottava ai decimo c'è da superare il Cagliari, c'ha 8 punti più di te, il Frosinone ce n'ha 6 più di te.
1: Ma ti ripeto la stessa cosa che dicesti l'anno scorso, ma te non sei in grado di fare 5 punti più di Cagliari?
0: Quest'anno sono 9, perché le ha 8.
1: Sì. Le ho, no, ne mi ha 8 punti.
0: 12 punti e noi 4, 12, se tu mi permetti. Sì, cioè, sì, sono... C'è la matematica all'Unione Opinione. Sì. Cioè, il Frosinone ha 10, dici che è con sconto diretto a favore. Che devi fare un punto, cioè, per dirti, cioè, ma non perché noi non li faremo più punti di loro, però stiamo calmi. Ora si va a Genova, vediamo.
1: Sì, ora e poi dopo, e poi, c'è di acqua sotto ponti, ce n'è
0: proprio questo dalla parte. Secondo me, forse Vanoli mi dispiacerebbe, no? Perché quando tu sei in un momento di positivo, il blocco non ti dà una mano. Dici, certo. Ma recupero, sì, tu recuperi, ma la mano non te la dà, perché tu eri sull'ali. Andare a Genova ora
1: che
0: tu trovi un'intestazione piena, cosa, perché era tutto caldo il concetto, no? Allora magari loro ora hanno di tempo per gestire certe cose, e probabilmente rientro all'inizio il pubblico gli darà una mano, poi dopo lo fischieranno ugualmente, che Genova, insomma,
1: sì però la... certo, ora se andavi a Genova eri in una posizione,
0: la cosa era contestarli, non era dargli una mano. Invece prepareranno la cosa, perché sanno che per loro, se il Genoa ci batte, viene 4 punti come noi.
1: Sì, questo è
0: capito?
1: Matematica.
0: Poi te l'ho detto prima, noi si vince a Genoa. Sì.
1: Aspetta, non diciamo nulla.
0: No, nel senso, sarei felicissimo, no? Però mettiamo sempre in conto.
1: Non è che sono scontate nessuna partita in Serie A.
0: Che noi non siamo l'Inter. Ecco.
1: No, 055 77 111 71, ci ha chiamato Giuseppe dal Grenoble, e ringrazio per l'attesa.
0: Oh,
1: ciao Beppe.
2: Sì, vi ho ascoltato attentamente.
1: Bene.
2: Intanto io, se mi permettete, faccio un appunto molto negativo con quei pochi imbecilli di Torino, perché insomma queste generazioni non si rendono conto. No, Savio,
0: siamo fuori dai muri.
2: Ho 65 anni, ho vissuto Mazzola come ho vissuto te, altri giocatori. Ci vuole un po' più di rispetto. Questo è stato un grande giocatore, un uomo fuori dal calcio, anche una persona per bene che rispettava tutti quanti. Ha avuto un padre che io ho letto la storia,
0: che
2: insomma,
0: era buono da morire,
2: lo sappia. Veramente a questi ci vuole un daspo a vita, perché è inconcepibile il 2026 che ci sono ancora questa gente qui.
0: Sale lei il problema, che viene tollerato certe cose, secondo me intollerabili.
2: Appunto, ma
0: bisogna smetterla, secondo me.
2: Appunto. E poi no, ritornando alla Fiorentina, io sono contento del pareggio, certo. Anche se in Napoli gliene mancava tanti, poteva approfittare di più, però siamo una squadra in costruzione, una squadra nuova, abbiamo dei giocatori ancora inespressi. Io vi dico, di quelli che ho visto giocare in campionato inferiore, Atta non è ancora il vero Atta.
0: È vero.
2: Ho visto giocare quando già giocavo in Francia, e il portoghese non è ancora top, quindi ce ne sono diversi. Io ho fiducia, non dico coppe perché non diciamo nulla, porta male, perché tanto ancora è presto, il campionato è lungo, poi davanti non è che vadano
0: a parte l'Inter,
2: la Roma, capito? A parte l'Inter,
0: no,
2: la Roma,
0: è vero,
2: c'hanno qualcosa in più, ma io sono convinto che ci levamo delle belle soddisfazioni, la squadra la c'è, e sai chi c'è? Ecco, io l'unica preoccupazione è aggiustare un po' la difesa, perché ogni volta che ci attaccano, non lo so perché, ho sempre un po' di paura, è la mia modesta impressione.
0: In questo momento è così, dai, bisogna essere sinceri,
2: appunto,
0: dai.
2: Quindi, ma la squadra la c'è, e nulla, e vi fa complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Beppe,
2: due belle persone.
1: Grazie Beppe, un abbraccio.
0: Cioè, che bisogna capire che siamo giovani, allora alterneremo. Cioè, io ti dico ottavo decimo perché faresti un campionato tranquillo, che la tranquillità per giovani è determinante per poterci lavorare, cioè Vanoli per poter lavorare, per fare anche degli esperimenti, per vedere se questo giovane mi può fare anche qui.

0: questo, che delle volte no, uno quando tu sei sereno prova delle cose, guarda un attimo per dire a ta, vediamo se mi gioca bene a farmi dalla destra, fa per dire una stupidaggine, no, vediamo un po', cioè ti permette di fare esperimenti e di farli crescere. Se invece tu sei in difficoltà, è normale l'allenatore per dire Ulai, se tra 10 giornate tu sei a 10 punti dalla retrocessione, così tu lo provi più volentieri, cioè non hai da fare, capito? Tipo Stefanino, hanno vinto 5-0, allora oramai chi
1: davvero una
0: chi
1: Pistoiesi on fire,
0: no, 1-0 ha vinto 1-0 fuori casa.
1: Vabbè.
0: 5-0 è la prima.
1: Però te dici ancora siamo giovani, quindi calma, te predichi calma.
0: Allora noi bisogna quest'anno naturalmente
1: sì, però,
0: no la
1: se pareggia contro il tuo mito Allegri, bravissimo, non sbaglia nulla, poteva pigliarne tre ieri, poteva pigliarne tre ieri. Se Milinkovic-Savic ha fatto le parate di Gea belle, ma quelle Milinkovic-Savic veramente fenomenali, almeno due.
0: Ma in fase di Savic infatti ce l'hanno loro. Io ti dico la verità, io non capisco, probabilmente il Napoli non gliela volevo dare, cioè io vedevo che Milinkovic-Savic era come in vendita, poi Napoli non te lo vende.
1: Era Meret titolare, cioè, si è fatto male. Sì. E Tomi Allegri che voleva mettere Meret.
0: È un discorso societario, secondo me, Meret, perché Milinkovic-Savic è meglio.
1: È forte.
0: È fortissimo.
1: Sì.
0: No, forte, fortissimo. Infatti io la Juve, queste squadre che volevano un portiere, cioè l'Inter. Fa per dire, no, lì ti ha fatto una scelta antenna perché un po' spende tanto, perché poi
1: sta a zero.
0: Di Laurenti se lo mette, però sai che vale, voleva soldi. Però io dico, questo è un portiere fortissimo, no, forte, fortissimo, per fargli quelli da fare, perché anche sulla deviazione, ma capoce arriva, cioè perché lui è reattivo,
1: è due metri
0: e
1: po',
0: poi calcio, perché poi calcio moderno fa 90 metri ande calcio, cioè ha tutte le qualità per un portiere moderno.
1: 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera Fabio, anche a te.
2: Buonasera a tutti voi, grazie.
0: Ciao.
1: Prego.
2: Dunque, io sono pienamente d'accordo con Sauro per quanto riguarda la classifica finale. Noi non bisogna pretendere niente.
0: Se no.
2: Io sarò contento se alla fine dell'anno questa squadra avrà un senso, se sarà cresciuta e sarà arrivata come un inizio per un nuovo anno, perché io vorrei che il prossimo anno sia di consolidamento e non di rinnovamento un'altra volta come tutti gli anni. E quindi mi auguro che Vanoli, anche se ieri ha fatto degli errori tattici, perché giocare con Vieri a sinistra è un errore, non è che mi garbi tanto, però me lo faccio andare bene, per carità di Dio, e vorrei rimanesse anche il prossimo anno, anche se ho molti dubbi su di lui. E niente, onestamente questa squadra è troppo giovane e quindi c'è solamente da aspettarla. Per questo, se poi abbiamo la fortuna che maturano in fretta e a gennaio siamo in una posizione, gennaio-febbraio, che ci può permettere ancora di sperare nell'Europa, magari con qualche acquisto mirato, il famoso centrocampista alla Sorreira, alla Frendrup, insomma il centrocampista che ci manca potrebbe darci la spinta per. Però per adesso io vedo un nuovo inizio e speriamo che sia un crescendo.
1: Guarda, lo speriamo tutti. Fabio, ti ringrazio e ti saluto, sempre interessante.
0: Cioè, l'obiettivo di questo anno dovrebbe essere il risultato finale, il risultato della squadra. Cioè, se il prossimo anno te ha bisogno di una squadra giovane, ti ha bisogno di dover inserire tre giocatori per salire di più. Cioè, vuol dire che ti ha raggiunto lo scopo altri 6 o 7. Cioè,
1: beh, diavolo.
0: Cioè, capito?
1: Sì, sì.
0: Cioè, questo è, tu devi arrivare.
1: L'unico discorso è che purtroppo,
0: salire,
1: come tu dicevi, poi c'è 3 settimane
0: poi vanno
1: così,
0: riscattati,
1: essendo partito così a handicap, però ti infili anche in una situazione in cui devi guardare la classifica, quando quest'anno invece non dovevi guardarla, magari tu fossi a 7 punti,
0: come
1: già rientravi.
0: Cos'era la vostra migliore per i giovani? Era partire bene, perché poi dopo i giovani sull'entusiasmo, allora tu puoi fare le prove. In questo momento se tu sei ancora sott'acqua e diciamo via, tu hai l'acqua al naso,
1: no, perché tra l'altro non ci siamo sentiti neanche un vocale, ho letto un messaggio e ora ritorno subito. A me una cosa è venuta a pensare, che se l'anno scorso quando Vanoli arrivò sulla panchina della Fiorentina, le prime due partite ci dette quasi la stessa se ti ricordi. Genoa tanto tanto, ma con la Juve in casa, una partita se vuoi simile a quella del Napoli, ci fece dire: oh, vedi che la Fiorentina è tornata a giocare contro una grande squadra, così è. Poi dalla partita dopo e si rinfilò in buca.
0: Stiamo attenti.
1: Senza
0: e poi
1: problemi.
0: Quest'anno è ancora più facile perché è una squadra giovane. Però se la squadra giovane magari lo segue di più, poi probabilmente avendo più partite anche lui si farà un po' prendere un po' meno anche dalla fobia di dover fare punti per
1: cioè,
0: forza,
1: essendo arrivato prima,
0: capito. Vediamo, dai, io spero vediamo, che tutto questo sia positivo.
1: Allora, un po' di messaggi: 348-751-3933. Buonasera, grandi. Ci scrive, eccolo, Bruno da Viterbo. Una domanda per Sauro, non riesco a capirlo, ma magari voi sì, perché Endur gioca sempre?
0: Boh, perché probabilmente pensa che sia meglio di altri. Io, questo tu lo sai, io non stravedo, però devo dire la verità: ieri, primo tempo male, secondo tempo una buona partita, cioè una buona partita in fase difensiva. Non pretendere, io vi sentivo dire, perché poi io divento matto, no? Sai, le robe, Pogba, cioè qui siamo alla pazzia.
1: Sì, ma chi l'ha detto? Però era un po' come Pogba, dove?
0: Di peccato e noi peccatori, va bene? Per dirti, cioè io divento matto. Cioè, questo si rende ancora, ma questo se lo ricorda un po' oppure può paura che lei forse, viene qui,
1: sì,
0: cioè,
1: però
0: pensi
1: forse
0: indurre?
1: Non lo so, Pogba non mi sembra giochi, ma per problemi naturalmente extra, cioè nel senso
0: no, adesso come... non più, no, no, la squalifica è finita.
1: Sì, lo so, ma è tornato, perché si era fatto male anche con Monaco, no, sì. Dico ogni senso,
0: se
1: forse il 100%, certo,
0: qui Pogba dice, mi sono un po' rimesso.
1: Ma non è il 100% da diversi anni, va bene, però te lo direi su tanti centrocampi d'Italia, cioè non
0: se
1: solo...
0: Se sentito di Pogba è anche altro, comunque voglio smettere di ragionare.
1: Però io ti dico, me l'hai detto un paio di settimane fa, devo dire, in una squadra, non solo un centrocampo, ma la Fiorentina, in cui vogliono tutti la palla addosso, un Omendur ti fa comodo perché è uno che non vedi tanto, sì, e che lavora,
0: e
1: però
0: non è nemmeno tanto potente come sembra, cioè è un giocatore un po', ho detto, è un po' un ibrido.
1: Sì, però
0: per adesso io
1: ti metto un po' di ordine,
0: perché lui è cioè 22 anni, però gioca da un anno,
1: sì,
0: non con continuità, però probabilmente chi lo allena vede un prospetto, cioè perché io non penso mai che Vanoli o chi per esso sia stupido, cioè che dice, lo sai che fa giocare Endur e chi se ne frega, perché no,
1: lo fa giocare
0: perché,
1: ci vede perché
0: probabilmente gli fa vedere delle cose che magari delle volte non esprime in partita, ci sta, e magari lui come allenatore aspetta che le esprima.
1: Salutiamo Leonardo che ti ha salutato, ha detto: ho visto un Sauro in grandissima forma venerdì sera al Vingone, ero passato a fare un saluto al Costa e ho trovato anche un grande Sauro. Leonardo ciao.
0: Sì, ciao.
1: Poi ci sentiamo i primi due WhatsApp audio, vai avanti.
2: Buonasera 57. Ragazzi, grande Sauro, ti voglio chiedere una cosa, ma in un 4-2-3-1 i due a centrocampo Fagioli e Aurai potrebbero andare bene o non c'entra nulla uno con l'altro? L'ascolto, grande Sauro.
3: Buonasera Giacomo, buonasera Sauro. Faccio una premessa: io sono sempre stato un complottista, ma questo ritorno all'assenza del VAR, perché praticamente è tornato assente, mi fa venire brutti pensieri. Vedi il rigore non dato al Torino a Bologna, vedi il rigore non dato all'Atalanta sull'1-0 contro la Juve. Tutto ci riporterà a prima di Calciopoli, Marco Quinto Viola 1989.
1: Allora, poi arriviamo anche sulla Fagioli, ci aggiungo anche Damiano, ci ha scritto avviso ai naviganti, il VAR è morto, però complotto del rigore non dato a Torino.
0: Io non vedo il complotto, però dico una cosa, te l'ho detta anche a te, se il VAR funziona così ci rimette le piccole, su questo non ci sono
1: e
0: dubbi.
1: Ci guadagnano le grandi,
0: cioè si ritorna a un po' alla decisione degli arbitri, e sappiamo che gli arbitri un po' di sudditanza verso le grandi squadre ce l'hanno, ma lei è normale, è nella vita, cioè io ho sempre detto, se fai un torto alla Juventus, all'Inter, ai Milan, ai Napoli o a chi per esso, dopo ti diano, non ti vogliono più arbitrare quella lì, te internazionale non diventi, cioè, questo l'ho sempre detto, il VAR toglieva questo problema. Poi come sempre in Italia, se esagera da una parte se esagera da quell'altra, bisogna trovare una via di mezzo.
1: L'anno scorso è stato devastante,
0: però quest'anno non c'è, io ho guardato tutte le partite, non c'è un intervento di VAR. Mm. Almeno io voglio dire,
1: credo che siano 5 gli interventi VAR da inizio stagione.
0: Sì,
1: da
0: ma
1: inizio
0: per arcio d'angoli,
1: cioè, no, no, vabbè, dire, comunque...
0: cioè qui si delega i VAR a arcio d'angoli. Mm. Cioè qui siamo a far ridere. Ora poi per il fuorigioco è determinante sempre, e quello non lo possano assolutamente.
1: Ecco, uno per Roma Inter ad esempio, il secondo gol, no,
0: quella è la cosa più importante. Io ho sempre detto che già i VAR con fuorigiochi, perché ricordiamoci sempre che Pippo Inzaghi, fortissimo, però sono convinto che il 20% o il 15%.
1: Guarda, su questo sono appena arrivate le dichiarazioni, oggi c'è stato un incontro a Lissone.
0: Ma volevo rispondere.
1: Oh, sulla e Fagioli, però chiudo sul VAR. Che guarda, ti riporto queste dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha detto: Orsato ha spiegato ai club e alle dirigenze che il VAR deve intervenire solo quando l'arbitro non vede. E ha fatto vedere dove gli arbitri hanno sbagliato, anche lui si è arrabbiato. L'importante è che gli errori non si ripetano.
0: No, non è vero, cioè, allora l'arbitro può anche vedere. Però se vede sbagliato, cioè,
1: sì,
0: scusami tanto,
1: esatto.
0: Perché se no, allora
1: però...
0: poi io come va? Ti chiamo. Guarda, io ieri, non mi ricordo che partita era, partita spagnola. Allora, perché guardavo, fa un intervento uno che però prende prima la palla, cioè fa un tacco, un centravanti, noi viene una palla incontro, va di tacco e la cosa. Che succede? Dopo il tacco lui prosegue in movimento, il difensore arrivava con la testa e lo prende, e lì per lì l'arbitro lo butta fuori perché vede che il difensore ha preso la botte. Va a rivedere, ho detto non lo può buttare fuori così, perché lui non fa niente, lui non gli può far male, lui fa il movimento di tacco. L'arbitro va a vedere il VAR, che l'avevano chiamato per farlo espellere, cioè, capito? Perché lui non, ho sbagliato, io non l'aveva buttato fuori,
1: ecco.
0: L'aveva richiamato per farlo espellere, è andato lì e ha detto no.
1: Bravo.
0: Perché è questo io voglio. Io vorrei. Allora, l'anno scorso qual era il grande problema che avevamo detto?
1: Siamo in ritardissimo,
0: il VAR ti chiamava e
1: cambiava, non cambiavi
0: sempre,
1: mai.
0: No, cambiava.
1: Sì,
0: sempre,
1: cioè facevi sempre.
0: Cioè, non va bene, non
1: volevi fare.
0: Cioè, allora,
1: rispondi in 30 secondi sulle
0: Fagioli.
1: Fagioli
0: ha spiegato molto
1: prima.
0: Bene Vanoli. Probabilmente aspetta che Olai cresca a livello tattico.
1: E ci sta per un arrivare a
0: trattare. Ci mancherebbe altro.
1: C'ha
0: 19 anni, è un ragazzino.
1: Prendendocele infamate. Va bene, che continueremo a prenderci anche la seconda ora. Ci arriviamo, sulle vostre infamate, anche su tutti gli altri messaggi. Riflessione non Sauro, quindi voi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oh via, ora ci mettiamo l'elmetto, seconda ora di Gary Scalvetto, entriamo nel vivo con Sauro Fattori, carichissimo, ormai sentito così carico in tutta la sua esperienza qui a Radio Firenze, mi piace.
3: Sono anche abbastanza contento, mi pare, non abbastanza,
2: e ora ci arriviamo. Buonasera anche a Stefano Cherubini che cura la parte tecnica di questa trasmissione, e ricordo il 348-7513933 e 055-77-111-71, se invece volete chiamare. Dido ci scrive: mi aggiunta voce Mister Fattore, abbiamo fatto serata dopo aver saputo la lista dei convocati da Mancini, mi risulta una grande lista.
3: Alla grande proprio.
2: Alla grande, bene. Ale dalla Val di Sieve, via, un primo attacco, anche se Ale non si risparmia mai, quindi non è proprio il primo, però va bene. Fattore, e se ancora un vinto e la squadra è tutta da buttare, parole tue, non ragioni più di calcio come facevi prima, ma ragioni da invidioso, non accetti. E Vanoli ha ribaltato per la seconda volta questa squadra, ancora con lui non abbiamo perso una partita, ieri pari giusto, non abbiamo giocato peggio del Napoli come hai appena detto, ricomincia a parlare di pallone senza fare il distruttivo e non dire di no, perché questo è quello che hai dimostrato le tue parole fino ad ora. Saluti.
3: Probabilmente non mi spiego bene, può darsi che lui riesca a recepire che Dio
2: hai sta, detto, e questa squadra è tutta da buttare?
3: Mi sembra, però
2: non mi ricordo. Beh, allora, dopo il Torino soprattutto, tanti dubbi li avevi espressi.
3: Certo, ma erano dubbi, perché? Chi è che non aveva dubbi, no? Mi dica, qualcuno era convinto.
2: Beh, qualcuno sì, continuava a dire grandi, che il problema
3: 4 gol a Roma, 3 gol che
2: fece. Vabbè, però che il problema era grosso e non
3: il problema era grosso e non la squadra.
2: Sì,
3: questo. Speriamo sia la verità. Io me lo auguro tutti i cuori, ve l'ho detto qui, probabilmente non mi esprimo bene, non voglio dare la colpa, probabilmente non mi faccio capire che può succedere.
2: Guardate la Lazio, difesa migliore del campionato, primo posto, se si vuole arrivare in A si deve non prendere gol prima di farli.
3: Pensavo invece
2: sì, siamo tutti d'accordo, Piero,
3: ma io me politico invece prendiamone tanti.
2: No, credo proprio di no, però effettivamente, come se non sbaglio sì, ci aveva detto anche l'ascoltatore Fabio, forse quello che manca di più a questa Fiorentina, quello da migliorare che ha di più la Fiorentina, è sulla solidità difensiva, perché anche ieri Højlund, diciamo, non nella versione migliore di se stesso, però è concesso tanto al Napoli. Poi mi puoi anche dire, Sauro, non lo so, che magari la partita era andata, perché anche Napoli ti ha concesso tanto, eppure Napoli dovrebbe essere una squadra ancora più solida di te, quindi forse era anche la partita e andava così. Certo, e questo è già Mastantuono, Gie, Pellegrino, già sono tre calciatori che anche Gie e Mastantuono te gli puoi chiedere lavoro difensivo, però non so difensore.
3: Mastantuono non lo fa.
2: Jimenez non è un giocatore che fa della difesa, insomma, c'hai tanti giocatori offensivi, questo
3: sì,
2: dico. Atta, Fagioli, Indura.
3: Vediamo Gie, ma Gie secondo me lavora anche troppo,
2: sì,
3: perché deve un po' sopportare Atta. Questa fascia sinistra è quella un po' più debole.
2: Sì, però cioè, Atta in teoria non dovrebbe giocare sulla fascia sinistra, dovrebbe giocare un po' in mezzo.
3: Sì, però c'entra una pizza scala, perché se no è poco facile. Cioè, Mastantuoni che fa a destra, che faceva in due l'altro giorno.
2: Scalava?
3: Andava a scalare per forza, perché Mastantuoni ti guarda. Cioè, e guarda anche quando battono a calcio d'angolo, insomma, ce lo dimentichiamo. Insomma, lì è stato un po' molto ingenuo lì.
2: Perché secondo te sicuro
3: marca lui? Infatti, se tu guardi dopo tutti gli altri calci d'angolo, lui è lì, lui se ne ha dimenticato. Cioè, probabilmente succede, non gliene voglio fare una colpa, però tu pigli e poi quelli vedi lì.
2: Eh sì, perché lo sai, io non sono riuscito poi anche nel discorso della partita, non sono riuscito a capire.
3: Era Mastantuono, lui non c'è. Non c'è, probabilmente.
2: E l'hai visto
3: dov'era? Oppure magari lo marcava altro. Ti parti, ciao. Cioè, giustamente, infatti, tu guardi, ma Mastantuono arriva dopo.
2: Sì,
3: dopo un po'.
2: Dopo un po'. Manuel, che ti piacesse qualcosa a qualcuno sarebbe un miracolo. Manuel è un altro, tende a più veleno.
3: Non tu le puoi mai avere tutti dalla tua parte. Cioè,
2: questo è un po' massimo. Gonçalves, giocatore vero, altro che chiacchiere.
3: Questo è la verità.
2: A me ieri mi è parso giocatore vero. Ce l'ha avuto l'occasione, la sbagliai tutte.
3: Sì, va bene, d'accordo. Va bene.
2: Passaggio sbagliato, tiro sbagliato.
3: Va bene così, ci sarei la mente alla fine.
2: Io
3: sono belli di detto, Jaume.
2: Cioè, Jimenez che segna, Jaume, no, non mi ha convinto.
3: Jaume, vieni.
2: Pedro Gonçalves che c'è, non azzecca nulla.
3: Ma
2: io,
3: ma Jimenez che è lì per fa gol, secondo te?
2: No, assolutamente.
3: Allora, noi ci siamo, noi quest'anno
2: Pedro Gonçalves dovrebbe essere.
3: Jimenez,
2: scusa, Saura, andate, fate anche a me piace. Io faccio questo discorso.
3: Io Jimenez lo devo guardare in altre situazioni, no, in quella lì.
2: Va bene, il gol, ma io ti dico, allora vado su Pedro Gonçalves e ti dico, siccome è un giocatore sulle quali io faccio questo discorso perché ho delle aspettative da lui, anche più di Mastantuono. Cioè, se Mastantuono sbaglia, come dici te, se guardi la sua scorsa stagione,
3: ma te che
2: te
3: tu sta dicendo ieri di Gonçalves, ha sbagliato quella palla
2: che entra, ha occasioni per incidere e sbaglia,
3: ha cacciato benissimo, a Tai incide?
2: No, infatti io ti dico,
3: siamo a soliti discorsi, sono l'anno scorso
2: sul fatto.
3: Non la pigliava mai, no. Non prendi la malla, era meglio che prenderla, che
2: vabbè,
3: ci mancherebbe,
2: no,
3: altro.
2: Però su Goodmans, cioè, a te mi dicevi, il problema è che ha un anno e mezzo non la piglia. Io ti dico, a Ta è tre partite e non la piglia,
3: a Ta non è mai stato,
2: esatto. Ancora Pedro Gonçalves sì,
3: che ti ho detto, no, probabilmente ancora non si è integrato, cioè Pedro Gonçalves,
2: e poi
3: è
2: a
3: arrivato
2: Ta ancora riesce a giocare vero, non l'ha dimostrato, poi, Pedro Gonçalves
3: vediamo,
2: sì, perché da noi no,
3: vediamo. Coi Pisa, visto che coi Pisa Olai doveva fare il titolare, e la domenica dopo, se te tu guardi che ha fatto Gonçalves e Pisa, deve giocare. O no?
2: Sì.
3: O no, però Gonçalves no, Olai sì.
2: No, io non ti dicevo nemmeno no. Olai. Io Olai lo dicevo già dall'estate.
3: 20 minuti.
2: Ma non l'ho detto
3: e
2: io.
3: E ti fa vedere chi è.
2: Ma no, ma io ti ho detto
3: questo
2: anche Olai. Ma che mi ha fatto vedere? Coi Pisa mi ha fatto vedere chi è. Contro il Napoli non me l'ha fatto vedere.
3: Vabbè, ma
2: Olai
3: doveva fare il titolare e tu sarai per
2: ma
3: forza.
2: Ma non l'ho detto io ti ho detto, allora, anzi, allora, che Pedro Gonçalves forse doveva.
3: Allora, ascolta, Gonçalves non ha da dimostrare nulla. Cioè, ha da dimostrare.
2: Ah, me c'ha da segnarmi. O da non sbagliare un passaggio di 2 metri a Beto. Facile, un appoggio.
3: Infatti, tu lo vedi che girano, cioè perché
2: sì, è vero,
3: perché,
2: gli giravano,
3: perché per lui non è la normalità quella, vedremo più avanti. Io ti dico, se ho da puntare punto su Gonçalves, se vuoi
2: sì. Ma scusa un secondo, però te ne faccio, perché sul ruolo, no, perché tu dici al posto di Ta, lo capisco,
3: il problema è che a Ta è quello che ora rischia più di tutti.
2: Va bene, però tu mi dicevi già che con a Ta il centrocampo rischiava di non avere
3: tu devi
2: video.
3: Giocare a due, tu devi giocare a due,
2: con Fagioli
3: perché tanto a tale è meglio non giocare a tre perché ti dà scopertura e Indur non
2: rende. No, è un po' rientro,
3: a me non mi metto
2: Ta,
3: me lascia fare a ta in questo momento, ma sta attento a Ta, te lo ripeto, secondo me, io l'ho visto già l'anno scorso, sei bene, bravo, però io cerco sempre giudicare che fa a Firenze, che a me che l'ha fatta a Udine
2: no, no, certo,
3: niente, cioè, non mi porta punti,
2: così come okay? Io ti posso essere ragionamento su Pedro Gonçalves, però
3: sì,
2: va bene,
3: insomma, tra 2 e 10 anni sporting quell'altro le primo anno, ora se no, ora se non si vuole mettere queste cose qui, dai, su, non scherziamo, è come confrontare Dodò con Jimenez, uguale, ma non per Jimenez diventerà più forte di tutti, però Dodò glieli vuoi dare questi 7-8 anni che ha, che l'ha fatto 100 partite in Champions League, qualcosa di merito ce l'avrà o no?
2: Però io lo
3: poi
2: guardo
3: non ci piace
2: sua
3: più
2: esperienza
3: benissimo.
2: A Firenze, io ti dico, a parte l'anno in cui riusciva a servire Ken, per il resto tanto fumo e niente arrosto,
3: tanto fumo
2: e io lo dicevo anche prima, e poi succedesse tutto il patatrac con la società, lo dicevo già l'anno scorso, perché arriva regolarmente, arrivava,
3: io me lo ricordo a Pidi Viola, c'era anche italiano, io me lo ricordo,
2: sì.
3: E che si era fatto la pelle di Viola perché era un momento che tutti gli volevano bene e che gli piaceva, non perché si è fatto la pelle di Viola perché gli avevano voglia di farsi la pelle di Viola, perché se li fanno sempre l'aria la tira buona, capito?
2: Vabbè, ma che tirasse buona all'inizio, ma io ti dico, soprattutto quello dell'anno scorso, io ti stavo dicendo, insomma,
3: io mi auguro che
2: visto anche a Roma,
3: io mi auguro Jimenez faccia meglio di Dodò. No,
2: un amico Lori propone Gnonto a sinistra con G a destra, ma Mastantuono dietro la punta, libero di svariare, naturalmente togliendo a Ta.
3: Ragazzi, lasciate stare Gnonto, dai, su.
2: Sì.
3: È l'ultimo della ruota. Per questi
2: contro
3: giocatori.
2: Pisa è migliore, era stato lui,
3: Vanoli. Questi giocatori ci sono, Vanoli lì, che deve dire. Va bene, allora,
2: può non dire, anche perché non era stato lui migliore secondo la Lega, insomma, o la.
3: Che era stato migliore Gnonto.
2: Ha detto Vanoli.
3: Vabbè, Vanoli giustamente.
2: Vanoli ha detto, non mi ricordo chi è stato, forse Pellegrino, ha detto, Pellegrino, ma.
3: Perché Vanoli giustamente lo deve tirare su di morale, fa bene a tenere sui giocatori, ci mancherebbe, è il suo ruolo, Cioè, ragazzi, noi si può dire qui, poi dopo lui dice, io devo fare. Cioè, questi giocatori bisogna li tenga su. Poi, ho sempre detto, io almeno quando faccio gli altri, per me i miei giocatori erano sempre meglio del mondo. Cioè, io non ho mai. Ci mancherebbe altro. Cioè, io qui faccio un ruolo diverso, ma Vanoli deve fare quel ruolo lì. Che senso ha dire che ho giocato male?
2: No, però poteva non dire niente.
3: No, poteva non dire niente, va bene. Ora infatti Gnotto vedo parte titolare di un tino.
2: No, però allora, comunque dai, entra insomma, sempre.
3: Sì, entra però appena le ossa si mettono un po' a posto, vedrai, entrerà un po' meno.
2: Io credo. Dici? Però
3: ma
2: a me
3: perché secondo me non dà. Va bene, dai, su. Te l'ho detto prima.
2: Va bene. Ho una brutta notizia purtroppo. Eccoci. Perché è morto Sergio Carpanesi.
3: No.
2: Era l'ultimo rimasto del primo scudetto, della Fiorentina.
3: Sergio.
2: Sì, stavo cercando un po' di dettagli. Scomparso oggi all'età di 90 anni. Spezzino Carpanesi ha vinto lo scudetto alla Fiorentina la stagione 55-56. A 20 anni era l'ultimo reduce di quella
3: mi
2: squadra.
3: Mi dispiace, madonna.
2: Sì, va bene. Quindi tanto vi dovevamo.
3: Anni.
2: Dispiace.
3: Non era più un ragazzino che poi io lo vedo ancora perché poi Sergio era proprio una bravissima persona.
2: Sì. A me era capitato di intervistarlo qualche volta in questi anni perché era comunque lucidissimo,
3: eccezionale. Sì, sì, eccezionale.
2: Negli ultimi anni sì, purtroppo se n'è andato.
3: Mi dispiace molto.
2: Assolutamente sì, rompiamo un po'.
3: Spero se no, se pone me gioco il lutto, perché quel segno il lutto bisogna giocare.
2: Sì, vabbè, magari insomma ci sarà modo di omaggiarlo.
3: Di omaggiarlo, me lo auguro,
2: Però hai ragione, ora che non si gioca, magari se fosse giocato ci sarebbe stato più
3: enfasi, più enfasi, diciamo. Più enfasi, un ricordo più vivo, più via, mettiamolo così.
2: Va bene, rompiamo insomma la tristezza con due WhatsApp audio. Vai Stefano.
0: Ragazzi, io vi voglio ringraziare perché sono a casa con un ginocchio KO, ma ascoltarvi mi tira sul morale. Sembrate Sandra e Raimondo. E comunque ieri con Grosso quella partita l'avremmo persa. Ciao, Luca da Bologna.
3: Quello ci sta.
4: Sauro, volevo sapere un giudizio tuo su Favazzurri. Secondo me sarà un gran rimpianto, Fabio da Firenze.
3: Allora, sul primo Sandro e Raimondo siamo belli unissimo,
2: sì, guarda, era un po' che non ero in disaccordo con te, e su Chimenez e Dodò francamente mi sento di essere in disaccordo.
3: Ma tu fa bene, ma sono contento perché anche perché è anche giusto ci sia un po' di discussione, se no troppo facile.
2: Sì,
3: no?
2: Infatti è per questo ero in difficoltà, perché
3: per quanto riguarda Favazzurri sarà un rimpianto, però Favazzurri va bene per giocare a 5, se no a 5 si può giocare probabilmente si fa un po' più fatica.
2: Sì, guarda,
3: e
2: comunque,
3: poi Favazzurri gioca in Napoli,
2: posso dirlo,
3: diamogli tempo.
2: Guarda,
3: dai.
2: Sì, ma a parte perché io sono stato chiamato anche da delle radio napoletane, sempre Favazzurri. Ha fatto 20 minuti di Bologna e sembrava fosse rimpianto per la Fiorentina. Sì, il nuovo fenomeno. Parte panchina, fa la panchina di Lorenzo. È un ragazzo, ha fatto una buona stagione l'anno scorso di Catanzaro. Cioè, io non mi dispero neanche per Amatucci, ma Amatucci sta facendo un inizio di stagione titolare in Serie A, in Liga.
3: Che poi ne parla molto bene.
2: È uno che posso fare delle riflessioni. Favazzurri per 20 minuti fatti in Bologna, ora che improvvisamente
3: poi
2: sia il nuovo fenomeno,
3: noi, non è che
2: e ha sbagliato un tiro
3: quello di testa stava bravo,
2: no, quello il tiro, ma io non
3: pensa
2: dico
3: se faceva gol. Addio, chi ci regge?
2: No, Dio, cioè a Napoli era già partito la Favazzurri mania. Ora poi me l'hanno spiegato, mi hanno detto: guarda, perché è il ragazzo del sud che veramente si fa strada,
3: ma
2: con
3: poi
2: gioca
3: la 5 proprio il suo ideale, no? Capito?
2: Ma, però ecco, io non ho nessun rimpianto per la Fiorentina e non ci sia Favazzurri,
3: no,
2: in senso.
3: Ma
2: vediamo se tra due anni è titolare in Napoli, in Amovibile.
3: Ma
2: allora
3: dei rimpianti, poi d'altra parte il calcio è pieno di rimpianti, sicché non è che capito.
2: Sì. Va bene, avanti con altri due WhatsApp audio, vai.
5: Ma è possibile che Sauro Fattori debba essere sempre giusto per dire il contrario di tutto? Ma poi parla di giocatori mediocri, Mandragora, Dodò, tutta sta gente inutile che non ha dato niente a Firenze. No, Mandragora, per amor di Dio, qualcosa ha dato, ma comunque sempre mediocre rimane. Dodò ora non è che Jimenez sia un fenomeno assoluto, però ora Dodò, ma che ci ha mai dato Dodò, a parte correre su quella fascia ogni tanto? Dai, giusto spirito di contraddizione, giusto per dire che quelli prima era meglio. Accidente, è meglio prima. Vai a Sauro.
6: Buongiorno. Ma indubbiamente Sauro ha ragione, però non si può guardare il punteggio ora. È chiaro che Vanovic è venuto con l'handicap di 3 sconfitte. Per quanto riguarda il Frosinone, farà un po' meno Cremonese. Ora addirittura ha battuto 2-0 il Como, voglio dire, ma mi sembra strano che possa durare in questa maniera.
3: Infatti,
6: ciao.
3: Allora, parlando di primo, io faccio, cioè, sto parlando dei giocatori. Cioè, Jimenez diventerà, cioè ora, perché io non sto dicendo male di Jimenez, sto difendendo Dodò perché sembra sia un giocatore così sbagliato, secondo me. Cioè, a te non ti piace.
2: Poi, guarda, io ti dico, nella scorsa stagione avevi ragione quando dicevi che la Fiorentina non era niente e non fosse Dodò, perché c'erano delle partite in cui veramente non sapevano che fare, davano la palla a Dodò che qualcosina creava. Però io ti dico, nei 4 anni di Dodò, lui che doveva essere ripinto da De Zerbio, ma il fenomeno della fascia cioè, vedo Wesley da Roma, è un altro è un altro livello. Io quello mi aspettavo da Dodò e invece non ho mai visto quello. Poi mi dici, Jimenez deve ancora dimostrare tanto per potermi dare le certezze, certo, quello è ovvio, quello certo, è chiaro. Però io ti dico, non è un calciatore che mi fa strappare i capelli, mentre per Mandragora un po' me li strappo anch'io i capelli, anche se ieri anche contro il Bologna, ieri un altro.
3: Ma è scarso anche lui, va bene.
2: Scarso no, no, però insomma, dei limiti ce li ha.
3: Può succedere.
2: Ha perso un pallone.
3: Perché quando si perde un pallone, perché di solito, cioè, i palloni perde nessuno.
2: No,
3: cioè,
2: va bene,
3: poi l'ha perso.
2: Ho fatto la premessa, ho detto mi strappo, a me dispiace. Perché guarda, lo sai che c'era una domanda e ti avrei fatto io e te l'aveva fatto un ascoltatore, questa è Matteo.
3: Non voglio parlare più di Mandragora.
2: Però con Mandragora o la IFA Gioli attacchi farebbe giocare?
3: Mandragora giocava, fidati.
2: Credo anch'io. E tra l'altro secondo me ci faceva anche comodo.
3: Cioè, ti posso dire che alla fin fine ora veramente Mandragora, se te vuole lanciare questi giovani, è bene se lo fa, perché quando viene l'allenatore lui dice, cioè se Vanoli dice io gioco anche sul fatto dell'esperienza di indurre, no? Perché sa già quello che voglio. Ti immagini c'era Mandragora?
2: Sì, sì, sì, certo.
3: Capito?
2: Certo,
3: che allora ti dico, va meglio così, da una parte meglio così, almeno si vede questi giovani cosa fanno. Poi l'ultimo era la seconda.
2: Aspetta, ce l'ho, ma perché sì, era il primo etriceo di Mandragora, che i punti contano fino a un certo punto in questo momento,
3: no,
2: diceva l'amico.
3: No, visto, no, no, aveva detto
2: era l'incipit.
3: Madonna.
2: È andata, Saulo, io
3: 4
2: ce l'ho perché stavo, insomma,
3: che
2: vedendo.
3: Aveva i punti di però
2: non ti posso aiutare, Saulo. Vado avanti. Gabriele
3: mi
2: ci
3: dispiace,
2: scrive,
3: non rispondi.
2: Ce lo scriva per messaggio scritto, lo leggiamo. Ecco. Inizio ad essere preoccupato, ho preso al fantacalcio Pedro Gonçalves e NG e Massauro me li ha battezzati bene. Perché devi essere preoccupato?
3: Ah, beh, fa bene essere preoccupato. Infatti no, infatti io quando battezzavo ho fatto bene a comprare Gudmus negli anni scorsi. E non comprare Mandragora.
2: Alberto, Vieri non può giocare terzino, è troppo possente e macchinoso. A gennaio ci vuole un terzino sinistro oltre al giovane Valdepeñas.
3: Sì, ma secondo me ce l'ha adattabili, se ricca dei giocatori. Però ieri ho sentito dire no, dice può mettere Ranieri a sinistra e Vieri in mezzo. No, in mezzo ci gioca Pongracic a quel punto. No, perché qui pare oramai Pongracic c'è. Vieri, io Vieri l'ho visto anche un Trippisa. È entrato Coso, come si chiama? Che ormai gioca lì, non si sa perché, questo dei 10 anni e gioca, non gioca mai. E centravanti, aiutami. Polentino, lo gioca nell'Atalanta a tempi.
2: Petagna,
3: cioè, l'ha saltato come un birillo da fermo.
2: Sì.
3: Cioè, ti ho detto ancora un po' d'acqua sotto ponti deve passare per Vieri, ma è giusto,
2: è normale.
3: Sì. E allora il titolare lo farà.
2: Cioè, lo stesso Bremer quando arrivò al Torino, e sto facendo un paragone,
3: sì,
2: importante.
3: Sì, no, mi sembra.
2: Però ci ha messo un po' qua, fece la prima stagione e non era, poi fece la seconda stagione,
3: eccezza,
2: era un'ira di Dio. No, semplicemente per dire che anche uno dei difensori brasiliani più forti degli ultimi anni in Serie A, non è che arriva.
3: Se dico bene, Ien.
2: Sì.
3: Cioè l'Atalanta non esiste, ma si è fatto male? Non esiste.
2: Lo sai che non lo so.
3: Ma a me mi sembrava fatto un anno fortissimo. Poi l'anno scorso un po'. Così
2: 6 mesi aveva fatto, perché poi l'anno prima era stato preso a gennaio.
3: L'aveva preso da Verona, no? Cioè, fortissimo. Cioè, poi non so se l'hanno bene dato via, può è fortunato.
2: No, no, essere scelto.
3: Io lo consideravo un giocatore, cioè, forte, per dire la verità.
2: Ian storia lunga ha detto ieri su perché si è fatto male, sì. Nella sfida tra Giappone e Svezia il 30 giugno scorso è ancora un 7 mesi.
3: Ecco, mi sembrava strano perché ho detto ma non c'è mai, ho detto mi sembra impossibile perché
2: 3 settimane fa, quindi anche un bel po' di tempo fa, Sarri aveva detto con Ian è una storia lunga, sì, ci vorrà del tempo,
3: ecco,
2: non
3: ecco, ecco.
2: Sì, ci vorrà del tempo prima che possa tornare.
3: No, sai che mi è venuto mentre parlavo di Bremer, no? Fatto un po' di perché io lo considero uno forte.
2: Ecco, era Matteo Scandicci e ci diceva: Malen, Cristante e Wesley non andranno in nazionale. Coincidenze? Noi non lo facciamo. Dice i giocatori afferenti, ci vanno sempre in nazionale.
3: Però.
2: No, te lo dico io, te l'avevo detto all'inizio.
3: Wesley e Cristante però probabilmente hanno qualche problema, dai, io non ho visto da tanti rifiuti, anche perché ricordati sempre, è una nuova gestione, rifiutare non è il massimo, Probabilmente hanno veramente male, dai, io cioè, voglio credere a questo, via, su, se no.
2: Domanda provocazione per Sauro a Stefano Grande. Taxi. Ho il dubbio che Mastantuono per questa Fiorentina sia un lusso. Non credi che un 4-3-3 con G a destra, con Salves a sinistra e Attà nel mezzo, cioè mezzala, sarebbe meglio?
3: Ah, sì, un lusso nel senso di non farlo giocare?
2: Sì.
3: No. Non il 4, che poi te l'ho detto, diventerà un 4-2-3-1, secondo me. Anche un Attà, con tutti, cioè diventerà un 4-2-3-1. Fagli fare il centrocampista a Attà, secondo me è un po' forza alla mano. Poi c'è chi dice se parte da dietro è meglio, se parte da dietro prima arrivi davanti ci ho 3 giorni.
2: Max dice: dai retta Fattori, ma che partita hai visto? Era su DAZN.
3: Sai, io ce l'ho tutto su abbonato.
2: E un altro è Marco che dice: nemmeno Jimenez gli è piaciuto, mi par di sognare. Non se non faceva gol, se non giocava, se era un altro, ma falla
3: fine. Gli davo 6.
2: Perché e anche Francesco Fantastico Fattori tutti insufficienti, così si fa, questo è un opinionista. Quanto mi piace quando ti attaccano, Sauro, io
3: sì,
2: proprio.
3: Però io ho dato tutti insufficienti?
2: No, non mi sembra.
3: Vabbè. Ma va bene così, cioè l'importante è che ognuno la pensi come vuole, che lo diano, beh, sono contento. Poi vedremo, insomma.
2: Viste le recriminazioni sulle improvvide decisioni di Amatucci e dell'ex primavera acquistata a Napoli, cioè Favasulli, ci sono notizie sulla seconda squadra dove mettere prospetti migliori senza perdere frutti nel Viola Park? Malo, no, non ci sono notizie.
3: È roba complicata, sì. Diretta a me.
2: Bene.
3: Che diventa un costo vero.
2: Però ecco, per ora non ci sono sviluppi in avanti, se ne parla comunque per la prossima stagione.
3: Se ne parlava già 5-6 anni fa, ma però vedo la cosa non cresce. E adesso non è più che neanche tanto. Io vedo la Juve, l'Atalanta, il Milan è retrocesso, non c'è più tanta tutto questo entusiasmo.
2: Beh, la Juve dalla prima mandata ha fatto oro, perché da Ildiz a Fagioli
3: è riuscita
2: Bangula stesso.
3: Però ora fa un po' più fatica.
2: Ora effettivamente non ne emergono.
3: Perché? Perché a un certo punto diventa un costo. Costo importante, non è anche l'Inter, cioè nessuno sta facendo molto bene, capito? Poi va bene così, sono under 23.
2: Ma soprattutto non emergono calciatori.
3: Il Milan è successo, perché non si pensa under 23.
2: Ma al di là dei risultati,
3: guarda un gol.
2: Al di là dei risultati, né Inter né Milan hanno giocatori. Forse il Milan Bartesaghi è venuto fuori da Milan Futuro. Forse uno, però si sta parlando di 2 anni.
3: Sì, ci sta.
2: L'Atalanta uno, Bernasconi. Però Bernasconi, ecco, fare tutta una baratta per un giocatore.
3: Sì, però anche gli altri li danno Serie B, perché anche poi che succede? Per salvarsi o per fare un campionato discreto sono costretti a comprare dei giocatori di Serie C, cioè, perché non è che sono tutti under 23, cioè, la rosa diciamo su 20 o 25, per dire 16-18 sono della Juve, ma il resto devono andare a impolpare, perché se no si salvano, perché tutti i bambini non ti salvi con tutti under 23, ecco perché ti dico la Fiorentina che è un under 23, non in tutti quei ruoli, però stiamo attenti, cioè diamogli credito, capito? Vuol dire che i ragazzi sono bravi, però avranno i loro alti e bassi e noi bisogna riuscire a essere più equilibrati possibile. Poi se essere equilibrato sembra che sia bastian contrario, va bene così.
2: Due messaggi, chiudo. Neri a Pistoia dice: forse vedo altre partite. Lei ha fatto la miglior partita nel Pisa, soprattutto a 2 nel secondo tempo, con un compagno ben preciso. Fagioli l'anno scorso ha fatto bene giocando a fianco costantemente, con un compagno ben preciso, e quest'anno succede lo stesso con lo stesso compagno. E noi critichiamo costantemente questo giocatore con il quale i compagni rendono al massimo.
3: Ma l'anno scorso Fagioli giocava un Mondragora accanto e non giocava con lui.
2: Anche Ondure era
3: Anche Ondure, ma non solo lui, insomma, ora e lì faceva la mezzala sinistra, saliva, cioè, aveva più libertà. Perché è giusto, era giovane, era giusto, sì.
2: Ma poi di Anneri Endur era in campo anche un Frosinone Torino, tanto per
3: che io ti dico poi. Allora, Ulai lo vedremo, non vi preoccupate.
2: Però era un messaggio sul fatto Endur faccia rendere bene i...
3: Allora facciamo già solo indurre e mettiamoli qualcuno accanto. Vai.
2: E che è quello che fanno comunque gli allenatori? Sta facendo soprattutto Vanoli nell'ultimo anno.
3: Sì, ma Vanoli fa già fagioli e gli mette accanto qualcuno.
2: Prima della pausa leggo il messaggio di Mauro, mi tocca a leggere. Dice: grande Giacomo, se mi dite come fare, vorrei scrivere a Vanoli la seguente lettera. Gentile signor Vanoli, le suggerisco per la sua umana crescita di fare una cena anche in segreto con Sauro Fattori e Giacomo Galassi. E faccia, come dice Paolo Fox sull'oroscopo, non credete ma verificate, ascolti le loro opinioni e poi verifichi, vedrà che bella serata. Quindi c'è Mauro e propone,
3: ma sarebbe una bella serata ugualmente, che anche se non mi ascolta, che se ne frega, ma cioè io andassi a cena lui, ascolterei lui, non è che lui deve ascoltare me, ascolterei lui.
2: Senti, io non ti vedo stare zitto mai, però Sauro, io non ti ci vedo stare zitto,
3: però il protagonista è lui, non sono io, eh.
2: Sì, però lui comincia, cioè, a parlare e poi detto che dici,
3: ma a un tavolo, ma un tavolo il protagonista è lui, cioè.
2: Sì, però te comunque tu ce l'hai da digliele, sempre,
3: certo, no? Da digliele.
2: E non ti ci vede a stare zitto.
3: No, ma per esempio un dialogo tra due persone, insomma, che hanno, che
2: poi
3: che
2: finisce
3: hanno,
2: a schiaffi, ma insomma,
3: ma a schiaffi,
2: sto scherzando, sto scherzando. Ci fermiamo per l'ultima fase che risca il vento, ma torniamo in un batter d'occhio, promesso.
1: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
8: Inizia la partita con il Napoli che manovra il primo pallone. C'è Mastantuono che va da solo. Mastantuono, limite dell'area. Mastantuono da te, la traversa di Attà su un passaggio straordinario di Mastantuono, imbucata meravigliosa del centrocampista francese, che la colpisce lentamente, la palla colpisce la traversa e va sul fondo. Mastantuono si accentra, bella palla per Fagioli, Fagioli, limite dell'aria, in tiro, la traversa, ancora una traversa, ma non è possibile, la seconda traversa, ancora Fiorentina in attacco, però con Gie, area di rigore, Gie va sul fondo, crolla a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Seguiamo questo corner affidato a Politano sulla destra rispetto a De Gea, il cross al centro, attenzione a Gilmour, gol del Napoli, bravo Hondur, poi Jimenez, il tiro deviato, gol, Jimenez, 1-1 al Franchi, Jimenez, gol, non c'è il tifoso napoletano sotto, ma va bene lo stesso, 1-1, Alex Jimenez ci fa pareggiare al 50esimo, 1-1, ed è giusto così, 1-1, Alex Jimenez, al Franchi è un delirio adesso, e finisce la partita, una grande, grande Fiorentina.
9: È molto bello questo taglio degli highlights radiofonici di Andrea, perché è un delirio il Franchi, finisce la partita, sì. Stato molto bello, va bene ragazzi, allora buongiorno ancora, io ovviamente vengo dall'ora precedente, ma c'è tanto di cui parlare dopo questo 1-1 contro il Napoli maturato ieri al Franchi con ora di inizio alle 12:30, anche questo andrà rivisto, glielo dirò agli amici della Lega che ancora non hanno capito che se giochi a settembre ancora a mezzogiorno e mezzo fa caldo, fa molto caldo, quindi potrebbero anche iniziare a capire, insomma, rimandare quelle partite che si giocano ancora col caldo, buttarle un pochino più in là col tempo nel corso della giornata sarebbe una cosa fatta bene, ma va bene così, si sbaglia sperando per migliorare. Questo è Chi si compra, questa è Radio Firenze Viola, all'inizio della settimana, la prima di 3 settimane di gloriosa sosta, dove ci sarà Bulgaria, Isola di Pasqua, e con Francesco Benvenuti pronto a raccontarsene tutte. Guarda, e ora siccome lui gode di questa cosa, io gli chiederò ogni volta che viene in trasmissione di fare il punto sulle partite delle amichevoli, e non solo amichevoli, perché c'è tante qualificazioni alle Nations League, Nations Bank, tutte queste minchiate che hanno costruito UEFA e dintorni, quindi ci racconterà tutto Francesco Benvenuti, che oggi ci racconterà altro. Welcome Francesco, welcome.
2: Ci siamo, è il periodo.
9: Esageriamo
2: anche perché ci sono, c'è la Nations League, ci sono le qualificazioni della Coppa d'Africa, ci sono le amichevoli, c'è di tutto. Ci sono 3 settimane di tempo per girare il mondo.
10: qui su Radio Firenze Viola. Ci sono anche 8 giocatori della Fiorentina sparpagliati un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. Voglio dire, che cosa c'è di meglio? Ci sarà purtroppo da aspettare qualche giorno, nel senso che ovviamente i campionati sono finiti ieri, quindi bisognerà aspettare qualche giorno, ma poi da giovedì si inizierà a fare clamorosamente sul serio. Così, sbirciando un attimo sul programma di giovedì, vedo ad esempio Andorra-Malta, vedo Liechtenstein-Lituania, vedo anche Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, che è una partita che
9: bella.
10: Per X motivi sto seguendo ormai da qualche giorno. Sì, perché devi sapere,
9: c'è un allenatore italiano.
10: Non solo, cioè ho dovuto fare due pezzi sulla Guinea Equatoriale, perché da un lato c'è il CT che è italiano,
9: sì.
10: Vincenzo Alberto Annese, Giramondo,
9: lo salutiamo,
10: allenato delle panchine negli ultimi anni pazzesche, Nepal, Afghanistan, Burkina Faso, beh, e ora Guinea Equatoriale. Beh, e poi alle sue spalle,
9: da migliorare.
10: Beh, sì, ah, sì, a questo punto direi proprio di sì. E alle sue spalle c'è uno staff tutto toscano, con Emiliano Betti, ex preparatore del Milan.
9: Davvero?
10: Sì, tutto toscano.
9: Emiliano Betti l'abbiamo
10: tutto
9: ospitato spesso.
10: Assolutamente, che ora è responsabile dell'area portieri dell'Empoli, del settore giovanile dell'Empoli, e che contestualmente ora è insieme a tutto lo staff e Annese è a Kinshasa. Giovedì si gioca Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, gara 1, si direbbe in altri sport, del percorso di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.
9: Mi casca le braccia, e non solo, però evviva, evviva la Guinea Equatoriale.
10: Insomma, si comincia da giovedì,
9: lo staff toscano. E vabbè, noi ci arriviamo che anne piano piano, non c'è problemi. 3 4 8 7 5, non ce la fa la Guinea Equatoriale, 1 3 9 3 3 0 5 5 7 7 1 1 171. Come detto, messaggi audio, di testo, telefonate, se volete abbiamo debordato anche con i video, auto video potete fare con WhatsApp, li potete registrare magari in situazioni di sicurezza, perché ieri prima qualcuno al grande Mitra ha detto ma era in macchina, però era in macchina con due mani al volante, cioè quindi non è che ha fatto un video tenendo il telefono e con un'altra mano guidando, aveva il telefono messo su un supporto, ha dato il play e mentre uno guida basta che le mani siano libere, questo credo dica il codice della strada, ma comunque va bene. Quindi in totale sicurezza, se volete mandarci i vostri video, ci raccontate anche dove siete, ci fate vedere, cioè, l'altro giorno qualcuno ci ha mandato un video mentre era tipo alla pressa per farci vedere,
10: sì, Grappino,
9: non so se era una pressa, perdonami se non ho riconosciuto l'arnese che stavi utilizzando, però è stato molto bello, Lorenzo da Berlino, insomma, voi mandateci i vostri, chi è ancora in ferie, se ci vuole fare un po' arrabbiare facendoci vedere il mare, quello che volete, insomma, e il video, essendo noi anche una televisione, è un qualcosa che ci porterebbe direttamente nel futuro dell'interazione di questa trasmissione. Detto questo, dottor Benvenuti,
10: eccoci qua.
9: Io ho già detto qualcosa nel mentre che ero a introdurre Dario Baldi nella sua trasmissione e poi con Sonia Nichini, ma insomma mi sono lasciato tutte le valutazioni un pochino più come si può dire, entranti, piccanti per questa trasmissione, detto che potete scriverci anche su YouTube, ma soprattutto vi chiediamo, se avete voglia, visto che noi lo stiamo utilizzando sempre più questo canale, di andare a mettere il segui alla nostra pagina, e banalmente andate su Firenze Viola, la pagina di Firenze Viola su YouTube, e cliccate sulla campanella, credo, comunque è il modo per seguire poi la nostra pagina, ci aiutate a crescere, ci aiutate anche a come dire, puntare sempre di più anche con video esclusivi, con blog, video, perché il mio pensiero è in quella direzione, sarà sempre più divertente anche avere questo ulteriore metodo di divulgazione, oltre a Dailymotion. Se qualcuno è un, come dire, un fruitore di Dailymotion, sappia che noi siamo aggiornatissimi anche su quel frangente. Bene, ho detto tutto, penso, finalmente sono arrivato ora dopo una lunga introduzione. 1-1, partita che nel risultato per me giustissima, tutti i meriti, cioè oggi c'è la rincorsa a fare i demeriti del Napoli, i meriti della Fiorentina, i demeriti della Fiorentina, i meriti del Napoli,
10: classico
9: all'italiana. A me sembra sia stata una partita giocata in modo molto identitario da tutte e due le squadre, cioè io ho riconosciuto un'identità del Napoli e ho riconosciuto un'identità della Fiorentina, quindi nei meriti e nei demeriti di tutte e due le squadre. Detto questo, mi sembra il risultato più giusto per la Fiorentina, il terzo indizio di una squadra che è uscita almeno dal momento più delicato di questo avvio di stagione, si può dire, credo, che abbia preso, no, una strada che può portarla anche ad avere dei risultati in questa stagione. Sicuramente più squadra, sicuramente più in forma, sicuramente più connessa. Dragusin che è tornata a essere un fattore, De Gea è tornata a essere un fattore, Jimenez da a rischio opposto addirittura ha segnato più gol di Dodò praticamente negli ultimi 5 anni, no, nel senso poi Dodò ne ha fatti 2 credo, quindi è già a metà dell'opera. Ecco, questo è l'apparecchiatura. Tu che dici?
10: Allora, è stata una partita molto coerente con quello che stiamo vedendo in queste prime giornate di Serie A e molto lontana allo stesso tempo rispetto a quello che è un po' lo spartito classico delle squadre di anche di Allegri, non solo di Vanoli ma anche di Allegri. Questo perché del resto siamo a metà settembre per tutti, siamo alla fine del primo periodo complesso anche per le squadre che hanno le coppe europee per tutti. E quindi si è visto una partita, tra l'altro con un caldo infernale, molto, se vogliamo, anche anomala rispetto a quello che uno poteva attendersi. Questo però ne ha beneficiato lo spettacolo, l'imprevedibilità, il fatto che secondo me hanno ragione tutti e due gli allenatori, hanno avuto ragione tutti e due gli allenatori nel post partita a rammaricarsi per non averla portata a casa, perché tanto il Napoli quanto la Fiorentina avevano gli strumenti per vincerla e entrambe hanno mostrato i propri pro e i propri contro nel non essere riusciti poi a vincerla. Per la Fiorentina direi gli aspetti più significativi per quanto mi riguarda sono intanto la definirei un po' l'apparizione del mutuo soccorso, cioè è una squadra che, come ripete, ed è un mantra questo per Vanoli, lo stesso allenatore della Fiorentina, inizia a giocare da squadra, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con gli accorgimenti che ancora devono essere fatti, però si sta iniziando a intravedere una squadra. E questo non ne faccio tanto una questione tattica o tecnica, ne faccio più che altro una questione mentale. E questa questione mentale poi va a coinvolgere anche i singoli, direi su tutti Dragusin, che aveva fatto un inizio di stagione agghiacciante, senza girarci troppo intorno, e Jimenez al di là del gol. Vanoli è innamorato di Jimenez. Jimenez ha delle qualità indubbie, ma come succede all'inizio della carriera dello spagnolo dipende tutto da lui. Cioè, se Jimenez è un giocatore che riesce a dare continuità alle sue partite, ha un valore che oggi è X e che domani sarà X più 10. Se è il giocatore che si perde in vicende extracampo, in discussioni con gli allenatori, in
9: botte, spinte,
10: in reazioni, in ritardi e quant'altro, ovvio che diventa, si ridimensiona e resta un giocatore, diciamo, nella normalità. Tra l'altro, a proposito di terzini, ci tengo a sottolineare comunque una lettura che, se vogliamo, uno può anche dire all'inizio l'ha sbagliata Vanoli, poi si è corretto in corso, perché nel primo tempo Vieri è andato in affanno in modo clamoroso con Politano. Infatti Napoli anche in modo piuttosto banale aveva sempre quella soluzione, il cambio di gioco su Politano.
9: Permettimi, anche per, secondo me, scusami, cioè, poi sì, ti faccio finire, anche per le richieste dell'allenatore a Vieri, perché
10: certo,
9: la prima volta dici Vieri sbaglia posizionamento, la seconda volta dici Vieri sbaglia posizionamento, alla terza dici Vieri gli è stato chiesto di giocare così, cioè perché Vieri giocava molto stretto vicino agli altri due centrali, era quasi una difesa a tre e mezzo, come si è detto, no? Quando gioca un centrale e fa il terzino diventa una cosa
10: lì anche
9: genere.
10: Troppo lì anche troppo.
9: Ma mi sembra che, siccome come dicevi tu giustamente, ogni volta che il Napoli non aveva idee, ed è stato spesso, perché il Napoli non mi sembra una squadra che abbia molte idee in fase offensiva per ora, poi vedremo l'evoluzione della squadra, ma oggi è anche lì un cantiere aperto. Cosa facevano? Palla da sinistra verso destra tra i piedi di Politano, libero, perché Vieri lo marca a 10-15 metri e poi vediamo come uno se la cava. Quindi è vero che c'è stato probabilmente un'incomprensione di fondo di Vieri con il ruolo che doveva ricoprire, però credo anche che sia stato Vanoli che almeno nel primo tempo l'aveva disegnata la sua idea tattica, con un Vieri che giocava molto stretto, lasciare la palla a Politano fino a che non si appropingua verso l'area di rigore avversaria e poi uscire direttamente verso l'attaccante, che però a quel punto ti prende l'infilata, perché se a Politano gli dà la possibilità di puntarti, insomma, il rischio che due volte su tre ti punti e ti salti c'è, E infatti poi si è corretto.
10: Infatti Valdepeñas è entrato molto bene in campo nel secondo tempo. Personalmente penso il migliore in campo per la Fiorentina sia stato Dragusin, lo dicono anche i numeri. È stato molto pulito tecnicamente, e questa è una notizia perché solitamente Dragusin non eccelle. Ha il 95% di accuratezza sui passaggi, è un dato molto alto per Dragusin. Ha vinto a terra 3 duelli su 4, 3 su 5 duelli aerei. Comunque aveva un avversario ostico, ma che poi in realtà ha annullato, come Højlund. Stesso va detto dall'altra parte per Rachmani su Pellegrino, perché ecco, se una cosa è mancata davvero alla Fiorentina è stato il rendimento dei due centravanti, sia chi è partito dall'inizio sia chi è entrato a gara in corsa. C'è grande si vede che il cantiere della Fiorentina, che con Grosso era oggettivamente fermo, bloccato su se stesso, adesso è in movimento. Cioè si vedono dei miglioramenti, si vedono delle criticità. Per me la fase difensiva, al netto della crescita di Dragusin, quindi faccio proprio una questione di collettivo, continua a essere molto deficitaria. Cioè non è possibile che la Fiorentina, e se pensiamo alle grandi occasioni del Napoli, sono tutte occasioni a due metri dalla porta di De Gea. E il tiro mezzo di Oliveira, mezzo sì, rimpallo sì, sì, di Dragusin, arriva da due metri di distanza da De Gea. Neres arriva a due metri da De Gea, Favasuli due metri da De Gea. E questa è una costante dell'inizio di stagione della Fiorentina, che fa entrare nella propria area di rigore con troppa facilità gli avversari. E questo però non riguarda solo Dragusin, Vieri, questo riguarda tutto il collettivo, riguarda anche il centrocampo, centrocampo di cui ha parlato Vanoli. E io, guarda, sono contento che si sia, contento tra virgolette, arrivati alla sosta con la panchina di Olai per 90 minuti, perché almeno si può mettere un punto e riaggiornarci dopo la sosta su questa tiritera di Olai Fagioli, che per mesi e mesi ha occupato inutilmente gli spazi nelle radio, nei siti, tra i tifosi, perché tanto non sono in questo momento in grado di garantire equilibrio né per Grosso né per Vanoli. Quindi evidentemente vuol dire che c'è ancora talmente tanto lavoro da fare che almeno per queste tre settimane non se ne parla, perché abbiamo capito che in questo momento non c'è spazio per tutte e due.
9: E soprattutto perché tutte e due sono in nazionale. Quindi
10: ora maggior ragione non si può neanche lavorarci insieme. Ecco, chiudo con un appunto. Ti dico, no, non è il peggiore in campo per me, però non mi è piaciuto Mastantuono. E ti dico anche perché. Allora, Mastantuono è ovvio che gli americani direbbero money in the bank, cioè quando la Fiorentina è in difficoltà o quando la Fiorentina non sa che fare, palla a Mastantuono e c'è una sorta di ora succede qualcosa.
9: Io speravo me la cavo.
10: E spesso è stato così, anche nelle difficoltà iniziali, anche contro il Torino, anche contro il Frosinone, c'era sempre l'idea, la do a Mastantuono e vediamo quello che succede. Siccome giustamente c'è una valutazione su questo ragazzo molto alta, e giustamente Vanoli lo elogia perché ha ricordato quello che ha fatto dopo il Venezia, tutto quello che vogliamo. Ieri non mi è piaciuto nelle scelte nell'ultimo terzo di campo. Si vede che è un giocatore innamorato del pallone, benissimo, però la Serie A non è il River Plate, con tutto il rispetto per il campionato argentino. E a forza di toccare il pallone testa bassa, puntare, il rischio è anche quello di perdersi delle occasioni potenziali che, in un momento in cui va tutto bene, c'è entusiasmo, passa un po' in secondo piano, perché alla fine esci tra gli applausi, certo, e va bene. Però siccome a me piace sempre anche guardare un po' il miglioramento, quello per smussare gli angoli, ecco, se io vado a vedere la partita di ieri, Mastantuono ha

0: meno egoista e una lettura in più di collettivo lo renderà ancora più speciale quanto già non sia oggi.
1: Guarda, sono d'accordo, perché questa è una critica costruttiva. Cioè, mentre ho sentito e letto delle cose aberranti nei confronti della Fiorentina anche dopo un pari come questo, andiamo subito dall'ascoltatore, se è in linea, scusami, stiamo finendo questo discorso, ma trovo che quello che hai detto sia sacrosanto. Cioè, se l'allenatore, che in questo caso è chiaramente Vanoli, e che lavora anche per il Real Madrid purtroppo, perché in qualche modo lavora anche per il Real Madrid, riuscirà a far capire il tempismo di gioco all'italiana e quindi all'europea, non è mai tanto o no, ci divertiremo molto di più, perché se ogni volta che va al tiro due volte la passa diventa un fattore, se invece ogni tre tiri prova a fare un passaggio rischia di diventare una diminuzione, perché insomma, se lui si allena anche siccome è capace, ha qualità anche per dettare l'assist, cosa che per esempio, visto che spesso si scomoda Messi, non tanto perché Mastantuono non diventerà mai Messi, ma perché più o meno può essere utilizzato come paragone del tipo di giocatore per portamento della palla, per tiro da fuori, per qualità, perché è mancino, tutto quello che si vuole, ecco. Io credo che Mastantuono conosca a memoria tutti i gol di Messi della sua carriera, penso. Ecco, guardi anche a memoria tutti gli assist di Messi, perché Messi è un grandissimo assist man, perché sa il tempo di gioco da poter utilizzare, perché è cresciuto comunque dentro a un calcio europeo piuttosto che un calcio internazionale, cioè sudamericano. Però ecco, se prendesse spunto da quello, credo che potrebbe crescere ancora ed essere un fattore totale per la Fiorentina di quest'anno, e vedremo poi del futuro. Alessandro in linea, scusaci per il ritardo.
0: Ciao.
2: Ma se mancherebbe, io sono qui perché vi ascolto volentieri. Quindi sono contentissimo perché finalmente si è ritrovato un po' di entusiasmo. Sono contento anche per i tifosi, però questa contentezza ieri, scusate se vo un pochino fuori tema, l'è stata appannata, diciamo, sì, così, da due episodi. Uno, quell'inqualificabile di Torino, si sarà a vedere che succede, perché non si può permettere a dei deficienti di comportarsi a questa maniera in memoria di un uomo di calcio e di un campione a quella maniera. Prima di tutto in memoria di nessuno, specialmente in uno stadio in memoria di una persona a quella maniera. Quelli sono deficienti e spero che qualcuno prenda dei provvedimenti, ma non lo faranno. Io dico che...
1: Beh, vedremo, non mettiamo il carro davanti ai bovi, diciamo che sono stati deficienti e che vedremo che cosa succede.
2: Il secondo è un pochino più tecnico, sì. Io sono datato e cambia, il calcio è cambiato, ma qui sta cambiando troppo velocemente in questo senso. Mi sembra che nella giornata di ieri gli arbitri hanno vinto e hanno deciso di far fuori il VAR, perché non è possibile vedere delle cose a quella maniera e sentire dire è una decisione di campo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il VAR interverrà quando l'arbitro va a prendere un caffeino al VAR e quindi non decide lui in campo e decide il VAR. Ci sono state cose a bomba. Ma come si fa? Sta diventando uno sport che assomiglia sempre più ai rugby. L'asticella la stanno alzando, ma la stanno alzando un po' troppo, quindi secondo me lo stanno un po' rovinando. E il VAR agli arbitri non è mai piaciuto, secondo me hanno deciso di farlo fuori, punto.
0: Sì, e poi ricordando nel rugby c'è il TMO, quindi voglio dire
1: c'è il VAR anche lì,
0: quindi anzi sono arrivati anche molto prima, quindi sta diventando il rugby, ma comunque ignorando,
1: non sapendo gestire la tecnologia.
0: Penso l'ascoltato, ti stai riferendo a il rigore non dato al Torino,
2: siamo in piedi, ma anche come regole, sì. È permesso tutto, dice sì, giudico, vabbè giudico, ma se io ti metto le mani addosso della schiena, ti do due spinte e ti butto in terra, hai voglia di dire che il gioco ne guadagna, non ne guadagna il gioco, ne guadagna uno spettacolo strano che non è il gioco di calcio, insomma, te ne vanno addosso, non me le metti e basta, insomma.
1: Va bene, Alessandro.
0: Grazie Alessandro.
1: Ne parliamo subito.
0: Ragazzi, ciao Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie. Mille, buona giornata anche a te.
0: Allora, pensavo si riferisse in realtà ai due rigori più contestati,
1: non
0: sono stati quelli
1: a chi quale si riferisce, perché non credo nemmeno Gie, perché non gli mette male addosso.
0: No, allora, secondo me, ma infatti allora o parla di altre partite, tipo il rigore contestato pro Torino, non dato al Torino,
1: anche quello dell'Atalanta,
0: e quello dell'Atalanta o la Juventus. Se parla della partita di ieri, ora io con tutto, siccome capita sia all'attaccante della Fiorentina che all'attaccante avversario, io sinceramente quando nei duelli uomo su uomo si raggiunge

0: c'è anche un livello moderato di discrezionalità in cui si concede un po' di duello fisico. Io credo che il discorso di Alessandro non stia in piedi, cioè non ho visto ieri, al netto del tifoso può lamentarsi perché Pellegrino perde un duello fisico e ci si lamenta perché secondo noi manca un fischio, nello spirito del gioco, secondo me, fino a prova contraria, certi duelli, siccome ieri non mi sembra che sia stato non fischiato un contatto
1: clamoroso
0: né per Pellegrino né per Højlund, io sinceramente, ecco, pensavo fosse tutt'altro l'argomento dell'intervento dell'ascoltatore.
1: Io però visto che ci siamo entrati, posso dire due cose che mi hanno fatto veramente infiammare, una più dell'altra, sulla questione arbitraggio di ieri. Allora, lasciando perdere questo che è il metro votato alla Premier League che stanno cercando di applicare in Italia, no? Mi sembra sia chiaro, Orsato sta cercando di portare l'Italia al modello Premier per quanto riguarda i contatti. Bene, questo a me non mi interessa, mi va bene. Se il metro è univoco, a me mi sta bene tutto. Cioè, se sono capaci di mantenere un metro univoco, a me sta bene anche la fisicità. Il problema è che penso che gli arbitri italiani A, non siano abituati, e B, siano scarsi in questo momento, quindi ho la paura che un cambiamento così radicale rispetto al passato possa essere rischioso. Bene, detto questo, Doveri è sempre fuori posizione, era sempre in mezzo all'azione, sia da una parte che dall'altra, sempre. Cioè, se voi parlate con un arbitro, e credo che ce ne siano all'ascolto, una cosa che viene detto, credo, dal giorno 1 del corso è: l'arbitro bravo è quello che non si vede. Ieri Doveri era sempre in mezzo alle palle, sempre, proprio nel vero senso della parola, nel senso che ogni pallone che passava lui o doveva aprire le gambe o doveva spostarsi o doveva fare una piroetta. Questo cosa significa? Significa che è posizionato male. Quindi questa è una cosa che mi ha irritato molto, perché penso ai giocatori che vogliono far partire un'azione offensiva e si trovano nel mezzo un avversario in più, che è come avere un palo nel mezzo del campo. Quindi questo, per me, Doveri già per questo era insufficiente. Poi c'è stato l'altro aspetto, che è una questione regolamentare. La questione del minuto fuori, come succede per episodi dove uno resta a terra e non viene fischiato fallo, non viene data l'ammonizione, perché se viene data l'ammonizione per un fallo, il giocatore che rimane a terra può rientrare subito. Anche qui è tutto molto cervellotico, però lo capisco. Sungie, ieri la Fiorentina prende gol perché lui deve restare un minuto fuori, che è più di un minuto, perché se ci pensiamo, Gie si fa male o comunque subisce un colpo che può essere doloroso, eh? Cioè, si può anche pensare nella buona fede di un giocatore ogni tanto, non è che sempre uno si butta per terra. In quel caso lui prende una spallata sullo zigomo, io l'ho presa nella mia vita, fa male, rimane a terra, si può dire che se ti fai male al volto non c'è bisogno di stare per terra? Sì, su questo si può assolutamente ragionare, però esce dal fondo del campo e a piedi raggiunge il centro del campo. Ci sarà voluto più di un minuto per arrivare.
2: Sì.
1: In più deve rimanere un minuto a bordo campo in attesa di rientrare. Ora, secondo me la logica imporrebbe, una volta io ho recuperato a piedi piano piano il centro del campo, quindi quello è più di un minuto che io perdo per rientrare, sia passato il minuto e possa anche rientrare. La Fiorentina prende gol anche per questo, per demeriti propri, perché Gie era quello che doveva stare sul limite dell'area, non a marcare ma a evitare che la palla cadesse nel vuoto. Ci viene messo attacco, però aveva un altro tipo di ruolo nella difesa dei calci d'angolo e non capisce bene il pericolo, e la Fiorentina prende gol. Lì sbaglia anche De Gea, perché De Gea, che ha gli occhi per guardare l'azione che si sta per mettere davanti a sé, deve intervenire e dire: oh, Attà, vai lì sul dischetto, perché sennò si piglia go. Bene, commistione di colpe. Però ecco, le due cose arbitrali: una, Doveri non può essere sempre nel mezzo, insufficiente, e l'altra, questo regolamento va anche visto nel modo giusto. È come quando si dice: bisogna fare 5 secondi prima della rimessa laterale, no? Ma se quei 5 secondi inizia a contarli quando lui è andato a prendere la palla, l'ha presa, l'ha palleggiata, l'ha passata al compagno e poi conto, sono belle 15 secondi.
0: Non c'è dubbio, del resto ma del resto sono regole talmente nuove che, come ogni regola, ha sicuramente degli aspetti da dover da doversi magari anche un po' limare all'atto pratico. Infatti Bruno da Bologna, che domandava anche perché della dinamica del gol subito, aggiungo a quello che vi ha detto Pietro che Lì è stato molto scaltro il Napoli, certo. Infatti hanno abbracciato Landucci dicendo anche nel post partita merito suo, merito
1: se
0: suo.
1: Se c'era
0: perché,
1: un uomo sul dischetto non lo facevo, eh.
0: Perché non c'è dubbio, ma infatti lì c'è la prontezza del Napoli che tra l'altro porta due uomini dentro l'area di rigore che vanno verso il corner da dove viene battuto l'angolo, allargano ancora di più le maglie dell'area di rigore. Poi lì bisognerebbe capire nel dettaglio quali sono le richieste di Vanoli, cioè se Mastantuono, che a un certo punto rincorre Gilmour, era lui quello chiamato e deputato a seguire l'uomo sul dischetto, se doveva andarci a ta, quello sarebbe stato interessante sentirlo magari raccontato da Vanoli. È chiaro che è una situazione molto specifica, che riporta un po' alla mente, ecco, certi errori di disattenzione che la Fiorentina l'anno scorso sulle palle native ha sempre, purtroppo per lei, avuta. Quindi speriamo che sia l'eccezione alla regola o che comunque sia un caso isolato, visto che fin qui di sofferenza sulle palle native al punto da subire gol non c'era stata, però
1: però almeno abbiamo dato una spiegazione anche proprio della dinamica tattica, no, di questo gol, che è un gol da sottolineare 100 volte, credo che lo studieranno in tutte le lingue, perché lì c'è stata una serie di errori. Quella di Ngie era il pretesto per spiegare come, se uno deve fare tutto il campo per rientrare, il minuto sia già passato. Ma poi è chiaro che in 10 si può difendere un calcio d'angolo, cioè lì c'è stata l'idea di Landucci o di chi per lui, però di Landucci evidentemente ce l'hanno detto in tutte le lingue, di portare la marcatura a uomo, se vogliamo, schiacciata verso il primo palo, così da liberare il centro area e Gilmour ci si è infilato come un coltello nel burro. Ripeto, se lì c'è un giocatore che viene riferito direttamente a Gilmour e gli dicono dalla panchina stai sul dischetto, la palla lì non casca, o se casca la prende agilmente il difendente.
0: Anche perché lui arriva in corsa dentro l'area di rigore indisturbato e può coordinarsi comodamente. Allora, prima di andare da un altro ascoltatore, visto che c'è anche Tonali, siamo molto felici ovviamente.
1: Sandro
0: Tonali, grande crisi del suo Tottenham che ha perso anche nel weekend. In casa 3-2 con l'Aston Villa, ma il nostro Tonelli può essere invece soddisfatto perché il Valencia dà segni di vita, anche se ieri ha riperso, però insomma quantomeno il battito cardiaco è tornato ad esserci. Intanto due WhatsApp audio, Tunelen.
2: Buongiorno a tutti, sono Leonardo da Firenze. Ma volevo sottolineare un po' e riassumere la gara di ieri.
0: Riassumiamo.
2: È stata una bella gara, pareggio giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni sia noi che loro, bravissimi i portieri. Ritornando al discorso di prima di Oulai, io mi affido alla sapienza di Paolo Vanoli, che è abituato a lavorare con i giovani e lo farà crescere. Grazie, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Federico dai camion. Ho sentito le parole di Frossito ieri e diceva a ragion veduta che Vanoli, se veniva confermato, aveva più pressioni, che alla prima cavolata veniva, perché già non era, dalla metà perlomeno della tifoseria non era ben accetto la conferma di Vanoli. Poi se sbaldava, diciamo, le prime partite era del tutto rovinato. Invece in questa maniera qui è entrato da vincitore, è entrato da salvatore, è molto più facile per lui e si vede anche,
0: ha senso,
3: entra
0: sì,
3: una mentalità sciolta. È questo qui che ha fatto il cambiamento grosso per lui.
0: Per ora, perché poi l'effetto novità sparirà
1: e speriamo ci sia altro.
0: No, volevo dire al primo ascoltatore, però, certo che uno si fida di Vanoli, si fida di Paratici, però io sono molto d'accordo, cioè quando ieri ho sentito la conferenza stampa, secondo me la domanda di Mario Tenerani è molto pertinente, credo l'abbia scritto anche sull'editoriale di stanotte, ne parlava anche Calamai,
1: sì.
0: Cioè, ma questo non vuol dire puntare il dito contro l'allenatore o dire la Fiorentina ha sbagliato a prendere Ulai o quello che vi pare. Però, siccome è un giocatore che è reduce da un anno, come abbiamo sempre detto, paradossalmente anche di troppa crescita, di troppa luce, di troppi riflettori, dopo una partita che è stata esaltata da un punto di vista di prestazione singola, è interessante sentire Vanoli che ti spiega i perché dell'esclusione, però non ci si può limitare a dire sì, ma io fido di Vanoli. E allora, ragazzi, è inutile parlare di calcio, cioè se uno si affida e si fida sempre all'allenatore, poi è vero, fa bene, è corretta, è bella anche la risposta di Vanoli in cui dice attenzione a non valutare sempre i giocatori su base singola, perché io ne devo mettere 11 più 5 in campo. E torna nella riflessione della partita, così come ieri per esempio il Napoli non mette Vergara, che è un argomento quotidiano a Napoli, Vanoli non mette Ulahi, che è un argomento quotidiano a Firenze, però comunque è un tema che richiede un approfondimento e richiedeva una domanda anche allo stesso Vanoli. A me la risposta di Vanoli è piaciuta, ma allo stesso modo mi ha lasciato anche a me un po' perplesso questo non aver valutato necessario l'ingresso in campo di quello che è stato uno dei giocatori su cui hai fatto un lavoro anche di anticipo, cioè tu Ulahi lo prendi oggi perché pensi che domani possa diventare Kanté, ma oggi non lo è e gli manca ancora tanto. Ora però da qui a fare zero minuti qualche riflessione, un po' di curiosità ti può venire, ecco, pur fidandosi di Vanoli, massima fiducia in Vanoli.
1: Allora, prima di dire la mia su Ulahi, diamo la palla a Walter da Lisbona. Ciao Walter,
0: per raccontarci tutto. Ciao. Di Porto Benfica 3-1.
1: Perché?
0: Ciao Walter, perché c'è stata ieri.
4: Ieri ho avuto una mezza soddisfazione, sabato ho avuto una mezza soddisfazione e ieri grande, perché io nonostante io vivo a Lisbona, io tipo Porto.
0: Oh.
4: Ma non ora che non ora che c'è Farioli,
0: Anche da prima. Certo.
4: Anche da prima, non lo so, è una simpatia che ho preso.
0: Certo.
4: Quando venni. E qua devo star zitto perché fra lo Sporting e il Benfica non mi picchiano, va bene. Comunque ho visto la partita e mi sono divertito. Io mi chiamavo perché volevo fare un attimino anch'io un po' da allenatore e dicevo questo, no? Ieri ho visto, sabato ho visto la partita e mi chiedo come non ci si possa rendere conto che Politano è uno di quei giocatori che non gli devi far arrivare la palla pulita, fargliela mettere in terra, alzare la testa e poi fare quello che vuoi, perché se ci fate caso tutti i nostri problemi nel primo tempo sono venuti da lì. E non capisco perché ieri si spostasse continuamente verso il centro, lasciando tutta la fascia destra completamente libera, perché Politano, primo, se ce la fai lo devi anticipare, secondo, se non ce la fai non gli devi far giocare la palla pulita, e terzo, poi fai fallo, perché a uno come ieri gli va via. E Vanoli mi sembra ci abbia messo un po' di tempo a capire questa cosa qui, che infatti ci ha fatto del male lui sulla destra. La seconda è che Lobotka è uno di quei giocatori che secondo me devi annullare, magari annullando anche uno dei tuoi, e devi dirgli guarda, siccome tutte le palle passano da lui devi fare una marcatura uomo e non farlo giocare, perché se non gioca Lobotka il Napoli secondo me non gioca, e vorrei anche chiaramente un vostro parere su queste cose. La terza cosa è quella che se il Napoli si permette di giocare nel mezzo con Gilmour e Lobotka, io credo che noi ci potremmo permettere di giocare anche con Fagioli e Ulahi, e credo che questo sarà il futuro della Fiorentina.
0: Ti rispondiamo, ultima Walter
4: cosa. Volevo dire un'ultima
0: sì,
4: cosa,
0: vai,
4: scusa,
0: vai, vai.
4: Veloce,
0: vai.
4: Veloce, veloce. Siccome io sono di Pucecchio,
0: sì. Alvini.
4: Conosco benissimo la famiglia, babbo Mario, mamma Giovanna, perché stavamo proprio vicini di casa. Io devo far risaltare, ho visto tutta la partita a Frosinone-Como, come gioca il Frosinone, perché è uno spettacolo, ha una qualità, il direttore sportivo del Frosinone non so chi è, ma è bravo, perché ha trovato dei giocatori di qualità veramente eccelsa, bravi, e poi Alvini secondo me sta a allenare e fare bene il suo mestiere. Buona trasmissione.
0: Ciao Walter. Tra l'altro, guarda, l'allenatore è di Fucecchio, il direttore sportivo è di Reggello, perché è Renzo Castagnini, che ha una storia infinita da giocatore prima e poi da dirigente in giro per l'Italia.
1: Che storia,
0: io me lo ricordo soprattutto al Palermo. Sì, ieri il Frosinone ha fatto una partita clamorosa. Palmisani ha fatto una prestazione sontuosa in porta. Fai e potere. Ora se la gode questa classifica del Frosinone, perché 10 punti nelle prime 5 vuol dire che non è stata un'illusione l'inizio, non è stato un caso singolo la partita di Firenze, ci sono tanti singoli da Calò a Kvernadze, Gegemis, Raimondo, ma c'è soprattutto un collettivo che gioca da Dio insieme, quindi è una bella rivelazione, una bella sorpresa per questa Serie A. Per quello che diceva Walter su Vieri, lo dicevamo anche in apertura, è lì o è Vanoli che ha letto male la partita o è Vieri che non ha interpretato bene le richieste di Vanoli. Comunque si è arrivati a un cambio. E sull'ultima, quando lui parla di Lobotka Gilmour, io faccio solo due appunti. Numero uno, Lobotka Gilmour giocano insieme da più tempo di Ulai e Fagioli in una squadra che, anzi, il problema del Napoli è che non ha fatto mercato, quindi si conoscono persino troppo bene considerando certe carenze strutturali. Io posso anche essere d'accordo, il futuro è quello, però mi viene anche da dire che in teoria il centrocampo titolare del Napoli avrebbe dovuto essere Lobotka in mezzo, Anguissa da una parte e McTominay dall'altra, non Gilmour, Lobotka, De Bruyne qualche metro più avanti. Quindi non è questa la formazione titolare del Napoli. No. Anguissa entra a 3 minuti dalla fine e sbaglia 6 passaggi su 6.
1: Sì, mi sembrava poco.
0: Quindi insomma, su questo ha ragione Walter a citare l'esempio, però sono anche contesti molto diversi. Poi un altro giocatore viene citato da un po' di ascoltatori, è Attà, che è un altro un po' indietro. Ecco, a me sembra una questione più che tattica, siccome se ne parlò fisica insieme anche giovedì. Ecco, mi sembra che sia un po' indietro da un punto di vista atletico, e quindi per lui la sosta assolutamente benevola, perché mi sembra che tutti questi piccoli
1: fastidini
0: piccolini ma costanti abbiano veramente un po' messo la zavorra.
1: E ora magari sta una settimana a riposo, poi si riprende l'allenamento, ma infatti su di lui
0: benissimo.
1: No, ti volevo dire, sì, dai,
0: ecco,
1: che ti volevo dire quello che penso io di Ulai. Che da una parte il famoso dire mi fido di Vanoli è un gag, cioè è l'allenatore ed è, farà delle scelte
0: come l'estate su Paratici, cioè, nulla.
1: Faranno delle scelte figlie di quello che è la quotidianità, e l'avrà fatta sicuramente nel, come si può dire, con l'idea di fare del bene alla squadra. Questo mi sembra talmente ovvio che anche ribadirlo è un qualcosa di quasi offensivo. Il mio pensiero è che per una squadra come la Fiorentina, che ha fatto un investimento da 30 milioni su un ragazzo del 2006 che gioca nella Costa d'Avorio, che veniva da un anno da protagonista nel campionato turco e non è più il campionato dell'Isola di Pasqua, tornando a citare una bellissima isola, cioè si sta parlando di un campionato che ha del valore, tenerlo in panchina 90 minuti dopo tra l'altro essere stato il migliore in campo contro il Pisa, almeno seconda di molti lettori, oltre che anche della Lega Calcio che gli ha affidato il premio come migliore in campo, no? C'è questo statuetta che viene data in fondo alle partite, l'MVP della gara. Ecco, tenerlo 90 minuti in panchina quando secondo me a un certo punto l'uscita di scena di Attà, figlia anche delle condizioni atletiche del ragazzo, ti poneva il dubbio di avere poca dinamicità a centrocampo, io l'avrei fatto che cambio, cioè avrei schierato Ulai a fare la mezzala, poteva giocare nei due, mandare lanciarmi un po' nello spazio Hondur come vuoi, però ecco il mio dubbio è perché non provare a sfruttarlo anche se in modo complicato, fargli capire la tattica eccetera, però un ragazzo che ha del valore per la società, per te, per il calcio in generale, cioè mi è sembrato esagerato lasciarlo in panchina tutta la partita, nonostante la spiegazione abbia un senso.
0: Sì, sì.
1: Cioè la spiegazione, dice Francesco, a me comunque ha dato un senso a quella che è stata la scelta. Per esempio io sì, ci trovo un senso, ma non sono d'accordo. Anche qui non è una critica per dire Vanoli ha toppato Ulai, che cavolo si è comprato a fare, non servono a nulla, l'hanno comprato perché stamattina sentivo da Gian Attato, qualcuno ha detto l'hanno comprato perché doveva sostituire Fagioli, quindi rimanendo Fagioli lui lo prende in tasca. Ma secondo voi no? La Fiorentina si può permettere di aver preso un giocatore a 30 milioni con l'idea di cederne un altro e poi non farlo giocare fino a che non andrà via Fagioli, se andrà via prima o poi? No, quindi il compito dell'allenatore sarà lavorare in queste 3 settimane senza Ulai, ma in funzione di questo innesto nella squadra di tutte le, insomma, dei titolari.
0: Giovanni da Campi invece torna sulla sosta per le nazionali e ci tiene a ricordarmi che ci saranno anche le prime due amichevoli della storia della nazionale femminile di San Marino, e aggiunge lui: è storia, talmente tanto storia, caro Giovanni, che la seconda amichevole, la prima non mi ricordo se è con Liechtenstein o con Lussemburgo, ma la seconda è con Gibilterra, quindi capisci bene che io sono già nell'iperuranio di fronte a un'amichevole di calcio femminile San Marino-Gibilterra. Siamo al top. Marco il moviolista, De Gea anche ieri, puntini puntini. E poi parla anche della decisione del giocatore che sta fuori un minuto. Però non ho capito perché su Via De Gea anche ieri De Gea ha scritto in grassetto e con i puntini di sospensione.
1: No, io credo, Marco?
0: Sì.
1: Credo che lui sia a favore di De Gea. Come dire, hai visto De Gea un'altra volta? Per chi erano i detrattori di De Gea?
0: Però qui
1: bisogna, non è che noi ci si può ricordare tutti i vostri pensieri.
0: Marchino
1: eh?
0: Mio bello delle moviole, però ti devo fare un piccolo spoiler. Se analizzi i numeri di De Gea nelle prime quattro di campionato, mayday, mayday. Quindi benissimo, ieri 80% di parate sui tiri in porta subiti, grande prestazione, grandi riflessi. Ora non voglio ammorbarvi con i numeri di De Gea delle prime quattro, perché mi sono visti ieri per bene, ma ieri De Gea è tornato a fare il De Gea, non nelle prime quattro partite.
1: No, però c'è da dire che su De Gea, e almeno dal mio punto di vista, che può essere contrario a quello che è il tuo, e De Gea come tutti gli altri deve entrare in forma.
0: Ma certo,
1: anzi,
0: ma
1: è
0: certo.
1: Un 35enne, quindi però forse c'è ora, anche più bisogno,
0: cioè,
1: no?
0: Dire ora su Via anche De Gea ieri come se fosse in un formato Buffon nelle ultime settimane, no, ecco, anche lui è affondato insieme alla squadra nelle prime settimane. Alessandro Alvaldarno dice: paradossalmente è uscito Pellegrino e hanno servito Beto a Lancioni. Se l'idea è questa, allora è giusto far partire Beto e poi mettere Pellegrino l'ultima mezz'ora e mandarlo a fare la guerra. A me sembra abbiamo servito male tutti ieri dei centravanti, e i due centravanti abbiamo perso tutti i duelli che c'era da perdere.
1: Sì, non è stata la partita dei centravanti.
0: No.
1: E tra l'altro vogliamo aggiungere una cosa su Beto, visto che l'avevo detto con forza la settimana scorsa e mi ero rivolto a lui anche direttamente alla telecamera. Norberto, abbozzalo con le rovesciate. Ma le rovesciate si fanno se si sanno fare, primo. Magari anche quando siamo in un momento di massima fiducia, no? Perché per fare la rovesciata è un gesto tecnico che, guarda, se la incocci è gol 9 volte su 10. Perché il portiere viene preso in controtempo da quel colpo. E quindi bene ogni tanto provarci. Questa è la terza che provi in tre partite, la terza che lisci la palla, tra l'altro anche lì in una posizione, non dico che secondo me c'era modo di fare meglio, cioè si poteva provare qualcosa di diverso, ecco, si poteva provare qualcosa, però insomma, diamoci una regolata non le rovesciate, che sono colpi che vanno fatti bene, perché altrimenti diventano ridicoli.
0: Un po' già la peschi.
1: La terza di fila, uguale, eh? La terza, cioè che poi dice, sai,
0: sbucciata,
1: l'ha presa.
0: Sì, sempre sbucciata.
1: L'ha presa, l'ha tirata alta, l'ha presa, ha preso la traversa. No, l'ha proprio lisciata.
0: Matt, su Mastantuono, concordo con te, Benve, al 100%. Non siamo in Sud America, deve capire che la Serie A è diversa. La palla va data via prima, alla fine poteva calciare invece di dribblare l'ennesimo giocatore. E, ribadisco, si sta ovviamente cercando di smussare gli angoli, però i numeri di ieri di Mastantuono non sono positivi. Secondo me continua a toccare troppe volte il pallone, e se fai una tripletta col Venezia nessuno ti dice nulla, ovviamente. Ieri però, siccome è una partita veramente in un equilibrio proprio da un momento all'altro, poteva sgretolarsi questo equilibrio, secondo me in fase offensiva Mastantuono non ha fatto una gran partita, ecco. Poi sta crescendo anche in fase difensiva e si sta impegnando anche come componente di un collettivo. Però quando hai il pallone tra i piedi io mi aspetto più coinvolgimento degli altri.
1: Vogliamo dare due versioni? È positivo il suo voler far parte di un gruppo anche nella fase difendente, ma anche di proposizione. Secondo me torna in modo più intelligente rispetto alle prime partite, dove faceva praticamente in su e in giù inutilmente. L'aspetto un po' negativo è che non si è vista la crescita nel gioco quando ha la palla tra i piedi, cioè non ha ancora capito come si muovono i compagni, che ci sta,
0: certo, ma chiaramente,
1: quindi ci sta che ancora non abbia ben inteso proprio il gioco dei compagni. Si trova bene secondo me con Dur, c'è molto scambio con Dur, evidentemente si trovano al proprio di feeling calcistico. Purtroppo si cercano con Pellegrino senza successo, parlano anche la stessa lingua, quindi lingua proprio della nazionalità, insomma. Però ecco, deve crescere da quel punto di vista. E poi un altro appuntino che si può fare: quest'irruenza che lui ha ogni tanto nell'intervenire sulla tre quarti avversaria è stupida.
0: Giallo facile, direbbe
1: qualcuno.
0: È stupida,
1: scusate, perché nel senso, un attaccante che prende il giallo due volte in queste prime partite perché fa fallo sulla tre quarti avversaria, cioè sai, dice sto rincorrendo uno perché sennò va a fare gol e lo seguo, lo tribio e prendo il giallo, lo capisco. E in quel caso a campo tutto apparecchiato gli entro in quel modo e prendo il giallo, è un giallo stupido. Quindi lì un pizzichino meno,
0: sì,
1: di irruenza.
0: Perché poi aveva già fatto la stessa cosa col Pisa,
1: esatto,
0: quindi vuol dire ce l'ha un po' innata.
1: Bonde, sì, sì.
0: Poi prima c'era Mandragora, ora Ndur. In questa città si va per fittonate. Ndur non sarà un fenomeno, ma tutti lo hanno fatto giocare, quindi qualche merito valore dovrà pure averlo. Ieri infatti il gol di Jimenez nasce da lui che stacca sopra un giocatore del Napoli. Sì, ora certo Duccio ha vinto un duello aereo Ndur, ora da qui a mettergli il red carpet magari aspetterei un attimo, però ne parlavamo anche settimana scorsa. Ndur piace, quindi se piace a Vanoli, prima a Grosso, prima ancora a Vanoli, piace a tutti e quindi va bene.
1: No, agli allenatori degli
0: ACT. Agli allenatori piace, a Baldini tantissimo perché ormai è iscritto a vita all'Under 21, va bene.
1: Lo metterà a fare il collaboratore poi.
0: A questo punto sì, perché poi alla fine dell'anno sarà fuori età e quindi non so se gli auguro di andare anche in nazionale.
1: Comunque però, su Ndur come tutti gli altri temi ci sono dei grigi. Non c'è per forza il bianco e il nero, cioè non dobbiamo per forza dire è un fenomeno, non dobbiamo dire per forza è schifoso, fa schifo, levatelo dal campo. Secondo me ci sono delle vie di mezzo. Per esempio, a me ieri è piaciuto meno del secondo tempo il Pisa. Cioè, in generale non l'ho visto propriamente nella sua miglior versione. Poi è chiaro che nei contrasti sia un giocatore che può darti una mano in fase decisiva, tant'è che col Pisa aveva recuperato palla lui, ieri il colpo di testa come diceva Duccio l'ha fatto lui per la palla che poi arriva a Jimenez, tutto vero, cioè la cronaca dice questo. Ecco, siccome si è sempre detto che per esempio Mandragora è 5 se non segna, 7 se segna, ora non trasformiamo un Dur 7 se fa un contrasto e manda in porta il compagno in e 5 se non lo fa. Secondo me è un giocatore su cui è giusto lavorare. Stamattina mi hanno chiesto: ma tu come interverresti al centrocampo a gennaio? Cioè, considerando che la Fiorentina è un centrocampista, probabilmente lo prenderà. Che centrocampista prenderesti? E io ho detto mestamente, senza dover fare discussioni con nessuno, prenderei un titolare che possa essere titolare anche al posto di Ndur, cioè in quel ruolo lì, una mezzala, perché dice Fagioli non ha sostituto, no, perché se abbiamo visto ora o gioca Ulai o gioca Fagioli, quindi sicuramente possono giocare alternativi, insieme ancora non si sa. Dall'altra parte comunque c'è Attà, Brescianini è la, chiamiamola, ruota di scorta, senza volergli male,
0: però con Vanoli sì,
1: però è la ruota di scorta. Ecco, io prenderei un'ottima mezzala. E siccome ci sono mesi per trovarla, ecco, la cercherei nel modo giusto. Quella lì, se si trovasse un titolare muscolare, no? Che possa fare le due fasi, fisicamente prestante, capace anche nel palleggio, che si possa alternare con Dur, magari anche mettendo in crisi la sua titolarità, io penso che sarebbe l'acquisto più giusto da fare.
0: Tutti i tifosi delle altre squadre dicono che Mastantuono è molto forte, voi lo criticate e basta, fate festa per 15 giorni. Io a questo messaggio metto un cuoricino, perché è molto importante nella vita, penso ci sono alcune qualità che sono insindacabili, una su tutte è la capacità di
1: ascoltare
0: e poi farsi una propria idea, ovviamente. Ecco, quindi Alberto, il consiglio che ti do: noi facciamo festa per 15 giorni, lo prendiamo anche volentieri come invito. Il tuo magari in queste 3 settimane, perché non sono 15, quindi vuol dire proprio non ascoltare, perché sono 3 settimane di sosta, e quindi 20-21.
1: Ma hanno deciso ieri.
0: Sì, guarda, in settimana siamo stati a discutere, noi del settore nazionali e soste. Il consiglio che diamo a te invece è quello di migliorare un po' la capacità di ascoltare. perché dire che abbiamo criticato Mastantuono è vero, ma non nell'accezione che tu dai di criticare in senso lato un giocatore o un argomento. Ecco, quindi magari un ripassino anche sull'uso della parola critica,
1: anche perché nessuno dei due, anche facendo delle critiche costruttive nei confronti di Mastantuono, ha detto levatelo dal campo.
0: Ma è appunto,
1: si è detto che per la crescita della squadra e di Mastantuono ci sono degli aspetti che si possono migliorare e abbiamo pensato anche come si potrebbero migliorare. Pensa te, proprio per mantenerlo al centro di questo progetto tecnico. Però
0: niente,
1: gli orecchi sono fatti per ascoltare.
0: Poi a Duccio da Firenze girano testuale i coglioni, perché ha letto che non andranno in nazionale Wesley e Malen in casa Roma. Lui non crede che abbiano dei problemi fisici, dice: ecco, ma non si può fare anche noi? Io le nazionali le abolirei e le farei fare ai militari come gli sport olimpici. Ora Duccio, perdona, ma quei pochi, perché siamo rimasti in pochi ancora appassionati alle nazionali. Cioè, ora, tutto il rispetto per i militari.
1: Ti godresti i militari.
0: Beh, va bene, va bene.
1: Poi, ragazzi,
0: cioè, non va bene in realtà.
1: Allora,
0: va
1: i complottismi nei confronti dei giocatori che non vanno in nazionale. Io non lo so, perché forse sono.
0: Ora, Wesley
1: strano.
0: È contento di non andare col Brasile.
1: Oppure, ma anche Malen
0: con l'Olanda.
1: Cioè,
0: ora.
1: Nel senso, io credo che per questi calciatori, tra l'altro giocatori che hanno Malen soprattutto una storia di riscatto con la Roma, cioè che è partito dalla panchina in Inghilterra, dall'essere un giocatore ormai ma che vuoi che faccia, essere in lizza per essere il capocannoniere del campionato di Serie A, uno dei più decisivi del nostro campionato, io credo che nella sua idea sia quella di avere un rilancio anche con la nazionale, quindi se ha avuto un problema atletico e non ci va.
0: Poi se il retropensiero è Wesley non vuole andare col Brasile perché il Brasile, come l'Argentina peraltro, farà solo delle amichevoli, tra l'altro amichevoli, ho visto ora il Brasile gioca due volte con l'Australia e una volta con l'India, tanta roba. Anche l'Argentina ha delle amichevoli, una sicuramente col Benin. Però ora voglio dire, io
1: bene,
0: non penso,
1: ma non Benin.
0: Bene ma non Benin, io non penso che un sudamericano abbia tutto questo desiderio di non partecipare alle partite qualunque esse siano della propria nazionale. Poi un po' di complottismo ci sta. L'ultimo che leggo è un amico che ovviamente ora non ritrovo, Massi da Fiesole, che dice: Benve Gobbo ancora non l'ha scritto nessuno, non sarò io a scrivere perché Benve lo apprezzo tantissimo, esattamente come Pietro. Non c'è bisogno di dirmi di Gobbo, anche perché l'unica mia soddisfazione del weekend, la voglio citare in chiusura, è stata la vittoria del Cittadella, che ha vinto anche in casa dell'Ospitaletto 1-0. Il Città vola 6 su 6, 18 punti, punteggio pieno, siamo in testa alla classifica, più 4 sul Brescia. Questo è quanto.
1: Di serie?
0: Serie C, ovviamente.
1: Ah,
0: okay. Insomma,
1: vabbè, e l'Ospitaletto gioca in Serie C?
0: L'Ospitaletto gioca in Serie C.
1: Siamo veramente in un mondo fantastico. Quindi, per quale motivo noi dobbiamo togliere la possibilità di vedere Bulgaria Faroer?
0: Ecco, è questo che voglio dire.
1: Nel senso, quando c'è l'Ospitaletto in Serie C, via, ragazzi.
0: Tanto, terzo, no, in classifica,
1: terzo in classifica.
0: Non l'aveva ancora perso.
1: Pensa te. Quindi, una grande vittoria in trasferta.
0: Evviva
1: il Cittadella.
0: Lo sai che nell'Ospitaletto, l'attaccante dell'Ospitaletto si chiama Gobbi. Quindi vedi, tutto torna. L'altra volta
1: ma
0: il Cittadella
1: sarà sempre lo stesso Gobbi?
0: Non credo. Poi mai dire mai, L'altra volta il Cittadella aveva vinto con un gol di Gobbato e ora ha vinto contro una squadra con un giocatore che si chiama Gobbi.
1: Scusa, non è ripreso a giocare i Barbo.
0: Sì, nel Pontedera, che è ultimo in Serie D. Pontedera allenato da Mascara, ex Catania.
1: Lui?
0: Proprio lui.
1: Sta andando.
0: Però è ultimo.
1: Esatto. Però c'hai Barbo.
0: C'hai Barbo, c'ha Mascara. Non c'hai punti.
1: Hanno fatto il piano di abbonamenti per andare a vedere
0: sì,
1: i Barbo.
0: Però ultimi.
1: E quando si dice che i giocatori non fanno la squadra, no?
0: Il Pontedera è l'esempio.
1: Bene, ci fermiamo, tra poco, ciao ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Diretta, seconda ora insieme, anche grazie alla vostra interazione. 348-75-13933 055-77-11171. Potete chiamarci come hanno fatto altri ascoltatori nel corso della prima ora, oppure mandarci i vostri audio. Tra poco aumenteremo i giri del motore per far ascoltare la vostra voce. Grazie a Tonelli che è a curare la parte tecnica. Qui con me c'è Francesco Benvenuti. E quindi partiamo con questa seconda ora. Stiamo chiaramente parlando tanto della partita di ieri, anche per rivolgere lo sguardo a quelle che saranno le prossime settimane, ricordando come erroneamente alcuni di voi continuano a dire: va, ora Vanoli a 3 settimane per sistemare i problemi della squadra. Sì, ha 3 settimane sicuramente da dove lavorerà in lungo e in largo, ma con una squadra meno male in qualche senso ai ranghi ridotti, cioè nel senso è chiaro che noi speriamo che la squadra in quanto squadra di club cresca, ma il fatto che la Fiorentina abbia magari 7, 8, 9 giocatori fuori significa che ha una squadra di giocatori forti, perché in nazionale ci vanno giocatori forti. E tranne Beto, che è in una nazionale, diciamo, della serie C calcistica internazionale, che è la Guinea-Bissau, tutti gli altri sono anche di squadre, insomma, parte, lo sai, stamattina ne parlavo Andrea Trapani, io non avevo letto niente, che c'è polemica in Romania per Dragusin e la convocazione di Dragusin. Ora io mi chiedo, no, ma i tifosi della Romania quanti difensori centrali meglio di Dragusin possono avere in giro per il mondo?
0: A meno che non ci sia qualche strascico.
1: Sì, ci sarà di sicuro, ma a un certo punto uno lo, nel senso, in questo tipo di nazionali lo strascico lo superi, perché no?
0: Sì, guarda, stavo cercando
1: il riferimento.
0: Sì, leggo ad esempio una leggenda del calcio rumeno come Cornel Dinu, che attacca Gheorghe Agi, che è il CT della Romania, per aver convocato tra gli altri Dragusin. Dragusin, per esempio, quando gioca commette errori gravissimi, dimostra spesso di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di gioco.
1: Nella Romania,
0: come se ci fosse appunto tutta questa abbondanza di difensori.
1: Sai, ho 10 difensori centrali meglio di Dragusin, si fa polemica. Vabbè, questo però per dire che, per completare il quadro dell'inizio della seconda ora, non continuate a mandarci messaggi dove si dice Vanoli avrà 3 settimane per correggere il tiro, perché non le avrà, perché per esempio a centrocampo Durre in under 21, Ulai è con la nazionale della Costa d'Avorio,
0: e Fagioli
1: è con la nazionale italiana,
0: e Attà deve fare parecchio lavoro atletico,
1: ecco, quindi rimangono Attà e Brescianini, sì, che non credo possano giocare a due in una, no, in una amichevole, ma nemmeno alla PlayStation. Quindi insomma, questo per dire, in attacco mancherà Mastantuono, mancherà Angie, poi in difesa non c'è Dragusin, non so come è andata a finire Pongracic, forse resta perché era tra le riserve, ma insomma comunque c'è ci sono tanti giocatori che non fanno parte della rosa né in queste 3 settimane di potenziale miglioramenti. Soprattutto mi viene da dire, cioè, le mancanze più gravi sono quelle a centrocampo, perché
0: sì, totalmente,
1: perché in attacco Pedro Gonçalves c'è, Gnonto c'è, Pellegrino c'è, insomma un po' di lavoro si può fare. In difesa idem, cioè, se non c'è Dragusin gli altri ci sono, i terzini credo ci siano tutti.
0: Quindi, sì,
1: insomma,
0: sì,
1: c'è da poter lavorare, però purtroppo secondo me proprio dove manca la crescita della squadra in questo momento, anche normale che sia così, è il centrocampo, e purtroppo sarà un centrocampo risicato nei numeri.
0: Andiamo, caro Tonali, detto Tonelli, con 2 WhatsApp audio.
7: Buongiorno Radio Pietro Viola, un saluto a tutti gli amici napoletani e soprattutto i giornalisti napoletani.
0: Calma.
7: E se potete fargli passare questo messaggio, se qualcuno mi dà informazioni di Jenny, perché è un monte che non lo vedo, non lo sento e mi manca,
0: e
7: perché Jenny a Carogna proprio mi manca come una busta di piscio che c'hai in testa. E detto questo, la sosta con, diciamo, con pochi giocatori a disposizione secondo me sarà un bene, perché tu vai a lavorare su quelli anche che non sono titolari e che possono aiutare e incalzare i ragazzi forti che torneranno tutti contenti dalle nazionali.
8: Ciao ragazzi, sono Massimo e devo dire la verità, io ieri ero abbastanza convinto stranamente dell'uno fisso che la Fiorentina avrebbe vinto, dopodiché,
0: quindi sei deluso,
8: questo fino a pochi secondi prima dell'inizio della partita, dopodiché abbiamo pareggiato, però non è che sia troppo soddisfatto, secondo me dovevamo vincerla sta partita. Detto questo, il mio messaggio audio è fondamentalmente per chiedere a Wes Anderson di fare un film sull'allenatore della Guinea Equatoriale, ma verrebbe un film stupendo,
0: che
8: ha fatto anche l'allenatore del Nepal,
0: sì,
8: ma verrebbe un film meraviglioso. Contattiamo Wes Anderson.
0: Ah, tra l'altro,
1: guarda, mi piacerebbe anche di Monicelli, se per
0: considerando
1: che sono tutti toscani, sa cosa verrebbe sarebbe,
0: tra l'altro, ovviamente, guarda,
1: venire fuori.
0: Facciamo un momento anche autopromozionale, meravigliosa intervista a Annese su tutto il mercato web del sottoscritto. Ma a parte questo, se andate a vedere la storia di Annese dal 2014 in poi è qualcosa di meraviglioso. Lettonia, Lituania e Estonia per cominciare, poi in Armenia, poi è tornato in Lettonia, poi è passato dal Ghana, poi è andato in Indonesia,
1: nel club qui stiamo parlando,
0: qui club, poi dal 2019
1: una svolta,
0: sì, perché ha allenato il Belize, la nazionale del Belize, poi è tornato nei club con è andato in India per 2-3 anni e poi da lì tutte nazionali, Nepal, Afghanistan, Burkina Faso e ora Guinea Equatoriale.
1: Beh,
0: Guinea Equatoriale che comunque ha fatto le ultime tre Coppa d'Africa consecutivamente, ha una storia di alcuni giocatori anche interessanti, abbiamo già parlato, cioè Pedro Biang che è ora il direttore sportivo del Monza,
1: a caso,
0: che è nipote tra l'altro del presidente dittatore della Guinea Equatoriale, vabbè, storie che non hanno senso, parenti strani e dove trovarli, e quindi niente, apre il suo percorso di qualificazione contro la Repubblica Democratica del Congo, grande sorpresa, grande rivelazione dell'ultimo mondiale. Infatti mister Annese me l'ha definita come una delle nazionali più in forma al mondo, però mi ha detto anche non vedo l'ora di giocarci perché solo affrontando i più forti si può migliorare. Questo va scolpito nella pietra e vale per tutti.
1: E noi andiamo a sentire cosa c'è da dire Claudio.
0: Molto bene.
1: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ciao.
9: Buongiorno a voi. No, volevo solo intervenire, siccome io ero proprio dove è successo quella che viene chiamata lista, che in realtà proprio non è stata assolutamente niente, perché la ricostruzione non è proprio precisa al 100%. Al momento del gol un gruppo di tifosi napoletani ha esultato come è normale, è quasi normale che sia, solamente a quel punto un esercitato ha fatto, cominciato a fare gesti inconsulti. Quando siamo intervenuti, perché c'era un gruppo tra cui c'era anch'io, nel senso a infamarlo, in realtà non siamo mai andati contro di lui, ma dagli steward a dire che dovevano allontanarlo. A quel punto c'era persone della Digos che si sono, o della Digos o comunque probabilmente forze dell'ordine in
1: borghese
9: che si sono messi nel mezzo, però non è stato spostato nessuno, sono stati spostati solamente all'intervallo, questo è andato via nella maniera più tranquilla possibile, nessuno poi gli ha detto più niente, per cui se esiste una parola rissa, quanto di più distante da quello che è successo ieri.
1: Bene Claudio.
9: Ciao.
1: Grazie. Ciao. No, allora Claudio forse non ha letto la ricostruzione che abbiamo da ieri fondamentalmente su firenzeviola.it, che dice esattamente ciò che lui ha raccontato, cioè da questi lidi, quindi né sul sito né alla radio abbiamo mai raccontato di una rissa, che poi ci sia un deputato, credo sia Borrelli, penso sia un deputato,
0: sì, penso.
1: Che con il telefonino a 50 metri di distanza ha raccontato che c'è stata una rissa, questo sarà lui che verrà chiamato in causa, per me della Fiorentina dovrebbe essere chiamato in causa e dici guarda dov'è la rissa, visto che hai diffamato in questo caso anche la sicurezza del Franchi, perché fondamentalmente non è successo assolutamente niente, al di là della provenienza politica del soggetto, che di cui non me ne frega assolutamente niente. È vero che gettare in pasto davanti a migliaia di utenti una ricostruzione che non è quella giusta, che sia stata in una direzione o nell'altra, è un danno che si fa in questo caso d'immagine ai tifosi, al Franchi, agli steward eccetera, perché come abbiamo ribadito anche ieri non è successo niente che possa essere assimilabile alla parola rissa. Bene, così almeno siamo stati chiari.
0: Abbiamo rifatto chiarezza.
1: Sì, perché poi ragazzi, tema veramente che non ce ne frega veramente. Almeno a me personalmente è un tema che mi ha interessato più nella telefonata di Angelo da Napoli stamattina, che giustamente lui si trova in mezzo a due fuochi, no?
0: Certo.
1: Perché da una parte dice mi sento offeso perché mi viene cantato lavali col fuoco perché sono napoletano, vivo Napoli, dall'altra parte mi sento offeso dagli giornalisti napoletani che dicono che Firenze è la città più razzista d'Italia e quindi lo prendo nel bocciolo sia a destra che a sinistra, e raccontava come effettivamente lui riconosca questa tendenza al vittimismo di una certa stampa partenopea, allo stesso tempo condanni il fatto che a Firenze, secondo lui, chiedeva quali fossero i motivi di questa acredine tra Firenze e Napoli a livello calcistico, gliel'ho spiegati, però condannava giustamente il fatto di cori che per lui erano molto offensivi, perché si sentiva toccato nell'essere cittadino di Napoli. Quindi molto più interessante il due minuti di telefonata di Angelo a Napoli che tutto il bailame, il circo Togni che si è scatenato intorno a queste vicende. Basta.
0: Sulla I, penso il discorso sia non metterlo due partite per poi vederlo titolare quando potrà rendere per quello che è un crack. Vanoli credo lo stia proteggendo, almeno lo spero. Ora, Jack, io su questo discorso della protezione sorrido sempre un po', perché quando Grosso non mette Valdepeñas in campo con la Roma, i giovani devono giocare, i giovani devono giocare. Ora su Vanoli si dice no, ma lo sta proteggendo, va tutto bene. Cioè, o la protezione va sempre bene o va sempre male, se no il rischio è che sia un po' a targhe alterne. Paola dall'Isolotto, a cosa serve Endur? Mistero. Poi salutiamo, grazie a Gabriele, Niccolò Ceccarini. Perché questo?
1: Perché questo, Gabriele, è chiederselo.
0: Assolutamente, ma la risposta è presto data. Gabriele ci inoltra uno screenshot di un tweet di Cecca, di cui tra l'altro avevamo già dato un commento in privato io a Pietro e Pietro a me qualche ora fa. Uno dei tweet del weekend di Cecca recita: già movimento, che significa programmazione, il calcio si fa così. E Gabriele dice: quando arriva il momento della rubrica i post criptici di Grassina, ci potete dare un'interpretazione di questa perla? Immagino si riferisca al mercato dei neroverdi.
1: Ma
0: no, non credo, non credo, ma non ci si può più mettere la mano sul fuoco.
1: Che poi nel frattempo faceva lo scout guardando l'Udinese.
0: Sì. Ieri ha scritto che bel giocatore Gueye, che è un attaccante del 2006 dell'Udinese.
1: E poi è riuscito a completare il quadro dicendo: sì, se si giocasse con doppio play, 0 minuti per Ulay. Quindi è stato un weekend.
0: Diciamo, ecco, Gabriele, se oggi alle 16 vuoi chiedere conto a Nick di questi tre tweet, puoi farlo.
1: Anche chiamandolo.
0: Poi Daniele sente un po' tronche critiche su Franco al secolo Mastantuono o Mastrantonio
1: o Mastabono.
0: Ha 19 anni, sente una pressione enorme addosso e viene da un calcio completamente diverso dal nostro. Cerchiamo di essere un po' più leggeri. Però, caro Daniele,
1: ma vuol dire essere leggeri?
0: Bravo, questa è la prima domanda che volevo fare, quindi magari rispondici su questo. La seconda, con tutto il rispetto per il Franchi, sentire la pressione enorme addosso per uno cresciuto a River Plate e al Real Madrid, tra l'altro Franchi ha il 50% delle sue potenzialità per ovvi motivi
1: proprio.
0: Sì, ma poi dire che Mastantuono può migliorare o che in una partita Mastantuono non è piaciuto non vuol dire distruggere Mastantuono. Io, ragazzi, ma nella vostra vita voi non vi capita mai di esprimere un giudizio migliorativo, costruttivo, ma non sul calcio, dico in generale anche su voi stessi? Cioè, tutte le volte uno mette in dubbio una prestazione di un singolo, arrivano le truppe a dire: no, siete critici, distruttivi.
1: Ma è come
0: goofy.
1: Se io tutti i giorni tornassi a casa e dicessi: Madonna, come sono stato bravo oggi.
0: Ecco, voglio dire.
1: La volta in cui qualcuno mi dice: guarda, oggi potevi fare meglio questa cosa, mi hai distrutto. No, invece ci sono critiche costruttive che servono anche per migliorarsi. Anzi, mi hanno insegnato che proprio dall'errore uno si migliora e non dal bearsi.
0: Soprattutto. Magari, nessuno ha mai detto nulla di come dire tranchant su Mastantuono,
1: tipo appunto levatelo dal campo.
0: Cioè, anzi, per esempio, io ho iniziato dicendo: con lui è money in the bank, che non mi sembra una critica, però insomma sul discorso critiche tanto non c'è molto margine.
1: Walter, buongiorno.
0: Ottimo.
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno Pietro, buongiorno Bende. Allora, ciao. Io volevo dire una cosa, caro Bende.
0: Aiuto, eccomi.
10: Io lo sai che con te di solito siamo d'accordo al 20%.
1: Al 20%.
0: Però
1: 20%.
0: C'è un però.
10: Però
0: No.
10: Sì. Volevo dire invece con il grande Mario Temerani siamo d'accordo sempre quasi al 100%, un 99,9. E ti spiego il perché.
0: Ma non mi offendo di questo, cioè, no, Walter, non devi metterci in contrapposizione.
10: No, ma appunto ti volevo fare questa domanda, sì. E Pietro, perché con Mario era d'accordo con me su questo allarme, io lo chiamo allarme, che si sta creando nel calcio, ossia il nuovo designatore arbitrale, gli ho detto a Mario, mi ha fatto ritornare indietro di anni, e capitemi bene quello che dico, mi ha fatto ritornare all'81-82, capitemi bene però cosa voglio dire.
0: Sì, sì, vai pure.
10: Nel senso, ora, Bende, tu lo so, se sei del Cittadella va benissimo, sì. Se sei strisciato, allora ti devo fare un cazzatone, scusami la parola.
1: No, no, ma è del Cittadella.
0: Beh, io ogni tanto so più come dirlo, cioè.
1: Anche loro.
10: Allora, ieri è stato uno scandalo a Torino, oltre che si sono girati quando, sì, quando hanno fatto, diciamo, hanno ricordato il grande Mazzola, ma c'è stata una cosa grave, la tirata di maglietta sul Rowe e sull'1-0 per la Juventus è stato di uno scandalo incredibile.
0: È vero,
10: non so se l'avete visto.
0: È vero, certo, certo,
10: esattamente. Allora, come diceva anche Mario, che gli ho fatto la stessa domanda, Mario mi ha detto che è una vergogna, in effetti, perché si ritornerà poi alla fine, ha detto, lui pensa che si ritornerà, speriamo, più avanti, nel senso ai giorni prima che c'era Orsato, che almeno andavano a riguardare, anche se si perdeva tempo, perché qui ho capito che adesso durano di più le partite, ma ragazzi
0: però scusami Walter,
10: a me non me la fanno bere.
0: No, ma va bene, però non ho capito perché hai fatto tutto questo giro quando c'è stato un errore evidente, clamoroso a Torino, come c'è stato un errore evidente, clamoroso a Bologna, contro il Toro.
10: Perché ne dovreste parlare di questa cosa, che purtroppo qui si ritorna indietro in peggio, nel senso che rigori come quello, se capitava la Fiorentina, io avrei sbattuto la testa al muro, ve lo dico tranquillamente.
0: Scusami Walter, quindi noi dovremmo parlare a Radio Firenze Viola di un rigore negato all'Atalanta con la premessa di dire, se fosse capitato alla Fiorentina sarebbe venuta giù tutta Firenze.
10: No, ma certo, ma scusa.
0: Ma come certo? Scusami Walter, ma cosa dobbiamo fare? Una radio surrealista su episodi che non sono successi alla Fiorentina?
10: Bende, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo solamente che siccome la cosa mi sembra abbastanza grave e non vorrei che capitasse come secondo me succederà alla mia squadra, ma è naturale, scusate, qui stiamo parlando anche di Fiorentina, siamo
0: sì,
10: della,
0: però Walter, è successo anche al Torino, hai visto Bologna-Torino?
10: Sì, ma appunto.
0: Come si
10: ma? Lascia aspetta. Adesso io Bologna-Torino anche. Sì, ma io ho portato l'esempio, sì. L'esempio che qui le cose stanno andando peggio, ritorneranno peggio e si ritornerà indietro nel tempo.
1: Vabbè, noi staremo qui a salvaguardare il fatto che non si peggiori. Noi
0: saremo
1: di
0: vedette,
1: cioè,
0: e sentinelle.
10: Ecco.
0: Sì, sì.
10: Dire,
1: no, ma
10: parlatene ogni tanto, parlatene perché. Perché è giusto parlarne di
0: certo,
10: questo.
0: Certo, però
10: Walter. Non sono dei tifosi.
1: Hai ragione,
0: ascoltami,
1: Walter,
0: però
1: Walter,
0: è tutto
1: ragione,
0: vero. Però
1: benissimo.
0: Io, per esempio, io ieri ho visto un pezzo del derby di Madrid dove è stato negato un rosso a favore del Real, che può anche essere una notizia, infatti in Spagna hanno molto sorriso del Real che si lamenta, per un intervento assassino, non ricordo di quale giocatore dei Colchoneros, su Valverde. Però non è che poi vengo stamani in radio e dico, ah, fosse successo a Pellegrino, allora Firenze avrebbe reagito. Cioè, quando ci sarà un episodio arbitrale se ne parlerà. Come ha detto anche prima Pietro, c'è una fase di nuove regole, di una nuova filosofia. Però Walter, l'ha detto Pietro un'ora fa.
1: No, ho anche parlato del fatto.
10: Bende, è lì che sbagli, è una vecchia filosofia.
1: Va bene, te ci vedi del dolo.
0: Te ci vedi
1: del dolo,
0: una vecchia
1: Walter,
0: filosofia.
1: Va bene, io capisco. Guarda, Walter, ti rispondo io. Walter, ascoltami un attimo. Allora, io penso che non ci sia del dolo. Partiamo da questo presupposto. Io penso che l'assimilare quello che accade adesso in ambito arbitrale a quello che è successo nell'81-82 non sia giusto, dal mio punto di vista. Cioè io non credo che... Walter, ti dico, te hai un punto di vista, io ce n'ho un altro. Quindi ne parlo degli arbitri e parlo del fatto che siano una, in questo momento, sezione del calcio italiano scarsa. Sono scarsi. Cioè gli arbitri italiani in questo momento sono molto scarsi, perché
10: diciamo
1: la posizione
10: scarsi,
1: no, ma Walter, non dire diciamo non è che diciamo.
10: Io non sono d'accordo.
1: Lo so, ma infatti Walter, è bello del
0: però
1: calcio,
0: fai un esercizio parziale, se ti concentri solo sull'episodio della Juventus e quello sul Torino, dici sì, ma
1: no, lui dice che sono tutti così. Lui dice sono tutti così.
10: No, non mi concentro sull'episodio della Juventus, però da quell'episodio, ma è un episodio gravissimo, ma scusate,
0: ma perché non è tanto grave quanto quello negato al Torino?
10: No, ho capito, ma anche quello legato al Torino, però io ho fatto l'esempio della Juventus, sì. Perché purtroppo in passato c'era sempre la Juventus.
0: Cosa c'entra con la Fiorentina oggi?
10: Io lo sapevo che tanto mi rispondevi così. Ma come, cosa c'entra? C'entra perché potrebbe succedere anche a un tifoso della Fiorentina vedere certe cose.
0: Quindi stiamo facendo il processo alle intenzioni su un episodio di Juventus-Atalanta in ottica Fiorentina. È questo, sto descrivendo, cioè non è che sto giudicando, è una descrizione. Siccome nell'87 è successo questo, allora il rigore negato all'Atalanta deve mettere in allerta tutta Firenze.
10: Ma scusami, Bembe, voglio dire un'altra cosa.
0: Vai.
10: Cioè, l'arbitro Marelli a Dazon, lo sa cosa ha detto? Ha detto: ma sì, ha tirato la maglia, però si vede che il VAR ha ritenuto di non intervenire. Ma dai, ma scusate, ma io allora, vabbè, se non vogliamo guardare.
1: Sì, ma va bene, Walter, però perdonami, capito, il tuo punto di vista.

0: parlarne.
1: Pietro, però rispondami a questa domanda. Ma sì, allora perché non è intervenuto il VAR? No, mi devi rispondere.
0: Perché sono scarsi. Perché sono scarsi. E si difendono dicendo che è stato un intervento di campo. Sono scarsi.
1: Ma l'hanno visto meglio di noi. Li hanno visto meglio di noi.
0: Va bene, però Walter, Walter, grazie Walter. Che sennò
2: siamo arrivati, sennò diventa un monotema.
0: Ci sta che si faccia una puntata da qui alle tre settimane di sosta.
2: Però
0: sulla questione arbitrale.
2: Prendo anche volentieri di gobbo. Io penso che sia, uso questo termine a caso, molto più gobbo come concetto intervenire in radio lamentandosi di un episodio capitato alla Juventus in Juventus-Atalanta e di fronte a un episodio che uno non ha riguardato la Fiorentina, due che è successo quasi identico in Bologna-Torino, si dica sì ma. Perché io infatti non intervengo se il tifoso della Fiorentina mi dice te benvenuti tifi te negli anni 80, infatti sono silente, però se uno vuole essere onesto intellettualmente o cita gli episodi del campionato e delle giornate di campionato senza dire sì ma, o se no certi interventi sono più gobbi di quanto pensate.
0: Guarda,
2: possa essere io.
0: E chioso su questo discorso per evitare che si pensi che sia Bembe ad avere una versione diciamo più garantista, come la vogliamo definire, sul fatto che in Fiorentina Frosinone tutto il mondo ha visto Jimenez prendere a ceffoni un avversario e non è stato neanche ammonito. Allora io cosa dovrei pensare? L'hanno fatta apposta? Io mi auguro di no. Mi auguro che, come per l'episodio di Torino, l'episodio contro del Bologna, insomma di Torino-Bologna, Bologna-Torino, che cos'era, ci sia semplicemente il fatto di una categoria come quella arbitrale che nel cambiamento che si sta vivendo negli ultimi 10 anni, che è epocale, cioè l'intervento del VAR, regole che cambiano tutti gli anni, modifiche continue, eccetera, stiano perdendo per strada un po' di competenza, di qualità, e quindi sia una categoria più scarsa rispetto ai fasti dove con dolo alcune volte venivano decise delle partite. Ci sono, questa è cronaca dei fatti, c'è stato delle indagini, sono arrivate le squalifiche, quindi sappiamo che si può dire. Detto questo, io trovo che gli errori siano molto diffusi e paritari nel fatto della gravità anche, e quindi cosa si può evincere? Che se ci sono errori in tutte le partite significa che la categoria è scarsa.
2: Dunque, torniamo a parlare di calcio. Sentiamo due WhatsApp audio grazie alla Puttonelli Production.
3: Buongiorno ragazzi, la Geremita Massa. Giusto per fare un po' di polemica in maniera comunque leggera. Nulla contro il Bembe e il suo amore verso le nazionali, però io credo che in questi anni l'avversione maggiore verso appunto queste pause sia anche un po' riconducibile a come vengono gestite le convocazioni. Mi spiego, ci sono società che subiscono le convocazioni ed altre che magicamente invece tutte le volte, vedi Roma, Wesley, Cristante, Malé, sono tutti infortunati, nessuno di loro risponderà alle convocazioni nazionali, quindi due pesi e due misure, e ci credo che poi la gente ha l'avversione verso.
4: Buongiorno Sara, buongiorno Pietro e Benve, volevo farvi una domanda tecnica. A me mi garba tanto NJ, però secondo voi,
0: bello NJ,
4: siccome non di importa, gli manca lo scatto per tirare? Non è come un Diallo, quello del Como?
2: Diallo è quello del Manchester United. No, ma l'ha detto lui stesso, in conferenza stampa ha detto lui stesso, gli manca il killer instinct. Lo disse lui settimana scorsa quando era con Beto in conferenza. È un qualcosa che si può allenare, si può costruire, però alla lunga, secondo me, o ce l'hai o non ce l'hai. Per questo io sinceramente me lo aspettavo più a gara in corso ieri. Mi sembra che nella continuità di una partita cominciata dal primo minuto abbia ancora grandi margini di miglioramento, però voglio dire, siamo anche lì, a grattare la superficie, per cui vediamo se riuscirà a fare quest'ultimo step, perché per il resto imprevedibilità, accelerazione, velocità, spezzare il raddoppio, non gli manca nulla. Anche ottime letture, perché l'assist per Gnonto non era un assist banale in Coppa Italia.
0: No.
2: Comunque tutti i pensieri su Walter non li leggo, sia i pro che i contro, perché sennò diventa un

0: una Valtereide, per cui l'ascoltatore ha avuto tutto il diritto di intervenire. Ecco, esatto. Se no ci creiamo una radio parallela in cui si parla degli interventi degli ascoltatori. Alfio da Figline, anche lui se la rifà, no, con i tifosi della Juventus che hanno voltato le spalle al minuto di silenzio per Mazzola. Tra l'altro anche la Juventus e lo stesso Spalletti hanno condannato il gesto. Ieri bella Fiorentina, ma dire che era meglio del Napoli non è vero, con migliori in campo De Gea e Dragusin. Ndur troppo lento, non mi piace. Alberto da Genk. Quindi lui dice, siccome i migliori in campo sono stati il portiere e il difensore centrale, difficile dire che la Fiorentina abbia fatto meglio del Napoli. Ma io penso, Alberto, non sia tanto una questione di fare meglio o fare peggio. Dico solo che era una partita talmente basata su un equilibrio fragile che sarebbe bastato poco, anche al Napoli, ma anche alla Fiorentina, per vincerla. Per cui io, quando ho sentito, credo Allegri sia stato il primo a parlare a DAZN, la prima risposta che dice Allegri è: dobbiamo uscire dal campo oggi incazzati. Sì. Vanoli va in conferenza stampa e dice: ci è mancato qualcosa per vincerla. Secondo me è giusto così, cioè è giusto che i due allenatori siano incazzati, perché era una partita talmente folle nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, che a entrambi è mancato quel guizzo decisivo, indipendentemente che i migliori in campo siano stati il portiere, l'attaccante o il difensore centrale. Alessio da Pisa, c'è un grande classico, Peter. Qui se vuoi puoi rispondere te, perché io... Benve, però un po' gobbo sei, e fin lì vabbè. Non ce l'ho con te, ma si sente proprio che non sei fiorentino. Uh-huh. E quindi in una trasmissione su Radio Firenze Viola, cosa c'entri? Vuoi rispondere oppure mettiamo un cuoricino?
1: Guarda, dovrei fare come...
0: L'avevamo già detto di fare.
1: È presente Mamma ha perso l'aereo, che lui ha il registratore dove fa, gli dà le risposte alla mamma. Ecco, dovrei fare in questo modo, registrare una risposta...
0: E premere play,
1: perché quello che ho sempre detto, e tutte le volte si dice, Francesco Benvenuti è stata una scelta fortemente voluta da me medesimo, che ha iniziato insieme a Tommaso Loreto, chiaramente all'editore.
0: Che salutiamo
1: tutti. Salutiamo tutti, a gestire questo gruppo, proprio perché la sua qualità giornalistica ci permetteva di avere una pluralità di offerta nella lettura delle partite, dei casi calcistici e non solo, molto più ampia rispetto al fatto di avere per forza di cose non solo tifosi della Fiorentina, ma giornalisti monotematici. Ecco, siccome a me piace quando, per esempio, a me mi si riferiscono e dicono: ma te Lazzarini pensa a parlare di calcio? È una cosa che mi manda veramente fuori controllo, mi fa veramente imbestialire come posso nella vita. Stessa cosa rispondo su Francesco dà delle letture calcistiche con degli spunti che, grazie al fatto di riuscire anche a essere un po' super partes nelle occasioni, dà degli spunti di grande riflessione. E questo a qualcuno magari rimane un po' tra i denti come prezzemolo, ad altri gratifica come un bel caffè dopo un bel pasto. Però, ragazzi, è così che si fa radio, con delle versioni della stessa faccia diverse.
0: Sai perché sorrido? Perché Luca dice: alla fine il Benve prende comunque di gobbo, anche se si parla del meteo o di fanciulle.
1: Esatto, è vero,
0: edulcorare.
1: È vero.
0: È una condanna ormai inevitabile. Kvernadze del Frosinone, tanta roba, l'avevo visto già contro di noi, potrebbe essere il post Mastantuono. Qui Marco D'Accantù prova già a suggerire a Paratici il mercato che verrà, molto bene. Poi anche Alberto si rammarica per questa storia della Roma. Che fatalità, Malen, Cristante e Wesley non si aggregano alle nazionali per problemi fisici, scommettiamo che saranno tutti guariti dopo la sosta? Sì, ora Alberto, la sosta dura 3 settimane, comunque, però vabbè, tanto questo è comunque un tema che
1: comunque non... ragazzi, ma da parte che è una discussione che al bar va benissimo, cioè tra un cornetto e un cappuccino si può stare tutti i giorni a parlare del fatto che Gasperini faccia fare finta ai propri giocatori per non mandarli in nazionale, che il giorno in cui qualcuno lo confermerà con dei fatti saremo qui a dire che è deplorevole. Detto questo, è un tema che non mi scalda niente, non me ne frega proprio niente. La Roma faranno come vogliono, andranno a vincere lo scudetto e viva e viva, sono ganzi, sono forti. Ma francamente è un tema che oggi trovo inutile da discutere.
0: Cioè, perché il problema è la Roma fa così, perché vanno, noi no?
1: Ma perché sarebbe, allora, se siccome uno ammazza per strada una persona, perché io non la posso ammazzare? Non è che se una cosa è fatta male il mondo è dei furbi. Poi il mondo è dei furbi, ci si può anche stare, però io preferisco essere meno furbo e avere più dei valori che invece guardare a chi non ha valori e dire che peccato che io non posso essere lo stesso. Cioè, quello che mi fa infastidisce di chi dice questa cosa, sta dicendo: visto che la Roma fa la furba e visto che loro non mandano giocatori facendo finta che si infortunino, perché non lo possiamo fare anche noi? Quindi vuol dire che davanti a una cosa di assenza di valori sportivi, voi siete pronti a dire: anche io voglio avere mancanza di valori sportivi pur di avere giocatori a disposizione. Io no.
0: Amen. Due WhatsApp audio, Tonelli.
2: Buongiorno, Mastantuono, sono d'accordo. Poi rallenta troppo il gioco. I falloni si sono arrivati a lui, fossero arrivati a Angie, sono convinto
1: che sarebbe ballato
2: un porto almeno una volta. O avrebbe crossato con il suo piede. Palla a Mastantuono, rientra, e il gioco non è fluido. Bisogna trovare una soluzione. Io farei giocare a Mastantuono di là, o perlomeno a spezzone di partita anche Luciarli. Perché così in GE lo limiti a farlo giocare a sinistra, lo limiti del 70%. E poi a centrocampo, io sono quello che dice sempre che manca quantità.
3: Buongiorno. Per me in questa sosta Vanoli potrebbe provare un modulo un po' accattivante che per la rosa che abbiamo potrebbe essere interessante. Un bel 4-2-4 e poi si vede che succede. Buona giornata, Marco da Imola.
1: Ciao Marco, con chi la prova il 4-2-4?
0: Infatti, perché i due sono brescianini a TA, non ci sono altri. E poi manca, cioè c'è solo un centravanti perché l'altro è nazionale. Quindi non si sa. Ci sono tantissimi WhatsApp audio, quindi voliamo.
1: Ascoltiamole un po'.
0: Leggo solo, mentre c'è una zanzara, la salutiamo. Benve, per me puoi tifare anche il Celie. Ti ascolto sempre volentieri, siete grandi. Guarda, il Celie l'ho un po' perso di vista da quando non c'è più Riera. So che continua a dominare in Slovenia, ma questo mi manca purtroppo. Andiamo con altri due WhatsApp audio.
4: Buongiorno. Giorno. No Pietro, mi dispiace, non sono proprio d'accordo con te.
1: Bene,
4: il metodo all'inglese è la scusa, il pretesto è ridare potere agli arbitri per ritornare 30-40 anni indietro con una parola che a me, che sono vecchio, mi fa venire le bolle, che è sudditanza. Quindi discrezionalità massima, sudditanza, aiuto ai grandi.
5: Buongiorno ragazzi, anche ascoltando la conferenza stampa di Vanoli,
1: sì,
5: ho la sensazione che tendenzialmente stiamo andando verso il 4-2-3-1, che poi il centrale dei tre sia TA o il portoghese, questo lo vedrà Vanoli. Però questo schieramento prevedrà che prima o poi Ugaí venga affiancato a Fagioli. Cioè, secondo me bisognerà che ci cominci a lavorare, magari prima in allenamento, perché è inevitabile, non credo si possa continuare a tenere tutta la stagione Ugaí in panchina. Non mi sembra il caso, mi pare anche uno spreco. Quindi bisognerà cominciare a lavorare su questa coppia di centrocampo che a occhio non pare assortita benissimo per fare il 4-2-3-1, però potrebbe stupirci. Secondo me, lavorandoci, qualcosa può venire fuori.
0: Il problema è che il lavorandoci purtroppo non può riguardare la sosta.
1: L'abbiamo già spiegato, l'ho detto prima, ho iniziato la seconda ora proprio per spiegarvi che, allora, si può Vanoli in questo tempo cercare di mettere gli altri in condizioni di riaccogliere i compagni per giocare in un certo modo? Certo, e lo farà. Ma se si pensa che queste 3 settimane possono essere utilizzate per cambiare l'inerzia di ciò che ha iniziato Vanoli in questi pochi giorni, no, non credo sia possibile. Non credo sia possibile.
0: Comunque, Ulay non starà in panchina tutto l'anno. Questo no, possiamo no. Spoilerarlo. Poi vabbè, Matt, ma scusate, che problemi avete se il Benve è gobbo? Sembra vi venga a rubare a casa. Andiamo, Benve è unico, non cambiare, rimani gobbo, ti vogliamo bene lo stesso. Sei veramente un Matt, non c'è altro da aggiungere. Altri tre WhatsApp audio. No. Valenziano,
6: Lanzerini, fa una cosa, pensa a parlare di calcio. Vai.
7: Buongiorno, dai.
1: Mi piace quando faccio queste vocine.
7: Non capisco come mai non metto l'AI, ma poi cioè, lo potrei capire se tu avevi comprato Torreira e tu metti Torreira accanto a Fagioli, ti dico va bene, l'AI sta un po' in un panchina della Torreira, cresce, ma non lo mette per far giocare in Durre, ragazzi, ma come si fa a far giocare in Durre? Non ha niente, non ha un passaggio, non ha un passaggio filtrante, non ha corsa, è lentissimo. L'unica cosa che c'è è un po' il fisico, ma non lo sa usare. Cioè, io per questo non capisco. Cioè, se tu non lo facevi giocare per far giocare uno più forte, va bene, ma per far giocare in due, no.
8: Buongiorno, signor Lazzarini, e niente, il suo collaboratore accanto. Niente, io ho visto la partita, ma penso che non dite niente, ma io penso che il problema grosso sia l'attacco, perché noi abbiamo davanti due giocatori buoni, ma insomma, per me non l'abbiamo sostituito Henne. Io sono convinto, se c'era Henne ieri, per me ci sarà molte più possibilità di vincere. Non so cosa ne pensate voi, e niente, grazie.
0: Siamo forti.
1: Da me e dal mio collaboratore.
0: Nessuno lo dice, ma
1: no, allora io intanto dico che abbiamo sempre detto, sia io che Francesco, quanto ci sarebbe piaciuto vedere Ken nei suoi cenci con voglia di restare e rimasto in viola. Io penso di averlo detto in tutte le salse, sì, quindi sì. Da questo punto di vista basta. L'altra cosa che posso dire è che ieri non era la partita per le punte. Cioè, non è stata una partita per le punte di nessuna delle due squadre. Perché tatticamente forse il resto delle squadre, insomma il resto dei giocatori in campo, hanno schermato bene il lavoro delle punte. Tra l'altro io sono stato d'accordo con la scelta di Pellegrino, sia perché per me chi segna ha diritto di prendere la maglia da titolare, sia perché non mi sembrava che il Napoli lasciasse molto spazio alle proprie spalle. Cioè, anche in fase di partenza, perché in Gie ieri si è visto, ma non si è visto con quella continuità che si è vista in altre partite già in questo inizio di stagione? Perché non aveva spazio. In Gie è un giocatore forte se ha spazio per giocare. Qualcuno prima diceva ma Stantuono ha fatto giocare dall'altra parte proprio per dare più spazio a Angier. Se tutte le palle che sono arrivate a Mastantuono fossero arrivate a Angier, chissà cosa avrebbe potuto fare. Angier è un giocatore che non può partire da fermo, contrariamente da Mastantuono. Cioè, Mastantuono riceve palla da fermo e ti prova la giocata saltando secco il primo e poi deve migliorare sulla scelta una volta saltato il primo uomo. Angier è uno che ha bisogno di campo per determinare e per fare quel tipo di gioco che ha fatto anche contro il Pisa. Cioè, l'assist viene perché recupera palla, c'ha 10 metri davanti, salta gli uomini, ta ta ta, e infila. Ma non parte quasi mai da fermo, è un giocatore più dinamico. Quindi io credo che gli attaccanti che ha la Fiorentina siano attaccanti non fenomenali. Su Pellegrino secondo me ci si può lavorare molto bene. Beto è quello, non cambierà perché è già maturo nella sua fase, è nel pieno della sua fase matura calcistica, però non sono così netto, non mi sembra che si debba essere così netti.
0: Guarda, siccome c'era un ascoltatore che mi chiedeva
1: heatmap
0: di Ndur, allora vabbè, Ndur ha un heatmap molto da mezzala destra, nel senso, quindi vedete nulla di trascendentale, molto spostato sul centro destra, cioè la zona maggiormente occupata è proprio quella nei pressi della linea di metà campo, un po' dentro e un po' oltre, perché comunque la Fiorentina ha pressato alto, quindi Ndur era presente in quella zona del campo e ha avuto anche momenti in cui comunque ha gestito il pallone nella tre quarti. Se si va a vedere i dati, non è che abbia fatto una partita decontestualizzando, ripeto, i numeri rispetto a tutto il resto: 50 tocchi, 38 passaggi precisi su 41, 5 recuperi, 2 intercetti, 5 palle perse e un passaggio chiave. Non è una prestazione negativa. Ovviamente la sensazione di Ndur è sempre la solita: manca da un anno e mezzo, un anno, rimaniamo un po' più bassi, il famoso centesimo per fare l'euro. Siamo sempre fermi lì, cioè il classico potenziale box to box perfetto che può avere come stella polare Pogba. Il problema è che questa stella polare resta sempre alla distanza di una stella polare e non sembra essere in grado di avvicinarsi. Giovanni da Scandicci si domanda: ma Calò non è andato in nazionale? No, caro Giovanni, però ha fatto un inizio di stagione al Frosinone da urlo anche lui. Noi il contrario, Kenny infortunato da noi e in nazionale migliore in campo. Vabbè, tanto questa ormai è la narrazione che non se ne va. Ermanno, i crampi che avevano tutti alla fine sono la conseguenza della disidratazione da sali minerali. Continuiamo a giocare a quell'ora, sperando che non succeda di peggio.
1: Con quello io sono d'accordo, l'ho detto anche prima.
0: Sì, ieri è assurdo,
1: non ha senso.
0: A settembre con queste temperature la partita alle 12:30 dovrebbe essere tolta.
1: Poi bandita.
0: Sono i diritti televisivi. Che giocatore, chiede Lele da Bergamo, avreste preso in prestito da quelli schierati dal Napoli ieri? Quale di loro vedreste bene o avreste visto bene in maglia viola? Allora, quindi se io mi devo basare sul Napoli di oggi, io prendo Rachmani, perché secondo me i problemi della Fiorentina sono restano, anche se Dragusin è cresciuto, Ranieri è stato apprezzato, la qualità davanti è indiscutibile. Io mi prendo Rachman in prestito a titolo definitivo.
1: Io non lo so, prendo Rachman. A me piace per esempio piace tantissimo Lobotka, è un giocatore che a me piace tanto per l'ordine che dà, è una squadra che tra l'altro ha bisogno di ordine. Poi non lo so, cioè sì, in difesa sicuramente Rachmani è un giocatore forte, però detto questo non è che si può fare sto giochino per dire visto, allora non li cambiereste i loro giocatori con i nostri. No, non c'è questo discorso. È che è un giochino talmente fantacalcistico che non mi esalta. Poi ti ripeto, la difesa è una buona difesa, in porta mi tengo De Gea, l'attacco è un attacco che secondo me è stato costruito un po' così e così, quello del Napoli, quindi vediamo. Io non sono convinto nemmeno che Napoli quest'anno sia da Champions. Poi come valori, come valori dico, non come
0: ci sta,
1: cioè è una squadra che secondo me lotterà tra il quarto e il quinto. Non vedo una squadra pronta per lottare per lo scudetto.
0: Tonelli è sempre pronto per lo scudetto invece.
1: Di
0: con
1: chi?
0: Altri due WhatsApp audio, perché la raffica arriva subito dopo. Prima vinto 1-0.
9: Buongiorno ragazzi, seguendo il vostro ragionamento, io prenderei a gennaio un centrocampista, anche se non è facile da trovare, con le caratteristiche di McKennie, ovvero un jolly che sappia fare tutto, con qualità tecniche spiccate e anche con capacità di interdire non indifferente. Ndur, per quanto riguarda Ndur, a me personalmente, opinione mia personale, è un giocatore che non mi è mai piaciuto, lo trovo molto lento, lo trovo un giocatore normalissimo che ci può stare all'interno della Fiorentina, può essere utile,
0: però,
9: ma l'ho sempre detto, quando il livello si alza questo ragazzo tutte le volte è andato in difficoltà, quindi secondo me si può tranquillamente fare calcio anche senza Ndur.
10: Buongiorno Pietro, bembe. Una domanda veloce su Vanoli squadra. Noi abbiamo detto che Vanoli è stato tenuto in ballo fino proprio all'ultimo giorno della propria clausola e che Pratici non gli ha fatto sapere nulla proprio fino all'ultimo. Quindi io immagino che comunque sia, per poterlo tenere in ballo fino all'ultimo, quando è stato magari aprile, maggio, giugno, un paio di chiacchiere le abbiano fatte anche su quello che era la campagna acquisti. Quindi quando Vanoli dice nell'intervista famosa a Zazzaroni che questa era la sua squadra, non è che
1: questo però, ragazzi,
10: potesse essere anche in parte la sua squadra?
1: No, scusami, perché si mischia le cose. Lui nell'intervista ha detto è un mercato che può far sognare, non dice mai da nessuna parte è la mia squadra, perché tra l'altro sarebbe stato offensivo nei confronti di Grosso. Già siamo un po' arrivati al limite, quindi diciamo, ecco, cerchiamo di mettere i puntini sulle i e riportare anche le cose come stanno. Su Vanoli è vero, è rimasto in ballo fino all'ultimo, ma noi sappiamo che da fine aprile la Fiorentina aveva contattato Grosso, quindi ognuno si fa l'idea che vuole e va bene. Facciamo la raffica,
0: vai. A cura di Marco Tonelli,
1: ecco, sottolineiamolo.
11: Ciao Pietro, ciao Benve, ecco. Sono Gian Giacomo la Twingo e io ieri sono rimasto incantato dal duello tra Mastantuono e Di Lorenzo.
1: Anche sui social.
12: Ciao ragazzi, Francesco, semplifico il concetto di Walter: è semplicemente in atto una restaurazione con la scusa di perdere meno tempo, perché guarda caso quella squadra senza colori di Torino, da quando c'è il VAR, non ha vinto praticamente più niente, quindi questa cosa per loro è inaccettabile e con la scusa di fare, diciamo, perdere meno tempo, ecco, si è servito quella oscenità che sarà solo l'inizio, che si è vista a Torino ieri.
13: Pietro e Bembe, io vi stimo tantissimo, però voi non potete non guardare l'elefante nella stanza e non parlare delle cose che fanno paura.
0: Tipo?
13: In Superliga Uzbeka, il Neftchi espugna a Tashkent nonostante la scandalosa espulsione di Ratigno,
0: vedi,
13: che non era neanche armato di un calibro così pesante, e voi non ne parlate. L'arbitro lì dov'era? Fate parte della solita combriccola del solito partnership, e io lo so.
14: Ma io rimango a sentirvi parlare, perché veramente vorrei averla anch'io tutta questa voglia di vedere il mondo rosa in questa maniera, il mondo del calcio, perché veramente, cioè, non riuscire a vedere che il VAR è stato messo in silenzio perché favoriva delle squadre e altre no. Cioè, perché fino adesso queste squadre che non avevo, quando non c'era il VAR, andavano come le schioppettate e adesso durano fatica. Ora si sta tornando indietro, ha ragione l'ascoltatore di prima, ha ragione. Io veramente vorrei vederla come la vedete voi, e vi invidio, proprio vi invidio. Ciao, sì, a tutti, Silvano.
0: Ciao Silvano.
15: Buongiorno ragazzi. Ma il problema è mondiale, nel senso,
0: atavico,
15: tutte le professionalità stanno livellandosi verso il basso, quindi anche i calciatori si stanno livellando verso il basso e anche gli arbitri si stanno livellando verso il basso. È una roba mondiale, cioè non è, tutte le professionalità purtroppo si stanno livellando verso il basso, è un fatto storico. Quindi anche gli arbitri si staranno livellando verso il basso e quindi faranno più errori e saranno più scarsi. Tutto qui. Gianluca da Dubai.
0: Ottimo, ottimo.
1: Vabbè, che non vedo errori. Siamo ritardissimo, sì, ragazzi. Sì. Scusate, andiamo con Viola Amore Mio. Noi torniamo domani e vive viva.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: forza,
0: ciao.
1: Bembe, gobbo.
0: Sempre e comunque.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
18: Tutto ciò che fa Fiorentina
17: è su Radio Firenze Viola.
19: Buon pomeriggio, ben trovati, buon inizio di settimana. Muoviamo i primissimi passi all'interno di questo periodo che potremmo definire una maxi sosta, tre settimane di lavoro per la Fiorentina, che va a questa prima, a questo primo stop della stagione con buone indicazioni, anche se la classifica chiaramente qualche dispiacere lo lascia per quelli che sono stati i 9 punti che abbiamo lasciato per strada. Sì, ci leverei assolutamente il punto interrogativo, è un gap che la squadra viola dovrà cercare di superare e di ricolmare, ma è anche la testimonianza di come rispetto alle prime 3 gare della stagione la Fiorentina abbia cambiato volto. Parleremo molto di Fiorentina-Napoli, anche perché insomma registriamo punti di vista se non opposti, come giusto che sia, tra loro diversi, perché il coraggio, l'atteggiamento, il modo di stare in campo della Fiorentina ieri ci è assolutamente piaciuto a tutti. Ci è piaciuta la reazione, seconda sfida consecutiva nella quale i viola vanno sotto di un gol e raddrizzano la partita. Chiaramente ancora qualcosa è da sistemare, e poi c'è un dibattito tattico assolutamente aperto, un dibattito che ovviamente non chiama in causa Paolo Vanoli, che è il grande protagonista di questa ripartenza viola. Terzo risultato consecutivo utile, perché con il pareggio di ieri sono 3 le vittorie senza sconfitte per Vanoli, quindi nessuna critica, però è chiaro che un calciatore come Ulai, che resta fuori per 90 minuti e che ancora non abbiamo del tutto imparato a conoscere, perché di spazio non ha avuto pochino, lascia più di un dubbio. Ne parleremo ovviamente con voi, con i vostri interventi, con gli amici di Lady Radio che ci possono seguire fino alle 16, 348 753 933 o 3925 727775, se no chiamateci 055 7711 171. Parlavo di 2 partiti, caro Luca Calamai, sì, quelli molto soddisfatti, e io mi metto con loro, perché ieri mi sono divertito, era tanto tempo che non mi divertivo a vedere la Fiorentina,
20: e quelli un po' più realisti, come mi permetto di dire, ti ho sentito ieri nel commento, perché comunque effettivamente la classifica è quel che è, il ritardo resta più o meno intatto, quei tre partite che hai sbagliato, ce l'hai ancora sul groppone osservando la posizione in classifica, e qualcosina alla fine con un pareggio ti resta, non dico a livello di amarezza, però vincere era meglio, ecco, e comunque De Gea è stato tra i migliori, quindi potevi anche perdere ieri. Ciao Luca, ben ritrovato, ciao, ciao. Buona settimana.
21: No, io vorrei dire, il dibattito
20: t'ho sentito realista
21: dal mio punto di vista, sì. È la radiografia del momento, no? Allora, finisce la partita e dici mamma mia, si poteva vincere, ma non si è vinto.
20: Però siamo divertenti,
21: siamo divertiti, sì, abbiamo visto belle cose, sì, abbiamo rischiato di prendere dei gol, sì,
20: sì.
21: Napoli non il miglior Napoli, no. Perché ragazzi, quando una squadra può vincere lo scudetto, la prima alternativa per l'attacco è Lucca, l'attacco Højlund-Lucca non è da scudetto, è un attacco da sesto posto, settimo posto del campionato, quindi poi non c'era McTominay, non c'era Anguissa, che è entrato solo nel finale, ma badate bene,
20: c'era Spinazzola.
21: Allora io voglio però essere capito, no? Perché se no delle volte non riesco a spiegarmi, perché e la Fiorentina ieri ha fatto una buona partita, e ha fatto quello che secondo me oggi è il massimo che poteva fare, cioè poteva vincere tranquillamente, anzi forse devo dire, se vai ai punti, 0,1 più per la Fiorentina. Però io tiro le somme, perché la sosta ti obbliga a tirare le somme, no? Tiri le somme, ieri c'era in campo sostanzialmente la Fiorentina titolare, poi noi diremo bisogna trovare lo spazio per Ulai, sì, ma ieri c'era in campo la Fiorentina, cioè non è che ci mancava un titolarissimo ieri, no?
20: No, aspettiamo, allora, Gonçalves al massimo, però poi ci
21: ieri
20: siamo.
21: Io, come ho detto, non avevo dubbi prima, ma ora ne ho proprio 0,0, la Fiorentina non lotterà per niente di pericoloso, punto. Fiorentina è una squadra che non avrà niente,
20: l'anno scorso non lo riviviamo.
21: Ma guardate, non è una dichiarazione banale questa, perché se voi guardate la classifica, sì, siamo quartultimi ora,
20: sì,
21: eh.
20: Sì.
21: Dice ma siamo insieme a 5 squadre, ma quartultimi.
20: No, dopo il Torino eri a pensare di fare la fine dell'anno
21: quindi
20: scorso.
21: No, questa è una squadra che sicuramente può essere divertente e può fare un buon campionato, ma che campionato può fare la Fiorentina? Ecco, questa è la mia domanda,
20: sì,
21: la mia domanda è,
20: sa, Luca,
21: perché l'obiettivo, come diceva Tommaso anche prima in redazione, è chiaro, è arrivare nelle 7. Io io oggi, se mi mettessi un foglio di carta, dice firmi per arrivare in Conference, subito, cioè firmo subito per arrivare settima, ma non è semplice arrivare settima,
20: no.
21: Anche perché è vero che ci sono delle grandi squadre che sono in difficoltà, e fammi dire che l'Atalanta è una di quelle, ma potrei aggiungere il Napoli, potrei aggiungere la Juventus, potrei aggiungere il Como, quasi ridimensionale, ma è anche vero per esempio che ti è venuto fuori la Lazio. Quanto durerà la Lazio? Non si sa, intanto ha 13 punti, quindi c'ha già 9 punti più di te, intanto. Te hai detto che probabilmente si sparisce strada facendo.
20: Per me
21: sì,
20: pensare di rincorrere il settimo posto della Conference è legittimo, cioè però, ce lo possiamo concedere,
21: però per far questo
20: Cagliari e Frosinone molleranno il passo
21: sicuramente.
20: La Lazio la voglio vedere alla distanza, la Juve ha vinto con un Atalanta in difficoltà, ma per me la Juve ha mille problemi,
21: e loro
20: Napoli
21: ti potrebbero dire a te te t'hai vinto con il Venezia, ha perso con tutti,
20: sì,
21: va bene,
20: è
21: e
20: vero.
21: T'ha pareggiato con Napoli, che è per loro stessa ammissione il peggior Napoli, cifra alla mano, di non so quanti anni.
20: Ma io ogni volta che supero la metà campo posso inventare qualcosa,
21: esatto,
20: di divertente.
21: E gli avversari ogni volta che superano la metà campo ti possono far gol.
20: Per ora è questo.
21: Il dibattito, cioè io non voglio passare un menagramo e portasfiga che dice io faccio un ragionamento diverso. Intanto mi sono tolto un pensiero, e questo, ragazzi, per come si era partiti è già tanta cosa. Ora la mia curiosità è quanto può crescere questa squadra per diventare quella, non credo ce la facciamo più a essere da quinto posto e che era il mio obiettivo dell'estate quando era iniziata la campagna acquisti. Ma quanto può crescere? Deve crescere la Fiorentina per arrivare, per esempio, settima o sesta? Che tipo di giocatori devono fare uno scatto in avanti? Che tipo di idee deve avere? Perché ecco, oggi il timore di essere una squadra bella, divertente, ma che poi si piazzerà in una posizione di classifica anonima è sul piatto. Io la vorrei sventare perché è la cosa più triste del mondo, però è sul piatto. E le prossime tre partite, che sono diverse tra di loro, ma saranno significative, perché andrai a Marassi contro 22.000 abbonati, la partita per loro della disperazione, in cui gioeranno col sangue agli occhi. Conosciamo De Rossi, sappiamo che sarà una partita in cui è il momento migliore o peggiore, ma comunque sempre estremo per affrontare il Genoa. Poi troverai in casa il Como, che già è stato, ha perso a Frosinone, ragazzi, ma lì il portiere Frosinone ha fatto una roba
20: incredibile.
21: E poi vai a Milano contro l'Inter. Allora, se te vuoi fare uno scatto in avanti dell'ambizione, qui devi fare punti, e quindi devi fare.
20: Tant'è vero che mi verrebbe da dire che poi sarà determinante anche il valore aggiunto tattico, oserei dire, dell'allenatore, perché a livello caratteriale, esatto, di spirito, psicologico, ha già vinto Vanoli,
21: esatto,
20: perché ora i tre indizi li ha cambiati. Ieri si sono dati una mano in campo, hanno finito stravolti per il caldo, quindi la squadra la sta plasmando. Dalla ripresa s'alzeranno le aspettative anche su di lui, e io per esempio mi aspetto di vedere Ulai, perché sinceramente che sia istintivo e meno mentale rispetto a Kanté, ho capito, non è che tanti calciatori istintivi abbiano fatto male nella storia.
21: Però sei furbetto, come sono stato furbo io stamani. Ora però smettiamo di fare furbi, e te va bene, e poi anche il primo ospite che andremo a cercare, ma vogliamo anche il vostro di parere al 348 7513 933, messaggi audioscritti, saremo due ore con gli amici di Lady Radio al 3925727775, e ora c'è la sosta, siamo tranquilli, chiamateci, dai, parliamo senza fretta allo 0557711171. Oggi io ho fatto il furbo e ora Tommaso ha fatto il furbo. La domanda non è quella che ho fatto io oggi, lavandomene le mani: caro Vanoli, trova posto per Ulai? No, questo non è corretto. Caro Tommaso, chi levi per far giocare Ulai?
20: Lo devo dire, mi sembra scontato.
21: Chi?
20: Ndur.
21: Io in questo momento levo più a Tà.
20: Sfrutta queste tre settimane per farci capire che fisicamente è pienamente recuperato. Se c'è un problema tattico di posizione, idem. Uno dei due, o Attà o Ndur, visto il Fagioli, mi sembra ieri abbia fatto la partita da regista.
21: Cioè, va bene, quindi te leveresti uno tra Ndur o Attà, e già ti lavi le mani.
20: Più che altro, Luca, il discorso che fa lui sull'istintivo,
21: poi lo chiediamo a chi è più bravo di noi con aspetti tattici, cioè, e valutazioni.
20: Poi bisogna capire cosa si intende per un conto è istintivo, un conto è distratto. Allora, se Ulai è distratto e non tiene la posizione, è un conto. Se è istintivo, io non ci vedo nulla in male, così che appena vede una caviglia la va a mordere. ma altri calciatori in passato da istintivi hanno fatto bene.
21: Non mi ricordo se l'hai detto te o l'ha detto qualcuno. Dice: prepariamoci a due o tre espulsioni di Ulai.
20: L'ho sentito dire.
21: Ragazzi, si può mai immaginare un giocatore che prepara due o tre espulsioni nel campionato? Caro Alberto Polverosi,
2: buonasera a voi.
20: Ciao Alberto.
21: Sei per far giocare Ulai titolare, comunque in un progetto da costruire, per carità, ma è al posto di chi secondo te?
2: Io aspetterei un momentino. Cioè, io dico che ci sono tre settimane in cui Attà deve fare una cosa fondamentale: deve recuperare la condizione, perché quello visto finora non è Attà quello dell'Udinese. Allora, se Attà recupera la condizione e se Ndur continua, a parte ieri, ma continua a tenere questo ritmo da un punto di vista dinamico così bello spedito, io aspetterei con Ulai. Si parla di un ragazzo di 20 anni che è arrivato dal campionato turco, che ha giocato un bel mondiale nella Costa d'Avorio, ma Atta, se è quello dell'Udinese, è il miglior centrocampista che c'ha la Fiorentina. Fagioli è, mi pare che Mancini l'abbia già richiamato in nazionale.
20: Sì, sì.
2: Ndur è quello che dà, come posso dire, più dinamismo in quel centrocampo. Per cui, con calma, con calma. Io ho il Seatta fra 3 settimane, perché sono 3 settimane, sì. 3 settimane dura una preparazione, eh. Sono 3, cioè non è che insomma, è più una sosta di un paio di settimane, 12 giorni, 13 e poi si ricomincia, no, qui sono più di son 20 giorni, 20 giorni si fa una preparazione. Se Atta torna in come condizione quello di Udine, Atta non si tocca. Fagioli mi pare che abbia dimostrato finora che con Vanoli
20: il
2: comando, e Ndur, perché abbiamo la partita di ieri, magari Ndur ieri non è che ha fatto bene, però quelle precedenti aveva fatto bene.
21: Allora, per cui ti dicevo, l'altra settimana
2: io andrei cauto, capito? Cioè, perché devi l'Ari può diventare un'ottima risorsa finché non dimostra di essere top, come l'aveva dimostrato contro la Germania in Coppa del Mondo, eccetera, ma quando lo dimostra, allora io credo che Vanoli poi troverà il sistema.
21: Ecco, la settimana scorsa
20: comunque mi pare che per Alberto sia una questione fisica a TA in questo momento, ruolo.
21: Ecco, ti finisco il ragionamento Alberto. La settimana scorsa Fabio Rossitto, che conosce quell'area perché vive in quell'area geografica, ci ha detto: state attenti a non far confusione, l'Udinese l'anno scorso giocava un 3-5-2, dentro quel 3-5-2 a TA era senza ruolo, andava dove lo portava il cuore, e in questa posizione era devastante perché non aveva compiti tattici e faceva un po' quello che vuole. Se te giochi con un 4-3-3, lui deve fare la mezzala, deve fare non può essere libero di fare il suo, deve essere un calcio organizzato all'interno di un reparto.
20: Ma noi ieri abbiamo fatto 4-3-3, non 4-2-3-1.
2: Eccolo,
20: chiedo
2: questo magari. Un altro aspetto di Atta. Allora, per me, per come l'ho visto io, Atta deve recuperare la brillantezza
21: fisica
2: punto primo. Poi dopo si discute anche sulla posizione, perché mi sembra che Atta ieri sia stato sempre più avanti rispetto a Fagioli e Ndur, sia nella fase difensiva che in quella frontale. È vero che non ci dimentichiamo un particolare, perché noi si parla sempre del ruolo, ma partendo da più avanti, lui è quello che ha colpito la traversa, insomma, a parte la deviazione, ma se non c'è la deviazione chissà che succede. Quindi sul ruolo lo penso anch'io che lui debba stare un po' più dietro. Lui è, ora dico una cosa un po' particolare, lui secondo me come caratteristiche è rabbioso, cioè è un giocatore che Amorim l'aveva provato più avanti, trequartista, nei due Cissé, Rabiot dietro a Gonzalo Ramos. Quando ieri l'ha tirato più indietro e ha fatto fare il mediano accanto, la mezza accanto a Modric, Rabiot è rifiorito immediatamente. Ecco, io credo che quello possa essere un'idea per quanto riguarda ma il primo punto è lui, è la brillantezza.
20: Sì,
2: perché certo. Lui perché Atta lo vedi palla al piede, lo ricordi via l'anno scorso, lo ricordi palla al piede e salta uomo. Questa squadra, io ricordo un paio di anni fa, l'ultima di italiano, non vorrei sbagliare, non c'aveva un giocatore, a parte Gudmus che poi non ha avuto qui problemi, non aveva un giocatore che salta l'uomo. Qui è piena.
20: Cioè,
2: diceva che lui salta l'uomo.
20: Bene.
2: Perché Nige, guardiamo ieri, anche Nige ieri no, ha fatto pochissimo, però salta l'uomo, salta l'uomo, Mastrantolo salta l'uomo, Ulai salta l'uomo, Atta salta l'uomo, cioè è bellina come idea, ma per fare questo giochino qui devi essere brillante, ma brillante, cioè non è che lo puoi fare gestendo, lì non gestisci, lì hai la palla, boh, e lo salti. E come lo fa a saltare? Uno, perché se sono tutti giocatori tecnici, e questo a me fa piacere, perché finalmente si vede uno che quantomeno salta l'avversario, prova a saltare l'avversario. E due, devi avere quello che noi chiamiamo genericamente brillantezza, ma devi avere lo spunto, ecco, quel modo di quell'attimo che consente a questo tipo di giocatore di saltare l'avversario. Qui tra 3 settimane a Genova vediamo, ecco, lì potremmo capire bene, meglio la situazione.
21: Anche perché, diciamo la verità, non avrà nemmeno il tempo di allenarlo il reparto, perché Dura è via con la nazionale, Ulai è via con la nazionale, Fagioli è via con la nazionale, quindi non...
2: No, Atta secondo me deve fare un lavoro fisico.
21: Atletico è diverso, cioè deve...
2: Fisico, atletico.
21: Sì, deve ritrovare brillantezza.
2: Non deve stare... Sì, certo, sarebbe meglio se 3 settimane avessero a disposizione tutti i giocatori, quello è chiaro, è ovvio, ma è un problema che riguarda perfino il Lecce, perfino il Frosinone, no? Vanno via, i giocatori, Flandre 21, che vanno via. Però... Pronto?
21: Si sente.
2: Quindi vanno via. Ma per quanto riguarda l'arte è abbastanza semplice la cosa, nel senso che lui sempre, per me, per come la vedo io, poi magari sono altri problemi, per lui deve recuperare proprio la condizione migliore.
21: Sì.
2: È passivo ora, cioè va uno all'ora. Sì, non...
21: sì.
2: Io quando hanno preso Atta ho detto: ma gli è impazzito Atta, quando la Fiorentina ha preso Atta era un giocatore da Inter, da Roma, da San Siro, quindi hanno fatto un colpo pazzesco.
21: Senta Alberto, stamani facevo questa riflessione, no? Tirando un po' le somme di un inizio campionato che ha avuto mille storie, quindi è un anomalo, e la riflessione è che credo, io mi sento di poter dire, la Fiorentina non rischia niente, quindi nessun legame con le tormenti della passata stagione. Non ho però ancora ben chiaro quale può essere, fino a che punto questo gruppo può stare a sticella, cioè se può essere una realtà questa qui, che al di là del ritardo che comunque c'è, ma il campionato è appena iniziato, può essere veramente una realtà d'Europa, o lo deve dimostrare di poter essere d'Europa?
2: No, lo deve dimostrare chiaramente, ma anche per un motivo secondo me evidente, cioè questa è una squadra che sta insieme da 10 giorni, cioè questa è una squadra che è squadra da 10 giorni, non da prima. Cioè io quello che mi sorprende è sono state proprio le prime 3 giornate, cioè il cambiamento di testa di questa squadra dalle prime 3 giornate già subito a Venezia.
21: No, lì c'è stato proprio una strambata, come
1: dire. No, in quello dai, Vanoli li ha convinti e loro lo stanno seguendo.
2: Okay, insomma, tutto quello che vuoi, Vanoli sicuramente conosceva l'ambiente, la situazione, ma è troppo strano così. Veramente, cioè è troppo. Cioè, voi pensate alla partita col Frosinone e pensate alla partita di ieri. il niente contro tanto, perché comunque anche con le assenze Napoli è la squadra che 15 mesi fa ha vinto lo scudetto, gli mancavano ben pochi giocatori, sia ben chiaro.
21: Sì, ma insomma, però, c'ha storia,
2: per cui dico la prima cosa che per capire le ambizioni bisogna capire che cosa è davvero questa squadra, perché si è come nelle prime 3 partite di Vanoli, ma le ambizioni sono abbastanza alte, non dico mica la Champions League, però è una squadra molto ma molto interessante. Bisogna vedere quando sarà tutta in condizione.
21: Qual è il punto di equilibrio tra questi due estremi? Cioè, qual è?
2: Anche perché quest'anno senza le coppe, sarebbero bastati 16-17 giocatori al massimo, perché se trovi il punto poi non lo cambi, non c'è questa esigenza, non c'è più il giovedì di rottura, insomma magari fosse stato anche quest'anno perché le coppe sono sempre le coppe, però non c'è più la partita in mezzo che ti che ti obbliga alla gestione. Qui non devi gestire nulla, qui hai una squadra innanzitutto giovane. Se tu dici a Olai o a Atta devi giocare 38 partite in una stagione, lui gioca 38 partite
21: sì, senza problemi, cioè, senza problemi.
2: Cioè, non è che non c'è bisogno di tirare fiato. Poi chiaro, arriveranno le pressioni, gli infortuni.
21: No, ma sai, facevo questa riflessione girandola sulla Lazio, no? Quando mi diceva, ma la Lazio c'ha pochi giocatori. Sì, è vero, la Lazio c'ha pochi giocatori, però non c'ha nemmeno le coppe. Per cui alla fine, se non perdi giocatori per infortunio, con 15-16 giocatori, certo, fai il campionato.
3: Certo, ecco, cioè, dipende, anche perché sai 5 cambi a partita.
21: Da come, dalle condizioni fisiche. No, il problema della Fiorentina è che forse neanche tanti di giocatori è riuscire a tenerli vivi.
2: Questo non lo dire mai, perché no. Se lo dici a Allegri, per esempio, ti strozza, che anche il Napoli è tanto, ma visto che succede i giovani, Alisson Santos, Meret, buongiorno, se entri in questa spirale, per ora invece. Ma volevo dire una cosa, ma forse della condizione dei singoli. E per me uno degli acquisti più bellini, più si può dire più bellini,
21: sì, forse, certo.
2: Più bellini che ha fatto la Fiorentina è Gonçalves. A me piace tanto questo giocatore, ma anche lui, giocando da fermo col Pisa, ha fatto due cose, voto 12, la palla dentro, non mi ricordo a chi l'ha data, la palla gol bellissima di prima, e il gol giocando da fermo. Ecco, anche lui è uno che va portato in condizione.
21: Certo.
2: Se lui è in condizione, perché un conto è giocare 4-2-3-1 con Atta più avanti di Fagioli e Ondur, e un conto è giocare 4-2-3-1 con Atta, Fagioli o certo. Siete voi i due mediani e Gonçalves davanti, ecco. Ma se, come è successo col Pisa, mi pare nel secondo tempo e anche ieri, ma se sta bene Gonçalves e c'ha dei numeri, c'ha dei numeri belli, cioè viene da un campionato abbastanza interessante, è vero, sono tre grandi squadre e basta, però insomma campionato portoghese, io lo seguo perché c'è Rui Costa, presidente di Benfica, sicché lo guardo
21: giustamente,
2: e ho visto anche il derby, il classico lì, Porto Benfica, e quindi viene una cosina, è un giocatore veramente che ti dà qualcosa in più. Vi ricordate Morfeo?
21: Sì.
2: Morfeo era uno che tecnicamente top, e se vedeva il buco, il pertugio, lì la metteva lì. Ecco, Gonçalves mi dà quell'idea lì. E cui secondo me è un altro giocatore, e sono tanti, è vero, sono tanti. Sono tanti di quel tipo lì. Io credo che sarà l'identità della Fiorentina.
21: No, è questa. L'equilibrio, perché va bene tutta questa capacità offensiva, poi però hai provato Vieri a sinistra.
3: Tra l'altro, fino ad ora lui, Gonçalves, lo ha, non vorrei sbagliare, ma lo ha impiegato come cambio di uno dei tre in mezzo, non come cambio di uno dei due esterni.
21: Sì,
2: sì, infatti ha giocato sempre per il quartista,
21: mettendolo un po'. Cioè, per far questo dovresti avere due grandi terzini. Allora, a sinistra mi pare che sì, una volta va bene uno, una volta va bene l'altro, ma ancora non c'è nessuno che garantisce. E a destra
3: Vieri ti ha mostrato,
21: Jiménez è da verificare ancora,
3: che
21: ragazzi,
3: quando c'è uno come Politano,
21: la velocità
3: va in difficoltà,
21: e
3: è un marcatore centrale. E Valdepeña
21: ha dimostrato nell'altra partita l'immaturità ancora per coprire. Allora, per avere una squadra così aggressiva in avanti, devi, perché poi per gli avversari diventa abbastanza agevole andare a attaccarti sugli esterni. Equilibrio. Ci vuole tempo, ragazzi.
2: Ma infatti l'equilibrio è fondamentale. Ma infatti anche ieri, che è successo? Ieri hai preso, alla Fiorentina ha preso due traverse e ha avuto l'occasione con Valdepeñas e ha fatto gol. Il Napoli ha preso un palo, tre paratone di De Gea. Io credo che la natura di questa squadra sarà questa. Io immagino, perché bisogna vederla ancora, ma io immagino sia questa. Perché ci sono, e che la scelta sia stata proprio questa, perché quanto è che diciamo io gli metto in testa, nel senso, perché lo divento monopolo. Quante te che diciamo manca Beppe Iachini, sì, i giocatori, sì, a questa squadra? Lo diciamo da tre mercati, e non lo prendono. Quindi vuol dire che l'indicazione è diversa da quello che pensiamo noi. L'indirizzo, perché l'indicazione, l'indirizzo è differente, e per questo, siccome non credo, non mi vorrei mai sostituire a chi fa il mercato e chi fa l'allenatore, ma resto sempre fuori da questo. Io credo che bisognerà analizzare la Fiorentina su quel piano lì, cioè se tecnicamente farà partite sbagliate, allora da colpevolizzare, ma se farà partita come quella di ieri, che crea e subisce, io credo che quella diventerà la natura della squadra.
21: Grazie Alberto, grazie, ciao, davvero, Alberto, grazie, un grande piacere, bello. Allora 348-7513-933 per i vostri messaggi, 3925-727775 per gli ascoltatori di radio. Torniamo subito.
20: Break.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
4: Allora, ciao Tolo, ciao Luca. Allora, Baldini ne ha parlato bene, Antognoni ne ha parlato bene, ce ne faremo una ragione, ne prendiamo atto, però noi di fatto continuiamo a giocare in 10 con un giocatore che a mio avviso serve a poco. In fase offensiva si limita a fare il suo compitino con passaggi a 2 o 3 metri, in fase di interdizione è assente. Quindi ditemi voi qualcosa, aiutatemi voi a capire, grazie.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. Luca, a me mi sembra che volete fare sempre furbi voi, però
21: bentornato, dicela.
5: Volete fare furbi, ma poi realmente non vi riesce, quindi
21: che abbiamo fatto?
5: Da ogni a volerlo fare. Comunque Loreto, ti voglio dire una cosa,
20: presente.
5: Anche a me mi garberebbe vedere un pochino più la Bevilacqua rispetto a te e ai calamai. E invece no, mi tocca vedere voi due, dai. Invece vorrei vedere più la Bevilacqua. Ma è un po' un'altra la storia. E comunque Luca, fammi avere una cosa. Ma con tutto il trafiletto che t'ha fatto, no? Ora poi c'è da andare a Genova con l'ultima spiaggia per loro, poi ci sei Como, poi c'è il che tu ci vorresti far intendere? Fammi capire che tu ci vorresti far intendere.
20: Con la sezza, ragazzi, male stamai, Francesco.
22: No, io urai al posto di Endur, troppo monopasso. Io non capisco per l'equilibrio, ma l'equilibrio di che? Ma darà più equilibrio Urai che va a attaccargli di buono anche il primo calciatore che comincia a far giocare all'altra squadra, o il monopasso Endur? Poi se Atta ancora non è in forma, ora c'ha 3 settimane per rimettersi in forma, ragazzi, lo porterà in forma. E poi l'errore che ha fatto ieri su Vieri, come si fa a mettere Vieri su Politano? Cioè, come mette me? Ci sono due passi diversi, ragazzi. Questo è stato un errore incredibile, incredibile. Stefano Firenze.
20: Va bene, bella lista di interventi, sì, audio
21: dopo. Intanto mi fa piacere risentire Francesco,
20: sì, che però si è alzato il sinistro,
21: vabbè, che vuol dire, però mi fa piacere risentirlo. E
20: peraltro quindi... ieri abbiamo avuto Chiara dalle 10 alle 15, 5 ore di Bevilacqua,
21: meglio Chiara, se lascia ragione. Comunque mi fa tanto piacere risentire. Bene. E poi dico, ho detto solo, non è che cosa voglio dire, nulla, che le prossime 3 partite, che sono diverse tra di loro, con avversarie diverse, ci aiuteranno, mi aiuteranno, se te Francesco sai già dove arriva questa Fiorentina,
20: sì, esatto,
21: mi aiuteranno a dare una, a
20: tipo, io sono fiducioso, ma certezze non ne ho assolutamente.
21: Solo questo, non c'è adesso.
20: Mi veniva invece da dire che Endur is the new Mandragora.
21: Sì.
20: Nel senso che mi sembra Endur non lo voglia vedere nessuno, e è comunque un tema, perché poi ci sono anche i messaggi di chi dice giustamente: riguardatevi il gol di Jimenez, perché parte tutto da un colpo di testa suo che recupera palla, quindi poi vedi che Endur,
21: allora, allo 055771
20: ogni tanto lo fa
21: 171 si è prenotato Alessio. Ciao Alessio.
6: Ciao Luca, ciao Tommaso,
21: grazie,
6: ciao
21: di essere con noi.
6: No, grazie a voi. Io però sono scontento di come avete presentato questo inizio di trasmissione, perché io mi aspettavo un po' di gioia da parte vostra, specie da parte tua, Luca, che hai vissuto.
21: Perché gioia?
6: Tante figlie.
21: Alessio, perché gioia?
6: Perché praticamente siamo rinati. Siamo un'araba fenice che si è rinata dalle sue ceneri, perché se tu guardi, come ha detto prima Polverosi, il cambio che c'è stato. Io so che l'ha fatto Vanoli, se

0: ti dico un'altra cosa, ti dico, ma ti ricordi che sei passato l'anno scorso?
1: Ecco, e io ho detto che l'anno scorso
0: si diceva che andava a Serie B,
1: esatto, e noi,
0: negativo.
1: E noi non siamo assolutamente quelli dell'anno, non esiste quel problema, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto.
0: Sì,
1: quindi
0: no,
1: questo
0: però,
1: l'abbiamo tolto, però ora mi interessa la seconda.
0: 11 gol.
1: Sì. Perfetto, allora io ti dico la domanda oggi, che la sosta è il momento delle riflessioni, no? Non c'è, abbiamo tempo. La domanda che ti ho fatto, e mi ribadisco, ma te lo dico veramente, mi interessa la tua, la risposta è di tutti quegli altri, perché mi danno un'idea di un trend, di un pensiero di gente che è innamorata della Fiorentina ma segue il calcio. Oggi te dove pensi che si può mettere l'asticella di questa squadra dopo queste due facce estremamente diverse fra di loro?
0: Se tu mi permetti, io voglio aspettare i 10 d'ottobre.
1: Troppo comodo.
2: Ok.
0: Che lo dico.
2: Dai, sbilanciati adesso. Guarda, ti dico, ieri sera abbiamo fatto il sondaggio a Viola e era più o meno 65% obiettivo Europa, intesa come minima, quindi per il 65% possiamo andare in conference, 35% no. Prova a buttarti.
1: Vedi Alessio, io e sono stato rimproverato da Francesco, che ribadisco sono contento di aver ritrovato, mi ha detto: e che vuol dire Genoa, e che vuol dire perché le prossime tre partite in situazioni ambientali diverse, con avversari diversi fra di loro, che hanno obiettivi diversi tra di loro, possano aiutarmi a capire qual è il punto di questa squadra, il livello di questa squadra.
0: Quello ti volevo dire io, Luca.
1: Noi facciamo
0: E poi dopo vi lascio.
1: No, tranquillo, guarda, non ci abbiamo ansie da prestazione.
0: Perché allora a questo punto il Frosinone che fa?
1: Frosinone lotterà per salvarsi alla fine.
0: Appunto, anche secondo me.
1: Lo sappiamo, però,
0: guarda, ieri Como, il signor Fabregas, la Champions League, che non ha nemmeno visto.
1: Ma
0: però,
1: Alessio, se te parli con Alvini, e io ci ho parlato, Alvini ti dice: Luca, se io mi salvo due giornate prima della fine del campionato, io sono l'uomo
2: miracolo
1: più felice del mondo, perché ci sono tante realtà come la nostra che sono partite come noi, possono retrocesse. Lui lo sa che campionato
0: guarda
1: deve fare.
0: Guarda la Cremonese,
1: o l'Empoli anni fa. Lui lo sa che campionato deve
0: fare.
1: Grazie ragazzi,
0: buon lavoro.
2: Ciao Alessio. No, perché? Ma è un gioco, perché poi secondo me, se la vogliamo mettere lì sul tavolo in modo obiettivo e serio, c'è troppe variabili oggi per dire come si svilupperà la stagione. Ci sono le coppe, ci sono le squadre di rivelazione.
1: Però
2: ci
1: per
2: sono
1: me la squadra
2: flop
1: titolare è questa, Tommaso.
2: Noi?
1: Sì.
2: Noi, ecco,
1: per me è questo.
2: Cioè, perché io voglio essere positivo e ottimista? Perché è vero, forse siamo un po' fragili, forse ci facciamo prendere d'infilata, però parte a gennaio abbiamo un uomo mercato e se vuole ti rivolta la rosa, quindi mi aspetto movimenti anche a gennaio. E B, abbiamo recuperato questa imprevedibilità là davanti, che diventa una bella arma, perché comunque tu hai un sacco di giocatori che possono inventarsi la giocata, Mastantuono, Ngie, Gonçalves quando sarà in condizione, lo stesso Attà. Vediamo Pellegrino come si evolve, Beto forse ti darà più profondità che gol, però ne hai tanti, ne hai tante di frecce nel tuo arco.
1: Sì, però nessuno risponde alla mia domanda. Cioè, te
2: dove si arriva?
1: È chiaro quello che dici te. Paratici lo farà se a gennaio si convincerà che questo gruppo, con l'inserimento di un giocatore magari importante, può andare a conquistare l'Europa. Cioè, noi si è già speso una montagna di soldi, quindi la domanda è: avendo visto il bianco e il nero, avete capito,
2: l'alfa
1: e
2: l'omega,
1: il brutto, di questa squadra nel giro di un mese e mezzo, oggi voi dove la collocate? Io vi rispondo, io oggi non ho ancora la convinzione che questa squadra sia pronta a arrivare tra le prime sette, non l'ho. Ribadisco, magari ho intravisto qualcosa che mi dà questa speranza, la fase offensiva.
2: Sì.
1: Vedo comunque una squadra che va spesso in difficoltà in difesa, e questo purtroppo è una costante.
2: Però ieri alla fine ha preso su un calcio piazzato, sì, perché Mastantuono non... Ma il tuo realismo è giusto.
1: Se non lo facciamo durante la sosta, lo dobbiamo fare.
2: Sì, sì.
1: Va bene, lo chiediamo. Abbiamo il lo chiediamo anche all'avvocato.
2: Anche perché poi ieri l'ha vista e mi sembra.

0: Comunque anche lui molto convinto dei cambiamenti che ha portato Vanoli. Giulio Dini, il nostro uomo di riferimento per Scanner, ma anche per tutto ciò che è la gestione di una squadra da direttore sportivo. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, ben trovati. E parla il campo, cioè questa è una squadra che non sembra neanche lontanamente parente a quella che ha perso in casa col Torino, sfaldandosi e concedendo tutto il primo tempo.
0: Quindi insomma, Giulio, il rischio di un anno orribile come l'ultimo, no, direi che è scongiurato.
2: Non c'è, dai.
1: Direi di sì, ma l'abbiamo percepito. Cioè era, dal mio punto di vista, era reale. C'era veramente il rischio che Paratici e Goretti e la dirigenza e il presidente non avessero deciso di mettere subito mano al problema, il rischio era concreto, forse anche peggiore per me.
0: Sì, al netto di una squadra, si può dire, più forte dell'anno scorso.
1: È una squadra che ha più qualità,
2: diversa, ma... io userei il termine diversa,
0: se si può.
2: Non so se è più forte,
1: no, ha più qualità,
2: è diversa, ha più qualità, sì. Sì. Forse meno equilibrio in questo momento, per cui poi sarà all'allenatore trovare il cocktail, cioè, perfetto, qualità mille volte di più, insomma.
1: Meno equilibrio e tanti giovani e tanti stranieri, tutta gente che è arrivata ieri l'altro, e ne abbiamo già parlato, insomma. Se si porti 10 giocatori in una situazione che non conoscono, in un paese che non conoscono, una realtà che non conoscono, in una tattica che non conoscono, e li metti subito a dover rincorrere per sopravvivere, io la vedo dura, ecco. Io la vedevo dura, ecco, diciamo così. Poi è arrivato un nuovo Vanoli, perché questo è un nuovo Vanoli, evidentemente ha lavorato, e questo gli fa tantissimo onore, ha lavorato tanto tanto tanto anche su se stesso, sulla comunicazione, ha imparato a sorridere, ha cominciato a parlare di qualità, di futuro, di talento, senza esagerare, no? Senza esagerare, però dando sempre un messaggio di prospettiva, no? Senza dire ancora cosa siamo, come diceva Luca, perché ancora non siamo. Non sappiamo che cosa siamo, però abbiamo la sensazione di stare in campo, di darci mano l'un l'altro e di tenere testa all'avversario, e questo è il dato dal quale,
2: sì,
1: dal quale dobbiamo,
2: cioè, noi ci sarà una squadra che in qualsiasi momento può fare gol.
0: Sì.
2: E questo nel calcio d'oggi è un vantaggio.
0: E lasciami dire che anche
2: è un vantaggio. Però c'è una squadra che in qualsiasi
0: fabbrica.
2: Momento può prendere gol. Ecco, sì. Quando troveremo il giusto equilibrio in queste due.
0: Ma per ora. Quando sì, poi però... tu c'hai Ulahi che li morde tutti, secondo me.
2: Non morde tutti.
1: Vabbè, e voi lo vedete così agguerrito?
0: Io sì.
1: C'è qualcuno che l'ha addirittura paragonato ad un Gattuso coi piedi. Io questo giocatore non lo vedo. Mi è piaciuto molto di più il paragone, ovviamente, alla lontana, che ha fatto Vanoli quando ha parlato di Kanté.
0: magari
1: però è un giocatore che dovrebbe imparare a interpretare i ritmi della gara, avere sempre la posizione giusta, intercettare i palloni perché sa, se, o perlomeno sente dove passano. Ecco, io penso che possa diventare, e mi auguro che possa diventare questo, e non un Gattuso con i piedi.
2: No,
1: però non esageriamo quando diciamo che possiamo far gol in qualsiasi momento e lo possiamo perdere e prendere in qualsiasi momento. È vero, abbiamo Ingé che è estremamente pericoloso, Mastantuono che quando imparerà che gioca con altri 10,
0: sì,
1: sarà ancora più efficace, però voglio dire, abbiamo margini di crescita soprattutto sui centravanti, perché ora noi ci dichiariamo comunque contenti per lo spavento che avevamo addosso 12 giorni fa, ma Pellegrino speriamo meglio, ecco, Beso speriamo molto meglio, ecco, quindi speriamo che questa sosta effettivamente ci riconsegni, insieme a Gonçalves, dei giocatori un pochino più quindi è vero, abbiamo motivo di sperare, perché ti ho fatto l'esempio di Pellegrino, ti ho fatto l'esempio di Gonçalves, di Beto, di Attà, insomma sono giocatori, a parte Pellegrino, che possiamo dire inespressi, o quello che hanno espresso non ci ha soddisfatto particolarmente.
2: Certo, sì. Io nel fatto del gol, Giulio, dico che questa è una squadra che può segnare Andur, può segnare Fagioli, può segnare Valdepeñas, può segnare Jimenez, può segnare
0: le occasioni di ieri,
2: Ranieri, cioè, di testa, può segnare, cioè è una squadra che veramente il gol ti può arrivare da qualsiasi
1: parte. Finalmente.
2: È una facilità assoluta, ma lo ripeto, ieri il migliore in campo per me è stato De Gea della Fiorentina,
0: e comunque dopo di lui c'è
2: col Pisa
0: difensivo.
2: È vero, abbiamo finito senza gol, ma nella prima mezz'ora, stiamo parlando di squadre di Serie B, abbiamo preso due gol a Venezia, e escludo le tre, per me quelle tre non esistono, cioè è una squadra che ovviamente questa grande vocazione a portare tutti a giocare, tutti è chiaro che ragazzi, e si giocano 11 alla fine, cioè, se tu fai questo tipo di lavoro, un piccolo margine di rischio, però per esempio, scusami, poi ti restituisco la parola, il Dragus che ho visto ieri
0: è il leader che
2: ti può far crescere un reparto nell'atteggiamento, ecco.
1: Certo, ma e di qui nasce anche la scelta, secondo me sensata, di giocare, come dico io, a due e mezzo, nel senso, ieri il problema è che ieri io ero proprio da quella parte lì, ero con mio figlio, mi diceva: e stringe troppo, babbo, stringe troppo. Vedi il Politano, si allarga tutte le volte e lo ribeccano tutte le volte perché cambiavano campo. E io, francamente, ma poi credo l'abbia detto Vanoli in conferenza stampa, come non potessero mettere perché l'idea era quella di liberare un pochino più un Gé, avendogli dato la copertura di ieri, e comunque ieri poi tendeva a stringere, questo perché è stato tolto, perché non riusciva a stare sufficientemente largo. Certo, poi nel mezzo doveva offrire Attà,
2: e Attà andava poco,
1: infatti però l'idea è quella, questo è il messaggio di risposta a quello che dici te, Luca, cioè bisogna trovare,
2: ma c'è da lavorare, ragazzi,
1: così come trovo che non sia entrato Ulayi, proprio per questa ragione, perché Ndur nel secondo tempo ha trovato posizione, ha trovato ritmo anche se era stanco, loro comunque i centimetri li hanno aggiunti perché hanno messo Luca, un po' di palloni li alzavano. I due che sono entrati ieri, Beto e Gonçalves, sembrava che non gli toccasse, francamente, perché sono entrati malissimo, e quindi invece di avere quella profondità che ti fa respirare e allontana l'avversario, magari lo si impensierisce, e ci siamo trovati l'ultimo quarto d'ora a soffrire
0: in affanno.
1: Ecco, Ulayi o bene bene o male male, cioè se ti entra male anche Ulayi e levi Ndur, e poi siamo tutti a puntare il dito all'allenatore e dire: perché hai messo Ulayi a quel punto che si aveva bisogno più di chili e centimetri?
2: Perfetto. Senti Giulio Dini, mi rivolgo in questo caso al direttore sportivo. 20 giorni di sosta, non mai una sosta così lunga, mercato finito da 20 giorni, quindi può essere il momento anche del direttore sportivo che ritorna a lavorare un po' ad ampio raggio, e qui c'è la questione di Dodò, non so se ci sarà l'incontro con Dodò, c'è da confrontarsi con i giocatori, magari fare una chiacchieratina anche con Real Madrid su Mastantuono. Ecco, cosa nei panni di Paratici, cosa ti aspetteresti da lui in queste tre settimane?
1: Ma io mi aspetterei di portare avanti il lavoro su quello che manca, quello che si può migliorare in questa squadra. Io ti dico così, a cazzotto, il reparto difensivo non mi convince pienamente, ecco.
2: Nella sua complessità, diciamo.
1: A Vieri gli do fiducia, non ho la stessa fiducia per esempio in Pongracic, ecco. Cercherei di vedere se è migliorabile, e poi cercherei di dare comunque peso al centrocampo, che numericamente ha bisogno di un innesto, ma ha bisogno anche di un centrocampista che abbia le due fasi, che abbia fisicità. È un po' quello che manca a questa squadra da almeno un paio di stagioni, perché non è mai arrivato neanche con la gestione precedente. Da, allora, gli scontenti, ora faccio una battuta perché insomma, magari potrei essere in apparente conflitto di interessi, ma bisognerebbe chiederlo anche al procuratore, perché voglio dire, Dodò ieri si scaldava a un certo punto,
2: appunto,
1: è un ragazzo comunque sereno, un ragazzo sereno, positivo. Lui secondo me non è di quelli che sono pericolosi a portarseli,
2: ecco, che ti fanno, ti creano tensioni nel gruppo, no. Ecco,
1: anche perché Luca, cioè io sono andato a vedere, ma insomma di campionati ancora aperti, di mercati ancora aperti, sono veramente, forse gli Emirati Arabi c'è qualcosa ancora, potrebbe arrivare forse in extremis, sì, gli Emirati Arabi, guarda. Il mercato finisce il 28 settembre, se no vorrei.
2: Però come dicevi te, no, si può anche arrivare, tanto come dicevi te, Dodò non è pericoloso, nel senso, non è che uno no, può,
3: non
2: però uno può anche arrivare
3: uno
2: a gennaio, no? A quel punto vede di che cosa ha bisogno, magari rinuncia a Dodò e prende un centrocampista o prende un altro difensore, cioè, no?
1: Certo, ma in astratto io non mi sorprenderei neanche di vederlo in campo qualche volta. Non lo considero completamente fatto fuori.
2: Ah no, se no non si riscalderebbe, ragazzi. Perché se no lo prenderesti in giro.
1: Poi ci sono, ormai abbiamo visto, no, queste partite che poi ne parleremo, perché bisogna parlarne poi solo di questa nuova conduzione arbitrale che porta i giocatori a avere problemi di fiato, perché non sono abituati a giocare senza tutte queste pause, no? È diventato un ritmo da futsal questo qui, quello del calcio del calcio da 11, veramente,
2: perché... ma è quello che vuole Orsato,
1: Sì.
2: Cioè Orsato arbitra alla Champions
3: per ora,
2: l'idea è alla Champions
3: per ora, lo spettacolo le ha guadagnato.
1: Ieri sera era giorno pieno, purtroppo, anche troppo pieno, ma ieri gli ultimi 5 minuti io lì per lì dicevo, guarda, non ci si fa più, ce n'è un paio, due che sono veramente,
2: ma non si può, ma fa giocare a mezzogiorno e mezzo un 27 gradi, ragazzi,
1: ma anche il Napoli aveva mollato
2: tutti,
1: minuti,
2: non stavano in piedi, erano finiti, dai,
1: gli ultimi 5 minuti sembrava una partita proprio che si dovesse andare ai rigori.
2: Guarda, questa è quella di Giulio Dini è un'osservazione importantissima. Questa nuova condotta,
3: cioè,
2: arbitrale,
3: sì, ma infatti c'è più uno 0-0.
2: No, ma al di là di questo, lui fa un'altra riflessione. Questa nuova condotta arbitrale che fa è stile Champions, si fischia poco. Si fa correre la partita, cioè il concetto, il contatto viene valutato, eccetera, eccetera, porta a un'intensità di gioco che brucia energie che non sono abituali nella nostra Serie A.
1: E quindi le sostituzioni, comunque, ora hanno imparato tutti a utilizzarle a piene mani, diventano ancora più importanti, quindi magari uno pieno di birra e di esuberanza come Dodò, in alcune circostanze, magari con uno dietro,
2: certo,
1: dico io, ecco, dove possa andare e portare via palla, può essere utile. Per quello che riguarda Sottil, non lo so, se non avesse la possibilità, allora io penso, allora mi risulta che al di là, diciamo, per le questioni cardiache che abbiamo vissuto la vicenda Bove, la Premier è molto molto molto severa nelle valutazioni e quindi non è il primo né sarà l'ultimo, quindi si sta parlando di giocatori idonei, comunque idonei per il campionato italiano e non solo per quello italiano. Si va in premier ti rompono le scatole che magari c'hai una cartilagine che è un pochino sumata,
3: Sai, lui si era operato alla schiena, se ti ricordi, sì, Giulio. Certo. Un annetto e mezzo fa.
1: Sì, però allora,
3: no, per dire, per noi è
1: passato. Idoneo, cioè, per noi è idoneo. È idoneo. Cioè, non credo ci sia di questi problemi a trovare una sistemazione. Certo, dovrà, ha già rinnovato Spalmando, mi pare.
2: Ecco, io non so se questo è vero,
3: sai.
2: No. Lui aveva rinnovato, Giulio, insieme al trasferimento in Inghilterra.
3: Lui si diceva che avrebbe rinnovato e sarebbe andato
2: un anno,
3: a
2: due anni, ma nel momento in cui è saltato l'Inghilterra, non so se lui ha accettato, non ha più interesse lui a accettare.
1: Non so se chi lo assiste si sia premurato di condizionare
2: del
1: rinnovo
2: al tesseramento.
1: Che poi gli cambiava poco perché ne pigliava due.
2: Però diciamo andava in una realtà dove, ora a questo punto lui
1: se non ha rinnovato, Luca,
2: lui sta, va in scadenza e poi a giugno Dio vede e provvede.
1: Si trova squadra a gennaio,
2: ma intanto ma prende lo stipendio pieno, capito?
1: Stipendio pieno, trova squadra a gennaio, stipendio pieno, perché la Fiorentina ne paga una parte.
2: Esatto, pur di liberarselo, comunque risparmi. Però non lo so, guarda, andremo a verificare poi attraverso il suo procuratore se poi questa operazione di spalmatura
3: è
2: stata
3: eseguita.
2: Sì, perché
3: è a scadenza.
2: Oppure se invece il giocatore è scadenza. Perché questo
3: è riso.
1: È scadenza.
3: Io penso sia a scadenza. Mi scrivono anche che è a scadenza.
2: E quindi non vale il discorso della spalmatura.
3: Guarda, poi ci sta seguendo anche l'ottimo Mario. Tenerani che mi conferma
2: quindi, esatto, quindi non è stato fatto, ma è normale, cioè io spalmo se vado a giocare, ma se non vado a giocare prendo un anno mio di stipendio e poi sono libero e vado dove voglio, cioè questo
1: di solito queste cose si fanno contestualmente,
2: esatto.
1: Se si trasferisce e il secondo prima si firma il rinnovo,
2: esatto
1: e poi ci si trasferisce, si vede che c'è stato quel lasso temporale che ha permesso di stopparsi dopo la visita medica.
2: Esatto. Grazie avvocato
3: Giulio,
2: grazie come sempre. La prima ora è volata via. 348 751 3933 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora un'ora, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno. Volevo fare cambio di titolarità ieri perché non potevo essere allo stadio per darla a mio figlio di 19 anni, ma non possiamo per 5 partite in questo campionato. Gentilmente fate qualcosa perché è una vergogna. Il posto è rimasto vuoto in maratona e chissà quanti con me. Grazie.
7: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma io spero solamente una cosa, che Vanoli ora non si impunti con questo discorso dell'equilibrio, tutto il popolo viola vuol far giocare Olai e lui però per non darci retta continua la sua strada, perché qui mi sembra veramente di darsi la mazza su piedi per non di da un'altra parte, perché come diceva il mio allenatore, io quelli buoni li metto tutti in campo, poi si starà a vedere.
8: Ciao palla al centro, ciao a tutti i tifosi della Fiorentina, sono Claudio da Empoli. Io ieri sono rimasto molto contento, questa Fiorentina è in crescita, qualche giocatore ancora non è al top di forma, il nuovo allenatore, cioè Vanoli, sta facendo un ottimo lavoro e secondo me quest'anno ci leveremo delle belle soddisfazioni. Non vedo niente di particolarmente critico su questa squadra, onestamente. Ieri, insomma, la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare e ricordiamoci che abbiamo avuto un anno di sofferenza, quest'anno la sofferenza non sarà la nostra. Ciao a tutti e buon pomeriggio
9: Salve ragazzi, e soprattutto grazie per la trasmissione. Stando all'estero ci fate un sacco di compagnia, non sapete neanche quanto. Io non sono assolutamente d'accordo con Luca Calamai, e la squadra da quando c'è Fanoli sta facendo molto bene, è cambiata assolutamente, e secondo me in Europa ci arriviamo alla stragrande.
10: Grazie. Scusate, ma c'ha ragione l'ascoltatore che ha telefonato ora. Cioè, non siamo mica indovini, però nelle ultime tre partite, da quando arriva, come arriverà, non lo so. Se si era fatto dall'inizio del campionato un andamento così, magari facendo altri 3 o 6 punti, è logico, uno ti diceva in Champions o in Coppa UEFA. E così ora si è iniziato, ora come tu fai a fare un discorso di questo genere? Però c'ha ragione lui. Ora è il momento di essere contenti. Cioè, ti ha pareggiato il Napoli in casa, o Napoli è in dato quello che ti pare, ma ti ha pareggiato il Napoli che fino a 2 settimane fa avresti detto se ne piglia 4. Ora sei a pensare, vediamo che si fa col Como, con l'Inter, quindi oggi contenti, poi che succederà succederà, ma insomma intanto la Hina la sta iniziando a risalire, via.
11: Buon pomeriggio ragazzi, ma io mi fido di Calamai, però per ora il Frosinone mi sembra tanto tanto forte, c'ha 2 esterni bravissimi, centravanti segna, Ciaccalò segna, batte le punizioni era eccezionale, calcio d'angoli favolosi, tra l'altro doveva essere lui se non doveva andare in nazionale e non Ricci, Mandragora eccetera eccetera.
0: Va bene, continuiamo a sentire, no, i diversi punti di vista.
2: Ho perso
0: tra
2: la mia
0: chi
2: battaglia.
0: È entusiasta, chi è ottimista, chi è un po' più realista, e va bene, fa
2: io
0: parte
2: non
0: assolutamente
2: sono
0: del
2: pessimista
0: gioco. Esatto,
2: e come lo devo dire,
0: sei realista,
2: cartello,
0: e ti interroghi
2: non sono
0: su
2: pessimista.
0: Dove si possa arrivare,
2: vabbè, e mi piace, mi fa piacere che c'è questa avverti questo ottimismo, che è anche il tuo ottimismo, di gente come ha detto l'amico, che ha detto io sono sicuro che andiamo in Europa alla stragrande, e quindi questo è un ottimismo che è positivo secondo me, cioè che trasmette poi positività, e quindi a me mi interessa molto il vostro parere, perché noi questa trasmissione, lo dico sempre, che è la vostra trasmissione. Io non sono pessimista, io sto cercando di capire qual è la reale dimensione di questa squadra, ma io non sono pessimista. Speriamo l'hanno capito. Allora, c'è un caro amico a telefono che è Massimo D'Ammestre. Ciao Massimo.
12: Buongiorno,
2: grazie di essere
12: giovani,
2: con noi.
12: E grazie per l'amico.
2: Ciao Max.
12: Due cose veloci. La prima è che, siccome io non mangio memoria, come diceva un collega veneziano che purtroppo non c'è più, sto ancora aspettando il centravanti forte come Ken, o meglio ancora più forte di Ken. Per cui intanto quello messo
0: perfido.
12: Perché sennò è troppo facile adesso, no? Dire che va tutto bene, non va tutto bene. L'altra cosa, per quanto riguarda l'utilizzo di Ndur o comunque di un centrocampo che non prevede, tutti noi ci ricordiamo Borca, Aquilani e Pizarro, ok? Però questi non sono Borca, Aquilani e Pizarro, ed è anche un calcio un po' diverso, ma quelli potevano giocare insieme perché la difesa era più forte di quella di adesso e perché la Fiorentina andava a riprendere il pallone avanzando e non arretrando. Allora io lo capisco Manoli quando parla di equilibrio e dice certo, che faccio, metto in campo tutti quelli coi piedi buoni con questi difensori? Ragazzi, cioè, ci serve uno che porti a spasso 90 kg per il campo, e quello è Ndur, c'è solo lui che ha questo.
2: Sì, sì, e guarda che Massimo, la valutazione che secondo me fa anche Vanoli, e che fanno quelli che ti dicono abbiate fiducia in Ndur, perché è l'equilibratore di questo
0: discriminante, che noi non lo vediamo Ulai in allenamento, Vanoli sì. Quindi
2: no, ma Ulai
0: lui
2: non è
0: probabilmente
2: Ulai
0: in allenamento vede che Ulai una certa copertura non gliela dà, ma e quindi non ci rinuncia, esatto. A Ndur che sa già, esatto, che invece
2: poi Ndur ragazzi ha fatto anche dei gol, cioè non è un giocatore, cioè
12: se tu avessi preso sul mercato lo stopper guida della difesa, perché Dragosin potrà anche essere un bravissimo marcatore sicuramente, ma non è Gonzalo, cioè non è uno che prende i compagni del reparto per mano,
0: no,
12: e si porta dietro,
0: no. Però ieri Fagioli l'ha fatto,
2: ieri Fagioli,
0: cioè,
3: primo tempo i fagioli per me è da regista, vero?
12: Ma io Fagioli lo adoro, cioè per me lui è titolare fisso, cioè, e poi è altri due insieme a lui, che scelga Vanoli, ci saranno gli altri due, ma non puoi giocare con lui, Attà e Ulai con questi difensori, mi dispiace, perché se no prendiamo l'imbarcata. Abbiamo preso i gol anche dal Venezia, cioè non è che adesso, voglio dire, per cui Vanoli credo che sia cosciente di avere una squadra che è un po' sbilanciata, cioè molto forte a metà campo, molto forte sulle ali tutto sommato, un po' meno forte in difesa e per me scarsa in attacco, cioè i due centravanti non ne fanno uno per come la vedo io. Dopodiché io sono ottimista più di Luca e senza purtroppo abbiamo lasciato 4-6 punti, ma io penso che si possa fare lo stesso il settimo posto, magari anche il sesto, perché non è che gli altri corrono tantissimo.
2: Esatto, questo è il vantaggio. Questo è il vantaggio, però ecco, dopo la sosta questa squadra deve confermare questo passo. Devi
3: accelerare il passo, perché se no accumuli ritardi. Perché
12: ha giocato tutti i jolly come quelli di Giochi Senza Frontiere. Esatto. Li ha giocati tutti.
2: Esatto, perché ragazzi, la differenza in un campionato la fanno 2-3 punti nella vittoria per lo scudetto, nell'andare in Champions, nell'andare in Conference, nel salvarsi. E purtroppo questa Fiorentina ha bruciato come minimo 4 punti tra Frosinone e Torino. E il pareggio col Napoli ci sta, cioè non è che ti hai recuperato qualcosa. Come vincere a Venezia,
3: perdere a Roma ci stava.
2: Ecco, Roma ovviamente per me è la squadra più forte d'Italia. Quindi, ciao, grazie.
12: Ciao.
2: E quindi io mi aspetto un grande acuto da questa squadra, ma non perché, ripeto, trovo già fondamentale che non soffriremo.
3: No, poi c'è una premessa fondamentale su questa.
2: Poi non dimenticate, questa squadra costa 170 milioni, ecco, cioè non è che costa un euro,
3: perché
2: quindi non è che possiamo accontentarci se arriviamo decimi.
3: Io capisco quando sento dire, ragazzi, tenete bene a mente come eravamo messi l'anno scorso, cosa abbiamo vissuto, è vero, però sfido coloro i quali dicono questo a essere soddisfatti, non lo so, a fine marzo al dodicesimo posto,
2: manca al decimo,
3: cioè prepariamoci, perché se si arriva non i decimi, non so quanto verrà celebrato Vanoli eccetera, e come dice Luca non è che tu hai investito poco quest'estate,
2: cioè, sono contenti la Roma, la Lazio non ha speso nulla,
3: purtroppo un po' lo paghi quell'errore dell'allenatore, ma, e quella partenza,
2: ma ovviamente paghi l'errore dell'allenatore. E ripeto, la speranza è che, a differenza di quello che segnalava il nostro amico Massimo da Mestre, più Pellegrino, ti devo dire, che Beto.
3: Ecco,
2: Beto,
3: ti volevo
2: rassegnando un po' sul Beto.
3: Io però ieri mi sono anche interrogato su Pellegrino, perché abbiamo detto tante volte, ha segnato in tutti i modi fuorché di testa, come segnava l'anno scorso, ma ti chiedo, chi gli fa i rossi?
2: Nessuno. Però io
3: nessuno crossa.
2: Ho ancora la speranza che Pellegrino possa fare uno scatto.
3: È vero, ma come
2: un fenomeno.
3: Gie salta l'uomo e tende a entrare in area di rigore, ma Santuono salta l'uomo e si accentra, Gonçalves addirittura parte quasi più centrale, forse Gnonto è proprio l'esterno classico, bello largo, e cerca il cross.
2: Quindi ci sono tanti
3: secondo me Pellegrino ieri ha delle attenuanti,
2: tanti dubbi se troviamo un equilibrio sul terzino sinistro, se Dragusin è quello che abbiamo visto ieri, se il centravanti diventano, fa almeno 14-15 gol, cioè sono tanti. Io parlo per arrivare sesto, settimo, ecco, perché questa squadra ha speso per arrivare lì, quindi è normale. E visto che Vanoli è stato bravissimo, ecco, io aspetto il segnale che mi convinca che dai, ci si fa. Ecco. Ma non sono pessimista. Ecco, no, perché ragazzi, qui fa una riflessione e qui è solo bianco o nero.
3: Sì.
2: Va bene. A proposito, fammi dire la vergogna, perché l'ho detto a TMV Radio e lo ripeto adesso, perché ci sono delle vergogne che non possono passare sotto silenzio. E poiché noi, quando i tifosi della Fiorentina sbagliano, abbiamo sempre fatto le critiche, perché quello che hanno fatto alcuni teppisti e delinquenti della Juventus ieri nei confronti di Sandro Mazzola è da vergogna, e se esistesse un mondo serio, questi devono essere tutti individuati, tutti schesati, e devono prendere il daspo tutti fuori dallo stadio per un anno,
3: visto le immagini.
2: Bravo, andiamo avanti. chi abbiamo? È già.
3: Guarda, intanto sì, non so se tra poco possiamo andare a Coverciano, perché poi oggi parte anche questa avventura della
2: nazionale.
3: Sono
2: contento per Fagioli, guarda, non puoi capire quanto.
3: Con Fagioli in gruppo. Intanto ti dico che la Fiorentina ha pubblicato proprio poco fa i dettagli per i biglietti in vista di Fiorentina Segna. Sì. La squadra è libera nelle prossime 48 ore, tornerà in campo poi mercoledì e nel programma è fissata per domenica alle 11 questa amichevole con il Signa. Sul sito ufficiale della Fiorentina trovate il link per andare a acquistare i biglietti. Stadio Curva Fiesole aperto a partire dalle 9:30 di domenica e poi dalle 11 questa amichevole, sta sgambata. Noi ovviamente ci saremo, vi racconteremo tutto, però per chi volesse passare la domenica mattina al Viola Park dalle 11 c'è questa partita, insomma, rapidi, perché poi immagino che ci sia abbastanza richiesta.
2: Sì,
3: di
2: ma
3: andare
2: poi una grande opportunità per portare
3: Park
2: i nipoti, i bambini, le famiglie, dai, è una grande opportunità. Tra l'altro Signa c'ha un motivo storico anche per questa amichevole. C'è un grande dirigente del Signa, un grande dirigente, uno bravo.
3: Salutiamo?
2: Lo salutiamo. Beh, vabbè, lui è un amico e quindi molto bravo. E va bene, allora se ne abbiamo il collegamento, bene, altrimenti andiamo con l'ospite successivo.
3: Sono un po' lunghi a Coverciano, sì, e quindi
2: andiamo con
3: rivediamo
2: l'ospite successivo eventualmente.
3: Fra l'altro, Marco Dalle Cure tocca un dettaglio giusto che segnalava anche ieri sera il buon Giovanni Sardelli, legato a quello che dicevo dei cross per Pellegrino. Anche sugli angoli forse c'è un po' da lavorare, perché noi sugli angoli non riusciamo a sfruttare l'altezza di Pellegrino. Io ieri di occasioni di testa tu praticamente non ne hai avute.
2: No,
3: con un centravanti che è due metri ed è un armadio come Pellegrino, e che l'anno scorso ti ha fatto 9 gol di testa, forse è un aspetto su cui migliorare.
2: C'hanno da lavorare, ma ragazzi, la sosta è che con la sosta sono andati via tanti giocatori. Questo è bello, penso soprattutto a Mastantuono che è tornato con la nazionale argentina, però è evidente che, ti ricordi, c'è stato un periodo l'anno scorso che praticamente c'era quasi tutta la squadra, andavano via solo
3: pochissimi. Non ci saranno nazionali quindi, l'anno scorso.
2: Allora, ora abbiamo un ospite che stavolta non disturbiamo per
3: raccontarci una volta non gli
2: cosa succede, i problemi, ma lo ascoltiamo,
3: non gli chiediamo come vive la crisi, Viola.
2: Ma l'umore dopo questa ripartenza, e quindi salutiamo l'amico De Sinopoli. Ciao carissimo.
3: Ciao Federico.
13: Ciao a tutti.
2: Allora,
3: alla sosta ci siamo andati con gli applausi.
2: Con gli applausi.
3: Questo è la nota migliore.
2: E ti devo dire che la sensazione è che i tifosi ci hanno creduto prima ancora che arrivassero i risultati, Federico, perché c'è stato un atto di fiducia grande nei confronti di Vanoli.
13: Anche perché il cambio è avvenuto, a differenza dello scorso anno, quando si era capito che bisognava farlo.
2: Sì.
13: Cioè, mentre l'anno scorso siamo arrivati un po' lunghi a fare questo cambio allenatore, dispiace che per il secondo campionato consecutivo la prima scelta sia andata errata, però proprio perché la società è riuscita a porre rimedio, questo per quello riguarda l'anno scorso, poi quest'anno lo vedremo in corso d'opera.
2: No, però si può dire già che la scelta,
13: però si può dire assolutamente,
2: ragazzi,
13: sì, certo,
2: la scelta è giusta, no, poi vedremo
13: l'esito finale. Proprio per questo però è piaciuto, e infatti la prima risposta è stata andare di lunedì dietro la squadra a Venezia, accompagnarla, fare un buon numero di spettatori per una partita di Coppa Italia al martedì, in diretta, in chiaro.
2: No, c'era un impatto bellissimo di
13: ieri,
2: gente.
13: Ieri pure.
2: Ieri voglio dire, era forse anche più facile, essendo il NAV, ma credimi, contro il Pisa l'impatto, io guardavo la partita in televisione, era bellissimo, anche televisivo.
13: E infatti poi gli applausi finali di ieri sono applausi convinti, applausi per un pareggio, poi, perché poi insomma una piazza che vuol sempre vincere, però sa anche tutto sommato, voglio dire, dare un valore, dare un peso a quello che è stato fatto in questi 10 giorni. 3 partite in 10 giorni, 2 vittorie contro squadre con le quali non vogliamo mai perdere, non concediamo mai nessuna attenuante, che per la nostra storia, per il nostro modo di sentirci, insomma, molto in alto, no? A livello di considerazione per nel calcio italiano, quindi
0: certo.
13: Il perdere il Frosinone ci fa molto male, il perdere il Torino ci fa molto male. Siamo andati a Venezia, abbiamo vinto, siamo andati in campo con il Pisa, abbiamo vinto, con il Napoli, che è una squadra con la quale possiamo perdere, insomma, abbiamo lottato, abbiamo giocato bene, perché l'anno scorso fra le cose andavano richieste era: però vogliamo vedere giocare a calcio, si vuole vedere il bel gioco. Quest'anno al momento si vede anche questo,
0: sì.
13: A tratti, chiaramente non 90 minuti, ma si vede, e quindi chiaramente poi le reazioni sono positive, sono di fiducia.
2: Senti, siamo Federico, la sensazione, c'è più di un amico che ci dice: ma è un altro Vanoli, come se fosse completamente diverso nel comportamento, nel modo di vivere.
0: Beh, la situazione è meno emergenziale,
2: però
0: lui è più
2: Vanoli.
0: Coraggioso,
2: ecco,
0: ti leva Vieri, ti mette Valdepeñas per spingere.
2: Cosa piace del nuovo Vanoli?
13: Penso il modo di porsi, sicuramente con meno, ora non sarebbe, rischio di non essere corretto, perché anche Pioli insomma ha scritto qualche pagina anche positiva qui a Firenze, ma insomma con meno prosopopea, insomma meno un qualcosa di, diciamo così, un pochino più popolare, più accessibile,
0: sì.
13: e questo piace. Poi è chiaro che tutti poi alla fine si pongono anche dal punto di vista verbale, insomma, in maniera un pochino critica, perché non sempre è tutto chiaro, però sembra uno di noi, insomma, conosce l'ambiente. Vanoli è quello che ha portato l'ultimo trofeo a Firenze, insomma, perché ha segnato,
2: ce lo siamo dimenticato,
13: la Parma, quindi c'è. Noi si vive anche di questo tipo di rispetto verso certi personaggi, quindi al momento piace questo.
2: Senti, Ulai in campo o decida Vanoli? E se Ulai in campo, al posto di chi?
13: No, è il problema. Cioè, nel calcio di oggi, siccome si giudicano molto anche da un punto di vista, diciamo così, fisico, no? Il fatto che Ulai sia, tecnicamente l'abbiamo visto, un grande giocatore, perché quello è pare, e non soltanto a noi, perché è arrivato come uno dei colpi magistrali di questo mercato, perché altre squadre poi si sono probabilmente morse le mani. Però è chiaro che se fai un centrocampo, soprattutto lì nel mezzo, con giocatori fisicamente un po' meno prestanti, insomma, ti manca quella componente a altezza che possa comunque sia lottare sui palloni alti. Però per giocare tutte e due, secondo me, ci vuole un pochino più di serenità dal punto di vista della classifica. Se c'è una classifica che te lo può permettere, sicuramente quella qualità, quel modo di quell'alzare il livello tecnico nel reparto lo si può tranquillamente fare. Oggi uno pare l'alternativa all'altro. E poi sicuramente arriverà il momento in cui potremo schierare tutte e due, tutti e tre, e con Attà, quindi un centrocampo di livello, secondo me, assoluto. Però bisogna anche raccattare il punticino e formare, rinsaldare la classifica, anche perché bisogna, noi siamo pratici, oggi siamo con la testa fuori dal pelo dell'acqua.
0: La classifica
13: siamo al 17° posto,
0: è corta, sì, però sì, sei basso,
2: certo, cioè, però dai, questa squadra ha dimostrato proprio in queste partite
13: quello
2: valore oggettivo, no?
13: Però è chiaro che va costruita,
2: certo, assolutamente,
13: e va costruita la parte di serenità che poi permette di fare tutto, perché hai 13 giocatori nuovi e li hai tutti buoni, l'ha dimostrato anche Gimenez ieri, che era uno di quelli un pochino meno...
2: Sì, io su Gimenez avevo qualche dubbio, ti devo dire.
13: Meno sugli scudi, ieri... Sì. Ieri è andato bene, ci sono i giocatori che saranno un pochino più sereni, secondo me saranno devastanti. Il G è un esempio, perché uno che punta sempre l'uomo, è uno che viaggia sempre in avanti, è propositivo, è chiaro che quando devi tentare di tirar fuori anche il punticino lo puoi frenare un attimo, invece nella voglia di grande calcio, di bel calcio, hai bisogno di giocatori come lui che vanno sempre a fede ad affrontare l'avversario.
2: Senti Federico, prima di salutarti e ringraziarti, credo che è già ripartito il presidente.
3: Guarda, lo volevo chiedere anch'io. Io sì, sono c'è anche rimasto... il messaggio di saluto di Joseph Catherine. Grazie, è stato emozionante, vi vogliamo bene. E sono ripartito.
2: Io ti dico che sono stato veramente colpito in positivo da queste due figure, ovviamente età diverse, ruoli diversi, modi di porsi diversi, ma la signora Catherine per me è stata commovente, lo ribadisco, vedere come si batte per parlare in italiano è un segno di straordinario rispetto nei confronti del nostro mondo. La passione con la quale Giuseppe Commisso cerca la gente è un qualcosa che riporta il primo Rocco
3: Lui
2: Commisso.
3: Anche ieri credo sia stato ma non esagero 30-40 minuti a fare selfie lì all'ingresso della tribuna.
2: Che qual è lo stato il pensiero per quello che te puoi riportarci, il tuo e quello che te cogli nel mondo che vivi?
13: Ma guarda, la signora che insomma abbiamo avuto la possibilità diciamo di conoscerla, no? Fin dal 2019 è sempre stata una persona a fianco di Rocco, però a fianco in maniera assolutamente discreta. Sempre un passo indietro.
2: Bravo, sempre
13: però
2: sì,
13: presente assolutamente coconscia di tutto quello che avveniva intorno a Rocco, intorno alla Fiorentina, quindi oggi ripete, no? lo stesso modo di porsi con il figlio, però sappiamo che probabilmente la persona, ma lo diceva anche Rocco, no? Quella che alla fine dava degli input di un certo tipo, cioè la saggezza, la parte femminile che poi viene fuori alla fine dall'input giusto. Di Joseph è questa parte esuberante che piace molto, molto vera. Non...
2: Qualcuno ci rivede Vittorio Cecchigori, Federico?
13: Io poi sai, su Vittorio Cecchigori purtroppo ho sempre quel minimo di insomma di
2: ferita aperta.
13: Io sono come Walter ha sempre detto, mi ha fatto fallire e quindi non lo posso apprezzare, al netto poi di come sono andate le cose, ma insomma poi si paga, no? In prima persona c'era lui e quindi tocca prendersela con lui, però Joseph dispiace che ci sia questa barriera linguistica che chiaramente anche nei rapporti che vedo con le persone fuori dallo stadio, come ieri, poi alla fine sono soltanto scambi di sguardi, di piccole espressioni, di mimica, però manca la parte vera, è quella di confrontarsi verbalmente, cosa che invece con Rocco e anche con Giubbarone si poteva tranquillamente fare. La sua è una situazione diversa, una situazione veramente americana, quindi bisogna fare un po' di necessità virtù nel relazionarsi con lui e lui a relazionarsi con noi, però piace l'impegno. Io credo in questo momento sia molto vero tutto questo suo amore che sta venendo fuori, che cerca di palesare anche con i post pubblicati oggi, e come si è detto altre volte, insomma, a noi di un presidente, di una professora ci interessa l'investimento, no? Fin quando c'è voglia.
2: Sì, però ti devo dire ora, no,
3: presenza e investimento.
2: Ti devo dire, poi per carità, ogni parere, come Dio serve, però cioè, qui non siamo di fronte, a volte ci sono i fondi di investimento, non sai nemmeno chi sono, no? Per carità, mettono soldi, vabbè. Io ti devo dire, questo mese loro sono, hanno provato a si sono dati. Ecco, ma si sono dati con quella spontaneità che non era dovuta, ma che io penso sia stata gradita.
13: Non si sono tirati indietro
2: mai,
13: davanti a nessun tipo di occasione, di evento, al netto di
2: e questo
13: di quello che siamo in un periodo del centenario, quindi
2: esatto,
13: siamo nel del centenario, quindi in parte erano obbligati, però concordo con te, io
2: e questo
13: ho sempre una proprietà fisica,
2: bravo, una faccia, una faccia,
13: esatto, perché poi potrò rifarmela con
2: bravo,
13: qualcuno, se non vanno male.
2: E questo lo dico non solo nella seconda parte di questo inizio di stagione, ma loro c'erano quando si è perso in casa il giorno del centenario e non era semplice,
3: no,
2: ragazzi, stare
3: lui,
2: lì
3: lui
2: e metterci la faccia, no, ecco, cioè, perché cioè, è molto facile stare quando si vince e andare a prendere gli applausi.
3: Hanno delegato la gestione sportiva a un uomo
2: grande professionista,
3: di grande competenza, quello che gli si chiedeva.
2: Io ti devo dire, e poi hanno partecipato anche alla festa al Cestello e sono andati al Pegaso e sono andati a vedere la primavera alla finale della Supercoppa, cioè come faceva Rocco, cioè noi siamo qui, ecco, bravi.
13: No, assolutamente.
2: Quando
13: questo gli va riconosciuto, quindi non al netto di quelli che dicevano la peggior proprietà.
2: Esatto.
13: Però è una proprietà umana.
2: Sì, sì.
13: È una proprietà fatta di persone e talvolta le persone sbagliano, sbagliamo.
2: Ha voglia.
13: Diciamo
3: però, ci sono,
13: e quindi,
3: però ci sono.
13: E quindi, però ci vanno bene. Ci vanno bene, va bene che sia così, ripeto, il fondo di che poi alla fine mette un manager che deve comunque rispondere non alla piazza ma solo esclusivamente a chi investe, non piace, soprattutto non può piacere, secondo me,
2: Firenze.
13: Una piazza come Firenze che abitua è molto ruspante, molto, molto genuina, molto
2: istintiva,
13: molto vera, molto diretta. Per quello che riguarda, il calcio, per quello che riguarda la Fiorentina, quindi ben vengano le proprietà che hanno un nome e un cognome e un volto.
2: Grazie a Federico De Sinopoli, grazie.
13: Ciao, grazie.
2: Allora,
13: ciao
2: Federico. Stiamo volando verso la fine, ma ci abbiamo ancora uno spazio, una mezz'oretta, torniamo subito.
14: Radio Firenze Viola.
15: È la radio che stai ascoltando, le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
16: Ma se te ne hai accorto oramai che tu dici come la maggior parte. Lì non tu c'è certezza, di là non tu sai che fanno. Non tu sei sicuro se ti arrivi settimo o ottavo. Allora che vuol dire? Vuol dire che ci sono ancora tempo per valutare la squadra, no? E allora e che sondaggio è questo?
17: Ciao, sono Guido. Volevo dire che Girodini ha perfettamente ragione a dire che abbiamo sventato un pericolo che era dietro l'angolo. Per un motivo molto semplice, perché il problema dell'anno scorso è stata una defiance psicofisica, ma psicologica prima di tutto, perché la paura non è data dalla carenza di forma, ma è l'annullamento della forma che ti porta, cioè che la paura ti porta all'annullamento della forma, cioè a tirare il piede indietro per paura, e quindi non conta più la forma finché non riprende la testa. Quindi ha assolutamente ragione Giuliodini, e quest'anno mi sembra si sia già con molto più coraggio sulle spalle dell'anno scorso. Ciao
18: ragazzi, questa è una squadra che arriva nella classifica a sinistra, e se tutto va bene, che si assettano in difesa e l'entusiasmo resta a mille, si può sognare, altrimenti si starà di là senza entrare in Europa. Però è l'inizio di un progetto, per cui va bene così. Dobbiamo capire dove migliorare, dove lavorare, c'è tutti questi ragazzi giovani che hanno bisogno di essere inquadrati, di maturare esperienza, e insomma, comunque i presupposti sono buoni, secondo me ci si diverte.
19: Buonasera, la Firenze Viola. Ma per me questa è una squadra secondo me dall'ottavo al dodicesimo posto quest'anno non credo si vada né più indietro né più avanti. E poi vorrei dire all'amico Calamai, mi permetto, che come diceva l'amato Ciuffi, ogni tanto fai il socialista. Dai amico, Ale dai bicchieri mezzo pieno.
20: Calamai, Calamai meglio, sì sì, è stato De Gea, ma Milenkovic-Savic ne è stato da meno mi sembra, Poi ci mettiamo due belle traversine, quelle si è dimenticate subito lei, Arrivederci.
21: Ciao ragazzi, ecco puntuale la cretinata che spinge Paolo Vanoli a far giocare la Wii per forza. Il mister, che è un allenatore di sostanza, saprà lui come dare equilibrio alla squadra. Non ci dobbiamo preoccupare. Ciao da Marco, il moviolista.
22: Va bene, 15 e 38.
3: Questi tanti vostri interventi. Noi intanto informo Stefano Cherubini, prepariamo i long plane, gli album, i dischi, perché metteremo musica, visto che tanto non si può sapere dove si arriva. Non si può dire che De Gea è stato il migliore, non si può dire nulla e metteremo musica per 10 ore.
2: Mi arrendo. Io ho detto che la Fiorentina meritava di vincere, quindi cosa c'entra il discorso di Milinkovic-Savic? Va bene, ma tanto no, cioè, no, come diceva, non c'è peggior sordo di un vuol capire, c'è chi andiamo avanti,
3: si analizza la partita, allora, si analizza lo stato, no, ma della squadra, eccetera eccetera, eccetera. Poi è un gioco domandarsi dove arriveremo al 21 di settembre. A proposito, dov'eri il 21 settembre 1986?
2: Io so dove ero ieri, pensa te.
3: Quanti anni so? 40? 86.
2: Ho visto quella foto bellissima.
3: Landucci, Gentile, Carobbi, contratto, Pin, Galbiati, Oriali, Onorati, Diaz, Monelli e un esordiente in Serie A al secolo, Roberto Baggio, che gioca i suoi primi 87 minuti in Serie A contro la Sampdoria al Franchi, ai tempi Comunale di Firenze, sì. Finisce 2-0, doppietta di Ramon. Tira la bomba.
2: E c'aveva un
3: l'esordio,
2: grande
3: feeling. L'esordio di Roberto Baggio in Serie A 21 settembre 1986.
2: E c'è una foto, dicevi, di bellissima di lui che firma con il presidente d'allora.
3: Sì,
2: Righetti,
3: no, ho visto questo pezzo, sì, sì, che ha pubblicato Furio Zara sulla Gazzetta.
2: Bravissimo, Furio Zara in questi
3: 40 anni fa la Serie A conosceva Roberto Baggio.
2: Bellissimo.
3: Sembra ieri.
2: Bello, bello, molto bello. Allora, a
3: beh,
2: chi abbiamo?
3: Baggio nazionale, direi che l'assist
2: è perfetto.
3: Lo ha rivisto nei suoi panni di commissario tecnico Simone Bernabei, inviato di tutto mercato web a Covecciano, dove è tornato a parlare Roberto Mancini. Caro Simone, buon pomeriggio. Come l'hai visto il mancio?
23: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Tommaso, ciao. L'ho visto carico, ci ha detto una cosa molto semplice, che vuole vincere divertendosi, quindi un concetto bello, secondo me, importante, ecco, in un momento in cui intorno alla nazionale c'è bisogno, ecco, un po' di divertimento e soprattutto un po' di vittoria, un po' di risultati.
3: Cioè,
23: ma guarda,
3: partito forte, non è che noi ci accontentiamo di fare un mondiale, cioè
23: sarebbe
3: se
23: già
3: vuole vincere vuol dire che ha grandi ambizioni.
2: No, ma guardate che comunque, allora, sapete, io sono proprio, non mi piace il ritorno, non avrei mai dato di nuovo la panchina nazionale a uno che ha tradito, se n'è andato tuffandosi in una montagna di soldi, ma se n'è andato in corso d'opera, non se n'è andato alla fine di un percorso, ma comunque va bene.
23: Luca, però, posso sentire cosa ne pensa qua, perché ho una sorpresa per voi. Sono con Monica Vanali, che
2: carissima Monica,
23: che ha gentilmente accettato.
24: Ciao ragazzi.
3: Ciao Monica.
2: No, dicevo, Monica, è dimostra personalità Mancini, che ribadisco io non avrei ripreso, ma non nego la capacità del professionista e dell'allenatore, perché oggi l'Italia andrà a affrontare nazionali molto forti,
3: quattro sfide sono tanta roba,
2: andare a dire che comunque alzare l'asticella e imporre a un movimento in affanno l'ambizione di misurarsi per vincere con queste squadre mi sembra una grande sfida, giusta, coraggiosa e giusta.
24: È una sfida coraggiosa e giusta, è una sfida che lui giustamente fa, lui è abituato alle sfide. Cioè, hai ragione quando dici che non l'avresti rimesso. Io credo che quasi tutti non avremmo voluto il Mancini bis. Col senno di poi però ti dico, è l'uomo giusto, il CT giusto in questo momento, in un momento di rifondazione, o visto che siamo a Firenze, rinascimento azzurro. C'era bisogno di lui per quello che fa con i giovani, per come li va a cercare. È l'uomo giusto. Mi è piaciuta la conferenza stampa, molto sereno, molto concentrato, molto positivo anche su questi giovani. Tu mi dirai, te credo, hai chiamato lui Monica, se non è positivo lui, però ci ha dato, ho visto un barlume di speranza.
2: Ecco, ma la frase che più ti ha colpito di perché questa è proprio una ripartenza, no? In un momento in cui il calcio italiano ha toccato il punto più basso, in cui c'è il dovere di riprenderci un ruolo. Ecco, tra le sue riflessioni, i suoi messaggi, le sue aspettative, la frase che più ti è rimasta sulla pelle.
24: Te l'ha detta Simone. Te l'ha detta Simone, che vuole vincere. Lui è qui per vincere. Ora, vuole anche una squadra che si diverta e che giochi bene. Un binomio fondamentale, è la combo, certo, giusta per ogni nazionale, l'abbiamo visto anche gli europei del 2020. Io aggiungerei anche un pizzico di fortuna, che quella serve sempre.
2: Non c'è dubbio, questo, okay, è chiaro.
24: Perfetto. Per il

0: Cagliari Inter per riportarselo in Svizzera, cioè voglio dire, lui deve anticipare queste mosse, soprattutto con gli italiani che hanno doppio passaporto.
1: Cosa che, se sbaglio, lui aveva fatto anche nella sua prima gestione, dove era comunque andato a vedere che cosa si poteva trovare.
0: Reteghi noi l'abbiamo conosciuto grazie a lui.
1: Esatto, cioè, e non facciamo tanto i fenomeni, perché voglio dire, ci sono realtà tipo la Francia che hanno la capacità di pescare su un bacino molto più grande, anche in virtù proprio dei giocatori che possono tesserare come francesi, certo, quindi non è che dobbiamo fargli snob perché noi non vogliamo questo tipo di giocatori. Senti, è chiaro che nel mondo della Fiorentina fa molto piacere il ritorno di Fagioli, lui viene da un ottimo finale stagione, da anni molto belli, anni difficili, tutta un'alternanza di stati d'animo per questo giocatore. Ti chiedo il tuo parere su questo ultimo Fagioli e come lui può in qualche modo trovare una sua dimensione nazionale.
0: Ma io dico che già la chiamata di Roberto Mancini lo fa già rientrare nella sua dimensione, passami il termine, di campioncino.
1: Sì.
0: Io a volte, guarda, il passato è vero, purtroppo resta, ma io lo voglio anche dimenticare. Errori di gioventù, errori che non vanno commessi, ma purtroppo li ha commessi, ma comunque quello è passato, basta, stop, mettiamoci una pietraccia sopra. Io quello che ho visto in campionato, e mi auguro di vederlo qua in nazionale, è un nuovo Fagioli, un nuovo ragazzo che ha lasciato tutto alle spalle e che si è ricostruito pian piano, lo sappiamo tutti, non è stato facile, e adesso diamogli tutta l'energia positiva di cui ha bisogno questo ragazzo, che è fantastico.
1: Allora, prima di ringraziare e salutare Monica
2: Poi
1: Vanali,
2: una curiosità,
1: vai.
2: Sulle punte, perché ho visto una domanda su Ken più Esposito, che erano entrambi in panchina in questo weekend. Chi è ad oggi il titolare sulla carta?
0: Ma lo sapete, teoricamente sarebbe Pio, teoricamente sarebbe Ken, cioè entrambi, e per me lui punterà su questi due. Si tratta di iniziare a vedere già oggi pomeriggio il primo allenamento, anche, sai, io più che altro che il punte, è giusto che tu ti concentri sulla questione attaccanti, ma io sono incuriosita, parlo Monica, sui giovani, se c'è qualcuno che me lo schiera già dall'inizio.
1: Che è già pronto per questo, certo.
0: Io sto questo Zoma o Zoma, ma dovete dire se va all'accento oppure no, ma questo lo scopriremo, è l'ultimo dei problemi. Questo ha già fatto, è vero, è serie B tedesca, eccetera, tutto quello che volete, però ha già fatto in 5 partite 5 gol. Io voglio vederlo, voglio subito conoscerlo meglio, certo, questo giocatore. Quindi sono molto incuriosita più che altro dai giovani, più su chi punterà nella prima partita, cioè, diciamo che non cambierà tantissimo quelli che ha. Cioè, sono quelli, per me lui parte dal Pio, dalle Ken, dalle sicurezze, con forse un paio di giovani già dentro.
1: Ah, lui ce l'ha il coraggio, lui c'ha il coraggio, sì, la personalità. Dicevo, prima di salutarti, mi dai il tuo parere su questa bizzarra Fiorentina, devastante in partenza col disastro di Grosso, mamma, straordinaria ora, Paratici, tutte le scelte di un'estate piena di scosse, con i tuoi occhi.
0: Devo essere onesta. Io sono arrabbiata, lo dicevo prima anche con altri colleghi, perché è stato cacciato Grosso dopo 3 giornate. Io non accetto una cosa di questo genere, non lo accetto, ma non per Grosso di per sé, perché un allenatore dopo 3 giornate, dopo che in pompa magna, grande mercato, grande squadra, e mi cacci l'allenatore dopo 3 giornate. Primo, dagli tempo. Secondo una domanda, ma gli avete preso giocatori che a lui non andavano bene con il suo gioco, allora perché mi hai preso Grosso, perché non mi hai tenuto Vanoli? Sono tante, troppe le domande che mi sono fatta e che mi hanno fatto infuriare, perché un allenatore non lo cacci dopo 3 giornate, perché non è colpa solo dell'allenatore, ma a mio avviso anche colpa della società.
1: Perfetto.
0: Scusa, se investi su
1: molto chiaro.
0: Poi mi arrabbio anche con i tifosi, perché dopo 3 giornate quei cori che ho sentito lì in campo non mi sono piaciuti, così non si fa.
1: Grazie a Monica Vanali, grazie davvero.
2: Ciao Monica, grazie.
1: Allora, grazie, dritta, sto diretta.
2: Alle idee molto chiare.
1: Non so se abbiamo recuperato
2: Simone. Ha ragione a parlare dei giovani, perché noi, sai, io sono curioso, sai, ieri poi ho guardato, sto guardando il Como come mai.
1: Te lo guardi tanto.
2: Come mai nella storia.
1: Gliela gufi al Como un po'.
2: Ieri poi siamo tornati, mette a scrivere, cominciava il secondo tempo di Frosinone Como. E un paio d'occasioni se l'è create, per me tira su il portiere, però va anche detto, visto che qualcuno celebrava il Frosinone, che ieri questo Palmisani,
1: mamma mia, ha preso tutto.
2: Io non so quante altre partite riuscirà, perché cioè è stata veramente una roba.

0: roba clamorosa.
1: Non so se abbiamo ancora con noi Simone.
2: Sì, ragazzi.
0: Eccoci qua. No, allora, interessante il discorso dei giovani, perché c'è tanta Fiorentina, ecco, o almeno ex Fiorentina,
1: Quadio è Fiorentina, ragazzi.
0: Sì, ora
1: lui è nostro,
0: io intendevo.
1: Ecco,
0: ex,
1: che ci puoi dire di questi ragazzi, Simone?
2: Che sono al pari di Monica, sono curioso di vedere questo primo allenamento adesso alle 17, allenamento aperto alla stampa, e vediamo subito come anche quanta importanza darà Mancini, no, a tutti questi ragazzi, vediamo, perché io credo che comunque sì, ci sono più stranieri in Serie A, però tanti di questi ragazzi stanno iniziando a giocare, penso a Quadio per esempio, cioè, sta mettendo minuti, e quindi sono curioso un po' di vedere quanto anche l'apporto che riusciranno a dare, no, a questa nazionale nuova, che di fatto è proprio è come se fosse una nazionale che veramente riparte da zero, al di là del mondiale, al di là del commissario tecnico, ma sono tantissimi volti nuovi, i volti che non siamo abituati a vedere in azzurro, poi complice anche qualche assenza, quella di Di Marco l'ultima, quella di Cristante, ecco, magari avranno il proprio spazio, ecco, e già da questo primo allenamento Mancini ha detto sono curioso di conoscerli, e lo siamo anche noi, ecco qua, che lo seguiremo in diretta, lo seguiremo live oggi, previsto allenamento aperto alla stampa tutta la seduta, quindi riusciremo a vedere qualcosa di interessante.
1: Prima di salutarti, insomma, a me ha destato, ti devo dire, grandissima curiosità e anche un po' di sorpresa la convocazione di Mandragora, non perché
0: l'ha fatta apposta Mancini,
1: dici? No, perché per carità, lui è entrato benissimo nel nuovo progetto del Torino eccetera, però onestamente Mandragora non lo leggo come un giocatore futuribile, e te cosa, secondo te che tipo di percorso può avere Mandragora in nazionale?
2: Ti dico intanto il mio ragionamento perché lo ha chiamato. Io credo che Mancini stia cercando gol. Secondo me, nella sua idea, questa nazionale manca qualche gol, e questi gol li deve trovare dai centrocampisti principalmente, oltre che ovviamente dai centravanti. E in questo senso, ragazzi, Mandragora è uno dei centrocampisti che negli ultimi anni ha segnato di più in Serie A. Quindi in quest'ottica, secondo me ci può stare, ecco, la chiamata di Mandragora. Poi questa chiamata non significa che Mandragora farà parte del blocco azzurro dei prossimi 4 anni, però intanto Mancini lo vuol valutare, vuol capire se può essere utile alla sua idea.
1: Tra l'altro ricordiamo che è stata una maxi convocazione questa,
0: sono tanti,
1: quindi è evidente 34, che poi questa maxi convocazione avrà poi un'ulteriore, tra virgolette, selezione. Però io penso, vedi, tutti quelli dicono Mandragora è più mandiamolo via, regaliamolo, il più scarso di tutti,
0: oggi fine, è stato sostituito da Andur nelle simpatie, mi sembra, di
1: ora tocca Andur.
0: Comunque, secondo me Fagioli gioca, Simo, poi non so dove, ma da qualche parte lo infila Fagioli,
1: dici?
2: Secondo me è possibile, anche perché mi sembra in un ottimo momento di forma, quindì
1: in che posizione, però bisogna anche capire, no, se
0: c'è già un'idea almeno di modulo,
1: ma non credo.
2: Allora no, o almeno pubblicamente Mancini ha detto che non ne ha idea ancora, ha detto possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare col 4-3-3, possiamo giocare con la difesa a 3, sostanzialmente ha lasciato veramente tutto aperto, ha detto io intanto devo iniziare ad allenarli, poi ho 4 giorni di tempo prima della prossima partita, in questi 4 giorni di tempo mi schiarirò le idee, capirò anche la condizione, ha detto, perché in questo momento è importante la condizione, perché qualcuno ha giocato poco, qualcuno ha giocato di più, a settembre è importante avere minuti nelle gambe, quindi io credo che molto dipenderà anche da chi avrà minuti nelle gambe, in questo senso Fagioli minuti nelle gambe li ha, quindi mi viene da credere che possa ritagliarsi comunque uno spazio nelle prossime partite.
1: Quindi ricordiamo, la prima partita sarà venerdì, se non
0: 20:45, si gioca a Roma, Italia-Belgio, poi si torna in campo domenica, lunedì 28 settembre a Bursa, Turchia-Italia, poi il 2 ottobre Francia-Italia a Saint-Denis, e si chiude il 5 di ottobre a Bologna con l'altra sfida di ritorno, Italia-Turchia, quindi
1: ragazzi,
0: affrontiamo due volte la Turchia, una volta la Francia,
1: quindi Montellino, Montellino, che ha resistito, Montellino, che sì, ha resistito alla bufera. Grazie, grazie.
0: Ciao Simone, grazie.
1: Simone, grazie a voi, sempre buon lavoro.
0: Poi ci saranno anche 12 e 16 novembre la gara di ritorno con la Francia, si giocherà a Milano, a San Siro, e poi il match in esterna con il Belgio, perché parliamo ovviamente di Nations League.
1: Nations League, e ragazzi, noi non possiamo retrocedere, ve lo dico, perché se no sarebbe un ulteriore passo falso, anche doloroso. Certo, non è un girone semplicissimo, non è un recuperamento semplicissimo, però insomma, se Mancini, ecco, il Mancini non è il nuovo, però sicuramente ha personalità, coraggio, e questo non gli si può negare. Sono curioso anch'io di vedere che cosa succederà. Sono anche contrarissimo, te lo dico, a 3 settimane senza campionato.
0: Per non ti piace questa idea?
1: Trovo già fatico a accettare
0: un diverso calendario.
1: No, 3 è una roba che smoscia tutto.
0: Ma l'Inter, ho letto male o sta ferma addirittura una settimana? Si infila, mi sembra di aver capito.
1: Sì, sai, loro c'hanno
0: blocco iniziale,
1: poi
0: c'hanno in vacanza,
1: le coppe, devono giocare, ma insomma io trovo che insomma, se si cerca di rilanciare il calcio per i tifosi, va bene, forse sbaglio, forse sono vecchio. Va bene, comunque saranno grandi partite, c'è l'Italia. Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo in chiusura, segnalo quelli che sono i funerali di Sandro Mazzola,
1: sì,
0: che stanno andando
1: guardando
0: in scena a Milano, con tantissimi rappresentanti della tifoseria nerazzurra, anche tanti uomini del mondo del calcio. Ho visto tante dichiarazioni di saluto e commozione a un grande come Sandro Mazzola. Noi ci fermiamo qui, lasciando linea, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 con le bombe per chi segue gli amici di Lady Radio. Noi torneremo domani dalle 14 con Palla al Centro, ma qui a Radio Firenze Viola andiamo avanti. Abbiamo i due Niccolò Santi Ceccarini, abbiamo Galassi con Mister Fattori a partire dalle 17, e poi andiamo avanti fino alla serata per analizzare questo risultato che un po' divide tra entusiasti e realisti, non tra ottimisti e pessimisti.
1: I termini sono diversi, ecco. Io credo che ora questa sosta darà a Vanoli la possibilità di chiudere un cerchio, ma lui c'è vicinissimo, e manca la definizione del terzino sinistro, che può essere però cambiato partita a partita,
0: e poi lì in mezzo
1: Ulay. Va bene,
0: e ovviamente vi segnalo, come ogni lunedì, anche un Dimitri Conti
1: scatenato
0: alle 19 per motivi legati al ritorno di un allenatore a Bologna, ma ce n'è un altro che si farà detonare su quello che sta facendo invece l'integralista degli allenatori in Turchia, anche se ieri ha perso, ma questo non ridimensiona la partita in Europa League di giovedì. Quindi restate con noi, buon proseguimento, ci sentiamo più tardi.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
8: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
7: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione di ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. L'ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna, avete un domatore.
11: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: S'apri il dibattito.
13: Uno.
12: Contro tutti!
14: Quello che è accanto a lei è matto.
15: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, le 7:05 minuti in diretta ancora una volta anche in questo martedì 22 settembre su Radio Firenze Viola, vi teniamo compagnia. Siamo soltanto agli albori di questa lunghissima, estenuante, noiosissima sosta che ci riguarderà fino al prossimo 10 di ottobre, quando poi la Fiorentina tornerà in campo, lo farà nella sesta giornata di campionato contro il Genoa. Quello sarà veramente un test verità per capire poi le reali ambizioni di classifica della squadra di Vanoli, e di questo parleremo tra l'altro oggi nel corso di questa puntata, dove ci naturalmente appoggeremo molto anche sulla rassegna stampa, cercheremo di dare un'occhiata ai giornali per capire che tipo di inquadratura viene data, che tipo di spazio viene dato alla squadra viola dopo questo duplice, direi, avvio di stagione. Dico duplice perché da una parte c'è stato l'avvio horror con la gestione Fabio Grosso, che è stato archiviato nel giro di poche settimane, dall'altro un nuovo inizio di percorso per questa stagione con la scelta di rimettere Paolo Vanoli in panchina dopo appena pochi mesi di distanza dalla sua, dal suo saluto, dal suo addio. Ed è una Fiorentina che certamente anche nella gara pareggiata contro il Napoli dell'altro ieri ha dato delle discrete sensazioni. Non farei voli pindarici, non griderei al miracolo, ma sicuramente direi che la Fiorentina diciamo così, rinata dopo un avvio decisamente complesso. Poi da qui a capire che tipo di campionato potrà fare, credo che soltanto le prossime giornate potranno dirlo. Tra l'altro le prossime giornate saranno molto molto complesse, perché già la trasferta di Marassi secondo me sarà complicata, molto molto complicata, e poi insomma le partite contro Como e Inter sicuramente portano con sé tante difficoltà. Però naturalmente non è detta l'ultima parola, insomma lo stesso Como mi pare una squadra con diverse difficoltà quando ci si mette, nel senso basti pensare a come ha perso rovinosamente la sua ultima partita a Frosinone. L'Inter è una squadra fortissima, ma che è inclina a prendere rete, ne prende di media due a partita, quindi insomma la Fiorentina credo che per allora avrà tutti gli effettivi a buonissimi livelli. Io mi auguro che anche il buon Attà, che fin qui ha deluso, o il buon Gonsalves, che ha manifestato una condizione fisica precaria, possano rimettersi in sesto ed essere degli effettivi più che utili alla causa viola, e quindi affrontare questo secondo ciclo di gare fino a novembre, perché poi la sosta successiva è nella seconda settimana di novembre, con naturalmente grande slancio, e mi auguro insomma veramente che ciò possa accadere. E fatemi però aprire la trasmissione, prima di dedicarmi tout court alla Fiorentina, nella stretta attualità chiaramente dei temi sportivi. A brevissimo, come sempre, lanceremo anche il sondaggio, il cosiddetto domandone mattutino, che poi tutti i giorni vi tiene compagnia, fatemi aprire la trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia di Sergio Carpanesi. Ieri se n'è andato quella che è stata secondo me una mascotte, un'icona della Fiorentina del 56, perché era uno dei più giovani, se non il più giovane, dei campioni d'Italia del primo scudetto della Fiorentina. Era sicuramente l'ultimo dei campioni d'Italia ancora in vita, di quella meravigliosa squadra che vinse il suo storico primo tricolore. E ieri Sergio Carpanesi ci ha lasciato a 90 anni. Io naturalmente non l'ho mai visto giocare, ci mancherebbe altro. Ho studiato la sua storia, ho studiato il suo percorso professionale, da calciatore a Firenze, nella Roma, da allenatore allo Spezia, dove ha fatto grandissime cose, lui che di Spezia era. Ma si era stabilito a Firenze, dove aveva messo su famiglia. Io conosco un po' da lontana suo nipote, che gestisce un ristorante proprio qua a Firenze. Insomma era ormai diventato uno di noi, e soprattutto aveva legato la sua professionalità, il suo volto, la sua figura al commento delle gesta della Fiorentina fino a, direi, un decennio fa. Io me lo ricordo perfettamente in televisione a Toscana TV, molto spesso la sera o la domenica o il lunedì, a commentare chiaramente le partite della Fiorentina con Michel Isler in conduzione, con la partecipazione del collega e amico Riccardo Galli della Nazione, insomma con tantissimi ospiti sempre in televisione, e pur non avendolo mai conosciuto di persona a livello proprio d'amicizia, poi tante volte l'ho intervistato, tante volte ho raccolto il suo parere sulla squadra viola, dicevo, pur non avendolo mai vissuto in quanto amico e figura extracampo, ma lo ricordo come una figura distinta, gentile, sobria, con dei toni sempre soft, pur nella sua grandissima competenza calcistica e nella sua lucidità nel commentare l'attualità della Fiorentina, anche con severità se ve ne fosse stato il bisogno. Però io ricordo perfettamente quando ero un ragazzino, un bambino, e guardavo Toscana TV e io sognavo un giorno di poter essere in televisione, di poter essere ascoltato a mia volta dai tifosi, come ho la fortuna di poter fare oggi. Lo guardavo, lo ammiravo e riconoscevo in lui una pacatezza, una grandissima lucidità e chiarezza nell'esporre concetti. Per certi aspetti, guardate, mi viene in mente Celeste Pin, lo stesso più o meno aplomb, la stessa moderazione nel raccontare le gesta della Fiorentina, in positivo e in negativo. Anche Celeste, che se n'è andato purtroppo poco più di un anno fa, è stato un grandissimo, non solo calciatore, ma anche un grandissimo commentatore dell'attualità della Fiorentina, sempre con grande moderazione, con grande equilibrio, mai con toni sopra le righe. Ecco, Sergio Carpanesi me lo ricordo alla stessa identica maniera. Naturalmente io colgo l'occasione per, a nome anche della nostra redazione di FirenzeViola.it, di Radio Firenze Viola, di redattori, registi, editore e tutti quanti, e di estendere le condoglianze alla famiglia di Sergio Carpanesi e di ricordarlo, ripeto, come una figura centrale nella storia della Fiorentina, perché ripeto, quando sei l'ultimo protagonista, l'ultimo testimone di quell'impresa clamorosa che fu il primo scudetto del 55-56, vuol dire che ti porti dietro davvero tantissima storia. E quindi, come mi ha suggerito un amico e collega come Duccio Magnelli, che peraltro risentiremo oggi nel suo commento del martedì, è quello scudetto da oggi, anzi da ieri, non è più storia ma è leggenda, perché nessuno ce lo può più tramandare a voce, non c'è più nessuno dopo Sergio Carpanesi che ci può raccontare quella mitica stagione con Bernardini in panchina. E Sergio era l'ultimo testimone di quella annata gloriosa, e quindi da oggi, da ieri anzi, ripeto, quello scudetto non è più storia ma è leggenda. E abbracciamo ovviamente idealmente la famiglia Carpanesi e diamo un bacio al cielo in memoria di Sergio. Bene, era doveroso fare questa introduzione, perché davvero era una figura, tra me e lui c'erano quasi 60 anni di differenza, però, perché è morto a 90 anni, però era doveroso secondo me ricordare veramente uno che la storia della Fiorentina l'ha fatta e è rimasto comunque, si è legato molto a questa città da dopo il suo addio al calcio giocato, e quindi mi pareva il minimo da dedicargli in questo avvio di trasmissione. Bene, fatta questa premessa, proviamo a tornare su temi più leggeri. Intanto saluto Sara Mastrosimone che guida la parte tecnica in questa mattinata. Naturalmente un po' tutti i giornali che prenderemo in esame stamattina hanno grande attenzione alla scomparsa di Sergio Carpanesi, perché poi d'altra parte ripeto, è stato un addio illustre, naturalmente a un'età ragguardevole, ma è pur sempre un addio illustre al quale non si è mai preparati. Quindi è doveroso che un po' tutte le testate giornalistiche oggi, oltre sia a parlare della Fiorentina, però abbiano degli articoli di approfondimento dedicati a Carpanesi. E vi dico subito che da Stadio alla Nazione al Corriere Fiorentino un po' tutti hanno questa legittima e corretta attenzione. Dopodiché si parla di calcio giocato e come tutte le mattine anche oggi ho intenzione di provare a coinvolgervi, cari amici all'ascolto, con un mio domandone col quale, ripeto, voglio condurre questa trasmissione fino alle 9 come sempre tutti i martedì. E naturalmente, ripeto, è partita con ieri una lunga sosta che sarà noiosissima, sarà faticosa, lo sarà anche per noi, oltre che per voi, perché so che la Fiorentina proprio in questo momento ci stava facendo divertire, e onestamente veder chiudere la questa prima porzione di campionato proprio adesso un po' ci fa girare le scatole, e quindi anche per voi sarà un po' di sofferenza, lo sarà anche per noi, perché onestamente abbiamo delle dirette fiume tutti i giorni dalle 7 alle 21.30, anzi oggi è martedì, quindi riparte proprio extra viola, quindi davvero chiuderemo alle 21.30, e quindi avendo, ripeto, tutto questo palinsesto così ricco quotidianamente da dedicarvi, non vedere la Fiorentina in campo e non avere temi freschi d'attualità anche per noi potrebbe essere un piccolo problema. Dopodiché è chiaro che avremo tanti approfondimenti, avremo delle interviste che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che vi proporremo nel corso delle trasmissioni che vi andremo a snocciolare, come direbbe l'amico Ludovico Mauro, e quindi insomma avremo modo comunque di intrattenervi con qualcosa di diverso, però mai come stavolta i protagonisti sarete voi, ecco, sarete voi a farci pervenire sempre i vostri pensieri e a arricchire le nostre discussioni quotidiane. Il tema del giorno, beh, allora, abbiamo detto in premessa di questa trasmissione che si è chiusa una prima parte di campionato a doppio volto, insomma, un avvio terribile sotto la gestione Grosso, con la sola vittoria in Coppa Italia e poi tre figure, una più schifosa di quell'altra in campionato, perché bisogna utilizzare gli aggettivi più giusti, senza andarci per il sottile. E poi l'arrivo di Paolo Vanoli con due vittorie e un pareggio, ma insomma la gara col Napoli poteva anche essere una vittoria, insomma credo che la Fiorentina se avesse vinto non avrebbe rubato nulla. Per cui, facendo finta che il campionato sia partito soltanto da Venezia, anche se la Fiorentina purtroppo ha fatto 0 punti nelle prime 3 gare, quindi quello va messo a referto, e ipotizzando quello che può essere il percorso della squadra viola da qui in poi, insomma, ricordo che il calendario di ottobre è decisamente complesso, addirittura da inizio ottobre a metà novembre la Fiorentina affronta una valanga di big, perché insomma, volendo includere impropriamente, e lo ribadisco ancora una volta, impropriamente il Como tra le big, perché il Como non è mai stato una big e mai lo sarà, col massimo rispetto, anche se in questi anni sta facendo bene, ma insomma le big sono le prime tre, ci mettiamo la Roma, ci mettiamo la Lazio, ci mettiamo il Napoli e forse la Fiorentina, poi per il resto delle big in Italia sono finite, non è nemmeno l'Atalanta per quanto mi riguarda, non lo sarà mai, ma facciamo finta che lo sia. La Fiorentina tra ottobre e inizio novembre doveva affrontare il Como, l'Inter, l'Atalanta, turni infrasettimanale, e poi avrà inizio novembre anche la Juventus, quindi insomma ha un percorso decisamente complesso. Ma al netto, ripeto, del calendario, non vi sto chiedendo quanti punti farà la Fiorentina tra ottobre e novembre, non è questa la domanda. Al netto, ripeto, del calendario, vi voglio chiedere, alla luce di ciò che abbiamo visto in negativo e in positivo di questa Fiorentina in questo avvio di stagione, realisticamente, secondo voi, quale può essere l'obiettivo per il quale la squadra viola può lottare quest'anno? Mi rendo perfettamente conto che siamo soltanto alla quinta giornata e quindi onestamente ancora un po' presto per fare dei bilanci definitivi e per avere qualche idea più chiara. Direi che una fotografia più nitida di quello che può essere il reale andamento della squadra lo potremmo avere, ma forse a fine ottobre, ma non perché c'è quel calendario lì da mettersi alle spalle, non c'entra niente. La Fiorentina poteva affrontare anche Monza, Venezia di nuovo, Lecce e altre squadre, diciamo così, un po' più deboli, ma rimaneva lo stesso il mese di ottobre, forse quello per farsi un'idea più chiara. In ogni caso, ecco, in attesa di, ripeto, chiudere il cerchio per quanto riguarda le prime gare di questo campionato, vi chiedo realisticamente dove può arrivare questa Fiorentina. Ecco, con Sara Mastrosimone questa mattina mi sono consultato perché insomma bisognava anche realizzare una grafica da pubblicare sui nostri social, quindi ero molto curioso di sapere che cosa ne pensasse. Per quanto riguarda le risposte da dare, naturalmente uno può dare la risposta che vuole, ci mancherebbe altro, però diciamo che mi sono permesso di dividere la possibilità di risposta in tre. Allora, la risposta A è puntare alla zona Europa, e per zona Europa si intende anche la Conference League, ci mancherebbe altro, ecco, insomma, che credo che sia in questo momento il massimo a cui la Fiorentina può aspirare, perché al di là che ci sono alcune big in oggettiva difficoltà, tra queste sicuramente l'Atalanta, il Como si dovrà ripetere, di sicuro una squadra che perde a Frosinone, insomma, un po' di perplessità me le fa venire, anche se adesso è una squadra fortissima, il Como, ci mancherebbe altro, ma avrà anche la Champions da portare avanti, e poi da ottobre in poi si fa sul serio, insomma è una partita veramente quasi ogni tre giorni, quindi anche il Como si dovrà misurare la febbre. C'è un Milan che sì, è lì, però non è che convinca più di tanto. La stessa Juve ha vinto bene, direi, con l'Atalanta, ma poco prima aveva fatto una figura barbina a Reggio Emilia, quindi ci sono squadre che il Napoli stesso è molto in ritardo, quindi e c'è un polverone su Allegri che la metà basta, insomma, quindi ci sono squadre che chiaramente se la passano non al meglio. La Fiorentina, per carità, è partita malissimo, quindi è più indietro di tutte le altre, però ci sono altre squadre che faticano un po', ecco, comunque non sono del tutto contente, per cui lo spazio forse per risalire c'è sicuramente, soprattutto perché se vedi il Frosinone e il Cagliari in zona Europa vuol dire che qualcosa non torna, ecco, quindi c'è lo spazio, per cui io credo che l'ipotesi di lottare per l'Europa ci possa anche essere. La seconda opzione dopo la lotta all'Europa è ovviamente una metà classifica che per me va dall'ottavo posto al dodicesimo, e la terza opzione è la salvezza, quindi fare come l'anno scorso, naturalmente senza il, diciamo così, l'ansia, il patema d'animo o il patè d'animo, come diceva qualcuno, quello che si spalma sul pane, il patè d'animo della scorsa stagione, però insomma una squadra che conquista i suoi 45-50 punti, no, più 45 che 50, perché già 50 punti vuol dire che sei a metà classifica. 45 punti, sei da quindicesimo, tredicesimo, quattordicesimo posto e sei tranquillo. Ecco, non credo, insomma, la Fiorentina quest'anno farà la stagione dell'anno scorso, quindi tenderei a escludere proprio la retrocessione. Quindi direi che le risposte sono queste tre, cioè la lotta all'Europa, una metà classifica serena, oppure la lotta per la salvezza, che non esclude naturalmente la possibilità di dover soffrire qualche domenica e di doversi guardare un po' alle spalle, però certamente non da dover rincorrere dal ventesimo posto in poi, ecco, cosa che ha fatto fino a gennaio la Fiorentina, perché fino a gennaio la Fiorentina era ultima, quindi insomma ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate. La domanda è abbastanza semplice, non è molto impegnativa. Vi dico cosa ne penso io. Allora, io ho visto una Fiorentina veramente discreta nelle ultime partite. Faccio parte della schiera degli ottimisti. Ieri sentivo varie trasmissioni di Radio Firenze Viola, sentivo per esempio Palla al Centro, e ho risentito anche ieri con piacere Luca Calamai in Zona Mista, no? Come sempre il lunedì sera su RTV 38, appuntamento che personalmente non mi perdo mai. E Luca è uno estremamente realista, diciamo che vuol vedere nuove prove prima di giudicare la Fiorentina in toto. Io credo che invece un pizzico di ottimismo in più si possa nutrire, ma ripeto, è un punto di vista personale, non mi permetto di insegnare a Luca né il mestiere né di confondere le sue emozioni sulla Fiorentina, ci mancherebbe altro. Però credo che, direi che le tre gare, la gestione Vanoli, ci abbiano restituito una squadra sicuramente coraggiosa, sicuramente qualitativa e con un'anima, e questa cosa onestamente mi dà la possibilità di nutrire la fiducia che non sarà sicuramente un campionato da salvezza. Credo che sarà un campionato o da lotta all'Europa se ti va tutto bene, o da metà classifica. Tenderei ad oggi, 22 settembre alle ore 7:24, a dire che sarà più un campionato da metà classifica che dà primi 7 posti. Lo dico non perché voglio avere un profilo basso, ma perché onestamente credo che comunque sia, per quanto in difficoltà, mi riferisco al Napoli, mi riferisco anche alla stessa Atalanta, o lo stesso Milan Juve, che insomma un po' hanno claudicato, hanno avuto qualche difficoltà, ma penso che restino tutte di un livello superiore in modo netto alla Fiorentina. Quindi inserirsi nelle prime 7 posizioni sarà complesso. Oltretutto c'è una Lazio che sta sorprendendo, e io mentre penso che Frosinone e Cagliari prima o poi torneranno nella side B della classifica, e lo faranno peraltro molto presto, penso, credo che fine ottobre e novembre saranno già da quell'altra parte, ma sulla Lazio non ci metterei la mano sul fuoco. Ecco, siamo una squadra invece che ha una sua identità, ha una qualità, a differenza magari di Cagliari e Frosinone, che sono squadre modeste onestamente, e penso possa essere un dito nella piaga, un fastidio un po' per tutta la stagione. Quindi non so se veramente la Fiorentina è pronta per un posto in Europa, tenderei più a dire che è una squadra da ottavo decimo posto, personale opinione, eh? Poi aspetto la vostra, sento che stanno già arrivando un sacco di audio perché Sara li sta già selezionando in regia, però non voglio influenzare il vostro punto di vista. Io vi ho detto il mio perché sapete che a me piace espormi, io non faccio parte di quella schiera di giornalisti che sta dietro un paravento paludata, che non dice nulla, che non si espone per paura di oddio che succede. No, a me piace dire quello che penso, poi può non rispondere alla vostra visione, ma di questo non me ne frega assolutamente niente. Sono assolutamente pronto alle vostre critiche, o ai vostri elogi, se bontà vostra arriveranno, ma a me piace soprattutto sentire il vostro parere. Io mi permetto di dire la mia, ma è un giudizio che, come direbbe Luca Calamai, vale per uno, non vale per 100 o per 1000. Quindi attendo il vostro parere. 348 75 13 933 per i vostri pensieri scritti o audio, 055 77 111 71 per invece intervenire in diretta e chiamarci. Facciamo un po' le carte alla Fiorentina, fatemi sapere che cosa pensate di questa squadra e di quelli che possono essere gli obiettivi stagionali raggiungibili, perché comunque sia credo che 5 gare siano già un minimo metodo di paragone per valutare la stagione, anche guardando le altre, perché insomma sì, noi guardiamo la Fiorentina, ma un'occhiatina a quello che fanno le altre va dato, insomma, perché se la Fiorentina è chiaro che non fa parte in questo momento delle 7 sorelle, facciamo finta che le 7 sorelle siano quelle dell'anno scorso. Per tornare in Europa vuol dire che almeno una di queste deve fallire, e tu devi essere bravo, più bravo di tutte le altre 13, ad arrivare davanti, anzi più delle altre 12, perché la Fiorentina fa parte delle 13, più delle altre 12 ad arrivare al posto di quella che fallisce, o di quelle che falliscono, magari ne falliscono 2 o 3, ecco. Quindi non è facile. Io ho la sensazione, ripeto, che possa essere un'annata da ottavo decimo posto, parere mio, che se riprendiamo quello che ci ha detto Fabio Paratici mesi fa, può essere anche un inizio. Certo, rispetto al niente catastrofico vissuto l'anno scorso, non è male, mi verrebbe da dire, quantomeno fare un campionato sereno a ridosso dell'Europa vuol dire che hai gettato delle basi. Però chiaro che dopo aver speso 130 milioni di euro sul mercato, magari, e mi riferisco a voi, qualcuno si aspetta di più, aspetterebbe già adesso almeno la Conference League. Ecco, legittimo questo pensiero, ci mancherebbe altro. Mi verrebbe da dire che non sempre ai soldi corrisponde il risultato sul campo, ecco, perché sennò la Juventus, che è la squadra col monte ingaggi più alto, col valore della rosa più alto della Serie A da 20 anni a questa parte, avrebbe dovuto vincere 20 scudetti di fila, e non lo ha fatto. Ha vinto a stento una Coppa Italia con Allegri qualche anno fa, e poi non ha più vinto una mazza. Quindi non è sempre una spendo, allora vinco, allora faccio. Quindi ci sta che tu ti debba adattare, ecco. Per cui ripeto, chiedo a voi, ho fatto questo preambolone per essere nel più chiaro possibile, più specifico possibile, per raccogliere il vostro pensiero. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta. Allora facciamo così: abbiamo doverosamente ricordato Sergio Carpanesi, abbiamo fatto un preambolone su quelli che sono i temi del giorno e soprattutto il domandone con il quale mi accompagnerete, bontà vostra, me lo auguro, durante tutta la giornata. Adesso, e durante tutta la trasmissione soprattutto, adesso cedo la linea alla regia perché sono già le 7.30, al rientro un po' di giornali perché ieri non li abbiamo letti, mi dispiace, anche se in realtà più o meno sapevamo tutti come era andata la partita, quindi i giornali non è che aggiungessero molto, però oggi andiamo veramente sui giornali e li leggiamo con attenzione e poi, come sempre, il vostro parere, messaggi scritti, messaggi vocali e telefonate. Dove può arrivare questa Fiorentina nella stagione 26-27? Zona Europa, metà classifica oppure zona salvezza? Questa è la domanda del giorno. Rispondetemi, linea alla regia, tra poco torniamo.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Benissimo, ben tornati in diretta alle 7:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla con Sara Mastro Simoni in regia. Tantissimi, veramente tantissimi messaggi vocali e scritti che stanno arrivando al 348-7513933. E vi chiederei la cortesia, per quanto possibile, di mandarli più breve possibile, perché essendone già arrivati molti e volendo mandarli tutti, più brevi siete e meglio è, insomma, almeno diamo spazio un po' anche agli altri. Devo dire che mi fa molto piacere che, perché stanno arrivando anche tanti messaggi scritti per Sergio Carpanesi. Mostra grande sensibilità questa vostra scelta e testimonia anche il fatto che Sergio è stata veramente una figura apprezzata nel corso degli anni dai tifosi della Fiorentina. Quindi grazie davvero, tutti i messaggi di cordoglio e di ricordo per l'ex campione d'Italia Viola del 56 che arriveranno, li leggeremo, li ascolteremo e proveremo a girarli alla famiglia, perché davvero, insomma, arrivi l'abbraccio ideale, l'abbraccio virtuale del popolo viola alla famiglia di un giocatore che ha fatto la storia, lui sì e come, della Fiorentina. 348-7513933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi ho chiesto, come domanda del giorno, dove può arrivare secondo voi questa Fiorentina alla luce di queste prime 5 partite di campionato. Ci aggiungiamo anche le due di Coppa Italia con Benevento e Pisa, ma direi che sono ben poco indicative. Le tre di Grosso, le due di Vanoli in Serie A, i quattro punti conquistati e per il momento il 17° posto, per carità, in buona compagnia. La Fiorentina ha tante squadre a pari punti con lei, ha il Torino, ha l'Udinese, ha il Parma, mi sembra, ha il Monza, insomma ce ne sono tante di squadre a quattro punti, ma alla luce di ciò che abbiamo visto nel male e nel bene in questa via di stagione, dove può arrivare la Fiorentina? Zona Europa? Può puntare alla zona Europa? Oppure una metà classifica tra l'ottavo e il decimo, dodicesimo posto? Oppure dal dodicesimo posto al diciassettesimo, quindi una salvezza, io immagino, sarà serena, non sofferta come l'anno scorso? Ecco, questo è un po' il tema del giorno. Abbiamo al telefono però il primo ascoltatore che si è prenotato alla linea fissa, che è Alessandro. Buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Ciao.
8: No, innanzitutto volevo anche unirmi alle condoglianze per Alberto Di Chiara.
7: Ah sì, giusto, hai ragione. No, scusami, fammi premettere che non l'ho fatto. Per dimenticanza grave mia è scomparsa la madre Yolanda, la madre di Alberto Di Chiara, e quindi grazie Alessandro per avermi corretto. Non l'avevo fatto, mi ero concentrato solo su Sergio Carpanesi, ma è doveroso ricordare anche la madre di Alberto Di Chiara, quindi vai pure, scusami se ti ho interrotto.
8: No, niente, per quanto riguarda il tema del giorno, volevo dire che io sono sempre e da sempre allineato a quanto diceva Lidl, che diceva che le squadre si vedono col cappotto addosso. E questo vale per la Fiorentina, ma vale anche per tutte le altre, perché sono assolutamente convinto che la Lazio non può continuare la corsa che sta facendo adesso, per ovvi motivi di squadra corta anche, così come ovviamente, anche se glielo auguro, ma non ce la potrà fare il Frosinone, così come vale anche per tante altre. Quindi insomma, io prima di sbilanciarsi aspetterei, diciamo, novembre, ecco, e questo vale appunto in primis per noi,
7: certo,
8: perché le potenzialità venendo adesso ci sono tutte, però bisogna vedere le potenzialità che verso prendono.
7: Giusto,
8: e per la posizione appunto dipende molto anche dalle altre, ecco.
7: Chiaro. Grazie Alessandro per il tuo pensiero.
8: Grazie a voi, un abbraccio, ascolto.
7: Grazie, ciao. Grazie, sì è ovvio, era un po' quello che dicevo io penso che una fotografia più nitida l'avremo tra ottobre e novembre. Direi che già ottobre uno un giubbottino se lo può portare dietro, magari di quelli leggeri. Devo dire che quando vengo qua la mattina in redazione, arrivo verso le 6:45, fa freschino, ecco, io un giubbottino già adesso lo indosso, perché non è che sia quel caldo afoso di agosto e di luglio, no? fa un po' freschino. Poi magari quando usciamo durante la giornata si sta bene, e fino già alla sera non serve più, però ecco, la mattina alle 6 io il giubbottino lo porto sempre, ecco. Però naturalmente l'ascoltatore si riferiva ai mesi più freschi, quindi direi tra ottobre e novembre, e sono perfettamente d'accordo con lui. Grazie al primo amico che ci ha chiamato, ricordo 055 77 111 71 per intervenire in diretta, fatelo pure. Il numero è sempre a vostra totale disposizione, mi raccomando, chiamateci quando volete anche adesso. 348-7513933 per i vostri WhatsApp scritti o audio. Direi a questo punto di andare a dare un'occhiata molto rapida ai giornali, in modo tale che poi possiamo veramente dedicarci solo e soltanto ai vostri pensieri, alle vostre opinioni, che è poi la cosa più divertente di questa trasmissione. Devo dirvi che, essendo iniziata la sosta, ci sono squadre che tirano di più e squadre che tirano di meno. Quando si parla di Fiorentina, sui giornali nazionali si capisce subito che la Fiorentina non tira, ma mi pare evidente, insomma, la Fiorentina è 17esima, quindi è difficile che possa tirare, anche se è la quinta, sesta squadra per tifosi in Italia, nonché la quinta squadra per punti fatti in Serie A nella storia, ma purtroppo non è così radicata, ecco, nelle testate nazionali, mi verrebbe da dire. Infatti oggi ci sono ben due quotidiani su tre di quelli nazionali, mi riferisco alla Gazzetta dello Sport, e utilizzo anche l'avverbio insolitamente, e Tutto Sport, consuetudinariamente, qui invece mi tocca dire, che non vengono trattate, che non trattano la Fiorentina. Cioè oggi né Gazzetta né Tutto Sport hanno mezza riga sulla Fiorentina. Sì, in realtà Tutto Sport c'ha un trafiletto, ma per ricordare Sergio Carpanesi, per il resto non ci sono articoli di stretta attualità. Quindi cassiamo totalmente Gazzetta e Tutto Sport e ci concentriamo solo sui giornali che trattano con grande attenzione la Fiorentina, e per dovere di diffusione andiamo subito sul Corriere dello Sport Stadio, che è l'unico giornale nazionale che tratta oggi la Fiorentina. Eccolo qua, lo vediamo in grafica grazie al lavoro di Sara Mastrosimone, due pagine per parlare della squadra di Paolo Vanoli. Naturalmente l'apertura è tutta dedicata a che cosa ha lasciato in dote sostanzialmente il pareggio ottenuto contro il Napoli domenica. A centrocampo ci sono due fedelissimi ormai di Vanoli, che sono Nicolò Fagioli e Cher Ndur, entrambi tra l'altro convocati in nazionale, uno nella maggiore, l'altro in Under 21 azzurra, e che rappresentano, secondo Stadio, la forza e il cuore della Fiorentina. Infatti il titolo è molto chiaro, pagina 20, forza e cuore, leggiamo: sono il braccio e la mente rimessi al centro della Fiorentina di Vanoli, e adesso sono in azzurro. Fagioli e Ndur, i fedelissimi di Vanoli e dell'Italia. Cher è la colonna dell'Under 21, Nicolò è di nuovo con i grandi. Insomma, pezzo molto interessante, molto giusto. Vi prometto che nei prossimi giorni, magari già da domani, ma staremo a vedere, parleremo anche di dell'altro centrocampista viola che tutti vorrebbero vedere in campo, ma che si è visto poco fin qui. Naturalmente non mi riferisco all'ottimo e simpaticissimo Marco Brescianini, che è un ottimo e onestissimo gregario della Fiorentina, ma mi riferisco a un signore che la Fiorentina ha pagato 25 milioni di euro soltanto poche settimane fa, che si chiama Chris Inaou-Ulaé, ed è un giocatore di grande qualità che per il momento ha visto il campo col contagocce. Tanti l'avrebbero voluto vedere in campo con il Napoli domenica, non è successo. Di lui parleremo, direi, magari da domani o comunque sia nei prossimi giorni. Tanto direi che abbiamo 20 giorni di tempo, 20 no, perché ci sono anche i sabati e le domeniche, fortunatamente. Ma abbiamo un sacco di trasmissioni la mattina per parlarne, e quindi dedicheremo forse una trasmissione a ogni singolo giocatore da qui fino al 10 di ottobre. E poi altri temi su Stadio, torniamo sul Corriere dello Sport, in taglio basso il fresco, il cosiddetto fresco, cioè che cosa accade in casa fiorentina, il programma della squadra, Vanoli, la sosta per recuperare Pote e Attà. Sono quei due giocatori che vi menzionavo proprio inizio trasmissione. Da una parte c'è Gonçalves, soprannominato Pote, anche se lui ha detto che non gli piace essere chiamato così. Ma a me piace invece questo soprannome, perché mi viene sempre in mente, dopo quando dico Pote, mi viene sempre in mente il verbo fiorentino pole, che vuol dire può, no? In fiorentino, in vernacolo. E a me viene sempre in mente il film Berlinguer, Ti voglio bene. Pole la donna, permettisi di pareggiare con l'uomo. Famoso film con Roberto Benigni. E allora quel pole la donna. E allora quel pole diventa Pote, e quindi io tutte le volte che leggo Pote penso a quel film e mi metto a ridere. Comunque, a parte le battute, naturalmente saranno loro i giocatori che devono essere recuperati, cioè Gonçalves e Attà, per entrambi una questione di problematiche fisiche, di ritardo di condizione, che devono essere superati. Nella pagina accanto, al numero 21, rimanendo alla stretta attualità della Fiorentina di oggi, viene raccontato il ritorno in America della famiglia Commisso. Insomma, ieri Joseph e Catherine hanno salutato, tra l'altro la Fiorentina li ha salutati con un bellissimo video sui suoi social, dove c'erano anche dei bei messaggi dei tifosi viola, e ci auguriamo francamente che, almeno personalmente, che Giuseppe e Catherine possano tornare il prima possibile, perché onestamente sono stati un bel rivederli, mi ha fatto molta gioia, perché ho ricordato Rocco, sono stati sempre sorridenti, sempre disponibili, soprattutto Joseph sarà fatto 20.000 selfie in questi giorni, hanno ricevuto un sacco di premi giustamente, anche perché era il centenario della Fiorentina, quindi E poi quando una famiglia viene qua e si gode 130 milioni spesi sul mercato, insomma, vuol dire che ha interesse a vedere come ha investito i suoi soldi, no? Quindi mi auguro che possano tornare il prima possibile. E poi sempre su Stadio, giustamente, doverosamente, l'articolo di Alberto Polverosi che ricorda Sergio Carpanesi, scomparso ieri a 90 anni.

Ieri, se scorrete indietro nella timeline di Firenze Viola, e all'andata alle 19 di ieri, trovate questo suo articolo, questo suo fondo, che ricorda alcuni dettagli della vita meno conosciuta di Sergio Carpanesi, e insomma, è scritto molto bene. Lorenzo poi è la memoria storica della Fiorentina, lo ha intervistato Carpanesi tantissime volte, quindi ha davvero molto da... aveva molto Lorenzo da dire di Carpanesi. Va bene, questo era il Corriere dello Sport che archiviamo e andiamo ora su un altro giornale, scendiamo a quelli locali, andiamo sul più importante chiaramente, che è La Nazione che ha due pagine di Fiorentina. Naturalmente si parla da una parte di attualità e dall'altra parte della scomparsa di Sergio Carpanesi. Anche La Nazione, giornale della città per eccellenza, ha dedicato un'intera pagina alla memoria di Sergio Carpanesi, proprio perché insomma era un fiorentino acquisito. Siamo sul Quest, siamo a pagina 4. I pezzi sono di Giampaolo Marchini e di Riccardo Galli. Guariti o convalescenti, la medicina Vanoli. Dragusin è tornato un centrale vero, De Gea muro tra i pali, ma c'è chi deve ancora trovare equilibrio come Vieri e Attà. Il pezzo di Marchini, finalmente Radu, David che riflessi e la difesa riparte. Il pezzo di Riccardo Galli, giovani e nuovi, quei due giocatori a caccia di certezze. Poi in taglio basso, tattica e fase difensiva, si riparte domani al Viola Park, per la Fiorentina ha avuto due giorni liberi, cioè ieri e oggi, da domani si comincia a pensare al Genoa, anche se direi che di tempo ce n'è abbastanza. Nella pagina accanto, la numero 5, è inevitabile ricordo di Sergio Carpanesi, come detto, insomma, io collaboro, sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, ma insomma io collaboro da ormai più di 10 anni, sì, con La Nazione, e avevo scritto degli articoli di tutt'altro genere. Naturalmente la morte di Carpanesi ha rivoluzionato il giornale e giustamente una pagina è stata completamente dedicata a lui, ed è quella che vi stiamo facendo vedere. La scomparsa di Sergio Carpanesi, primo scudetto, non resta nessuno, addio all'ultimo campione del 56, quel mediano con Firenze nel cuore. Se n'è andato ieri a 90 anni, le stagioni con Bernardini, ricordi della scelta della città come casa per la vita. Il pezzo è di Roberto Davide Papini, firma che come sempre ci allieta con ricordi storici della Fiorentina sulla Nazione. Tante belle foto di Sergio Carpanesi, lui che ha compiuto 90 anni di recente, la foto con i suoi giocatori allo Spezia che lo festeggiano per appunto il suo compleanno, la targa piazzale campione del 56 che si trova dove c'erano i campini, vi ricordate noi i campini davanti allo stadio? Ecco, quello è il piazzale del campione del 56 e adesso non c'è più nessuno in vita purtroppo di quei campioni. Il ricordo di Riccardo Galli, un'amicizia bella e sincera nata in TV, è perché Riccardo Galli è stato a lungo un ospite televisivo a Toscana TV con chiaramente Sergio Carpanesi, c'erano chiaramente grandi volti in quell'emittente, vi ricorderete il grande Gigi Boni, storico tifoso Viola, presidente della CCVC storico, grandissimo tifoso, insomma anche lui scomparso qualche anno fa, e poi tante altre foto di ricordo di Sergio Carpanesi. Va bene, allora questa era anche La Nazione, la archiviamo. Gli altri giornali, La Repubblica e il Corriere Fiorentino, li prenderemo in esame a breve. Prima però sono già le 7.50, abbiamo già ricevuto una telefonata, siamo sommersi dai vostri messaggi, questo ancora non ve l'avevo detto ma è così, per cui cara Sara Mastrosimone, dobbiamo dare spazio ai nostri amici da casa che stanno fremendo. Torniamo a parlare di Fiorentina di attualità, vi ho chiesto dove può piazzarsi questa squadra, quale è, in realtà non vi ho chiesto dove può piazzarsi questa squadra, io vi ho chiesto un'altra cosa, io vi ho chiesto quale realisticamente può essere l'obiettivo della Fiorentina in questa stagione, cioè se zona Europa, quindi dal 7° posto in su, metà classifica, quindi 8° o 12° posto, oppure salvezza serena dal 13°, serena, vedremo, insomma dal 13° al 15°, ora mi fa fatico a pensare che la Fiorentina, che ora è 17°, per l'amor di Dio, ok, però fatico a pensare che arrivi sotto il 15° posto, ecco. Quindi vediamo un po' dove può arrivare, che obiettivi può avere questa squadra secondo voi. 348-7513-933, i vostri WhatsApp e vocali scritti, 055-77-111-71 invece per le vostre chiamate. Partiamo, Sara, con una lunga raffica di note vocali che sono arrivate al nostro numero.
Per cui

0: avanti tutto.
1: Buongiorno Andrea, e tu sei un calamaio e voi volete sapere cose che è impossibile in questo momento sapere.
0: Sì.
1: È chiaro che la squadra sta dimostrando di avere dei valori, ma da qui a poter giudicare il piazzamento finale ce ne vuole, è ancora presto.
2: Ciao, buongiorno Andrea, Massimo da Figline Valdarno. Ma allora, escluso Roma, Roma, Inter, ma per il terzo posto se la potrebbero giocare Napoli, Juve, poi io me la gioco con la Lazio, con l'Atalanta, col Como, quindi secondo me la Fiorentina può arrivare tra le prime 6-7, ce la potrebbe fare.
0: Speriamo.
2: Se Pellegrino e Beto cominciano a fare qualche gol in più, Pellegrino li sta facendo, cominciasse anche Beto non sarebbe male. Ciao ragazzi.
3: Grande Andrea, buongiorno. Allora, secondo me un obiettivo non c'è, l'obiettivo è quello di, se lo interpretiamo così, di fare gioco, di fare muoversi la squadra come ha fatto contro, come ha fatto da quando è arrivato Panoli, quindi avanti tutta, avere una bella partita col Genova, obiettivo vincere, 3 punti in casa del Genova, quello è l'obiettivo, e poi dopo pensare alla prossima. Quindi non voglio fare come il Calamai, che se non c'è un obiettivo non dorme e vuol sentirsi dire che se si arriva a quinti deve arrivare a quinta e viceversa, cioè basta, l'obiettivo è quello di diventare una squadra, ci stiamo riuscendo, avanti così, forza Viola.
4: Buongiorno Andrea, ma io senti, sono piuttosto realista, io penso prima di tutto alla salvezza, quindi al raggiungimento dei 45 punti nel più breve tempo possibile. Dopodiché quello che viene in più si raccatta. Penso che possiamo farcela a fare qualcosina in più, perché quest'anno la squadra che voleva Vanoli c'è, gli esterni ce l'ha, abbiamo visto un netto cambiamento. I ragazzi sono giovani, hanno voglia di correre e se gli dà il timbro giusto ce la possiamo fare. Comunque in Europa speriamo, dai. Ciao da Marcone la Strassigna.
5: Buongiorno Andrea, no, io non sarebbe un tirare a indovinare, non so quello che farà la Fiorentina. Un cambio di allenatore, squadra giovane, sarebbe un tirare a indovinare, quindi non mi sbilancio. Post-scriptum, anche Como avrebbe perso 3-0 per Frosinone, perché l'ultima rete annullata a Frosinone è qualcosa di clamoroso, clamoroso, alle della Val di Sieve.
6: Buongiorno Andrea, sì, io sono fondamentalmente d'accordo con te, una squadra che non ci farà soffrire come l'anno scorso, io penso che si attesterà intorno al 10º, 9º, farà un campionato da centro classifica per poi puntellare l'anno prossimo, salire un pochino di livello e fra 2 stagioni magari puntare anche a qualcosa di più. Ciao Stefano, Gruppo Roma.
7: Buongiorno dottor Andrea, questa è una squadra sicuramente costruita con grandi ambizioni, ma che sono ambizioni non a breve termine, l'ha detto il direttore sportivo all'inizio del campionato. Quindi sono state gettate le basi per costruire una grande squadra nel medio termine, quindi nel giro di 3-4 anni, spero più 3 che 4. Per quest'anno sarebbe bene arrivare almeno intorno alla metà classifica, ecco, anche per avere la conferma su alcuni dei giocatori acquistati e quindi continuare a costruire la squadra anche il prossimo anno. Riccardo allo stadio.
8: Ciao Andrea, buongiorno. Sicuramente la Fiorentina parte dietro le 2 milanesi, Roma e Juventus. Penso invece che possiamo giocarcela con Napoli, Atalanta e Como, per il semplice fatto che sì, sono più forti, ma le coppe li porteranno via diverse energie. Ce la giocheremo anche con Lazio e Bologna. Insomma, in questo gruppetto di 6 squadre, secondo me se la giocheranno per andare in Europa. Ciao da Cluj.
0: Bene, benissimo, ottimo, tanti messaggi anche diversi, perché insomma prevale l'ottimismo, ecco, perché per il momento nessuno, sì forse no, il secondo amico ci parlava di zona salvezza, poi per il resto un po' tutti tra il centro classifica e addirittura qualcuno la zona Europa. Io sull'Europa sono un po' più cauto, ma forse perché non lo so, voglio stare un po' più attento dopo la stagione dell'anno scorso, ecco, detto che questa è una squadra completamente diversa. La Fiorentina ha i punti, a 4 punti adesso. La Fiorentina ha i punti che aveva la decima giornata dell'anno scorso, quindi insomma, e siamo soltanto alla quinta, per cui penso possa fare meglio. Ecco, quando è arrivato Vanoli aveva 4 punti la Fiorentina, quindi pensate un po'. No, è una squadra molto più qualitativa, molti più ricambi, non ha l'Europa tra le scatole, che per carità non era proprio una rottura di scatola. Sapete che io la Conference League l'ho sempre vissuta bene, non ho mai detto che era da snobbare. Ho detto che era da snobbare l'anno scorso perché avevo paura di retrocedere. L'anno scorso sì, l'ho detto, non mi rimangio ciò che ho detto, ero tra quelli che la voleva snobbare, non ho problemi a ribadirlo. Negli anni prima, con Palladino, con Italiano, ero invece uno molto affezionato alla Conference che gli ha sempre dato un valore. Ecco. Ora l'ultimo amico ci metteva anche il Bologna di mezzo. A me pare che il Bologna, rispetto a quest'altre squadre e anche rispetto alla Fiorentina, sia una squadra molto meno qualitativa. Cioè quella poca qualità che aveva il Bologna gliel'hanno tutta smembrata quest'estate. Insomma, la cessione di Rowi all'ultimo è stata una sentenza, secondo me. E anche la mano di Palladino, ora vabbè che era arrivato 5 giorni prima, però insomma si è faticata a vedere la prima partita. Ora vediamo dopo la sosta come rientra, ma mi pare che il Bologna sia una squadra dal decimo posto in giù. Ecco, non la vedo come una, si salveranno sicuramente, ma non la vedo come una squadra da decimo in su. Ecco, Fiorentina secondo me è parecchio più forte del Bologna. Ecco, va bene, allora grazie per questi primi vostri audio, ce ne sono moltissimi altri, veramente molti altri, li manderemo nel corso della seconda ora che inizia a breve. Prima però un'altra telefonata, perché ci ha raggiunto un amico che è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
9: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ascolta, per quanto riguarda il tuo domandone,
0: sì,
9: del giorno,
0: sì.
9: Allora, io ho questa idea qui. Allora, secondo me ora la parte fondamentale è che si diventi squadra, perché alla fine delle volte, se ci si pensa, si è buttato via 2 mesi con Grosso, quindi in 2 mesi non è stato costruito nulla. Poi c'è da dire anche che noi ora io perlomeno io la giudico male, nel senso, non so dove si può arrivare, perché alla fine ora io ancora non l'ha mai visto, a te non si è mai visto, Beto e Consalves praticamente sono fuori forma,
0: è vero,
9: e anche loro sono giocatori che non hai ben visto, quindi non sai questa Fiorentina, diciamo, con loro come può reagire e dove può arrivare. Sicuramente il campionato italiano, almeno fino all'anno scorso, è sempre stato un campionato negli ultimi anni in cui se riusciva a azzeccare quelle 2 o 3 mosse e magari le squadre che precedentemente erano davanti inciampa un attimino, ti puoi togliere delle soddisfazioni impreviste. Quindi non lo so, noi abbiamo 4 giocatori ancora da dover valutare, in base a questi 4 giocatori secondo me poi dopo noi si può dire sì, si può arrivare lì, ci si può provare, oppure no, è un campionato di tranquillo per sperare poi negli anni futuri, ecco, insomma, così.
0: Grazie, grazie, grazie Francesco, grazie per il tuo pensiero molto chiaro e moderato. Sì, ora io anche per rispondere simpaticamente all'amico Massimo che mi aveva detto ma fai le domande come Calamai, no, ma io non è che voglio, io non vi ho chiesto di sapere dove arriverà la Fiorentina, io vi ho chiesto una cosa un po' diversa, perché cosa può lottare secondo voi? Anche alla luce non solo del campionato che ha fatto fino adesso la Fiorentina, anche guardando le altre, ragazzi, un'occhiata alle altre va data. Non è che la Fiorentina arriva in se arrivasse in Europa, facciamo finta che arrivi in Europa, se arrivasse in Europa non è che ci arriva da sola, ma perché almeno una fallisce, cioè, quindi un'occhiata anche alle altre va data. Per cui ripeto, è un discorso che facciamo come se fossimo al bar a prendere un caffè, un cappuccino o un orzo, cosa che io prenderei peraltro, per discutere durante la sosta. Ecco, quindi non vi sto chiedendo di dividere un atomo, ecco, vi sto chiedendo una previsione così divertente. Allora, alle 8:01 mi devo rifermare per la pubblicità, ma l'invito di contribuire alla discussione rimane vivo, quindi 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, come hanno fatto già alcuni amici. Avete sentito la mole di messaggi che sono arrivati, al rientro inizierò a leggere quelli scritti perché ce ne sono molti ed è giusto che li legga, ma continuate a contribuire alla nostra discussione. Per quale obiettivo può lottare, secondo voi, dopo queste prime giornate, la Fiorentina? Zona Europa, centro classifica, zona salvezza. Fatemelo sapere, a tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
14: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
15: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
17: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
18: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
23: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
24: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
25: Buongiorno dalla redazione.
1: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
2: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
1: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
1: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
2: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Benissimo, benissimo, bentornati in diretta, ore 8 e 11 minuti. La seconda ora di Buongiorno Firenze con tutti i vostri messaggi scritti e audio che stanno continuando ad arrivare. Vi chiederei la cortesia, visto che ne sono arrivati un paio un po' lunghini, ora Sara in regia cercherà di accorciarli, ma cortesemente non è che è esattamente una prassi che vogliamo fare sempre, ecco, se sono troppo lunghi non li mandiamo, per cui vi chiederei, come vi chiedo tutte le sante mattine, sintesi, di essere brevi, 40-45 secondi al massimo, ma guardatelo mentre parlate al vostro telefono, guardate ogni tanto a quanto è arrivato il messaggio vocale prima di mandarlo, prima di rimuovere il pollicione col quale poi ci inviate l'audio, e guardate a quanto siete arrivati, dai, forza, non è difficile. Allora, messaggi scritti, dai, vi ho chiesto ovviamente, per chi si fosse collegato da poco, perché c'è tanta gente che accende la televisione, la radio, chiaramente ci potete seguire sempre sul canale 92 del Digitale Terrestre, su Firenze, Prato, Pistoia, Valdarno, quindi insomma abbiamo anche una nutrita fetta di ascoltatori che ci segue in TV e spesso magari alla sveglia alle 8, e quindi giustamente accenda alle 8 e 5 tipo la televisione, quindi magari non ci ha seguito durante la prima ora e magari vuole interagire adesso. Ricordo che il tema del giorno è dedicato a quale può essere la zona di classifica per la quale la Fiorentina potrebbe lottare quest'anno. Abbiamo visto le tre partite horror con Grosso, le due partite di campionato buone, più che buone secondo me, con Vanoli in panchina. A questo punto, al netto vabbè dei soli 4 punti presi del 17° posto attuale, che però è fino a se stesso perché la Fiorentina ha 6 punti dall'Europa, quindi non è un margine, soprattutto siamo alla quinta giornata, quindi non è un margine incredibile. La Fiorentina si è salvata con 8 punti di ritardo, mi sembra, dalla quarta ultima, quindi può serenamente andare in Europa se ha fatto quello che ha fatto l'anno scorso. Vi chiedo per quale zona può lottare secondo voi quest'anno la Fiorentina a lungo andare. Ci sono tre opzioni: la zona Europa, il centro classifica oppure una serena salvezza. Ecco, vi chiedo questo: 348 7513 933, oppure al telefono 055 77 111 71. Riparto con i messaggi scritti, ce ne sono tanti. Alessio da Firenze: io dove può arrivare questa viola te lo dico il 10 ottobre la sera, perché dobbiamo assolutamente recuperare Attac, Gonsalves, Beto e trovare l'alchimia giusta tra Ulai e Fagioli. Se tutto questo accadrà andremo sicuramente in Europa. Fausto dall'Elba: avendo perso 6 punti con Frosinone e Torino, mi spingo tra 6° e 8° posto, la squadra cede ed è destinata a crescere. E certo, a cose normali la Fiorentina avrebbe, io credo ignorantemente, molto ignorantemente, che la Fiorentina con Grosso in panchina almeno una delle due gare tra Frosinone e Torino l'avrebbe vinta. Magari avrebbe fatto non 6 punti, ne avrebbe fatti 4. Facciamo finta che col Frosinone dei miracoli, che sembra il Barcellona, avrebbe fatto un punto. Però col Torino, ragazzi, io il Torino l'ho visto, cioè l'ho visto sia con la Roma che soprattutto col Bologna l'altro giorno. Cioè, ragazzi, il Torino è una roba veramente brutta, ma proprio brutta brutta. Io non ho idea di come, e tra l'altro è stata anche sfortunata la Fiorentina quel giorno, perché al netto di una prova indecente, perché anche quando era andata in vantaggio di un gol era una prova indecente, ma se Perry Mason lì tra i pali non fa quella parata pazzesca su Attà e si ricorda di essere il portiere mediocre che è, perché Perry mi pare abbia fatto già 2 o 3 schifezze da quando è in Italia, se non avesse fatto quella paratissima su Attà, la Fiorentina andava sul 2-0 e anche quella squadra oscena che era la Fiorentina di Grosso avrebbe vinto la partita probabilmente. Quindi ora non dico che doveva avere 6 punti in più la Fiorentina, però a cose normali, con un allenatore normale in panchina, magari non facevi 0 punti, ne facevi 4. Ecco, perché penso che potevi farne 4, quindi ora avresti 8 punti e saresti settimo, ottavo, non so dove saresti, in una zona normale di classifica. Ecco, quindi per dire che probabilmente già a ottobre vedremo qualcosa in più. E Monica, buongiorno, la coppia più bella di Radio Firenze Viola, parla di me e te, Sara, ovviamente, spero, premettendo che è troppo presto, io penso che possiamo arrivare tra il settimo e il decimo posto. Ciao Antonio da Novoli, dove può arrivare non lo so, ma credo che ci darà diverse soddisfazioni e divertimento. Paola dall'Isolotto, lottiamo per l'Europa. Gabriele da Mestre, che si deve essere tolto una soddisfazione a veder vincere la Fiorentina a Venezia, immagino. 55-57, al massimo 60 punti quest'anno. Beh, 60 punti vorrebbe dire essere quasi in zona Europa, più o meno. La Fiorentina con Palladino fece 65 punti, arrivò sesta, e che normalmente si va in Europa League, per cui se ne fai 60 ci sta che tu possa arrivare ottavo o settimo, ecco. Michele, buongiorno Andrea, speriamo in un campionato tranquillo dall'ottavo al decimo posto, delle tre sconfitte peseranno molto, e penso anch'io. Stefano da Carpi, buongiorno, secondo me possiamo arrivare tranquillamente ottavi, e se in gennaio facciamo qualcosa nel mercato, puntini puntini. Salutiamo Stefano da Carpi. Carpi bella, Capri più bella, questo ricordiamolo sempre. Marcello da Livorno, e per tre settimane di che parleremo? Alimenteremo le polemiche e le critiche a qualche giocatore oppure a qualche giornalista e ci accapiglieremo tra di noi? Brutta la noia, ciao Andrea, sei un grande. Ma ora, nella mia trasmissione io tenderei a non far polemica, nonostante l'avvio shock della Fiorentina, però ieri ho fatto polemica, è vero, ma l'ho fatta su quel tifoso idiota del Napoli che avevo sotto di me domenica, che ha fatto l'imbecille dopo il gol del Napoli, ma gli ho già dato una bella pennellata, come direbbe nei laureati Massimo Ceccherini, l'ho rimesso a posto. Poi per il resto non farò polemica, io personalmente non penso di dover far polemica da qui al 10 di ottobre. E poi se altri colleghi vogliono far polemica la possono fare, per esempio dopo di me c'è Dario Baldi, che è una trasmissione che si chiama C'è Polemica, se non la fa lui diventa un problema. Simone, la Fiorentina è bella e mi diverte, mi esalta, era l'ora. Poi Andrea Scandicci, sono rammaricato della notizia che hai dato della morte di Carpanese, l'ho conosciuto 40 anni fa a Baragazza, dove c'era il raduno estivo del Prato in C1. C'era mio fratello che aveva 16 anni, aveva voluto aggregare alla prima squadra avendolo visto in categoria Berretti. Poi lo fece esordire dei professionisti nel suo ruolo di ala destra e gli fece battere il rigore contro la Fiorentina, lui che è tifosissimo Viola. Un abbraccio alla famiglia e grazie a te Andrea per questo ricordo. Luca Scandicci, rimango della mia idea iniziale, penso che ci attesteremo tra il decimo e l'ottavo posto, il salto in avanti lo faremo nel prossimo campionato. Roberto da Mantova, è importante gettare le basi come credo sia stato fatto, con un anno di esperienza in più e altri innesti mirati il prossimo anno potremo puntare a lottare per le zone alte, per quest'anno sono contento che torni il calcio e un onorevole settimo ottavo posto. Andrea da Copenaghen, sesto o tra il sesto e il nono posto, mi accontenterei di entrare in Coppa Italia dagli ottavi, se poi gli astri si allineano puntini puntini. Enzo, zona Europa. Ermanno, riempire tre settimane senza campionato, senza polemiche, senza calciomercato non è solo da giornalisti, è da eroe, grazie per il lavoro che fate. E poi il grande Ermanno aggiunge, credo che sia il grande prof Ermanno Ferrini, credo, e lo saluto con affetto tra l'altro, li ho visti giocare tutti quelli del primo scudetto e quando anche l'ultimo se ne va, riferimento a Carpanesi, la storia si scansa ed entra la leggenda, e nella leggenda si mescolano gloria, dolore ed eternità. Addio ragazzo Sergio, bellissimo messaggio, caro Ermanno, grazie davvero per questa tua testimonianza. Sergio ci manda una faccina con dei cuori, Giovanni da Scandicci ci ha mandato l'audio, ok. Alessandro, speriamo si sveglino, la rosa è incompleta. E poi Lori, buongiorno Andrea, Magnonto a sinistra con Gie a destra e uno tra Atta e Mastantuono dietro la punta, libero di svariare, ma a me pare che Mastantuono sia meglio sugli esterni. Oltretutto credo che nell'idea di Vanoli ci sia quella di far giocare Gonçalves centrale dei tre trequartisti, perché lo ha sempre messo lì. E anche nell'ultima conferenza stampa Vanoli ha detto che Gonçalves gli ha fatto capire che si trova meglio lì. Poi, per carità, può fare anche l'esterno. Quindi io credo che nell'undici titolare i tre trequartisti dietro la punta siano Mastantuono, Gonçalves e Ngie. Questo secondo me è il tre quarti di partenza. Poi è chiaro che hai Gnonto che devi saper sfruttare in qualche modo. Va bene, mi fermo qui con i messaggi, ce ne sono ancora tantissimi altri, così come ci sono tantissimi vocali. Continuate a mandarceli, continuate a chiamarci, mi raccomando. Però, come tutti i martedì, fatemi ringraziare e salutare un caro amico come Duccio Magnelli. Caro Duccio, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, intanto, se hai voglia, ti chiederei un ricordo di Sergio Carpanesi, perché comunque sia, quando se ne va un campione d'Italia, l'ultimo del 56, insomma è un dispiacere veramente grande. Poi si trattava veramente di una persona talmente per bene che ha veramente lasciato un grande ricordo anche da quando ha smesso di giocare.
4: Ma guarda, io l'anno scorso Carpanesi lo vidi l'ultima volta alla presentazione di un documentario su un altro grandissimo che se n'era andato un po' di anni prima, Giuseppe Brizzi, c'era il figlio, e c'era in Piazza Alberti alle 6 del quartiere 2 e c'era anche Carpanesi, fu presentato tra l'altro da un amico e niente, tra l'altro poi ho saputo aveva avuto dei problemi con dei lutti familiari eccetera, io l'ho visto spesso in televisione, tra l'altro lo vedevo in questa trasmissione, è sempre stata una persona garbatissima, tra l'altro molto competente, molto garbata, un vero e proprio signore.
3: Eh sì.
4: E mi dispiace onestamente perché era l'ultimo rimasto di una, come ti ho scritto tra l'altro anche sul posto che ho messo te, a questo punto veramente la storia diventa leggenda, ecco, entrano tutti nella leggenda di questo primo scudetto, e noi che a Firenze purtroppo di scudetti ne abbiamo visti pochi, per noi diventano praticamente immortali, e quindi che devo dire, è stato un grande dispiacere e è un qualcosa che da tifoso viola, che ripeto, noi vinciamo poco, però quello che vinciamo per noi rimane veramente nel cuore, ecco, e lui ci rimane nel cuore, come ci sono rimasti nel cuore tutti quei signori che nel 56 non c'erano naturalmente, e quindi però ci sono rimasti tutti nel cuore e ci rimangono ancora più nel cuore oggi più che mai e tutti i giorni sempre di più, e questa purtroppo è stata la fine di questa storia, e ripeto, sono diventati tutti leggenda e noi continuiamo ad averli nel cuore naturalmente.
3: Grazie davvero anche per questo tuo ricordo, Duccio, e provo a portarti sull'attualità, sulle ultime prove della Fiorentina. Direi che la gara col Napoli, poi non so tu che idea ti sei fatto, ma quantomeno ha confermato i buoni segnali delle gare precedenti della gestione Vanoli.
4: Ma ti dirò, io dalla partita andata mi aspettavo qualcosa di più, forse sono un po' presuntuoso, però soprattutto visto la situazione del Napoli è stato qui molto incerottato, mancava diversi titolari, Anghissà, poi è entrato ma non era veramente in forma, McTominay, Spinazzola, gli mancava Buongiorno, gli mancavano poi le prime due riserve super importanti, Alisson Santos e Giovane.
3: Sì.
4: E quindi oggettivamente mi aspettavo di più della Fiorentina, e ti dico la verità, mi aspettavo soprattutto di più a tempo lungo nella partita, cioè a un certo punto la partita, visto anche il caldo, probabilmente la Fiorentina doveva far valere quello che aveva in panchina, che era, per me era una panchina più lunga e più importante di quella del Napoli, invece purtroppo loro sono entrati, e faccio un nome, Peso per esempio, ma anche secondo me Pedro Gonçalves, non hanno dato granché a questa squadra, mentre è andato di più Valdepeñas, perché è andato dalla parte di ieri, e a quel punto chiaramente Politano non ce la faceva più, e chiaramente è stato, diciamo, per Valdepeñas è stato più semplice. Ecco, da Bezos e Pedro Gonçalves mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, secondo me è mancato questo, è mancato il riuscire a intervenire sulla partita nel momento in cui il Napoli aveva più difficoltà, proprio il momento dei cambi naturalmente. E invece è successo, tra l'altro, sì, noi abbiamo avuto le occasioni, grandi parate di Milinkovic-Savic, però purtroppo devo dire anche le grandi parate di De Gea, e a questo punto io faccio ammenda di quello che ho detto qualche settimana fa su De Gea, se l'ho parlato di Caprini,
3: sì,
4: ho parlato di Vicario, però a questo punto, dopo la partita domenica, sto fermo e mi auguro che il mio De Gea sia ritornato quello di 2 anni fa con Palladino. Ecco, secondo me la partita a Napoli mi aspettavo qualcosa di più a questo livello. Oggettivamente però il Napoli evidentemente riesce a mettere su, pur con un De Bruyne non in gran forma, e però hanno un giocatore, io prenderei subito Lobotka, te lo dico francamente, secondo me è un grandissimo centrocampista Lobotka, e tra l'altro lui e Gilmar hanno fatto una grande partita,
3: sì.
4: Sul gol ci sarebbe molto da ridire, che il centrocampista viene a destra, qualcuno deve controllare, tutti hanno detto Dragusin e non lo so chi da
3: ma io credo Mastantuono sia l'errore,
4: Mastantuono un gol così non si può prendere in nessun modo. E però ripeto, la partita con Napoli io mi aspettavo qualcosa di più, da questo, visto come sta il Napoli, anche perché ora il Napoli noi lo ritroveremo a dicembre in Coppa, però probabilmente farà un Napoli che avrà recuperato gran parte dei titolari, soprattutto agli San Mattominai, e allora sarà un po' più dura. Ecco, sono 4 punti, sono un po' pochi, però chiaramente siamo a inizio stagione, quindi vediamo un po', però ecco, io la la potevamo vincere, però è andata così e va bene, accettiamo quello che viene, ora pensiamo a quello che verrà dopo in questa sorta di 2 settimane, non so se farà bene o sarà male, questo però lo vedremo chiaramente.
3: Assolutamente sì, e chiaramente Duccio, durante la sosta ci sono da recuperare alcuni giocatori, ora è chiaro che molti sono andati in nazionale, altri viva Dio sono rimasti e sono peraltro quelli che hanno fatto un po' peggio, ecco, io penso ad Attà, penso a Gonsalves che hanno evidenti problemi di tenuta fisica, è da loro che la Fiorentina deve ripartire, nel senso sono loro i giocatori che devono contribuire ad alzare il livello della squadra?
4: Sono loro, sono proprio loro, perché gli altri mi sembrano più o meno in forma chiaramente, ora gli 8 vanno via, poi non si sa come torneranno, quindi vabbè, questo è un altro discorso, però come ti ho detto anche, come per come sono entrati, tra l'altro Pedro Gonçalves, tra l'altro credo che a Lisbona fosse a margine un po' della squadra, quindi non fosse nella rosa, non so se ho letto bene. Benzo mi aspettavo una condizione migliore, questo lo dico francamente, anche da Attà, visto quello che ha fatto nel precampionato, mi aspettavo una condizione migliore. Questi giocatori vanno recuperati proprio perché la Fiorentina, per la rosa che ha, può far valere proprio questo, il fatto che può fare con i 5 sostituti, con i 5 giocatori che entrano durante la partita, con la rosa che ha può cambiare il volto della partita. Questa è un'arma di cui bisogna assolutamente tenere conto e va utilizzata, su questo direi che non ci sono dubbi. E poi la sosta ci ha presentato Genova, che potrebbe anche essere una partita non difficile, però vediamo, poi ci sa come Inter Atalanta se non va errato. E lì vedremo che cosa succederà, se ne sono partite oggettivamente non facili. L'Atalanta ora non è in gran forma, però poi vedremo fra un mese, perché poi vorrà dire come la situazione adesso è abbastanza difficile. Quindi ci aspetta un dopo sosta abbastanza impegnativo, a quel punto vedremo di cosa è fatta questa squadra, perché ora dire dove può arrivare è un po' difficile. Io ho grande fiducia, però indubbiamente di 0 punti fatti nelle 3 partite pesano parecchio, su questo bastava anche avere 3 punti di più, eri già a 7 e eri abbastanza a pari con il Napoli, quindi era già una posizione dell'esercizio molto migliore. 4 punti in 5 partite sono oggettivamente poche, calcolando abbiamo trovato anche 3 partite a Franchi, ho tenuto conto anche di questo e 2 purtroppo abbiamo perso, e visto però Frosinone Como rimbalzo un attimino la partita della Fiorentina del Frosinone, che ricordiamo abbiamo preso 2 pali, abbiamo avuto varie occasioni da rete che non abbiamo sfruttato, e quindi ecco la partita del Frosinone, rivisto come ha giocato il Frosinone col Como, la rivaluto un attimino da questo punto di vista.
3: Chiaro. Grazie Duccio, sei stato come sempre gentile a rispondere e a darci il tuo punto di vista, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima.
4: Grazie a te Andrea, alla prossima.
3: Grazie davvero a Duccio Magnelli. Allora, sono le 8.30, mi devo fermare perché abbiamo una seconda parte di seconda ora ricchissima, perché c'è sempre chiaramente l'appuntamento con Luca Calamai, Caffè Nero Bollente, ma mi diceva Sara Mastrosimoni in regia che dobbiamo velocizzare perché sono talmente pieni di messaggi vocali che insomma se non ci sbrighiamo veramente non li mandiamo tutti. Allora, linea Sara e pubblicità e tra poco torniamo.

0: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Torniamo in diretta, ore 8:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con ovviamente i vostri messaggi che la fanno da padroni in questa parte finale di trasmissione. Tra l'altro i media argentini proprio in questi minuti hanno postato un video dell'arrivo di Franco Mastantuono e di Nico Paz, che hanno evidentemente viaggiato insieme dall'Italia e hanno raggiunto Buenos Aires per unirsi alla scaloneta. Chiaramente la scaloneta è come è stata ribattezzata l'Argentina, del CT Scaloni, e quindi per il talento Viola inizia questa avventura in nazionale maggiore con l'Albi Celeste. Va bene, allora 8:34 minuti. Come detto, abbiamo un'ultima parte di trasmissione ricca che, come al solito, inauguriamo con l'appuntamento classico del caffè nero bollente.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
13: Assieme, ovviamente, a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
15: Ciao Andrea, buongiorno. La sosta, come sempre, è un'occasione di bilanci tecnici, ma è anche un'occasione di valutazione di mercato. E il tam-tam del mercato dice che la Fiorentina, con Paratici e tutto il suo gruppo di lavoro, è già a lavoro. Sono due i ruoli sui quali la Fiorentina sta pensando e sta un po' iniziando a lavorare: un altro difensore centrale e un altro centrocampista. Un altro difensore centrale, proprio perché uno dei giocatori che potrebbe partire magari già nel mercato invernale potrebbe essere proprio Pongracic, e per il centrocampo comunque ci sono dei numeri precisi, anche un po' stiracchiati, per cui anche lì si potrebbe operare. Gli obiettivi sono comunque giocatori giovani, di talento e di prospettiva, e chi potrebbe uscire oltre a Pongracic è naturalmente Dodò.
13: Grazie Luca. Grazie davvero. Beh, indubbiamente il mercato potrebbe essere tema da discutere nel corso di queste settimane di sosta, dal momento che è ovvio, no? Questo l'abbiamo detto un po' tutti, anche quando abbiamo fatto i bilanci, abbiamo dato i voti sulla sessione estiva, che questa squadra sia incompleta, insomma, che le manchi un mediano mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Sul centrale vediamo, sicuramente sì, insomma è probabile che la Fiorentina possa far qualcosa, però in quella zona di campo principalmente, mi riferisco appunto alla mediana. Allora, 8:36 minuti, abbiamo direi un buon numero di minuti per stare ancora insieme, un quarto d'ora abbondante, perché abbiamo tanti messaggi vocali, tanti messaggi scritti. Allora, siccome gli audio sono esatto, lo dico a Sara, siccome gli audio sono un'infinità, ne mandiamo un po' adesso, poi leggiamo qualche messaggio e poi richiudiamo con i messaggi vocali. Vai!
16: Buongiorno Andrea. Per me è importante il viaggio, che la Fiorentina giochi bene, aggressiva, le partite, aperta, una bella squadra, sembra, con dei bei giocatori, e quello che succede poi non si può sapere, non è neanche... Secondo me non è neanche utile chiederselo. La cosa importante è il viaggio, che ci si diverta, che ci si faccia vedere belle partite. Poi quello che succede, succede. Prefigurarsi il piazzamento finale mi sembra che non abbia senso.
17: Buongiorno Gian Nattasio, sono Ale da Cuneo, purtroppo in terra di Gobbi. Niente, io penso che questa squadra adesso arrivi dove arrivi. Più una posizione alta meglio è, anche perché è l'inizio di un progetto di 4 anni, l'ha detto Paratici ancora prima, ha fatto un errore come tutti gli esseri umani possono sbagliare parlando dell'allenatore, ha rimediato in corsa, quindi secondo me bisogna semplicemente non farsi troppi patemi e vedere dove si arriva, e poi da lì si continua e si migliora ogni anno, almeno per i prossimi 4 anni, quanto hanno detto.
18: Grazie. Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Io non ricordo bene, però se Carpanese era un Isler era su Rete 37.
13: Isler.
18: E poi invece rispetto Isler, a Pin, che è lui che Pin era sempre a favore della Fiorentina, sempre a difendere, Carpanese era molto più critico, portava l'ambizione di una Fiorentina che ha vinto, e quindi pretendeva sempre un partito all'altezza della Fiorentina. Comunque era veramente un grande uomo.
13: Sì.
19: Ciao, buongiorno Gianna a tutti. Leonardo il podista Viola, no? Volevo sapere,
13: come corre,
19: anzi
13: come
19: una
13: corre.
19: Riflessione, non vorrei apparire fuori luogo, ma vi immaginate la partita di domenica con Napoli, con Ken al meglio delle sue condizioni, naturalmente. Questo rimpianto paura ci accompagnerà per tutta la stagione, che dite?
20: Ciao Andre, buongiorno. Volevo chiederti se, anche per illudere un po' il tempo per queste 3 lunghe settimane, era possibile fare un approfondimento sullo stadio, magari con la visita al cantiere, intervista ad hoc, comunque un approfondimento con video sui dettagli di quello che è stato costruito, sui tempi e via dicendo. A me farebbe piacere. Ciao.
13: Hai ragione.
21: Buongiorno Andrea, Tommaso all'Impronesa. Senti, è una previsione difficile, però si fa per giocare, per passare questi 20 giorni d'attesa prima di rivedere la nostra amata Viola in campo, per cui giochiamo. E secondo me la squadra è da primi 10 posti. Poi tutto dipende da quanto si integrano bene i nuovi, da quanto gli infortuni o piccoli acciacchi che li possano limitare condizioneranno le loro prestazioni, e da quello che poi faranno gli altri, naturalmente, no? Con le loro, tutte le conseguenze. La squadra è buona per essere l'avvio di un progetto, direi alla grande, grande qualità, gioventù, e quindi speriamo di divertirsi. Quest'anno l'obiettivo è divertirsi.
13: Bene, sì sì, sono d'accordo anch'io. Poi se si riuscisse ad arrivare un po' più in alto rispetto a una posizione di divertimento, che secondo me al massimo è l'ottavo posto, ecco, meglio, ecco. Però diciamo che se siamo veramente all'inizio di un percorso di rinascita, un anno fuori dall'Europa ancora lo potremmo accettare. Basta che si vedano degli evidenti progressi e che si noti una base e che soprattutto si ponga realmente una struttura di partenza per poter crescere l'anno prossimo. Cioè non è che quest'estate poi si vende tutti. Ora probabilmente quest'estate, faccia finta, la Fiorentina arriva ottava a due punti dall'Europa, quindi dimostra di poter già avere una struttura competitiva. Allora io do per scontato che Mastantuono purtroppo debba tornare via, lo sappiamo bene tutti, no? Qual è la formula di Mastantuono? Però sugli altri onestamente spererei di no, ecco, perché se davvero vuoi crescere hai speso 130 milioni quest'estate, magari ne devi spendere non 130 anche la prossima, però un cinquantino lo vorrai tirar fuori per consolidarti? Probabilmente sì. Quindi l'importante è che tu dimostri di poter essere competitivo e di voler rimanere competitivo, quello è importante. Allora, messaggi. Francesco, in Europa, speriamo. E Lorenzo, nona o decima, poi tre o quattro acquisti giusti si potrà cominciare a sognare. Babbo Viola, buongiorno Andrea. E poi Damiano, arriveremo in zona conference, bestemmieremo per aver perso punti con Torino e Frosinone culone. Eh sì, sì, è vero, anche se stavolta il Frosinone non è stato culone. Frosinone culone era quello famoso degli anni, cos'era, anni 90, anni 80, con il grande Marcozzi. Massimiliano, è impossibile dire dove arriveremo adesso, ci vuole lungimiranza, vanno sviluppati i giocatori in se stessi come squadra, ora occorre anche capire col tempo se Vanoli può essere l'allenatore giusto per riportarci entro il 2028 dentro le prime sei. Mario, se gira bene dal quinto al settimo quest'anno magari giochiamo la finale di Coppa Italia. Ragazzi, il tabellone è duro, anche se in realtà ora che ci penso potrebbe non essere così duro, perché agli ottavi c'è il Napoli al Maradona, che insomma è un po' diverso che affrontarlo a Firenze, e ai quarti l'Atalanta, che mi sembra di tutte le big dell'anno scorso quella un po' più veramente in difficoltà, tra l'altro non da quest'anno, perché già anche l'anno scorso non è che abbia fatto una stagione clamorosa l'Atalanta, ecco. Pierpaolo, non fatelo crossare, citazione Giannattasio, sì, riferimento va a Andur ovviamente, ha fatto dei cross più brutto di quell'altro a inizio partita. Bruno, boni, state boni, ci dice. Poi Stefano da Firenze, buongiorno Andrea, ma di Parisi che cosa ne pensate? A me pare che a me pare che ad Astralo vedo bene come giocava a destra. Ok, a destra lo vedo bene come giocava l'anno scorso. Povero Parisi, però intanto Stefano facciamolo tornare. Tornerà tra due mesi, se va bene, tra novembre e dicembre torna. E poi vediamo quando sarà in campo il contributo che potrà dare. Lorenzo, al massimo arriverà ottava, dice la Fiorentina, dietro Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio, Napoli e Como. Ma per me la Roma finisce un po' più in alto rispetto a queste squadre. La Roma arriva primo o seconda, secondo me, quest'anno. Secondo me, poi magari mi sbaglio, però è indirizzata bene. Poi sapete che la Roma fa il centenario l'anno prossimo, e quindi insomma i santi in paradiso improvvisamente vengono fuori. E Sara, un altro po' di messaggi e poi ci avviamo in maniera piuttosto celere verso la conclusione, vai.
0: Buongiorno Firenze Viola, secondo me l'obiettivo di quest'anno in campionato deve essere identità, creare un'identità e sapere noi piazza che si può fare delle ottime partite e magari fare anche delle vittorie con le big, la settimana dopo andare a perdere con squadre imbarazzanti. Quindi nessun obiettivo, fare tanti punti il più possibile, ma nessun obiettivo. La dirimente sarà la Coppa Italia, perché potrebbe regalarci una grande, grande soddisfazione. Io sono del partito che è meglio ottavi o noni e in finale, e chissà, alzare un trofeo in Coppa Italia, che settimi, che è un buon campionato, ma la Conference. Per piacere, la Conference no. So che sarò criticatissimo. Ciao.
1: Buongiorno Andrea, io parto dalle ultime tre partite che mi sono molto molto piaciute come carattere dei giocatori e come si impegnano fra di loro. Quindi io ricordo che anche tu lo hai detto durante la partita contro il Napoli, che abbiamo una grandissima Fiorentina, e io ci credo, perché ho visto un bellissimo gioco. Fanoli ha portato positività e noi dobbiamo essere positivi insieme a lui, perché sta facendo un bellissimo lavoro e non penso che facciamo il risultato dell'anno scorso. Per l'amor di Dio, no. È una squadra molto, molto più avanzata di quello dell'anno scorso. Vediamo se arriviamo dalla parte della sinistra. Questo forse è sicuro. Ciao, ciao, ciao.
2: Andrea, buongiorno. Allora, secondo me ora è presto per poter dire questa cosa qui, perché va lasciata stare tranquilla la squadra, devono fare queste tre settimane di allenamenti e vedere come ne viene fuori da queste tre settimane, e poi dopo bisogna vedere come ne usciamo da Marassi, perché anche lì sarà una partita molto difficile. Il Genova appunto non sarà facile uscire fuori da Marassi con la battaglia, e quindi ora è presto, io non li metterei dei blocchi mentali, bisogna andare lì, bisogna andare là, bisogna lasciarli correre e lasciarla giocare, che Vanoli metta a terra tutte le sue idee e vedere cosa. Io penso che

0: prospettiva futura, il, per quello che ovviamente riusciamo a vedere, penso io e te forse un po' più di me, essendo te del settore specifico, il tuo parere e la prospettiva eventuale per la porta della Fiorentina. Grazie.
1: Ragazzi, buongiorno. Dal mio punto di vista, se Banole riesce a connettere la punta centrale con il gioco d'attacco, perché al momento sia Pellegrino che Beto effettivamente entrano pochissimo nella manovra e ancora non è che gli arrivano questa grande quantità di palloni, secondo me ce la possiamo giocare, perché abbiamo visto che tranne la Roma in uno stato di forma eccezionale, poi bene o male tutte le altre squadre perdono come tutti o possono perdere, quindi perché no? Se Vanoli trova una quadra ci possiamo divertire.
2: Un saluto, buongiorno al tifoso di Cuneo, terra di Gobbi, ma c'è anche parecchi Granata, eh. Io mi ricordo il colloquio di lavoro, il direttore commerciale mi fece il colloquio, mi fece, sicuramente io sono tal dei tali, sono di Cuneo, e io, bellissimo, veramente, non so, che c'ho nella testa, non lo so, pertanto Gobbo, gli dissi, no? No, no, pertanto tifoso della Juve, gli dissi, e lui seccatissimo, non sono tifoso della Juve. Comunque, mi assunse, è 10 anni sono lì, e grande tifoso del Toro, e amico anti-juventino. Schiaccurio ci sono, i viola, e come, vai tranquillo, non sei solo.
3: Meno male che ti ha assunto, insomma, dopo quell'uscita che facesti, un po' rischiosa, però insomma sei uscito bene. Così come è uscito bene, mi pare stia uscendo bene Martinelli a Avellino, per rispondere all'ascoltatore. Allora, ti dico la verità, io di Serie B ho visto veramente poco in questo periodo, però mi capita sui social di vedere le reazioni, le pagelle che vengono date ai giocatori, e mi è capitato più di una volta di vedere tanti elogi a Martinelli. Io credo che quest'anno sarà un anno di rimente per lui. Io non ti so dire se lui sia pronto per fare il titolare della Fiorentina l'anno prossimo, lo dovremo valutare a fine anno, adesso è un po' presto, 5 partite sono poche per giudicare il possibile piazzamento della Fiorentina, figuriamoci il futuro di un portiere. Però di sicuro è un giocatore di qualità che sta raccogliendo già ora un sacco di elogi, e quindi sono convinto che potrà giocarsi serenamente le sue carte. Ecco, e tutto dipende anche da De Gea, ragazzi, perché il De Gea ha visto nelle prime 2 o 3 partite, qualche dubbio ce l'ha fatto venire. Il De Gea ha visto col Napoli, ragazzi, è tornato su dei livelli molto molto molto alti. Allora, ultimi messaggi, poi ci salutiamo. E dunque, intanto salutiamo Stefano Ascandiano che ci manda la foto dello stadio di Torino della Juventus, con un enorme water al posto del terreno di gioco, quindi insomma evidentemente c'è un riferimento a un abbinamento non consueto. Cioè, oddio, in realtà non è molto consueto a Firenze quell'abbinamento. Ruggero da Firenze, tra 8° e 10° posto, ci dice per quanto riguarda gli obiettivi della Fiorentina. Adolfo dall'Aquila, voglio alzare la coppa della Conference a Torino nel 2028, meglio settimi che quarti, e questo è Adolfo. Tra l'altro, a proposito di Adolfo, prima un ascoltatore parlava del povero Sergio Carpanese, al quale mandiamo un abbraccio, insomma un ricordo, un pensiero anche adesso, e diceva che l'aveva visto in televisione con Michel Hisler. Citiamo le persone per bene, c'è un po' di differenza tra il buon Michel Hisler e appunto Adolf Hitler, insomma sono due persone un po' diverse, ecco. Paolo, Nico Paz è del Real ma lo sta lasciando al Como da 3 anni, non vedo perché Mastantuono non possa restare qui almeno 2 stagioni, certo almeno in Europa ci deve arrivare. Sì, in realtà ora non è più del Real Nico Paz, Nico Paz è stato acquistato dal Como quest'estate per 60 milioni, poi il Real lo può riacquistare, un po' come Valdepeñas è della Fiorentina ma il Real lo può riacquistare, ma ufficialmente è del Como, Nico Paz ha fatto i primi anni in prestito, è vero, però evidentemente su Mastantuono ci punta di più Paolo, cioè gli affari vanno fatti in 2 nonché in 3, perché anche Mastantuono deve essere d'accordo.

0: d'accordo. Cioè, se l'anno prossimo la Fiorentina non fa l'Europa, ma Santoro magari c'ha richieste da un'altra squadra che fa la Champions League o dallo stesso Real che lo vuole riprendere, perché deve rimanere a Firenze? Cioè, va anche capito. Non è che Firenze è l'ombelico del mondo, magari lo fosse, ma non è così. E poi aggiunge Paolo: le squadre di Gasperini hanno sempre un periodo della stagione dove pagano, aspetta a battezzare la Roma primo o secondo. Va bene, vedremo. Mi pare una squadra veramente forte, però vedremo. Maurizio, possiamo arrivare in conference. Chiudo con Chimo da Trecella che ci dice: siamo da quarto posto. Esagerato. Ragazzi, vi invito alla moderazione, perché se poi a Marassi col Genoa finisce in pareggio o peggio ancora si perde, e ci può stare, perché è la prima partita dopo 3 settimane di sosta dove può essere accaduto di tutto. E poi il Genoa peraltro ha fatto un avvio ancora peggiore della Fiorentina, c'ha De Rossi, gli fa così il sedere, non è che può permettersi di perdere un'altra partita. Per cui se poi a Genova finisce male il giorno dopo, anzi 2 giorni dopo, perché poi è sabato la partita, 2 giorni dopo, quando risuono qui in diretta il 12 di ottobre, e c'è la gente che piange, che parla di retrocessione, è come vederlo? Allora, ci vuole un po' di moderazione sempre, per cui vi chiederei di star calmi. Poi magari arriverà quarta, ma non penso francamente. Vi saluto, grazie Sara, è stato un piacere come sempre. Questa bella puntata volge alla conclusione. Adesso l'almanacco del centenario, poi Dario Baldi col Socio Polemica e via via tutte le trasmissioni solite del martedì. Vi ricordo che essendo appunto martedì, oggi torna l'appuntamento con Extra Viola con gli amici di RTV38 e quindi chiuderemo la nostra diretta, i nostri palinsesti alle 21.30. Quindi oggi lunghissima giornata che come sempre vi consiglio di seguire su Radio Firenze Viola. Buona giornata, ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 22 settembre 1930 nasceva a Sesto Fiorentino Piero Torrini, mediano a cui è dedicato lo stadio comunale di Sesto. Piero, calciatore come il fratello Celso, cominciò a giocare con la Sestese, fondata nel 1946 dopo la Liberazione. A 16 anni fece il suo esordio e si mise in mostra in Serie C. Nel 1948 lo acquistò la Fiorentina. Piero fu uno degli 11 ragazzi viola chiamati ad esordire in Serie A nell'occasione più tragica. Il 4 maggio 1949 l'aereo che riportava a casa il grande Torino si schiantò contro la collina di Superga. Mancavano 4 giornate al termine del campionato e la FIGC assegnò al Torino lo scudetto che aveva già vinto, anche se non matematicamente, sul campo. Le partite rimanenti furono giocate dalla squadra ragazzi del Toro, opposta alle analoghe formazioni degli avversari. Torino-Fiorentina si sarebbe dovuta giocare l'8 maggio, all'indomani del disastro, e divenne la coda, anche simbolica, del torneo. Venne giocata il 12 giugno 1949 al Philadelphia di Torino. L'anno successivo, Torrini, grande corsa e buona visione di gioco, ancora aggregato alle giovanili, fu uno dei protagonisti del terzo posto conquistato dalla Fiorentina al torneo di Viareggio e venne chiamato in 2 occasioni a vestire la maglia della prima squadra. Capitò, curiosamente, nelle 2 partite contro il Bologna, vittoria 3-0 al campo di Marte e sconfitta nel capoluogo emiliano per 2-1. La maglia numero 4 aveva però trovato un titolare che l'avrebbe indossata a lungo, Beppe Cappella. Piero non trovò più spazio in prima squadra e nel 1952-53 venne ceduto al Brescia in Serie B, con cui disputò 2 campionati prima di trasferirsi al Catanzaro nella stagione 1954-55. Il 28 ottobre 1956 il Catanzaro era impegnato a Pavia. Al 10° minuto del secondo tempo Torrini si accasciò, esanime, al suolo. E furono vani i tentativi di rianimazione messi in atto dal massaggiatore Frignani e dal medico Pierozzi, che si conclusero con la disperata corsa in ospedale. La partita riprese. Il Catanzaro, in 10, passò in vantaggio. Ma pochi minuti dopo arrivò la notizia della morte di Piero e la gara fu sospesa. La morte, per gli esseri umani, è compagna della vita, ma quella di un atleta durante un evento sportivo resta inaccettabile. Per ricordare Piero Torrini, calciatore se stesse arrivato a giocare in Serie A, Sesto Fiorentino ha dedicato il proprio stadio.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
7: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
8: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
7: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
8: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
7: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane divado ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Ragazzi, ci siamo, iniziata questa sosta delle nazionali e io ho già i coglioni pieni, lo dico sinceramente, perché voglio vedere come ci si fanno 3 settimane se non si parla di stadio. Infatti già oggi sui giornali ci sono paginate sui ritardi per questo project financing, nell'accordo che fa andare lungo anche la conferenza dei servizi, una roba tecnica, ovviamente non entriamo dentro, ma sicuramente saranno 3 settimane e se le dobbiamo riempire in qualche maniera, anche perché manca il campionato, anche perché appunto non è che sappiamo cosa succede esattamente dentro il Viola Park. E quindi preparatevi, lo dico già a chi è all'ascolto e non e si aspetta che io parli casomai di modulazione tecnica del 4-4-3, del 4-3-3 o del 4-4-2, oppure di come si passa in fase difensiva a un 5-3-1 o un 5-3-2, parlerò anche di politica, parlerò anche di altri temi. E quindi in questi giorni l'invito che vi faccio è: se non volete sentire, cambiate trasmissione, a quest'ora ce n'è tante, lo dico sinceramente, perché io voglio parlare di tutto in questi giorni. Però prima parlo ovviamente di Fiorentina. La prima cosa che vi voglio fare è questa. Non è proprio Fiorentina, è il fatto che secondo me la pausa delle nazionali in questo momento è una rottura di coglioni, e il fatto che un giocatore possa andare in nazionale, penso a Mastantuono per esempio, e si può fare male, sia un casino. Come mai Di Marco e Malen vanno via dalla nazionale e niente succede? Cioè, mi sembra normale che un simbolo della squadra che sta lottando per lo scudetto e il simbolo dell'altra squadra che sta lottando per lo scudetto, guarda caso, c'hanno un problemino per cui non possono andare a fare il ritiro. E come mai? E come mai? La realtà è che secondo me bisognerebbe, cioè io fossi la Fiorentina, farei inventare delle malattie anche ai miei giocatori. Purtroppo per noi, per Fagioli è la prima volta dopo anni, quindi giustamente c'è anche un po' d'emozione, ma ci si rischia di far male. E questa è la prima polemica. La seconda polemica del giorno la dedico ovviamente a Moise Kean, anzi la dedico a Pellegrino. Ieri ho visto delle foto di Matteo Pellegrino a firmare dentro un Viola Shop, come si chiamano, Fiorentina Store, chiamatele come vi pare, delle maglie della Fiorentina. E quindi io vi dico, pensate a cosa era Moise Kean. L'avete mai visto Kean, se non in dei firmacopie, andare a fare questa roba qui, arrampicarsi per fare delle firme sulle maglie appese a delle soffitte? No. E io ho visto Pellegrino e io di questo sono contento, anzi mi fa godere l'idea di avere un attaccante che ha capito che cosa significa essere attaccante argentino della Fiorentina e per la Fiorentina. E quindi io per il falco stravedo e credo che quest'uomo ci possa portare in alto. E quindi questa seconda polemica. Terza polemica, sempre guardando verso Como: com'era quella storia per cui la Fiorentina prendeva solo marche di merda a fare le maglie? Perché fino all'anno scorso non ci sarebbe robe di cappa, il prossimo anno il Como toglierà Adidas per prendere robe di cappa. Com'era quella storia e robe di cappa era roba di merda? Perché me la ricordo che in tanti esperti, che in questa città ovviamente ci sono ovviamente i grandi esperti di moda e quant'altro. Quindi siccome ci sono i grandi esperti di moda e quant'altro, mi chiedo appunto come mai, siccome il Como passerà a robe di cappa, non si dice robe di cappa, che Como è roba che non è buona. Quando la prendeva la Fiorentina, no, ma bisogna andare a prendere la Nike all'Adidas come fanno le grandi. E questa è un altro tema. Quarta polemica del giorno, e poi si va anche su altri temi. Ieri ho sentito dire dai grande Giovanni Galli che Barcola e Diomandé non sono così più forti di Ninje. Io ragazzi capisco che questo giocatore ci faccia emozionare, finalmente abbiamo uno che salta l'uomo, finalmente ci abbiamo uno che ci fa sognare, però ecco, fatemi dire che calma a paragonarlo a giocatori come Barcola e Diomandé. Cioè, Ngé sa da dimostrare prima di testa che poi di altro. E quindi ecco, io voglio credere appunto totalmente a quello che dice Galli, siccome tante volte si è detto che Galli è un po' come la Bibbia in terra, crediamoci anche su Ngé. Però io dico calma e sangue freddo, io sono il primo a voler sognare con i giocatori e strevedo per lui. Andiamo avanti. Altro tema, De Rossi. Allora, De Rossi l'altro giorno lancia il tema che se uno si compra la webcam e gli occhialini può diventare giornalista e quindi si va a svilire il ruolo del giornalista. E ovviamente ho visto subito i miei colleghi pronti: grande De Rossi, grande De Rossi, grande De Rossi. Allora, io posso dire una cosa. Se tu sei un allenatore di livello, o comunque sia sei una persona superiore alle polemiche di quelli sui social con la webcam non li consideri neanche. Quindi se te non sei importante come allenatore a livello mentale, io vi dico una cosa: Vanoli, di uno dei social che non fa il giornalista, non gliene frega un cazzo. Quindi io lo dico a De Rossi, lo dico a quelli che dicono perché svilisce il ruolo del giornalista. Ragazzi, ma il ruolo del giornalista è finito. È finito grazie anche alla rete, grazie da anni. Ma io mi paragono tranquillamente a uno senza tesserino che va online. Anzi, non è che siccome il tesserino pretendo di saperne di più di quelli che vanno online. E lì noi come categoria sbagliamo, come giornalisti sbagliamo a dire che noi siamo superiori a quella gente lì. Noi non siamo superiori a quella gente lì, anche perché gli ascolti che fanno quelli lì, quelli con la webcam e le cuffiettine, noi tante volte non li facciamo neanche in un anno. E quindi ben vengano quelli con la webcam e le cuffiettine, e lo dico chiaramente, ma tutta la vita. Poi se si dice, se si vuol dire che qualcuno ne sa meno, si può ragionare anche di questo. In tanti casi, secondo me, quelli con le webcam e le cuffiettine, è vero, si sono inventati il ruolo di commentatore, possono avere un linguaggio pessimo, e questo posso essere anche d'accordo. Però nella forma tra ascolti e poi comunque sia conoscenze, spesso sono anche più attendibili di tanti giornalisti. E questo lo dico chiaramente. Altra cosa, rispondo ovviamente subito a Nicco che dice: ma cosa ci sei andato a fare in quella banda di napoletani? Quell'Angelo Forcione, se non era di Napoli, scriveva su Gioè. Guarda, allora io rispondo subito. Tra l'altro, se volete, provo a sentirlo. Marco, guarda, tra poco ti prendo subito. No. Ve lo porto anche, Angelo, se volete. Allora, io ieri mi ha invitato il mio amico Marco Giordano a Radio Napoli Centrale per parlare appunto della Firenze razzista e quant'altro, per dire che Firenze non è razzista e provare a raccontare appunto anche quello che realmente era successo, e mi ero fatto raccontare. Ovviamente sono andato in casa del ladro e quindi quando vai in casa del ladro a rubare, prima o poi ti sgama. Io gli ho provato a dire la mia versione. Forgione è partito con tutto un racconto che anche Ancelotti si era sentito male, la colpa è delle tribune. Io l'ho provato a smontare, ma ha fatto ridere che ha raccontato che addirittura i medici erano razzisti nei confronti dei napoletani, e questo c'è dentro gli scritti. Io questo non l'ho letto e quindi sicuramente non lo so, però ecco, francamente sono andato lì perché bisognava difendersi e ogni tanto bisogna andare a metterci la faccia sulle cose. Io ce l'ho messa semplicemente perché non voglio che si passi questa idea che Firenze è razzista. Ripeto quello che ho detto: quel cretino e coglione che ha detto Napoli merda durante il minuto di silenzio per Mazzola, per me deve essere individuato da spato e cacciato dallo stadio singolarmente, perché si può fare. Sui cori prenderemo una multa, sono cori razzisti su cui che io non condivido e fanno in tutta Italia. A volte abbiamo visto la pace, a volte non l'abbiamo vista. C'è Marco al telefono. Marco, buongiorno, dimmi tutto. Pronto?
2: A me tu mi stai anche simpatico e ti voglio anche bene, però se te no, che te che c'ha una laurea in scienze politiche, di sociologia applicata alla comunicazione, che te ne intendi. E praticamente un discorso di tipo, cioè, di quello che ha fatto su Malin e Di Marco, dando per assodato, cioè l'assioma di dire, cioè io direi anche alla Fiorentina di dire ai miei di far finta di essere malati, di già tu dai per presupposto che te tu per certo e che gli altri facciano finta e che quindi debba far finta anche te. Cioè in punta di diritto, se uno fosse Malen o se fosse Di Marco, se fosse l'Inter o fosse la Roma, praticamente uno dice, sai che se te mi dai di falso, di coso, di frodatore, eccetera, eccetera, io ti piglio e ti querelo. Ora, ma non per te, perché se te, che tu c'hai un certo proprietà di linguaggio, una certa autonomia di pensiero, te lo immagini tutti quelli che girano in su e che già sono complottisti di su, come non reiterano anche questo concetto in maniera ancora più greve e ancora più grave.
1: Cioè io allora quello che dici te, caro Marco, è giusto. Io lo dico perché a pensar male ci si fa peccato, ma ogni tanto spesso ci si azzecca, diceva qualcuno. Diciamo che mi fa strano che iniziano i ritiri e guarda caso due giocatori centrali delle due squadre che stanno dominando il campionato meritatamente, incredibilmente c'è l'infortunio, il risentimento, non va a giocare con l'Olanda. Secondo me,
2: però perdonami Dario, ma per quanto riguarda Di Marco, ora l'Olanda non lo so, non so tre settimane, ma tre settimane sono lunghe, nel senso, però dando per assodato, dice io direi ai miei di fare altrettanto, quindi non ci ha fatto il processo di piazza, quello che vuole il popolino giustizialista, che ti ha già condannato Di Marco e Malen, e automaticamente quelli che stanno alla radio, mutuando il concetto che i nostri babbi facevano, i nostri nonni, dice oh l'ha detto la televisione, oh l'ha detto la radio, gli hanno provato, perché se... Il problema è questo, Darione, il problema è questo, perché un
1: attimo
2: tutti zii, cioè te t'ha una risposta, ma io dico te in senso lato, capisci? Tutto lì.
1: No, guarda, hai pienamente ragione, però ti ripeto, io un po' ci penso male su queste cose, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo, però ecco, come principio non è sbagliato, ci devo riflettere su questa roba, hai pienamente ragione, perché come mezzo di comunicazione passa un messaggio dove, ho capito, grazie mille Marco per aver chiamato, ci sentiamo presto.
2: Ciao.
1: Ora c'ho anche delle cose da dire, allora, altre cose da dire, volevo dire... Prima cosa, Daniel Maldini, chiedetegli scusa, perché lui è un coglione, si è fatto togliere la patente, come tanti di quelli che sono anche all'ascolto, ma dopo avergli dato del drogato gratuitamente sono arrivate ieri le analisi e appunto non aveva assunto alcun tipo di droga. Come sempre il tribunale delle chat aveva già dato il suo beneplacito a dire che Maldini era un drogato. Due cose riguardano la nostra città. La prima... ci sono tre ragazze che ho scoperto col tempo e hanno partecipato a Reazione a Catena, si chiamano le Pappardelle. Io non guardo gli access time perché lavoro a quell'ora, però è successo una cosa, ovvero che appunto loro hanno fatto due mesi nel gioco e poi hanno ricevuto commenti allusivi sui social. Volevo riprendere l'articolo se mi riesce, eccolo qua. Praticamente che cosa è successo? È successo che dopo l'addio a Reazione a Catena ci sono stati insulti, minacce, commenti sessuali e quindi giustamente Carolina, Maria, Giulia e Francesca hanno raccontato di voler sporgere denuncia dopo una serie di insulti e cattiverie. Ecco, io faccio un paragone. Io penso che loro abbiano fatto benissimo. Hanno fatto benissimo perché appunto quando un coglione, quello che vi dicevo ieri, quando scrivete sui social anche ai napoletani, poi pensate, sui social uno vi può denunciare. Se voi siete dei coglioni e scrivete per esempio di raccomandazioni, atti sessuali, oppure scrivete troie, puttane, così, specialmente a queste ragazze, io spero che vi levino anche le mutande e i peli del culo. Lo spero! Lo spero, io voglio. Se te sei talmente cretino di scrivere a, a tre ragazze che sono arrivate per due mesi in finale a un evento, gli scrivi troia o puttana. Io mi auguro che innanzitutto tua moglie lo venga a sapere. E secondo di poi, se sei una donna a maggior ragione anche, e gli hai scritto questa roba qui, spero che ti levino tutto quello che hai. Cioè, devi avere fare fatica. Perché sei un cretino per scrivere quella roba lì. Quindi giustamente ti denunciano. E questo è un principio assodato. Poi per esempio a me mi hanno offeso, ve lo dico, dei napoletani hanno offeso la mamma e la nonna, che purtroppo entrambe le nonne non c'erano più, quindi hanno offeso persone che non ci sono, però non li denuncerò perché non mi interessa. Però se qualcuno poi vi denuncia, fa bene. Fa benissimo, quindi bravissime pappardelle. Se questo può essere un palcoscenico che vi può aiutare a denunciare sta roba, io vi posso garantire, appunto, che qui ne parleremo sempre. E te, Dario, come fai a sapere se è vero che non era drogato Maldini? La tua tesi è uguale a quello che lo accusano senza sapere. Non si sa una sega di qual è la verità. Come lo fa a sapere? Lo dia agli esami, Costa. Lo dicono gli esami che non era drogato. Lo dicono gli esami. Negli esami c'è scritto Maldini non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Quindi, come fai a accusarlo? Fine. Amen. Capito? Questa è la realtà dei fatti. C'è scritto che negli esami, quindi nel suo sangue c'è scritto. Dai, non scherziamo. C'è Matteo al telefono. Matteo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Dimmi tutto.
3: Io ritorno sul fatto che Firenze è una città razzista, che se ne sente.
1: Dimmi.
3: Ogni volta che succede qualcosa ci siamo di mezzo noi, e quando lo fanno gli altri sono tutti. Ma io già quando ho visto quel pezzo di video dove te sei intervenuto, appena detto quella cosa dei medici, sarebbe stato da spegnere il telefono e venire via, perché è una cosa inconcepibile. E poi io devo prendere la morale da persone che hanno sospeso una partita perché nei tafferugli prima della finale di Coppa Italia è morto un loro giocatore, perché hanno fatto un loro tifoso, perché ci sono stati tafferugli tra tifosi della Roma e del Napoli. E loro hanno sospeso la partita per un'ora e mezzo, ovviamente non per tutti i napoletani, però da gente del loro tifo, e devo prendere la morale da loro, devo prendere la morale dai tifosi della Juve che si sono girati durante il minuto di silenzio per l'ex calciatore dell'Inter che è morto, e ora ritirano fuori la moglie di Scirea per giustificare l'atteggiamento della Juve. Devo prendere la morale dai tifosi dell'Atalanta che ti tirarono un motorino giù da San Siro. Devo prendere morale dai tifosi dell'Inter che tirarono un fumogeno addosso a Dida. Devo prendere morale da tutti, ma va bene. Però
1: diciamo che
3: ognuno
1: diciamo
3: si deve che guardare in casa propria.
1: No, assolutamente, assolutamente. Allora, poi
3: subiamo un accanimento da anni, ma accanimento, ma peso,
1: allora su Ciro Esposito io ti posso dire anche questo. Allora, io personalmente ti dico, col senno di poi, secondo me, cioè, se tutti erano d'accordo a sospendere la partita, si doveva rigiocare quella roba lì, non che siamo rimasti in ballo, non facciamo cori, non facciamo niente, si smonta la coreografia e poi loro ci hanno fuori d'artificio.
3: Ma quello l'errore c'è stato, no, io ti dico che devo prendere morale da gente così. Cioè,
1: no, ma sono d'accordo, esattamente. Tu hai citato il caso
3: per la coreografia contro la Juve, quanto l'hanno tirata fuori? Dai, per una scritta
1: 50.000 euro di multa. 50.000 euro di multa
3: per la bimba che disse Juve merda durante
1: Juve merda. Ma scusa, Matteo, a me ne parli con me. Io su questa roba qui ho perso dei lavori.
3: Forse bisognerebbe non incazzare. Scusa il termine, non incazzare.
1: No, si può usare. Qui lo puoi usare. In questa fascia d'aria lo puoi usare. No, invece è giusto incazzarsi, è il motivo per cui io sono andato ospite da loro. Io sono andato ospite lì per un motivo ben preciso, ovvero che secondo me bisognava portare avanti l'idea che Firenze non fosse razzista.
3: Ah, poi mi sono dimenticato, e loro che hanno, scusa se ti interrompo, loro gira un video durante dopo Juventus Napoli che loro ricantavano "Fagioli dacci le quote". Cioè, bisogna
1: diciamo che su quella roba lì c'è tanto di cui dire. È chiaro che loro sono molto cagni e fotti, però guarda, intanto ti saluto, grazie mille. Grazie. Tu hai citato una cosa che è il tema moglie di Scirea. Io capisco che la moglie di una vedova, di un campione, così si dice di quella scritta prima di un Fiorentina-Juventus e quant'altro. Io ripeto, credo ancora che quella scritta non l'abbia scritta nessuno di Fiorentino, lo credo ancora, però è una mia idea. Buongiorno, hai detto implicitamente che darei un sacco di cazzate. Sì, Simone, io le dico sempre le cazzate, ma la differenza è che io le cazzate le dico e lo ammetto, invece altri le cazzate le dicono ma pensano di essere saccente di pallone. Pure Cristante è tornato a Trigoria, vedi? E questo è quello che dicevo. Che palle, la sosta, non facciamo troppo gli entusiasmi. La squadra è costruita bene in attacco, manca però un forte incontrista al centrocampo, saremo sempre vulnerabili in difesa. Alberto, io su questo non sono d'accordo. Non sono d'accordo su questa roba qui, perché io penso che Dragusin, piano piano, partita dopo partita, sta crescendo sempre di più e sta diventando il centro di una difesa che diventerà forte. Quando vi dicevo che davanti a un gran portiere, davanti a una grande difesa, poi dietro c'è un gran portiere, l'idea è questa qui. Perché se vedete le parate di De Gea si è esaltato perché ha avuto una difesa forte. Se l'anno scorso a Maignan c'aveva una difesa di pippe, che non è quella di quest'anno, Maignan faceva ridere. Quest'anno c'è una difesa forte e Maignan è tornato Maignan a livello ancora superiore. Quindi ragazzi, facciamo registrare questa, lavorare questo allenatore in queste 3 settimane. Buongiorno Dario, sento voci alla radio, tutti preoccupati su come riempirete queste 3 settimane. Io, qui non ne abbiamo problemi, qui abbiamo temi tutti i giorni. Visto, dite sempre, noi da ascoltatori siete importanti, dateci questo momento e di stop invitateci in radio. Ma per me, guarda, io se qualcuno sta a Milano lo invito, lo faccio venire a casa mia a condurre, non c'è problemi, basta essere presente a casa mia alle 9, anzi alle 8:55, e lo faccio venire senza alcun tipo di problema. No, però quello che volevo dire, e lo dico a te Lorenzo, qui in questa trasmissione non abbiamo paura di niente, cioè noi 3 settimane, anzi è il nostro, gli altri parleranno di altri temi, noi parleremo di altri temi oltre alla Fiorentina, ma come facciamo tutti i giorni e come abbiamo sempre fatto, non ci tiriamo certo indietro. C'è il sindaco dell'Isolotta al telefono. Ciao sindaco, buongiorno.
4: Ciao Darione, innanzitutto piena solidarietà alle mie concittadine. Cioè non ho capito da perché tutto questo astio nei confronti di queste ragazze, che tra l'altro io non conosco nonostante sia da 55 anni all'Isolotto, però bravissime, e basta. E poi tutta questa polemica, io vorrei sapere come mai succede sempre contro 2 squadre, non è che succede contro il Frosinone, contro la Cisenza, contro, sempre con 2 squadre succede, è sempre un tantam mediatico, va bene, da parte di certo tipo di stampa, per far passare male Firenze. Allora, Firenze è stata la prima città abolita dalla pena di morte, correggimi se sbaglio, perché con un campo non è tanto il mio, va bene. Firenze mi sembra che come accoglienza se ne faccia anche troppa. A Firenze, voglio dire, siamo già multirazziali e multietnici, però bisogna scindere gli sfottò che vengano fatti o i cori che vengano fatti allo stadio da determinate azioni. Se io vado in San Paolo e mi giro verso la curva A o curva B e fogge stacci,
1: è quello che gli ho detto io, guarda, gliel'ho detto ieri in diretta questo. Se io faccio puppa, a me mi prendono, mi danno un cartone, ma non di pizze, mi danno cartoni a mani aperte. Perché è una roba, ma anche se
4: gli sono girati, ma in qualsiasi stadio che fosse vicino e foggesti verso le curve è facile pigliare uno scapaccione, e secondo me tu dovresti stare anche zitto, perché voglio dire, no, c'è modo e modo di esultare. Ha fatto quella tua squadra, esulti, bene, è finita lì. Poi tu piderai il famoso sta seduto, per via, che tu fai, certo, la Baione ce lo pigli, ma la Baione è, diciamo, il calcio, non è che siamo a teatro che si applaude o si denigra un tenore o un mezzo soprano. Qui ragazzi è tifo calcistico, c'è la gente che ci sente come una bestia, come me, io sto male quando ci va la Fiorentina. È chiaro che magari ho una reazione che in un altro contesto non sarebbe uguale alla reazione che ho avuto in quel momento, però anche lì, se tu vieni, è come che ti posso dire, se io entro in chiesa e tiro una bestemmia, è chiaro che la gente mi guarda male e mi dice anche cosa, o sbaglio?
1: No, no, assolutamente. No, ma è, l'esempio è quello lì. Diciamo che c'è luogo e luogo. Quello lì ha fatto una cazzata, ma ovviamente, siccome noi siamo la Firenze razzista, perché ormai c'è questa idea che Firenze sia razzista, ci guardano in questa maniera negativa. E ovviamente ormai ma lo sai, guarda, la cosa che mi fa incazzare, poi ti saluto, è che addirittura qualcuno va a raccontare che sono successe altre cose, tipo che hanno fatto alzare dei bambini con la maglia del Napoli, cosa che non è vera, che per esempio non è stato l'unico caso isolato. Io guarda, ho parlato anche con un influencer del tifoso del Napoli che era lì, mi ha detto io ho fatto i miei video, i risultati, i gol, e nessuno mi ha detto niente, quindi dipende anche uno poi come si comporta.
4: Non andate un po' in mai, Dario, non andate un po' in mai. E poi per ultima cosa, gli attacchi vengono sempre da parte di certi soggetti che secondo me non dovrebbero nemmeno avere diritto di parola né su YouTube da nessuna parte, perché sono soggetti altamente provocatori, che non so quale sia il suo scopo, che pensano ci saranno due punti di penalizzazione. Cioè io non so qual è lo scopo di questi personaggi per avere dei like, per avere del clamore. Cioè a me mi pare che stia diventando l'inverosimile. E con questo ti do un abbraccione, ti lascio, Darione.
1: Grazie mille, sindaco. Ci sentiamo presto, grazie mille. Allora, no, c'era. Volevo rispondere a due cose, poi ci sono anche degli audio. Allora, primo messaggio: ma siccome siamo superiori, ma noi cosa ce ne frega di piagnistei di questa gentura? Alessandro, invece, è importante rispondere, perché se tu le lasci fare, io mi trovo spesso, anche per grandezza cittadina, a essere da solo contro 10. E se tu lasci fare e perdere questa roba qui, poi rischi di fare. Hai un effetto contrario sul senso di fiorentinità e sul raccontare la città di Firenze, e poi si passa come i razzisti, i cattivoni e quant'altro. Ecco, Dario, ma quindi un maestoso e garrulo Juve merda non si può dire? No, si può dire Juve merda, bello, bello soffiato. Se lo scrivi ti danno 50.000 euro di multa. C'è Claudio al telefono. Claudio, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Io volevo dire solo una cosa velocemente. Io ero esattamente nel posto dove è successo il fattaccio. Allora, sì. Alcune cose non sono state dette in maniera corretta. La prima è che viene detto che c'è stato un andare incontro al tifoso. Non è assolutamente vero, ci siamo alzati tutti, me compreso, però siamo andati dagli steward dicendo di buttarlo fuori. Questo soggetto non è stato minimamente avvicinato da nessuno, anche perché vicino c'era la Digos o comunque questa che ha fatto subito diciamo schermo, però non c'è stato assolutamente nessun tipo di tra virgolette di violenza. L'unica cosa che abbiamo urlato tutti è di mandarlo via, cosa che tra l'altro non è successa, perché è successa alla fine del primo tempo, per cui il momento il proseguo della partita non è successo assolutamente niente. Quando è andato via e si è alzato, l'ha preso solo qualche vaffanculo, ma più a ridere che, cioè lì non c'è stato assolutamente niente, ma assolutamente niente. Per cui tutto il resto veramente è fantasia.
1: No, no, hai fatto bene a puntualizzarlo. Io tra l'altro, guarda, ieri ho detto esattamente quello che hai detto te, quindi sono contento che finalmente cioè che i nostri anche steward abbiano lavorato molto bene. Grazie mille per aver chiamato, Claudio. Almeno abbiamo fatto un disegno perfetto di quello che è successo.
5: Vai, ciao.
1: Ciao. Allora, domenica Rio Maratona ho visto una situazione del tutto tranquilla. Alla fine, uscendo dallo stadio, ho visto due napoletane con due bambini di 6-8 anni con la maglia del Napoli. Loro camminavano tranquillamente e nessuno gli ha detto niente, come dovrebbe essere sempre. Comunque mi stupisco ancora e vi stupiate di quanto sono patetici i napoletani in queste situazioni. Guarda caso, succede sempre solo con loro. Io li odio più della Juve. No, io più della Juve no, però... che ho un odio un po' sportivo abbastanza forte, io sì, devo essere sincero, che si sentono intoccabili. Si sentono intoccabili. Ma quello che ha scritto te come fai a sapere che non era drogato? Sì, ci sono gli esami. No, è vero, è vero. Ma infatti il paragone che hai dato prima è perfetto. Cosa volevo dire? Ah no, leggo Claudio da Firenze, poi si chiama. Intanto, guarda, chiama l'ospite. Chi ha mandato il vocale, poi lo sentiamo dopo. Che ora ho da sentire un ospite, e quindi importante. L'origine dei pagnistei di certi personaggi, appunto, il loro storico disgustoso vittimismo che veicolano con abilità. Il tema sono ancora una volta, purtroppo, le fake news e si diffondono più velocemente della verità. Poi voglio dire anche al Dave che dopo rispondo alla sua cosa, perché è importante, caro Dave, risponderti. Non ti ho dato giustamente non ti ho dato giustamente spazio. Allora potrei dire facciamo una piccola nota politica prima, mentre aspettiamo l'ospite, perché diciamo nel un weekend la cosa più bella è stata detta ieri, poi si è corretto e tutto il resto dal nostro ministro Tajani. Io devo dire che meglio una donna meno carina con le donne più lunghe e che invece una con le donne più lunghe che però è stabile. Cioè io posso dire una cosa geniale. Cioè io penso, anche solo pensarla una cosa del genere, il fatto che appunto che la donna con la donna più, con la gonna più lunga è più affidabile di una con la gonna più corta, perché quelle con le donne più corte ti mettono le corna. Cioè è anche solo geniale da pensare. Io penso che veramente sia una cagata colossale. Poi infatti ha chiesto scusa, però ecco. Io dico che appunto una roba del genere è anche solo geniale il pensarla, cioè geniale nel senso di stupidità. Cioè solo un coglione, con tutto il rispetto per il ministro, può dire una cosa del genere, però è una coglionata, mi perdoni signor ministro, ecco. Leggo l'ultimo messaggio, poi saluti il mio amico e ospite Dario. Ma la Firenze razzista è colpa di quella spedizione punitiva fatta in centro da ragazzi con le mazze e picchiavano tutta la gente di colore a metà anni 80. Ne parlarono le TV per anni, non c'entra niente. Si stava parlando dei napoletani, di che Firenze è razzista perché si canta Io e quando ci sono loro succede sempre casino in tribuna. Però io ho un amico che sabato mattina mi ha mandato un messaggio, perché mi ha detto che lui ha avuto un sogno, e se un mio amico ha un sogno, io voglio avere un sogno insieme a lui. Caro il mio Manfredi Pontello, che sogno hai avuto?
6: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Non è un sogno, io credo di aver preconizzato il futuro. La Fiorentina vincerà la Coppa Italia. Perché guardate ragazzi, è vero che oggi, dopo quello che abbiamo passato, risulta abbastanza complesso e complicato immaginare ciò che non riusciamo bene a vedere e a toccare, però tutti voi dovete anche rammentare che non esiste alcun gesto in questo mondo che non corra il rischio di essere un'operazione di nostalgica magia. Non esiste alcun fatto col cane sotto che mi abbaia che non possa essere il primo di una serie infinita. Vano che l'alza da calciatore l'ultimo nostro trofeo, vano che torna da tecnico nella sua versione rinnovata, un sentimento nuovo, cantava Battiato e la rialza da tecnico. La Fiorentina vince la Coppa Italia, questo ve lo do. La Fiorentina vince la Coppa Italia.
1: Sono eccitato, devo dire la verità, sono eccitato, cioè, sono eccitato, è anche un è anche un po' euforico. No, io però ti volevo riportare appunto a oggi, perché ieri ho letto le dichiarazioni di un ex dirigente che diceva: vedo troppo entusiasmo per le partite giocate e a Beto servirebbe qualche chilo meno. Ti invito a commentare queste dichiarazioni, perché insomma noi siamo appunto legati a, secondo me, al fatto che questo entusiasmo è derivato dall'aver visto la Fiorentina, secondo me, che gioca a pallone.
6: Sì, sono d'accordo. Se devo commentare l'uscita, la ritengo abbastanza indelicata e inopportuna. Poi si possono fare delle osservazioni comunque avvedute ed oculate sui fisici molto strutturati, no? Come possono avere i giocatori alla Beto. E quindi è normale anche che ci voglia più tempo perché raggiungano il miglior stato di forma, la cosiddetta forma o condizione fisico-atletica ottimale. Guardate che Betone, quando la raggiungerà, quando sarà al 100%, difficilmente riusciranno ad arginarlo le retroguardie avversarie, così come nella sua impostazione strategica completamente diversa, tra qualche settimana sarà ancora più complesso fermare Pellegrino. Attenzione a questi due ragazzoni che abbiamo lì davanti, che consentono a mister Vanoli di pianificare in maniera differente qualsiasi gara e di poter intervenire in maniera rimodulata sui segmenti della partita. Quindi sono due attaccanti che mi sento di elogiare con toni encomiastici questa mattina. Per quanto concerne l'eccessivo entusiasmo, ragazzi, è anche giusto, concedetecelo a me, a Dario, a tutti gli altri, a quelli che credono, ritornare sui passi già dati, ripetendoli per provare a tracciare a fianco a tutti noi dei nuovi cammini. Bisogna ricominciare questo viaggio con la testa altissima, ancora una volta guidati dal cieco furore di mister Vanolone. Lo sapete perché? Lo sapete? Vano Leone. Lo sapete perché oggi Vanoli, dopo quello che è accaduto in estate, dopo il burrascoso addio del tecnico prima scelto, anzi subentrato al suo posto, questo di Vanoli oggi a Firenze sta bene su tutto. Ci stavo pensando questa mattina mentre ero in fase meditativa, e la Sarina sa di cosa sto parlando.
1: Mentre eri sulla tazza, eri sulla tazza.
6: Sì, vabbè, ero in fase meditativa, io ho edulcorato. Vanoli sta bene, è come l'olio nuovo, è il Vanolio nuovo, visto che siamo in periodo. Cioè, metti, oggi sta bene a Firenze. Io credo davvero che
1: perché questo... è un po' pizzichino, dici è un po' pizzichino.
6: Sì, questo colore verdastro tendente al viola, questo retrogusto un po' piccante che sta bene sulle verdure, sulla carne, sul pesce, ma non gli sta bene su tutto. E questo affascinante moto di rivalsa, che parte dal desiderio di fare ancora meglio rispetto a queste prime due uscite con lui in panchino, questo procedimento di riattuarsi attraverso un esplicativo silenzio e un rumoroso sorriso, io credo che ci condurrà nuovamente a sognare in maniera ardita, o meglio, a sognare con ardore ardimentoso. So che sembra uno scioglilingua, ma ragazzi, guardando questa Fiorentina qui è impossibile non farlo, è impossibile non pensare di non andare in Coppa alla prossima al Maradona e battere il Napoli di Allegri. È impossibile non pensare di andare a alzare questo trofeo ed accedere in Europa League. Immaginate che bello, la Fiorentina entra in Europa League alzando il trofeo, il Vano Leone e la criniera, no? Che ruggisce al cielo.
1: Altro che carro armato. Allora, abbiamo un po' di messaggi da leggere. Allora, Marco si dice che per lui, da quando sei arrivato, è l'ora di cambiare frequenza, mette Cappato e parla di fine vita su Radio Radicale. Poi abbiamo
6: saluto il mio Marco.
1: Ciao. Nico da Sesto, che dice che tu sei partito in quarta sui Brecciolino, dammi retta, datti una calmatina, se no domattina ti svegli tutto sudato. Quindi Manfred, che dire, ti senti pronto a essere sudato, oppure, cioè, io allora, posso anche condividere il dire aspettiamo un attimo che l'entusiasmo deve passare, però io c'ho questi 20 giorni di lavoro, c'ho una squadra che sta crescendo. Ti chiedo a te, nelle ultime due partite, o comunque nel recente presente, chi sono i due, o chi è il giocatore che più ti ha colpito per la crescita insieme a Vanoli? Io ci metto un carico su Dragusin, poi dimmi anche te.
6: Allora, una digressione brevissima, ragazzi, non è che sono un pazzo, sì, a volte posso anche esserlo, ma non mi sveglio tutto sudato, perché a Firenze, dopo gli ultimi mesi, serviva come prima cosa semplicità, serviva sapere ascoltare il vento che soffia sulla nostra pelle, serviva sentire l'odore delle cose, serviva sentir profumare i colori, ecco. E Vanoli consentirà tutto questo, lo sta già facendo, ripartire dalle ferite più profonde, dalle sofferenze più estese, per tornare a librarsi liberi come le farfalle, no? Un metodo che si fonda sulle azioni laboriose, sull'impegno assiduo, sul lavoro solerte del singolo, e arrivati alla compattezza, alla coesione collettiva, alla formazione della squadra, del gruppo, con questi mezzi, con questi strumenti tecnici che abbiamo noi oggi, non ho paura di nessuno. Inter e Roma sono superiori, le altre sono alla portata, per me addirittura inferiori. Non mi venite a citare il Como e l'Atalanta, ci arrivano sotto, dai ragazzi, per carità. Forse Napoli e Juve sono a lottare con noi la grande Europa. Mi fermo qui perché poi esagero. Per quanto concerne, oltre al Vano, il giocatore che mi sento anche di difendere per quello che ho letto e scritto in questi giorni, guarda, lasciamo perdere, è Dragusin. Guarda, sono d'accordo con te, questo ragazzo sta diventando sempre più leader della Fiorentina. Questo ragazzo, ricordiamoci che ha, aiutami te, 24-25 anni. Mi pare che nell'ultima prestazione monumentale abbia seminato, infuocando il coraggio in chi la vita la può cambiare davvero. Questo non mi ricordo chi era, forse Shakespeare, non lo so, ogni tanto mi parto le citazioni di mattina. Questo è un cuore, quello di Dragusin, che pompa sangue ad un ritmo tambureggiante, quasi tribale, c'è questo effluvio energetico che divampa fino a salirci. Questo è un ragazzo che deve diventare leader della Fiorentina, dato che purtroppo abbiamo alcune carenze sul fronte leadership, ma tra poco riusciremo a raggiungere le nostre posizioni di preminenza. I profili come Dragusin, i profili come Fagiolone sono necessari per prendere in mano ed accompagnare questa Fiorentina. E attenzione, se c'è una piccola tiratina d'orecchio, una reprimenda tenue che voglio fare a Mister Vano, però lo conosciamo e fa bene a porre l'enfasi sulla questione equilibrio, è la necessità di provare subito, anzi di cominciare a mettere sempre insieme Fagioli Ulai. Io ho parlato di Fagiulai, ti ricordi la a Dragon Ball, la fusione che facevano Goten e Trunks?
1: Uguale
6: Fagioli Ulai devono fare la fusione o il balletto, cioè Ulai deve stare in collo a Fagioli, devono giocare insieme. Questi due devono stare insieme, perché questi due, con l'evoluzione di Atta, come ho sempre detto, poi abbiamo tantissime alternative, Gonçalves, la tre quarti e tutti gli altri, ma questi due con l'evoluzione di Atta, cioè, ci consentono di avere, secondo me, la mediana più forte del campionato. Ti ripeto, mi fanno paura Roma e Inter, le altre no in mediana. Questi due però devono giocare insieme, è necessario. Ci vuole la fusione tra Fagioli e Ulai, devono entrare in perfetta simbiosi, un sacro vincolo del matrimonio calcistico per unirsi felicemente, un rapporto di perfetta armonica convivenza vantaggiosa, simultaneo, simmetrico, coincidente, cercatela voi la parola, un legame solido, una profonda connessione per far sì che il tempo non si trasformi più in una variabile ma diventi un punto fermo con l'altra persona. Questa è la simbiosi di cui parlo, di pensieri ed emozioni. Fagiulai,
1: guarda, Simone dal Rifredi ti propone la fagiula, la fagioulata.
6: La fagioulata, esatto.
1: La fagioulata è bello, devo essere sincero.
6: Fagiulai mangiano la fagioulata. È questo. Però bisogna lavorare, bellissimo, perché non esiste alternare questi due ragazzi. Lo so.
1: Allora,
6: io
1: rimani là perché ci sono tre messaggi per te. Partiamo dal primo.
7: Scusate, sono a correre, un messaggio per per Manfredi. Allora, dopo la partita con il Pisa si aspettò i giocatori, per ultimo uscì Vanoli e gli fece: oh Paolo, e tu sei stato l'ultimo a alzare un trofeo. Mi rispose con un sorriso: dai.
6: Il Vano la vuole alzare.
1: A parte, amico mio, non si va a correre alle 9:30 perché ti fai male alle ginocchia, poi tu finisci come me. Manfredi è d'accordo con me con non andare a correre, perché siamo entrambi, siamo su questa linea. Vai con un altro messaggio per Manfredi.
8: Madonna Manfredi, come tu mi fai eccitare anche a me. Andiamo a vincerla con Vano Leone.
1: Vabbè, cioè, ragazzi, Qui mi sa che c'è un gruppo di gente che si eccita per troppo poco e siamo almeno 4 o 5. Sentiamo l'ultimo messaggio sempre per
9: Manfredi Pontello, miglior giornalista della provincia di Firenze. Grandissimo.
1: Questo grazie, è il Flaco Viola che ce l'ha per te. Giovanni da Campi ti dice: anch'io sono fiducioso, però per sicurezza, quanto avete detto, che si alza la Coppa Italia, sto guidando con una mano sul volante e una sulle palle. Questa è immaginati Giovanni che sta guidando, che Giovanni guida in sicurezza, l'ha ripetuto, quindi ti devi toccare bene a pelle.
6: posso fare un complimento al nostro presidente Dario, che mi pare sia passato osservato nei giorni in cui è stato qui prima di partire oltreoceano, nei numerosi eventi che si sono succeduti ai quali ha partecipato, ha irradiato, signori, Firenze, il pubblico presente ai predetti, di una grande e lucente forza energetica. Non sono qui a lambire o a parlare con

0: riverbera sulle persone, riesce ad accogliere in ogni istante.
1: Guarda,
0: qualsiasi,
1: lo sai qual è la cosa più bello? Lo sai qual è la cosa più bella che mi è piaciuta? Che anche quelli che ce l'avevano con il padre stanno cambiando idea. Tanti di quelli che scrivono anche qua. E questa roba poi mi dà molta speranza, caro Manfred. Io ti ringrazio e ti saluto. Continua la passeggiata con il cane. Mi raccomando, caro Manfred, settimana prossima ci ritroviamo sempre con questa eccitazione. Ne abbiamo bisogno.
0: Sì, sì, sono dalla vostra parte, sempre dalla parte del bene, e della parte della Fiorentina ce n'è bisogno, perché purtroppo esiste anche una piazza nemica, che se ne dica. Un abbraccio ad Aria, un abbraccio a tutti.
1: Grazie mille Manfredi Fontello. Allora, recupero un po' di messaggi. Il primo è quello di Simone dal Valdarno, che dice: sei fazioso, dai pesa ste cazzate, ovvero la roba di Tajani e non alle cose importanti. Posso dirti, non ho mai votato comunista, però dico che il nostro ministro degli esteri parli più di esteri e meno di gonne delle ragazze, perché non c'entra niente quanto è lunga una gonna per capire se una ragazza è seria. Potrebbe essere lo stesso discorso al contrario, perché quante volte noi uomini siamo i primi a fare le corna eppure abbiamo pantaloni lunghi. Lasciamo stare questo discorso. Il governo ha passato la legge di un massimo di stranieri nelle classi, sarà così anche nel calcio? Io spero di no, lo dico a Dev. Più passano gli anni, più sembra di tornare ai tempi delle camicie nere. Ci mettono le pulci negli orecchi per farci spaventare e farci credere che il nemico è lo straniero, però non è una legge, è una cosa che è stata detta, anche perché poi ieri Mattarella ha detto che la scuola è per tutti, quindi ci pensa il presidente a risolvere le cose. Tra l'altro vi do un consiglio letterario che lo sto leggendo adesso, se volete leggere un libro molto bello, questo qua, si chiama L'Italianissimo di Mondadori, sì, è un romanzo scritto da Antonio Iovani, che è un bravissimo giornalista e ha fatto anche il podcast su Tortora. Parla dell'ultimo giorno di Pertini alla presidenza della Repubblica. Se vi piace il tema, è un libro che in un giorno e mezzo lo bypassate tranquillamente. Partiamo con gli audio, vai, poi si legge tutto il resto. Vai col primo audio.
2: Ora, lungi da me difendere questi lì che passano una webcam e un cappellino e fanno giornalisti. Sarebbe a dirgli a De Rossi, nemmeno che piglia il patentino, perché lui è campione di mondo a giocare ai palloni, e piglia il patentino e può essere allenatore di Serie A. Che dice De Rossi?
1: Sì, che poi con un linguaggio scurrile. Io, guarda, su questo, bocca mia. L'origine dei pianisti di certi personaggi è appunto il loro storico disgustoso vittimismo che abbia veicola con abilità. Il tema sono ancora una volta le fake news, e si diffondono molto più velocemente della verità. Churchill diceva: una bugia fa in tempo a cogliere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni. Bella questa, Ladio. Dario, ma che si dice per 3 settimane? Per la nazionale non gliene frega niente a nessuno, la tifa solo da Roma in giù, le persone in cui gioca, dalla Serie C in giù. Ma guarda, in realtà io tematiche buone ce ne ho, cioè oggi abbiamo usato la metà delle tematiche nazionali che potevamo utilizzare. Poi sicuramente ci sarà qualche polemicuccia sullo stadio, secondo me cose di cui parlare ce ne abbiamo. Poi in settimana c'è la Serie D, quindi veniamo sicuramente, parleremo anche di Serie D, facciamo dei bei collegamenti sulla Serie D, sul Prato. Ecco, domani si potrebbe andare a fondo sulla questione Baggio e capire come mai Baggio si sia ridotto a querelare il Prato quando il Prato non c'entra una sega, con tutto rispetto per la società Prato. Quindi vorrei capire questo, casomai prova a dargli un colpo di telefono alla famiglia, vediamo. Ma se si prende 50.000 euro di comportamenti sbagliati all'interno di uno stadio, essendoci telecamere ovunque, non potrebbe essere multato il napoletano che ha provato tutto questo bailame? Ma allora, Lorenzo, guarda, io lo ripeto anche per i gobbi che si sono girati su Mazzola, secondo me la responsabilità è personale. Quindi, cioè, ci sono degli steward che, se hanno fatto comportamenti simili, li segnalano alle forze dell'ordine. Purtroppo noi viviamo in una città dove Daspo Volant, e quindi diciamo mi aspetterei anche io un atteggiamento simile, visto tanti Daspi sono stati emanati nei confronti dei nostri tifosi. Non credo che verranno fatti, però sì, cioè, sicuramente c'è questo. Poi io credo anche che appunto c'è modo e modo di gestire l'ordine pubblico. In questo paese si cerca sempre di più di non gestirlo e si mette un blocco alle trasferte. Bisognerebbe mettere un tetto al massimo del 30% dei tifosi napoletani negli stadi.

0: questa è una minchiata del grande Dito che oggi si è svegliato tardi. Oh Dario, da quando sempre veniva le tifose di Napoli e Roma si sono sempre permessi di fare da padroni. Vedi, nell'anno dello scudetto dell'83 della Roma gli fu permesso di entrare all'epoca senza biglietto e fu obbligato agli ubriacati della maratona a spostarsi a fare posto, e grazie alla calma educazione di noi tifosi viola non successe nulla. La soluzione per evitare episodi come domenica sarebbe semplice, perché basterebbe che nei settori esclusi quelli ospiti si facesse entrare solo i tifosi di Viola Hard. Sì, beh, poi beh, i napoletani si comprano la Viola Hard e entrano lo stesso. No, secondo me, a parte, secondo me anche in tribuna ci vuole la Viola Hard. Hanno voluto mettere sta cazzo di tessera del tifoso. Su questo sono d'accordo con te. O si fa la tessera del tifoso ovunque, oppure non si mette da nessuna parte, neanche in curva. Perché ora per avere un biglietto di curva ti ci vuole comunque la tessera del tifoso. Quindi, secondo me, via la tessera, leviamo le tessere, si ricomincia con le trasferte libere, tutto libero. Altrimenti sì, oppure si fa delle zone cuscinetto in tribuna, in maratona, o non c'è lo spazio. Se tanto il biglietto l'hanno comprato, facciamo una zona cuscinetto. Regia, c'è altri audio, perché io non me lo ricordo. Se c'è un altro audio, manda.
1: Buongiorno Baldi, vediamo questi 20 giorni di nulla cosmico se ci fai qualche bel servizio sullo stadio, eh? Un po' approfondito, come tu li fa te, mi carbano a quella maniera a me. Ale, dai bicchieri mezzo pieno.
0: Grande Ale. Allora, va bene, facciamo così. Io oggi mi impegno per il mio amico Ale dai bicchieri mezzo pieno di lavorare sullo stadio, e se riesco giovedì, perché domani è troppo poco, ho bisogno di 24 ore per lavorare, vi confeziono un serviziolo. Finiamo i messaggi, vai.
2: Dario, ven via, dai, ora. Concordo sul fatto che chi ha gridato Napoli merda durante il minuto di silenzio sia un coglione, però ridaspo, cioè, prossimo giri che l'Este scureggia accanto a uno asmatico, mi portano in galera diretto? Dai, via.
3: Ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda il sondaggio, io penso che la Fiorentina possa arrivare, è una bomba, è una bomba innescata, può andare a chiunque, vincere con chiunque o perdere con chiunque, però è una bella squadra, è un bel gruppo, quindi io vedo un settimo posto / sesto anche, quindi tra l'Europa League e la Conference sicuramente, e poi punterei anche forte sulla Coppa Italia, che oltretutto a darti un titolo che tanto ci manca, che è abbordabile quest'anno, e sarebbe un trampolino per l'Europa League anche. Quindi io sono ottimista quest'anno, vedendo come si è riaddrizzata la situazione. Ciao a tutti, Massimo Cecina.
0: Io, Massimo da Cecina, sono pienamente d'accordo con te, figurati se non lo è Manfred, quindi immaginati. Sulla cosa dei era perché non vorrei arrivassero molto generalizzate per le urla di un cretino. Fine. Regia, noi ci salutiamo, saluto la mia amica Salamastro Simone che anche oggi mi ha svegliato, ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, adesso la linea va al grande Pietro Lazzarini con chi si compra, non ho visto chi è insieme a lui, però comunque sia, c'è Pietro Lazzarini di sicuro, però facciamo passare la pubblicità e poi inizia chi si compra. Noi ci sentiamo domani, ovviamente, sempre se mi sveglio, ciao! Radio Firenze
4: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione. Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di avere sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
11: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
10: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
11: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
10: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
11: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
12: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Via ragazzi, veloce, che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
13: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
17: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
13: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
17: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
18: Siamo tutto questo.
17: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: possibile. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi ci compra?
4: Allora, partiamo dall'ultima domanda, se no altrimenti me la scordo.
5: Ma c'è qualcosa oltre, scusate.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati.
5: Ma che opinionisti, giornalisti, busse, scusa, io in generale.
6: Abbiamo pareggiato, però non è che sia troppo soddisfatto. Secondo me dovevamo vincerla sta partita.
7: Buongiorno, Mastantuono, sono d'accordo. Poi rallenta troppo il gioco.
8: Per me in questa sosta Vanoli potrebbe provare un modulo un po' accattivante che per la rosa che abbiamo potrebbe essere interessante. Un bel 4-2-4.
9: No Pietro, mi dispiace, non sono proprio d'accordo con te.
10: E niente, il suo collaboratore accanto.
11: Gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo.
12: Vogliamoci bene.
13: Questa è una grande esclusiva, eh.
14: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
13: Chi si compra? Caro Niccolò Santi, ti abbiamo telefonato perché c'hai sempre qualche cosa da dirci, soprattutto sul mercato, come sempre io, tutto è vendibile. Dov'è Cecca? Chi lo sa? Chi lo sa?
15: Chi lo sa?
13: Cecca,
15: Ci mancano le sue incursioni mattutine.
13: Sì, sì, sì.
15: Ora è diventato l'uomo del pomeriggio. Ieri l'ho visto in studio, maglietta a maniche corte
13: lo
15: bianca.
13: Sai, ieri l'ho seguito, ho sentito tutta la trasmissione, sì. E mi sono molto divertito.
15: E allora
13: mi è piaciuta molto,
15: Cecca, perché era in forma.
13: Mi
15: ieri
13: è piaciuta molto, tranne ogni tanto parte per la tangente, ma veramente mi è piaciuto molto, avrei voluto continuare.
15: Ho sentito cantare l'inno dell'Udinese ieri, così per dare...
13: Vabbè, ora non entrare nei dettagli.
15: Sai, detto, ma ora è diventato...
13: alcuni momenti deborda,
15: ma
13: detto.
15: È diventato ora il responsabile dell'area scout di se stesso. E...
13: sì, perché io lo conosco, tra l'altro, il responsabile dell'area scout dell'Udinese, è molto più giovane di Cecca, posso dire.
15: Però
13: siamo anche Lapo, quindi figura.
15: Magari Cecca potrebbe fargli concorrenza.
13: Evviva Cecca, Idriss Gueye...
15: 2006 dell'Udinese.
13: Ieri ha raccontato di averlo proposto.
15: A chi? Non si
13: non
15: sa.
13: Non si sa, ha detto aspetto, non ha detto di aspettare una decina di giorni. E non parlava
15: noi ci saremo,
13: Noi
15: ci saremo.
13: Ha detto lui ha proposto e va bene, noi aspetteremo che ci dia queste notizie. Allora, chiaramente siete su Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, lo avete già sentito, benvenuti a benvenuti, e benvenuti anche a Tonelli che è venuto a curare la parte 05577. Non è stata una mattinata movimentata, tante telefonate a Dario Baldi, quindi non vi potete tirare indietro nella nostra trasmissione anche con i messaggi audio. Ho sentito un grande Ale dal bicchiere mezzo pieno che è tornato sui pedali e questo a me non fa altro che piacere di sentirlo e sentirlo anche sul pezzo su tutte quelle che sono le valutazioni delle nostre trasmissioni. Detto questo, stamattina mi sono alzato con il tuo messaggio da TicSport, che è fondamentalmente una delle pagine principali del calcio sudamericano, soprattutto argentino, che ha accolto all'aeroporto insieme a una masnada di gente. Ma che c'era ad accogliere Mastantuono?
15: C'era, ma è perché
13: c'era Messi, forse?
15: No, però c'erano lui e Nico Paz, quindi tipo nel giro di tre minuti tutti addosso, tutti a fare i
13: praticamente... Ma erano tipo 100.
15: Lo so, ma sai, in Argentina è tutto molto sproporzionato.
13: Quindi dici che quando lui
15: logica.
13: È arrivato a Firenze con l'accoglienza di Peretola, per lui era quasi normale, perché quello
15: sì.
13: Per andare in nazionale
15: è lo stesso discorso
13: persone.
15: È lo stesso discorso di quando sentiamo certi o leggiamo certi messaggi cui si parla della pressione,
13: certo.
15: E voglio dire, cioè, Mastantuono è abituato a questo, cioè lui arriva in Argentina e in 40 gli vanno addosso a neanche 20 anni chiedendogli di Scaloni, di Messi, di come va in Italia, perché è uno, si potrebbe quasi dire, in altri sport si sarebbe definito giocatore con questa storia, the chosen one, il prescelto,
13: un predestinato.
15: Ora tocca
13: meno.
15: A lui ovviamente lemme, ma inesorabilmente, ecco, abbandonare un po' questo prescelto, predestinato, questo ruolo da eterno bambino e ora iniziare, insomma, un altro tipo di percorso.
13: Poi, come ci ha detto Giuseppe Commisso, ha rotto il record della tripletta in Europa di
15: tutte
13: Messi,
15: le triplette,
13: quindi,
15: ha rotto,
13: cioè, sì, anche qualcos'altro, non lui ha rotto in quel frangente, però non lo possiamo dire. No, volevo dirti che il ragionamento su Mastantuono si allarga secondo me anche a quello che potrà essere poi il percorso dentro a questa squadra, perché poi dici giustamente, no, questa sua versione bambinesca che deve fiorire anche agli occhi di una stampa molto pressante come quella argentina, chiaramente gli mette delle pressioni addosso che lui digerisce come un ragazzo che comunque ha già fatto River Plate, Real Madrid, adesso è la Fiorentina, quindi non è che la patisce, la subisce, entra nel guscio, anzi mi sembra anche uno abbastanza a suo agio con questo tipo di situazioni. E io ti dico che in questi ultimi due o tre giorni ho fatto una riflessione su quello che potrebbe essere il suo destino, e stamattina questa sua frase rilasciata così, senza nessun tipo di esagerazione, esasperazione, però mi piace stare in Serie A, fondamentalmente lui ha detto, mi ha fatto pensare che quello che io credo del destino di Mastantuono possa essere percorribile, cioè che secondo me Mastantuono potrà essere un giocatore da Fiorentina non solo per un anno, ma chissà anche per qualcosa di più. Intanto chiederei ai nostri ascoltatori se sarebbero già dopo un mesetto e poco più fondamentalmente di partite di Mastantuono alla Fiorentina pronti a, non dico trattare, però a dire sì all'idea che possa restare un altro anno in prestito, che si possa costruire un prestito con diritto, che si possa costruire un futuro nella Fiorentina. Cioè, vi ha già convinto Mastantuono, visto che ieri qualcuno ha detto che ciò che dicevamo qui era una critica contro un ragazzo, siete cattivi, non lo volete, siete già pronti a criticarlo. Ecco, io parto dal presupposto inverso. Siccome io sarei pronto a legarmi a Mastantuono più tempo possibile, perché Mastantuono per me è un progetto tecnico e anche di leadership ben chiaro, ben definito, e che in Italia ci sguazza serenamente, sono curioso di sapere anche cosa pensate voi. Ora ovviamente chiederò anche a Francesco e rispondeteci al 348-75-3933 con i vostri messaggi audio e di testo. Ovviamente parleremo anche di questa sosta che vedrà Vanoli dover costruire un castello di carte con un mazzo da 30, fondamentalmente, invece da 40 c'è un mazzo da 30 e dovrà farlo lo stesso, ma ne parleremo tra poco. Prima sono curioso di sapere da Francesco, che giustamente ieri ha sottolineato come tutti ci attendiamo da Mastantuono nel tempo, non da oggi a domani, ma in questo tempo che percorrerà nei prossime settimane fondamentalmente la Fiorentina, uno scatto in avanti anche nella gestione di se stesso dentro alle partite, che sono già secondo me a un buon livello, per farlo diventare un livello, diciamo, fuori parametro per quello che è la Serie A.
15: Guarda, io penso che in questo momento ci siano state delle prestazioni, se analizziamo solo e soltanto le prestazioni, quindi al netto dei gol, ma anche al netto delle occasioni che soprattutto con Grosso a tu per tu col portiere avversario Mastantuono non ha trasformato in gol, perché poi si può dire di tutto ovviamente sulla gestione Grosso, ma la partita manifesto di quello che anche da un punto di vista proprio di dettagli non è andato è la partita col Frosinone, all'interno della quale la Fiorentina soprattutto nel primo tempo si ritrova sotto nettamente nel punteggio senza in fin dei conti sapere neanche come. Ovviamente la tripletta col Venezia ha, tra virgolette, un po' drogato tutte le statistiche di Mastantuono. Secondo me ci sono ancora molti, ma veramente molti margini di miglioramento, come dicevamo anche ieri.
13: E meno male.
15: Non mi sembra ancora del tutto entrato in un contesto come quello del calcio italiano, dove non hai tempo per gestire il pallone, non hai tempo per puntare l'avversario in modo ossessivo e continuativo. Lo vedo ancora con degli elementi da smussare, soprattutto nel gioco nello stretto, cioè è chiaro che ha un tasso tecnico superiore alla media della Fiorentina, però dovrà anche imparare a dialogare con i suoi compagni, a cercare magari un po' meno la giocata estemporanea singola e un po' di più la giocata corale. Però ribadisco il concetto di ieri, con lui sei money in the bank, cioè nei momenti più complessi, nei momenti più difficili, si vede proprio che la Fiorentina lo va a cercare. perché nonostante l'età trasmette quella sicurezza tecnica, quella spavalderia di cui la Fiorentina ha bisogno, perché continuiamo comunque a vedere una squadra che ancora da un punto di vista emotivo non ha un leader designato. Magari lo scopriremo a stagione avviata, ma ad oggi non c'è. Quindi ben venga un giocatore con queste qualità e questa sicurezza tecnica. Si arriva a questa sosta, ecco, ovviamente Vanoli non ci potrà lavorare, perché poi tra l'altro ne parlavamo anche la settimana scorsa, Mastantuono rientrerà
13: giovedì mattina fondamentalmente,
15: perché l'Argentina gioca contro il Benin il 6 alle
13: che
15: 22
13: martedì, se non sbaglio.
15: La Fiorentina poi giocherà di sabato, quindi arriverà a ridosso, quindi non ci sarà tempo di lavorarci con sulle sue qualità, sulle sue piccole, che però ci sono ancora criticità. Ecco, io me lo aspetto da ottobre in poi, con la solita qualità, con la solita classe. Mi piacerebbe vederlo ancora più dentro il dialogo con i compagni. Cioè, è chiaro che è più difficile quando uno è così tecnicamente bravo dialogare con giocatori, e magari possono anche essere meno
13: tecnici.
15: Voglio dire, dialogare con Pellegrino non è semplicissimo,
13: ma nemmeno con Dur, per
15: nemmeno
13: certi
15: con
13: versi.
15: Dur, però ecco, non ci sarà tempo durante la sosta, però durante la stagione personalmente è lì che guarderò soprattutto il percorso di Mastantuono, perché che sia bravo a puntare l'uomo e che, anche se fa sempre la stessa giocata, sia imprendibile, questo abbiamo capito. Ci sono stimatissimi colleghi che per 20 anni si sono domandati come facesse Robben a fare sempre lo stesso movimento e a quasi vincere un pallone d'oro e a far vincere quasi un mondiale all'Olanda.
13: Eppure
15: io spero che Mastantuono possa fare lo stesso, anche se fa sempre la stessa giocata. Però magari, ecco, la stessa giocata insieme a qualche azione combinata con i compagni in più.
13: Sì, anche perché poi quella giocata che fa, cioè saltare il primo uomo e andare ad accentrarsi, può essere un qualcosa che crea spazio, che ne so, a Angier dall'altra parte, per dire,
15: certo,
13: che con l'1-2 con Pellegrino può mandarla a tirare libero, diciamo, dallo schermo del difensore davanti, a voglia. Ecco, quello che ha fatto col Venezia non può essere sempre fatto. Il gol, dico, il primo gol dove si accentra, stringe il tiro e fa gol anche per demeriti del portiere, può essere la regolarità. Ne può fare uno ogni 4-5 partite, me lo auguro in quel modo, ma se lui riesce ad essere più plurale, più corale anche nella gestione della palla, secondo me diventa un fattore divertente da scoprire. Questo è una missione che secondo me dovrà essere personale di Mastantuono quanto di squadra. Cioè, quello che dicevo della sosta di Vanoli, e anche qui io ovviamente cerco di coinvolgere voi in questi giorni di sosta nella lettura di quello che può essere anche la crescita della squadra. Io credo che Vanoli debba lavorare a quello, cioè non ho i giocatori più forti nella rosa perché sono in nazionale, succede a tutte le squadre forti.
15: Guarda, vedevo ieri, credo, una grafica di Sky, il Frosinone ne ha 12.
13: Cioè,
15: quindi la Fiorentina dovrebbe quasi essere sollevata di averne solo 8.
13: Ecco, quindi cosa fanno gli allenatori bravi quando hanno questo tipo di deficit legato alle nazionali? Costruiscono con gli altri. Cioè, quello che io mi aspetto da questa sosta è che Vanoli riesca, a parte a rimettere in condizioni Attà e Pedro Gonçalves, che sono fondamentali secondo me per il proseguo del campionato, e sono entrambi in condizioni atletiche rispetto ai compagni al limite del, vabbè, non diciamo, non esageriamo, però per me Pedro Gonçalves sarà il 40%, Attà sì, se è al 50 bisogna ringraziare il cielo, quindi sì, almeno avvicinarli al 70-80% per averli nel pieno della forma a novembre sarebbe già un successo. E poi appunto costruire, anche prendendo dalla primavera, perché insomma comunque quando ti levano 8 effettivi bisogna che tu li sostituisca in qualche modo, però costruire quello che sarà poi l'impianto di gioco dove inserire i giocatori forti, perché poi i giocatori forti, se gli altri giocano nel modo giusto, emergono. Cioè, secondo me il deficit delle prime giornate, per esempio, di Mastantuono non era tanto Mastantuono quanto il fatto che intorno a lui nessuno riusciva a parlare la sua stessa lingua. E allora Vanoli deve fare un corso accelerato di mastantuonismo, di ingieismo, di fagiolismo, per permettere poi a quei 3 o 4 giocatori, quando tornano, di mettere la loro qualità dentro un impianto di gioco che funziona. Non è una missione facile, però
15: no.
13: Il lavoro di 3 settimane deve essere quello.
15: Sì, non c'è dubbio. E poi percorso anche di Vanoli lo abbiamo visto fin qui su un aspetto chiaro ed evidente, che è quello nervoso, cioè
13: motivazionale.
15: La Fiorentina è una squadra da un punto di vista mentale ovviamente trasformata, dico ovviamente, anche se non è scontato, perché ci sono anche cambi in panchina che non producono effetti. Qui il vantaggio, come secondo me molto saggiamente diceva ieri un ascoltatore, è che nell'immediatezza della scelta la Fiorentina ha preso un allenatore che conosce la piazza, va bene, ma questo non è indice di nulla, perché anche Pioli conosceva la piazza, soprattutto conosceva il presente della Fiorentina essendoci stato fino a maggio. Quindi nell'immediato, secondo me, anche e soprattutto con quelli della vecchia guardia, i Ranieri, i Fagioli, gli Indur, ha trovato subito delle risposte. Ripeto, non era scontato, però era abbastanza prevedibile. Ora, dopo la sosta, come ovvio e evidente che sia, Vanoli verrà valutato e giudicato anche su altri aspetti, e la sua Fiorentina ovviamente, non solo Vanoli, quindi ci sarà, così, da mettere sotto il vetrino del microscopio anche gli aspetti tecnici, gli aspetti tattici, l'identità di gioco, perché poi fin qui abbiamo visto tre partite con tre avversari che nulla avevano in contatto con la precedente o la successiva, tre partite molto diverse, tre prestazioni molto diverse da un punto di vista numerico, statistico, di atteggiamento, di lettura. Ci sono degli aspetti su cui secondo me la Fiorentina deve migliorare tantissimo, e sono soprattutto legati all'approccio ai primi 20 minuti, che, se ci pensi, sono state tre partite molto simili. Sei andato due volte sotto, hai avuto una reazione, questo è innegabile. Anche col Pisa non hai fatto un approccio alla partita proprio scintillante.
13: No.
15: I primi 20 minuti non sono stati proprio
13: top,
15: diciamo, memorabili, ecco, non resteranno nella storia di questa stagione. Ecco, in queste tre settimane, anche se te ne mancano 8, su questo puoi comunque migliorare, perché te ne restano 15-16 della prima squadra.
13: Sì, ma poi anche diversi titolari.
15: Ecco, appunto. Ci sono certamente, l'abbiamo detto anche ieri, degli aspetti più atletici, soprattutto con Salve e Seattà. Però voglio dire, se si guarda al di là degli 8 che non ci sono, quelli che sono rimasti e resteranno al Viola Park, ci saranno anche per l'amichevole di domenica col Signa, cioè, è una signora rosa con cui lavorare in tre settimane.
13: Detto questo, proprio per quello che stavi dicendo, la domanda un po' piccantina,
15: la domanda,
13: no?
15: Delle domande,
13: no, la domanda delle domande, no, non la conosco, la lascio ai filosofi,
15: deve ancora essere fatta,
13: la lascio ai filosofi, io, per carità, esatto, ma ti fidi di ciò che hai visto finora? Cioè, è una domanda ovviamente che rivolgo a tutti, perché ieri ho sentito Pino Vitale e diceva occhio all'euforia, perché comunque la Fiorentina ha vinto contro il Venezia, ha vinto contro il Pisa, pareggiava in Napoli, tra l'altro segnato anche da tanti infortunati, e che non è scintillante in questa fase di campionato.
15: Certo.
13: Ecco, per te e quindi per tutti, platea immensa e incommensurabile di Radio Firenze Viola, sono stati tre indizi che fanno una prova, o ancora è il primo indizio questo trittico e dunque dobbiamo avere altri due indizi, che possono essere la ripresa del campionato contro una squadra che per ora ha scelto di andare avanti con De Rossi e sarà una bolgia a Genoa, insomma sarà una partita tosta, e poi dopo non mi ricordo se c'è il Como subito, la partita dopo,
15: sì, il 18,
13: e quindi servono anche queste due partite per fare una prova dopo il trittico, e ne vale una sola, o tre partite fatte dal ritorno di Vanoli valgono già una prova di rilancio per la Fiorentina?
15: Guarda, ti rispondo così: tre indizi non fanno la prova, ma fanno una prova.
13: Mamma,
15: e siccome
13: mi fa stare male. Matt, dove sei? Lo senti come parla?
15: Tanto ho visto, ha scritto qualcosa, perché diciamo hanno confermato che da un punto di vista di coinvolgimento la squadra è con l'allenatore, quindi la reazione nervosa, la reazione di rabbia, la reazione anche di orgoglio, perché poi abbiamo, come dire, condannato Fabio Grosso, però dovevamo secondo me un po' anche condannare la squadra. Siamo tutti contenti di vedere Fagioli in nazionale, ma le prestazioni di Fagioli con Grosso erano state sconcertanti. Sarà stata anche per un legame non si è creato con l'allenatore, certo, però non è possibile che Fagioli giochi bene solo con Vanoli, perché anche con Pioli ce lo ricordiamo tutti. Ovviamente una volta archiviato questo discorso e quindi con la conferma di questa prima iniziale prova, io guardo il mese di ottobre, anzi guardo il mese che inizia il 10 ottobre con la partita di Marassi e vedo Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Non basterà più, ecco, avere una Fiorentina che è con l'allenatore, che ha reagito, che ha orgoglio. Bisognerà anche iniziare a giocare a calcio, cosa che la Fiorentina ha già fatto vedere, però
13: alzare il livello,
15: bisogna iniziare a vedere qualcosa di un po' più, come posso dirti, anche legato a quelle che sono le aspettative dell'allenatore e il valore della rosa. Sono partite contro avversarie toste, impegnative, che stanno vivendo momenti molto diversi, cioè l'Atalanta di oggi non è l'Atalanta di 3 anni fa, ovviamente.
13: Il Genoa chiaramente,
15: il Genoa è con l'acqua alla
13: gola
15: e quindi potrebbe anche essere una partita delicatissima per il futuro dello stesso De Rossi, tantissima pressione. Però ecco, qui in questo mese servirà anche qualcosa di cui parlare da un punto di vista di campo e non solo, come ha detto giustamente fin qui Vanoli, il mutuo soccorso, la squadra, i compagni che si aiutano. Ecco, ora nell'arco dei 90 minuti servirà anche qualcosa in più.
13: No, soprattutto secondo me queste cose che sono state lecitamente sottolineate da parte dell'allenatore e dell'ambiente, quindi dei giocatori e quelli che la circondano, fondamentalmente la squadra, ecco, è stata superata. Cioè, come si è detto, superato il campionato dello scorso anno, si riparte da Vanoli, si parla del Vanoli del presente. Secondo me queste 3 partite che abbiamo vissuto sono già il passato, cioè non secondo me, è cronaca, perché siano passate è evidente, ma cioè non mi riferirei più a quelle 3 partite come un esempio per il futuro. Cioè queste 3 concordo. Partite sono le 3 partite della dei nervi, della squadra che decide, sceglie l'allenatore che è il suo allenatore, sceglie che di diventare squadra grazie anche al lavoro dell'allenatore. Benissimo, ora abbiamo capito, c'è stato anche il grande Asado, l'Asado della serenità, l'Asado della risalita, della pioggia, perché hanno preso anche l'acqua,
15: Asado bagnato,
13: Asado fortunato. Però detto ciò, adesso si deve guardare a ciò che sarà domani. Ecco, allora, visto che iniziate a essere piano piano un po' frizzantini, anche come sempre in diretta su YouTube, oltre che su 92 e su tutti i nostri canali, mettervi in contatto con noi è semplice. Vi fidate della Fiorentina, di questa prima Fiorentina formato Vanoli? Come dice Francesco, non è la prova, ma è una prova. Voi siete d'accordo? Ditecelo, perché ecco, più che mai in questa sosta chiederemo a voi di essere parte partecipe di questa trasmissione, di aiutarci anche a capire quelle che sono le cose che, di cui volete parlare poi in un momento dove fondamentalmente noi proporremo dei temi, ma saranno temi che piano piano si annacqueranno molto, considerato questa gloriosa sosta per le nazionali che tutti non vediamo l'ora di vivere insieme.
15: Allora,
13: stamattina mi ha detto Francesco, è una buona giornata perché si avvicina il momento delle nazionali, e vi può confermare che l'ho mandata a quel paese.
15: Sì, confermo tutto, sia la mia frase d'ingresso che la tua risposta. Comunque, oggi è martedì, una grande esclusiva
13: da domani.
15: Da dopodomani si
13: comincia. Domani nessuno?
15: Domani no, troppo a ridosso, sono tutti finiti domenica.
13: L'Azerbaigian non ce la faceva.
15: Purtroppo no. Però poi da giovedì si comincia a fare sul serio. Ieri abbiamo detto la Guinea Equatoriale tutta Toscana, ma insomma se ne può raccontare
13: di ogni,
15: certo. Oggi per esempio potrei citarvi, guarda, cito una partita di livello, perché sennò ora sembra davvero che sia la sosta delle barzellette. Giovedì 20:45 Nations League Olanda o Paesi Bassi, per meglio dire, Germania. Questa è una signora partita. Ora nessuno avrà entusiasmo.
13: Senza Malen.
15: Si è fatto Malen. E quindi nuovi messaggi anche oggi sulla Roma, eccetera, eccetera. Comunque, saluto Ale dalla Lunigiana su Mastantuono, dice: certo che sono pronto ad accoglierlo per più anni. Penso però che tutto sia legato alla partecipazione almeno all'Europa League il prossimo anno. Senza quella la vedo dura che rimanga. Poi, ovviamente, come diceva fuori onda anche il buon Peter, tutto dipenderà anche dalle valutazioni che farà lo stesso Real sul giocatore, che potranno essere identiche a quelle su Nico Pass, diverse rispetto a quelle per Nico Pass. Ora il Real intanto ha problemi interni da dover risolvere per i risultati, per alcuni aspetti che in Spagna sono emersi anche proprio sul lavoro di Mourinho. Poi il percorso di Mastantuono magari dal punto di vista della Fiorentina può essere giudicato in un modo, dal punto di vista di una squadra come il Real che se perde una partita rischia di buttare tutto alle ortiche può essere giudicato in tutt'altro modo. Se Mastantuono, scrive Niccolò, nella Fiorentina gioca in un modo, in nazionale in un modo diverso e le prestazioni migliori le fa con Vanoli, che si fa? Ora, già ho dovuto un po' interpretare il messaggio di Niccolò, non l'ho capito, però se dovesse, il senso è se dovesse giocare meglio con la Fiorentina e con la nazionale, non vedo il problema, considerando che Mastantuono non è ad oggi Messi nella nazionale, no, cioè, non è
12: noi,
15: totem.
12: Noi della Fiorentina forse saremmo anche contenti,
15: cioè, non capisco qual è il cosa cambia, Niccolò, penso uno possa vivere tranquillo,
12: c'è una spiegazione un po' più chiara e decisa.
15: Mastantuono già adesso fa cose diverse, avete visto l'incredibile assist a difesa schierata per Attà dove poi c'è la traversa, sì, però guarda, io Francesco lo ribadisco, è vero, però nelle prime tre partite, lasciamo un attimo da parte il primo tempo col Torino, che forse è stato il peggiore, sì, ma il primo tempo col Frosinone, io offensivamente parlando non ho visto un Mastantuono così lontano anni luce, ripeto offensivamente, rispetto al Mastantuono visto, lasciamo anche da parte Venezia, perché ora paragonare una qualunque prestazione ad una con una tripletta ovviamente è un gioco, però ecco, sì, fa cose diverse. Però ripeto, io siccome guarderò sempre Mastantuono con occhi diversi, altrettanto diversi, quando al 91esimo lui taglia quasi in orizzontale partendo da destra l'area della, del Napoli, al limite dell'area, e non la passa...
12: Ma lì è un errore.
15: Io cioè non riesco a giudicarlo con gli occhi del Valdepeñas. Ecco, lì sarebbe servito Tommaso Loretto a citare Mastantuono.
12: Mastantuono non tira mai, Mastantuono.
15: Poi sarebbe stato
12: bello.
15: Invece no,
12: c'era Gianna. Comunque
15: invece no.
12: Scusami, e poi vai. Un messaggio, certo. Però non hai citato due amichevoli che mi tengono veramente invece su di giri.
15: Di giovedì?
12: Sì, vai. La prima è Giappone-Uruguay, che va citata tra le partite di cartello.
15: Sono d'accordo.
12: Ma soprattutto Cina-Maldive.
15: Ma infatti
12: Cina-Maldive,
15: allora questa,
12: si dice
15: questa è una delle suggerite dagli ascoltatori probabilmente, no, alle 13.35 tipo ti ricordi quando avevamo fatto la settimana scorsa,
12: ma qualcuno ci ha ascoltato, roba,
15: Tra l'altro vedo anche
12: Palestina-Nuova Zelanda,
15: mette per i quelli che si svegliano all'alba alle 6 c'è, cioè Isole Salomone-Vanuatu,
12: no,
15: poi dramma perché è stata cancellata Turkmenistan-Nuova Zelanda e sostituita un Palestina-Nuova Zelanda, chissà perché cancellata Turkmenistan-Nuova
12: Zelanda.
15: Poi
12: vedi, ci sono dei crossover Corea del Sud-Ecuador,
15: bella, questo oggettivamente
12: sono proprio dei crossover.
15: Poi c'è anche la Nations League, è piaciuta talmente tanto che se l'è presa anche la CONCACAF.
12: Ah, brave.
15: Quindi ci sono due partite alle 21 Porto Rico-Guyana e poi c'è Aruba, che non è quella delle email, contro Antigua e Barbuda.
12: Sarebbe da dire che i biglietti sono andati
15: no, a Aruba. Molto bene.
12: Molto bene. Comunque anche Uzbekistan, Iran mi sembra comunque da cuori fuori.
15: Poi un orario perfetto, alle 16. Voglio dire, torna a casa magari dal lavoro, da scuola.
12: Ma te ti rendi conto? Cioè te stai portando avanti una battaglia per avere questa roba invece che poter continuare a goderci le partite tra club.
15: No, ora non, non in sostituzione.
12: Ragazzi, cioè.
15: Però comunque Uzbekistan Iran secondo me è il suo fascino,
12: lo sai, io non so nemmeno chi gioca l'Italia, cioè a me per esempio mi
15: vuoi saperlo o vuoi rimanere,
12: ho credo la Turchia
15: due volte,
12: ah, doppietta, poi quindi contro Montella,
15: sì, poi c'è in mezzo anche il Belgio e la Francia, quindi sono quattro
12: prendere schiaffoni così subito,
15: dobbiamo dircelo chiaramente,
12: bravo Mancini, prendi schiaffoni a destra, ma poi ho visto hanno naturalizzato chiunque, cioè, Francesco Romano è passato da fare il grande esperto di mercato, è diventato un calciatore azzurrabile.
15: A noi piace
12: svizzero,
15: così. A noi piace così.
12: Romano.
15: Sì, davvero. Siamo andati a prendere lo svizzero che sta facendo benissimo al Cagliari, Pisacane. Grande
12: sorpresa.
15: Bene.
12: Invece c'è tre soldi, grande obiettivo.
15: Chi
12: di
15: ha
12: mercato,
15: detto di
12: ancora,
15: no?
12: No, ancora non ha detto nulla.
15: Esatto, ha detto.
12: Ho detto aspetta.
15: Voglio finire il percorso con l'under 21 della Germania e poi si vedrà.
12: Perché c'è una cosa alla Rice questa, cioè.
15: Sì, però secondo me
12: sai Rice veramente
15: Rice grande traditore,
12: no, ma lui davvero
15: lui ha aspettato l'ultimo e poi ha detto cosa mi conviene di
12: no,
15: fare,
12: no, ha fatto schifo, posso dirlo?
15: Beh, sai, considerando la sua,
12: sono un po' partigiano, quindi per carità,
15: sì, però penso che in generale un po'
12: avesse fatto il contrario sarebbe stato uguale, ecco. Sapete la storia di Rice, no?
15: Diciamo,
12: storia di Rice era che era l'astro nascente del calcio irlandese,
15: la grande speranza, forse
12: irlandese
15: l'unica
12: della Repubblica d'Irlanda, certo, cioè quindi comunque anche
13: nei confronti dell'Inghilterra, non come l'Irlanda del Nord, anche se ora ci sono degli alterchi anche l'Irlanda del Nord, ma insomma sicuramente meno lealista, ecco, rispetto agli amici del Nord.
15: Aveva fatto tre amichevoli con l'Irlanda.
13: No, ma poi tutto era veramente Under 21,
15: tutto.
13: Era stato aveva
15: dall'Under 16 in poi.
13: E soprattutto quel simpaticone Mattacchione aveva fatto gol, credo, in una di queste amichevoli battendosi il cuore e quindi, diciamo, lo stemma dell'Irlanda, come dire: io sto a chi? Io rimango qui, sono irlandese. Lui, credo, tra l'altro, di nascita irlandese, cioè nel senso irlandese a tutti gli effetti, poi avrà sicuramente la madre o il padre inglese. Quindi, cosa è successo? Quando ha capito di poter addirittura ambire ad essere un titolare dell'Inghilterra, ha detto: cari amici irlandesi, mi sono sbagliato. E si è tolto la maglia dell'Irlanda e sotto c'aveva quella dei Three Lions, quindi quella dell'England vera e propria. E giustamente in Irlanda credo lui non possa rientrare, perché se lo trovano per strada,
15: arrivati a questo punto,
13: la bastonata se la piglia.
15: Ecco. Chi è cagion del suo
13: così,
15: male?
13: Che siccome questa trasmissione è sempre spesso anche di divulgazione su altri temi, ecco, questo è legato al calcio, in questo caso alle nazionali.
15: E tra l'altro ora Irlanda nuovamente al centro del dibattito, perché c'è stato... cioè l'Irlanda è stata, tra virgolette, no, ma in realtà non tra virgolette, è obbligata a giocare contro Israele, e il commissario tecnico dell'Irlanda ha espresso in modo molto netto la sua contrarietà su questa partita di Nations League. Ha risposto la federazione calcistica israeliana, e lì a quel punto
13: immagino abbia risposto cielo. Senza vittimismo.
15: Immagini molto bene.
13: Ok.
15: Buongiorno ragazzi, vedo difficile l'inserimento di Pedro Gonçalves. Che ne pensate?
13: Che è successo, Marco? Vai via?
15: Va via.
13: Mi salutava.
15: Sì. Sì, forse va via perché.
13: Ciao Marco.
15: Perché stamani.
13: Visto? Non so se hai notato.
15: Sì,
13: questa
15: no, ho visto
13: scena.
15: Un braccio. Infatti pensavo ci fosse un ascoltatore.
13: Così. Ho detto: cosa c'è? Vediamo cosa c'è. C'è qualcosa? No, non c'è niente.
15: Forse voleva dire qualcosa sul Valencia.
13: Sul Rice.
15: Non lo so. Ma invece era così. Chissà in quale. Chissà quale tic muscolare si è scatenato in lui. Comunque, Alessio da Pisa vede complesso l'inserimento di Pedro Gonçalves. Io non credo sia molto complesso, Alessio. Credo che sia lontanissimo da uno stato di forma accettabile.
13: Anche perché è quello il problema. Essendo un barattolo, come viene definito in patria, un po' ci vuole per mettere. Mi sembrava in effetti un po' imborsito alla. Quando qualcuno diceva: mi ricordo Giuseppe Rossi. Sì, anche a me lo ricordava in preparazione, cioè quando ancora aveva 4-5 kg di troppo. E lo dovevano far trottare per metterlo in forma, perché tra l'altro giocatori che hanno quella connotazione atletica, fisica, tipo me, fanno un po' fatica a entrare in forma, cioè nel senso che non sono Valdepeñas, che è alto 1,90 m per 70 kg, sono ragazzi alti 1,75 m, 1,78 m, quindi nella norma, con la tendenza anche a ingrassare, e questo, diciamo, nei momenti in cui non vengono tenuti proprio sulla corda a livello atletico, tendono a prendere un po' di chili, un po' di peso. Cosa, ripeto, per Giuseppe Rossi è stata una delle negatività della sua carriera, perché aveva ha avuto e aveva un talento pazzesco, però anche questa tendenza e anche il piacere di mangiare. Cioè è un ragazzo a cui piace molto mangiare bene. E quindi a Pedro,
15: con tutte le conseguenze del caso,
13: a Pedro bisognerà dirgli: niente bistecchina fritta, bisogna andare su un'insalatina, un po' di pollo.
15: Sì, un po',
13: cioè,
15: diciamo,
13: ti può dare dei consigli.
15: Esatto, il famoso cibo da atleta consigliato da Niccolò Ceccarini,
13: cioè,
15: riso
13: non
15: in bianco,
13: mangiare.
15: Non mangiare, al massimo riso in bianco e avanzi sparpagliati.
13: Però anch'io sono d'accordo che non sarà molto complicato l'inserimento di Pedro Gonçalves. Prima di tutto perché è un giocatore che dà del tu al gioco del calcio, cioè è uno che anche l'altro giorno si è visto. Si vede che gli manca un po' di tempi,
15: sì.
13: Però si vede che quando c'ha la palla, occhio, perché, ripeto, quando lui ha la palla, soprattutto in zona limite dell'aria,
15: sì, la lunetta dell'aria,
13: bussa morto lì tutte le volte, occhio, perché se parte il tiro è difficile togliere dalla rete. Quindi, tra l'altro, siccome ora c'è la come si può dire, l'osanna generale su Ngie, che la gente ha imparato a conoscere in queste settimane.
15: Se tanto siamo partiti da Angie Ao, ora bisogna mantenerci.
13: No, soprattutto,
15: no, quel...
13: no, siamo partiti con chi è Angie.
15: Sì,
13: è
15: esatto,
13: lì perché
15: sì,
13: chi è,
15: sì.
13: Ma chi cacchio è Angie? Cioè, perché la cosa più facile che ho sentito dire nei giorni in cui è stato acquistato è: ma chi è questo? Poi l'hanno visto giocare. Oh, è Leao! Bene, siamo passati.
15: E ora ci si mantiene su quello standard, ovviamente.
13: Standard quello. Ma io vi dico che nella mia idea, Angie giocherà tanto perché ti dà una caratteristica che gli altri esterni non hanno, no? Quello di essere veloce, di andare in profondità, di saltare l'uomo in velocità. Quindi credo che alla fine giocherà tanto per anche il tipo di calcio che vuole fare Vanoli. Ma mi aspetto che giochi tanto anche Pedro. Perché se devo mettere sulla bilancia, nonostante l'età sia molto diversa, però è oggettivo, i gol che Pedro ha nelle corde, quelli che c'è Angie, ce l'ha già dimostrato. C'è Angie, prima di fare gol ci vuole 10 occasioni, a Pedro una palla l'ha messa lì.
15: No, infatti lui, esatto, sono proprio agli antipodi, cioè per questo potenzialmente anche complementari tra un po', quando poi capiremo
13: 4-2-3-1 si diceva,
15: sì, perché se ovviamente la Fiorentina ad oggi, per tanto poi si ricade sempre lì, alla Fiorentina ad oggi secondo me per fare il 4-2-3-1 senza Atta manca
13: un po' di struttura.
15: Manca il famoso Paligna, il mio nuovo pupillo per l'autunno, Joao,
13: sì,
15: Paligna.
13: Lo vedo,
15: ora ho sostituito, diciamo, dopo aver citato Matic e Mazzitelli per tutta l'estate, ora passo a Joao Paligna. E non ce l'hai Ndur, cioè anche un centrocampo Ndur Fagioli o Ndur Ulai con Gie, Pedro Gonçalves, Mastantuono e la punta. Hai voglia te a citare gli esempi delle altre squadre, ma per arrivarci a ottobre secondo me bisognerebbe essere un po' sconsiderati, ecco, per dargli subito continuità. Poi sul tema dell'equilibrio tanto c'è sempre grande dibattito, come c'è dibattito su Mastantuono. E anche se Alessio fa questa premessa, dice: premetto che di calcio non ci capisco niente, è una premessa però Alessio, cioè, ora non ti voler del male da
13: comunque
15: solo.
13: Alessio non mi sembra averlo letto più volte, ecco, questo discorso,
15: sì,
13: non so se arriva, è quasi un io non tifo calcio però sono gobbo.
15: Il
13: cioè,
15: però
13: sembra...
15: è Franco Mastantuono mi dà tanto di buon giocatore ma niente più al netto dell'età, così come non stravedo per Attà, bellino sì ma poco pratico, ma ripeto non me ne intendo. Però è un tuo parere, Alessio.
13: Tuo parere, cioè, noi le accogliamo tutti i pareri.
15: Nessuno, forse tra qualche tuo collega tifoso arriverà qualcuno a dirti criticone, rosicone, ma in realtà è un parere, voglio dire, non c'è nulla di male, ecco. Tre attacchi.
13: Parerone.
15: Sì, poi io voglio anche bene Alessio perché vedo che ha anche una foto su WhatsApp di un cane, quindi massima empatia. Ogni tre attacchi pericolosi della Fiorentina, due e mezzo partono da Mastantuono, il restante mezzo se lo dividono gli altri. È normale affidarsi al più talentuoso, ma dovremo pensare anche ad alleggerirlo di troppo carico, se no diventa prevedibile. Il problema è che i centrocampisti puri creano poco e quindi l'alternativa è solo un esterno basso o un GE. Questo, Luca, è
13: un buon messaggio.
15: È un buon tema, cioè proprio per quello che dicevamo anche prima, e quindi questo senso di la palla va a Mastantuono e sono sereno, succederà qualcosa, a volte si fa un po' fatica a dare respiro alla manovra da altre parti.
13: Però ti posso dire l'altra faccia della medaglia, sì. Prima di tutto uno è Mastantuono, deve toccare la palla 100 volte prima di tutto,
15: sì.
13: Seconda di poi non è solo questo il discorso, è anche il fatto che è vero si va a toccare, diciamo, continuamente il giocatore, quindi si dà troppa responsabilità eccetera, ma in realtà quello che ho detto all'inizio della trasmissione è parte proprio da lì, cioè dare palla a Mastantuono speriamo che se la cavi, e invece dare palla a Mastantuono perché poi successivamente mi schiero nel modo in cui lui possa determinare, c'è una grande differenza. Quindi per me Mastantuono deve toccare 100 palloni a partita. Quello che deve essere migliorato, oltre alla sua capacità di scelta, è il posizionamento dei compagni. Perché quando dite avete visto la palla adattata, difesa schierata, come sempre, Mastantuono fa quel passaggio perché Attà detta il passaggio. Quindi se te metti in condizione Attà, Gie, Pellegrino, Ndur, dimmi te chi, di buttarsi dentro nel momento in cui lui ha la palla sulla tre quarti, dandogli quella possibilità di creare qualcosa di diverso dell'uno contro uno, e poi lo vedi che che non è un salvagente, ma è un impianto di gioco. Cioè, perché quando a Messi veniva data la palla al Barcellona di Guardiola, chiaro, Messi una volta su tre prendeva la palla, ne scartava 5 e poi magari faceva go, perché era Messi. Ma il resto dei compagni si muovevano in modo tale, per esempio uno dei gol più facili che faceva il Barcellona è palla a Messi, Messi si sposta la palla leggermente sul sinistro, in tre si buttavano dentro a tutto fuoco nell'area di rigore, tiro di Messi a girare, diciamo, tagliato verso il dischetto, gol del centrocampista o dell'attaccante che si inseriva. Ma lì ovviamente devi avere la qualità di Messi, e Mastantuono non ha la qualità di Messi, ma ha la qualità di Mastantuono, ma soprattutto devi dettagli il passaggio. Altrimenti non si può dire Mastantuono è troppo solista,
15: sì, o accentra troppo su di sé
13: il gioco. Se gli altri giocano per e con Mastantuono e non solo grazie a Mastantuono, la cosa diventa divertente.
15: Per capire cosa siamo bisogna aspettare il miglior Attà, il miglior Valdepeñas e vedere Ulai titolare. Lo so Paola, però per vedere Ulai titolare si torna sempre lì, tanto non se ne esce. Chiedo anche a te, qual è la soluzione ad oggi con la rosa attuale per vedere Ulai titolare? Puoi citarmi solo il centrocampo, tutta la formazione, perché secondo me siamo ancora un po' lontani da un'idea. Poi che nella testa di Vanoli possa esserci l'idea di mettere Ulai, questo secondo me è persino banale dirlo, è un po' un premio GAC, cioè dire nella testa di Vanoli c'è Ulai titolare, certo, ma, e lo dice lo stesso Vanoli, ragionando nell'insieme di 11 giocatori non è così semplice risolvere la questione, caro Tonali. Per vedere Mastantuono a Firenze,
13: troppo forte,
15: no, il numero uno. Poi ora sta per arrivare anche Aguirre come nuovo allenatore del Valencia, quindi Tonelli ora farà anche uno speciale durante la sosta proprio dal Mestalla. Anche il prossimo campionato, per vedere Mastantuono a Firenze dobbiamo sperare che faccia bene ma non benissimo, altrimenti la vedo difficile, dice Roberto. Quello che mi fa ben sperare per il futuro è la differenza di atteggiamento tra gli ultimi 10 minuti contro il Torino e quelli contro il Napoli, Simone Romano. Vero, però è anche vero, Simone, che erano ultimi 10 minuti molto diversi. Cioè, col Torino sei sparito dal campo dopo il gol di Mandragora, dopo essere stato in vantaggio. Col Napoli avevi iniziato il secondo tempo pareggiando, quindi era anche un contesto un po' diverso, dentro una squadra molto diversa. Poi, se in nazionale gioca dietro la punta e fa ancora meglio di questo, di quello visto con esterno, aggiunge Niccolò. Però continuo a non capire, Niccolò. Comunque lo vedremo all'opera. Tanto l'Argentina ha queste tre partite amichevoli che serviranno anche per sostanzialmente salutare Messi un'ultima volta con la maglia albiceleste. Si comincia tra 8 giorni con Argentina-Bolivia e lì vedremo all'opera Mastantuono. Ecco, ci sarà spazio per tutti essendo tre amichevoli. Sentiamo due WhatsApp audio curate.
13: Scusa, leggevo un pensiero di uno scrittore napoletano che non so chi sia. Si chiama Angelo Forgione. Che ha detto che il razzismo dei tifosi fiorentina verso i napoletani non è proprio discriminazione, ma alterigia, supponenza, boria e anche invidia.
15: Però gli facciamo i complimenti comunque per il linguaggio aulico solenne.
13: Dopo dice sentimenti che nel 400 inaugurarono l'aggressione verbale dei fiorentini, dice, quindi non se l'è legata il dito, dei fiorentini verso la gente di Napoli, fomentata dai letterati medicei. I fiorentini generalizzando si sentono superiori a tutti per il loro rinascimento e per l'affermazione del loro volgare nella questione della lingua. Oggi come allora la presunzione è la stessa. Questo dottor Forgione.
15: Alterigia!
13: Alterigia è una parola che io uso, tra l'altro, bello. È divertente. Alterigia. Sì, la boria anche. La boria
15: bello, bello, bello.
13: Vai,
15: bello.
13: Angelo, sei forte! Avanti!
15: Vai, Tonali, sei altrettanto forte.
13: No, più forte.
16: Buongiorno, caro, benvenuti. Allora, non so, ieri dopo la fine della nostra conversazione hai detto in pratica che intellettualmente bisogna essere onesti. Allora, se non ti riferivi a me, va bene, ma ti assicuro che io sono molto onesto. questo, e per questo, ti invito ad ascoltare, ad ascoltare cose molto equilibrate, secondo me, sul Caffè Viola di oggi a Lady Radio. Ascoltala tutta, però.
15: Ma che c'entra? Così, addirittura.
16: Forse penserai qualcosa meglio di me.
15: Ma che Walter c'entra?
17: Sì, ciao, buongiorno.
13: Walter, scusami, ma.
17: Ma io, Mastantuono deve diventare un investimento. Se è possibile farlo, insomma, aprire questa strada. Perché no, ecco, però per far aprire questa strada secondo me c'è due cose importanti. Primo, dove ti piazzi alla fine di campionato, in che posizione,
15: che non è
17: se vai
15: un
17: in Europa, allora se vai in Champions League,
15: sì, ora.
17: Molto difficile,
15: ecco.
17: Però ci sono degli introiti e chiaramente
15: bene.
17: Ti possa andare
15: nella possibilità. Seconda?
17: E poi soprattutto c'è la volontà di ragazzo, perché comunque anche Nico Paz ha contato tanto la volontà di ragazzo per rimanere a Como.
13: Guarda, ti rispondo a questa, sì, sì. Perché prima di Walter, allora, prima di tutto,
15: basta.
13: Questo dissing tra te e Francesco, fatevelo in privato, insomma, anche se non credo che Francesco sia molto interessato,
15: no,
13: anche perché non c'è un dissing,
15: ma
13: lui
15: appunto.
13: Ti ha spiegato ieri molto chiaramente qual era il suo punto di vista, tu l'hai spiegato il tuo, tra l'altro in modo prolungato, quindi stiamo sereni. E secondo di poi, ora, detto che gli amici di Lady Radio fanno quello che devono fare, fanno quello che vogliono, hanno una trasmissione tutti i giorni, seguitissima, composta da amici, Mario Tenerani è anche un nostro opinionista, quindi Duccio Mazzoni è come se fosse un fratello, un fratellino per quanto mi riguarda, quindi figuriamoci se quando non capita qualcosa di ascoltarli, si ascoltano volentieri. Ma ecco, ora che un professionista debba ascoltare una trasmissione di un'altra emittente per capire quanto tu sei onesto intellettualmente, che lui non è che ti ha detto che sei disonesto, ha detto ci vuole onestà intellettuale, ha fatto tutto un discorso,
15: ma fatto un discorso lunghissimo,
13: molto lungo, cioè, quindi o ti riascolti te quello che ha risposto lui e magari capisci che anche la sua versione non è così campata per aria, oppure insomma c'è anche altro da fare nella vita,
15: sì,
13: Walter,
15: certo.
13: Che valutare quello che è il tuo o il suo pensiero, anche per noi per fortuna. Ho perso il filo dell'altra anche. Risposta ah no, di Mastantuono
15: sì, quei due punti,
13: è chiaro che sono partito da un presupposto.

0: per versi calcistici e quindi si impone con i risultati. La Fiorentina per storia è un club che in Argentina viene conosciuto, è riconosciuto e riconoscibile. Quindi se ci se potrebbe anche pensare, dice, ma quante partite fai io al Real Madrid? Considerando che hanno fatto l'acquisto di Pipirillo, Cincirinno e tutti quelli che volete.
1: Sempre Hendrik, per esempio, Hendrik, tra gli under 20-21.
0: Tra,
1: 21,
0: tra Pipirillo e Cincirinno c'è Hendrik, insomma. Però ecco, allora magari pensando a questo si può anche immaginare un altro anno di prestito e a quel punto la Fiorentina lecitamente può trattare il Real Madrid e dire, se si fa un altro anno di prestito me lo inserite una scappatoia per acquistare il ragazzo che dopo tre anni che l'avete, perché sarebbe il terzo anno, no? Questo è il secondo anno dall'acquisto di Mastantuono da parte del Real, alla fine del terzo anno, anche se l'hai pagato 60 milioni, è un ragazzo che ha un valore di cartellino di forse 40. Dopo tre anni 40 può darsi, forse anche qualcosa di meno può darsi. Quindi se metti un riscatto a 50, il Real è tutto riguadagnato. Quindi questo raccontavo, cioè il modo per arrivarci, chiaramente fatto salvo di quello che dicevi giustamente, la volontà del Real, la volontà del ragazzo, la volontà della Fiorentina, certo, dell'arrivo in campionato della Fiorentina tutto lecito, però c'è la possibilità di lavorarci a una cosa del genere, questo intendevo. C'è un dibattito epistolare?
1: No, c'è un dibattito epistolare. Stavo cercando anche di placare alcuni ascoltatori su Walter. State sereni,
0: ragazzi, ma non è manco con Walter tranquilli. Noi ci riferiamo in modo molto educato, perché lui comunque è educatissimo nel suo rivolgersi a noi. Quello che ti ho detto prima è che Walter, c'è una vita oltre il dibattito di una trasmissione, cioè non è che si possa passare giornate a capire l'uno o l'altro, anche perché fondamentalmente siamo assolutamente in linea con il fatto che noi siamo dei conduttori di una radio, di una trasmissione che tu segui, tu sei un ascoltatore fedelissimo e noi abbiamo il piacere di poter avere ospite quando hai voglia di telefonare o di mandare messaggi. Ecco, finisce lì, non è che ci si deve andare per forza in vacanza insieme.
1: No, esatto. Allora, c'è un messaggio bellissimo di Ale dal Casentino a proposito di Aruba, visto prima avevamo parlato le amichevoli.
0: Ha fatto una bella battuta prima.
1: Allora, ha detto, l'isola di Aruba, scrive, ha tanti abitanti quanti ne ha Arezzo. Effettivamente Aruba, l'ultimo aggiornamento che leggo è 108.000 abitanti, mentre Arezzo solo comune 96.000, quindi siamo lì, ma poi aggiunge, può darsi che nell'azienda Aruba lavorino più persone,
0: ma quasi di sicuro.
1: Ora, una stima che leggo, perché sono voluto andare a vedere anche questa cosa, tra i dipendenti si parla di circa 1.300
0: allora
1: dipendenti,
0: no. Beh,
1: però qui sono i dipendenti,
0: poi di indotto,
1: poi
0: certo,
1: collaboratori e quant'altro. Comunque fatturato di Aruba 300 milioni nel 2024, se qualcuno se lo stesse chiedendo,
0: più del PIL forse di Aruba,
1: che tra poco potrei anche dirvi, ma se lo trovo, ma non lo trovo.
0: PIL,
1: però il prefisso è più 297.
0: Se vi chiamano da lì non rispondete.
1: Esatto, visto che ora va di moda purtroppo,
0: no, basta,
1: anche il...
0: Basta, il martellamento.
1: Esatto, e il PIL di Aruba è 4,67 miliardi di dollari.
0: Ma allora sono ricchissimi.
1: Ci sta che sì, ci sia un bel giro. Chissà di cosa. Non lo so, però mi sono cavato
0: così. Però l'isola sarà bello il mare, non lo so.
1: E forse anche altri...
0: Non ho sentito nessuno che è andato a Aruba. C'è un ascoltatore che mi può certificare di essere stato un giorno ad Aruba? Almeno ci spiega.
1: È roba di nicchia, eh.
0: Se ci manda un messaggio, dice: Aruba è bellissima perché c'è il Teatro del Sale, c'è la cattedrale di San Teodoro. E almeno sappiamo che cosa c'è ad Aruba.
1: Federico, no, dovevo un attimo leggere prima i messaggi. Federico Bollito, ottimista viola, perché infama Mancini.
0: Sì.
1: Comunque lo insulta e dice: povera Italia, con tutti gli allenatori che ci sono, proprio Mancini.
0: Vabbè, questo era un...
1: Vabbè, ok. Poi sulla Fiorentina. Siamo appena agli inizi e fate già questi sondaggi quando siamo a 4 punti in 5 partite. Equilibrio e coerenza. Però il sondaggio mi sembra quello che trovate sul profilo WhatsApp della radio, è semplicemente dove può arrivare questa Fiorentina.
0: Non mi sembra,
1: cioè, non è
0: sia
1: la
0: grande...
1: Champions è l'obiettivo della Fiorentina, quindi Aldo, cioè, hai fatto tutto da te. Era una domanda molto aperta, quindi potevi anche rispondere da nessuna parte, valiamo il decimo posto. Ecco, insomma. Secondo me Pedro Gonçalves si giocherà il posto con Attà e non con GE. David da Firenze. A patto che, caro Davide... O David, scusami, a patto che ci sia il 4-2-3-1, perché è l'unico.

0: modo per avere un ballottaggio tra Pedro Gonçalves e Attà. Cioè, se se dovesse esserci il 4-3-3 e in Italia con le caratteristiche di Gonçalves lo vediamo solo dentro il campo e quindi non partendo dalla corsia come faceva lo Sporting, allora sì, andrà come scrivi, giustamente. Poi Claudio dice: quello che diceva di non intendersi di calcio non se ne intende. Benissimo,
1: vabbè, l'ha detto
0: attacco
1: però.
0: Frontale. Comunque 4-3-3 o 4-2-3-1 con Attà in campo cambia poco o nulla. In fase offensiva si alza sempre, in fase difensiva si allarga e si allinea, anzi sale in pressing più Fagioli adesso, perché con Grosso poi Benve oggi sei informissima, anche per me fanno una prova, ma questo non significa che abbiano risolto tutti i problemi. La partita col Napoli ha confermato in positivo un cambio di tendenza. E poi aggiunge: ecco spiegato l'arcano, perché ho capito perché non mi sopporti Benve, perché ho la foto di un gatto. Ma in realtà, caro John, io ho un cane e due gatti.
1: Quindi 2-1.
0: In realtà non avevo visto la tua foto perché...
1: Ma poi perché non lo sopporti?
0: Non lo so, ha deciso lui. Bravo. Non avevo visto, e nella sua foto c'erano degli occhi di un gatto nero, ma perché sembrava, con la riduzione del monitor, una foto tutta nera, ecco. Quindi nessun dissing contro i gatti.
1: Audi?
0: Saluto i miei gatti. Due WhatsApp audio, sempre all'ascolto,
2: Simpaticamente Pietro, epicamente Benve. Christian Ulahi viene da Yopougon, che è un sobborgo di Abidjan, dove l'ultimo fine settimana di settembre si tiene uno dei più grandi festival reggae della West Coast.
1: Bello,
2: africana.
1: Ottimo!
2: Quindi, se ogni tanto lo vedete andare un po'
1: molleggiato
2: nel campo, senza la bussola, è tutto normale, fa parte dell'animo reg e rastafariano. Viva il reg, vivo l'AI.
3: Buongiorno, viva Giovanotti sempre. Ma che domanda è? Noi veniamo da anni di Kwame, di Kone, di Gil Diaz, di Sottil, di Cocorin, di Gerson, di Mirallas, e non ci va bene Mastantuono? Sarebbe meraviglioso, no? Magari restasse con noi a lungo, magari, veramente.
1: Infatti va benissimo, è una risposta che non solo accogliamo ma che condividiamo. Mentre per il Festival Reggae mi si è aperto un mondo, sono molto felice che mi abbiano aperto. Andrò, quindi
0: ha detto fine settembre, quindi adesso
1: bisogna andare, devo partire,
0: quindi
1: devo partire.
0: Si chiude qui chi si compra.
1: Ora, detto questo, non credo che in Costa d'Avorio ci siano tanti rastafariani, inteso come come si dice, fedeli della che poi non è proprio una religione, indirizzo culturale religioso, che fondamentalmente è facente parte soprattutto della Giamaica, quindi non credo ci saranno dei rastafariani. Ci sono però degli amanti del reggae, viva, molto bene, cosa che purtroppo in città qui a Firenze non è molto diffusa, e me ne dispiace molto, perché essendo io amantissimo del reggae.
0: Attacco frontale al movimento,
1: sì,
0: non diffuso.
1: Attacco frontale, perché l'altro giorno che sono andato veramente felice a vedere Brusco, è stata una serata bellissima, divertentissima, sono stato contento, quindi ringrazio il Lumen che ha messo a disposizione il proprio palco per un bel concerto reggae, perché a Firenze il reggae non è che sia tanto condiviso, ecco. A parte non c'è più condivisione di nulla a Firenze della musica dal vivo, però... Parti grandi festival da 100 euro a biglietto.
0: Esatto. Francesco da Pisa. Lo so, ma io frequento.
1: Colpa tua, eh?
0: Sì, in realtà, guarda, li frequento ora sempre meno.
1: Sempre meno.
0: Perché?
1: Per questioni economiche anche.
0: Sì, allora in realtà poi perché quelli piacciono a me, quindi Kendrick Lamar, Kanye West, bisogna andare a cercarli altrove. E quelli purtroppo sono sempre costati tanto.
1: Bad Bunny.
0: No, Bad Bunny
1: non ce la fai.
0: No, mi tengo alla larga. Mi piaceva Bugs Bunny, Space Jam.
1: Bugs Bunny è il personaggio più odioso di tutti i Looney Tunes.
0: Anche in Space Jam.
1: No, è il personaggio più odioso. È come Topolino. Cioè, sono quei personaggi
0: mainstream,
1: diciamo, principali di queste grandi versioni cartunistiche americane.
0: Sì, delle grandi saghe, dai.
1: Sono quelli più odiosi, cioè i protagonisti sono i più odiosi.
0: Sono d'accordo.
1: Infatti io sono per Daffy Duck, sono per Donald Duck.
0: Quindi non per Topolino,
1: per
0: anche.
1: No, Topolino.
0: Ma
1: non
0: anche
1: ti dico
0: nelle
1: cosa
0: saghe cinematografiche
1: vedere.
0: Tipo.
1: Voglio vedere una puntata di una nuova puntata. Un fumetto di Dylan Dog, c'è cioè i conigli rosa uccidono.
0: Ecco.
1: Era una
0: grande crossover con Dylan Dog.
1: Vorrei vedere la finaccia di alcuni di questi protagonisti. in ambito
0: per me vale più sui, sulle saghe cinematografiche tipo nel Signore degli Anelli, per me Frodo, Frodo è
4: ma è la stessa cosa, eh?
0: Però sui cartoni
4: no, è la stessa identica cosa, cioè sono quei protagonisti che devono essere per forza bellini,
0: sì, quello è vero,
4: per forza carini, per forza vincenti, per forza saccenti. Ecco, no, io invece sono sempre per l'underdog, sempre per quello che piglia la padella con faccia, cioè per Tom e Jerry sono per Tom, Coyote e Bip Bip sono per il Coyote, Bugs Bunny e Daffy Duck sono per Daffy, sempre, sempre e comunque, Topolino e Paperino sempre Paperino. Cioè che lo sfigato è molto più divertente, anche perché c'è quella
0: alone
4: di negatività, di cattiveria, di umanità che invece non hanno i protagonisti veri. Cioè zio Paperone è molto più simpatico di Paperino, di Topolino, per dire, nonostante sia un miliardario odioso, però mi sta più simpatico perché è comunque più umano, perché è attaccato ai soldi, perché è cattivo. Attivo,
0: è come noi,
4: come noi, invece Topolino e Bugs Bunny, quella carotina, ma sai,
0: molto buone le carote, tra l'altro,
4: sì, per carità. Non era un dissing contro le carote.
0: C'è Samu da Campi, dice: se parli di Topolino mandatemi, e questo dipende da Tonelli, che ha mandato un audio, quindi mandami, nel senso, ormai è diventato un verbo.
4: Vabbè, a questo punto dopo la pausa,
0: sì, dai, manteniamo un po' di mistero, Samu, però il tuo audio riguarda Topolino, quindi rullo di tamburi e poi ci pensa Tonelli
4: tra poco.
5: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico: ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
10: Casa spoglia, balcone triste, garden e bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden e bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
11: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
12: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: Mappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
5: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
4: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
5: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
4: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto. Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra, inizia Uno di noi.

0: qua, torniamo in diretta, la seconda ora di Chi si compra, ovviamente con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, Marco Tonelli a cercare di curare la parte tecnica, tutti voi all'ascolto, tanti messaggi, 348-7513-933, 055-77-11171, abbiamo parlato di Mastantuono, anche della fiducia che riponete in questo nuovo corso di Vanoli, tre indizi che fanno una prova o la prova, come direbbe Francesco Benvenuti, chiaramente questi sono i temi principali, ma ci sono anche tutti i temi di spalla, tipo quanto è odioso Bugs Bunny o quanto è insopportabile Topolino, questo non c'è dubbio, e quanto è anche divertente seguire Cina Maldive di mercoledì, anzi di giovedì, come amichevole tra grandi nazionali.
1: Guarda, ci sono anche un po' di messaggi su Aruba.
0: C'è qualcuno che è stato a Aruba?
1: Quasi.
0: Quasi
1: Simone scrive: c'è un mio amico adesso in viaggio di nozze ad Aruba, piena di resort, isola bellissima. Poi prima, quando ho detto Aruba ha questo PIL e poi ha dei giri, e subito, giustamente dico, io l'avevo presa larga, gli ascoltatori sono andati dritti al punto, come Francesco da Pisa e Franco da Siena, a dire
0: paradiso
1: Aruba
0: fiscale.
1: Un paradiso fiscale, non come
0: non
1: dire,
0: l'avevi colta,
1: la volevo, diciamo così, un po' alleggerire. Vabbè, invece però, no, va bene, paradiso fiscale, tra l'altro inserita nella blacklist anche dell'Italia, quindi
0: sì. Quindi non si può, cosa non si può, no, blacklist vuol dire non si può
1: blacklist,
0: fare
1: ci
0: affari,
1: sarà, probabilmente ci sarà tutta una serie di limiti
0: per fondare delle società,
1: quindi diciamo è uno di quei paesi da cui,
0: però il viaggio di nozze si può andare,
1: il viaggio di nozze assolutamente sì,
0: è blacklist solo per la parte economica,
1: solo per la parte sì, sede legale, sede fiscale, tutte robe che non riguardano chiaramente Tonelli
0: nemmeno noi
1: assolutamente. Allora, vogliamo dare spazio, dopo abbiamo creato questo hype con il WhatsApp audio di Samu che riguarda Topolino, ora scopriamo fino a che punto.
2: Sì. Ciao ragazzi, sono Topolino. Volete partire con me per un mondo di grandi avventure? Cantate con me. 3, 2, 1. Bembe, faccio un gallo. Bembe, faccio un gallo.
0: Ti tocca questo.
3: Buongiorno da Mare Mano Viola. Io la sosta, secondo me, non ci voleva, anche perché a noi, insomma, a parte nazionale, a qualcuno di noi ci interessa giusto, qualcuno di noi, poi le altre nazionali, siamo contenti che sono andati nelle altre nazionali, i nostri giocatori, però è una sosta che in questo momento qui, secondo me, con Vanoli che lavorava bene, sta lavorando bene, non ci voleva, anche per trovare poi un pochino più la condizione, l'affiatamento, due settimane a lavorare insieme era buono, per me è una sosta che per noi è deleteria.
0: Deleteria, insomma, un termine forte. Tra l'altro mi faceva sorridere buonariamente questo messaggio mentre andava, mi ha fatto sorridere anche questo Topolino, eh? Ottimo Topolino, ottimo,
1: grande Samu,
0: grande Samu. Però ecco, mi faceva sorridere, dicevo, perché sempre questo pensiero che le cose vadano contro di noi, che non ci si faccia, che le cose vanno nel momento negativo, cioè proprio il nostro pessimismo leopardiano, cioè, perché non si può pensare per una volta la sosta ci fa comodo, che ne so, avrà modo di lavorare un po' di più, di studiare gli avversari, di preparare i piani partita, di educare Valdepenas, di far crescere Vieri, cioè bisogna sempre vedere lo spunto negativo nelle cose. Poi dice stava lavorando così bene, a parte non sappiamo come stava lavorando perché non si vede, i risultati sono ovviamente positivi, perché due vittorie, il pareggio del Napoli, li possiamo sicuramente annoverare tra risultati positivi, però ecco, cioè, perché bisogna vedere sempre tutto nero. Cioè, per me questa sosta, l'unica cosa negativa di questa sosta è le palle che mi faccio durante la sosta. Questo però non incide nel rendimento della Fiorentina. Tutto il resto io credo invece possa essere un'occasione per l'allenatore di fare il proprio lavoro. Tra l'altro, mentre Grosso ha dimostrato con i fatti di aver patito un po' anche proprio la pressione, la piazza, la novità, la rivoluzione, e sono i fatti a dirlo, non noi, certo. La cronaca dei fatti, cioè, mi sembra che Vanoli invece ci sguazzi dentro a questa città, che la seconda volta, invece di essere la più difficile come cantava Caparezza, mi sembra che per lui sia molto migliore, prima di tutto perché, come dice qualcuno, è arrivato come salvatore della patria in un momento, però insomma, dove se fosse stato confermato avrebbe avuto un altro tipo di pressioni, no? Avrebbe rischiato, se fosse partito male, di far la fine di Grosso. Invece lui è arrivato beatamente a ripianare una condizione negativa che era quella vissuta con Grosso, e quindi vive anche serenamente. Lo vedo molto sereno io, Vanoli, no? Lo vedo molto calato.
1: È un Vanoli diverso rispetto a quello che ha preso la Fiorentina l'anno scorso e anche rispetto a quello che ha lasciato la Fiorentina a maggio. Anche a livello comunicativo mi sembra diverso. E questo, quando dico diverso, umilissimo parere, intendo proprio migliorato, cioè molto, molto più a suo agio, molto più sereno anche a livello comunicativo. Due news aggiuntive. Un uccellino mi segnala che un carissimo e stimatissimo collega della redazione di Tutto Mercato Web potrebbe aver conosciuto Aruba nel corso della sua vita.
0: Chi?
1: Forse uno che si chiama Tommaso di nome e Bonan di cognome potrebbe essere passato da Aruba.
0: Suggerito.
1: Me l'ha suggerito, chissà che magari non sia proprio lo stesso Tommaso Bonan ad averlo scritto al sottoscritto per ricordarmi Aruba ottima. Questa è stata la descrizione.
0: Ora però
1: fatto,
0: ci deve dire cosa, ci dica qualcosa.
1: Lo so, già aver scritto già, è un lusso che ci teniamo
0: già
1: stretti.
0: Ci abbia ascoltato.
1: Capito? Cioè, qui siamo al non plus ultra.
0: Ma secondo me sta cercando
1: ultra
0: di trovare il modo di entrare facendosi desiderare.
1: Cioè, grande classico.
0: È un grande classico di Bonanno.
1: E poi aggiungo che ovviamente per tutti i nostalgici del calcio dei club.
0: E non i nostalgici.
1: Esatto. Durante questa sosta, dalla Serie C in giù si continua a giocare.
0: E quindi?
1: E quindi vi segnalo questo weekend un croccantissimo Cittadella Lecco. Il 26 di settembre.
0: Non poi, so contro chi gioca il Grassina.
1: Se vuoi te lo controllo. O se vuoi controllare dopo la sconfitta con lo Scandicci.
0: In rimonta, purtroppo. Brutta sconfitta.
1: Dopo
0: molto
1: il pareggio,
0: brutta,
1: invece, godibilissimo contro il Prato, che ha fatto felice grandi e piccini. Contro il Giviborgo, guarda, te lo dico io. Giocano contro il Giviborgo. Parliamo del girone E di Serie D, girone di ferro, cioè difficilissimo, anche perché ci sono delle signori squadre, dal Montevarchi alla Ternana, passando per la Lucchese, lo Scandicci, il Siena, il Prato.
0: Però Giviborgo è ultima in classifica come il Grassina, tra l'altro
1: con
0: uno stemma Atletico Madrid.
1: Vero. Quindi scontro diretto, punti pesanti, ci saremo tutti i nostri inviati.
0: Però
1: ovviamente
0: a Givi, credo, sì, si è giocato in casa l'ultima volta, penso.
1: Non lo so,
0: sì. Ma io leggo però che si gioca contro in mezzo l'area.
1: E allora cosa ho letto?
0: Hai ragione,
1: perché ho letto? Mezzolara Grassina, hai ragione, ho visto un'altra giornata allora.
0: Mezzolara Grassina.
1: Tra l'altro Mezzolara, e poi chiudiamo l'argomento, anche se in realtà poi col prossimo ospite c'entra anche la Serie D, perché ora allena in Serie D, ma questa è un'altra storia. Mezzolara, ex squadra di Fabio Bazzani, che chiuse la sua carriera al Mezzolara, e me lo ricordo perché ai tempi seguivo la mia amata Fortis Juventus, che era nel girone del Mezzolara, e credo ci sia stato anche diversi anni Bazzani, non fu così una comparsata random per l'attuale opinionista e commentatore di DAZN. Ci è rimasto 5 anni, dal 2010 al 2015, segnando a raffica.
0: Vedi?
1: Una bella storia, Fabio Bazzani al Mezzolara. Detto questo, per me invece, dice Elisabetta, la sosta è positiva. Avranno più tempo per conoscersi, esercitarsi, giocare insieme. Penso sia un bene. Buona giornata a tutti.
0: Ma meno male, ogni tanto anche vedere l'altra faccia. Certo che uno può pensare che la sosta possa un po' bloccare l'inerzia del anche, come si può dire, mentale, no, del cambio allenatore. Però d'altra parte tutti sanno che c'è la sosta per tutti. Tante altre squadre hanno anche più giocatori, come si diceva prima, il Frosinone addirittura 12. E quindi perché bisogna sempre vederla in modo negativo? Troviamo degli spunti positivi alla sosta.
1: Sì, sì, ma poi in questo momento, l'abbiamo detto tante volte, ci sono anche degli aspetti estremamente positivi su alcuni singoli che saranno determinanti nel corso della stagione. Quindi vale per tutti, e ogni squadra, ogni società dovrà gestire queste 3 settimane al meglio delle proprie possibilità. Marco da Sesto fa una recensione non esaltante di Aruba, dice: ci sono stato 10 anni fa, ci sono posti migliori, una zona è piena di albergoni, casinò con turisti americani a flotte, l'altra è più passabile con resort più piccoli, guarda caso con turisti europei, soprattutto logicamente olandesi, del resto quella è la storia di Aruba. Le maglie del centenario sono andate a Aruba. Vabbè, ci sta.
0: Chi l'ha detto adesso?
1: Questo
0: altro?
1: Ha detto un amico che non si firma.
0: Ah, meno male non si è firmato.
1: Mezzolara mal comune, questo è Gabriele il cinefilo. Di palo in frasca, anche il Genoa ha 9 giocatori in giro per il mondo con le nazionali. Lo dico per i tifosi viola preoccupati.
0: Esatto.
1: E quindi voglio dire, anche il prossimo avversario della Fiorentina sta vivendo un momento ancora più delicato, in inizio di stagione ancora più complesso, vive questa sosta con tante assenze e via discorrendo, quindi ci sta. Poi Artemisio, buon martedì a tutti voi dalla redazione di Radio Firenze Viola. Dove può arrivare? Non lo so, si spera almeno una salvezza tranquilla e poi si guarda dove si può arrivare. Questo è Artemisio. Però per parlare di Fiorentina in generale, di quello che stiamo vedendo nel campionato e non solo, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Mauro Zironelli. Mister, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie a te mister. Com'è? E prima però di parlare di Fiorentina dobbiamo necessariamente passare anche dalla sua attualità mister, perché l'inizio di stagione da allenatore della, parlavamo ora, per altri motivi di Serie D c'è anche una società come la Pro Patria che non ha bisogno di presentazioni anche per la storia che si porta dietro. Avete iniziato alla grandissima, quindi penso mister ci sia grande soddisfazione per questo avvio.
4: Sì, dai, molto contento, nel senso ho trovato un bellissimo ambiente, è un grande gruppo, quindi sai quando trovi un bel gruppo 60-70% del lavoro praticamente è già fatto, quindi sono colpi di fortuna e poi ci devo mettere qualcosa di mio, però il mestiere insegna che se va bene ok, però dopo se vedi che non funziona l'importante è non fare danni, insomma.
1: Non c'è dubbio. Quindi, e tra l'altro mister, sono categorie quelle tra la C e la D che ormai dopo una grande carriera da calciatore sono un po' diventate le
4: sì, tue,
1: sei entrato un po' dentro, no, anche certe dinamiche.
4: Sì, dai, infatti fortunatamente sono sempre riuscito a lavorare in questi 20 anni, quindi almeno sono contento di quello. Purtroppo non mi sono piaciute determinate cose nella Serie C e quindi preferisco tutta la vita Serie D, perché sento una persona libera e mi permettono di fare quello che voglio e quindi sto benissimo in questa categoria.
1: È un bel lusso. Mister,
4: esatto.
1: Ti porto un attimo anche sulla Fiorentina, perché a proposito invece di inizi tutt'altro che idilliaci, la Fiorentina ha già cambiato allenatore, ha già vissuto quindi anche una, dopo la rivoluzione del mercato in estate, anche una rivoluzione proprio nel progetto. Poi arriva un nuovo allenatore come Vanoli, con una storia anche particolare, perché era l'allenatore che aveva chiuso la scorsa stagione, e tanti giocatori si trasformano, il collettivo cambia, il calcio davvero a volte è una scienza oscura e la sensazione mister è che su tanti aspetti sia davvero solo tra virgolette una questione di testa, e metto molte virgolette a quel solo.
4: molte, perché veramente, cioè, allora io non sono un amante delle statistiche, no, però penso che voi le avevate viste, cioè io non ho mai visto una squadra in Serie A da quando sono nato che non ha mai vinto una partita nel giorno di andata e poi si salva.
1: Mm-hmm.
4: Ok. E poi mi sembra che era anche ultima.
1: Sì, sì, fino a dicembre dell'anno scorso la Fiorentina, sì, sì, sempre stata in zona retrocessione.
4: Quindi io dico, ok, per me ha fatto un miracolo, ma no, da allenatore.
1: Mm-hmm.
4: Perché non era mai successo, ma non penso che sia successo, magari può essere successo in terza categoria, in promozione, non so, ma io parlo di Serie A,
1: certo, certo.
4: Dopo guerra in poi, non credo che, non so se avete ricercato questa cosa, però non sia mai successa.
1: È così.
4: E infatti quest'estate ho trovato un componente dello staff di Vanoli, che conoscevo, mm-hmm. e gli ho detto, cioè, è una cosa. Poi io posso capire... il bel gioco, non il bel gioco, ma noi, cioè, nel senso, bisognava portare in porto la nave, giusto, l'anno scorso.
1: Certo, certo.
4: Io questo che dico, cioè, per me è una follia non averlo, solo per quello che ha fatto è stata una roba che non è mai successa, hai capito?
1: Mm-hmm. Cioè, e dal tuo punto di vista la scelta non doveva neanche avere troppo tempo per essere presa, era già lì a portata di mano quella di confermare direttamente Vanoli.
4: Io parlo da allenatore.
1: Certo, certo, sì, sì, per il lavoro di campo.
4: È successo, esatto, cioè, hai capito? Poi sentivo parlare, però non giocava bene, no, ho capito, ma cosa dovevamo fare? Cioè, doveva salvarsi e si è salvato. Poi la squadra probabilmente non era neanche a sua somiglianza e quindi non poteva neanche fare. E lui, come ho detto prima, non ha fatto danni, si è adattato e non ha fatto danni, anzi, perché molte volte pretendi che la squadra sia come vuoi tu, eccetera, ma troppo tante volte non funziona così, e sei tu che ti devi adattare, e lui si è adattato, non ha fatto i danni, ha portato la nave in porto. Questo che dico, che è stata una roba, però ti ripeto, io rispetto tutto, eccetera, l'importante è che siano tornati nei loro passi, segno di intelligenza secondo me, perché hanno fatto una gran roba e averlo riportato adesso. Infatti avete già visto il cambio di marcia, ovviamente queste 3 settimane sono come la manna per Vanoli, per cercare di lavorare, appunto, e poi si spera che ci sia, anche come dicevano alla fine dell'anno scorso, un gioco adatto, più consono, bello da vedere, eccetera, però tempo al tempo, insomma.
0: Ecco, mister Zinonelli, mi interessa molto questo discorso e lo allargo però anche a quello che poi è stata la decisione dello stesso Vanoli, cioè dopo non essere stato confermato e quindi aver vissuto anche un momento delicato, perché immagino che se lo sia chiesto l'allenatore, in questo caso Vanoli, il motivo per cui poi alla fine non è andata a buon fine la conferma l'estate scorsa, poi però Vanoli ha detto chiaramente di aver risposto immediatamente con entusiasmo alla seconda chiamata di fatto da parte della Fiorentina. Ecco, lei si fosse trovato in una condizione del genere come si sarebbe comportato? Nel senso, è stata una scelta, no, comunque,
4: ma
0: una scelta
4: importante. Secondo me è rimasto, cioè lui lo desiderava, cioè, secondo me lo desiderava proprio, già a fine campionato si aspettava, però sai, poi ci sono mille dinamiche e ci sta anche che non, però secondo me è rinato dentro di lui, perché secondo me lui alla Fiorentina ci tiene molto. E come vedo che diversamente da altri figli di presidenti ex che ho avuto e che ho visto anche nella storia, mi fa piacere che il figlio di Comiso sia, il fatto che sia andato sotto la curva,
0: sì.
4: Una cosa che secondo me non è finta. Lui vuole portare veramente avanti il desiderio di suo padre, come lo ha fatto Massimo Moratti per suo, certo, padre, per farti un esempio. Quindi questa cosa qua mi piace molto, e comunque vedi la semplicità anche di Vanoli, che comunque lui ce l'ha nel cuore, secondo me è una cosa vera, capito?
0: Certo,
4: non è che ha citato la Fiorentina perché non aveva niente,
0: sì.
4: Voglio farti capire.
0: E poi l'altra domanda rispetto a ciò che stava dicendo prima mister Zinonelli è il fatto che l'anno scorso ha preso una squadra che non era sua, nel senso che è entrato in corsa per salvarla, però quest'estate, cioè dopo quest'estate, anche questa squadra di fatto non è stata propriamente costruita per Vanoli, non c'è però la stessa difficoltà.
4: Sì, appunto, poi sai, è appena iniziato fortunatamente rispetto all'anno prima. E poi lui conosce già l'ambiente, conosce già il direttore, l'ha già conosciuto, cioè è tutta una serie di cose che tutto aiuta, no? E quindi sicuramente, ovviamente non ha avuto la possibilità di scegliere qualche giocatore, però diciamo che c'è tutto il tempo, adesso si conoscono già, possono capirsi meglio di prima, perché magari prima è uscito qualche difetto che non si conosceva, parlo tra direttore e allenatore, no?
0: Certo.
4: Però penso che siano due persone molto intelligenti, Paratici e Vanoli, che riescano a trovare subito il verso giusto, ma penso che ci siano già riusciti, e si tratta solo di consolidare adesso e di dare fiducia a dei giocatori che sono rimasti e che hanno dimostrato di anche loro di voler bene alla Fiorentina.
1: Mister, nel salutarti, in questa sosta rivedremo all'opera Niccolò Fagioli con la nazionale a distanza sostanzialmente di un paio d'anni. Io penso, per quello che è stato anche il momento in cui hai conosciuto il giocatore, la nazionale fin da quel momento, suppongo, nella tua idea, nella tua visione del giocatore, tornando indietro ormai di 6-7 anni, sì, come dire, penso da sempre sia nella tua testa la destinazione di un giocatore come Fagioli, quindi forse sei rimasto più sorpreso dai suoi alti e bassi che da ritrovarlo adesso in nazionale.
4: Sì, poi penso che sia andato con Mancini, no, la prima volta.
1: Sì, sì.
4: Adesso non ricordo, sì, è sempre stata la mia idea da quando l'ho visto la prima volta, che ho sempre detto che vede delle cose che gli altri non vedono, eccetera. Chiaro che dopo ho avuto, sì, come detto, tutti gli alti e bassi, però credo che ormai abbia l'età per non farsi scappare questo treno, che potrebbe essere anche uno degli ultimi. Quindi qua adesso lui è un 2001, quindi all'età giusta, o la spacca, cioè adesso se la deve tenere, se avrà la possibilità di metterla sulla maglia, dovrà cercare in tutti i modi di tenersela addosso.
1: Mauro Zironelli, grazie mille, buon lavoro, buon proseguimento di stagione e alla prossima.
4: Grazie a te, gentilissimi.
1: Grazie, alla prossima. Grazie davvero. Grazie a Mauro Zironelli.
0: Una follia per Zironelli non aver confermato Vanoli.
1: Vabbè. Sai, nella valutazione di un allenatore
0: mi sembra più che lecito.
1: Giustamente, quindi
0: pensarlo.
1: Senza star dietro a fronzoli di progetti, parole, ambizioni, fiorentine internazionali. Cioè, quindi non stando troppo dietro né all'idea dei giornalisti né a quella,
0: no,
1: dei paratici.
0: Al lavoro, dai.
1: Lui valuta il campo e dice: cioè, un allenatore prende una squadra che aveva
0: quattro punti
1: nelle prime 10, poi la porta a una salvezza. Posso anche capire. A maggior ragione, con tutto il rispetto per Grosso, ma l'abbiamo detto mille volte, perché non confermarlo se poi non hai preso Maresca?
0: Beh,
1: ecco, i fatti alla fine hanno dato torto alla Fiorentina e ragione a Vanoli. Tanto possiamo, caro Tonelli, anche togliere Zironelli.
0: No, è ancora lì,
1: è sempre, sempre in ascolto. Mauro Zironelli smetterà anche di allenare la Propatria perché vuole essere collegato con noi H24. E vabbè, Tonelli fa scuola a testa, quindi vuol dire nuovo opinionista di Radio Firenze Viola, lo salutiamo per questo. E quindi diciamo che alla fine è una valutazione da allenatore assolutamente comprensibile. Secondo me non mi stava sentendo Tonelli.
0: Marco?
1: Infatti. No, è proprio completamente in un altro.
0: Puoi togliere Zironelli e non è più con noi. No, per
1: Zironelli,
0: a meno che non sia all'ascolto.
1: È tornato a allenare la Propatria, Zironelli. Quindi, insomma, è tornato a fare il suo, ecco, in questo senso. Salutiamo anche Stefanone nostro.
0: È disturbatore.
1: Sì, disturbatore, ma anche la salvezza. Quindi, in questo caso, Tonelli è andato il KO sotto pressione. In Game of Thrones facevo il tifo per la famiglia Bolton, ma si sa, muore solo chi è caro agli dèi, sempre per il discorso del non parteggiare. Per...
0: Non so, sai, non sono un grande amante.
1: Non neanche io.
0: Non so
1: ho capito il riferimento, ma non fa neanche per il sottoscritto.
0: No.
1: Gabriele, ciao Pietro, se non lo sai ti segnalo, il 24 ottobre all'Estragon a Bologna ci sono The Selector, viva il reggae e lo ska.
0: Beh, sì, strepitoso. Il problema è che vorrei che fossero a Firenze. Nel senso, lo so che in giro per l'Italia è rappresentato questo glorioso genere musicale che ha anche una tradizione culturale e sociale particolare, compreso lo ska, di cui tra l'altro ho fatto parte nella mia breve carriera da cantante di un gruppo ska punk, reggae. Però ragazzi, vorrei vederla a Firenze, tant'è che proprio per questo, quando io facevo rappresentavo con la voce gli Vanosca, glorioso gruppo cittadino che ha portato avanti lo ska punk appunto nei peggiori bar di Caracas, uno dei problemi più grossi era trovare da suonare, proprio perché come genere, purtroppo, a parte che a Firenze suonare dal vivo, ripeto, è un lusso, oltre a questo anche il genere non è così diffuso, purtroppo, lo ripeto, c'è 10 volte.
1: Allora John ci manda la foto del suo gatto Floki dentro una scatola che guarda verso l'alto.
0: Bene.
1: E dice: quando vede dei gobbi gli soffia. Questa è la caratteristica
0: principale.
1: Ha soffiato
0: principale. Vedendo Benvenuti?
1: Questa,
0: domanda,
1: questa
0: perché,
1: è la domanda.
0: Abbiamo detto che non è, ma per tanti di voi lo è. Quindi bisognerebbe scoprire se Floki, vedendo la televisione, magari ha soffiato.
1: Facci sapere, John, perché potrebbe essere la prova definitiva. poi
0: Una prova.
1: Accendo la radio in questo momento, Michele da Monte San Savino, che lo ha scritto mentre parlavamo del Mezzolara, della Grassina, e c'è Benve e Pietrone che parlano del calcio che conta, poesia.
0: Bene.
1: Ma ragazzi, il calcio che conta è il calcio da cui
0: proveniamo.
1: Tutto,
0: poi tutto il calcio conta.
1: Quindi,
0: ti ripeto, Cina Maldive.
1: ci saremo con i nostri inviati. Sono Mirko, Viola Club Feltri Dolomiti.
0: Ciao,
1: sono
0: Mirko,
1: appassionato della Dolomiti bellunese e ti invito a venire a Feltre quando ci sarà la partita contro il Cittadella. Siamo un'ottima realtà, anche se ieri abbiamo perso 2-1 in casa.
0: Comodo comunque, potremmo mandare.
1: Vero?
0: Sono 4 5 ore serene.
1: Perché ora voglio vedere dove, qual è lo stadio della SS di Dolomiti Bellunesi.
0: Non lo so dove sono.
1: Non è detto sia, potrebbe anche non essere magari proprio a Belluno, ma anche perché rappresenta i comuni di Belluno, Feltre e Sedico. Nasce dalla fusione di 3 squadre e gioca da fonte web allo stadio Zugni Tauro di Feltre, quindi gioca a Feltre.
0: Bene.
1: 1700 posti a sedere, campo in erba.
0: Lo trovano un postino, un posticino per
1: ma
0: te.
1: Voglio dire, ora non penso ci siano 1700 persone ogni partita.
0: Quello di cartello.
1: Ma voglio dire, certo. Dolomiti Bellunesi Cittadella, non sarà semplice, comunque ci organizziamo. Poi questo amico è stato salvato come l'antigobbo a bestia. Chi siamo noi per non leggere?
0: Certo.
1: Non facciamo pronostici, ma speriamo nel calcio che conta in Europa per questa stagione, dice l'antigobbo a bestia.
0: Vabbè.
1: Vi dico anche una grande verità. Paperino è il mago più forte tra tutti i maghi. Kingdom Hearts insegna. Non ho idea di cosa sia.
0: È un gioco, Kingdom Hearts.
1: E
0: credo.
1: Poi dice Paperino superiore a Gandalf.
0: Bene.
1: Addirittura. Wow. Claudio, non mi vorrei sbilanciare,
0: no,
1: ma è talentuosa la Fiorentina.
0: Ma allora, ti sei sbilanciato forte, beh, eh? Guarda, io sono, c'ho i bordoni, perché ora, una dichiarazione così... Cioè,
1: Tonelli sta facendo i biglietti per Aruba per riciclare i proventi a nero del merchandising del mezzo Lara.
0: Bene, qui c'è un crossover di questioni, anche se credo che lui sia più portato a qualche isola che fa parte della Spagna, Tenerife.
1: Certo.
0: No, roba
1: anche
0: un po'
1: se
0: più
1: non
0: così.
1: So se ci sia mai stato, Tonelli. Mi sembrava
0: Tenerife?
1: Molto...
0: No? Las Palmas?
1: No. Mallorca?
0: Mallorca?
1: Niente, nemmeno. Vabbè, nulla. L'Elba, almeno? Nemmeno.
0: No, allora, cioè,
1: allora è inutile andare
0: Valencia
1: in Spagna. Comunque anche Chris da Campi, non sono mai andato ad Aruba ma da ragazzo andavo a Ruba.
0: Mamma mia Chris, guarda.
1: Va bene così.
0: Ma poi sai veramente quando si dicono queste cose bisogna tarare 1-3.
1: Sì.
0: Quindi tarati. Sì. Perché?
1: Boria Valero, Alberto Alterigia e David Protervia. Ah, come giocava il centrocampo di Montella. Viva il Rinascimento Viola e pure il mezzogiorno per Maloso. Elia Jeremy D'Ammassa. Sto ascoltando il Caffè Viola per capire quanto Walter da Roma sia forbito. Questo è Max. Yuri dal Trasimeno, l'unico modo per far rimanere Mastantuono a Firenze è che si innamori
0: di chi?
1: Di una ragazza fiorentina e la ragazza gli dica resta, stai qui.
0: E allora facciamolo uscire.
1: Ecco.
0: Tra l'altro è un grande chitarrista.
1: Appunto.
0: È uno che comunque poi è molto semplice, quindi lo potrete trovare anche, no? In riva all'Arno a suonare la chitarra.
1: È perfetto, voglio dire. Perfetto.
0: Posso portare a un concerto reggae?
1: Sì, dai. Anzi, potrebbe magari contribuire lui stesso a un
0: non
1: nuovo...
0: Non so quali sono i suoi generi musicali. Glielo chiederemo quando...
1: Quando di rientro a Peretola verrà preso
0: però
1: a 60 giornalisti.
0: Bello sarebbe, sì, sì,
1: a chiedergli.
0: Sì. No, perché qui ci arrestano se si fa questa cosa.
1: Lì invece probabilmente non essendoci, il contrario.
0: No, è che non essendoci rappresentante della Fiorentina all'aeroporto
1: può
0: di
1: dire
0: Buenos
1: che
0: Aires
1: vuole.
0: Può dire quello che vuole.
1: Allora, Duccio da Firenze vuole due parole sul derby che c'è stato settimana scorsa tra Millwall e West Ham. Per lui è emozionante e dice Manor Solomon, giocatore importante.
0: Bene.
1: La serie inglese fa la differenza.
0: Partita in Championship, tra l'altro.
1: Partita bellissima, 2-0 il primo tempo per il Millwall, poi 2-2, un rosso nel finale. Ho visto tantissimi articoli che hanno messo a confronto come la polizia inglese e londinese abbia gestito serenamente il pericolo.
0: Sì, serenamente, con un grandissimo investimento.
1: Esatto.
0: Diciamoci la verità.
1: Però garantendo la presenza anche dei tifosi in trasferta al West Ham nello stesso weekend in cui invece i tifosi del Vicenza non hanno avuto la possibilità di andare al Bentegodi per il derby attesissimo col Verona. ognuno scelga come leggere tra le righe di questa storia.
0: No, allora, intanto
1: mi fa venire in mente le parole di Cristiano Lucarelli su questori, prefetti, beh, di qualche giorno fa.
0: Che tra l'altro,
1: per cui credo si sia preso anche una sanzione disciplinare.
0: Sì, tra l'altro anche
1: dalla Procura federale.
0: Molto condivisibili per quanto mi riguarda, ma intanto mi ha fatto sorridere come da un mese a questa parte fondamentalmente ci siano stati articoli di qualsiasi testata che prima di questo evento non aveva mai parlato dei tifosi ed è diventata, sono diventate espertissimi dei derby, in questo caso derby storico che tra l'altro si interseca con la politica, con la questione sociale inglese, con il proletariato inglese, cioè è una storia molto bella che gli amanti del tifo non solo anglosassone ma in generale conoscevano da tempo, anche perché c'è un film che si chiama Hooligans con Elijah Wood che fa l'ultras americano che quindi la solita americanata, americano che arriva a Londra dal fratello e diventa dal fratello, dallo zio, mi ricordo che roba è, ma diventa un hooligans del West Ham e viene raccontata questo eterno odio contro il Millwall, quindi diciamo chi è cresciuto come me negli anni 90, questo film credo sia degli inizi degli anni 2000, è un film che gli appassionati di tifo hanno guardato tutti, poi nel tempo uno lo trasforma da un film wow a un film molto semplicistico,
1: sì, lo ridimensiona
0: però è interessante, diciamo, lo spaccato che volevano raccontare. Ecco, ora sono diventati tutti esperti di tifo inglese, quindi ho letto articoli sulle Firm, ho letto articoli sul Chelsea, su quelle che sono stati l'Intercity Firm, il Birmingham, tutte queste cose mi ha fatto molto ridere, mi ha quasi intristito. E invece poi alla fine, tra l'altro, c'è stata una spiata che ha fatto arrestare, credo, i tifosi del Millwall che si erano dati appuntamento con alcuni tifosi del West Ham, e tali tifosi, se per così si possono definire, hanno fatto la spiata e hanno fatto arrestare, credo, 30 tifosi del Millwall, cosa schifosa per quanto mi riguarda, al di là di come uno la pensi nella vita ultras, no? Nel modo di pensare, quindi degli scontri eccetera, certo darsi appuntamento e poi fare la spiata alla polizia,
5: no, non bene.
0: Non bene.
1: Tra l'altro, noto ora con piacere che Hooligans è del 2005.
0: Ho detto prima nel 2000.
1: Ma è lo stesso anno di Gol, quello di Santiago Muñoz che va a giocare nel Newcastle.
0: Ah, sì.
1: Altro film generazionale, se vogliamo. Generazionale.
0: Sì, meno io, sai, ero più dalla parte.
1: Invece ero più da Gol.
0: Tifosi, degli schiavi.
1: C'era l'area scout, la storia.
0: Gli expected goal, sì, ancora prima di iniziare.
1: Sì. Infatti, siccome un amico, non so per quale motivo, mi chiedeva un pensiero sul Tottenham, che il Tottenham è la grande figuraccia di questo primo mese di campionati nazionali.
0: E Zerbi ha detto: non ho mai allenato una squadra come questa in 14 anni di carriera.
1: Hanno messo in ordine tutte le dichiarazioni degli ultimi manager del Tottenham e è la sagra dell'orrore. Ora, questo ovviamente fa più effetto perché De Zerbi aveva iniziato l'anno scorso, aveva salvato il club, ha fatto spendere un sacco di soldi. Ora cominciare con due punti e due soli gol segnati in 5 partite. Però devo dire che il rendimento del Tottenham non basta spiegare un inizio così, cioè se uno guardando le partite non si capisce fino in fondo un inizio così disastroso, quindi c'è un po' margine, non dico per star sereni nel Tottenham, però
0: è come film di orrore
1: però un film di orrore che doveva iniziare un film, non dico diciamo leggero, però ecco, non a questi livelli di drammaticità, di lacrime, di sofferenza, di paura.
0: Le lacrime
1: di
0: sofferenza sono anche 5 milioni per 5 anni.
1: Infatti,
0: no, 5 milioni non è una semplice, 14 più, milioni sì, per
1: infatti,
0: 5 anni.
1: Non può essere esonerato di Zerbi.
0: No, cioè, le facciano la ragione i tifosi degli Spurs.
1: Non vorrei sbilanciare, ma siamo una squadra giovane. Questo è Dido che continua con le parole
0: forti,
1: sulla linea,
0: certo.
1: Di quanto, ma Stantuono è un rocker, va mandato in giro col direttore Loreto.
0: Zoe. Bah. Tutti il rispetto per il direttore Loreto.
1: Il direttore Loreto è un rocker come Mastantuono?
0: Mi sembra un po'. È un amante del rock, tra l'altro anni 80, è molto, insomma, introspettivo, anche amante del punk in versione insomma.
1: Sì, forse però appunto sono sotto trame secondo di rock me, un po' diverse.
0: Secondo me Mastantuono può essere sicuramente un amante del rock anni 70 e anche 60, diciamo da a cavallo 60-70, ma più verso gli anni 70, Pink Floyd anche, sì, no? Sì, Led Zeppelin, sì. Roba molto classica, classica quindi straordinaria, non era una diminuzio. Non credo che siano un amante dei CSI o non so, forse anche dei radio, non mi sembra propriamente il suo genere.
1: Il film Hooligans è una pacchianata, dice Mr. Shadow Freud.
0: È vero.
1: È un però, film adolescenziale. Però quando,
0: io nel 2005 avevo esattamente 18 anni.
1: Ma va bene, ma dai.
0: Quindi a 18 anni.
1: Ma si guarda,
0: ero diciamo facente parte della curva Fiesole, anche se non nei gruppi organizzati, pur essendo tesserato nel Sette Bello, ma insomma. E quindi era affascinante, perché poi sì. Io non ho avuto la fortuna, come anche amici e colleghi anche di altissimo livello che seguono il calcio inglese da quando sono bambini, anche quando il calcio inglese non arrivava come con la frequenza di adesso, solo che forse era più bello allora, che arrivava meno, ma arrivava in una versione più romantica. Adesso puoi vedere qualsiasi cosa, ma è tutto molto no? Molto tutto uguale, anche perché la Premier League ha saputo costruire intorno a se stessa una narrazione pulitissima, bellissima, di questi campioni che parlano, tutte queste riprese in 4K, in Ultra HD, tutte, ecco.
1: Troppo.
0: Mi piaceva forse più dove c'era quando c'era lo sputacchio per terra o il calcione di Cantona, cioè queste cose qui mi piacevano di più.
1: Diciamo forse per ritrovare quello spirito bisogna scendere un po' in League One. League One, League Two, perché poi anche nel Championship oggi ci sono esempi come il Wrexham.
0: Poi sono molti tanti soldi.
1: Ovviamente io lo dico da grande fan del Championship, però certo. Non è più l'era.
0: Però è tutto infiocchettato, quello, è tutto certo. Edulcorato, meno passionale. Cioè, i Giggs non ci sono più, gli Scholes non ci sono più, gli Shearer non ci sono più, che erano i grandi campioni di quella Premier, però erano campioni più umani anche. Adesso c'è, vedi Haaland, tra l'altro, se lo incontri per strada dici: ma che faccia c'ha questo? E invece è considerato, no, una stella incredibile, non lo so, io non sono un grande amante di questo modo di raccontare il calcio, ecco.
1: Invece il calcio che ci piace a noi è quello della Serie C. Anche Leonardo del Viola Club Feltre Dolomiti, Benve, vieni a vedere Cittadella Dolomiti, poi si va in birreria a sfondarci di birra. L'avete scelto quello sbagliato, ragazzi, cioè, voi,
0: una birretta ogni
1: io
0: tre
1: una
0: mesi.
1: Sì, una volentieri, perché appunto magari mi tengo al riparo da birre in questi mesi. E poi sì, bello perché siete andati anche a cercare la data. Matt cita, poi c'è il suo audio e arriva Tonelli, penso lo abbia tenuto da parte per il gran finale, cita anche Ultras con Amendola e Ricky Memphis, è stata la risposta italiana.
0: Però, no, la risposta penso sia molto prima,
1: sì.
0: Ultras.
1: Non so, mai visto.
0: Io credo sia molto prima.
1: Ah sì, 91.
0: Parla dei allora, tifosi della Roma.
1: Allora Hooligans è la risposta.
0: Eh sì, che tra l'altro finisce con l'accoltellamento.
1: Ma è drammatico allora.
0: Mamma
1: mia.
0: Finisce con il protagonista, penso muoia accoltellato.
1: Mamma mia.
0: In uno scontro, appunto.
1: Allora neanche l'imitazione, cioè proprio tutt'altro.
0: La cronaca,
1: certo,
0: purtroppo.
1: Il 6 dicembre gioca a Feltre in Cittadella, lo dice un altro componente del Viola Club. Giochiamo a Feltre perché lo stadio di Belluno è in ristrutturazione, ma la velocità dei lavori è pari a quella di Firenze.
0: Quindi nel 2030 siamo pronti. Forse nel 2030 viene anche Benve.
1: Sì, potrebbe essere a quel punto
0: la data giusta.
1: Tolo lo vedo più un countryman alla John Denver.
0: No, a Tolo gli piacciono giustamente, perché sono grandi gruppi, Radiohead, gli piacciono, che ne so, come si chiamano, insomma, tanti gruppi, CSI, Garbano, sì. Elite FIBA, Garbano tantissimo anche a me, storici ovviamente, quelle dei 17 re, è stata al concerto, tutto contento. No, è più un rock diverso, diciamo, da country, no, di sicuro
1: no.
0: Country proprio non ce lo vedo proprio.
1: Mastantuono ha la maglia degli Strokes e il capello Britpop, dice Paolo da Campi.
0: È vero, può darsi. Alla maglia degli Strokes, l'abbiamo visto la maglia degli Strokes? Strokes, tanta roba.
1: Non lo so.
0: Mentre il capello è un po' alla Gallagher.
1: Sì. Ora soprattutto se lo sta lasciando.
0: Sì,
1: così,
0: sembra un funghetto,
1: sì.
0: Però.
1: Massimo D'Amestri non sorprendentemente dice che i due testicoli, il calcio e il tifo inglese, perché tutto quello che non è Massimo Palanca, Ciccio Graziani, Altobelli, ovviamente
0: Boranga,
1: quindi per Massimo diventa che noia, che palle. No,
0: ma io non dico che palle, cioè, guarda, prima di tutto non dico che palle, che noia in generale, perché tra l'altro porto grande rispetto anche a chi lo racconta il calcio inglese, che è un valore internazionale, perché se è il calcio più seguito al mondo, motivo ci sarà, non è che devo essere io per forza a dire. Non mi piace come la Premier League disegna se stessa e gli altri fruiscono di questo disegno, senza parlare poi di quello che è l'interno del calcio inglese. E lo dico anche conoscendo degli amici inglesi che tifano squadre inglesi e mi dicono: preferirei vincere la League One che stare tutta la vita al decimo posto della Premier. Per questo, per spiegare che nella Premier vincono, come tutte le, quasi sempre, i più ricchi, tutto edulcorato, tutto bellino disegnato con i pettinini d'oro, però poi all'interno anche i tifosi storici delle realtà di Premier o cambiano e vanno a fare come il City of United, no, come si chiama, United, che è la squadra alternativa al Manchester United. Hanno fatto tante realtà cresciute dal basso, nate dai tifosi, per i tifosi, perché in tanti si sono rotti, diciamo, delle paillette della Premier League. Questo sta

0: dello Shadwell Town, e uno di loro che è il protagonista diventa un hooligans.
1: Tra l'altro c'è, l'ho visto, ho letto in queste ore, proprio perché chi invece segue il calcio inglese inteso come tifoseria, come firm da sì, se vuoi venire un po'.
0: L'uomo di Aruba, no,
1: incredibile,
0: no, va,
1: incredibile, fa veramente schifo. L'uomo di Aruba, che raccontavano come all'inizio degli anni 90, credo, ci siano stati un'operazione inglese nella firm del Chelsea, dove tanti poliziotti si sono messi per 2 anni all'interno, hanno fatto arrestare poi i capi ultras hooligans del Chelsea, ma che sia poi finita tutta in un autogol, e si chiamava così l'operazione, on goal, perché praticamente hanno falsificato i taccuini, le dichiarazioni, e quindi per forzare la mano contro questa firm del Chelsea hanno alla fine dovuto annullare tutti i procedimenti che hanno fatto.
0: Un disastro.
1: Però credo che questo film del 95 forse prende anche spunto da questo debacle clamorosa Scotland Yard. Sì, Scotland Yard, polizia inglese. Insomma, in merito a questa vicenda dei tifosi hooligans del Chelsea.
0: Lo cita anche Adrian, hooligans. C'è chi cita Febbre a 90, eccezionale veramente, film sugli ultras di Abate Antonio. Ora però non è che cioè non era nato, ora è la wave, come direbbe Di Nardo, e forse anche Paratici, su
1: era per Millwall, West Ham.
0: Esatto. Comunque, allora, prima del treno di WhatsApp Paolo, cominciamo un paio di vocali tonali.
2: Buongiorno. Marco da Pistoia.
1: Ciao Marco.
2: Credo che sì, a Santuolo sarebbe bello riuscire a tenerlo, per tenerselo bisogna arrivare in Champions con tanti gol di Mastantuono. Lui si innamora di Firenze, appunto, di dire
0: non di una ragazza.
2: Io voglio stare qui, non voglio più tornare, e la Fiorentina con i soldi della Champions e qualche soldino in più fa l'acquistone.
3: Sentimenti dei fiorentini nei confronti dei napoletani, supponenza ci sta, atterigia può essere, senso di superiorità può essere anche questo, invidia proprio, guarda, l'hai padellata, ma non di poco.
4: Ciao Giacomo, Lugello, me la levate non sta ragazzi,
1: anche
4: ma
1: lui.
4: Il voto della Lega al migliore in campo delle partite, chi lo dà? Il signor Lega? Vengono estratte delle persone a caso fra i giornalisti, fra i tifosi?
1: Non lo so.
4: Come lo spiegate?
1: No,
4: non c'è. Ciao.
0: Se no, faccio ammenda anch'io. Sarebbe un sogno, il giocatore con il più alto dato di expected goals che vince il premio migliore in campo.
1: Però non vincerebbe mai il portiere. Quindi.
0: Ma a noi piace così, diciamo, una statistica.
1: Oppure
0: che,
1: sulla hit map.
0: Una, anche quella del portiere.
1: Su chilometri corsi.
0: Bello, a me quando si entra in questi. Quando c'è un pretesto per dire expected goals o hit map in modalità ASMR, sono entusiasta. Adrian ci manda in allegato una foto con una serie di DVD di film sugli ultras, direi, così vedendo un po' random, c'è un po' di tutto,
1: bene,
0: anche di situazioni, diciamo, dove si parla sì di ultras ma anche da altri punti di vista, tipo ACAB, che è un film meraviglioso italiano che tocca sì il derby Roma-Lazio ma da un punto di vista appunto diverso. Allora Tonelli, sei pronto per il gran finale? Hai selezionato con cura
1: il
0: qualità,
1: meglio del meglio del meglio, signore?
0: Dice di no, però forse dovrebbe essere una buona notizia. Vabbè, stiamo a vedere, vai, e a sentire.
5: Benvenuti.
0: Ecco.
5: Oh, benvenuti.
0: Sì.
5: Ti ci vedo queste 3 settimane chiuso nella tua cameretta
0: col vento,
5: dalla Mongolia all'Australia, da San Marino all'Azerbaigian. Vai piccolo Ben, scopri talenti e portali a Firenze.
6: Ciao, buongiorno. Ma in realtà
1: Rice,
6: nato, cresciuto e pasciuto in Inghilterra, aveva solo dei nonni che erano irlandesi, quindi non c'è identità. È strano che abbia iniziato a giocare con l'Irlanda all'inizio, però non vedo niente di strano se rappresenta l'Inghilterra.
1: Ha fatto tutte le serie praticamente fino alle amichevoli
7: per la trasmissione. Volevo fare una considerazione.
1: Sì?
7: Io credo che da quello che ho visto, perché non sono un esperto.

0: Certo, ma credo che al netto di tutto quello che si può dire, Olai deve essere quasi sempre in campo.
1: Ah, ok.
0: Perché non lo so, mi dà questo tipo di impressione, mi dà l'idea che sappia fare la doppia fase, quindi interdizione e costruzione. Secondo me è un giocatore che la Fiorentina non può prescindere, al di là di Fagioli, Indur, tutto quello che volete, però lui deve giocare.
2: Ragazzi, col senno di poi, sì, con cui ci si pulisce in bagno, ma
1: col
2: senno
1: nuova.
2: Di poi, okay, meglio così, meglio che non si sia tenuto Vanoli prima, meglio che sia successo, meglio che sia successo tutto quello che è successo, perché questa roba ha dato una, intanto una sberla, una svegliata a sti ragazzotti giovani, buoni,
1: ragazzotti,
2: e dall'altra shit, ha messo anche in condizione Vanoli, secondo me, di avere una forza che non avrebbe avuto rimanendo col tifo e con la società.
1: Bene.
3: Ciao ragazzi, negli anni 70-80, per essere esperti di calcio inglese bastava essere fanatici di Subbuteo, allora si sapeva tutto, tutto del calcio inglese, nomi, giocatori, maglie, colori, rivalità. Io avevo 180 squadre di Subbuteo,
1: boia,
3: 90% erano inglesi, spettacolo, spettacolo.
1: Beh, investimento importante, perché insomma, 180 squadre, ha detto? 180. Cioè, per fare 180 squadre di Subbuteo è tanta roba, poi tra l'altro molto dettagliato, perché io ho avuto il Subbuteo da ragazzino, ma non avevo i numeri di maglia, cioè i numeri di maglia sì, non c'erano nomi, non era una cosa, quindi...
4: Complimenti,
1: complimenti, complimenti. Si sapeva tutto, io lo sapevo che si sapeva tutto, anche delle rivalità tra l'altro. Ci saranno stati dei manuali, immagino, a supporto di questa, perché non è che si potesse cercare con l'intelligenza artificiale il Leeds con chi ce l'ha o il Birmingham contro chi è, però va bene.
4: Bello, negli anni 70-80 funzionava così.
1: Bella questa deviazione. E sulla questione di Rice, scusami, ma concludo perché mi sta a cuore. Cioè, non è tanto il motivo per cui poi è diventato calciatore della nazionale inglese, che come dici giustamente, avendo i nonni irlandesi è più che lecito, avendo i genitori inglesi. Quello che dico io è brutto fare un percorso battendosi la maglia, diventando, perché poi il popolo irlandese è un popolo, dico un po' come i fiorentini, ma poi si affeziona al singolo perché esalta il singolo, che diventa una sorta di bandiera calcistica della propria nazionale, battendosi il petto nel momento del gol e poi avendo anche fatto tante dichiarazioni, no io voglio portare avanti il sogno mio, è quello di essere la bandiera dell'Irlanda, e poi da un certo punto ha smesso, questo ve lo posso raccontare perché è stato certificato, ha smesso di rispondere all'allora CT dell'Irlanda, smesso al telefono, cioè lui lo chiamava e diceva oh, no, non risponde, perché poi dopo una settimana si è saputo che aveva risposto all'Inghilterra.
4: Ad altre telefonate.
1: Dai, quindi capite bene che da un punto di vista dei valori calcistici non è propriamente il più grande portatore sano di valori. Ecco, diciamo così. Caro Francis, ci vediamo venerdì.
4: Ci vediamo venerdì quando ci sarà il tridente.
1: Mamma mia, così pare. Sono tutto un fremito. Nel frattempo vi lasciamo ovviamente in compagnia di Viola Amore Mio, qui all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola. Restate con noi come sempre tutto il giorno, perché fino a stasera parleremo ampiamente di Fiorentina e non solo, come avete sentito, perché ci portate anche voi in lidi sconosciuti tipo Aruba, dove c'è stato Bonan e non è voluto venire a raccontare in diretta quello che è stata la sua esperienza. Ciao a tutti,
4: ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Radio Firenze Viola.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che deriva da parte di Andrea Giannattasio. Nel plantare delle ciabatte, il nascondiglio della droga è quanto ha scoperto la polizia di Viareggio, in provincia di Lucca, nel corso di un controllo a un 42enne poi arrestato. Secondo quanto spiegato dalla questura lucchese in una nota, l'uomo di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, sfruttando le microcamere d'aria presenti all'interno del plantare in gomma, vi aveva inserito 39 dosi di cocaina perfettamente confezionate e suddivise in varie grammature, pronte per la vendita al dettaglio. Il valore di mercato dello stupefacente è stato stimato in diverse migliaia di euro. L'intervento degli agenti ha portato anche al sequestro di 10 grammi di hashish e alla denuncia di un 24enne marocchino. L'arrestato era stato notato dai poliziotti nei giardinetti di Piazza Dante davanti alla stazione ferroviaria, seduto insieme al 24enne. Gli agenti sono intervenuti quando uno dei due si è allontanato per occultare un piccolo involucro per poi tornare alla panchina. L'involucro recuperato è risultato contenere i 10 grammi di hashish, il cui possesso è stato addebitato al 24enne. Riguardo al 42enne, nello zaino che aveva con sé non c'era droga, ma 320 euro. L'attenzione è poi caduta sullo spessore del plantare delle ciabatte che aveva ai piedi, risultato essere, una volta smontata la calzatura, il nascondiglio della cocaina. E intanto hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti di Eni, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024, che provocò la morte di 5 persone. Lo rende noto la procura pratese, che ha dato il suo consenso. Spetterà al GIP decidere. Per altri 3 indagati chiesto il rinvio al giudizio. I 6 principali imputati hanno manifestato la disponibilità a vedersi applicati complessivamente 14 anni e 6 mesi per i reati di omicidio colposo e disastro colposo, dice la procura, rinunciando a difendersi, il che costituisce allo Stato un importante risultato raggiunto. Ancora con la cronaca, è arrivata ieri mattina nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, con a bordo 23 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. L'imbarcazione ha attraccato alla banchina Fiorillo alle 7.30, dove sono subito iniziate le operazioni coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. Tra le persone sbarcate, secondo quanto comunicato dalla stessa ONG, ci sono 5 donne e diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso a bordo di un gommone al largo della zona SAR libica, senza rifornimenti a bordo. Lo sbarco si è concluso intorno alle 9.30. I migranti hanno poi raggiunto il padiglione C di IM Carrara Fiere per le procedure di prima assistenza e identificazione. Nel corso della giornata di ieri, 23 migranti hanno lasciato i padiglioni di Carrara Fiere per essere trasferiti nelle strutture di accoglienza individuate dalle autorità. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai è tornato a parlare di calciomercato e di quelli che possono essere gli obiettivi della squadra viola in vista della sessione invernale.
7: La sosta, come sempre, è un'occasione di bilanci tecnici, ma è anche un'occasione di valutazione di mercato. E il tam tam del mercato dice che la Fiorentina, con Paratici e tutto il suo gruppo di lavoro, è già al lavoro. Sono due i ruoli sui quali la Fiorentina sta pensando e sta un po' iniziando a lavorare: un altro difensore centrale e un altro centrocampista. Un altro difensore centrale proprio perché uno dei giocatori che potrebbe partire magari già nel mercato invernale potrebbe essere proprio Pongracic, e per il centrocampo comunque ci sono dei numeri precisi, anche un po' stiracchiati, per cui anche lì si potrebbe operare. Gli obiettivi sono comunque giocatori giovani, di talento e di prospettiva, e chi potrebbe uscire oltre a Pongracic è naturalmente Dodò.
6: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio, con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.

0: su Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì dalle 19 alle 20:30 in compagnia di
1: Lorenzo Matteucci
2: e Tommaso Borghini.
0: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque è iniziata la sosta, la lunga sosta, con la Fiorentina che riprenderà ad allenarsi domani. È tempo di bilanci, primissimi bilanci. Ovviamente poi la vera Fiorentina si rivedrà a partire dalla gara con il Genoa, anche se comunque il lavoro che potrà fare Vanoli sarà limitato, nel senso che comunque ci sono tanti giocatori che sono andati in giro per il mondo con le loro nazionali. Però dicevo, si vedrà a partire dalla gara con il Genoa, a partire dalle gare successive. Il vero volto della Fiorentina lo si vedrà a partire dal 20 di ottobre in poi, perché fino a questo momento Vanoli si ha potuto fare qualche aggiustamento, ma non ha potuto fino in fondo incidere sulla sua nuova squadra. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348 753 933. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 771 1171. Saluto anche Tommaso Borghini.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Anche nella sosta naturalmente le citazioni non mancano.
2: Si fermano mai.
5: E quindi sono curioso di capire, di sentire qual è quella di oggi.
2: Guarda, ce l'ho con la musica in questo periodo, quindi sfodero una canzone di diversi anni fa, una celebre versione che in italiano, che in realtà è un adattamento di una canzone francese che si chiama Un bel histoire, non so se l'ho pronunciato bene. La canzone è di Franco Califano e si intitola Un'estate fa. E un brano che insomma poi è stato anche riadattato varie volte, anche recentemente, con una musica diciamo un pochino più contemporanea. Un'estate fa, perché? Che dove eravamo un'estate fa? Intanto ti dico che l'estate, probabilmente non tutti lo sanno, ufficialmente quest'anno comincerà il 23 settembre, quindi domani, perché insomma una questione, ora non sto a dilungarmi dal punto di vista astronomico, questa volta, quest'anno comincia il 23 settembre. Dove eravamo un'estate fa? Eravamo in una posizione molto simile a quella di oggi. Sembra passata un'eternità, ma in realtà la Fiorentina si trovava più o meno nella stessa posizione di oggi. Avevamo 3 punti, quindi un punto in meno, però avevamo in realtà il 16° posto, con a pari merito col Verona. Dietro c'erano soltanto Pisa, Genoa e Lecce. Quest'anno abbiamo un punto in più, ma abbiamo sempre 3 squadre dietro, ovvero Bologna, Genoa e Venezia, anche se siamo appaiati ad altre 4 squadre, quindi insomma la condizione è condivisa. Quindi sembra cambiato pochissimo, no? Un punto solo, 5 giornate, 4 punti quest'anno, 5 giornate, 3 sì. punti l'anno scorso. In realtà secondo me è cambiato molto, è cambiato tanto, al di là della falsa partenza che abbiamo avuto in questa inizio di anche in questo inizio di stagione, ma le sensazioni sono diverse. L'atmosfera che si respira anche andando allo stadio è diversa.
5: Assolutamente.
2: La fiducia nei confronti di questi ragazzi, quasi tutti giovani, quasi tutti con un grande potenziale davanti, chiaramente ancora da assemblare, ancora con diciamo molti difetti di gioventù da limare, però c'è una sensazione diversa, no? Quindi un anno, un'estate fa, un punto soltanto in più, una posizione classifica molto simile a quella dell'anno scorso, ma sensazioni e secondo me anche prospettive molto molto diverse. Adesso però, come sempre, arriverà poi, ora c'è questa lunga pausa, sì, arriverà il campo ad avvalorare queste sensazioni, a confermarci, come hanno fatto fortunatamente le ultime 2 partite, anche il Pisa ci mettiamo, quindi le ultime 3 partite giocate, che c'è qualcosa di diverso, una prospettiva molto diversa rispetto a quella di un'estate fa.
5: Sì, sì, è tutto vero, però ieri ascoltavo anche Pino Vitale, che è intervenuto a Zona Mista, sì, TV 38, e
2: ho
5: diceva
2: letto,
5: attenzione, piano con l'entusiasmo, perché la Fiorentina di Vanoli ha battuto il Venezia, una squadra che lotta per non retrocedere, ha battuto il Pisa, che arrivava tra l'altro da una sconfitta con la Virtus,
2: sì, ed è di Serie B.
5: adesso ha fatto una buona partita con il Napoli, però ecco, aspettiamo a volare troppo con la fantasia, perché c'è bisogno di riprove, c'è bisogno anche di capire quanto potrà dal punto di vista del gioco questa Fiorentina migliorare.
2: Assolutamente, no, non si può non essere d'accordo da questo punto di vista, anche se la mia è una visione leggermente più ottimistica rispetto a quella del grande Pino Vitale. Certo, però anche i dati che ho snocciolato adesso, che poi se vuoi più tardi potremo anche snocciolare in maniera un po' più dettagliata le differenze tra le prime 5 giornate di campionato di quest'anno e quelle di anno scorso, e anche le differenze tra i valori della Fiorentina dell'anno scorso e quella di quest'anno, quindi è chiaro, confermano che la situazione è comunque da monitorare, perché siamo cioè per differenza reti saremo al 17° posto in questo momento, quindi insomma non è che ci sia così, perché è l'ultima delle squadre a 4 punti, no? La Fiorentina a livello di differenza reti, dietro, come ripeto, ha soltanto 3 squadre, come accadeva l'anno scorso, quindi c'è poco da stare contenti, no? Non per non citare il tecnico del Napoli Allegri e la famosa battuta, c'è poco da stare allegri, però le prospettive sono tanto diverse, e lo confermano gli applausi che sono arrivati a fine partita, per esempio per il pareggio con il Napoli, e il nuovo atteggiamento che c'è nei confronti della Fiorentina, e secondo me anche il nuovo Vanoli, che vedo un allenatore diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Magari poi, ripeto, mi sbaglio, la mia è un'opinione personale, però vedo, nonostante le differenze statistiche siano infinitesimali, perché un punticino in più non è che sia gran cosa, però vedo tante differenze rispetto all'anno scorso, e spetterà appunto al tecnico fare il salto di qualità, come chiedeva ieri un nostro ascoltatore, secondo me ha ragione.
5: Sì, come chiedeva il nostro ascoltatore al 348 75 93 93, insomma, vedere anche dal punto di vista del gioco la vera mano di Vanoli, vedere che cosa riesce a fare dal punto di vista proprio dell'impronta che riuscirà a lasciare Vanoli attraverso anche una serie di settimane che adesso avrà a disposizione. Ripeto, ci saranno 8 giocatori che su cui non potrà contare, perché sono con le loro nazionali, però comunque con chi è rimasto qui a Firenze potrà fare un lavoro sotto tutti i punti di vista, no? Non solo dal punto di vista atletico, se c'è bisogno di fare di lavorare sotto questo aspetto, ma anche dal punto di vista proprio dei meccanismi di gioco.
2: Sì, il lavoro dovrà essere duplice, perché insomma c'è bisogno, secondo me, di lavorare anche dal punto di vista atletico, nonostante la Fiorentina sia messa in condizioni migliori rispetto a quelle dell'anno scorso. A proposito di un'estate fa, la Fiorentina era fisicamente a terra l'anno scorso, quest'anno secondo me la situazione è migliore, quindi il lavoro per Vanoli sarà diverso, dovrà però limare tanti errori, tra il primo i gol presi, che sono fotocopia di quelli che prendevamo l'anno scorso, pur avendo cambiato gran parte della difesa, e questo ci lascia molto perplessi.
5: Tra l'altro ancora non è arrivato un clean sheet in campionato, è successo con il Pisa in Coppa Italia, però in campionato ancora
2: assolutamente
5: non ha mantenuto la parte inviolata.
2: La citazione volevo anche, se hai un minuto, anche dedicarla, però visto che ieri purtroppo ci ha colto questa notizia, anche a Sergio Carpanese.
5: Certo, poi comunque durante la trasmissione lo ricorderemo, però certo, è giusto che tu lo
2: la
5: faccia.
2: La citazione
5: che
2: volevo fare è L'ultimo dei Moicani. Grande film, secondo me un film straordinario, che insomma degli anni 90 se non sbaglio, però L'ultimo dei Moicani era Sergio Carpanesi, l'ultimo rappresentante di quella grandissima Fiorentina che ha fatto la storia del calcio italiano e che ha fatto la storia del calcio di Firenze, ovvero quella Fiorentina del primo scudetto di cui giovanissimo lui faceva parte. E mi ricordo anche che non mancava di ricordarlo, insomma, proprio perché insomma si sentiva parte vera e piena di quel gruppo fantastico, che poi ha vissuto quasi tutto a Firenze, nonostante provenissero da varie parti d'Italia e del mondo, ed è insomma bello ricordare anche questo, no? Nell'anno del centenario, ricordare le gesta di quella squadra di cui purtroppo abbiamo perso anche l'ultimo rappresentante in vita, ma rimarranno sempre in vita nel libro della storia della Fiorentina e nel cuore di tutti i tifosi che amano la Fiorentina.
5: A proposito di citazioni, c'è Marco Mimolista che ci scrive: oggi è più pertinente, visti i disastri climatici, Odio l'estate di Bruno Martino. ma anche con il tunnel nel quale ci eravamo cacciati con grosso, il meno 9 è una zavorra pesante e Paolo Vanoli dovrà lavorare molto e bene. Certo, ancora nessuno si sbilancia tra gli addetti ai lavori sul traguardo che potrà raggiungere la Fiorentina, proprio perché c'è stato questo avvio così disastroso, c'è stata la ripresa, però come dicevamo in precedenza ancora c'è da capire quali sono i margini di miglioramento di questa Fiorentina e quanto potrà risalire appunto in classifica.
2: Sì, ma guarda, mi ricordo il messaggio proprio di Marco di ieri, la zavorra del meno 9 è una zavorra pesante che ci dobbiamo portare dietro, che ci porteremo dietro sulla schiena e sul groppone, come si dice a Firenze, per diverse giornate, e recuperarli questi 9 punti non è affatto semplice, perché il campionato rispetto all'anno scorso secondo me sta facendo vedere squadre, cioè ci sono meno squadre tra virgolette mediocri, perché quelle che sulla carta sembravano, Venezia a parte, mediocri, stanno dimostrando invece con il gioco, no, di essere delle squadre davvero interessanti. Frosinone per esempio,
5: all'esempio lampante, anche se magari è una squadra, Frosinone, che pur avendo incantato per come ha giocato, soprattutto anche con il Como, è una squadra che sta mettendo in cascina quei punti che le consentiranno di arrivare ad una salvezza magari tranquilla, ecco,
2: sì,
5: perché poi comunque queste squadre, pensa alla Cremonese,
2: parallelo alla Cremonese, è chiaro, si può fare, però mi sembra che ci sia una cifra di gioco diversa, cioè questo Frosinone mi sembra stia mettendo in mostra sia e singoli che gioco superiore a quelli che ho visto l'anno scorso della Cremonese. Poi vedremo, insomma, col campionato non mente, quindi si vedrà. E poi bisogna fare anche grandissimi complimenti a Massimiliano Alvini.
5: Assolutamente,
2: che lui di gavetta ne ha fatta
5: infatti,
2: tanta,
5: credo che sia la testimonianza delle
2: nostre parti,
5: di come l'abnegazione e la competenza possano essere alla fine premiate.
2: Sì, ho letto la sua storia, fino a poco tempo fa si dedicava principalmente all'azienda di famiglia vendendo le calzature, adesso è un allenatore che secondo me, nonostante non sia più giovanissimo, però la sua carriera la deve ancora fare completamente.
5: Sì, sì. È un classe 70, 56
2: quindi,
5: anni, però
2: quindi,
5: comunque ancora davanti a sé.
2: Se pensiamo a Sarri, Sarri è l'esempio calzante per quanto riguarda proprio lui, però anche all'età, no, avanzata, Gasperini stesso. Quindi ha davanti a sé ancora molto calcio e lo sta facendo e si sta prendendo la sua occasione.
5: Sì. Andiamo a salutare, adesso così apriamo la serie dei collegamenti, Luciano Bruni. Ciao Luciano, benvenuto. Vediamo se ci ascolta Luciano Bruni. Ci senti Luciano? Lo vediamo, ma evidentemente ancora non ci sente. Adesso cerchiamo di perfezionare il collegamento con Luciano Bruni.
2: E si chiederà anche a lui l'opinione su Alvini, visto che anche lui è un grande toscano, un allenatore.
5: Ecco, adesso ci sente. Ciao Luciano. Ciao, benvenuto. Ci senti adesso?
6: Io vi sento.
5: Ecco. Allora, benvenuto intanto.
6: Lorenzo.
5: Io ti sento bene, ti vedo, e quindi non so se riesci.
2: Forse c'è
5: anche
2: un po' di ritardo.
5: Adesso ti sento, vediamo se anche tu riesci a sentirci.
6: Ti stai sentendo?
5: Assolutamente sì. Tu? Evidentemente non ci sente Luciano, vediamo di perfezionare il collegamento, vediamo, probabilmente ha il volume troppo basso del suo telefono, non lo so, vediamo di perfezionare il collegamento se ci sente.
6: Mi sento male, prova a richiamare.
5: Va bene.
2: Mi ha ricordato, visto in tema di citazioni, mai dire gol, Antonio Albanese, mi sentite? Non vi sento, no? Questo nostro sketch è stato, si ritirano fuori ciclicamente le situazioni, e quello era un programma fantastico e c'era questo sketch bellissimo.
5: Bellissimo.
2: Sembra legato all'inviato di Bari,
5: Frengo e Stoppa,
2: che aveva sempre questo inizio titubante.
5: Credo che in quel frangente fosse anche un tifoso del Foggia.
2: Sì, forse non Bari, ma faceva la Puglia forse, era Foggia, perché aveva gli sketch con Zema nel famoso terzo tempo negli spogliatoi.
5: Riproviamo con Luciano Bruni. Luciano, ci senti adesso? Vediamo se ci sente adesso.
6: A tratti.
5: Vabbè. Allora, magari dobbiamo fare il collegamento telefonico, così non ci sono problemi, perché evidentemente con il collegamento video c'è qualche problema. Vediamo qualche messaggio al 348-753-933. Nel frattempo, buongiorno Tommaso Lorenzo, ci scrive Giulio da Sesto. Per quest'anno vorrei stare sulla parte sinistra della classifica fino a marzo, poi gli ultimi due mesi sono lo sprint finale, tutto può accadere. Questa è la mia speranza di avere una bella sorpresa. Certo, bisogna adesso fare in modo che la Fiorentina riesca a decollare, riesca a guadagnarsela questa parte sinistra della classifica e poi magari
2: sì, bisogna raggranellare punti, vittorie, come dicevo ieri sarebbe opportuna una serie, un filotto, perché quello ti fa fare il salto reale, di non nella classifica come avvenne per esempio in quella Fiorentina delle 8 vittorie. Ripeto, le 8 vittorie sono forse troppe, sperare forse in troppo, però un filottino di vittorie farebbe, ti riporterebbe subito da quella parte della classifica.
5: Andiamo a salutarlo adesso, il collegamento telefonico, Luciano Bruni. Ciao Luciano.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno, ciao, benvenuto. Avevamo buongiorno. Qualche problema, non ti sentivamo. Comunque adesso ti sentiamo perfettamente e ti voglio naturalmente subito coinvolgere sul tema Viola, sul tema Fiorentina, una Fiorentina che adesso si prepara per la ripresa del campionato tra 3 settimane, dopo aver diciamo così raccolto un po' più di certezze, no? Con l'avvento di Vanoli, una Fiorentina diversa, una Fiorentina che è stata rimotivata, rigenerata, però ancora naturalmente la strada è lunga per poter trovare la quadra per questa squadra, anche da un punto di vista tattico a centrocampo, perché ci sono tanti tra i nostri ascoltatori, tra i tifosi della Fiorentina, che ad esempio vorrebbero vedere titolare praticamente fisso Ulai. C'è questa speranza, questa voglia, questo desiderio di vederlo ad esempio molto presto in campo. Ecco, tu da centrocampista e da allenatore che cosa dici?
7: Ma io ti dico, mi riferisco a un vecchio detto di Osvaldo Bagnoli, sì, che purtroppo non c'è più, come tu sai, sì, è scomparso un mese fa. Allora, il mediano deve fare il mediano. Semplicemente la Fiorentina aveva bisogno di mettere i giocatori al posto suo, detto proprio terra terra. Credo che sia la miglior cosa e la chiave un po' di lettura di tutto questo. Hanno ripiegato un'altra volta su Vanoli, che aveva fatto molto bene, e non capisco perché non ci sia stato inizialmente la sua come dire riconferma. Ravvedersi va bene, però insomma non lo so, forse andava fatto dall'inizio, visto e considerato che conosceva già l'ambiente, conosceva sì, tutto, conosceva i giocatori che sono rimasti, e poi magari condividere anche le scelte di mercato, no? Che a certo, volte non lo so se con Grosso erano condivise o no.
5: Magari non tutte, magari non tutte. Vabbè, sul tema del mercato potrebbe, sono state le frizioni.
7: Lo so. Sì. Purtroppo queste cose qua hanno la vita breve quando non c'è condivisione fra direttore sportivo e allenatore. Quindi non lo so, questo è il mio pensiero. Ora ho ritrovato un po' quello che è, diciamo, il giusto trend. Speriamo che ora questa sosta può far bene, può far male, chi lo sa, 3 settimane sono tante, c'è modo di lavorare, c'è modo di fare tante cose, e questo è forse è un bene per tanti. Magari quando fanno risultati, quando stanno bene, quando la squadra sta bene, fermarsi non è positivo, però per la Fiorentina, che ha avuto qualche problema, anche se ovviamente nelle ultime partite si è visto qualcosa di nuovo, con miglioramenti, certo, ma non ci voleva tanto sicuramente,
5: però. No, è vero, però insomma l'avvio era stato così deludente che in molti si erano spaventati, ripensando anche alla stagione scorsa. A proposito dei giocatori rilanciati, c'è Fagioli, e allora da centrocampista ti chiedo se sei rimasto sorpreso. È vero che sono state poche le partite per dire che Fagioli adesso è in rampa di lancio per poter diventare anche una guida della Fiorentina, però comunque insomma è un giocatore sul cui talento non si è mai discusso, adesso magari deve fare quel salto di personalità definitivo per poter appropriarsi al 100% della Fiorentina.
7: Assolutamente sì, però il suo collocamento a mio avviso è davanti alla difesa, da metodista, no? Sì. E c'è anche la concorrenza dell'altro giocatore, no?
5: Sì.
7: Esatto, che a me è piaciuto molto anche al mondiale e l'ho apprezzato molto. E poi c'è un po' questa, farli giocare tutte e due no, perché ne serve uno, anche perché voglio dire, in mezzo al campo ci vuole anche un po' di fisicità oltre che le qualità tecniche, e tutte e due insieme forse la Fiorentina lì può soffrire qualcosina, però questo sta, diciamo, all'allenatore a farli eventualmente coesistere o trovare la chiave giusta. Però sono due giocatori che hanno tanta qualità, e ovviamente Fagioli ha tanto da migliorare ancora, ma sicuramente sta facendo bene, l'abbiamo visto nelle ultime partite, quindi è un giocatore ritrovato moralmente, fisicamente. Lo so, ora sta a Vanoli cercare di trovare il mix giusto da mettere in campo.
5: E quindi insomma hai già risposto ad una domanda che è particolarmente d'attualità, una domanda ricorrente, una voglia che c'è evidente da parte dei tifosi della Fiorentina di vedere insieme Ulai e Fagioli. Tu non li faresti giocare insieme proprio perché hai detto che c'è bisogno anche di fisicità.
7: Ma sai, l'equilibrio lo puoi trovare, nel senso che puoi giocare anche con loro due, però magari un modulo diverso, dove c'hai esterni che ti danno la fase, che ti fanno la fase difensiva, che fanno da area a area con gamba, per non lasciare soli in mezzo al campo due leggeri, diciamo così. Poi c'è Apta, che è un buon giocatore, Ndur, non so se lo pronuncio bene, no? Che ha un po' più di fisicità. Cioè, le alternative ci sono, poi ovviamente ci sono gli impegni, c'è la Coppa Italia, c'è le coppe, no, purtroppo. però non è facile trovare, diciamo, la posizione giusta per due giocatori che hanno lo stesso ruolo, secondo me.
2: A proposito di questo, Luciano, da allenatore ti chiedo, ma come si tiene dentro, no, la squadra, coinvolto un giocatore, mettiamo in questo caso Ulai, se sarà preferito sempre a lui Fagioli, o quando è a disposizione sta bene sarà preferito Fagioli, e uno che insomma è giovanissimo, ma è reduce, appunto, come dicevi te, da un mondiale da protagonista, stato pagato tanti soldi dalla Fiorentina, soldi. Credo sia venuto qua a Firenze pensando, non aveva dubbi di giocare, ecco, adesso si troverà un po' da dover battagliare, ecco, come non è semplicissimo, no? Proprio per il fatto che, come dicevi te, che non ci sono nemmeno le coppe, quindi per Vanoli è un lavoro ulteriore, deve essere molto bravo
7: a tenere il gruppo è importante, cercare dargli la soddisfazione giusta, però la soddisfazione giusta il giocatore ce l'ha quando gioca, e quando non gioca non è facile, sicuramente. Questo sarà lui, questa alternanza che ci può stare, però deve essere bravo a tenere il gruppo in mano. Però ti ripeto, no, non è cosa facile, a meno che, tu hai detto, non possono giocare tutte e due, che magari non lo so, mettere Fagioli un pochino più avanti, magari davanti a due, una I e l'altro in due, da mediani, diciamo così, chiamiamoli così. Però non è facile trovare l'equilibrio, poi dipende anche contro chi giochi, insomma le situazioni ci sono tante, le alternative, le situazioni di gioco possono variare. E non è facile, dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario, che ovviamente l'allenatore ne tiene conto.
5: Senti, ma è una domanda che faccio in questi giorni spesso ai nostri interlocutori: te la senti di sbilanciarti oggi sulla possibile posizione finale della Fiorentina? Sull'obiettivo che la Fiorentina potrà raggiungere?
7: Ma io partirei tranquillo, nel senso che una stagione senza sofferenze, per poi, se arriviamo magari a un certo punto verso la primavera, si riesce a fare uno sprint finale, visto e considerato che tanti giocatori sono nuovi, no? Sì. E quindi bisogna dargli anche tempo di, come diceva Massimino, ci vuole un po' d'amalgama, compriamola sta amalgama, sì. Dove la vendano? E quindi aspettare i tempi primaverili, diciamo così, per vedere dove si saremo e dove si potrebbe arrivare, sì. Perché poi quando riesci a fare risultati, la fiducia, la consapevolezza dei mezzi aumenta, no?
5: Sì, anche perché c'è ad esempio Luca Calamai che dice: è vero che siamo una Fiorentina che può essere definita in costruzione, però è anche vero che sono stati spesi 130
7: tanti
5: milioni
7: soldi.
5: E quindi insomma 130
7: ma questo
5: milioni
7: non è
5: campionato di transizione, sarebbe un
7: non è sinonimo identico. Non è sinonimo di arrivare lassù, no. Perché hai speso tanti soldi, certo. Bisogna vedere come sono stati spesi, se sono stati spesi bene,
5: sì, certo.
7: E qui si potrebbe anche ragionare, insomma,
5: sì. Secondo te come sono stati spesi?
7: Ma c'è anche la domanda di riserva.
5: Vabbè, magari te la rifaccio più avanti, no? Magari ti volevi sbilanciare ora. Non lo so.
7: Se sono stati spesi bene, lo vedrai più avanti.
5: Certo, sì.
7: Secondo me, purtroppo funziona così. C'è da dire che spendono tanti soldi, a volte si spendono anche male, perché no? Sì. Non si sa come si sono stati spesi, no?
5: Sì, sì. Senti, dai. Un po' di messaggi per te al 348-753-933. C'è il messaggio un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi, che dice: nonostante la buonissima carriera al Verona, possiamo considerare Bruni, Di Gennaro e ancora prima Mazzarri delle vittime, tra virgolette, ovviamente, di Antognoni? E poi ti chiede: saresti rimasto volentieri alla Fiorentina nonostante la presenza del capitano?
7: No, ma io non sono una vittima, io sono stato vittima purtroppo degli infortuni gravi. No, non era il caso, perché io con Giancarlo stavo bene, giocavo quando ho giocato, cioè eravamo complementari, non eravamo, cioè io non potevo mai insidiare il posto a Giancarlo, anche perché era un altro tipo di giocatore. E quindi no, io forse Di Gennaro, forse sì, che sarebbe stato chiuso, ma io no, anzi, se ben ricordate, il sottoscritto giocava prima dell'incidente, certo. Titolare, Antonio e Sacchetti giocavano un pochino meno di me, quindi no, no, questa cosa qui no, Sacchetti anche perché era un mediano, forse l'unico che era un po' in competizione con la maglia numero 10, ma era diverso anche lui, non confondiamo.
5: Sì, alla fine potevano giocare insieme anche loro.
7: Assolutamente sì, perché Antonio quando era giovane correva anche molto di più, giocava anche più da mezzala, sì. No? Poi si è inventato, diciamo, andando a Verona da playmaker, da regista, sì. Però potevano tranquillamente... Sì. Coesistere. Per quanto riguarda il sottoscritto, no, perché io sono andato via dalla Fiorentina perché ormai non credevano più che io recuperassi, e fortunatamente ho trovato Antonio Pagni, che poi è diventato anche fisioterapista della Fiorentina con Baggio, sì, sì, e la nazionale, sì, sì, certo. Che mi ha, diciamo, recuperato. Sì. E il Conte Pontello si arrabbiò moltissimo perché mi fecero andare via i dirigenti di allora, buon Tito Corsi, se vi ricordate.
5: Sì, sì.
7: Vabbè, storia vecchia.
2: La Marcord è bellissima in questo caso, anche perché poi si ritrovarono tutti con Sacchetti, sì, e vinsero lo scudetto nell'85, cioè una cosa incredibile. Scudetto, la Fiorentina ha inseguito in quegli anni a lungo, ma non è mai riuscita a cogliere. Non ti dico se questa Fiorentina, Luciano, potrà vincere qualcosa, però molti tu hai detto aspettiamo eccetera, però molti tifosi ci hanno scritto anche oggi, bisogna cercare perlomeno di raggiungere il prima possibile la parte sinistra della classifica, e poi alla fine perlomeno si vede che cosa succede, anche per esorcizzare l'annata dell'anno passato. All'inizio dicevamo dopo 5 giornate, l'anno scorso avevamo 3 punti, quest'anno dopo 5 giornate ne abbiamo 4, non c'è tanta differenza di punti, però secondo te c'è differenza tra questa Fiorentina e quella dell'anno scorso? C'è più di un punto, diciamo così, di come recita la classifica?
7: Ma secondo me la Fiorentina dell'anno scorso doveva avere qualche punto in più di quella di quest'anno, perché voglio dire, non era così malvagia, infatti poi l'ha dimostrato dopo con salvezza, con una media punti notevole con Vanoli, per cui. Però sai cos'è? Che il campionato italiano è difficile, le partenze sono sempre difficili, quando cambi molto è difficile, vai a trovare a giocare col Frosinone, che neopromosse e ti danno 3 gol, quanti ne abbiamo presi?
5: 3 gol.
7: Col Frosinone. Il campionato italiano è una brutta bestia, non ti puoi mai fidare di nessuna squadra, perché puoi vincere e perdere con tutti. Quindi sta a stare tranquilli, volare, avere pazienza, anche il pubblico di Firenze ovviamente dopo lo scotto dell'anno scorso deve avere un pochettino di pazienza, aspettare, lo so che è difficile, però vorrebbero tutti vincere tutte le partite, ma non è così facile.
5: Sì. Luciano, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima!
7: Grazie a voi, buona giornata.
5: Ciao. Presto, grazie a Luciano Bruni. Andiamo allora, anche dopo questa parentesi di Amarcord, andiamo sull'attualità con i messaggi dei nostri amici al 348 753 933. Come sempre vi ricordo che potete intervenire allo 055 771 1171. C'è Marco Forzaviola che, tornando al centrocampo e a Ulai, dice: secondo me l'equilibrio si trova facendo giocare i calciatori con più qualità. Ulai è il nostro centrocampista più forte, e però poi l'ha spiegato anche Vanoli, in questo momento evidentemente non è ancora arrivato la maturazione da parte di Ulai, insomma, anche da un punto di vista della lettura della partita, dell'interpretazione della partita, della capacità di usare la testa nei momenti più caldi della partita. Insomma, l'ha fatto capire Vanoli che serve ancora uno scatto in avanti da parte di Ulai.
2: Questo ragazzo è un ragazzo giovanissimo, però questo non toglie che, se è pronto, non debba giocare, no? Perché non bisogna cadere nell'errore che è spesso proprio del calcio italiano, cioè quello di pensare: un ragazzo, stavo guardando, ha compiuto 20 anni ad aprile il 2006, e così giovane, però se è pronto deve giocare, non bisogna guardare la carta d'identità, no? Ormai è un discorso vecchio che facciamo da tanti anni. È chiaro che in questo momento Vanoli, più che la carta d'identità, guarda l'equilibrio della squadra e reputa che gli altri due, perché poi alla fine sembrano due in concorrenza, cioè Fagioli e lo stesso Ondur, gli diano più garanzie, anche perché l'ha detto Vanoli: si conoscono e conoscono me. Sì. E quindi adesso lui deve conoscere meglio Ulai. Purtroppo non l'avrà in queste tre settimane, non so quanto tempo starà fuori per la nazionale, ma non credo poco. Gli avrebbe fatto molto bene invece stare qua, e quindi anche questo vecchio discorso: ora si sono concentrate gli impegni della nazionale, prima erano più diciamo distribuiti, spezzettati, però anche queste tre settimane sono un altro ritiro, se ci pensiamo bene, quasi a disposizione di un allenatore, quanto sarebbe stato importante. Purtroppo non ci sarà nemmeno Fagioli, quindi vediamo un po'.
5: Tra l'altro, a proposito di Fagioli, scusami se ti interrompo, stavo leggendo che ieri in nazionale è stato provato da mezzala, mentre in cabina di regia è stato utilizzato Romano del Cagliari.
2: Ho letto anch'io e mi ha diciamo suscitato una certa curiosità, perché insomma, voglio dire, adesso abbiamo trovato un ruolo a Fagioli e ci manca che ce lo mettano in confusione rimettendolo in un ruolo nel quale secondo me rende meno.
5: Sì.
2: Perché lui ci ha proprio disegnato addosso. Io lo vedo così, poi magari mi direte: ma che dici? Per me ci ha disegnato addosso un percorso alla Pirlo, pensa te. Non ha il tiro di Pirlo, purtroppo.
5: perché come diceva ieri Fabrizio Berni, non calcia ancora,
2: non calcia di collo.
5: Calcia di collo.
2: Pirlo non so nemmeno come calciasse, perché dava quella traiettoria
5: frustata,
2: frustandola, quella specie di palla che alzava e poi si abbassava, sì, improvvisamente. A volte sembrava quasi, non so, esatto, schiaffeggiare la palla più che calciarla. Però quello è una cosa, una dote che ce l'hai di natura. Lui ce l'aveva sempre avuta, Pirlo, anche quando gli facevano fare appunto la mezzala, il rifinitore, il trequartista, e quello ce l'ha sempre avuto. Però vedo un percorso del genere, quindi spostarlo di nuovo, secondo me, gli puoi creare anche un po' di, già non è un ragazzo, cioè è un ragazzo che ha bisogno di stabilità.
5: Tu dici, lo puoi disorientare.
2: Non disorientiamolo.
5: No.
2: Chi vedrei invece, magari.
5: Non roviniamo i giocatori quando vanno in nazionale.
2: Che già, insomma, c'è difficoltà, perché poi l'impegni e la possibilità, insomma, di logorarli, diciamo così, è sotto gli occhi di tutti. Quindi, però, ecco, se c'è un giocatore che vorrei provare in un'altra posizione, visto che è ancora molto giovane, per esempio è lo stesso Ulai, che secondo me in questo momento potrebbe prendere il posto anche di Attà, se Attà non, in queste tre settimane, non tornerà a essere il giocatore spettacolare
5: certo,
2: che abbiamo visto.
5: Poi ne parleremo di Attà più avanti nel corso della nostra trasmissione, con un collegamento ad hoc, perché voglio vederci chiaro intorno a questo calciatore che mi aveva entusiasmato nel precampionato, e poi è arrivato invece il momento delle partite ufficiali e non riesce questo giocatore a ingranare. Sembra un pesce fuor d'acqua, come dicevamo anche ieri e lo sottolineavamo anche nei vari collegamenti che abbiamo fatto. C'è un messaggio curioso da parte di Samuele da Firenze, che ci chiede cosa ne pensiamo di Iachini. L'interessamento della squadra greca, dice, mi provoca ansia e agitazione, sento che non averlo libero, qualora ci fosse un problema, mi crea un senso di disorientamento. Voi che ne pensate? Ma insomma, francamente, ora non credo che la Fiorentina quest'anno possa creare dei problemi come l'anno scorso, possa creare dei dubbi come sono stati quelli dell'anno scorso. È vero che la partenza è stata ancora peggiore rispetto all'anno scorso, però ecco, insomma, guardando la rosa, guardando anche l'atteggiamento che è cambiato, guardando questa Fiorentina come ha saputo anche reagire di fronte alle difficoltà, mi sembra che si possano scacciare, ecco, certi
2: fantastico.
5: Certi dubbi, sì.
2: No, io ti dico, se lo leggo in maniera un po' provocatoria questo messaggio, no? Quasi fosse un po' una butada del nostro amico, che chiaramente insomma
5: invece
2: è serio. Allora, se lo dice seriamente, non fa una grinza del ragionamento che hai fatto te. Se lo dice un po' abbattuta, mi fa sorridere, perché intanto Beppe è un grande, indipendentemente da quello che può essere il suo, diciamo, attuale valore di allenatore, quindi comunque merita di andare ad allenare, sì, perché certo. È fermo da un po' ora e quindi merita andare ad allenare, però ecco, non credo proprio che possa essere la soluzione per la Fiorentina. Abbiamo cambiato tante cose in questa Fiorentina, non penso che la soluzione potrebbe essere, in caso di difficoltà malaugurato, richiamare lui in panchina. Ecco, mi sembrerebbe un ritorno, diciamo, nel medioevo calcistico, che del quale non abbiamo bisogno, ecco, con tutto il bene, ripeto, che voglio a Beppe per quello che ha dato alla maglia della Fiorentina e per quello che ha dato dal calciatore, ma anche da allenatore, in un momento di grande difficoltà.
5: Poi c'è Alessio che ci scrive: a proposito di Fagioli, nasce come mezzala e l'ha sempre fatto quel ruolo, solo la Fiorentina sta facendo il regista. Fagioli è un ottimo giocatore, ma non è un fenomeno, le sue immagini di crescita sono limitati, mentre quelli di Ulai sono grandi. Certo che ci siano grandi immagini di miglioramento da parte di Ulai, nessuno lo mette in dubbio. Per quanto riguarda Fagioli, comunque il regista l'aveva fatto anche prima di arrivare alla Fiorentina, gliel'aveva, sì, fatto fare Zironelli nella Juventus Under 23, e lo stesso Zironelli, quando ci si interrogava sul ruolo di Fagioli alla Fiorentina, era sempre stato convinto, tra l'altro è intervenuto anche questa mattina a Chi si compra, Mauro Zironelli, sempre stato convinto del fatto che avrebbe dovuto fare il regista. Alla fine credo abbia avuto ragione lui.
2: Sì, perché lo conosce bene, l'ha allenato fin da ragazzino, sa le caratteristiche che questo ragazzo ha. Ripeto, può fare anche altri ruoli. Ora, il mio discorso sulla confusione era un po' così, anche per, diciamo, ironico, però penso che la strada sia quella, e io non sono tanto d'accordo sul fatto che non abbia margini di miglioramento, perché con il con quel ruolo lì lo impari a fare anche un po' più maturo. No? L'esempio ora di Pirlo è sotto gli occhi di tutti, però ci sono anche altri calciatori che sono, per esempio io penso a Pizarro, no? Che all'inizio era anche lui un po' più avanzato di posizione, sì, sì. E anche quando arrivò, eccetera, sì, eccetera, sì, era considerato un trequartista e roba del genere. Poi l'avete visto a 30, cioè ogni anno che passava migliorava sempre di più, come il vino nella botte, no? E quindi quel ruolo lì acquisisci l'intelligenza, acquisisci
5: saggezza,
2: saggezza, esperienza, ritmo, sai quando è il caso di accelerare, quando è il caso invece di magari di rallentare il gioco, lo acquisisci con l'età, secondo me anche. Poi ci sono quelli già, diciamo, fatti e confezionati per quel tipo di ruolo, mentre secondo me Ulai può fare anche altri ruoli, perché è arrembante in certi frangenti,
5: sì,
2: pure troppo a volte, sì. E quindi sulla mezzala,
5: secondo Pietro Lomonaco non può fare il regista, perché
2: vedi, c'è chi anche dice il contrario,
5: non è adatto a rimanere davanti alla difesa, proprio perché per sue caratteristiche è uno che è sempre in movimento,
2: si
5: e quindi
2: spinge,
5: non può essere punto di riferimento davanti alla difesa.
2: E allora se me lo metto mezzala ha più libertà di movimento, no? Magari, chiaro, con i compiti tattici indispensabili nel calcio di oggi, non è che puoi andare a fare pascolare per il campo, però se hai delle puntate, delle sortite in avanti, ecco, sei più coperto poi dal resto della squadra. E comunque vedremo quella che sarà l'evoluzione di Ulai. Io credo che con la pazienza, un pochino di pazienza, si possa inserire invece appunto in questa Fiorentina anche lui, e penso insomma che tra una decina di partite lo vedremo in un ruolo diverso, semmai da quello di regista, ma anche lui all'interno della squadra.
5: Due ottimi motivi per sperare che Iachini vada in Grecia, ci scrive Luca: per lui che trova lavoro, per noi che non corriamo il rischio di averlo in panchina. E poi il bomber Viola, particolarmente critico con l'Italia, la nazionale italiana, dice: delle boiate partorite dall'UEFA, la numero uno è la nascita della Nations League. Spero per l'antipatico Mancini che solo Malagò poteva riprenderlo dopo la fuga di Mancio per soldi in Arabia, che retroceda l'Italia, sempre contro l'Italia del calcio. Il bomber Viola, insomma, non ha mezze misure nei confronti dell'Italia. E non è solo, probabilmente.
2: No, a Firenze lo sappiamo, sono sempre condiviso queste anime, una grande fetta, insomma, di anti-azzurro, diciamo, c'è sempre stata, almeno da quando seguo io il calcio, quindi da diversi annetti, c'è sempre, anche se, devo dire, nel momento quando c'era Giancarlo Antognoni in nazionale, la nazionale era vista in maniera differente, no? Perché c'era appunto il capitano della Fiorentina che vestiva la maglia numero 10, che ci portava diciamo il nome di Firenze e della Fiorentina, soprattutto perché Firenze non ne ha molto bisogno, è conosciuta, ma della Fiorentina in tutto il mondo a livello internazionale, e la nazionale numero 10 era lui, e quindi per tanti anni lo è stato. Quindi c'era, nonostante ci fosse il blocco juventino, no? C'era questo sprazzo di viola che rendeva la nazionale. Io ricordo Pienoni allo Stadio Franchi, che allora era comunale, quando la nazionale certo, arrivava.
5: Sì, sì, sì.
2: E non ultimo quello con la Romania.
5: Con la Romania,
2: subito
5: sì, sì,
2: dopo il mondiale.
5: 0-0, 0-0.
2: Una roba pazzesca. Cioè,
5: partita
2: non so
5: bruttissima.
2: Quando, partita
5: 0-0.
2: Bruttissima, la nazionale,
5: però,
2: purtroppo il suo
5: sì,
2: ciclo l'aveva
5: completo.
2: Cioè, io credo, non so, il doppio della capienza o
5: sì,
2: quasi,
5: sì, vero.
2: Che oggi sarebbe cosa impossibile. Eravamo delle sardine.
5: Sì, sì, ma cioè, la cosa che mi colpiva in quella partita è che arrivavano tifosi da tutta Italia.
2: Sì, sì, è vero, non erano solo fiorentini, erano da tutta Italia. C'era la voglia di rivedere quella nazionale, sì, lì, che era la nazionale appunto che ci aveva regalato quel grandissimo mondiale dell'82, e di cui Antognoni, nonostante fu assente, sappiamo tutti perché, per la solita sfortuna alla finale, era però, diciamo, il, come dire, il simbolo del giocatore che crea, no? A cui si affidava, certo, ciecamente Berzot, nonostante le critiche che gli piovevano da tutte le parti. Volevano Beccalossi, prima Zaccarelli, volevano tutti tranne Antognoni. Lui, ecco, questo ci faceva apprezzare tanto la nazionale. Dopodiché, dal momento di Baggio, ecco, diciamo, della cessione di Baggio, sì, in avanti, sì, il rapporto è diventato molto molto difficile.
5: Sì.
2: Inutile rispolverare ciò che accadde a Coverciano in quei giorni terribili.
5: Sì, sì, sì, sì.
2: No?
5: Tornando invece all'attualità, la Fiorentina, Gabriele D'Amestri ci scrive: soprattutto i gol subiti sono una brutta zavorra. Quest'anno sarebbe ora e tempo di vedere la Fiorentina vincere in casa e fuori contro le piccole. Così si costruisce un progetto serio e si può ambire a risultati più concreti. Insomma, un po' come faceva la Fiorentina di Prandelli,
2: sì,
5: che contro le piccole,
2: sì,
5: riusciva a vincere sempre o quasi, mentre aveva più difficoltà con le big. Vedremo cosa succederà quest'anno. La Fiorentina degli ultimi anni, o comunque anche quella dell'anno scorso, invece, contro le big, nonostante tutte le difficoltà, riusciva a ben figurare, diciamo così,
2: sì.
5: Ricordo il pareggio contro la Juventus, la vittoria fuori casa contro la Juventus,
2: pareggio
5: con il Milan,
2: con l'Inter stessa, se non
5: con
2: sbaglio,
5: l'Inter, certo,
2: in
5: ma
2: casa,
5: anche con il Milan, un pareggio che i rossoneri hanno ottenuto proprio in extremis,
2: sì, per una palla persa da,
5: sì,
2: Fagioli proprio nel finale, quel gol che ci tolse, sì, la meritata vittoria,
5: sì,
2: mentre le difficoltà enormi c'erano con le piccole, soprattutto nella prima parte,
5: sì,
2: del campionato,
5: sì, sì.
2: Ma la stessa cosa accadeva anche nella Fiorentina precedente, quella che vinse tutte le partite con le big in casa, quella del Filotto,
5: sì, sì,
2: e le vincemmo tutte,
5: vero,
2: e
5: sì,
2: non accadeva addirittura dai tempi di Aldo Agroppi, di quegli anni lì dell'85, 85-86, di battere contemporaneamente tutte,
5: sì,
2: le big,
5: vero,
2: tranne il Napoli in quel caso, in casa. Però il Napoli all'epoca di, sì, no, il Napoli all'epoca di Aldo Agroppi era una big, non mi ricordo se
5: anche la Roma, mi ricordo, non fu battuta, perché in casa ci fu soltanto un pareggio.
2: La Roma non fu battuta, probabilmente, ma no, con Palladino, intendo.
5: No, con Agroppi, dicevi.
2: Ah, Agroppi. Sì, sì, con Agroppi, sì, è vero, la Roma non fu battuta, hai ragione, mentre con Palladino fu strabattuta.
5: Sì, sì, strabattuta.
2: Ci fu 4-1.
5: Sì, poi ci fu anche l'esonero di Juric dopo quella,
2: sì, appunto,
5: Fiorentina. E a proposito della difesa, voglio anche lanciare questa domanda per i nostri amici da casa, 348-7513-933. Diceva ieri, non abbiamo ripreso questo tema, ma diceva ieri Fabrizio Berni che Ranieri probabilmente, dopo Milenkovic, è il miglior difensore dell'era commisso. Sei d'accordo?
2: Non è che abbiamo avuto dei fenomeni,
5: sì,
2: nell'era commisso a livello di difensori, diciamo. Per esempio, se tu mi allarghi il campo, non c'è. Questo ti dico di no. Cioè, per esempio, abbiamo avuto Davide Astori, abbiamo avuto Gonzalo Rodriguez.
5: Certo, certo.
2: Ora mi vengono in mente loro, che erano,
5: però, so, dal 2019,
2: nettamente più forti.
5: Dal 2019 ad oggi.
2: Dal 2019 ad oggi ci può stare, come per, diciamo, per come lui interpreta. A me piace come interpreta, da quando poi non è capitano, secondo me è anche migliorato, perché ha abbandonato certi eccessi di comportamento, di come diceva lo stesso Berni ieri, gesticolava troppo, era troppo sì. teatrale, troppa teatralità. Adesso un pochino meno teatrale, però zitto zitto la prestazione la fa sempre e dà sicurezza. Lo vedi che nei compagni comunque è considerato, nonostante non abbia la fascia, insomma, riprende in maniera più

0: attaccamento che, sì, che dimostra, certo, sempre,
1: assolutamente, sì,
0: e non si arrende mai. Anche domenica era stremato, è uscito scalzo con i crampi a un certo punto, non era, non credo, non so come abbia potuto raggiungere la panchina perché era veramente in condizioni, però fino all'ultimo l'hai visto addirittura salire a cercare anche il gol in area avversaria.
1: Quindi comunque sei d'accordo con Fabrizio Verni, dopo Milenkovic il miglior difensore della Fiorentina dell'era commissa?
0: Come giudizio complessivo mi trovo abbastanza d'accordo, dovrei andare ora a rivedermi tutte le rose, però ecco, a così d'impatto a braccio ti dico di sì.
1: Alberto ci scrive: non mettiamo troppo entusiasmo a questa, intorno a questa Fiorentina, la squadra è stata costruita bene in attacco, manca però un forte incontrista a centrocampo, saremo sempre vulnerabili in difesa. E poi c'è Pierluigi da Roma che torna sul discorso della nazionale, dice: la verità è che a Firenze non è che siete contro la nazionale, a Firenze siete contro tutto e tutti, pure contro la Fiorentina, Guelfi e Chivellini, non vi smentite mai, povera mia Fiorentina.
0: Un giudizio un po' troppo severo nei confronti di Firenze e dei fiorentini. Io, guarda, mi sono arrabbiato molto anche per quello che è stato scritto recentemente sul discorso del diverbio che è venuto. Sì. Io ero lì, ecco, ho visto tutto. Come
1: c'è
0: hanno
1: stata poi anche la ricostruzione da parte di Andrea Giannattasio,
0: a cui non va aggiunta una virgola, perché è esattamente successo questo. Il problema è che spesso c'è un pregiudizio nei confronti di Firenze e dei fiorentini, che è un pregiudizio che porta a dare dei, appunto, giudizi preconfezionati, senza poi vedere ciò che si verifica realmente e ciò che si verifica poi nelle altre piazze, calcisticamente parlando, che non è certo, diciamo, e non per dire mal comune mezzo gaudio, per carità, come dicevano i latini, però è per dire che vengono enfatizzate situazioni che in altre piazze vengono fatte passare come sì, vabbè, ma sono pochi grulli, come si direbbe a Firenze. Invece i pochi grulli che ci sono anche a Firenze, certo, sembrano rappresentare tutta la città e tutta una cultura e tutta, e questo a me non,
1: e come
0: secondo
1: sempre
0: me, secondo
1: si
0: me
1: fa
0: non,
1: di
0: è non è accettabile,
1: sì,
0: non è accettabile questo giudizio, perché è un giudizio che offende il 95% ma anche il 99% dei tifosi della Fiorentina e dei fiorentini, secondo il mio modesto parere.
1: Tornando invece agli altri messaggi sulla nazionale, ci scrive Quentin: nel 1982 in nazionale c'erano anche Graziani, Galli e Massaro, sì, che in quel momento erano giocatori della Fiorentina.
0: Sì, ma io mi riferivo a un decennio, diciamo, non a solo all'82. Sì, ha ragione, è vero, c'era Graziani, purtroppo giocò soltanto pochi minuti. Io ero a Madrid, quindi a vedere dal vivo la finale, e l'ho vista tutta,
1: sì,
0: sì, e me la ricordo perfettamente, ho i fotogrammi impressi nella mente di quella finale, di quella notte, di quella serata. Mi ricordo benissimo dell'infortunio di Graziani, che mi tolse questo già del
1: già tutto, sì,
0: il pre-partita si rincorrevano voci di una scarpa speciale, sì, magica, che avrebbe fatto giocare Antognoni rivestita, sì, completamente di gomma piuma,
1: sì,
0: e che ce l'avrebbe messo. Poi quando si seppero le formazioni fu un duro colpo, poi vedere Graziani uscire fu un altro duro colpo,
1: sì,
0: però nonostante questo lo ricordo come una cosa meravigliosa, nonostante ci fossero tanti juventini che pochi mesi prima, anzi giorni,
1: sì,
0: prima,
1: giorni
0: ci avevano
1: prima
0: scippato lo scudetto. Però per me, credo che per tanti, quella nazionale è rimasta nel cuore.
1: A proposito invece di quell'Italia-Romania che ricordavamo,
0: sì,
1: in precedenza, Stefano Taxi ci scrive: per quella partita feci forca a scuola per fare la fila la mattina davanti al bar Fancelli per comprare il biglietto. Il bar Fancelli, uno storico
0: mitico
1: punto di ritrovo dei tifosi della Fiorentina, per anche non soltanto comprare biglietti ma magari anche per giocare la schedina, no? Ai tempi
0: sì, organizzavano anche le trasferte,
1: si organizzavano trasferte
0: con anche internazionali. Io ho partecipato anche a una trasferta internazionale del Fancelli, se non mi sbaglio a Madrid, al Vicente Calderon, se non mi sbaglio, si giocò quella del 90 di Coppa UEFA, la prima
1: sì,
0: partita,
1: sì, sì, sì,
0: che si perse 1-0 ma si fece una gran partita, organizzarono anche loro la trasferta, io mi andai con loro.
1: Perché, dice Antonio da Incisa, dovrei tifare la nazionale piena di giocatori che non sopporto in campionato, ci siamo scordati di Matarrese, Avellino e tutto il resto. No, quella è una pagina che non possiamo assolutamente dimenticarci, con la Fiorentina che in effetti dopo quello che accadde in semifinale, quel quel colpo che fu ricevuto dal portiere del Werder Bremen,
0: sì.
1: Un lancio

0: per quanto riguarda l'Avellino, no? Sì, l'ingresso di un ragazzo, ingresso, due ragazzi in campo che lì con una trombetta lo sfiorarono appena. Di queste trombette, sai che facevano a gas, facevano, e lui si contorse in campo, sembrava gli avessero sparato.
1: Ecco, e per tutta risposta,
0: una roba del genere, fummo squalificati, buttati ad Avellino
1: in campo, e fu fatta giocare in un feudo bianconero Avellino, in un feudo bianconero.
0: Sì, sì, tanto per darci insomma il colpo di grazia, ma infatti, ma guarda che io non ci sta dicendo devi tifare per forza la nazionale.
1: Stiamo parlando della nazionale, tra l'altro, prima del 1990.
0: Sì, parte prima
1: del 1990.
0: Che era, esatto, e poi non ci si sta dicendo la devi tifare per forza, anzi, libero arbitrio assolutamente da questo punto di vista.
1: Assolutamente. Poi invece, tornando anche alla Fiorentina, nello specifico c'è Alessio che ci aveva mandato un messaggio a proposito di Fagioli ancora, dice: non vorrete mica confrontare Pizarro e Pirlo con Fagioli? No, nessuno l'ha fatto, però erano semplicemente dei riferimenti al ruolo.
0: Sì, tutte le volte si tira fuori questi paragoni, io mi rendo conto che, infatti l'ho detto prima, non voglio essere blasfemo, che gli ascoltatori dicono: no, ma non è vero, no, facciamo però dei riferimenti di confronti su quelli che sono i percorsi fatti. Sì. Per esempio, il percorso da trequartista, sì, mezzala,
1: che ha accumulato sia Pirlo che
0: poi che Pizarro, regista, che anche e che sono cresciuti nel tempo, cioè il primo Pizarro regista o il primo Pizarro o il primo Pirlo regista, poi rispetto all'ultimo ha guadagnato nel corso degli anni un piccolo progresso ogni anno, fino a diventare sostanzialmente il massimo, il top.
1: Dice il nostro ascoltatore: sicuramente non avevano Pizarro e Pirlo una grande fase difensiva, ma non sbagliavano e non perdevano quasi mai un pallone. Se ne può discutere anche su questo, perché ci ricordiamo qualche pallone sanguinoso perso da Pizarro, la cui intelligenza calcistica comunque è sempre stata eccezionale e nessuno lo mette in discussione. Dice: non mi avvicino al pensiero drastico di Cassano su Fagioli, ma nemmeno al pensiero che sia un fenomeno. Ma nessuno ha mai detto che sia un fenomeno. Non ci mancherebbe.
0: Sì, il pensiero drastico di Cassano è assolutamente, c'è, cioè, un brocco l'ha definito, quindi insomma ci vuole un bel coraggio, però non è nemmeno un fenomeno, anzi in questo momento è un apprendista regista, cioè per questo ti dico sta ancora, bisogna ancora valutarlo completamente, deve ancora padroneggiare completamente questo ruolo. Per questo ti dico, mi sarebbe piaciuto l'avesse fatto anche in nazionale, proprio perché avrebbe acquisito, poi sarà così,
1: ulteriore padronanza, ulteriore consapevolezza
0: a livello internazionale, affrontando delle squadre. Sì. Ora non so nemmeno, lo confesso, gli impegni che ha la nazionale, quindi per dirti come mi interessa l'argomento.
1: Credo che la prima sia con il Belgio, la prima partita.
0: Ecco, insomma, quindi insomma, già è un avversario che certamente probante. No, sì. Se ti disimpegni bene nel ruolo di regista contro il Belgio, sei comunque, inizia a essere un test molto probante.
1: Venerdì alle 20:45 Italia-Belgio.
0: Ok, perfetto.
1: Valida per la Nations League, naturalmente. Ancora messaggi, c'è Vladimiro che ci scrive: quello che ha permesso la federazione sulla Fiorentina, quello che non ha fatto la federazione quando la squadra viola è stata costretta a giocare ad Avellino alla finale di ritorno contro la Juventus Coppa UEFA nella storia calcistica, è vergognoso. In effetti, insomma, la federazione non si è mossa, insomma, non ha mosso un dito per poter difendere.
0: Per difendere, perché c'era nel mezzo un'altra squadra italiana che si contendeva la Coppa, che la vinse poi in quel modo lì.
1: Però c'è Stefano Cherubini che ci chiede la linea, lui che insomma
0: è uno
1: di curva, però nel 1990 insomma,
0: siamo salve solite, non era ancora nemmeno i pensieri.
1: Ci fermiamo, rimanete qui con noi, continuate a scriverci a 348 7513933 per intervenire in diretta, 055 7711 171. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
12: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
13: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
12: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
13: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
12: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
13: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola.
4: Io sono veramente esterrefatto di questa cosa di Ulai che non può giocare, se che non può giocare con Fagioli o se gioca uno può giocare quell'altro. Ma me, questa è veramente roba da calcio proprio preistorico, veramente. Non so nemmeno io come dirlo. Cioè, ma Ulai è diverso da Fagioli. Cioè, Fagioli è un calciatore più compassato, ha più tecnica sicuramente, ma Ulai gli ha corsa, dinamismo, gli ha grinta. Ma Ulai sarebbe perfetto a mettere accanto a Fagioli perché lo proteggerebbe sotto certi punti di vista. Deve essere un pochino disciplinato tatticamente. Bene, quello ci deve pensare Vanoli, ma poi soltanto giocando può migliorare. Se sta in panchina fisso questa stagione, te tu sciupi un giocatore e fai un danno anche alla Fiorentina.
5: Ulai è stato pagato tanto alla Fiorentina, 30 milioni, tra l'altro sempre ieri ascoltando Zona Mista su RTV 38 Giovanni Galli sosteneva che Ulai tra qualche tempo, non so se magari già alla fine di questa stagione, magari insomma nel corso del tempo, potrà valere anche 70-80 milioni.
6: Bisogna giochi però,
5: certo, bisogna giochi, certo.
6: Perché il valore del calciatore ovviamente è legato al suo impiego con continuità, sì. Quindi funziona così anche indipendentemente da quelle sono le offerte, le richieste. È chiaro, una squadra si può può fare più richieste se il tuo giocatore è uno che gioca, altrimenti, a meno che non ci siano procedimenti che so punitivi legati al contratto eccetera, il giocatore deve giocare, se no non aumenta mai di valore. Ma questo per me è un aspetto secondario, l'aumento di valore. Mi interessa il giusto, perché spero che Ulai rimanga degli anni a Firenze, non che sia un calciatore comprato appunto a mo' di oggetto, cioè come dire lo faccio valutare e poi lo rivendo. E non mi piacerebbe fosse questo il modo di ragionare, perché si parla di progetto pluriennale, sì. Paratici dice
5: Fiorentina
6: sempre
5: duratura.
6: Fiorentina duratura, se deve essere pluriennale duratura qualcosa si può sacrificare, ma l'ossatura della squadra va creata, tenuta, come hanno fatto tanti progetti cosiddetti pluriennali che hanno avuto successo qui in Serie A e in generale nel calcio internazionale. Però quello che mi preoccupa, e l'ho chiesto anche a Luciano Bruni, è proprio questo, cioè come tenere questo ragazzo così giovane, così anche particolare, insomma, visto poi quello che successe quando doveva venire a Firenze, quel famoso caso, sì. Poi che sembrava fosse stato rapito,
5: sì.
6: Poi intorno a tutte queste persone eccetera eccetera, tenerlo ecco dentro, cioè quindi bisogna che, se non è titolare perché all'inizio, però bisogna che gli venga ritagliato lo spazio, secondo me. Cioè per esempio con il Napoli io me lo aspettavo perlomeno che un quarto
5: tempo
6: d'ora gli fosse stato
5: tempo,
6: poi
5: sì.
6: Capisco le esigenze dell'allenatore per una partita, perché c'aveva quello con i crampi, quell'al non sapevo se i difensori dovevano essere cambiati tutti e due, e allora poi dopo mi per una partita, ma se deve essere la prassi non andrebbe bene. Però ecco, non posso giudicare, non si può giudicare oggi Vanoli arrivato da 15 giorni che ora è quello e non fa giocare Ulai. Aspettiamo un attimino, almeno
5: certo.
6: Almeno ora un mese è poco, perché sono 3 settimane
5: fermo. Sì, aspettiamo il prossimo ciclo di partite,
6: 4-5 partite,
5: prossimo ciclo di partite
6: prima di dire Vanoli non capisce perché non lo mette in campo, ecco, perché altrimenti non si può sempre, per come la vedo io, per carità, bruciare tutti gli allenatori. Mi ricordo l'anno scorso c'era il tormentone del ragazzo Braschi.
5: Sì,
6: non ha fatto
5: finire la stagione. Sì,
6: sì. No, è vergognoso, non l'ha fatto giocare nemmeno un minuto, l'ha fatto scaldare e poi non l'ha messo in campo. Ulai l'altro giorno tra un po' piglia fuoco, perché si è scaldato per 45 minuti con quel caldo che c'era. Poi alla fine gli ha detto no ragazzo, non entri, quindi bisogna essere forti anche in questo caso.
5: Un paio di messaggi prima del prossimo nostro ospite, tornando al discorso nazionale Firenze, il rapporto complicato, dice Simone da Pratomagno, ci hai voluto in B e la Coppa l'ha vinta il Brasile, quel famoso coro
6: dedicato a Matarrese,
5: sì,
6: mi ricordo,
5: sì.
6: Che però era un po' autolesionista, però è così,
5: sì,
6: così
5: sì,
6: è,
5: sì.
6: In quel momento è così, era tra l'altro quella nazionale lì sì, era molto distante da Firenze e dalla Fiorentina.
5: Ci scrive anche Paolino da New York che salutiamo, il portiere del Werder Brema si chiamava Rec, l'abbiamo citato
6: sì,
5: poco fa.
6: Sì, questo nome dice, ora che me lo fai ricordare.
5: Sì, dice mi ricordo benissimo quella partita, feci molte delle trasferte, inclusa la sporca finale ad Avellino, non dimenticherò mai l'arbitro al comunale di Toriano, Soriano il ladrone. Soriano il ladrone, lui lo chiama Soriano il ladrone.
6: Sì, in nome nomen, no? Nomen, sì. Cioè quello è clamoroso, l'assonanza del nome di quello che fece contro la Fiorentina.
5: Andiamo a salutare adesso Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
7: Ragazzi, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovato. Ti faccio subito una domanda a bruciapelo. Tu che insomma hai seguito sempre, segui sempre da vicino le vicende dell'Udinese, che succede ad Attà? Perché noi nel precampionato lo avevamo apprezzato, ci aveva fatto anche vedere grandi giocate, giocate ad effetto, ma non fini a se stesse, comunque funzionali, importanti, concrete, e invece poi inizia la stagione ufficiale e questo giocatore per adesso si è perso, probabilmente non sta neanche bene fisicamente, non è al 100%, però ecco, in questo momento, in queste prime partite ufficiali, è sembrato un giocatore che si è dedicato esclusivamente al compitino. Che succede ad Attà? Dici tutto.
7: Dici tutto. Per quello che ho visto io qui a Udine, a livello caratteriale è un pochino fragile. Taglio corto, sicuramente la Fiorentina non è partita come ci si aspettava e lui ha sicuramente fatto parecchia fatica ad assimilare questa situazione. È partito all'inizio, per quello che ho seguito, insomma, come avete appena detto, con grandissime prestazioni, con giocate eccetera, però quando il calcio non contava, nel momento in cui i tre punti valgono la classifica e la Fiorentina ha avuto difficoltà, non credo a livello di gioco, almeno per quello che ho visto, perché in alcune partite insomma la Fiorentina meritava perlomeno di portare a casa un punto, poi il risultato è stato negativo, quindi a livello di risultati negativi lui si è spento. Non è mai stato uno caratterialmente forte, diciamo, non è ancora un giocatore, un leader a livello carismatico.
5: Ecco, ma può essere anche un problema di ruolo, perché questa Fiorentina si è caratterizzata adesso per il 4-3-3, comunque lui è stato utilizzato anche come vero e proprio trequartista, comunque insomma dietro la punta. Può essere un problema di ruolo rispetto a come giocava nell'Udinese?
7: No, non credo, perché lui comunque bene o male a Udine, Udinese ha sempre fatto, a parte quest'anno, un 3-5-2, lui comunque era come una mezzala che alla fine dei conti, lui e Kellenkamp alla fine dei conti sono dei trequartisti. Forse a Udine diciamo che gli spazi erano un pochino più ridotti, però ci sono state partite in cui lui e Kellenkamp si dividevano tutta la parte offensiva del campo, quindi quando uno attaccava a destra l'altro era a sinistra eccetera eccetera. Magari ritrovarsi come trequartista, però insomma cambia poco, ecco. Io credo che la cosa fondamentale e principale sia proprio l'aspetto emotivo del ragazzo, sicuramente grandissime doti, grandissime qualità, però forse a livello caratteriale ha accusato un po' la partenza difficile della squadra.
5: Ti giro anche il messaggio, poi sentiamo Tommaso Borghini qui accanto a me, un messaggio di Roberto da Bagnarripoli che dice: su Attà non sono convinto che Vanoli lo stia sfruttando nel modo giusto, lo disse anche lui nella sua intervista, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha una mezzala a cui piace inserirsi da lontano, non lo vedo nei tre dietro le punte, dietro la punta di quattro, sì.
7: Beh, sicuramente qui a Udine le cose migliori le ha fatte partendo leggermente più basso, non è un giocatore che sa giocare spalla alla porta, però credo che abbia a livello tattico un'intelligenza ormai abbastanza ampia per sapersi anche posizionare. Spesso e volentieri a Udine, quando come trequartista non trovava spazi, si allargava sulla sinistra, quasi occupava il ruolo di quinto esterno per poi magari accentrarsi, parlo che andava verso la fascia sinistra per poi entrare centralmente. Forse può anche, qui lo dico, qui lo nego, perché sinceramente più di tanto adesso non conosco le nuove direttive di Vanoli e quello che può essere, lui ha bisogno di avere anche i propri spazi, cioè di potersi muovere liberamente. Se viene obbligato, comunque gli danno dei compiti ben precisi, forse anche lì lui può andare un po' in difficoltà. Diciamo che a Udine tra lui e Kellenkamp erano quelli che potevano più degli altri spaziare, però si compensavano bene, ecco, difficilmente li trovavi tutti e due da un lato in una posizione, insomma.
5: Tommaso Borghini.
6: Sì, dicevi Alessandro dell'aspetto mentale, che può essere legato anche però a qualche, lui è accusato dei problemini, diciamo, non grossi, però dei problemini fisici che l'hanno tenuto anche fuori, si è allenato un po' a singhiozzo, eccetera. Tu, insomma, che oltre a essere osservatore di calcio dei fatti dell'Udinese in particolare in questo caso, ma anche ex calciatore, ecco, può esserci anche questa componente unita al fatto di non essere poi uno così, come ci dici, diciamo così, sicuro forse dal punto di vista mentale. Ecco, l'insicurezza ti deriva da non essere al 100%, non provare quindi certe giocate, certe situazioni che faresti se fossi al massimo, al top.
7: Sì, sicuramente. Posso fare un esempio molto semplice. A metà stagione l'anno scorso più o meno è stato fuori 3-4 partite per un problema muscolare, adesso dire che fosse una contrattura, un leggero stiramento, non ricordo. Sicuramente il mese successivo al rientro ha fatto parecchia fatica a trovare ritmi, qualità e giocate, anche se appena rientrato il mister Unes lo ha subito messo titolare dall'inizio, non è che magari gli ha dato dei minutaggi per entrare tra virgolette in forma, e per un mese sicuramente tutti ci chiedevamo che non era il miglior attacco, nonostante la squadra comunque facesse sempre le sue discrete prestazioni. Quindi probabilmente, io adesso ripeto, mi dispiace ma non ho seguito se ha avuto qualche problema, però me lo dite voi, sì, sì. Può darsi che anche questo, che ha bisogno però di essere al 100% fisicamente, però mi sembra un pochino troppo semplice dire non sono al 100%, quindi non rendo come dovrei.
5: Sì. Come dovrei.
7: Esatto, io lo vedo molto come un aspetto mentale, ecco.
6: Tre settimane mentale. Adesso per Vanoli sarà al Villa Park, perché tra l'altro Vanoli ha anche deciso di dare pochi giorni, due soli.
5: Oggi si ricomincia.
6: Sì, gli altri allenatori hanno dato più giornate di riposo, almeno la maggior parte degli allenatori. Lui invece ha deciso.
5: Oggi o domani?
6: Ha dato due giorni.
5: Forse domani.
6: Però ecco, queste settimane sono una sorta di mini ritiro, no? Che non siamo nemmeno abituati ad avere, perché in genere le soste della nazionale erano più spezzettate. Ecco, secondo te potranno essere utili anche per recuperare lui, sia dal punto di vista fisico ma anche mentale, lavorare col nuovo allenatore nel gruppo?
7: Ma credo che siano, parlando della Fiorentina, ma a livello di molte squadre, anche della stessa Udinese, che dopo un discreto avvio adesso è incappata in tre sconfitte di fila, credo che sia importante riordinare le idee, soprattutto a Firenze. Insomma, l'arrivo di Vanoli, se non altro a livello numerico, ha portato qualche punticino proprio per non partire da zero in condotta, quindi credo che servano a tutti, compreso l'allenatore, anche se conosce già la piazza, però i giocatori che aveva l'anno scorso erano tutt'altro, se non ricordo male, per assemblare un po' e cercare sicuramente di recuperare qualche giocatore, tra cui ovviamente anche attacchi, che comunque lo ritengo il valore aggiunto a livello di da metà campo in su, di qualità, di inventiva e anche a un certo punto di realizzazione, il qualcosina in più che può avere la Fiorentina rispetto a molte altre società, altre squadre, altre realtà. Insomma, il giocatore secondo me è fuori dubbio un ottimo giocatore, deve probabilmente ritrovare se stesso, e ben vengano questa lunga sosta, insomma, questo mini tiro. Poi quello che farà Vanoli, preparatori atletici eccetera eccetera, lo sanno tanto loro, però vista dal di fuori, per la Fiorentina in questo momento ben vengano queste tre settimane.
5: Senti, e da Beto, altro ex udinese, ti aspettavi un impatto migliore?
7: No, ve l'avevo detto quella volta, sì. Sai che io sono diretto e schietto, e sicuramente se pensiamo che sia l'alter ego di Ken, ce lo scordiamo. Insomma, sono due giocatori al di là di tutto completamente diversi. Ben vengano anche per lui queste tre settimane per capire veramente il valore di questo giocatore o come sfruttarlo al meglio. Dire che sia scarso ce ne passa, però se dobbiamo, ripeto quello che ho detto ancora qualche settimana fa quando ci eravamo sentiti, se dovevamo prendere o dovevano prendere un giocatore alla Ken, no, lui no. Poi magari farà le fortune della Fiorentina con tutt'altro tipo di gioco, però al momento anche per lui c'è bisogno un attimo di tempo e di aspettarlo un attimo.
6: L'altro attaccante invece non è stato all'Udinese, cioè Pellegrino, però ecco, come lo valuti nel complesso, ecco, secondo te in questo momento tra i due Vanolis sembra optare per Pellegrino dopo un'iniziale preferenza per Beto?
7: È la sicurezza, a me piace quel ragazzo, a me piace per come si propone, per tutto. È uno secondo me su cui il mister giustamente in questo momento, poi ovviamente lui che li allena ogni giorno, li vede, valuta eccetera, è quello che al momento dà più affidamento, quindi quello che ho detto un po' prima, per tutta la Fiorentina compreso il mister, queste tre settimane saranno importantissime per progettare qualcosa di interessante per il futuro.
5: Ecco, ma in questa stagione secondo te la Fiorentina può magari pensare di poter raggiungere una qualificazione in Europa, in Conference, mettiamoci questo traguardo, quello della Conference, anche se non è entusiasmante, ecco, visto che l'abbiamo già conosciuta questa competizione, per tre anni consecutivi la Fiorentina l'ha fatta, però ecco, può darsi questo obiettivo la Fiorentina?
7: Allora, come sempre sai che io dico quello che penso, certo, giusto o sbagliato che sia, e cerco comunque di essere equilibrato. Io credo che la Fiorentina ha bisogno, al di là della partenza un po' ad handicap, ha bisogno perlomeno di arrivare fino a Natale per trovare una propria identità, quindi qualsiasi, è giusto darsi degli obiettivi, ci mancherebbe. La squadra secondo me è valida, ci sono giovani interessanti, è cambiato tutto, quindi so che la piazza di Firenze, giustamente perché siamo a Firenze, vuole tutto e subito, però avevamo detto anche quando abbiamo parlato con Felipe, se ti ricordi, a fine giugno, bisogna un attimo dar tempo che le cose si sistemino. Se si fosse partito, ma coi sei, coi mano si va avanti, col piede giusto, con Grosso alla guida, magari la situazione poteva essere un pochino diversa. Adesso forse si è perso un mesetto o due di tempo per organizzare tutto, e quindi prima di dire sì, la Fiorentina può arrivare, merita o ci sono le condizioni, io direi di aspettare un attimo che le cose si sistemino, che si trovino gli equilibri giusti.
5: Aspettiamo allora, e poi più avanti potrai sbilanciarti.
7: È difficile, Firenze è difficilissima come in tante altre piazze, cioè Udine è un po' più semplice dire aspettiamo, quindi si aspetta. Firenze è un po' più duretta, anche visto anche soprattutto le ultime annate, che non sono state fra le più belle, diciamo, dai, per essere buoni.
5: È vero.
7: Quindi però un pizzico di pazienza credo che ci voglia.
5: E allora grazie mille ad Alessandro Orlando, alla prossima.
7: Grazie a voi e forza Viola.
5: Grazie, ciao. Buona giornata. Parliamo anche un po' di mercato velocemente, perché oggi nel suo Caffè Nero Bollente Luca Calamai ha fatto riferimento proprio già alle necessità che ci sono per la Fiorentina, un mercato di gennaio che dovrà essere utilizzato dalla Fiorentina secondo Luca per andare a caccia di due rinforzi in due ruoli, un difensore centrale e un altro centrocampista. Difensore perché a gennaio Pongracic potrebbe partire, per il centrocampo ci sono numeri un po' stiracchiati, quindi bisogna andare a cercare di rinforzare questo reparto con giocatori giovani, di talento, e poi oltre a Pongracic c'è anche da dire che potrebbe uscire Dodò, però bisogna fargli allungare il contratto
6: Dodò,
5: per farlo partire.
6: Dodò, se no, a questo punto, se non allunga il contratto, può rimanere alla Fiorentina, non giocare e andare a firmare a febbraio già per un'altra squadra. Quindi
5: sì.
6: Dodò non lo so quanto potrà trarre, diciamo, la Fiorentina dal punto di vista economico, certo è ormai, mi pare, un elemento avulso.
5: Sì.
6: No? Ho visto anche delle immagini particolari, insomma, lo stesso presidente insomma disfila davanti, no? In genere, in quel caso forse è stata una distrazione, però non c'è stato, insomma, mi sembra il saluto, no? Alla fine della partita, quando c'è stato i festeggiamenti per la partita, non questa, forse quella con il Pisa, però insomma al di là di questo, cose, diciamo, che lasciano il tempo che trovano, lui mi sembra fuori. Non so, io sicuramente sono esigenze della Fiorentina queste che stai dicendo, però da qui a gennaio c'è talmente tanto tempo, cioè calcisticamente parlando è veramente tantissimo, e quindi dire oggi per me, dire oggi c'è bisogno di quello di quell'altro, potremmo essere smentiti clamorosamente dal campo, perché fino a pochissimo tempo fa dicevamo che questa squadra non ha personalità, non ha uomini che possono avere leadership, è un disastro da quel punto di vista. Piano piano stanno emergendo qualche ragazzo di personalità, no? E quindi già quello è un segnale. E vedremo che cosa succederà con Olai. E anche quello secondo me è fondamentale, perché se comincia a giocare allora a centrocampo forse tanto bisogno non c'è, se lui riesce a fare entrambe le fasi al meglio, come credo possa fare. E quindi c'è tante cose. A oggi io ti direi in attacco. Per me in attacco, vedendo il Beto, però non posso giudicare il Beto
5: sì,
6: oggi.
5: Ma cosa ti aspetti di fare a gennaio in attacco?
6: Appunto, ma anche a centrocampo, allora in difesa mi aspetto poco.
5: Non
6: mi aspetto Beckenbauer.
5: Io spero che Valdepeñas, dopo la partita con il Napoli, possa continuare a crescere, perché comunque con il Napoli, quando è entrato, ha dato delle belle sensazioni,
6: sì,
5: ha dimostrato anche
6: bravo
5: di poter reggere il confronto con Politano, tutto sommato, rispetto a come aveva fatto Vieri, che era stato
6: e
5: in difficoltà.
6: Poi,
5: ecco, mi aspetto che ci sia questa crescita anche dal punto di vista difensivo, in modo tale che non si debba proprio per quel ruolo ricorrere al mercato di gennaio.
6: E poi non dimentichiamoci che la Fiorentina, e lo vedo già, sta lavorando, c'è Parisi, eh?
5: È vero.
6: C'è Parisi, c'è Fabiano Parisi, e l'anno scorso fu un'arma straordinaria in mano a Paolo Vanoli, che lo utilizzò, per la verità, e non credo che quest'anno però ripercorrerà le stesse orme, come esterno alto a destra. Però lui, se rientra nella maniera giusta, può essere un bel ricambio anche per la corsia mancina.
5: Marco 68 invece ci scrive: credo che manchi un terzino sinistro, visto che abbiamo adattato altri giocatori in quel ruolo. Però
6: sì,
5: ecco,
6: in questo
5: io
6: momento
5: confido nella crescita rapida di Valdepeñas, che possa essere affidabile anche dal punto di vista
6: difensivo.
5: E io
6: confido anche nel recupero di Fabiano Parisi, che è un ragazzo che sta lavorando tanto, che ci può dare ancora tanto e che secondo me può dare la sua mano con Vanoli, che lo ha saputo valorizzare al meglio, anche se, ripeto, in una posizione del campo anche diversa, ma poi l'aveva ricominciato a riutilizzare anche da terzino sinistro. Quindi ti dico, Valdepeñas non so quello che mi può dare, non so se mi rientra Parisi. Oggi al 22 settembre il mercato apre il primo di gennaio, se non mi sbaglio,
5: sì.
6: Mi sembrano troppi mesi per dire quello che c'è bisogno, di cui ci sarà bisogno o no. Lo si potrà secondo me valutare a un mesetto dalla partenza del mercato, ecco, dando quindi un paio di mesi ancora a questa squadra per vedere quello che si può fare, e a questi giocatori per inserirsi. Valdepeñas ha giocato una partita nel Real Madrid,
5: sì.
6: Il resto solo giovanili,
5: sì.
6: Quindi è come se tu prendi uno, anche se lì il livello è superiore, diciamoci la verità, nel settore giovanili Real Madrid deve essere forte, se no è difficile tu ci sia, però non tutti sono riusciti poi a fare il percorso,
5: certo,
6: e diventare giocatori veri. E lui ha fatto una partita e poi è stato catapultato titolare nella Fiorentina, che non è come andare a fare titolare, con tutto il rispetto, nella Cremonese. Quindi mi sembra che questo ragazzo, piano piano, con i suoi errori commessi, ci sono già costati anche dei punti col Torino,
5: sì.
6: E lì se non fa quell'errore,
5: sì.
6: Cioè, ci aveva un punticino in più,
5: sì.
6: Buttalo via. Però è giovane, diamogli un pochino di tempo prima di dire ci manca sicuramente da quella parte.
5: Alberto comunque ci scrive: Parisi non ha il fisico per giocare terzino, e Vanoli lo aveva capito, mentre Quentin ci scrive: ma il portiere del Napoli cosa ha preso sul tiro di Valdepeñas? Che paratona, in effetti sì, ha fatto una gran parata, perché poi spesso quando il portiere arriva su tiri del genere magari li tocca, però il pallone riesce comunque a finire dentro
6: va
5: la porta,
6: dentro,
5: invece,
6: oppure magari fa la respinta corta,
5: sì,
6: e
5: invece è stato proprio a mettere l'angolo
6: fenomenale,
5: sì,
6: fenomenale, sì. Ma devo dire che anche su Fagioli, il tiro di Fagioli dalla distanza, c'era arrivato lui, l'ha deviata lui sulla,
5: sì,
6: sulla,
5: certo,
6: traversa, non,
5: certo,
6: era un tiro indirizzato male. E ho sentito critiche incredibili, secondo me, da Napoli invece sul gol che ha subito, ma è una deviazione. Come fa il portiere? Si aspetta la palla arrivi da una parte, vai dall'altra, anzi l'ha anche pure toccata, anche lì tra poco pare anche quella. Devo dire che ha avuto una giornata straordinaria, e secondo me se in quel momento colpivi il Napoli con quelle frecce che avevamo in contropiede e loro si dovevano sbilanciare tantissimo, la partita la potevi fare tua, però con i secco e i massi si va poco avanti.
5: Adesso torniamo ad occuparci di una figura che qui a Firenze abbiamo conosciuto molto bene, Sergio Carpanesi, che ci ha lasciato ieri all'età di 90 anni. Lo abbiamo conosciuto e apprezzato come commentatore, opinionista televisivo, sempre pronto a dare giudizi anche severi, ma con grande garbo, con quella grande signorilità che lo ha sempre contraddistinto. Lo ricordiamo naturalmente anche come calciatore che con la Fiorentina ha conquistato il primo scudetto, quello del 55-56. Proviamo anche a inquadrarlo come allenatore e per farlo abbiamo in collegamento con noi Giuseppe Pillon. Buonasera, benvenuto, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi.
6: Buon pomeriggio.
5: Pillon, possiamo definirlo una sorta di fedelissimo di Sergio Carpanesi e le sue squadre, al Prato, allo Spezia?
8: È vero, ogni volta che mi ha chiamato abbiamo vinto il campionato, sì che gli portavo bene.
5: Ecco, come allenatore come possiamo ricordarlo Sergio Carpanesi, visto che a Firenze abbiamo conosciuto bene, però magari non come allenatore?
8: Diciamo che la cosa più bella che aveva è che la metteva sempre sul divertimento. Giochiamo a calcio ma ci divertivamo anche sugli allenamenti, sulle cose. Era molto pratico, molto freddo durante la partita, sapeva nei momenti giusti scegliere chi sostituire o cosa fare o dare dei messaggi alla squadra. Una persona molto intelligente, una grande persona, dopo per tutto quello che ha dato, per tutto quello che ha fatto, l'ha dimostrato, insomma, ecco.
5: Sì, io sottolineavo anche questa sua grande signorilità che lo ha sempre contraddistinto anche insomma dopo la fine della carriera, anche dopo che ha smesso di fare allenatore, si è sempre caratterizzato per questa sua eleganza a 360 gradi.
8: Sì, è proprio vero, proprio un signore su tutti i punti di vista, nei comportamenti, negli atteggiamenti, mai una cosa fuori posto, sì. E questo lo trasmetteva anche alla squadra, questa sua, il suo modo di fare, questa intelligenza anche che aveva, la tattica, la trasferiva ai propri calciatori, e alla fine poi bisogna dire che abbiamo subito ottenuto dei risultati, perché a Prato siamo arrivati primi, a Spezia uguale, in una situazione molto
5: situazione societaria complicatissima.
8: Siamo stati 4-5 mesi senza prendere una lira. Non avevamo una lira neanche noi, e siamo rimasti tutti lì, siamo rimasti a fianco al mister e abbiamo vinto un campionato alla grande, strepitoso. Diciamo che quel gruppo di giocatori che lui aveva creato e che ha dato questa grande soddisfazione al popolo spezzino, diciamo che c'era questa unità di intenti fra noi e lui. È stato un grande da questo punto di vista, e siamo rimasti tutti lì e alla fine abbiamo vinto il campionato, e questo bisogna dare merito all'allenatore che ha tenuto la squadra in un momento di grande difficoltà.
6: Ecco, percepivate anche questa sua grande, al di là dello Spezia ovviamente, dove era nato, eccetera, questa sua grande passione viola, questo suo grande attaccamento alla Fiorentina, che poi ha dimostrato sia da giocatore e poi in seguito anche appunto come dicevamo da commentatore, interessandosi sempre delle vicende della Fiorentina. Ecco, lo si percepiva anche già in quei frangenti lì, vi ha dato, vi dava dei segnali in questo senso?
8: No, sapevamo la storia del mister, chiaramente sapevamo perfettamente cosa aveva fatto da calciatore, sicché aveva vinto poi uno scudetto, se non ero, sembra stata una grandissima cosa, lui ce l'aveva sempre nel cuore Viola, perciò difficilmente magari parlava male della Fiorentina, anzi anche nei momenti difficili parlava sempre bene del Viola. Poi è chiaro, lui era molto legato a Spezia, insomma lì ha creato una cosa che è stata indipetibile, ecco.
5: Certo. Qualche considerazione invece sulla Fiorentina di oggi, una Fiorentina che con Grosso è partita malissimo, un avvio disastroso, e poi l'arrivo di Vanoli sembra aver riportato la Fiorentina a delle certezze e soprattutto sembra averla rimotivata, sembra averla rigenerata.
8: Beh, da quando è arrivato Vanoli ci sono i risultati che parlano per lui. Lui ha avuto, diciamo, è stata brava la Fiorentina a prendere, a ritornare su di lui, perché conosce benissimo la realtà di Firenze, conosce l'ambiente, conosce tutto e soprattutto i giocatori, perciò ha avuto questo vantaggio, diciamo. Però adesso ha la possibilità di lavorare ancora per, mi sembra, 3 settimane che non c'è in campionato, a modo di plasmare meglio ancora la squadra, insomma, per quelli che sono arrivati nuovi, eccetera. Perciò da quando è arrivato lui, diciamo che le cose sono cambiate. Mi dispiace per il grosso, perché lo ritengo un bravo allenatore. Non so cosa sia successo, vuol dire che qualcosa deve essere successo perché le cose siano andate così.
5: Eh sì, assolutamente.
6: Tanti giovani a questa squadra, insomma, lei come allenatore sicuramente ha guidato delle squadre anche, no? con molti giovani, forse in questo momento, anche se sono giovani di grande prospettiva, questi sono arrivati alla Fiorentina, anche di grande valore sul mercato, ecco, forse in questo momento la difficoltà maggiore di Vanoli sarà quella proprio di assemblare questa squadra con tutti questi ragazzi anche di potenzialità e darli anche, individuare anche i famosi leader, al di là del fatto che c'è De Gea, che insomma è una garanzia da questo punto di vista.
8: Sì, diciamo che tra virgolette ha la fortuna che adesso c'è la sosta e con la sosta può lavorare, anche se non so quanti nazionali abbia la Fiorentina.
5: 8 nazionali,
6: 8 ragazzi, 8 che andranno,
8: 8 insomma sono parecchie, eh sì. Insomma là dovrà adattarsi Manoli, dovrà essere bravo anche lui a adattarsi e portare avanti le sue idee lo stesso, poi pian piano quando arriveranno anche gli altri le introdurrà, però insomma penso che la Fiorentina sia destinata a fare un buon campionato,
5: un buon campionato, magari raggiungendo anche l'Europa, oppure un po' troppo.
8: Questo non è meglio non dirlo, perché meglio fare pensare partita dopo partita, cercare di ottenere il massimo in tutte le partite e poi alla fine si faranno i conti.
5: Va bene, e allora poi ne riparleremo naturalmente. Grazie per il momento a Giuseppe Pillon. Buona giornata.
8: Grazie, buona giornata, grazie. Buona giornata.
5: Grazie, grazie. Intanto arrivano le decisioni del giudice sportivo e ci sono anche dei provvedimenti che riguardano la Fiorentina. In pratica, tra le sanzioni ce n'è una anche per il DS, la Fiorentina, Fabio Paratici. Si legge nel comunicato del giudice sportivo: per avere nell'intervallo negli spogliatoi protestato reiteratamente nei confronti del direttore di gara avverso una sua decisione, e quindi ammenda di 6.000 euro la società fiorentina a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Poi ammonizione e ammenda di 1.500 euro prima sanzione per De Gea, sanzione aggravata perché è capitano della squadra, e l'ammenda per Paratici di 5.000 euro per avere appunto protestato reiteratamente nei confronti del direttore di gara nei confronti di una sua decisione. Poi ancora per quanto riguarda la Fiorentina, 5.000 euro di ammenda per avere i suoi sostenitori nel corso della gara rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Insomma, un po' di provvedimenti, sì, anche a sorpresa.
6: A sorpresa, posso immaginare, sì, ma la butto lì, sì, quale possa essere stato l'argomento, sì, di Paratici. Secondo me sul fatto che Ngie sia stato tenuto fuori troppo tempo, sì, in occasione del innanzitutto mancato calcio di rigore, anche se lì probabilmente non c'era niente, però il testa contro testa c'è stato in ogni caso, c'è una testata dalla ricevuta, sì, è stata casuale, probabilmente sì, è stato interpretato così, ma mi sembra che poi se n'era già parlato ieri con un ascoltatore che aveva calcolato addirittura il tempo, sì, che sì, era, sì, passato, sì, con G fuori, ecco lì, in quel caso lì poi la Fiorentina ha subito l'angolo, dall'angolo palo, prima il palo, poi l'angolo su grande deviazione di De Gea e poi è venuto fuori il gol. Io mi sembra di capire che potrebbe essere veramente quella la motivazione ha portato Paratici a scendere negli spogliatoi, a farsi carico di questa protesta nei confronti dell'arbitro, che non era certamente incline a subire proteste.
5: Probabilmente è una novità che dovrebbe essere rivista, comunque corretta, non dico eliminata, questa novità, però magari corretta.
6: Quale? Quella del
5: giocatore protestare, che deve rimanere. Il giocatore deve rimanere a bordo campo.
6: È ridicola. Per come la vedo io, è ridicola. Cioè, allora, se c'è soprattutto un trauma come ha avuto lui, per esempio, cioè non è che lì si parla perdita di tempo, cioè c'è stata una testata che cosa deve fare il giocatore? Deve rimanere in campo stordito, però se dice sono pronto facciamolo entrare. Se invece c'è un sospetto di perdita di tempo, l'arbitro potrebbe essere messo a discrezione dell'arbitro, non lo so, però mettere ogni volta che viene chiamato il medico un giocatore fuori, ragazzi, ma giocare oggi anche un minuto in inferiorità numerica ti può costare la partita.
5: Ah, certo,
6: la Fiorentina, sì, infatti quell'angolo lassù, e quell'azione l'ha subita anche per questo, perché ha dovuto scalare, mi sembra, a fare il diciamo sulla sinistra della Fiorentina, a sostituire in G, e a sua volta si è creato quindi un piccolo buco a centrocampo. Sì. Quindi sono secondo me cervellotiche, perché sì, sono d'accordo, quelle scenate si buttano tutte in terra, bisogna in qualche modo ostacolarle, no? Perché però da questo punto di vista si va all'eccesso opposto, cioè se c'è un palese infortunio che non puoi rimanere subito in campo, ma che poi sei pronto per rientrare, ma perché mi devo tenere un minuto? Cioè, poi allora facciamo scorrere un timer.
5: Ah, certo, anche quello è vero.
6: Facciamo scorrere un timer nel quale si vede ufficialmente quanto tempo il giocatore deve stare fuori, altrimenti sorgono le polemiche, come in questo caso sembra che, a quanto ci ha detto il nostro ascoltatore, io non l'ho calcolato sinceramente, addirittura sia stato fuori per quasi tre minuti e mezzo, insomma, una roba del genere.
5: Dice Alessio: la quasi scomparsa del VAR ha reintrodotto il condizionamento dell'arbitro delle società con più potere. Il VAR non deve scomparire, ma deve essere usato a chiamata. Questo è ancora un ulteriore discorso da affrontare, perché in effetti nessuno più va a consultare il VAR, non ci sono chiamate al VAR.
6: È un'altra stortura.
5: Cioè, siamo passati da un uso eccessivo del VAR a un uso
6: nullo. Io mi metto nei panni dei tifosi dell'Atalanta, che insomma a Firenze non stanno simpaticissimi, però lì, ragazzi, cioè è palesemente
5: sul rovo.
6: Sì, è palesemente rigore, perché impedisce al giocatore, trattenendolo ma più per molto tempo, di raggiungere il pallone, un pallone filtrante che avrebbe probabilmente messo dentro o comunque creato una grande occasione. Allora l'arbitro può essere impallato, ma come fai il VAR a non intervenire? Ma come fai a dirmi sono decisioni di campo? Allora vale tutto, cioè allora il VAR lo leviamo, perché tutte sono decisioni di campo, cioè capisci?
5: Sì, quindi, quando c'è un altro ascoltatore dice: è evidente come gli arbitri vogliano tornare indietro, vogliono riacquistare il potere, il VAR è morto. Sì, il VAR è morto, però, diceva, guarda, anche Ciccio Graziani l'altro giorno, sì, alla Domenica Sportiva, ho visto una serie di reel sui social, proprio questa sua analisi del VAR, lui sosteneva proprio questo.
6: Ma dov'è morto il VAR? In Italia.
5: È morto in Italia, sì, sì,
6: in
5: certo.
6: Italia, ma il calcio è solo calcio italiano, il calcio è calcio internazionale, calcio europeo. Non mi risulta che il VAR sia morto a livello internazionale, a meno che non vedremo ora come si comporteranno, per esempio, con le nazionali, vedremo come si comporteranno negli altri, certo, campionati. Questo secondo me è un grave errore, perché già in passato avevamo un calcio che era troppo incline, no? Qualsiasi contatto veniva, c'era l'opposto. Cioè poi andavi in Europa e vedevi che certi contatti non venivano fischiati, e quindi non, le nostre squadre non erano abituate al calcio europeo. Adesso invece si sta creando un calcio in cui vale tutto, e in cui quello che decidono gli arbitri è sacrosanto. Il VAR sta lì giusto per fare presenza, e anche questo è sbagliato, è l'estremo opposto. Cioè non puoi passare da un estremo a un altro in questo modo, è sbagliato comunque, secondo me, perché se esiste il VAR va usato nella maniera giusta. Sì, non puoi ignorarlo e dirmi sono in decisione di campo, ma come? Se li tira la maglietta e non li fa raggiungere il pallone in maniera clamorosa, non lo vede l'arbitro, interviene il VAR, ma ce ne sono stati altri 7-8 di casi del genere. Sì. Tutti zitti, anche contro la Fiorentina, e io te lo dico, il secondo me Dragusin col Frosinone aveva fatto un rigore clamoroso all'inizio.
5: Sì.
6: Palla che gli viene spostata, sì, lui gli dà un calcio pieno, sì, sì, anziché prende la tibia invece della palla. L'arbitro, perché non interviene il VAR? Incomprensibile. Bene per la Fiorentina in quel caso, ma è incomprensibile. Sono tutte situazioni che vanno sanate, però vedo e leggo quello che è successo ieri, e che Orsato invece ha continuato a dire
5: sulla sua
6: noi
5: linea.
6: Andremo avanti così fino alla fine del campionato, sì. E quindi fino alla fine del campionato rischia di essere un campionato falsato.
5: Paolo dice: chi è ora il responsabile degli arbitri? Dai, su, torna tutto, strisciate alla riscossa. Ma poi un minuto, questo è Stefano che ce lo scrive, un minuto fuori di gioco effettivo o cosa? Saluti Stefano 64.
6: Dovrebbe essere di gioco effettivo,
5: sì.
6: Da quando riprende il gioco. Però anche sì, questo siamo sicuri, su questo siamo sicuri.
5: Poi c'è Paeglio che ci saluta, era un po' che non ci scriveva,
6: è vero,
5: Paeglio.
6: Sì, sì.
5: Così come tanto che non ci scrive il nostro ascoltatore che era sempre in giro a seguire i vari tornei di tennis. Te lo ricordi?
6: Me lo ricordo, ma ricordami il nome.
5: Adesso
6: aiutami.
5: Guarda, è talmente tanto che non ci scrive che mi ha fatto anche dimenticare il suo nome. È grave, è questo, però adesso mi torna in mente. Insomma, ci saluta Paeglio e ci scrive: ma domenica ho letto che c'è la partita con il Signa alle 11, ma il Signa domenica pomeriggio alle 15 gioca contro la Strigiana nel campionato di eccellenza. Sai nulla? Evidentemente verrà con la seconda squadra.
6: Manderanno una rappresentativa.
5: La seconda squadra. Si vedono due squadre. Signa.
6: Oppure manderanno dei ragazzi più giovani, l'under 18, i juniores, non lo so. A parte che anche quelli dovranno giocare. Sì. I campionati dilettantistici ci sono.
5: Tra le curiosità, può vantare anche quella di aver potuto far militare nelle sue fila Puskas.
6: Sì, è vero. C'è anche questa curiosità. Insignia che all'epoca era una squadra, signora squadra, tant'è vero che nella famosa partita vinse il Signa la partita di inaugurale, se sì, non sì. Mi ricordo male, contro la prima Fiorentina. Tra l'altro oggi, guarda, c'è una Marcord che è importante come prime volte per quanto riguarda la Fiorentina del passato, visto che qui parliamo della prima partita, e invece ci sarà una prima volta molto interessante.
5: Sì, sì, sì, tra poco ci arriviamo.
6: Lo sai anche te, secondo me.
5: I due falli di mano, scrive Neri da Pistoia, in area non puniti con i rigori accaduti nella prima giornata, questi sono stati il de profundis del VAR. Poi ancora sento che si parla di società con più potere, una curiosità: avevate Pillon che ha fatto una qualificazione storica in Champions, il suo debutto non l'ha visto nessuno, visto che nessuna televisione lo ha fatto vedere, squadra troppo piccola, ma all'epoca volevano tutti bene al Chievo, che era un piccolo miracolo del calcio.
6: Il Chievo Verona, già, sembra passato un secolo, in realtà è stata una grandissima realtà, quella sì. Del Chievo Verona.
5: Grazie soprattutto a Del Neri.
6: Sì, soprattutto Del Neri. Mi ricordo subito, pronti via, noi proprio forse nell'anno del, anche lì, ottantesimo, mi sembra.
5: Sì,
6: ottantesimo, settantacinquesimo,
5: sì.
6: Con la maglia, quella
5: con la maglia
6: lì, famosa,
5: bianca
6: e rossa, si prese subito 2-0, una scoppola 2-0. Interna dal Chievo Verona che fece capire. Chissà perché siamo sempre in mezzo a chi deve fare, quando queste squadre devono esplodere, sì. Battono subito la Fiorentina, vedi il Frosinone batte subito la Fiorentina, questo un po' mi fa innervosire.
5: Assolutamente sì, anche a me. Intanto mi è tornato in mente il nome del nostro ascoltatore, sì. Ugo da Vicofaro.
6: Vicofaro, eccolo, Ugo da Vicofaro, è vero, ma dov'è Ugo?
5: Dov'è? Pare che sia in ferie ora. Pare
6: è
5: che
6: giusto,
5: sia in ferie.
6: Deve godersi anche lui le sue ferie, dopo aver
5: girato
6: tanto
5: il mondo. Per i tornei
6: magari
5: di tennis.
6: Le ferie le fa a casa,
5: sì, perché
6: gira tutto il tempo a Melbourne, tutto il mondo, in Australia gira, e adesso sarà probabilmente a godersi il meritato riposo a
5: sì.
6: Casa.
5: Poi
6: comunque
5: invece
6: salutiamo se ci ascolta.
5: Sì, assolutamente, se ci ascolta gli mandiamo un grande saluto. Tornando al mercato, Luca ci ha scritto: Pongracic lo venderei senza problemi, con Dragosin, Ranieri, Vieri siamo a posto per giocare solo due competizioni, a gennaio vedremo cosa potrebbe servire in base anche ad eventuali infortuni.
6: Sì, c'è il solito discorso però del famoso piede di riferimento, cioè avremmo tre centrali dei quali due sinistri e uno solo destro, quindi sì. Questo potrebbe creare, però giocando
5: oltretutto se vuoi anche adattare un altro centrale, Valdepeñas è un altro mancino.
6: È mancino, quindi giocando a quattro si dice anche che giustamente gli esperti dicono che non c'è poi così tanta differenza in realtà, difendere dalla parte sinistra, insomma, a volte si può andare in difficoltà. Mi sembra che lo stesso Pongracic ci abbia mostrato delle difficoltà quando è stato impiegato a sinistra. Quindi c'è questo problema del fatto, appunto, che poi le coppie andrebbero mantenute. O hai uno versatile che sa mettersi bene in entrambe le posizioni, ma non mi sembra il caso di questi della Fiorentina. Forse Dragusin sarebbe quello più versatile, sì, però lui deve stare necessariamente a destra se fosse venduto Pongracic. Quindi insomma può esserci questo aspetto, vediamo. Pongracic tra l'altro è stato richiamato in nazionale, o ho capito male? Che mi sembra ci sia stato un infortunio e lui sia stato richiamato dalla nazionale. Forse ho intravisto una notizia del genere, quindi potrebbero essere uno in più i giocatori impegnati in nazionale in questi due fine settimana.
9: Dovrebbe esserci, sì, c'è anche lui. Vedi? C'è anche Pongracic in nazionale.
6: È stato chiamato anche lui per un infortunio occorso a un difensore croato.
9: Sì. Siamo arrivati allo spazio Marcord, che credo oggi sia abbastanza corposo.
6: È nutrito, sì. Intanto ti vado subito, visto che ricordavamo le prime volte. Oggi, 22 settembre, siamo nel 1929, e quindi...
9: Scusami, sì. Poi ti lascio, prego, ti lascio, certo, ampio spazio, però ecco, credo che così diamo anche una risposta ai nostri ascoltatori per quanto riguarda la Juventus.
6: Perché c'era un caso molto brutto anche.
9: Brutto, e c'erano tante domande da parte dei nostri ascoltatori che volevano sapere quali provvedimenti sarebbero stati presi nei confronti della Juventus e dei tifosi della Juventus per quanto riguarda l'oltraggio dei sostenitori bianconeri nei confronti di Mazzola. Soltanto una multa per il club. Il giudice sportivo ha emesso questo verdetto e è stata scelta la linea morbida, è stata comminata alla Juventus una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato, insomma.
6: Quindi sostanzialmente la Fiorentina tra De Gea,

0: La Fiorentina era in Serie B in quel momento contro la Roma e per la prima volta veniva indossata la maglia viola con un giglio rosso in campo bianco come diciamo scudettino, e questo è un evento, un avvenimento da ricordare nell'anno del centenario. C'è stato il mito secondo cui c'erano stati dei lavaggi sbagliati eccetera, sì. Invece sembra dovrebbe essere stato, proprio perché non c'è proprio un documento ufficiale che lo dimostri, ma ci sono delle testimonianze indirette, il marchese Ridolfi a volere questa scelta per la maglia viola. C'è chi dice anche per il colore per esempio dei giaggioli, dei fiori che sono molto comuni a Firenze, però sicuramente fu una scelta voluta, non una scelta casuale, quella di indossare la maglia che oggi quindi compie 97 anni. Per la cronaca, la Fiorentina con l'amichevole la perse 3-0. Diciamo poi anche per quanto riguarda gli anniversari, da ricordare anche l'anniversario di nascita di Pietro Torrini, l'avete comunque analizzato attraverso stamattina attraverso la rubrica che cura il Museo Viola, una storia quella di Pietro Torrini, nativo di Sesto Fiorentino, è stato giocatore anche della Fiorentina, poi è deceduto in campo durante una partita con il Catanzaro, poco dopo insomma si è sentito male, poi è deceduto nel 1956. A lui è intitolato lo stadio di Sesto Fiorentino, siamo appunto Pietro Torrini di Sesto Fiorentino, un personaggio assolutamente da ricordare. Tra le partite Fiorentina-Milan, parlavamo di Agroppi, sì. Fiorentina-Milan 2-0 del 22 settembre 1985, bellissima partita di quella Fiorentina, gran gol su punizione di Daniel Alberto Passarella, e poi il raddoppio di Paolone Monelli di testa, grande partita di Agroppi che quell'anno appunto le big le faceva fuori quasi tutte, sì. Allo stadio
1: quarto posto finale
0: Coppa UEFA, poi dilapidata l'anno dopo, sì. Vabbè, lasciamo, sarà un'altra storia che racconteremo. 22 settembre 96 la Fiorentina vince la sua prima partita con gol di Robbiati, dal primo minuto giocava quella volta, e Batistuta subito dopo era la falsa partenza dovuta secondo me all'ebbrezza della Supercoppa italiana vinta, sì. In agosto. E tra le Amarcord, da ricordare i compleanni, allora ricordiamo il compleanno di Carlo Pascucci, sì. Classe 1966,
1: difensore
0: che giocò una delle partite più importanti, ha giocato è quella di Coppa UEFA, però non certo da memorabile,
1: con l'Anderlecht
0: fu un disastro insieme ad Occhi Pinti perché c'erano un sacco di problemi in difesa e giocarono loro due. La Fiorentina perse 6-2 la partita, se non mi sbaglio, sì. Contro l'Anderlecht. Compleanno di Cristian Amoroso, 50 anni oggi, quindi un grande anniversario da ricordare per un centrocampista importante del settore giovanile della Fiorentina,
1: adesso agente immobiliare.
0: Ah, vedi? Quindi
1: aperto recentemente un'agenzia immobiliare a Lido di Camaiore.
0: Ti posso ricordare anche un grandissimo gol, 1991, Milan-Fiorentina 1-1. Sì, te lo ricordi di, certo. Che fu quel gol? Da centrocampo.
1: Maiellaro.
0: Pietruzzo Maiellaro, poi pareggio su calcio di rigore inesistente assegnato al Milan per un presunto fallo, sì. Di Fiondella, del compianto Fiondella, su Van Basten, realizzato da Van Basten.
1: Siamo per oggi
0: sì. È tutto.
1: Grazie allora a Tommaso Borghini, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, come sempre vi lasciamo a palla al centro. Buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso da

0: aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
0: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
0: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Popolo Viola, ben trovato e bentornato a Palla al Centro, palla che resterà bella ferma in mezzo al campo ancora per un bel po', tranne che per le nazionali con gli azzurri che vedono un Fasoli versione mezzala che ci riporta all'interesse per i Viola che sono via, per Vanoli che da domani lavorerà sul gruppo che resta al Viola Park e cominciamo a intravedere anche i compiti non per le vacanze ma insomma per questa maxi sosta, recuperare i singoli, portare in condizione chi è un po' in ritardo, Gonsalves in particolare, lo stesso Attà, e poi magari allenarsi un po' con i traversoni per vedere se Pellegrino può segnare di testa. Detto questo, abbiamo scoperto poco fa che a margine di Fiorentina-Napoli c'è stato anche qualche momento di tensione, in particolare nell'intervallo è arrivata un'ammenda nei confronti del DS Paratici per quello che poi è stato evidentemente il metro di giudizio nel primo tempo dell'arbitro Doveri, e questo ci porta anche su un po' di altre ammende arrivate dal giudice sportivo, ad esempio nei confronti della Juventus 10.000 euro l'ammenda per gesto assolutamente deprecabile di dare le spalle al momento di silenzio per Mazzola. Per ciò che riguarda la Fiorentina poi ci sono altre qualche altra migliaia di euro tra Cori Beceri e fumogeni vari ed eventuali in curva. Luca Calamai, ben trovato, buon 22 settembre.
3: Bel mestiere, grande.
2: Te l'ho
3: mestiere,
2: dette tutte, hai sentito quante notizie, quanta vita che c'è in questa giornata.
3: Una volta che non c'era niente, non sapevamo come fare una prima pagina, il titolo fu quante notizie.
2: Ma oggi sai, è più o meno come in apnea, cioè siamo appena entrati nell'acqua.
3: Poi non ho capito, ma siamo...
2: Il problema sarà tra una settimana, 10 giorni.
3: La domanda che mi fa, perché non ho capito, ci sono buone notizie o cattive notizie sullo stadio?
2: C'è attesa, secondo me c'è attesa, nel senso che lì ancora la fumata totalmente bianca non c'è, dopodiché andrà approfondita anche questione.
3: Ma ne parleremo.
2: Questa questione,
3: dire,
2: sì, nel frattempo
3: lunga sosta,
2: procedono i lavori, aumentano i piloni lì davanti a Barbarisa e si passa sempre in zona marciapiede.
3: Ma c'è se no te l'avrebbe dette qua.
2: Questo crea degli scombussolamenti agli automobilisti.
3: Allora, oggi
2: quando arrivano lì dicono oddio, di dove passo? Ora entrano in Barbarisa, invece se andate piano piano poi riprendete via Carnesecchi.
3: Ecco, oggi io credo, oggi ho toccato anche, dopo averne parlato ieri con Niccolò Ceccarini a RTV38 Zona Mista, anche un po' di aspetti di mercato, no? Perché Niccolò ci diceva ieri che la Fiorentina sta lavorando. Ora, devo dire che tutte le società sono il mercato, come si suol dire, ma non è un luogo comune, la verità non si ferma mai, no? Però la sensazione che la Fiorentina stia lavorando anche pensando al mercato di gennaio, e quindi questo è un altro elemento che sicuramente metteremo sul piatto in queste due ore, perché la sensazione che si possa fare qualcosa in difesa, la sensazione è
2: a
3: che...
2: A sinistra?
3: Centrale,
2: ha un altro centrale, quindi oltre Ranieri, oltre
3: Potrebbe uscire Pongracic. E se il centrocampo della Fiorentina andasse in maniera più definita a tre, è chiaro che lì numericamente potremmo essere contati, che sono 5. Quindi niente, ci parleremo anche di mercato, ma parleremo poi dei grandi nodi che aspettiamo che Vanoli riesca a sciogliere e a definire, che riguardano la scelta del terzino sinistro, la scelta della costruzione del centrocampo. Non c'è sondaggio che non voglia Ulai titolare,
2: tutti lo vogliono,
3: però non c'è sondaggio e ci spiega al posto di chi, lo ribadisco, anche se in questo momento Ndur sembra quello un pochino più vulnerabile per i tifosi. Ndur ha preso la strada di Mandragora, te lo dico subito, ha preso la strada di Mandragora.
2: Non buca.
3: Dopodiché siamo euforici, siamo felici, siamo entusiasti, perché qui qualsiasi tipo di riflessione un pochino analitica accende l'amarezza di una tifoseria del Viola che è molto contenta, e noi siamo molto contenti che sia molto contenta, e quindi parleremo di alcuni ruoli, di alcuni scenari, parleremo dell'attacco, parleremo insomma di quello che Vanoli dovrà fare per mettere a posto la situazione. Ieri ha parlato, c'è stato anche l'incontro orsato allenatori, sì, dei 5 errori che ha individuato Orsato in questo inizio di stagione. Ce ne sono 2 che coinvolgono la Fiorentina. Il primo è che a giudizio di Orsato era rigore quello subito da il fallo subito da Pellegrino in Fiorentina Pisa di Coppa Italia, e era da espulsione Jimenez in quel contatto che c'era stato durante Fiorentina Frosinone. Quindi sui 5 errori 2
4: a favore,
3: uno a favore e uno contro la Fiorentina.
4: Quindi secondo te è per quello contro che Paratici, come leggo dal comunicato del giudice sportivo, nell'intervallo si è recato negli spogliatoi protestando reiteratamente di Fiorentina Napoli. Protestando reiteratamente nei confronti del direttore di gara avverso una sua decisione. 5.000 euro di multa.
3: Non ne parla, cioè non ci sono. Diciamo che Orsato non ha visto errori in Fiorentina Napoli, però è cambiato il modo di arbitrare, è cambiato il modo di gestire la partita, si corre di più, si fatica di più. Quindi anche questo sarà un tema. E insomma, tutti argomenti di grande interesse che vi consegniamo al 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Chi vorresti terzino sinistro, Tommaso?
4: Col Genoa a Genoa?
3: Sì.
4: È una bella domanda. Io comincerei a valutare anche l'adattamento di Ranieri. Per vedere di rilanciare Vieri a fianco di Dragusin.
3: I 3 centrocampisti?
4: 3 centrocampisti, supponendo che in questi 20 giorni Attà lavori al meglio, io a Marassi, per come la vedo io, Ulai te lo puoi permettere perché lo metto sulla caviglia degli avversari insieme a Attà, con Fagioli in cabina di regia.
3: Fuori in Dur.
4: Sì.
3: Beto o Pellegrino?
4: Pellegrino. Sempre. Pellegrino, spiegando che bisogna ogni tanto anche scegliere il cross, perché non ci si può sempre accentrare.
3: E avviso ai naviganti, è una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccarini, ma qualcosina è arrivata anche a me. Presto arriverà il tempo di Gonçalves.
4: Cioè, e lì sono curioso,
3: ma uno vero a tempo pieno, senza.
4: Sono curioso perché secondo me solo noi lo consideriamo esterno puro, sì, da 4-3-3, e lui invece magari diventa, arrivo quasi a dire, un concorrente di Attà nell'idea di un 4-2-3-1, cioè con Mastantuono in GIE. O Attà o Gonçalves a fare tre quarti dietro la punta. Sono troppi, non ce la facciamo.
3: No, temo che siano
4: Lo so,
3: temo
4: che siano troppi.
3: E quindi il Gonçalves
4: coinvolgerà Vanoli, perché verrà chiesta a Vanoli.
3: Il Gonçalves che si lancia per un posto a titolare, che sta colpendo molto la staff tecnico della Fiorentina, che quindi immagina, magari non il Genoa, ma insomma, immagina in tempo breve Gonçalves titolare.
4: Certo.
3: Titolare inamovibile, e fate voi un po' due conti, fate un po' di ragionamenti, e insomma il giochino diventa anche divertente. Non so se abbiamo già, ecco, Stefano va a
4: ricordiamo i numeri, perché fino alle 16 siamo in diretta anche sulla di radio, sì, quindi c'è il 348 7513933 e il 3925727775 per interagire, note audio, sms, whatsapp, altrimenti chiamateci 055771173 7-1, detto che comunque Luca ce ne andiamo alla sosta, direi più tranquilli di tanti altri. Vedevo l'Atalanta in grossa difficoltà, cioè grossa amaretta anche intorno al Milan nonostante la vittoria.
3: Napoli, ma che impressione
4: Napoli
3: ha fatto
4: il Napoli,
3: la Juventus,
4: ne Allegri lo hanno sentito anche al Barmarisa, appunto, da quanto urlava
3: ma urlasse anche
4: la partita.
3: Il campo. Allora vorrei ripartire da un grande uomo di calcio che ci aveva dato in tempi non sospetti un'analisi che si sta rivelando perfetta, come sempre sono le sue analisi, in quel caso su un giocatore che conosceva bene,
4: Pellegrino.
3: Che è Pellegrino, e quindi saluto e ringrazio Lorenzo Minotti. Ciao Lorenzo.
4: Ciao capitano.
5: Ciao, ciao, bentrovati.
3: Allora, qualche settimana fa, parlando di Pellegrino, quando ancora, ti devo dire Lorenzo, c'era veramente un ballottaggio forte e forse se andavi a cercare un gradimento tra giornalisti, forse anche tifosi, eccetera, una parte a tifoseria, per quanto riguarda il ballottaggio Beto Pellegrino, forse Beto era in vantaggio. Ti devo dire che Pellegrino oggi ha capovolto le gerarchie e le ha capovolte venendo incontro a quella che era stata la tua riflessione, di un ragazzo serio, di un grande professionista, di un giocatore sempre al servizio della squadra, di un giocatore che dà la sensazione di crescere nel lavoro anche partita dopo partita. Te avevi, con tutte le debite proporzioni, ti avevi detto di vederci anche un qualcosa di Luca Toni. Insomma, Pellegrino bene, con un fatto curioso, Lorenzo, che a Parma segnava solo di testa. Qui i gol li sta cercando dove li trova e non di testa, quindi
4: perché
3: questo,
4: nessuno crossa,
3: e questo mi pare un altro titolo di merito, no?
5: Ma direi di sì, soprattutto credo che non avevo dubbi sul tipo di persona, cioè la motivazione che muove questo ragazzo e il comportamento che aveva tenuto nei primi 2 anni a Parma. Fra l'altro un ragazzo che viene da una famiglia dove che si respira calcio, e quindi credo che sia stato proprio educato a come si
3: ha anche raccontato, no? Che insomma il fatto di avere il babbo allenatore per lui non era stata una cosa semplice, ecco, l'aveva fatta anche un po',
4: sì,
3: l'aveva un po' messo in difficoltà, perché io lo capisco, no?
4: Lagassi,
3: ti senti un po' tra virgolette anche privilegiato, no, magari nel gruppo,
5: sì, ma poi ti senti magari sempre sotto il giudizio,
3: esatto.
5: Però credo che poi ti aiuti invece a leggere tante situazioni e a lavorare sui particolari e a confrontarti con qualcuno che ha già vissuto certo tipo di esperienze. Detto questo, ripeto, un ragazzo che secondo me nella Fiorentina ci stava alla grande e credo che, come hai detto tu, abbia ancora degli ampi margini di miglioramento, perché probabilmente quelle che sono le sue caratteristiche migliori devono venire fuori. Però credo, ecco, quello che emerge è che è un giocatore che si spende proprio per la prestazione della squadra e mette magari da parte l'egoismo o il fatto che tante volte proprio per pressare, per correre dietro gli avversari, per accorciare la squadra in fase difensiva, poi perde un po' di lucidità e magari, ecco, quasi tutte le partite poi deve essere sostituito, perché effettivamente ha un dispendio di energie fisico enorme.
3: Ti devo dire che Giovanni Galli, personaggio che conosci molto bene, parlando di Pellegrino ha detto: io mi piace da morire perché è uno che non gioca per il suo voto in pagella, lui gioca per la squadra, anche se questo può comportare a volte di andare a prendersi un 5 in pagella perché non viene capito il lavoro che fa. Questo per dire che la riflessione stavi facendo te, è quello che è il passaggio successivo, è perché la Fiorentina ancora non si è non è riuscita a trovare un'idea di calcio anche per Pellegrino. Io sono contrario a creare modelli tattici che esaltino solo un giocatore, però se lui è bravo di testa,
4: alternare, ci saranno le vie di mezzo,
3: faglielo, no?
4: So Lorenzo, la caratteristica d'ora di Ingi e Mastantuono che non ce l'hanno molto da arrivare sul fondo e crossare.
5: Ma un po' può essere anche questo, e poi secondo me si devono un po', cioè la squadra deve trovare proprio un'armonia nello sviluppo, cioè quando tu hai degli esterni che tendono tanto a venire a giocare dentro col piede, il mancino che gioca a destra e a volte un destro che gioca a sinistra, è ovvio che lì per esempio serve molto un automatismo con con l'arrivo dei terzini, che possono avere per caratteristica questa, questa capacità, soprattutto Valde Peñas, secondo me è uno che può arrivare e contribuire a, a sviluppare un certo tipo di azione, e allo stesso modo anche le mezzali poi dovranno essere brave proprio a lavorare con queste combinazioni a tre che devono permettere alla Fiorentina sia di avere delle continue sovrapposizioni laterali che poi possono produrre il doppio risultato, cioè o allargare la difesa avversaria, quindi a permettere agli esterni che vengono dentro di non avere il raddoppio e di giocarsi l'uno contro uno per andare al tiro, oppure avere la, la corsia libera e arrivare a mettere questi cross, soprattutto per sfruttare anche lo stesso Beto, un giocatore che dentro l'area si muove bene, deve sicuramente migliorare nella, nelle conclusioni, perché in queste prime prestazioni tante volte si è fatto provare e smarcato in una maniera corretta, poi non è sempre stato coordinato, pulito nella, sia nel, nel, nell'approcciare il tiro sia nel, nel, nell'avere il tempo giusto per andare sul pallone.
3: Sì, tra l'altro deve, forse deve perdere anche Archetto. Vengo a, al tuo ruolo. Dragusin straordinario contro il Napoli, e quindi fortunatamente la Fiorentina sta trovando quello che aveva cercato e comprato, cioè un grande leader difensivo. Lorenzo, è più difficile in questo momento trovare il compagno giusto per Dragusin, ma soprattutto direi il terzino sinistro, perché Valde Peñas quando trova i tempi giusti è travolgente, ma nella fase difensiva un po' ingenuo. Vieri ha grande struttura fisica, ma quando trova si vede, l'esterno rapido va in una difficoltà totale. C'è addirittura chi può immaginare Ranieri in quella posizione con un ritorno al passato, ma allora chi gioca accanto
4: a Parisi a magari da dicembre, però Parisi, gennaio,
3: però ricordati
4: te lo vedi un esterno,
3: no,
4: più
3: perché
4: alto.
3: Vanoli lo mise lassù,
4: sì sì,
3: cioè, quindi vuol dire che lui non era innamorato dell'idea di Vanoli,
4: non lo
3: di Paroli,
4: so.
3: Cioè, Parisi
4: oggi c'è più alternative, eh?
3: Comunque questa è uno, che ne pensi Lorenzo?
5: Ah, io penso che è sempre una questione un po' di equilibri, e quindi bisogna cercare, al di là delle, cioè proprio adeguare le caratteristiche del singolo a quello che è un po' il modulo, il sistema difensivo o le caratteristiche di tutto il comparto che deve stare davanti a De Gea. Mi spiego meglio, cioè se Valde Peñas fa fatica a difendere però ha determinate caratteristiche, è logico che poi dall'altra parte avere un altro giocatore come Jimenez che magari difende poco, allora questo espone la squadra ad avere delle difficoltà poi in fase difensiva, e quindi bisogna molte volte cercare di equilibrare le caratteristiche dei due esterni, cioè uno magari più conservativo che, sì, che sa legarsi meglio ai tre centrali, e l'altro invece che può spingere e sa di avere tante volte la copertura o il raddoppio velocemente. E quindi è proprio una questione di mettere insieme le caratteristiche dei giocatori. Le soluzioni sono tante, però sono d'accordo con voi, cioè Vieri, io anch'io quando ho iniziato a giocare, sai, quando sei un po' giovane e ancora magari non hai l'esperienza per stare in mezzo a un reparto difensivo, però ti mettono a fare il terzino sinistro. Io ho iniziato a fare il terzino sinistro,
3: ah,
5: però
3: sì?
5: Io quando avevo dei giocatori veloci andavo in crisi, perché se trovavo l'ala piccolina rapida che mi puntava, tant'è vero che il mio primo anno in Serie B col Cesena eravamo io e un altro, e a seconda dell'avversario che c'era di fronte ci alternavamo. Se c'era da fare una partita più di costruzione, più certo, di spinta, più di diciamo appoggio al gioco, giocavo io. Se c'era da fare una partita più difensiva, giocava l'altro.
3: E poi diceva giustamente Vanoli l'altro giorno che tradendo l'indole da centrale difensivo, Vieri finiva sempre per andare a legarsi ai due centrali,
4: sì,
3: in maniera,
4: sì,
3: esagerata, facendo poi fatica a riportarsi su Politano, cioè faceva molto poco più il centrale, un terzo centrale che non il terzino, perché gli veniva più naturale collegarsi agli altri due, no, come posizione.
5: Sì, ma poi ti viene anche, diciamo, ti viene anche da cioè distinto andare nella zona dove stai meglio, tra virgolette. Cioè tu certo. Sai che se stai a campo aperto e vai a giocare con uno che invece ti punta rapido e non sempre puoi avere, soprattutto nel calcio di oggi che si gioca spesso uno contro uno, questo lo puoi pagare. Però questo fa parte anche un po' del percorso che devono fare questi ragazzi. Stiamo parlando anche di giocatori che sono arrivati da poco, certo. Che conoscono poco, certo. Molti sono giovani che quindi devono anche così prendere coscienza di quello che possono fare e uscire magari da quello che è la loro comfort zone, da quello che hanno sempre fatto, per interpretare il ruolo e completarsi, perché ci sono tanti giocatori che fanno questo tipo di percorso.
4: Lorenzo, te l'aspettavi tutto il terremoto con l'avvicendamento grosso Vanoli?
5: Ma no, sicuramente no, questo non lo poteva immaginare nessuno, perché è fatto un grande cambiamento. Grosso, fra l'altro, era stata una scelta di Paratici, si conoscevano già, quindi nel momento in cui tu scegli un certo tipo di allenatore sai già cosa ti puoi aspettare, anche se è vero che poi dipende sempre da qual è l'obiettivo e il percorso che vuoi fare. Sinceramente no, questo non me l'aspettavo, e soprattutto non mi aspettavo il rientro di Vanoli, perché adesso al di là che devo dire bisogna togliersi il cappello di fronte a Vanoli, perché è arrivato con un entusiasmo, una disponibilità senza il minimo rancore, senza il minimo pensiero retroattivo. Però c'è la cosa che mi ha sbalordito, che se tu hai un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Vanoli, perché adesso si definisce un'impresa, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, poi con quella Fiorentina secondo me si poteva fare quel risultato, non è stato un'impresa straordinaria, però era da fare, c'era da rimettere una barca che stava
3: diventa facile dopo che l'hai fatta, no?
4: Sì, sì, esatto, ora
5: lui ha fatto veramente quello che doveva fare,
3: certo.
5: Però mi viene da dire che se tu lavori con lui 7 mesi e pensi a un percorso di 4 anni e ritieni che non sia quello adatto, poi come lo faccio a diventare dopo 3 mesi? Un conto è di dire ancora un contratto, ancora è legato alla Fiorentina, allora ci potevano essere altre considerazioni. Questo mi ha stupito molto.
3: Sì. No, ma è stato
5: questo, però devo dire che Vanoli in questi primo approccio è stato molto bravo, senz'altro. Sì.
3: Devo dire che è stato un grande gesto di Paratici, perché Lorenzo, rinnegare le tue scelte dopo 3 mesi, devi avere due palle così.
4: Doppiamente.
3: Perché l'orgoglio di qualsiasi persona in quel ruolo di comando sarebbe stato: non posso certo riprendere uno che ho bocciato per averci lavorato 5 mesi. Invece lui ha avuto l'onestà di capire e l'abilità di capire che in quel momento era probabilmente la figura migliore. Non semplice.
5: No, non è semplice, però vorrei capire, mi interesserebbe sapere cos'è
4: cambiato,
5: cos'è che ha smosso, perché l'altra sera quando c'è stata la partita col Venezia, la prima io ho ascoltato benissimo le parole di Fabio, e la prima frase che ha detto io devo pensare a costruire il club e a portare avanti un progetto che andrà nei prossimi 4 anni, quindi non era una questione come l'anno scorso di vita o di morte che bisognava salvare il salvabile. Qui siamo all'inizio e si pensa ancora ad arrivare in fondo, quindi se tu scegli una persona che 2 mesi prima non andava bene e poi la richiami dopo due mesi,
3: sarebbe
5: interessante capire come si è sviluppata questa idea.
3: Non c'è dubbio.
5: Detto questo, sono d'accordo con te che a volte uno può anche... cioè è un grande peso quello di...
3: No, ma guarda, capire... chapeau, guarda, cancella il grave errore di aver sbagliato allenatore. La grande umiltà di non essersi piccato nell'andare a dimostrare che comunque Vanoli era una scelta sbagliata, quindi bravo. Prima di salutare Lorenzo Minotti, sai Lorenzo, ora chiaramente la sosta è l'occasione delle riflessioni, 5 partite di campionato sono niente, noi abbiamo visto proprio due squadre diverse, due mondi diversi, e quindi la domanda, la curiosità è: ma poi alla fine dove la mettiamo questa Fiorentina? Non ti chiedo tanto di dove metti te la Fiorentina ora. Io credo che le prossime quattro partite, Genoa, Como, Inter e Atalanta, saranno,
4: sono un bel banco di prova.
3: Ti chiedo invece una valutazione del campionato. Allora, io credo, penso che, non so se sei d'accordo, Roma e Inter danno la sensazione di avere qualcosa in più, no, rispetto alle altre per il momento. Non so se condividi questa valutazione. Ragionando sui posti europei, ci ha detto qualcosa questo inizio di campionato, anche per poter immaginare una rimonta della Fiorentina?
5: Ma io penso che, allora, come hai detto tu, Roma e Inter sono le certezze, sono le certezze di questo campionato, perché sono quelle che hanno lavorato in continuità.
3: Sì.
5: Quindi in un meccanismo già rodato, con effettivamente un livello di rosa, di conoscenze e di percorso che le davano per avvantaggiate. Io credo che Juve e Milan,
3: sì,
5: sono nettamente in costruzione, però potenzialmente sono squadre importanti, quindi le metto sempre tra,
3: diciamo,
5: le
3: famiglie. Queste vanno a inserirsi nel inseguimento dell'area Champions, diciamo, queste quattro
5: queste
3: squadre
5: sono le quattro favorite. Quello che ci ha detto il campionato, sinceramente, è che il Napoli ha delle difficoltà, questo sì. Si pensava che magari Allegri, memori di quello che aveva fatto la Juve, sostituendo Conte, magari poteva lavorare su alcune situazioni di spogliatoio, di relazione, e sfruttare l'onda del lavoro di Conte. Invece il Napoli è effettivamente una squadra abbastanza...
3: Io vedo male anche Sarri, io ho visto una brutta faccia di Sarri, cioè una faccia di uno che non c'è ancora,
4: non è partita come cioè, immaginava, anche perché poi si è aggiunto lì, quindi
3: non è dentro. E quindi ecco, io abbinerei anche l'Atalanta, no, come dicevi del Napoli.
5: Allora, l'Atalanta sicuramente ha meno di quello che ci si aspettava, però io invece sono convinto che l'Atalanta
3: riparte.
5: E insieme al Como sono quelle Le prime sei squadre che
3: te vedi come,
5: che secondo me sono davanti a tutte.
3: E secondo te la Lazio può resistere?
5: La Lazio, guarda, io l'ho già commentato due volte, mi ha impressionato l'aspetto squadra, cioè nel senso che Gattuso veramente ha lavorato, è riuscito a entrare subito dentro la testa di questi giocatori. E c'è uno spirito corretto, cioè chi sta fuori entra in maniera giusta, la squadra supera i momenti di difficoltà, cioè per esempio il primo tempo, domenica e sabato, il Venezia poteva fare due gol di vantaggio, però nella sofferenza è una squadra che ci sa stare, quindi significa che ci sono dei valori. Però obiettivamente io penso che la Fiorentina sia più forte della Lazio, questo sono convinto. Secondo me la Fiorentina potenzialmente è una squadra da settimo ottavo posto. Se sarà brava a inserirsi o a sfruttare anche le difficoltà di qualcun'altra, però le prime sette sono quelle, secondo me, quelle del quattro che abbiamo detto, poi ci aggiungiamo Atalanta, Como e Napoli, queste
3: ancora dopo le prime cinque partite l'indicazione va su queste sette squadre, ecco, per capire.
5: Sì.
3: Grazie mille.
4: Ciao,
3: grazie
4: Lorenzo
3: Minotti,
4: grazie.
5: Ciao, buona sosta.
3: 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori amici Lady Radio. Ricordo il telefono per parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto, 0557711171. Che pensavi, Tommaso?
4: Che Gattuso si è inserito alla perfezione nel fortino, un po' alla Mourinho, no? Non abbiamo tifosi allo stadio, contestano il presidente, abbiamo potuto fare mercato, e quindi, ragazzi, siamo noi, compattiamoci e affrontiamo.
3: Io di questa realtà, e poi ci fermiamo,
4: tutto,
3: sai
4: e
3: che
4: tutti,
3: cosa
4: e
3: temo?
4: Per ora sta funzionando.
3: Sai cosa temo, Tommaso? Che questo tipo di situazione o vanno nel casino, scusa la parola,
4: oppure
3: e fanno a rischiare di retrocedere, perché poi, oppure non hai pressioni, perché poi alla fine hai già fatto tanti punti, giochi con leggerezza perché nessuno ti chiede niente, non hai le coppe. Io, ragazzi,
4: viaggi sulle ali dell'entusiasmo.
3: Lazio comunque c'ha 9 punte più di noi, non è successo nulla, ma se te ti immagini un testa a testa con la Lazio, te sei a meno 9 e devi riprendere. Vedremo, torniamo subito,
4: tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze.
1: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina. Viola.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio. Bene, bene, tiro e piccione a Indur. Vedi, Tommaso, Ulai e Fagioli poteva anche giocare con Bussolotti, Lobocca e quell'altro in Napoli. Ma se trovi davanti McDomini e Anghissà, ciao, Occone e Cristante, ciao. Ragazzi, piano, ci vuole il fisio al centrocampo, non c'è nulla.
5: Buongiorno da fare. Luca, buongiorno Tolo. Allora, io chiedo espressamente al signor Orsato di fare un passo indietro. Ritorniamo indietro a com'era il VAR prima che ci fosse lui, perché sono stati commessi degli errori incredibili. Chiamiamoli errori, tra virgolette. E quindi, direi di ritornare indietro, perché oltre agli errori che hai citato tu, Luca, sulla Fiorentina, sono stati anche di altre squadre,
6: certo,
5: tipo quello domenica a Torino per la Juventus, tipo quella Bologna-Torino e tipo quello appunto della Fiorentina con Pellegrino ultimamente. Quindi facesse un passo indietro, non vogliamo vedere vincere la squadra che merita.
7: Buongiorno, io proverei un pochino a ragionare in maniera diversa. Cioè, c'è più 11 titolari e Pedro se la gioverà con Attà, ma lei è un titolare Attà e lei è un titolare Pedro. Un giorno se la giocherà con fra di loro, un giorno con Mastantone, un giorno con G. Cioè, ormai i titolari sono 16-17 in una squadra. Non andiamo a creare casi come Peolai dove non esistano, per favore.
8: Allora, buon pomeriggio Radio Firenze Viola, grande Luca, mi fa piacere che tu mi dica che ti fa piacere appunto anche a te risentirmi,
6: certo,
8: non ti preoccupare, tutto a posto. Ascoltami, siccome ora ti ho sentito dire la Fiorentina ha trovato un grande leader difensivo in Dragusin, allora mi raccomando, se non tu te lo ricordi, appuntatelo con un post-it davanti ai PC. Quest'altra volta si prenderà due partite, una partita, o che lui giocherà male, non cominciare a vociare dicendo che ci mancano i leader, ok? Perché uno, se tu l'ha detto, ora si è già trovato, va bene?
9: Grande. Va bene, segnatelo. Me lo segno. E quindi...
6: Ma potrò dire Francesco ha giocato male oppure no?
9: No.
6: Perché uno può essere leader e gioca male. Sapessi quanti ne ho conosciuti di leader? Cioè, il mio amico Dunga diceva: oggi ho fatto proprio schifo, mi dovrebbero fare. Però era un leader assoluto. Non confondere mai la tua riflessione,
9: no,
6: la prendo, però sono anche valutazioni che nascono poi dal rendimento di un giocatore.
9: No, si potrà dire quando gioca male. È il prototipo però dei due centrali di quello che guida, per capire.
6: Esatto,
9: cioè, chiamo
6: a
9: resti
6: chiamo
9: leader,
6: a testimonianza Tommaso Loreto, quando c'era una partita, non ricordo quale, che avevano fatto fuori Dragusin, no? E ti ricordi cosa ti dissi? Per me Dragusin gioca.
9: Prima
6: vedi Francesco, perché questo è il mio ragionamento, cioè per me Dragusin lo fanno giocare, perché
9: secondo lui, me prima di Venezia, perché ci si aspettava,
6: esatto,
9: mettesse
6: lui deve diventare
9: guardia,
6: qualcosa di importante, ma prima aveva giocato molto male e ti confesso che ieri Roberto Pruzzo mi diceva: io lo voglio rivedere, però, perché a parte Højlund, che ha fatto forse il peggior Højlund in questo momento di tutto il suo momento Napoli, ma qua altri centravanti l'hanno presa a pallate. Non confondere le valutazioni prescindono poi dallo status del giocatore, però per carità,
9: sì,
6: ribadisco,
9: Francesco intende,
6: mi fa molto piacere,
9: che comunque è un leader in difesa, cioè che
6: leader,
9: manca,
6: cioè,
9: gente di personalità, non lo si può
6: e
9: dire.
6: E poi il discorso, sì, è vero, ci sono, no, 15 titolari, ce n'è 16, 17, 18, però allora cambiamo tema, ci sono i titolarissimi e i titolari, va bene? Ecco, cioè,
9: sì, poi io su sta storia
6: Fagioli oggi è un titolarissimo
9: di Ulai, Fagioli un po' piccolini e invece serve il fisico.
6: Infatti c'ha Duhosh Ulai, che...
9: non voglio tirare in ballo sempre la solita cosa della Spagna, no, campione del mondo. Beh, secondo me dipende un po' dall'impostazione di tutta la squadra. Io a me non mi torna che Ulai non ci dia equilibrio, ma va bene, cioè non lo vedo in allenamento e quindi mi fido di quello che ci racconta io Manoli. Non so se abbiamo anche Andrea poi.
6: Ah, Andrea, ciao Andrea, scusami dell'attesa.
9: Ciao.
10: No, stavo seguendo il vostro ragionamento, quindi mi stava piacendo, è come ascoltarvi radio uguale.
6: Grazie.
10: Prima di tutto buonasera a tutti voi.
6: Grazie.
10: Volevo dire che allora, io parlo per me stesso, a me mi dà fastidio queste 3 settimane.
6: Bravo. No, io le trovo un errore.
9: C'era a noi.
6: A te ti dà fastidio, Andrea? Io lo trovo un errore.
10: Ma lo sai perché? Lo sapete perché? Perché allora, io ieri c'è stato l'incontro tra allenatori e arbitri.
6: Sì.
10: E quando l'allenatore entrava, Isacane, Palladino, tutti gli allenatori mi hanno fatto la domanda: vi piace? Sì, sì, bello, perché danno più modo di giocare senza fermare sempre l'azione. Cioè, erano tutti contenti. Quindi, cioè, siccome ho visto anch'io un calcio diverso, poi ci sono state delle, non dico non ci sono degli errori, ho visto un calcio diverso, ho detto, ma guarda un po', sta cambiando un po' la Serie A. Non so se siete d'accordo con me.
9: Beh, più spettacolare, sì.
10: E allora anche è per questo che mi dà fastidio. Cioè, ora, Ulai, il 29 di settembre c'ha l'ultima amichevole, non so se sia una qualificazione. Non so l'Argentina con Mastantuono. Quindi mi auguro che almeno questi due rientrino prima degli altri. Ora io non lo so, ora gli altri ci sono 4 partite, mi sembra, l'Italia. Però cioè, è anche perché la Fiorentina, come detto giustamente di Gattuso con la Lazio, cioè è importante fare, cioè Manoli
6: non c'è dubbio,
10: ha
6: la possibilità
10: tutto
6: di allenarli.
9: Guarda, fra l'altro, allora, Andrea, ti dico, l'Argentina l'ultima partita la gioca addirittura il 6 di ottobre, ecco, a Buenos Aires contro il Benin,
6: e noi quando si gioca?
9: Noi il 10. Siamo belli stretti.
10: Ulai rientra prima, fortunatamente, perché ho detto io, visto che
9: Ulai sì, hai ragione, perché è in amichevole col Camerun il 3 di ottobre. Quindi
10: esatto,
9: sì,
10: rientra un po' prima, diciamo, perché anche tu che deve trovare quello che diceva l'equilibrio, che poi Mario Tenerani, il vostro collega, l'ha spiegato bene, l'ha capito il giorno dopo sulla di radio, l'ha spiegato bene, ha detto il suo non è un equilibrio, cioè secondo magari perde troppo la posizione, non lo so, l'ha detto anche Flachi da qualche parte, insomma, sì, è importante, però io lo farei, cioè lo devi far giocare secondo me per trovare la posizione, ecco.
6: Deve entrare dentro il meccanismo
9: per abituarsi.
6: Poi,
9: grazie,
6: come sempre,
9: Andrea,
6: poi bisognerebbe
9: grazie,
6: sempre capire eventualmente
9: grazie
6: al posto,
9: perché ci hai dato uno spunto
6: di chi. Gli possiamo chiedere,
9: ci ha dato lo spunto,
6: sì.
9: Cioè, io non avevo guardato che l'Argentina gioca il 6 di ottobre contro
6: parte titolare
9: il Benin al Monumental di Buenos Aires, il 7 diciamo rientra.
6: Non parte titolare,
9: oddio, non lo so, c'era un argentino.
6: Va bene.
9: Che anche quando giocava all'8,
6: allora,
9: tornava al 9, il 10.
6: Il grandissimo dibattito sulla I lo giriamo a chi lo conosce
9: certo,
6: bene.
9: Praticamente lo ha allenato.
6: Lo ha allenato, allevato e ci ha raccontato giustamente come un giocatore top. Quindi ringrazio e saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
9: Ciao Malù.
11: Ciao a tutti, un po' felice a tutti.
6: Sì, allora è alla fine della favola, però per ora è fuori.
9: È uno tra quelli che hanno giocato meno.
6: Come se lo spieghi questo?
11: Vabbè, io dico che uno ci vuole un attimo di pazienza e poi ci vuole continuità nel farlo giocare, perché è stato man of the match in Coppa Italia, anche uno di là contro il Pisa, però ha fatto una partita importante. Per dare continuità a un giocatore, io lo farei giocare. Dall'altra parte, ha trovato un Fagioli che con Vanoli già si è espresso bene l'anno scorso, lo conosce meglio, dunque conosce meglio di Ulai Vanoli. In questo momento tra virgolette va sull'usato sicuro, ma deve mettersi in testa che comunque su questo giocatore c'è stato un investimento importante. Se tu un domani vuoi venderla a 50 milioni devi farlo giocare, se no il giocatore lo deprezzi e non lo vende a 50 milioni.
6: Dunque, ecco, però
9: ma ti torna Malù questo, diciamo, passaparola che poi arriva da come sì. ce l'ha raccontato Vanoli di un Ulai istintivo, forse un
6: disordinato,
9: è un po' distratto magari nel tenere la posizione. Io però quello, lo vedo un motorino, per
11: quello sono tra virgolette d'accordo, nel senso che la tattica italiana è esasperata, l'istintività che a volte c'ha un giocatore africano che arriva comunque da un calcio, dove calcio turco non è un calcio tattico, ma anche prima della Turchia lui arriva da un calcio tecnico e fisico che è quello francese. Il calcio francese non è tattico, la nostra tatticità è esasperata, questo è un bene, e di conseguenza il giocatore tatticamente deve migliorare, su questo sono d'accordo. Però è l'istinto e l'estro, e quei colpi che c'ha sono proprio colpi dati per me da un giocatore che ha un qualcosa di importante, e ripeto, bisogna dargli il tempo, farlo comunque diciamo alternare con Fagioli, nel senso può pure partire Fagioli, però appena Fagioli ti è arrivato mal fiato io lo farei entrare, e poi dopo tanto campionato lungo se la vedranno.
6: Ecco,
11: la
6: ma te,
11: lui.
6: Te lo vedi proprio in quel ruolo e basta.
9: Il concetto è anche da allenarsi in partita, cioè se non le gioca le partite quando
11: io lo vedo da quel ruolo, poi eventualmente anche può fare la mezzala, non è che non l'ha mai fatto la mezzala, però il suo ruolo è quello che gioca anche in nazionale. Il nazionale gioca in mezzo a due colossi, in mezzo a che sia Sangare, e lui è in mezzo quando è stato creato.
6: Allora la verità è che il mercato ha alimentato questa storia, no? Certo, ci possiamo girare per 100 milioni, ma doveva essere venduto Fagioli.
9: Sì, certo.
6: E quindi la Fiorentina era con Ulai, magari Attà e Torsved, o chi volete voi, insomma, Ondur e Torsved. Cioè, il problema è che è rimasto Fagioli, e vorrei dire per fortuna. Fagioli è veramente un giocatore importantissimo oggi, e quindi ecco il problema. Però Malù, io mi auguro che questo ragazzo riesca anche a proporsi in un'altra posizione oltre a quello di regista, perché il regista, lo sai, una squadra poi si adatta al tipo di regia, che ovviamente quella di Fagioli è diversa da quella di Pirlo, da quella di Ulai, da quella di Matic e compagnia cantante, no? E non lo so, quello che ti dicono loro
11: anche mezzala, perché comunque
6: ma mi hanno detto può fare anche trequartista per la qualità che ha, cioè lui veramente può fare tutti i ruoli, perché ha tutte le qualità,
11: è polivalente di centrocampo, il suo è polivalente.
6: Se...
11: dunque importante, è un investimento importante che deve fruttare, non deve essere un investimento fatto che poi non frutti. Per farlo fruttare deve giocare, dunque è normale che se tu sei stato il migliore in campo in Coppa Italia, ma è sempre una partita, qualcuno si aspetta la continuità, siete d'accordo o no?
6: Sì. Ecco, ma com'è di carattere questo ragazzo, se lo conosci? No, ti spiego, perché io faccio il ragionamento che io seguo il tuo ragionamento, no? Io sono un Ulai, comunque ho scelto Firenze, sono venuto a Firenze, immagino l'abbiano anche fatto dei ragionamenti sul progetto.
9: C'era
6: arrivo qua
9: Napoli alla
6: e entro, gioco la partita del Pisa, migliore in campo e finisco fuori e non entro, cioè ecco, lì devi avere anche e sei giovanissimo, lì devi avere carattere, perché puoi anche sfavarti un po', scusa il termine.
11: No, io penso che il ragazzo ha personalità nonostante la giovane età, sa che quando arrivi in un campionato nuovo è sempre a lottare e a battagliare per il posto, è normale che comunque in cuor suo dice che se tra virgolette la corsa è equilibrata, nel senso che mi gioco le mie carte e avrò le mie opportunità, bene, dunque lui quello che sarà compito suo è farsi trovare sempre pronto in qualsiasi ruolo. E poi dopo si vedrà. Adesso diciamo che a queste partite internazionali importanti, perché giocando in una nazionale come la Costa d'Avorio, le prestazioni nazionali hanno anche un eco internazionale importante. Dunque vuol dire che magari se tu fa bene in nazionale e non è titolare alla Fiorentina, le squadre straniere ci pregano a venire a bussare alla porta.
6: Ho capito, hai ragione. Senti, altro giocatore che a me ha fatto innamorare totalmente, ma che fatico a riconoscere, a te. Secondo te è solo un problema fisico, perché questo ragazzo ha avuto dei problemi fisici non gravi,
9: si vede,
6: però ha avuto oppure lui è un giocatore che deve essere lasciato libero di andare dove lo porta il cuore, l'istinto, e dentro lui è partito a fare un po' la seconda punta, un po' l'esterna a sinistra, un po' la mezzala, è dentro anche lui uno schema dove ci sta un po' stretto.
11: Allora, condizione fisica, sono d'accordo, deve trovare la sua mattonella, la sua dimensione, però il giocatore non si può discutere, appena starà bene al 100% saranno uno di quelli che farà fare il salto di qualità alla Fiorentina, che questo è importante. Cioè, la Fiorentina si sta riprendendo e con un'altà ancora non al top della condizione. Ulai che è in panchina, per dire.
6: Sì. Gonçalves che è al 30%.
11: Gonçalves è un giocatore molto forte, non se ne sta parlando, ma è veramente un giocatore che a me è sempre piaciuto. Personalità, qualità tecniche, qualità balistiche, cioè è Gonçalves, hai capito? Lo stesso Valdepeñas, domenica ha fatto l'ultima partita, deve crescere anche lui in convinzione, e però c'è, cioè, quella la fortuna della negatività di essere partiti male. La fortuna è che tanti giocatori importanti devono ancora carburare, e questo può essere solo un bene.
6: Certo. Senti, ieri con Niccolò Ceccalini parlavamo che comunque la sosta serve anche a fare un po' di bilancio. Lui è molto curioso di capire se ci sarà o meno questo incontro con Dodò, perché se c'è un chiarimento, bene, altrimenti penso che inevitabilmente Dodò sarà ceduto a gennaio, e poi che potrebbe arrivare un altro difensore centrale, potrebbe uscire Pongrašić. Ecco, te vedresti,
9: c'è già un po' di movimento,
6: vedresti la necessità di cambiare un qualcosa nel blocco della difesa in quest'area difensiva?
11: La difesa, quando è arrivato Vanoli, ha dimostrato di essere comunque una difesa presente, una difesa attenta. Detto questo, da sempre ringraziare finché queste prestazioni San De Gea, perché molte volte i passivi sono limitati da un po' di classe,
6: sì,
11: come portiere spagnolo, però la difesa, diciamo, da quando è arrivato Vanoli ha risposto presente. Poi gli aggiustamenti vanno sempre fatti, assolutamente, però se non sbaglio, se no capito male alla domanda che era stata fatta a Vanoli su Dodò, perché Dodò fa parte, è qua, è come dire, un allenatore a volte si trova in difficoltà. Dodò non è stato uno dei protagonisti con Vanoli l'anno scorso, sì, giusto?
9: Sì. A metà.
11: Però comunque ha sempre giocato titolare, ha sempre fatto il suo, per dire, in quell'annata che c'è stata. E dunque è sempre difficile per un giocatore che fino a tre mesi fa era titolare, e oggi per scelte anche che tu devi seguire la tua società, magari non deve farlo giocare. Io dico che il chiarimento va fatto. Poi se non si trova la quadra, finché sei a libro paga, io ragiono come dico sempre a livello internazionale, io ti faccio giocare se mi serve. Poi a gennaio è andata come andata,
9: e lì non bisognerà vedere.
11: Se mi servi non ti faccio giocare per partito preso, io quello
6: certo, certo, è una, chiaramente. Una

0: utilizzo, e altrimenti se a gennaio arriva un'offerta naturalmente poi ti venderanno, ecco. Non, questo ci trovo una linearità di comportamento assolutamente perfetta. Fatto il giusto mix tra il disastro iniziale e il buon seconda parte, buona nel senso ha fatto 4 punti in campionato nelle ultime 2 partite con Venezia e Napoli, te oggi riesci a individuare il punto dove alzare l'asticella per la Fiorentina? Cioè è ancora in tempo a prendersi un posto in Europa?
1: Secondo me sì, perché comunque abbiamo visto squadre storicamente anche fare partenze tipo Fiorentina e poi trovarsi nel donatissimo della classifica, dunque ha tutto il tempo per recuperare e dunque assolutamente sì, l'asticella bisogna alzarla secondo me in zona realizzativa, con l'occasione che si creano bisogna essere più performanti, perché comunque la differenza poi la si fa lì, perché se la difesa regge, De Gea fa il suo, il centrocampo fa filtro, l'attacco deve essere più prolifico, più come è successo a Venezia, che ogni tiro sembrava un gol, dunque deve essere performante quella zona lì, perché servono adesso sempre i gol per vincere le partite.
0: E non c'è dubbio. D'accordo Malù, grazie davvero.
2: Malù.
0: Ti volevo chiedere un parere su un G. Che ieri Giovanni Galli ha detto voi non capite, cioè, che cosa può diventare NG, cioè NG può essere un giocatore che fra 2 anni vale 70 milioni.
1: Sono d'accordo, ma l'ho detto da sempre quando è arrivato a Firenze, lo conosco dai tempi della Svezia addirittura. Sono quei giocatori che nel calcio moderno, ripeto, oggi una squadra non può farne a meno, uno può dire tutto quello che vuoi, ma i giocatori da strappo gli esterni una squadra di calcio moderna non può non avere. E la Fiorentina ha fatto un ottimo colpo e tra l'altro diciamo nella negatività lui addirittura si è trovato nella positività, ovvero l'allenatore che ti ha fatto esordire in Serie A, dunque
0: davvero questo è clamoroso.
1: Si trova nella comfort zone che amano tutti i giocatori, l'allenatore che mi conosce meglio di tutti, e lui sta dando già cose importanti a margini di crescita, e dunque sicuramente anche lui, come ha detto per Ulai, sono quei giocatori pagati una cifra, ma che se fanno bene, sono d'accordo come ha detto Giovanni Galli, vale poi cifre lì, perché gli esterni forti sono pagati quei prezzi.
0: Sì, infatti lui dice a lui e Ulai, ragazzi, voi non avete un'idea di quello che possono
2: 30
0: valere.
2: 30 settembre contro la Polonia, 5 ottobre contro la Macedonia del Nord, gli impegni della Svezia Under 21.
0: Grazie ancora.
2: Ciao Manu, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ma lui è nell'Under 21?
2: Under 21 svedese.
0: E che hanno gli svedesi? Ne hanno meglio per la squadra di... Io impazzisco. Cioè anche loro, cioè c'è un giocatore MG e gioca in Under 21. Va bene, peggio per loro.
2: Come Ndur, che è abbonato ormai all'Under 21, Baldini non lo può perdere per nessuna... Anche per nessun motivo.
0: Forse avrei pescato di più nell'Under 21. Va bene. 348 7513 933, arrivato Ludovico Mauro e salutiamo, per i messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata via, ma siamo ancora un'ora insieme.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi.

0: Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno da Mare Mano Viola, ma qui col VAR se non lo... ora non lo guarda più nessuno e così e rifavoriscono le grandi come prima, uguale identico. Quando c'era il VAR gli errori erano solo a favore, solo, diciamo solo, la maggior parte a favore delle squadre di cartello, c'è poco da fare. Col VAR va aggiustato un po' le cose.
5: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo di Monza. Volevo soltanto dire a Tolo che secondo me l'AI non è che non dà equilibrio, bisogna solo aspettare qualche tempo che Vanoli lo inserisca meglio nel suo schema di gioco, che comunque lui acquisisca meglio lo schema di gioco di Vanoli, e poi Ulay sarà un titolare inamovibile secondo me, però probabilmente in questo preciso momento non è ancora pronto per fare quello che vuole vedere in campo Vanoli. Ciao a tutti, grazie.
6: Ciao Tolo, ciao Luca. Ma Ulay, per il motore che ha in un ipotetico 4-1-4-1, che poi va bene anche con il 4-3-3, può andare a riempire lo spazio che lascia vuoto Gonçalves sulla fascia proprio perché si accentra? Quindi difesa, Fagioli, e può partire da sinistra Olai con Calves, Attà e Mastrantonio con la punta davanti, un po' a ricordare più o meno quello che faceva Bove con Palladino nel 4-2-3-1, perché con il motore che ha secondo me può andare sia a contrastare l'avversario se perde palla magari con Calves, sia a riempire quel vuoto che lascia centrandosi.
7: Ciao. O dite a Malù che noi di vendere Ulay a 50 milioni ce ne importa veramente molto poco, cioè questi discorsi in un programma di tifo, noi si vuol vedere giocare perché si vuol vedere una Fiorentina forte. Questo mi sembra una cosa che gli andrebbe detto, ma non perché è lui, ma proprio perché in linea di massima noi facciamo il tifo, non siamo dei commercialisti della società.
8: Ecca la seconda ora di Palla al Centro, come sempre in diretta anche sulla di radio fino alle 16. 348-7513-933-3925-727775. Mi preme segnalare che la C di Gonçalves è la sedia, che quindi ammorbidisce la C dura, per cui non è Goncalves ma è Gonçalves.
9: Gonçalves.
8: Allora, comunque, bello. Battute a parte, sono d'accordo, cioè io lo vedo di questi che corrono come dei pazzi, no? E perché si deve fare a meno di Ulay? Io però mi fido di Vanoni, ma metto le mani avanti,
9: no,
8: voglio
9: allora,
8: vedere
9: anche l'amico non ha fatto,
8: cioè, più di 20 milioni, titolare del campionato turco, fa il mondiale, 5 partite, te ne fa una di Coppa Italia, è il migliore in campo, si deve ambientare, deve capire, bah, vabbè.
9: Allora, alla fine anche l'amico che ha fatto? Ha fatto fuori Indur. Che poi poi gira che ti, sì, lo puoi mettere 4-1, 4-1, 4-3-3
8: alla 4, fine salta lui
9: perché e sono tre. Io su Ulahi c'ho un pensiero, l'ho espresso anche ieri. Ulahi è quello che hai detto te, Tommaso, è uno
8: io
9: che
8: me
9: devi
8: immagino.
9: Vivere anche per come va,
8: sì.
9: Va bene. In una squadra dove però c'è già Mastantuono che va dove vuole lui, c'hai eccola, c'hai Attà che dovrebbe andare dove vuole lui, è sempre più brava e bella,
8: sempre
9: quindi...
8: più gente in questo studio,
9: come?
8: Non si capisce più gente che va, gente che viene,
9: e quindi capisco che oggi ce n'hai un po' troppi che sono un po' fuori dagli schemi, ma insomma questa è un'opzione. Invece torno alla riflessione di Maremmano Viola, io la condivido tanto.
8: È arrivata anche la Maremmana Viola, guarda qui, baci, abbracci.
10: Buonasera.
9: Allora, ieri questo nuovo modo di gestire gli arbitraggi, facendo fuori il VAR, sostanzialmente rimette in un ruolo centrale l'arbitro, quindi rimette in un ruolo centrale le scelte dell'arbitro, va bene? Allora ieri giustamente De Rossi, che è un uomo di calcio, ha detto all'incontro con Orsato: sì, tutto bene, tutto bello, però poi arbitrate sempre decidete sempre la stessa maniera, perché se poi diventa determinante, certo, la gestione e le valutazioni individuali degli arbitri, allora
8: torna,
9: meglio andare a rivedere tutto.
8: Torna un evergreen del passato.
9: Bravo.
8: Che possiamo sintetizzare in un termine che è sudditanza,
9: bravo,
8: psicologica,
9: bravo. E allora è complicato trovare un compromesso, però il tema arbitrale è molto divertente. Ma fateci salutare la bella e brava
8: un'ora
9: Sara,
8: un'ora insieme a Sara.
10: Mamma mia, chi vi sopporta?
8: Questa rubrica
10: due,
8: un po' alla,
10: non gli altri, per carità.
8: La nostra Kelly Brad Show di Firenze.
10: Subito a dire. Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver avuto il coraggio.
8: City, te, eh.
10: Per aver avuto il coraggio di invitarmi.
8: Voglio dire Kelly Brad Show.
10: Sex subito.
9: Perché Sex and the City?
8: Perché c'è stato una.
10: Sembra Fannacci, sentite, ha detto.
9: E lei chi è di Sex?
8: Sembra Fannacci, non me lo dici.
9: Di Sex and the City è lei.
8: Kelly Breccio, che scrive anche i suoi articoli, c'ha la rubrica su Times,
9: quella,
8: sì,
9: la
8: protagonista.
9: Sì. Vivace, eh?
8: Sì.
9: Vivace.
8: Ce n'è più una più vivace di tutte,
9: sì,
8: e quattro, ma Sara, non mi permetto di proporre questi paralleli.
10: Si può parlare di calcio,
9: allora,
10: se no glielo ridico,
8: anche
10: quello
8: se
10: gli
8: no,
10: ho già detto.
8: Toccherebbe capire chi è Mr. Big, ma andiamo oltre.
9: Non te,
10: non voi,
8: che ne sa, ecco, va bene.
9: Io dicevo, vabbè. Non io, chiaramente, no. Io sono nonno.
8: Caramini,
10: allora
8: tutto che si
10: bene,
8: dice?
10: Voi?
9: Tutto bene, allora.
10: Beh,
9: andiamo subito.
10: Io sono
9: allora
10: ottimista, insomma, dopo aver visto Fiorentina-Napoli, sono molto più ottimista.
9: Sì, però. Noi
10: ieri
9: vogliamo,
10: vi ho sentito, ovviamente
9: ti
8: ho sentito
9: portare...
8: Luca come è realista, come
10: sì,
8: è
10: no, poi l'ho
8: terra.
10: Sentito anche ieri sera, ho sentito
8: c'è.
10: Il grande Pino Vitale, che io ovviamente ascolto perché è un grande intenditore di calcio, oltre a te, oltre a Mario, oltre a Giovanni, oltre a Roberto Pruzzo, insomma vi ho visto attentamente,
9: certo. Allora abbiamo Sara Meini che sottoponiamo al gioco dei voti. Quindi, al gioco dei voti, a quale ci piacerebbe partecipaste anche voi, per cui io a mente fredda, con la serenità anche di una classifica che ora ha un occhio diverso rispetto a quel zero terribile e l'ultimo posto, andiamo a rileggere un po' i protagonisti dell'estate e quindi andiamo a chiedere a Sara Meini e a voi alcune valutazioni. Ve lo ricordo: 348 7513 933, per gli ascoltatori di radio 3925 727 7775. Primo voto: Catherine e Giuseppe Commisso.
10: Altissimo, io per me sfiorano il 10. Non glielo do pieno perché comunque ci sono, ovviamente per dare un 10 pieno bisogna che siano perfetti, ma sfiorano la perfezione un po' per come si sono comportati da dopo quel gravissimo lutto che ha colpito la loro famiglia, già dalle prime dichiarazioni. E non sono persone che hanno cambiato la loro idea, anzi, in memoria del loro caro Rocco Commisso, hanno messo più forza nelle loro dichiarazioni, hanno fatto capire, e infatti, ragazzi, da quanto tempo non sentiamo, è un record, E da quanto tempo non sentiamo la Fiorentina in vendita? Io da diverse settimane. Sì. Prima da qualche parte lo leggevo, un sito che si inventava una notizia, un giornale che magari la riprendeva. Ora io non sto più sentendo questa dichiarazione. Quindi. E quindi vuol dire che anche da un punto di vista comunicativo sono stati convincenti, hanno fatto capire quali sono veramente le loro intenzioni. E vi dico anche che Giuseppe Commisso è arrivato a Firenze e se n'è andato via da eroe. Perché un presidente come lui, oltre a aver, cioè, cosa, per cosa interessa ai tifosi Giuseppe Commisso? Ovviamente per i soldi che certo. mette nella Fiorentina, sperando che siano soldi spesi bene.
9: Esatto.
10: Ma per i ragazzini, parlo di mia figlia non ha visto l'ora di incontrarlo per farsi una foto con lui, e lui non si è negato con nessuno.
9: A nessuno.
10: E se a Firenze qualcuno ha ancora qualche dubbio, per me anche ingiustificato, nei confronti del presidente, vi garantisco che fuori da Firenze tutti vedono questo come un presidente eroe, perché si ferma con tutti, perché sorride a tutti, perché con tutti ha una parola.
9: Non c'è dubbio. Voto di Loreto
8: al presidente,
9: alla
8: famiglia proprietaria. Alto. So se la Sara era andata sull'8, ma
9: no, ha comunque, detto quasi 10.
8: Quasi
10: questo
8: 10.
10: È tanto quanto mi ha ascolto.
8: 7,5-8, perché io sono sempre stato uno molto critico sulla presenza. Mi ricordo ai tempi dei Della Valle, e New York non è casette d'ete. Quindi, quando una proprietà è presente, secondo me merita applausi. Poi è chiaro che una parte di me. Come dire, gli manca tanto quel finale di stadio in cui andavamo a aspettare il presidente che usciva e avevi una lettura della partita, un'indicazione. Ai tempi c'era il tormentone della cittadella, dello stadio, eccetera eccetera. Questo è un presidente che non si espone sui programmi del club, nello specifico è sempre molto generico. Questo a me un
10: Beh,
8: po'
10: io non sono d'accordo,
8: manca.
10: Ti spiego perché ti dico questo. Perché
8: lui ti dice
10: lui si
8: vogliamo
10: è espresso,
8: tenere in alto,
10: no,
8: vogliamo,
10: noi vogliamo realizzare il sogno,
8: sì,
10: di Rocco
8: Commisso.
10: Molto
8: generico.
10: Generico, l'ha fatto in Duomo e l'ha continuato a dire in tutte le rappresentazioni alle,
8: sì,
10: quali lui
8: conto,
10: ha partecipato,
8: Sara,
10: per il centenario.
8: Un conto è dire vogliamo portare un trofeo a Firenze, un altro è dire voglio portare avanti il sogno di mio padre che comprò la Fiorentina. È un po' generico, ma è una questione mia.
9: Vabbè, comunque mi sembra
8: l'uomo
9: questa,
8: competente al
9: io,
8: comando c'è, quindi
9: io,
8: lì va bene, 7,5 pieno.
9: Io do 9 e la mia riflessione è rapidissima sulla signora Catherine. È commovente come lei parla in italiano, perché sente la necessità di tenere aperto questo legame tra la loro terra e comunque il motivo che hanno portato a venire il calcio, perché è una signora di una certa età che veramente è straordinaria. E quindi 9, ma a lei sarei quasi tentato 9 più. Paratici.
10: Beh, anche per Paratici il voto è più che sufficiente, nel senso che per me è da 8, perché comunque ha fatto un buon calciomercato, per non dire un ottimo calciomercato, ha cambiato, ha rivoluzionato completamente lo spogliatoio della Fiorentina. E ovviamente dei dubbi ci sono su come lui ha trovato Pellegrino e Beto, no? Al posto di Ken. Ci aveva detto che certamente prendeva un giocatore o uguale o superiore a Ken. Ovviamente questo lo dobbiamo vedere, però nella loro valutazione devo dire che fin dal primo momento c'era una valutazione di Ken fuori e dentro al campo.
9: Certo.
10: Per cui evidentemente a suo modo di vedere sia Beto che Pellegrino sono due persone che per quello che fanno fuori e dentro al campo sono migliori di Ken. Io Luca ti devo dire che il voto è molto alto, non tanto per la stima che ho nei confronti dei giocatori, ma per come stimo le persone che mi hanno raccontato questi giocatori che sono arrivati a Firenze.
9: Paratici 8, Tommaso?
8: Paratici 7, gran prima parte di mercato, secondo me un po' in difficoltà sul caso Ken, forse si è imposto un po' troppo nelle logiche del mercato rispetto a quello che si aspettava l'allenatore, perché è innegabile, poi da lì siano arrivate una serie di problematiche, però è stato bravo a cambiare in corsa. Dal mio punto di vista lo vorrei un po' più gestore anche dell'ambiente, su questo ne abbiamo parlato tanto, no? In questi due giorni ogni tanto vedevo arrivano dei messaggi di qualcuno che ci dice ma dov'è? E lui però non appare, esatto, non appare, non parla, no, diciamo, ecco, scusate, che la piazza non l'allena.
10: Io parlo di paratici calciomercato che sì, comprende certo, giocatori, certo. Se dobbiamo dire paratici che ha scelto e ha puntato su Grosso, allora il voto da, è insufficiente,
9: bisogna fare una media.
10: Ecco.
9: Sei e mezzo. Perché sei e mezzo è un incrocio tra l'allenatore, certo, ma rimedi accettando tutte le critiche, sì, sì. E credetemi, pochi hanno le palle, perché tutti avrebbero scelto un altro allenatore. Non riportava Vanoli bocciato, e lui ha ragionato per il bene,
8: sì,
9: della,
8: sì,
9: squadra.
8: Ma infatti, sette voti che la media è molto
9: alta. Ha convinto
8: alto
9: la proprietà a mettere tanti soldi, e quindi io credo che sei e mezzo ci sta tutto. Non mi è piaciuta la gestione dell'ultimo periodo. Voto al mercato.
10: Purtroppo sembra banale, ma non è così. Cioè, dobbiamo scindere l'allenatore dai giocatori. Io l'allenatore già me lo sono dimenticato, per cui vorrei non metterlo neanche nel calciomercato. Però anche lì delle divisioni bisogna farle. Allora, il voto del calciomercato fino al 15 d'agosto, 8. Dal 15 8 d'agosto in poi 6 e mezzo. Quindi la media quanto fa?
8: 14 e mezzo, 7,25.
9: 7 più.
8: Vabbè, io che t'ho detto?
9: Tommaso?
8: Te ho belle detto, 7.
10: No, quella 7
8: e mezzo,
10: farai,
8: voto al mercato. Voto al mercato è alto. È alto, la squadra è divertente, dalla cintola in su dà sempre la sensazione. 7 e mezzo.
9: Io sono 7. Io do 7 perché secondo me con i soldi che ha speso forse poteva fare un pochino meglio. Però è chiaro che io dentro il mercato ci metto anche la scelta dell'allenatore.
10: Seviglia, certo. No, ecco. Allora, purtroppo se dobbiamo
9: in queste, ma 7 ragazzi è tanta roba, ecco, cioè,
10: no,
9: non è che...
10: Allora, se c'è in mezzo l'allenatore, 7 è veramente tanta roba, perché comunque ragazzi, l'allenatore
8: è la sbaglio, ciao.
10: Poi chi ha deciso lui comunque ci mette la firma sulla storia dell'allenatore, e quindi ragazzi, quella è proprio toppata in piedi.
9: Comunque, 7 più, questa è la media, è 7. Grosso.
8: 2.
9: Perché? A ieri una tua collega,
8: Monica Vanali
9: ha detto che era imbarazzata, sorpresa, non capisce perché è stato esonerato, sì, non capisce le critiche dopo 3 partite, quindi dal di fuori diciamo che ci può essere un giudizio anche diverso. Il tuo 2 come lo motivi?
10: Perché è arrivato, già la gente aveva dei dubbi su di lui, e invece come al solito sorprende Firenze, come sorprende i tifosi della Fiorentina, era stato accolto molto bene dopo la prima conferenza stampa di presentazione, nonostante i dubbi, perché diciamoci la verità, in quanti di coloro anche che sono all'ascolto in questo momento dicevano beh, se dobbiamo prendere Grosso allora si può tenere Vanoli, giusto?
9: Io.
10: Anche io. Beh, ma detto questo, nel momento in cui lui è arrivato, ha fatto la conferenza stampa di presentazione, insomma sembrava che fosse una persona che sapesse soprattutto di psicologia del gruppo, di psicologia dello spogliatoio, adesso insomma ripartiamo eccetera eccetera, ci colpì, e quindi tutti l'avevamo accolto senza più dare giudizi negativi, cioè noi siamo coloro che voltano pagina anche in fretta, certo. Avevamo voltato pagina anche in quel caso lì, si è approfittato di questa bontà, perché probabilmente l'abbiamo criticato un po' poco. Probabilmente se gli fossero piovute addosso subito, sì, le critiche che meritava dall'inizio,
9: c'era Paratici alle spalle, per
8: ma
9: cui
8: come
9: pensavamo,
8: fai, dai,
9: che
8: poi
9: voto di Loreto
8: è 4 anche 3 e mezzo, perché
10: ma
8: senza voler infierire,
10: un disastro, no ragazzi,
8: non si è,
10: allora
8: visto,
10: io vi dico
8: nulla,
10: senza stare
8: nulla
10: a dirvi nomi, ma li potete capire da soli, nel momento in cui c'è stato il centenario, che la Fiorentina ha preso quella sonora sbandata dal Frosinone, nei giorni, insomma nelle ore successive a questa sconfitta, abbiamo avuto la possibilità di parlare con grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina, e più di un giocatore, più di un allenatore ci ha detto, c'ero io ma c'era anche Mario Tenerani, ma come fanno a tenerlo? perché non è tanto quello che si è visto sul campo, ma quello che si è visto fuori. Quindi non può meritare proprio, cioè lui non aveva proprio la gestione del gruppo, non aveva la gestione della squadra, non aveva la gestione dello spogliatoio, non aveva la gestione del Viola Park, che è ancora peggio in questo momento.
9: Esatto, io gli do 4 perché secondo me è stato anche un po' tradito nel suo percorso. Lui non ha fatto niente, ma dagli 4 ragazzi, per me è già tanto. Certo è che lui probabilmente è rimasto stupito da quello che è successo giorno dopo giorno. Ferrari, direttore generale,
10: ma secondo me è un senza voto, perché
9: poverino,
10: no, senza voto, perché senza voto, no, senza voto perché non merita né un giudizio positivo al 100%, cioè non è che gli posso dare 8 perché effettivamente non so esattamente,
9: ma senza voto è brutto,
10: no, senza voto invece è una questione di rispetto,
9: o dagli voto,
8: o daglielo un voto. Dagli il seguito.
9: Vabbè, ci penserà Tommaso.
8: Ma su che base?
9: Il suo lavoro è
10: diretto. E allora prima mi dici
9: inizio
10: dai
9: io il voto. Vai. Voto a Ferrari 6,5 perché ha creato le condizioni sullo stadio sullo di sviluppare un rapporto
8: sul discorso stadio,
9: che porta
8: per esempio,
9: qualcosa di positivo, quindi non in una conflittualità ma in una costruttività, e non era semplice, certo, per come si era partiti. Io devo dire che nella complessità la Fiorentina ha gestito in maniera sufficiente il centenario, potevano fare molto di più,
8: ecco,
9: ma ho visto un qualcosa
8: un po' più critico.
9: Sufficiente, ho visto anche il fatto che si è spostato in un'area che non è l'area sportiva, cioè io ci trovo una suddivisione di ruoli corretta. In questo momento il suo ruolo qual era? La campagna abbonamenti, lo stadio, il marketing, le maglie. In questo tipo di situazione io ti devo dire, calcolando lo stadio come l'aspetto basilare da un punto di vista aziendale di una parte industriale, lui secondo me sta facendo un ottimo lavoro.
10: No, sta facendo un ottimo lavoro, ma vi dico anche che lui ha cambiato completamente il modo di porsi anche di fronte diciamo all'opinione pubblica, no? Perché comunque era quello che dicevamo dall'inizio, nel momento in cui la Fiorentina decide, sceglie di puntare su Paratici, Ferrari torna al ruolo che sarebbe dovuto essere quello di Giobarone, no? Poi Giobarone magari si allargava un po' di più,
9: si
10: pensando di più
9: tanto,
10: ai calciatori, eccetera eccetera. Invece Alessandro Ferrari dalla comunicazione passa direttamente alla direzione generale, che vuol dire che fa da trade union davvero dalla famiglia Commisso, quindi lui è un terzo membro della famiglia Commisso, ha l'area sportiva. Perché no, per me è un senza voto? Perché è portargli non mancargli di rispetto, perché io do 10 alla famiglia Commisso, 7,5 a Paratici, perché se gli mettiamo il voto con l'errore completamente sbagliato della scelta dell'allenatore, Ferrari ha gestito le due aree, per cui se gli dovessi dare un voto gli darei la media tra i due. Però
9: vabbè,
10: poi non
9: ragazzi,
10: sappiamo,
9: siete liberissimi di dare il voto,
10: no,
9: che
10: nel
9: volete.
10: Senso che non sappiamo il ruolo effettivamente che ha avuto in questi 3 mesi.
9: Andiamo avanti.
8: Però il centenario secondo me ha avuto delle zone d'ombra che
9: non era facile
8: essere.
9: Non era
10: ma
9: facile,
10: tu pensi che lui si sia occupato dell'organizzazione
8: infatti,
10: del centenario?
8: No, infatti,
10: io penso
8: io
10: di no.
8: Mi limito a osservare il centenario. È vero che non era facile, è anche vero che non è che tra due mesi ci sai il centenario, lo sai dal 1926 e 2026 il centenario.
9: Lo stadio stanno facendo un grande lavoro.
10: Però
9: alla
10: mi sento di dirti una cosa, allora siccome so che vado a toccare una nota dolente, sappi che
8: era lui.
10: E Rui Costa è stato convinto da Ferrari il giorno prima.
8: Ma infatti io non dico
10: quindi
8: che può ricadere su di lui.
10: Poi allora dell'organizzazione del centenario ne potremo
9: ma io non voglio entrare in questa situazione. Vanoli.
10: Guarda, Vanoli il voto è molto alto, ma non per i risultati che ha ottenuto o sta ottenendo con la Fiorentina. Mi auguro di dargli altissimo anche per quelli che otterrà, ma per come si è ripresentato a Firenze e per la voglia e l'entusiasmo con i quali ha riaccettato di venire nella panchina della Fiorentina. Perché se non è stato facile per Paratici, sicuramente non è stato facile neanche per Vanoli, perché Vanoli poteva sbagliare l'anno scorso, perché voglio dire, ha preso la Fiorentina in una situazione assurda. Quest'anno Beh ragazzi, ha scelto una cosa ben più difficile, perché comunque un paio di settimane prima di riaccettare la Fiorentina lui ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport dove dice: è una squadra da sogno. Beh, allora fammi vedere che è una squadra da sogno.
9: Non c'è dubbio.
11: Coincidenza, eh?
9: Tommaso?
11: Che coincidenza pazzesca.
9: Tommaso?
11: Cioè? Vanoli si è mezzo.
10: Che voleva dire un'incidenza?
9: Perché, perché sembra così avari con Vanoli?
10: No, io non l'ho dato il voto, però.
9: Te che voto daresti?
10: 8.
11: Io 6 e mezzo perché lo voglio vedere quando ora salza il coefficiente.
9: Però lui è intervenuto in una situazione complicatissima.
11: Sì, anche cioè, di oggi, chi ha lasciato solo macerie. Cioè,
9: dopo le prime tre partite c'era anche il pensiero, dice, ma no, la serie comincia un altri mesi così. Cioè lui è arrivato, ha normalizzato una situazione che non era semplice, ha messo la faccia, ci ha messo il sorriso.
11: Ha normalizzato almeno uno spogliatoio che non era tale.
9: Però poi è andato incontro alla gente. Cioè, io ragazzi, io oggi giudico su quello che vedo.
11: Però,
9: oggi,
11: siccome novembre e dicembre, quando
9: però quelli la domani,
11: squadra... ma il domani giudichiamo... è importante, Luca.
9: Sì, però te non hai giudicato Paratici per il domani, lo giudichi per oggi, giusto? Poi magari gli acquisti ha preso falliscano tutti e il voto non è più 7.
11: Allora va bene, 7 e mezzo.
9: Sei pidocchioso su
11: no, un pochino lo dico, un pochino l'aspetto al varco, ma non con cattiveria, ma perché lo voglio vedere nelle vesti di allenatore, di uomo che sa dare una certa tattica, di tecnico,
10: sì,
11: che sa dare
10: che
11: una
10: se,
11: certa impronta.
10: Se Grosso se n'è andato sbattendo la porta e dicendo io questi non sono i giocatori che vi ho richiesto io, allora ha vita facile anche Vanoli, perché certamente Vanoli questa squadra
9: non c'è, se l'è ritrovata.
11: Però è piena di qualità
9: e di qualche problemino.
11: Sì.
9: Perché se no sembra gli abbiamo consegnati via
11: ma
9: Madrid.
11: C'è un allenatore che gli è toccato andare in Turchia, perché tra Firenze e Bologna dai secondo anno gliele hanno maciullate le squadre, che secondo me con una squadra così oggi Franchi lo fa venire giù.
9: E questo è l'italiano, c'è italiano.
10: No, ma l'ho capito. Allora,
9: bene, bravo, 7 più per me Vanoli. Bene, bravo, 7 più.
11: L'hai visto? L'hai visto lo stadio?
9: Ken!
11: Forza! Ken! Vabbè, l'hai fatto 7 gol a Como.
10: Sì?
9: Eccolo, un altro.
10: Ken, io...
11: sta segnando la grafica.
9: Vota Ken.
10: La prima cosa che dissi qua verso maggio, giugno, non mi ricordo, la riprese qualcuno, tra l'altro fu, secondo me, il primo giocatore deve vendere la Fiorentina. Poi, ovviamente, non sono arrivate offerte fino al 16 d'agosto e quindi era anche difficile venderlo, no? Perché o lo prendevi tu per palleggiare in giardino oppure non lo prendeva nessuno. Per cui, Ken... glielo devo dare per la scelta che ha fatto di andarsene,
9: di quest'estate,
10: glielo devo dare
9: generale.
10: Per il giocatore che
9: no,
10: è
9: di questa estate, il Ken di questa estate. Per me per esempio è 5, perché quando non ti presenti un giorno allenamento per me sei già da 5.
10: Però perché Luca questo... lì bisogna vedere anche com'è stato, cioè nel senso, guardate,
9: no, lui si è scusato poi per questa cosa,
10: ma lui si è scusato perché si era alla fine, perché la Fiorentina aveva deciso che ormai l'avrebbe ceduto al Como, anche se stava trovando ancora l'accordo finale, e la Fiorentina per la prima volta ci ha fatto sapere che lui non era andato all'allenamento. Ma questa roba è successa almeno una volta a settimana nella stagione precedente, è successa almeno una volta alla settimana che Ken è dovuto andare nell'ufficio della dirigenza per spiegarsi per alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti, per cui cioè, ma io posso abbassare il voto di Ken perché per una volta, da come sappiamo noi, non si è presentato all'allenamento, era già d'accordo con il Como? No, anzi, mi sento di difenderlo in quel caso lì, non perché è arrivato tardi all'allenamento, ma per come si è comportato, perché comunque all'Olimpico, che non è stato scelto tra i titolari, ma è stato scelto dopo, nel momento in cui la Fiorentina era già in difficoltà, non ha fatto come avrebbero fatto tanti durante il riscaldamento. Ah, c'ho un dolorino, sento un dolorino qui al polpaccio. No, è sceso in campo e si è battuto, pur sapendo che lui voleva andare via, che la Fiorentina lo cedeva volentieri e che lui avrebbe voluto giocare.
9: Voto?
10: Appunto, allora ti devo dire, anche lì devo fare una media, cioè... per come si è comportato Ken nel momento in cui hanno scelto e deciso insieme di andare via, 7.
9: Tommaso?
11: 5.
9: 5, io 5. Chiuderei a Tommaso con una domanda.
11: Sta battuta finale, ciao Bischeri.
9: Allora, a te una domanda, a Sara un'altra domanda. Quindi due voti diversi.
10: Si sarebbe potuto levare anche lui dei Sassolini.
8: Tipo?
10: No, non lo so, ma
8: lo so, è arrivato, lui... aveva fatto secondo anni, è stato eletto centravanti principale, gli hanno costruito una squadra intorno.
10: Sì, ma li conosci bene,
8: l'allenatore ha giocato solo per farlo segnare,
10: dalla parte
8: ha fatto
10: della
8: 26
10: ragione.
8: Gol, ha fatto gridi ai giocatori più scarsi d'Europa,
10: ma te lo volevi vendere o no?
8: Ma io non lo pigliavo nemmeno.
9: Abbiamo un minuto e vi chiedo due voti diversi.
8: Sì.
9: Tommaso, voto della primavera.
8: Voto della primavera oggi senza voto, senza dai, voto. Mi rifiuto di valutarli per le difficoltà iniziali, perché c'è un allenatore nuovo, c'è un'impostazione nuova, c'è un ciclo nuovissimo. Sono tutti più giovani. Con loro sì, voglio essere.
9: E a Sara il voto
8: morbido.
9: Sulla Fiorentina femminile.
10: Iniziano il campionato tra poco, ma già un primo fallimento non essere andate nella finale di Women's Cup, per cui siccome io ero già dubitativa lo scorso anno gli do un bel 5-5.
9: Allora abbiamo bruciato la prima mezz'ora con questo gioco, ma partecipate anche voi se avete qualche voto fatto a mente fredda, ecco, quindi no sull'impeto dell'ultimo giorno di mercato. 348 7513 933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925727775. Palla
8: sarà ancora con
9: Marchino.
8: Noi in studio la signora del calcio, come ha scritto Chiara.
9: Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
12: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Per me il mercato di Paratici è un buonissimo mercato, uno dei meglio fatti in Italia da tutte le squadre. Sulla rosa, secondo me, sulla carta da prime sei posizioni tranquillamente. E se poi riuscisse a prendere due terzini che sappiano veramente difendere e un attaccante, perché Beto purtroppo ad oggi è indietro, anche se poi Pellegrino per ora sta facendo le scarpe a Ken, perché Ken mi pare stia facendo poco e nulla al Como.
3: Ciao, sono Andrea. Allora, condivido con Sara sia il quasi 10 alla proprietà sia il 2 a grosso. Sul mercato sono un po' più severo, io sto sul 6-6,5 massimo, perché mi piacciono tanti acquisti, ma secondo me manca un centravanti determinante, manca un mediano e il famoso terzino sinistro un po' più difensivo di Valdepeñas. Però per il resto poco da dire. Forza Viola.
4: Ma un allenatore, se è vero che Grosso ha detto che una squadra inallenabile, per favore esonerami, ma come fa a trovare un altro lavoro? Ma se a voi, se uno di voi venisse uno a lavorare, cioè io questo non posso fare, non sono in grado, ma trova lavoro a qualche parte, ma non deve più lavorare questo. Addio Firenze.
5: No, vorrei ricordare alla Meini che Vanoli era senza squadra, quindi questa già è una motivazione per ritornare in Fiorentina, e in più lui torna in Fiorentina motivato dal fatto di essere lui nella ragione stavolta, perché Paratici è ritornato sui suoi passi riprendendo Vanoli. Quindi tutto questo coraggio io a Vanoli e non glielo vedo. Vediamo cosa farà, ha iniziato bene, ma coraggio per tornare a queste condizioni anche no.
6: Allora, alla Sara 10 più, a Loreto 7 perché è troppo come si dice severo. Calamai era da 5 ma gli do 8, Vanoli 12 più 10 e lode, anzi 12 non esiste, e era dove ora dai vi do 10 anche. Grazie. Dalla Sardegna va ascolto.
7: Grazie.
6: E niente, davvero per un meritato riposo, ma è una droga, bisogna va ascolti, via, poi dopo va al mare.
8: Beh, mi sembra giusto.
7: Chissà che zona Sardegna sta, dove stai?
6: Non lo so.
7: Se poi ce lo scrive in che zona sta della Sardegna.
9: No, meglio di no, guarda.
6: No, se non robe varie, non esisterebbe bene.
7: Senti, Sara, serve un centravanti in prospettiva?
9: C'è un altro?
7: Cioè, allora noi oggi abbiamo parlato di mercato, no? Niccolò Ciccarini ci ha detto che stanno lavorando.
9: No, ragazzi, è finito ora. Veramente da taglio di
6: vita. Chi si compra? Lui, cioè,
9: parlate con Ceccarini.
7: Chi
9: io
7: si compra?
9: Non lo so,
7: cioè, Flash.
9: Vi volevo chiedere se c'era stato, cioè, se aveva riaperto il calciomercato ora.
6: Cioè, venerdì prima del Napoli, qualcuno gli ha chiesto: Luca, ma durante questa sosta di cosa si può? Mercato.
7: Ora faccio chi si compra? Flash. Allora, la Fiorentina sta cercando un difensore centrale, secondo Nicolò, deve risolvere il problema Dodò.
9: Allora, sai, oggi ho portato mia figlia a fare un vaccino, ho trovato Ranieri a proposito di difensori centrali.
7: Ranieri finirà a sinistra, ricordi. E se si va con centrocampo a tre, manca un centrocampista. Tutti giovani, talento, qualità. Può andare via Pongracic se qualcuno lo vuole, perché Pongracic non buca, e c'è il problema di Dodò che può andare via. Chi si compra? Flash! È finito. Va bene.
9: Meno male, grazie.
7: Chi si prende all'attacco? No, si va con questi due, però Beto così, dai.
9: Ragazzi, bisogna dare tempo, veramente. Ora sembra una roba ruffiana, ma a questi due bisogna dare veramente un po' di tempo, perché...
7: È grasso, Beto.
6: No,
9: ma è grasso te, no. No, è tirato come una corda di violino. Poi
6: è un po' grezzo.
9: Cioè, no, po' se grasso. Uno si ferma al tentativo di rovesciata che abbiamo visto l'altro giorno, vabbè, lo volete vedere.
7: Vuoi dire che smetta di toccare?
9: No, l'ho spostato. Ora non sapete neanche come si sistemano i cavi. Io li metto da sola quando vado a fare la Serie B. E vi volevo dire che se vi fermate. se vi fermate a quello, non ci mancherebbe altro. Però secondo me veramente entrambi hanno bisogno un po' di tempo, perché comunque un centravanti che si deve stabilizzare a Firenze con la maglia della Fiorentina ha bisogno di un po' di tempo, punto. Ha avuto bisogno di un po' di tempo anche Batistuta. Senti, e mi sento, per carità, fare un paragone del genere, capisco che siamo oltre, però un po' di tempo ci vuole, un po' di pazienza.
7: Senti, per caso, perché l'altra cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha detto ieri Niccolò, che lavora molto con la Fiorentina, ci ha detto: ricordatevi, fra poco parte
10: Gonçalves
7: e diventerà un giocatore determinante per la Fiorentina.
9: D'accordo, ma non perché me l'ha
7: lui,
9: detto,
7: ecco, ti ha detto qualcosa
9: Ceccarini,
7: di...
9: ma perché me l'ha detto Gonçalves. Rui Costa. Anche ormai, sai, allora da quando è tornato a Firenze, e vi faccio questa confessione, lui la guardava sempre la Fiorentina, ma con un occhio ormai più distante, no? Perché erano passati comunque tanti anni, c'era stato nel mezzo a Milan, aveva scelto di non venire più a Firenze perché immaginava della sofferenza che ha provato esattamente nel momento in cui è andato via da Firenze. E da lì ogni giorno praticamente mi manda un messaggio per capire cosa sta succedendo alla Fiorentina, come sta andando, eccetera eccetera. E anche dopo la partita con il Napoli mi ha mandato un messaggio perché il Benfica avrebbe giocato, poi ha perso 3-1 se non sbaglio con il Porto la sera alle 20:30, e quindi mi ha mandato un messaggio perché aveva visto la partita con il Napoli, diciamo ora molto meglio con Paolo, tant'è che l'ho pure salutato in...
7: Loro hanno giocato insieme, no? Insieme. Quando vinse la Coppa Italia.
9: E quindi io gli ho detto sì, peccato per Gonçalves, perché comunque è entrato in campo male. E lui mi ha detto, vero, è entrato in campo male, ma è molto forte. Quindi se me lo dice lui...
7: deve giocare dietro la prima punta, deve giocare in quella posizione, perché quella è la sua posizione, di lì non si scappa.
9: Anche lui esce da un infortunio, perché io mi ero già informata prima, insomma nel momento in cui la Fiorentina l'aveva comprato avevo chiesto informazioni ai portoghesi che sono passati da Firenze, e tutti mi hanno detto c'è un punto interrogativo su questo infortunio che lui ha avuto lo scorso anno, da quale stava recuperando ma ancora non aveva recuperato al 100%. Evidentemente siamo ancora in questa fase del recupero che lo porterà poi al 100%. Poi ragazzi, anche lì è un giocatore giovane, arriva in una città nuova, lingua nuova, squadra nuova, è stato uno degli ultimi ad arrivare, ha cominciato un allenatore, se ne è trovato un altro, insomma non è facile sistemarsi.
7: Non è dentro, non è proprio questo modulo, che sia il 4-2-3-1, il 4-3-3 calato a misura su di lui, forse il 4-2-3-1 sì, insomma, ma per ora vanno più come ha detto lui sul 4-3-3, c'è da lavorare. Però ricordatevi, io ci credo, perché questo ragazzo ha dei colpi straordinari. Quattro centrocampisti, ne giocano tre, i tuoi tre di ora?
9: Beh, allora Fagioli, che io comunque non avrei mai tolto neanche prima, ma insomma abbiamo visto che fine ha fatto Grosso. Attà dove lo consideriamo sul centrocampo?
7: Sì.
9: Atta, e poi a me piace molto anche Ndur.
7: Quindi fuori Ulai.
9: No, allora, ovviamente in lì ci sono da fare delle scelte. Quindi, nel senso, dipende dalla partita che tu vai a giocare.
7: Ah, quindi
9: perché Atta addirittura può giocare come dietro, sotto punta, dietro la punta. E quindi in quel caso lì potrebbe.
7: No. Perché se gioca dietro una punta vuol dire fai 4-2-3-1, quindi comunque Giuseppe sia un centrocampista a meno. Io ti sto dando la condizione con il maggior numero di centrocampisti. Ne abbiamo 4, uno lo devi far fuori. Chi fai fuori?
9: Guarda, allora, ti ripeto. Allora, a te non lo posso mai far fuori.
7: Bravo, anch'io.
9: È Ndur che si gioca un posto con Ulai. Se proprio devi scegliere te, che non si può giocare con tutti e quattro mettendoli in posizioni diverse. Però Ulai è un bel giocatore.
10: È lì che aspetto Vanoli.
7: E bravo, visto l'occhio.
10: E io lì aspetto Vanoli, che
9: era
10: mi trovi
9: finora.
10: La quadra giusta.
7: Sai, i pensionati e poi si risvegliano di colpo. Pum, e
9: che sono lì a guardare i cantieri?
10: Metto io Vasco.
9: Guarda, cantieri, poi a un certo punto fa.
10: Allora tu. Sì, però è lì che voglio vedere Vanoli. Cioè, e lo voglio vedere a novembre.
9: Bene, ora torna a sedere, perché ti sei messo in una posizione dove avevi le visuali strane.
10: Ok. Ecco. E te lo rivorresti a giocare,
9: Gioca. Quando? Allora, a proposito. Anche perché sono qua per fare degli annunci importanti. Loreto gioca domani.
7: Domani, ore?
9: Giocherà meno di Gonçalves, penso.
7: Come meno?
9: Sì, nel senso come che non ha minuti sulle gambe perché si
7: ma
9: deve
7: allenare. Ma chi l'ha detto? Ho visto, faceva piegamenti.
9: No, non lo so, io sai, poi sono la direttrice generale.
10: Quando mi asca l'accendino.
9: Non è che metto bocca sulle scelte dell'allenatore.
7: Con chi si gioca domani?
9: Ha detto Tenerani si sta aggiornando, parlando con match analyst e anche con allenatori vari.
7: Sì.
9: L'ultimo col quale ho visto parlare è stato Allegri nel corridoio.
7: Senti, quindi ma come si gioca? Che si gioca domani?
9: Domani si gioca con il progetto Dentro Fuori, che è una squadra fortissima, peraltro.
7: Certo.
9: Con tutti i ragazzi giovani e al velodromo. Ma diciamo le cose importanti che aspettano questa squadra dei lussi sono certamente la presentazione ufficiale.
7: Che sarà?
9: Penso il 7 ottobre, grazie a una collaborazione estemporanea nata con un'altra grande società di Firenze che è la Rarinantes Florentia.
7: Che bello!
9: Che in un momento di difficoltà ci chiede una mano e noi quindi
7: bellissimo,
9: ci siamo.
7: Bellissimo, brava Sara!
9: È giusto cercare di aiutare una società che fa tanto per il nuoto professionistico, per la pallanuoto, eccetera, eccetera. E quindi probabilmente il 7 ottobre faremo la presentazione ufficiale della nostra squadra con tutti gli obiettivi che ci poniamo per quest'anno. Qual è l'obiettivo ovviamente principale per Lussi? Accendere i riflettori lì dove c'è bisogno, dove c'è bisogno di fare beneficenza, dove ci chiedono aiuto per diversi motivi e noi ci siamo. Però vi dico anche che già questa una notizia di questa mattina, l'USP organizzerà di nuovo il secondo torneo
7: Nicola
9: Zuppa,
7: che
9: abbiamo vinto l'anno scorso, e quindi noi arriviamo da detentori del trofeo. Bene. Vogliamo confermarci sul campo. So che sarà un torneo allargato ad altre squadre perché inizierà a novembre e finirà a maggio.
7: Accidenti.
9: Quindi noi
7: tante
9: insomma un sabato mattina sì e uno no.
7: Ma oggi si allenano, oggi c'è l'allenamento.
9: Questo te l'ha detto a te
7: Tenerani. Detto Tenerani.
9: E perché ha sbagliato giorni. Mario si gioca domani.
10: Domani
9: la convocazione alle 7:30 domani. No, oggi. Ma ce l'avrà lui. Forse
7: lui
9: gioca a padel.
7: Ah, forse gioca a padel. Vabbè.
9: Forse non
7: allora,
9: te,
7: quale può essere il ruolo di Loreto?
9: Lui è un attaccante, vero?
7: Quello di Lazzarini.
10: Qual era?
9: Lazzarini è fortissimo.
7: Come fu?
9: Allora, è dimagrito 10 kg, deve dimagrire altri 20. Però
7: come altri 20? Cioè,
10: sì, il punto lo ricoveriamo.
9: No. È fortissimo, fortissimo. Già senza, cioè, ecco, quando parlate di peso, cioè, ma che di che parlate? Allora, lui ha una tecnica bellissima.
7: Sì.
9: Gioca centro boa, sembra in questo momento, deve diventare un centravanti, perché ha visto se è unito palla a nuoto. Però è veramente forte, cioè ha dei tocchi di classe che in pochi hanno quella squadra.
7: Bene.
9: Però
7: Giacomo
9: è una squadra forte. Fortissimo. No, allora Firenze Viola presenta dei giocatori micidiali.
7: Mauro.
9: Allora, Mauro, mancino spettacolare. Di Nardo lo puoi mettere a posto di Valdepeñas, gioca meglio in questo momento, poi magari Valdepeñas. Cioè, noi facciamo
7: Galassi
9: una fase difensiva e avanzata che a volte supera quella del Fiorentino. Questo tipo di cioè, noi siamo proprio
7: Galassi.
9: Galassi forte, me l'hai già detto, Giacomo è lui, chi è?
7: Giacomo Galassi. E poi abbiamo
10: purtroppo
7: attaccante.
10: Durante la sosta è un problema trovare argomenti per entrare in diretta quindi capirete se insomma la deriva qui a Radio Firenze Viola. Io da direttore mi sento in dovere di fornire scuse ai nostri ascoltatori.
9: La più intelligente della squadra, le più intelligenti della squadra continuano a essere le due giornaliste nonché donne che vengono ad aiutarci quando possono, ovviamente, che una è Elena Manucci, centrocampo di un'intelligenza bestiale. L'altra è Rocío Rodríguez.
7: Rocío è
9: che
7: marito.
9: Sulla fascia, ovviamente, quando comincia a correre non c'è nessuno che tenga.
7: Ma ha detto
9: fare
7: Pino Vitale che la vede correre alle cascine, sono un gruppetto di 4-5 e vanno come le fuscilate.
10: Come le sassate.
9: Sì,
7: è una roba
9: impressionante. Per una nuova maratona e quindi non ci sarà.
10: Ma Meini in campo non ci va più.
9: No, perché io sto
10: che
9: peggio di
10: tempo,
9: Lazzarini.
10: Il tempo si chiama
9: se Lazzarini deve dimagrire ancora, ma già cominciato, io devo ancora cominciare. Giochi? Perché quando si supera una certa età devi sapere che noi donne dobbiamo stare anche più attente. Quindi io quando gioco a padel, gioco con il destro, mi fa male tutta la parte sinistra, non si capisce perché, ma probabilmente perché sono sbilanciato.
7: Senti, quattro partite, Sara. Genoa, Como, Inter e Atalanta.
9: È la prima domanda che mi hanno fatto stamattina in palestra. Quanti punti si fanno?
7: Questo non te lo chiedo, porta male. Ho visto la brutta faccia di Sarri, io ve lo ripeto. Io non so se lui è entrato lì dentro nella... trovo il mondo giusto. Poi giustamente mi diceva Galli ieri, sai, trovi in una squadra che era abituata a giocare uomo contro uomo, ora trovi un allenatore che ti fa stare sulla linea di qua, di là, insomma, vabbè. Qual è quella che la partita chiave di questo è chiaro che poi è sempre la prima delle volte, però quella che
9: no, è la prima perché è la prima più. Perché quella col Genoa la devi vincere. Cioè il
7: devi vincere, ragazzi, si gioca tutto, De Rossi, in quella partita.
9: Sì, sì, anche noi.
7: Mi diceva Pruzzo, lì se perde quella la mandano via.
9: Lo so, però noi non possiamo stare a pensare quello che si deve giocare lui, ma quello che ci dobbiamo giocare noi, nel senso che la ripresa è molto importante per la Fiorentina, soprattutto dopo che il finale è stato comunque importante, perché lasciamo stare che il Napoli era rimaneggiato, lasciamo stare che al Napoli mancavano questi giocatori importanti. Comunque, chi avrebbe mai pensato 15 giorni prima che la Fiorentina potesse confrontarsi così con il Napoli? Nessuno.
7: No.
9: Poi possiamo
7: brutto
9: trovare
7: Napoli,
9: di difetti.
7: Uno trova la squadra e trova. Non è che...
9: Comunque, Fiorentina ha pareggiato con Napoli, esce da un punto molto importante conquistato dal Franchi. Adesso con il Genoa, che comunque, ragazzi, è una squadra che lotta di nuovo per salvarsi, la Fiorentina deve conquistare.
7: Tommaso?
10: 6 punti Genoa Atalanta.
9: Ma gliel'hai chiesto?
7: Cioè, se hai detto punti porta a male, cioè come so? Che devo fare?
10: Sei
7: dimmelo
10: punti.
7: Te
10: Genoa Atalanta con l'Inter 7, dai, pareggino col Como.
9: No, ecco, allora
10: partiamo Genoa e Atalanta,
9: ragazzi, sarebbe
7: allora,
9: un cammino
7: si
9: che
7: da
9: ti riporta
7: tutto,
10: ma io ieri
7: tutto,
10: ma io domenica sono venuto via molto fiducioso, molto soddisfatto.
9: Io
10: dallo
9: a un
10: stadio.
9: Certo punto la Fiorentina poteva tranquillamente vincere, peraltro subito poteva anche passare in vantaggio, perché la Fiorentina è stata sfortunatissima.
10: Guarda, un pochino più di malizia gli ultimi 10 minuti va a fare il 3-2, scusa, il 2-1. Cioè quell'azione di Mastantuono, sì, dove lui esagera, perché esagera,
9: sì, ma però volendo, bisogna concederglielo, cioè, perché c'ha 19 anni, io gli concedo tutto.
10: Lì se scarica qualcuno arriva e te la mette in porta, perché erano veramente lunghe le squadre, sì, c'erano degli spazi.
9: Sì, poi c'erano state delle ripartenze della Fiorentina, anche quella con Nigé spettacolare.
10: Per primo,
9: quindi...
10: mi ricordi le parate di De Gea e quindi mi prendo il pareggio serenamente, però io domenica ho rivisto dopo tanto tempo.
9: Sì, ma scusami, ma le parate
10: una
9: di
10: squadra
9: Milinkovic
10: che può andare a far male. E questo c'è.
9: Anche le parate di lui e
10: questo,
9: poi le due traverse.
10: È per
9: una
10: questo
9: che, era nata da una
10: che affettuosamente aspetto Paolo. Perché c'ha per le mani un oggettino bellino e dal 10 d'ottobre va fatto girare bene.
7: Io aspetto molto le due partite contro Como e Atalanta.
10: Certo.
7: Quella con l'Inter io l'ho persa e sinceramente spero che la Fiorentina vinca contro il Genoa, e fin qui saremmo ancora quasi nella normalità, quasi. La vera differenza, se te puoi immaginarti un campionato di una certa ambizione, è cosa farai contro queste due squadre,
10: sì, certo,
7: che sono le nostre
10: concorrenti,
7: tra virgolette, nostre concorrenti, perché certo. Ora Como, ragazzi, pagherà anche la Champions, l'Atalanta è come la vedo, vedi, poi oggi Minotti ci diceva no, state tranquilli, secondo lui l'Atalanta ripartirà, però io credo che queste quattro partite molto impegnative, una diversa da quell'altra, ci diranno qualcosa, e io mi auguro che dopo queste quattro partite sai di che cosa si parli? Di mercato. Perché se la Fiorentina fa bene queste quattro partite, allora ha un senso, anche per chi lavora, perché a quel punto quattro partite siamo alla fine ottobre, allora ha un senso anche per un direttore dire posso fare qualcosa.
10: Faccio
7: per farla crescere.
9: Sì, però ecco, allora queste quattro partite non sono soltanto importanti quindi per capire il futuro che può avere questa squadra da un punto di vista di classifica, ma anche il futuro che possono avere questi calciatori,
7: esatto.
9: Che a questo punto sono arrivati qua, adesso hanno due settimane di stop, ovviamente tanti sono andati in nazionale, altrettanti resteranno qua a Firenze. però saranno quelle quattro partite che ci diranno che giocatore ha comprato Paratici.
7: Esatto, e se sono e se Vanoli è riuscito a metterli dentro una squadra,
9: e se sono in grado di tenere la pressione, ragazzi, della Fiorentina.
7: Cioè, io davanti in Gelo vorrei vedere sempre giocare Gonçalves, io lo vorrei vedere giocare, ma Santono per me non si discute. Di attacco
9: allora se mi hai chiesto del centrocampo e lì chi si fa fuori?
7: No, ma faccio, ti sto facendo poi dice oh fermati,
10: no, ma uno si può tenere fuori là davanti, è in mezzo che non rinuncerei a Taula e Fagioli. Poi davanti Ndur,
7: l'ha fatto fuori.
10: Ndur sta lì.
9: Guardate, allora Ndur.
10: E davanti mi giro Mastantuono, Gie Gonçalves e Popo Gonçalves. E mi tengo un po' più distaccato Gnonto.
9: Io mi sento di dire che Gnonto. Ndur ha cominciato a giocare bene nel momento in cui ha sentito la fiducia, sì, a Firenze del tecnico Vanoli e in Under 21 di Silvio Baldini. Silvio Baldini dice che è un fortissimo giocatore. Silvio e Mattia Baldini.
7: Ti hai capito una cosa? Poi ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, quando sei qui è festa. Ti hai capito perché Mancini ha preso pochi dell'Under 21? Perché ho il dubbio, guarda, lo chiederò questa cosa al momento giusto, ora non voglio. Io penso che non abbiano pescato a piene mani l'Under 21, perché l'Under 21 c'ha una grande sfida. Quella di provare ad andare
10: all'Europeo, vincere
9: e andare all'Olimpiade. Tra l'altro, mi sento anche di dirvi che ora non mi ricordo quanti anni fa era, ma quando Mancini era allenatore dell'Italia, quindi di che anni si sta parlando? Ora
10: 21.
9: Voleva già Silvio Baldini come CT dell'Under 21, perché i due ovviamente si conoscono e si stimano da molto tempo. Io ho sentito e ho letto anche dei messaggi che si sono scambiati loro già in quegli anni là. Quindi credo che sia anche un modo per rispettare,
7: perché,
9: gli impegni della squadra
7: Under 21. Noi andiamo al mondiale da tre edizioni, ma

0: sì, uno dei meglio.
1: Cioè, secondo me è un gesto devastante che visto anche nei campi giovanili, cioè deve essere sanzionato. Sì. Ovviamente Fabregas. Niente. Allora io dissi vabbè, e non so perché mi trovavo con Silvio Valdini, dico no, vabbè, ma questo Fabregas però esaltato, hai visto?
0: T'ha mangiato.
1: Te proprio di calcio detto. Non ci capisci.
2: Però vedi, lui avverte il senso di mandare un messaggio, sì, perché quello è un messaggio.
1: E quindi tutti questo, bene Fabregas, questa dichiarazione è ancora più importante, sì, per questo te lo dico, perché ha ragione, perché Alvini,
0: a proposito,
1: io sono arrabbiata perché ieri non abbiamo saputo niente praticamente pubblicamente, ufficialmente, della, della premiazione di Alvini nel consiglio regionale, in sì, regione, eccetera eccetera. Invece Alvini è l'allenatore del momento, tra l'altro è molto legato a Firenze, è molto legato alla Fiorentina. Mi è dispiaciuto non poterlo intervistare ieri, e ma è stato giusto questo riconoscimento da parte della regione Toscana, perché è veramente un grande, uno che ha fatto la gavetta, uno che le ha passate tutte, un po', comunque un po' la storia di Silvio Baldini, no?
3: Esatto, esatto.
0: E invece le altre dichiarazioni arrivano da Coverciano, ha parlato Caiode, che ha avuto belle parole per la Fiorentina, insomma, se sono in nazionale è merito della Fiorentina. Beh, anche merito della Fiorentina.
2: Allora vorrei ringraziare Sara, io penso di interpretare il pensiero di tutti voi nel mandare un grande abbraccio ad Alberto e Chiara,
0: assolutamente,
1: che condoglianze, ci mancherebbe,
0: siamo verso la mamma, siamo vicini a lui, a tutta la famiglia, e tante condoglianze.
2: E poi
0: ieri abbiamo ricordato anche su Firenze Viola la scomparsa,
2: e credo il funerale sarà ai Salesiani di
0: Giuberti,
2: di Carpanese
0: in via Gioberti,
2: e quindi niente,
0: l'ultimo testimone di quella squadra che ora è leggenda.
2: Ragazzino.
1: Io quando ho cominciato andavo in una televisione dove c'era Sergio Carpanese.
0: Io me lo ricordo anche a Canale 10.
1: Era bravissimo, sì, tra l'altro.
2: Un po' serio, ma le diceva.
0: Dopodiché ieri leggevo, lui ha segnato su assist di Juligno. Cioè, voglio dire,
2: vabbè, pensa che tempi.
1: Vabbè, condoglianze alla famiglia.
2: Ma riusciremo a riavere Chiara, la Sara Mini?
0: Ma non lo so, sai, ho mai sentito.
2: Se c'hai questo
1: Chiara,
2: potere su di lei, perché non riesci a...
0: Perché lei ora, cioè, a parte il lavoro,
1: degli impegni, capisci, sono come paratici,
0: penna di riferimento di Rai Sport e del TG Rai Regione, e poi da DG, e un giorno, cioè, poi, perché io un po' li seguo, c'è una chat ogni 3 secondi, c'è un messaggio, deve tenere buono quello mezzo grullo, deve osservare l'orario di rientro di Viver,
1: cioè noi abbiamo anche i giocatori che alle 3 di notte fanno un video tranquillamente,
2: vabbè,
1: pubblicano su Instagram,
2: al velodromo, ore 20
1: domani,
2: domani Mario. Ciao,
0: tenerai occhio alle sostituzioni,
1: grazie,
0: che
1: a voi, ovviamente,
0: storicamente male,
1: grazie Tolo,
0: Sara, grazie
1: Luca.
0: Tanto ci ritroviamo,
2: bella, ribadisco,
0: sì,
1: grazie,
0: certo,
1: a voi,
0: più di te di sicuro,
1: anche più di te,
2: che scelti,
0: però mi difendo, oggi hanno detto c'avevo anche la camicia in tema col computer,
2: va bene, basta. Ciao a tutti.
0: Studiato.
2: Ah no, però dillo che Lady Radio va avanti.
0: Sì, in effetti, i programmi vanno avanti, torneremo a parlare anche di Fiorentina, spero, di sicuro lo faranno su Lady Radio dalle 18, ma prima avete musica e informazione, Loreto Calamai domani di nuovo dalle 14, ora un croccantissimo Nick e Nick con Santi Ceccarini, poi Galassi è martedì, credo, con Costantino Nicoletti,
2: peggio per lui,
0: se poteva immaginare, poi quasi ufficiale con Di Nardo 19:20, e poi dalle 20 è martedì,
2: che gioia vera, va bene,
0: qualcos'altro extra viola fino alle 21:30,
1: 500.000 euro di multa,
2: ciao.
4: Radio Firenze Viola
5: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali.

0: canali sempre fornito. Remac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
1: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport. Con il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Sapri dibattito.
8: Uno
9: contro tutti.
10: Quello che accanto a lei è matto.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
14: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
14: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
14: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
14: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
14: e Luca Calamai.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
14: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
15: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
4: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
16: Ne lo vendi, siamo forti.
17: Eccoci qua, benvenuti, bentrovati, eccoci qua, gol Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini per Nick e Nick fino alle ore 17. Vabbè, però qui...
18: Pronta la piadina.
17: Io volevo aspettare a presentarlo, ma...
19: Mi sfuggono le chiavi, non
18: so
19: perché.
18: È pronta la piadina, come l'hai presa? Ciao. Lo squacquerone oppure...
19: Sì, squacquerone è tanta roba. Squacquerone è tanta roba.
18: Vai a mangiare la piadina.
19: Non lo so, secondo me vi ho già rovinato l'ora di trasmissione.
17: Non ci ho già capito niente. Ma comunque, Alessandro Di Nardo.
19: Ma non riesco a capire perché mi suonano...
17: Quello applaude, ma che cavolo...
18: Tra l'altro 14,50 con prese le patatine fritte, eh?
19: Sì,
18: complimenti.
19: Con un deca non si può più andare via.
17: Vabbè, insomma, che ci fai qui?
19: Sì. Che ci faccio? Una bellissima domanda. Ero di là a fare il lavoro di redazione. Sono passato a salutare, come sai, quei vecchi proprietari di case che vanno a vedere se chi ha affittato la casa la sta trattando bene. Qui va tutto bene, sembra. Allaccio del gas, luce, c'è tutto.
18: Sì, sì. Noi abbiamo una perdita dell'acqua.
17: Sì, gol.
19: Anche lì in bagno c'è la perdita dell'acqua.
18: Grandi sciacquoni?
19: Sì, grandi sciacquoni.
17: Okay. Perché?
19: Non so perché siamo. Non so perché sono qui, sinceramente.
18: No, volevi lanciare la tua trasmissione da alle 19.
19: Sì,
18: alle
19: lanciare
18: 20.
19: Dalla finestra.
18: Sì,
19: poi
18: sì. Ricordiamo il titolo, che è importante.
19: Il titolo è quasi ufficiale.
18: Ancora?
19: Una quasi trasmissione con
18: chiuso,
19: quasi. Sì, sì, infatti. Ormai noi siamo veramente.
18: Okay.
19: Continuiamo indefessi.
18: Però tu sei venuto qui per dire un'altra cosa.
19: Per dire che vi ascolto sempre. No, non è vero.
18: No,
19: mi fa male.
18: Tra qualche minuto dove sarai?
19: Ah, in palestra.
17: Ah, bene,
19: palestra.
17: Bene.
18: Tutto in palestra, un'oretta fatta bene,
17: no,
18: si comincia con l'at machine.
17: No, tu non capisci, cioè, che in palestra c'è il nostro pubblico, insieme ai tassisti,
18: sì,
17: sono
18: sì,
17: il nostro
18: sì,
17: maggior
18: sì,
17: pubblico.
18: Sì, sì, sì, sì, c'è anche Luis.
19: Allora,
18: no?
19: Facciamo una cosa. Oggi schiena e bicipiti per
18: sì,
19: me, quindi
18: sì, sì.
19: Attenzione, seguite il live di
18: su YouTube. Chi vuol parlare 3487513933, messaggi vocali per capire se effettivamente è così che si fa la palestra.
19: Si parte con la lat machine a presa larga. Facciamo una cosa, facciamo, rompiamo la quarta parete e rompiamo anche la palestra. Per far capire che comunque ci ascoltano in tanti, che cosa gli si può far dire a un cliente di palestra?
17: Un esercizio
19: che
17: per la schiena.
19: No, cosa mi può dire? Dimmi qualcosa che
18: cioè
19: mi
18: io che sono un cliente,
19: no,
18: e
19: per far capire che ci ascoltano anche in palestra.
17: Deve dire così, gol.
18: No.
19: Se qualche ascoltatore mi incrocerà in palestra dovrà dire
18: vai più piano con quella cyclette.
19: Vai più piano con quella cyclette.
17: Sì, anche se non sta facendo assolutamente la cyclette.
19: Si può
18: no,
19: fare
18: vabbè, anche se
19: no,
18: non la fa vai più piano.
19: Sul cardio sono un po' scettico, sai,
17: sì,
19: calcetto.
17: Te non credi nel cardio?
19: No, sono agnostico.
18: Bene.
19: Io credo
18: aver
19: finito il mio spazio domenica.
18: Sì.
19: Domenica forse.
18: No, sarà vedere una partita.
17: Incredibile.
19: No. Però so che dovrei commentare lo Scandicci, no? Che,
17: ah, bravo.
19: Che
18: te
19: uscito.
18: Lo commenti? Davvero?
17: Sì, sì, sì, sì, sì.
18: Come
17: sì.
18: Mai devi commentare
19: no,
18: lo Scandicci?
19: È un'idea che è uscita da qui, no?
17: Come? Certo, alle 11.
18: No, quella è Fiorentina Signa.
19: No,
18: che
19: no, ma io sono venuto a sapere che da questa trasmissione è partita l'idea di commentare in queste settimane le altre squadre locali.
18: Tipo la Rondinella,
19: che era stato assegnato lo Scandicci.
17: Esatto, sì. Domenica alle 11.
19: Ci saremo.
17: Di nuovo
18: Fiorentina Signa.
19: Bene. Io me ne vado.
17: Senti, guarda,
18: ti si ringrazia.
19: Come disse il grande Luca Giurato, chiedo scudo.
17: No,
19: apra fuoco.
17: Senti,
18: apra fuoco, come disse il grande Tommaso Loreto, gioia alla nega del gol.
19: Vabbè, mi viene in mente anche il Biro a giro. Se
17: Biro
19: si
18: gioia alla nega del gol, però è bello.
19: Biro a giro è bello.
18: Perché poi se te fai l'analisi anche grammaticale o logica di questa frase, è fuori qualsiasi cosa. Pensa che sia una roba latina.
19: È una nostra collega, si può dire, non so se si
18: collega
19: può fare
18: il nome,
19: il dolore della soglia. vabbè. La soglia del dolore.
18: No, vabbè. Lucianina nostra?
19: No,
17: quasi.
19: No, non perché non lo disse in diretta, quindi Strafalcioni non in diretta.
17: Hai ragione, è corretto.
18: Che giornata.
17: Sì, sì.
19: Però
17: sì.
19: Va bene. Quindi grazie alle 19 tutto, ci saremo. Alle 19.
18: Questi ti chiamano per il comodo.
17: Questo è call center. Però. Sì.
19: Vabbè,
17: che faccio,
19: alle
17: rispondo?
19: 19 siamo qui.
18: Bene, mi chiami anche dopo.
19: Ci serve una telefonata. 19:45 si fa un punto anche
18: su. Così almeno metto. Metto fiano in cascina.
19: Va bene.
17: Senti, Cecca, ma te che cosa faresti?
18: 15 minuti, almeno li metto.
17: Pay attention to me un secondo. Okay. Che cosa faresti? Risponderesti?
18: No, io non risponderei.
17: No,
18: No, perché questo 0331-1390 è rotti, non ci piace.
17: Dici
19: no, questo
17: no,
19: è qualcuno che ti vuole vendere un depuratore d'acqua.
17: Non mi interessa, no.
19: Quasi sicuramente.
17: Va bene, allora.
19: Quasi ufficiale. Me ne vado.
17: Quindi alle 19.
18: Sì, va bene.
19: Mi dici il titolo di questa puntata?
17: Certamente.
18: Perché We are the
19: sembra
18: Nothing,
19: che stiamo girando un po' intorno a quello che è il tema principale. Insomma,
17: visto che noi abbiamo comunque un mediano qui, no? Un regista.
19: Sì, certo.
17: Regista. Allora la domanda è: la Fiorentina può giocare col doppio play? Sì o no?
19: Sì.
17: Bene. Alle 19 Alessandro Di Nardo, quasi ufficiale. Ciao.
19: Ciao.
18: Ciao Dina, sei grande. Oh, mi raccomando,
19: Occhio al pull.
18: Diventa l'uomo più grande d'Europa.
17: Sì. Lo sai, lui oggi fa tutti esercizi di tirata, no? Pull.
18: Ma okay. Pesca anche mentre fa tutta questa roba?
17: Non lo so, è il caso buona pesca, come si dice.
18: Leonardo ex fenomeno, però ricordiamolo.
17: Allora, grazie a Niccolò Ceccarini, ok?
18: Sì, io sono qua. Bene.
17: Iniziamo la nostra sgangherata trasmissione, sì. Grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico.
18: La piadina l'ha presa, quindi è arrivata, ha suonato
17: perfetto,
18: due volte. Quindi...
17: Ma dove l'ha presa?
18: Non lo so, l'aveva ordinata, sentito, gli hanno visto quando tu vai a mangiare la piadina, c'è quel dischetto.
17: Certo, sì, quello che suona.
18: È per quello ho detto la piadina è pronta.
17: Ah, è per quello che suona il dischetto.
18: Sì, se no, voglio dire.
17: Surrealismo puro.
18: Vabbè, surrealismo.
17: Vi ricordo i numeri per interagire con noi, chiamateci allo 055 77 111 71, siamo qui, vi aspettiamo. La domanda rispetto del giorno è: la Fiorentina può giocare col doppio play? Poi ci spieghiamo perché c'è un motivo. Per i messaggi 348 75 13933 io chiedo a Niccolò Ceccherini direttamente dalla Contea di Grassina se è vero che la Fiorentina può fare il doppio play, no? Che non è inteso come il tour, ma è inteso come Fagioli e Ulai, quindi 4-2-3-1 con i due davanti alla difesa che fanno appunto i registi.
18: Un domani dovrà farlo questo ragionamento, anche perché comunque tenere in panchina Ulai è uno spreco, e quando ci sarà l'equilibrio totale si potrà fare in qualche maniera una gestione diversa dell'organico, la Fiorentina sarà più serena e più tranquilla. Ci saranno anche dei momenti nei quali, per me, come ti ho detto ieri, non ci sarà solo il doppio play, ma giocherà anche a ta, e quindi a maggior ragione ci sarà un centrocampo estremamente qualitativo che permetterà alla Fiorentina di costruire ancora meglio, ma questo si avrà solamente quando ci sarà l'equilibrio totale e, secondo me, in certi frangenti della partita o contro certi avversari. Poi per il resto la Fiorentina, secondo me, dovrà sempre mantenere una forma di equilibrio, perché poi c'è da proteggere la porta, qualcuno bisogna faccia un po' di filtro in questo centrocampo, ma voglio dire, quando hai tanti palleggiatori, quando hai tanti giocatori bravi, è normale che tu possa anche giocare con due play, ma questo solamente si potrà fare un po' più avanti, basta aspettare. Non avere la furia.
17: No,
18: di...
17: perché io ti ho letto su Twitter in questi giorni e tu avevi la sensazione che potesse giocare il doppio play, magari Ulai Fagioli, no, contro il Napoli.
18: Io credo che sia stato un pensiero notturno importante di Paolo Vanoli, che ci ha pensato tanto e poi ha detto, secondo me ha fatto questo ragionamento, ma se io li faccio giocare tutti e due insieme,
17: sì,
18: voglio far giocare a ta, prendo due gol nei primi 20 minuti col Napoli, mi massacrano. Questo no, a testimonianza del fatto che qualcuno no dice no, ma allora lui non vede Ulai. No, lui è tentato, molto tentato.
17: Bella paragonato a Kanté, per cui.
18: Lui è molto tentato, solo che aveva paura. Cioè, se ti va, cioè la mossa è: se mi va bene, sono un fenomeno. Se poi squilibro la squadra e magari prendo due gol e un'imbucata nei primi 15 minuti, sono
17: un fenomeno nel senso contrario.
18: Esatto, sono un allenatore non attento, diciamo, all'equilibrio della squadra. E quindi lui è andato, diciamo, sull'usato sicuro, come dire, metto questi due più questa altro e quindi magari faccio un centrocampo leggermente più equilibrato, però la tentazione l'ha avuta fino in fondo, secondo me.
17: Sì, che poi voglio dire, alla fine c'è questa leggenda secondo la quale Ndur è un giocatore che magari è più muscolare, recupera i palloni, e Ulai no, però non è vero, perché Luca Masini, match analyst, ce l'ha fatto sapere più di una volta, Ndur è uno che i palloni è come se li recupera. Credo che a Venezia abbia fatto 12 recupero, forse contro il Pisa. Sì. Aveva detto, no, c'era stata una partita in cui in particolare lui si era distinto per il recupero dei palloni. 12.
18: Sì. Poi sai, a fisico, quindi magari in mezzo al campo avere...
17: Parlo di Ulai, Ulai.
18: Sì, no, dico sì, hai ragione, scusami, Ulai no, perché stavo ripensando a Ndur, sul recupero di Ndur, che comunque magari dà anche un po' di fisicità. Ulai, secondo me, è un altro che li recupera, magari... te ne accorgi poco di questi suoi recuperi, anche perché lui tocca tanti palloni, cioè lui è uno che tocca un'infinità di palloni in mezzo al campo, quindi però sarebbe divertente, ecco, vedere lui e Fagioli, perché comunque sono due giocatori che secondo me uno dà la profondità, Fagioli può dare il lancio, lui nello stretto, nel breve, dialoga bene, apre gli spazi, per cui è un discorso futuribile che ci sarà in questa Fiorentina, ora non ce l'aspettiamo immediatamente, ma poi sicuramente questi acquisti verranno tutti valorizzati dall'allenatore, è evidente.
17: Ma a tua sensazione la Fiorentina, diciamo al ritorno della sosta, perché poi questa è una sosta che vale praticamente quanto un ritiro, cioè è una cosa lunghissima, sono 3 settimane, non ci sono precedenti in questo senso, è un tentativo, poi vedremo se lo rifaranno, però ecco, fanno 2 soste in una, fondamentalmente è un periodo lunghissimo. Se De Vanoli penserà a mantenere questo schema 4-2-3-1 oppure con il ritorno di Attà magari in forma, visto che non era in forma contro il Napoli, pensa a un 4-3-3 appunto come dicevi, con i 3 centrocampisti Attà, Fagioli, Ulai.
18: Attà, Fagioli, Ulai, secondo me subito no, ancora è troppo presto, anche quando si riparte col Genoa io non credo che questo ci sarà, penso che lui cercherà sempre di giocare, per me il centrocampo di partenza da Genova potrebbe essere il centrocampo che abbiamo visto contro il Napoli, secondo me è quello, perché non credo che ci siano tante variazioni, ha avuto delle buone risposte, deve solamente valutare che tipo di partita fare, ma Stantuono è sicuro del posto, è normale che poi secondo me lì ci sarà il solito dubbio Beto Pellegrino e poi Pedro Gonçalves, vediamo, perché avrà 2 settimane per allenarsi, magari può partire con Gie e poi mettere nel secondo tempo Pedro Gonçalves, secondo me.
17: Che potrebbe a quel punto essere l'alternativa adatta e non più Angie.
18: Dipende se fa il 4-2-3-1, sì, perché comunque gioca dietro la punta a quel punto. Sì, però ripeto, e tutto dipende sempre dalla partita, cioè nel momento in cui la partita ti dà delle opportunità e sai il Genoa magari non è una squadra fortissima, però allo stesso tempo non la puoi nemmeno aggredire troppo, perché poi ti esponi, perché la Fiorentina insomma ha delle misure che deve mantenere dietro e ora deve cercare di mantenere l'equilibrio. Poi con i 5 cambi puoi fare un'altra partita nel secondo tempo, con i 5 cambi fai tutta un'altra partita, la puoi impostare totalmente in maniera diversa, quindi sarà fondamentale. Secondo me loro proveranno subito ad aggredire, faranno come col Venezia, proveranno ad aggredirlo subito, ecco il Genoa, questa
17: no,
18: l'idea.
17: Sottoscrivo, anche perché quest'anno non è che dalla panchina ti entra, con tutto il rispetto, Fabian, quest'anno ti entra Ulai, cioè non è che ti entra Jack Harrison, ripeto, con tutto il rispetto, quest'anno insomma hai altri, hai Ngie, hai Gonçalves, hai Mostantuono, quindi vabbè, l'abbondanza che ci piace. Scriveteci anche su YouTube, che mi sembra che in questo momento siate pochi, molto pochi per quelli che sono i nostri standard,
18: sono tutti al mare,
17: giustamente, però su YouTube ci puoi guardare anche in spiaggia, ci puoi ascoltare, cioè, in ogni caso metti le cuffie, quindi non è un problema, però se volete guardare, non so perché, ma cioè, siamo nell'epoca in cui piace farsi gli affari degli altri, proprio guardare, vedere, no, sbirciare, su YouTube si può, va bene?
18: Bene.
17: Allora andiamo con un po' di messaggi.
18: Vai,
17: intanto,
18: vai Tunez. Ah no, ce l'ha.
17: No, prima dei vocali c'è Igor che scrive: il vero nerd è il nero verde. Ok?
18: Nero verde.
17: Trasmissione a tasso alcolico moderato, ma non zero. Comunque nero oggi verde. Ottima Italia.
18: Ah sì? Mai vista.
17: No, nemmeno io. Quindi siamo a posto.
18: Io non la guardo nemmeno venerdì. Mi rifiuto
17: poi
18: di guardare
17: oggi
18: il calcio giocato.
17: Inizia per ritiro, per cui come può essere? Cioè, boh, vabbè.
18: Vabbè, io comunque il calcio giocato non lo seguo, seguo sempre il calcio su Buteo.
17: Guarda, a tal proposito, su Buteo ci scrive Grappino, e tra poco ascoltiamo il suo messaggio vocale, visto che si parlava di alcol. Roberto, poi Andrea che ci ha scritto 3 minuti fa, 16:13 e ancora non si è parlato del ghiacciaio di Grassina? Lo lamentatevi se la trasmissione verrà sospesa, ci scrive appunto Andrea.
18: Però sospesa non va bene, cioè cancellata,
17: soppressa,
18: se la sospendete poi dopo c'è il rischio, cioè se no uno, io e Nico, si va via tranquilli, sereni, poi a un certo punto alle 3:15 ci dice: oh, trasmissione è ripresa, cioè o cancellata o nulla,
17: Lo so, ci chiedono comunque del ghiacciaio
18: di Grassina, tra l'altro sono stato anche prima e vedi come sono preso un bel colore, perché c'è una neve bellissima oggi, quindi sono stato lì tranquillo, sereno, ho sentito voi che parlavate di Fiorentina tutta la mattina.
17: Sì.
18: Quindi,
17: è la nostra cifra.
18: Sì, sì, un livello importante, quindi si era tutti sereni.
17: Gol.
18: Sì, esatto. C'erano anche le caprette oggi.
17: Le caprette?
18: Sì, sì.
17: Loro so che sono aggressive. Mentre i lupi sono mansueti, le caprette
18: no,
17: sono aggressive.
18: No, però devi sapere che la capretta, quella lì di Grassina, è una capretta un po' particolare.
17: Sì,
18: sì,
17: anche lei.
18: Perché è una capretta rosso-verde.
17: Come rosso-verde?
18: Con i colori sociali del Grassina, certo. Quindi naturalmente non è la capretta con i colori normali, ma è rosso-verde. E quindi essendo rosso verde si mischia anche nella vegetazione, e meno male che una volta l'abbiamo perse 2 o 3, fortunatamente la nevicata, visto il bianco, ha lasciato le impronte e l'abbiamo trovata.
17: Meno male, il fatto che nevichi sempre insomma è qualcosa di importante. Andiamo con un messaggio vocale, se Marco Tonelli è d'accordo, direi di sì, dai.
20: io ho saputo che ormai Di Nardo, da poi, da quando è tornata lei Kenya, poverino, e hanno messo a fare le pulizie, cioè io non capisco questa emarginazione di Alessandro Di Nardo.
18: Io sono d'accordo con te, è una vergogna.
17: Sì, sì, sì, sì. No, bisogna ovviamente segnalarla. Lui è col moscio Vileda, lo vedi la mattina, no?
18: Sì, sì, sì.
17: Vabbè.
18: Lo so, anche in bagno, grandi sciacquoni, sempre a pulire tutto. Io, francamente, mi dispiace perché non se lo meritava, ecco, questo trattamento. Poi, tra l'altro, cioè, mi ha anche detto che tutto sommato è un lavoro duro, difficile, però è bravo, e quindi è stato chiamato anche dalla struttura qui adiacente.
17: Allora, poi ci, vabbè, però questo è, devo dire, Max, no, ci scrive, questo è
18: body,
17: no, no, questo è body shaming, dice: il naso di Di Nardo sembra la fodera del naso del Cicca. Ma ora,
18: vuol dire la fodera, che quindi so, Di Nardo c'ha un bel nasino, voglio dire.
17: Beh, vabbè, ragazzi, non è che non lo so, glielo gireremo questo messaggio.
18: Ragazzi, se
17: non
18: ho anche Nappanini, Napparenti, mi faccia sempre sta battuta qui.
17: Ce n'è anche
18: un'altra.
17: Non
18: mi hai fregato un tubo. Io, tra l'altro, ti devo dire, il Cecca con il naso alla francese sarebbe ancora più ridicolo.
17: Ma com'è il naso alla francese?
18: È il naso all'insù.
17: Ah, all'insù.
18: Io sono la vecchia gobba.
17: Ma molto meglio il tuo, ma che scherzi. No,
18: questo non lo so.
17: È un tratto distintivo del
18: Sì,
17: Cecca.
18: Poi a me mi importa assai, voglio dire.
17: Ma non, sì.
18: Cioè, io, figurati, a me, io mi piace, se non mi potrei cambiare mai questo naso.
17: Ma che naso a punta, storia?
18: Questa è bellina.
17: Questa è
18: bellina.
17: Mio nonno, sì.
18: Tuo nonno numero uno.
17: Sì, sì, certo.
18: Lui era nei 4 più 3 di bonus, oppure il nonno era comunque sia, diciamo, dominava.
17: Dominava un tempo, certo. E per forza, scusa. Che vuoi che ti dica?
18: Quindi era una sorta di De Laurentiis, era un proprietario.
17: Era un proprietario, sì. Mi verrebbe da dire un De Laurentiis, dai, perché stavo per dire un Lotito, ma meglio di no.
18: No,
17: forse.
18: De Laurentiis di livello, grande, sì. Cinema, e nonno, De Laurentiis, alto livello.
17: Sì. Nick e Nick, guardate bello il mare gli ultimi giorni. Questo lo scrive un ascoltatore che è Federico da Bonassola, Spezia.
18: Ah, venerdì ci saremo,
17: così?
18: Eh?
17: No, allora mi devi dire l'accento giusto, è Bonassola?
18: Scritto Bonassola?
17: È scritto senza accenti, per cui io non lo so.
18: Io credo sia Bonassola, sì, perché dovrebbe essere sbagliato.
17: Emiliano Bonassola.
18: Bonassola? No, è Bonassola, guarda che mare bello che c'è, ci saremo.
17: Che
18: venerdì.
17: Meraviglia.
18: Io e Nico partiamo venerdì mattina, torniamo venerdì della prossima settimana, tanto non gioca nessuno.
17: Davvero, andiamo alle Cinque Terre, trasmettiamo
18: da
17: lì.
18: Tanta roba, io a Sarzana andrei volentieri.
17: Bellissimo.
18: Mi piace,
17: sì.
18: Anche Sarzana, sì.
17: Sì.
18: Poi ci si ferma da Cioffone Nostro, a Carrara.
17: Ah sì, eh?
18: Lui allena la Carrarese.
17: È perfetto, allora.
18: Poi si scende a Massa, Silvio Baldini.
17: Facciamo un tour incredibile.
18: A Viareggio Marcellone Nostro.
17: Vabbè, ragazzi, più di questo, guarda, andiamo con un messaggio.
18: Nel Pisano Alvini, sì. A parte Alvini mi sembra sia di Fucecchio.
17: Ma Alvini è di Fucecchio, sì.
18: Sì, sì. Si ferma poi a Fucecchio da Alvini, a Certaldo da Spalletti.
17: Livorno da Allegri.
18: Siamo a posto.
17: Strike.
18: Scandicci da Di Nardo.
17: Sì, fenomeno.
18: Firenze Sud da Luis.
17: Grassina dal Cecca.
18: E via, e si vola. Stefanino Nostro.
17: Andiamo con un messaggio vocale, eh?
18: Sì, vai, Tunnels.
17: Sentiamo, vai.
21: Fagioli Ulai.
17: Più. Ah, ok, meno male. Ha cominciato a avere un po', io, come dire, una sincope per lui.
18: Vinci per noi.
17: Lo sai, l'ho ascoltato l'inno dell'Udinese.
18: Magica, no, non è. Udinese.
17: No, no, no. No, non è così, no.
18: Vinci per noi.
17: Non è molto bello,
18: no?
17: Posso dire.
18: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Però ci sono le due versioni, quella melodica, quella rocchettara di Nero verdi, siamo grandi, siamo forti.
17: Sinceramente mi carica molto di più quello della.
18: Ma è vero che
17: Sassuolo.
18: Tu vai allo stadio sentendo Nero verdi, siamo grandi, siamo,
17: sì,
18: forti.
17: Non è una leggenda, è vero. Perché mi carica prima della partita.
18: Cioè, ti metti quindi l'inno del Sassuolo per andare a vedere la Fiorentina.
17: Sì, perché
18: sei
17: no,
18: il numero,
17: scusa,
18: uno, eh?
17: No, ma
18: hai diritto alla tessera, alla Nero Verdi Card.
17: Sì, sì, l'altra volta ero in motorino.
18: Tutte le partite interne,
17: no,
18: del Sassuolo, minuto per minuto, con la cronaca di Niccolò Ceccarini. Avanza ancora Berardi, Berardi sulla corsia di destra, Berardi salta tutti, Berardi! Domenico! Ci pensa sempre lui! E il Sassuolo vola sul Mapei!
17: Bravo! Lo sai, potresti fare quasi quasi le radiocronache per Firenze Viola.
18: Sai che non, qui nessuno lo sa, ma ho fatto 3 finali di Champions, su una radio nazionale.
17: Che finali?
18: 3 finali di Champions League.
17: Che anni?
18: Ora non mi ricordo l'anno di preciso, però ho fatto Atletico Madrid e Real Madrid a San Siro.
17: Ah, quindi si parla del 2014?
18: Ora bisognerebbe riguardare, ma sono quegli anni lì. E poi ho fatto anche la Juve a Cardiff.
17: Juve a Cardiff contro chi era?
18: Real Madrid.
17: Quindi 2017?
18: Sì. Fatto che poi la terza non me la ricordo, però comunque sì, ho fatto queste due finali di Champions, meno male. È andata come è andata, meno male è andata un altro.
17: Perché quella fai
18: di...
17: quella faccia?
18: No, perché se vinceva la Juventus la finale di Champions, se avrei dovuto cambiare totalmente città.
17: Ma te la
18: sì,
17: commentavi, scusa, mica la tifavi.
18: Sì, esatto, però sai, poi alla fine sarebbe stato un po' problematico. Però Atletico Madrid e Real Madrid a San Siro, bello. Sai con chi l'ho commentata quella partita lì? L'ho commentata con Nanu Galderis, bellissimo. Mi è piaciuta.
17: Grande.
18: Mi è piaciuta tantissimo la partita.
17: Tu dici quella di Cardiff?
18: No, quella Atletico Derby di Madrid.
17: Ah, quello
18: in finale,
17: prima,
18: okay. Tra l'altro con gol di Ronaldo, finita ai rigori, con gol di Ronaldo 1-1 ai tempi supplementari, poi gol di Ronaldo decisivo ai calci di rigore. Ma va, ma pensa un po'.
17: Ma quella non è che era la decima? Secondo me era la decima.
18: Non lo so.
17: Che vinse Real Madrid. Sì, non sì, con Carletto Ancelotti, no?
18: Ora non me lo ricordo, però bella, bella quella.
17: Senti,
18: cronaca.
17: No, Vladimiro ci manda questa immagine fatta con l'intelligenza artificiale in cui io figuro con la maglia del Sassuolo e te sei Hulk. Cioè ti sei la maglia completamente strappata la maglietta e diventi Hulk. Diventi nero verde.
18: L'incredibile nappa?
17: Perché sei moro di capelli e poi tutto verde, quindi nero verde, nero verde.
18: Tra l'altro, dopo aver fatto palestra con Di Nardo, questo si può dire, grazie ai suoi consigli.
17: Non lo so. Perché?
18: Ancora Matic, zona centrale del campo. Matic allarga per l'Oriente. Oh. L'Oriente dribla. Gio Mario, l'Oriente entra nell'area di rigore. Il diagonale poi fuori di un niente.
17: È dal nulla, poi, capisci? Questa è una trasmissione da pazzi.
18: Cronaca.
17: Sì, sì. Allora, Simone, scusate, ma solo io domenica ho visto Niccolò Santi in uno stendardo per De Gea. Ma non, cosa si intende per questa cosa? Peraltro, da non confondere con Guglielmo, stendardo.
18: Che cosa sarebbe? C'è.
17: No, lo so, no. Non so, ragazzi. Io ho perso già le redini della trasmissione.
18: Ma
17: quindi non lo so.
18: Mai avute? No, cioè, te dentro uno stendardo sì, per De Gea?
17: Sì, ma non confermo.
18: Ma è possibile che Niccolò Santi abbia una foto dentro uno stendardo con De Gea?
17: Io non posso confermarla, vedi, Simone. O ce la riformuli. Ma forse voleva proprio scriverci questo, per cui non so proprio come commentare.
18: Non lo so.
17: Sai cosa ho da dire?
18: Sì.
17: Andiamo con un messaggio vocale.
18: Vai.
17: Pensavi di no, invece
18: no,
17: sì.
18: Pensavo, invece sì.
0: Atta e Fagioli al centrocampo a due è proponibile, con Gonçalves dietro la punta e poi chiaramente nel secondo tempo, come diceva Nick, c'è cinque cambi, campa della partita, può mettere Olai, Atta e poi Gonçalves, insomma c'hai parecchie possibilità davanti, nel centrocampo e davanti.
17: Sì, però.
0: Anche facendole girare molto.
17: Se Fagioli Ulai è difficile, Fagioli Atta è impossibile nell'ottica di Vanoli,
18: sì.
17: No?
18: Sì,
17: cioè
18: sì.
17: Sarebbe leggerissimo come duo.
18: Sì, sì, no, loro due insieme no. Loro tre insieme sì, però in un contesto di partita. Poi bisogna vedere chi gioca dietro, perché poi se c'è anche Valde Peñas, se gioca Pedro Gonçalves, se c'è Mastantuono, se c'è Ngie, no, lì ci vorrebbe Gnonto.
17: Che poi posso dirti... Alla fine questa cosa ha una logica, no? Metto Vieri perché è un terzino bloccato, così che sulla destra Jimenez possa spingere.
18: Sì.
17: Però tutto sommato, Di Lorenzo, Politano gli hanno fatto vedere i sorci verdi a Vieri. Molto meglio Valdepeñas quando è entrato. Cioè, chi se ne frega del terzino bloccato? Alle volte il calcio è anche più facile di come non lo si faccia, no?
18: Come sei saggio.
17: È come la vita, è sì. Più semplice.
18: Rinvio di De Gea, la palla sulla destra, attenzione Jimenez avanza allo scambio centrale con Fagioli che alza la testa, vede l'incursione sulla zona destra del campo per Mastantuono, ne salta uno, ne salta due, ancora Mastantuono, con il sinistro, Franco, Mastantuono, che giocatore, 1-0 Fiorentina.
17: Ma lo sai, mi sembra di ascoltare, no? Vecchie radiocronache che ho sentito.
18: Io le facevo le telecronache.
17: Quando ero piccolo, di Niccolò Ceccarini.
18: Sì, guarda, quelle insomma, quando eri piccolo Niccolò Ceccarini è dura.
17: No, quando ero piccolo io.
18: Ah, ok,
17: no,
18: cioè, quindi siamo al nulla.
17: Quando eri piccolo te non penso facessi le radiocronache.
18: Ora vado a vedere il Gran Premio del Qatar.
17: Sì?
18: Sì, sabato alle 13, sono lì.
17: Come giovani?
18: Sì, Gran Premio, sì, sì. Che poi non è del Qatar, ma dell'Azerbaigian.
17: Però tu vai in Qatar?
18: Sì, perché la commento da lì.
17: Ah, ok.
18: Da tu.
17: Per Radio Nero Verde. Allora, per Paolo ci scrive: ma le caprette di Grassina fanno ciao?
18: No, le caprette di Grassina fanno rosso verdi, colori di chi non si arrende mai.
17: Ora è diventato l'inno del Grassina.
18: Sì, allora. Sì, partecipiamo.
17: Sì, sì. Poi c'è Matteo: salve, volevo sapere se a Grassina era possibile fare lo sci di fondo.
18: Allora, ecco, per lo sci di fondo, devo dirti: noi abbiamo avuto delle buone referenze. Anche Pellegrino, che non è il naturalmente il giocatore attaccante della Fiorentina, ma è un fondista italiano,
17: sì.
18: Ci ha detto che è eccezionale l'anello che abbiamo creato, eccezionale, che parte da Grassina, gira tutto intorno a Ponta Ema e poi si ritorna a Grado. Un anello da circa 7-8 km con 2-3 dunettine, una salita buona, quindi stiamo pensando, ecco, lì magari abbiamo un po' problema di innevamento artificiale, perché essendo praticamente a livello del mare non sempre la pista è praticabile. Però ora aspettiamo che arrivi il Burian, vento diciamo così orientale, per buttare già un po' di neve artificiale.
17: Ma gira tutto intorno alla stanza?
18: Sì, mentre si danza. Andiamo avanti. Vai. Tonelli è stranito ormai.
17: Sì, no, lui è
18: Tonelli
17: completamente.
18: Crede che questa trasmissione sia la banda ai grulli, ma sì, secondo me Tunez potresti venire anche te a parlare un po' della tua Inter.
17: Questo è il colpo di grazia, vero?
18: Però quando ieri gli ho detto la grande squadra che non molla, va sotto di due gol, e poi con Lautaro che non vuol perdere la partita, pareggia il 2-2 perché noi siamo l'Inter. Ecco, e Tonellino si è infiammato.
17: Te sei un narratore del calcio, vero? Vedo.
18: No, io non sono adatto. L'unica cosa che posso dire è Idrissa Gueye. Poi il resto.
17: Gueye è un giocatore che ti piace.
18: Idrissa, sì.
17: Idrissa Gueye, secondo me ne sentiremo parlare.
18: Sì, a casa di Luis.
17: Allora,
18: l'altro è entrato in Estra Viola. C'è la sigla e la Fiorentina. Un saluto, un buonasera. Niente, nulla, tutto diritto. Cioè.
17: Senti, ci scrive Ale dalla Val di Sieve: grande Cecca, mi hai fatto volare. E poi Raul. Il problema è attacco a centrocampo, mi pare un giocatore di difficile collocazione tattica. Nel 4-3-3 è un giocatore inutile.
18: Ora ti devo raccontare un episodio.
17: C'entra ta?
18: No, questo non c'entra.
17: E ce lo racconti, vabbè.
18: Prima della pubblicità, perché è troppo bella. Allora succede che eravamo io, tanto il The Snake, il grande Luis.
17: Luis la serpe, sì.
18: Allora, vi racconto due aneddoti, perché sono...
17: Vai, fai anche tre, tanto.
18: Due però. Allora, vuoi sapere il primo o il secondo? Allora, il primo riguarda la partita della Fiorentina. E il secondo riguarda la partita della Pistoiese.
17: Prima Fiorentina, vai, andiamo con la Fiorentina.
18: Allora, praticamente io e Luis all'epoca lavoravamo a Canale 10 e lui faceva le telecronache della partita della Fiorentina, che all'epoca la Fiorentina era allenata da Giovanni Trapattoni, quindi credo fosse 98-99. Giocavamo a Piacenza, al Garilli, e ricordo che quel giorno pioveva, una partita che comunque non fu buona nemmeno per la Fiorentina.
17: Parentesi, nel 98 io nacqui.
18: Esatto, e praticamente cosa successe? Noi facevamo la ripresa con una telecamera, quindi sì, naturalmente ti puoi immaginare, oggi c'è 10 telecamere per una partita, quindi te con una telecamera l'inquadratura quale poteva essere?
17: Certo.
18: Solo che la telecamera si bagnò, perché pioveva, giù veniva sotto dal garibaldi, eccetera.
17: Niente,
18: no, aspetta, perché qui la cosa bella è questa. L'allora operatore disse a Luis: guarda, non si può cominciare, perché finché non si è asciugata la telecamera non si va in onda. Allora fai conto, si stette 15-16 minuti del primo tempo fermo.
17: No.
18: Poi gli feci l'operatore. Cioè io rido ancora. Solo lui si poteva fare una cosa del genere. Rido ancora. Gli fa... Dice: vai, siamo pronti, te fai finta come se non
17: come
18: sia successo
17: finta?
18: Nulla.
17: Aspetta, come?
18: Lui sparte, fa cois amoroso, la palla lui
17: a
18: costa.
17: Caso?
18: Così. Cioè
17: non ha
18: senza
17: senso.
18: Nemmeno dire: scusate l'interruzione, siamo arrivati al tredicesimo del primo tempo. Non le parti, disse cois amoroso, poi avanti sulla destra la palla per Rui Costa.
17: Quindi,
18: così da
17: una radiocronaca inventata.
18: No, non inventata, cioè lui, allora uno entrava e doveva dire: per problemi tecnici entriamo in onda solo al diciottesimo minuto del primo tempo.
17: Ripartì così.
18: Lui parte là, chi la vedeva a caso vedeva la sigla cois amoroso, amoroso. E gli disse: ma perché l'hai detta così? Ah, mi ha detto di far così. Poi ti racconto quella della Pistoiese, però
17: dopo allora creiamo un po' di hype.
18: Sì. Quella
17: piccola...
18: Pistoiese è ancora più bella, eh?
17: Sempre Luis? Sempre, ci mancherebbe Luis. Altro. A tra poco, Nick e Nick.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono in macchina, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperatura in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperatura in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
4: Lorenzo Matteucci
5: e Tommaso Borghini.
3: Il Brivido Viola, solo su Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bentornati, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Nicolò Santi, Niccolò Ceccarini insieme fino alle 17 e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 per intervenire in diretta. La linea fissa è questa, 055-77-111-71. Siamo live anche sul nostro canale YouTube, dove la domanda è: la Fiorentina può giocare col doppio play? Laddove il doppio play ovviamente sono Ulai e Fagioli. Rispondeteci, telefonateci, scriveteci, noi siamo qui, però soprattutto vi dobbiamo un racconto, no? Quindi
11: certo,
10: dopo il primo racconto
11: quella importante, no? Ma questa
10: la telecronaca, diciamo che riparte un po' dal niente, eh?
11: Esatto, quella lì di Luis, quella rimane storia, quindi naturalmente cioè, quel giorno gli ascoltatori partirono appunto con la sigla, senza formazioni né nulla, 18° in primo tempo a caso. Ma altra perla, questa calcolata da me e Luis, dovevamo fare in registrata Cremonese-Pistoiese campionato di Serie B. Partita con 0 tiri in porta, 0 okay. occasioni, 0 tiri, 0 nulla, 0 tutto. Partita che a un certo punto finisce 0-0, perché ovviamente non c'è stato. Allora noi andiamo a commentarla il giorno dopo. Mm-hmm. Cosa gli viene in mente a Luis e anche supportato anche dal Cecca? C'è un fallo laterale sotto la tribuna dello Zini. Non mi ricordo se era a favore della Cremonese o della Pistoiese. Allora faccio io, siccome tanto era nel secondo tempo, siccome tanto non ci sarà mai un tiro in porta né della Cremonese né della Pistoiese, cosa facemmo noi? Mandammo avanti la partita di 7-8 minuti, anche 10, e casualmente trovammo un falo laterale vicino in quella zona. Allora cosa facemmo noi? Demmo la linea alla pubblicità,
10: sì,
11: e poi si mandò avanti la partita 10 minuti, così alla fine invece di 90 minuti di, venne fuori 80 minuti. Al che ci dissero: ma com'è possibile che questa partita duri solo 80 minuti? No, appunto, ci sarà un problema sul conteggio, sì, sul time code, non è quello, non abbiamo
10: questo sarà il vostro espediente.
11: E poi ora a distanza Stefano Corri, che allora era il tecnico di Canale 10, tutte le volte si domandava: ma com'è possibile questa cosa? Poi gliel'abbiamo confessato, abbiamo rubato 10 minuti di partita, tanto non c'era successo niente, quindi oggi tanto è andata in prescrizione e abbiamo fatto questa perla.
10: Comunque è incredibile, avete sfidato anche il tempo.
11: Ma poi lui si era forte, perché lui si sapeva fare anche gli insert, lui si guarda, tecnicamente e tecnologicamente era tanta roba, prendeva, fa in entry,
10: anche perché lui è un DJ, lui è quindi in passato faceva il DJ.
11: Quindi Cremonese Pistoia su 80 minuti fatti bene.
10: Sì, perché 10 l'avete rubati, per sì, cui esatto, incredibile questa cosa, vabbè. Vabbè, allora andiamo.
11: Tutto, allo stadio Zini di Cremona si è giocato 80 minuti, nessuno lo saprà mai. Ma ecco.
10: Allora, ci scrive Grappino: ho incontrato la Compagnia dell'Anello sul ghiacciaio a Grassina. Cercavano un certo Sauron, ma secondo me hanno sbagliato strada.
11: Gol.
10: Così che commenti, giustamente.
11: Cioè, no, questo è il commento, mi sembra doveroso, no?
10: Sì, perché al surrealismo si risponde con il random.
11: Esatto.
10: Davide scrive: Nick, mio babbo diceva che a Grassina si ubriacano col cocomero. Ti risulta? Con osservanza.
11: C'era un grande cocomeraio negli anni 70 sul Vialone. Un grande cocomeraio dove naturalmente si andava, c'era il ping pong, c'era il ping pong. Io mi divertivo un sacco, perché erano per noi che insomma a quell'epoca non avevamo grandi divertimenti. Cioè oggi i giovani hanno tutto, no? Voglio dire, ci sono mille attività, mille possibilità per divertirsi, andare in bicicletta, c'era fortunatamente anche allora, però un punto di ritrovo era il cocomeraio a Grassina. Adesso ci hanno fatto sopra la ciclabile, ma da tanti anni. Eh sì, il cocomeraio a Grassina era uno dei punti di ritrovo.
10: Ci scrive Alonso Carriglio da YouTube, dice: intanto si dice, premessa, Nick, cosa prendi a colazione per sparare così tante cavolate? No, edulcoriamo.
11: Beh, io ragazzi non prendo niente se non mi fa ridere queste cose che sono successe, perché poi ce ne sarebbero tante altre. Quella volta entrai nella stanza del direttore generale del Bayern Monaco per trasmettere l'intervista a Trapattoni a spese del Bayern, fu un'altra perla del Cecca. Ma,
10: sì, questa
11: ma...
10: però ce l'avevi raccontata, sì, se sì, non sbaglio. Sì, sì. Com'è che faceva? Ciao Cecca.
11: Ciao Cecca, ciao Mario, faceva a me a Mario
10: Trapattoni, questo.
11: Sì, sì, assolutamente il trap, sì, sì. Quella volta con Rizzitelli c'era Lothar Matthäus, me lo ricordo.
10: Senti, e poi aggiunge: Ulai è il mastino a centrocampo che si cercava, sa recuperare palloni e sa spingere in avanti. Quindi in realtà questa è una leggenda, il fatto che non sappia recuperare palloni, però la verità è che poi lo vede Vanoli in allenamento e quindi sa lui ovviamente cosa
11: fare. Sì, però io credo che questa evoluzione di una Fiorentina iperoffensiva sarà solamente fatta nel momento in cui la classifica è buona, la squadra avrà raggiunto i suoi equilibri e quindi ci saranno dei momenti nei quali si potrà veramente attaccare in bassa e quindi anche sbilanciati parecchio, perché poi quando hai 3-4 giocatori di qualità tutti là davanti poi ti diverti, perché poi se i centrocampisti sono con queste caratteristiche come Fasoli, come Ulai, come Atta, poi dopo alla fine diventa interessante. Poi cioè qualcuno dirà: Fiorentina sbilanciata, ma si dovranno un po' preoccupare anche gli altri di questo sbilanciamento, perché se loro sono così iperoffensivi è chiaro che una squadra che magari in quel momento lì si trova una Fiorentina a trazione anteriore totale dovrà correre ai ripari, ai rimedi. Ma quelle sono cose che un allenatore secondo me non partirà mai super offensivo all'inizio della partita, lo potrebbe diventare in base naturalmente al risultato, o a meno che non ci sia un avversario talmente debole che allora ti puoi permettere anche di alleggerire il centrocampo.
10: Vai con un messaggio vocale per Nicolò Ceccarini, così lo commentiamo insieme.
5: No, ma io sa Zandri.
12: Cecca, ho come tu la cani. Cecca, ho come tu la cani. Cecca, ho come tu la cani.
11: Comunque siamo forti, eh.
10: Sì, siamo forti, ma tutti, perché qui mi sento di dire tutti, anche quelli che ci ascoltano.
11: Sì, ma io sinceramente che cosa vi devo dire? Io sono al naturale, lui è consapevole che nella mia vita non mi sono mai ubriacato, non ho mai fatto niente di
10: anche
11: speciale.
10: Anche perché ti immagini come saresti ubriaco.
11: Ma no, no, anche perché quando uno si ubriaca sta male, per cui io non voglio star male gratuitamente.
10: Gol.
11: Messaggio questo per i giovani, non lo fate, perché tanto che se pensate di essere più ganzi a ubriacarvi, non siate per nulla ganzi, anzi vi fate solo del male e poi la gente vi giudica anche peggio. Gol.
10: Vai con un altro messaggio vocale per Nicolò Ceccarini, sentiamo.
13: Marco da Prato. Cecca, ma la capra rosso verde Il latte lo fa bianco, spero.
11: Sì, sì, sempre bianco.
13: Si figlia littero, eh.
11: Sì, sì. No, sì. È rosso verde, ma
13: sei forti davvero, Marco Viola.
10: Sì, vedi, per questa non è una domanda campata per aria,
11: no,
10: in effetti
11: però,
10: è un dubbio lecito.
11: Però la capretta è comunque sia, se anche è rosso verde, però fa il latte bianco.
10: Bravo.
11: Sì, sì.
10: Bravo, bravo. Questa
11: questo va detto, perché poi qualcuno dirlo, va a pensare che noi si prende il latte a grassi inavariato, no?
10: Ma è intero, parzialmente scremato?
11: Tutto si fa parzialmente scremato, ci sa anche gli yogurt magri.
10: No, perché lo puoi scegliere
11: lo
10: mentre
11: intero?
10: No, dico mentre mungi, no? Lì lo puoi scegliere, non è
11: sì,
10: che poi è dopo che lo scremi.
11: Tasto sulle capre.
10: Infatti, sì. No, so
11: vuoi il latte
10: funziona.
11: Caldo, il latte di capra caldo, vuoi quello parzialmente scremato, vuoi anche, voglio dire, diciamo, il biscottino, noi siamo forniti di tutto.
10: Va
11: ci
10: bene.
11: Sono i famosi cantuccini di grassina che si accompagnano al latte caldo.
10: Senti, latte caldo, ci scrive Giacomo Alonso Carrillo, tra l'altro.
11: Ancora, sì.
10: No, no, dice, si riferisce alla sottotitoli di YouTube. Alonso Carrillo, tra l'altro, vostro fornitore di fiducia della finissima birbante colombiana, penso. Gol, che te ne dici?
11: Il problema, vedi, è che non ci conosci. Perché?
10: Perché
11: come non mi sono mai ubriacato, non ho mai assunto sostanza, non ho mai messo in bocca neanche una sigaretta, per cui col cecca caschi male.
10: E quindi siamo così. Dai, un altro messaggio vocale. Speriamo che ci sia un contenuto, no?
11: Speriamo,
10: sentiamo. Golla.
5: Ciao Nick e Nick. Una domanda sulla situazione degli esuberi della Fiorentina.
10: Bene.
5: Sottil, sappiamo qualcosa. E poi vorrei essermi perso qualcosa. Notizie su Kwame e Sabiri. Grazie e una buona giornata da Giovanni da Piombino.
10: Signori, Kwame
11: si allena per conto suo.
10: Sì, diceva di Sabiri. Sabiri è acqua passata.
11: Sì, però non è bello, questo, come rifai questo
10: no,
11: gesto?
10: No, così. Nel senso, ce lo siamo sbolognato.
11: Però dispiace, perché era una presenza, secondo me, importante. Certo, sportivo.
10: Dici, era comunque una presenza positiva.
11: Sì, perché stava lì. Quindi se uno lasciava la roba in giro, tanto c'è Sabiri, dà un'occhiata a lui.
10: Sì, no, abusivo non era, per
11: no,
10: carità.
11: No, perché comunque era sotto contratto con la Fiorentina,
10: esatto.
11: Però per esempio se uno perdeva qualcosa, dicevo, ma tanto il centro sportivo c'è Sabiri, uno lo chiamava,
10: certo.
11: Dicevo, c'hai mica visto il paio d'occhiali di Niccolò Santi, oppure
10: lui.
11: Il cavo del Cecca.
10: E c'era, magari c'era da tagliare l'erba,
11: mano.
10: E diceva, vabbè,
11: e lui naturalmente ci dava una mano, perché la Fiorentina non ci avrebbe mai permesso di ritornare, invece Sabiri andava a controllare. Poi
10: qua me alla Ries Limassol, quindi arrivederci e grazie.
11: Mentre per quanto riguarda invece il nostro caro amico Sottil, si sta allenando da solo, però non credo stia ancora bene fisicamente. Stavo cercando di capire se effettivamente questo contratto che lui avrebbe firmato nel caso di passaggio, no, dell'allungamento di un anno, è effettivamente andato in porto oppure no, cioè se rimane solo
10: sì,
11: perché questa cosa, cioè non passando le visite mediche, io non lo so se questo contratto potenziale che, cioè, perché il trasferimento si sarebbe concretizzato dopo il passaggio delle visite mediche con il rinnovo automatico alla Fiorentina. Ma se non è andato il trasferimento, secondo me il rinnovo automatico non è andato in porta. Io credo che lui rimanga col contratto 2027.
10: Sì, perché ricordiamo che quest'estate Sottil doveva andare al Watford e essendo lui in scadenza di contratto nel 2027, per andare in prestito con diritto non poteva. Non rinnovare, cioè, doveva per forza rinnovare il contratto, perché essendo con diritto il Watford avrebbe potuto decidere o meno se riscattarlo, nel caso contrario a giugno sarebbe tornato a Firenze e avrebbe, in realtà ci hanno confermato la Fiorentina in quel periodo che lui aveva rinnovato il contratto, però non essendo poi andato al Watford magari hanno fatto un passo indietro, in realtà magari non l'hanno mai firmato, no? Quindi questo è un dubbio che ci teniamo, lecito, che... Va bene, quindi il punto anche su Sottil l'abbiamo fatto. Volevo chiederti poi ma può essere che la Fiorentina punti a un centrale e a un mediano in vista di gennaio? Cioè il mercato si dice non dorme mai, in realtà, come Niccolò Ceccarini.
11: No, io la sera devo dire dormo.
10: Ora si sta un po' meglio, Grassina? Vabbè, a parte, sai, non è che
11: noi siamo sempre stati bene. Cioè, io dormo sempre abbastanza bene, solo quando frequento certe persone dormo male. Ultimamente ne frequento troppe di persone che non mi piacciono, quindi mi turba questo fatto. Però per il resto dormo sempre sereno.
10: E senti, invece sul mediano e sul centrale di difesa?
11: Ma allora, questa è una domanda che mi è stata fatta ieri sera a zona mista. Io so che loro si stanno un attimo muovendo. Io penso anche ad aver capito che quale giocatore gli potrebbe piacere, ma lì mi sembra che ci sia un altro club nettamente avanti che ha già, secondo me, un accordo.
10: E il nome non ce lo fai?
11: No, certo, non lo faccio.
10: Caratteristiche?
11: No, si sta parlando di un difensore, no?
10: Sì, e un mediano.
11: Sul mediano non lo so, sul difensore penso di avere già l'idea, però sai, dipende sempre se ci metti soldi o meno. Se ci metti soldi puoi arrivare anche prima degli altri, se non ci metti soldi, perché la Fiorentina ne ha messi tanti, a meno che non parta magari Pongracic.
10: Ma suppongo sia Mancino il difensore che cercano, no?
11: Per me è forte.
10: È forte?
11: A prescindere dal piede sinistro o destro, è un giocatore forte. Ed è un giocatore che secondo me ha valore. Però non ho capito. Secondo me in questo momento c'è una squadra forte davanti e poi ce ne sono le altre dietro, ci potrebbe essere anche la Fiorentina, però per ora è un'idea, non hanno ancora, secondo me non hanno ancora pianificato un eventuale assalto, anche perché vogliono capire di cosa c'è bisogno più avanti, cioè alla prossima sosta capiranno se c'è bisogno davvero di prendere un difensore centrale, ma un difensore centrale può arrivare solo se va via Pongracic. Se resta Pongracic il discorso viene rimandato assolutamente a giugno. Per quanto riguarda il mediano, chiaramente sarebbe un'esigenza perché ne mancherebbe uno di centrocampisti, però secondo me sul mediano non ho avuto, diciamo, dei rumors. So che c'è qualche giocatore nel mirino, ma cioè, ma ancora è potenziale, però il movimento un po' c'è, mi sembra di intuire che, cioè, la gente dice no, ma Paratici è sparito, a parte che era allo stadio,
10: quindi non è sparito,
11: no, è ufficiale, visto che comunque ha preso la multa, quindi.
10: Ah sì?
11: Allora, non l'ha detto che ha preso 5.000 euro di multa?
10: Ah sì,
11: bene.
10: Beh certo, non per colpa sua, sì.
11: No, penso invece di sì, per aver avuto un atteggiamento mi sembra un pelino irriguardoso.
10: Quella cosa lì.
11: Vedrai, non credo fosse alla televisione.
10: No, vabbè.
11: A meno che non ha mandato un video all'arbitro.
10: Ma te intendevi, ma perché secondo me te intendevi l'allocchettamento.
11: Sì, è che siccome dicono Paratici non si vede. No, Paratici non si vede nel senso che c'è allo stadio, ma si vede anche, diciamo, tramite i suoi uomini in giro.
10: Tramite le multe, dici?
11: No, le multe, vabbè, le multe certificano la presenza, certo, allo stadio nell'intervallo. Sicuro. Almeno nell'intervallo lui c'era.
10: Anche se non l'hai visto, lui c'era.
11: Lui c'era, però poi manda in giro anche i suoi uomini. Insomma, io l'ho incrociato da qualche parte.
10: E quindi, insomma, ci conferma che sta lavorando, al di là delle multe, ci sta lavorando in vista di gennaio.
11: Cioè, ce la farà a pagarla questa qui?
10: Ma penso, magari a fine mese, quando arriva il bonifico.
11: Te la dilazioneranno? Rate?
10: Spero di sì, insomma, di questi tempi comunque fa sempre comodo il dilazionario.
11: Tra un po' dobbiamo pagare anche l'Imge, io e te.
10: Hai ragione, ricordamelo poi il giorno.
11: 31
10: senti.
11: Ottobre mi sembra sia la scadenza.
10: Allora,
11: fai l'F24
10: tempo.
11: Accise oppure fai bonifico?
10: No, F24.
11: Ricordatelo proprio il 31 ottobre.
10: E mentre mangio le castagne.
11: No, e più che altro devi dare la comunicazione del netto e del lordo,
10: E questo è un problema, perché poi il lordo, il netto è sempre un argomento spinoso, quindi mi raccomando, ricordamelo, no, facciamo insieme.
11: Se vuoi te lo dico, no, fare insieme no, perché poi devo dare la colpa a me che poi ti ho fatto sbagliare.
10: Appunto, è più facile.
11: Ah, ok, quindi dai, scarichi su di me e poi chiedi danni a me.
10: L'importante è che non mi allucchetti l'F24.
11: No, però qui fuori c'è l'altro motorino, ho avuto un attimo, c'era anche la catena. Annaggia.
10: No, non l'hai visto il mio motorino.
11: Tu non abbiamo 8 messaggi?
10: Andiamo con un vocale. Vai, sentiamo.
14: Buon pomeriggio ragazzacci. O Cecca, ma è vero che a Grassina hanno aperto la fabbrica delle pipas?
10: Le pipas?
11: Sì, le pipas che tra l'altro troviamo anche qui nella macchinetta.
10: Sì.
11: No, la fabbrica non ce l'abbiamo.
10: Ma da cosa nascono? Non abbiamo parlato oggi, giusto? Delle
11: no,
10: pipas.
11: No, ma il nostro formaggio, noi abbiamo il formaggio di Grassina.
10: E quindi?
11: Che è una via di mezzo fra il frico friulano e, diciamo così, l'emmental.
10: È il formaggio nero verde.
11: Sì, poi naturalmente poi
10: no,
11: se, se te lo tagli si vede tutta la formazione del Sassuolo del 2025-2026. Quando lo vai a tagliare si vede, eccolo, Berardi, Lorienté, Pinamonti, quindi state
10: attenti.
11: Come lo mangiate, perché se mangiate Berardi poi dopo rimane Lorienté e Pinamonti, quindi vi consiglio, diciamo, di stare sempre attenti, perché quando mangi il formaggio è sempre meglio lasciare le tre punte davanti.
10: No, io so che nella contea di Grassina si ragiona a scadenza di contratto, non a scadenza nel senso, questo cibo scade nell'anno per il contratto 2026, cioè se allunghi il contratto allunghi anche la scadenza.
11: Comunque, ti dico, il famoso formaggio di Grassina, ripeto, è una via di mezzo tra il frico e l'emmental.
10: Frico
11: friulano, tanta roba.
10: Che frico?
11: Vinci per noi.
10: Ancora?
11: Magica
10: Udinese. No, che barba. Con tutto il rispetto.
11: Nero verdi.
10: È un'altra storia.
11: Siamo forti.
10: Sergio ci scrive: Cecca, ma secondo te che importanza ha se il giocatore è sinistro oppure destro? E qui ci
11: ma
10: si
11: infatti ha detto Niccolò Santi. Io non avevo detto niente.
10: No, io te l'ho domandato.
11: Ho capito, io ti ho risposto. Non ha importanza se è sinistro o destro. È chiaro che ora la fettina ha due mancini che sono Ranieri e Vieri, però anche, credo gli abbia fatto anche questa domanda a Vanoli, no? Quando gli hanno detto, dice, ma il fatto di avere comunque due centrali di piede destro, sì, due centrali di piede sinistro, tendenzialmente si fa un destro e un sinistro per motivi magari, diciamo, proprio così di compensazione del ruolo, della parte in cui del campo si deve coprire, ma io ho visto giocare due mancini come ho visto giocare due di piede destro e fare ottimi livelli difensivi, quindi è tutto relativo, ragazzi, è tutto relativo.
10: Ma a tua sensazione Pongracic ce l'ha a mercato? Perché comunque la Fiorentina quanto chiede? 15-20 milioni?
11: Ora 15 magari no, quanto è il terzo anno questo che comincia Pongracic? Sì, perché ha fatto il primo con Pradè,
10: il 2024 è arrivato,
11: il secondo con Pradè, Paratici, questo sarebbe il terzo anno.
10: Insomma, a te ragioni per ammortizzare, giustamente.
11: Sì,
10: per
11: 15 non lo so se li puoi chiedere, però insomma non è che sta facendo tra l'anno, il primo anno, l'anno scorso, non mi sembra abbia fatto cose eccezionali.
10: Quindi se lui è arrivato nel 2024, ha un contratto che è valido per 5 anni, quindi nel 2029 scade.
11: Si dice pronto per essere venduto nel 2027.
10: No, perché uno se pensa agli ammortamenti, no? Alla fine l'hai pagato quanto? 15. Ah no, allora chiedono molto meno. Probabilmente un cinquino gli va bene.
11: Sai, se lui si mantiene il posto in nazionale, no, cinquino forse no, proveranno a prendere tra i 10 e i 12, dai.
10: Quindi un'ottima plusvalenza.
11: Se la fa, sì, ho capito, però bisogna vedere se lo vendi, cioè anche lì si tratta... Ma io penso che quelle voci del Milan mi sembravano un po' voci
10: campate per aria,
11: più
10: dice.
11: Voci che realtà di situazioni, sì.
10: Duccio scrive: ma Dalla Fonte fattucchia, sgorga sempre cedrata di giorno e bitter di notte?
11: No, quella è la fonte della Fata Morgana. Se vai lì, probabilmente alla fonte della Fata Morgana troverai tutti questi optional a livello di drink.
10: Ma no, ma che c'entra la Fata Morgana?
11: Perché ce l'abbiamo.
10: Ma lo sai,
11: grazie,
10: studia?
11: C'è la fonte della Fata Morgana, non è una bischierata, c'è,
10: no?
11: Davvero.
10: Si studia in fisica la Fata Morgana, cioè sì. Il teorema della Fata, mi sembra. Vabbè. Sì, sì, no, no.
11: Sei sicuro, Nico? Cerco, perché si infila il ginepraio, io te lo dico. Aspetta un attimo, cioè, quando pensi che... Aspetta.
10: Oh, me lo ricordo, ho fatto lo scientifico. Dunque, è una, sì, una teoria di...
11: Sei sicuro della Fata Morgana? Io non l'ho mai sentita.
10: La Fata
11: dire.
10: Morgana è una teoria dell'ottica, sì, certo.
11: Vabbè, allora basta. Io non l'ho mai studiata questa cosa. Ma no, te l'hai studiata al liceo?
10: Sì, dopodiché non saprei dirti.
11: Ma che liceo hai fatto? Scientifico?
10: Sì.
11: Io ho fatto
10: Castelnuovo, mitico.
11: Lascia perdere il Castelnuovo, che ho importante. Fatto io. Non c'entra nulla. Quindi, a fisica si studiava questo?
10: Si studiava, sì, in seconda liceo ho fatto sì, questa cosa qui.
11: La legge della Fata Morgana,
10: sì.
11: Non lo sapevo.
10: Grazie risate, tra l'altro, ogni volta che se ne parlava. Gabriele, questo è interessante, dice: ma come mai è saltato il passaggio di Sottile al Watford? Secondo me lo dice anche un po' con rammarico.
11: Perché non ha superato le visite mediche. Questo è per questo ragazzo che è un classe 99, insomma, non è una bella cosa, perché comunque è un problema. Dai, parliamoci chiaro e tondo.
10: Sì.
11: Cioè, vuol dire Sottile, cioè, 99 vuol dire che va per i 20, cioè che ha per i 27 anni, ma insomma, vuol dire anche Chiesa non è che stesse mai, non è mai stato benissimo, dopo l'infortunio al legamento crociato. Ora Sottile non ha avuto questo problema, però

0: diciamocelo.
1: No, se una cosa non gli mancava era lo strappo, indubbiamente.
0: Sì, sì.
1: Ovvio, che poi hai ragione, è sfortunato, però lui a gennaio era un giocatore del Milan, a gennaio del 2025, sì, se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sì, ora bisogna anche vedere che Milan era quello lì.
1: Ho capito, però.
0: Milan mi sembra che c'era Sergio Conceição come allenatore.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: Milan che è arrivato decimo.
1: Con tutto il bene, nel senso, Riccardo Sottile ha giocato per una squadra con sette Champions League.
0: È andato a Lecce, però gli ultimi tre mesi anche a Lecce non ha giocato perché si è infortunato, stava male fisicamente.
1: Va bene, Niccolò Ceccarini, grazie.
0: Che ti devo dire? Grazie anche a te. Adesso...
2: Volevo sapere dal diretto e Ceccarini la posizione di Acciughini Allegri al Napoli.
0: Ma
2: è in discussione?
1: Siamo fuori controllo.
0: Ma io non credo, perché Massimiliano Allegri non dovrebbe essere in discussione. Certo, ci aspettavamo molto di più dall'allenatore livornese.
1: Ma perché parlate così?
0: Perché gli ho risposto, pensavo volesse che gli rispondessi in questa maniera.
1: Ho capito, ma che accento, vabbè.
0: Vabbè, gli ho ricollerei moscia.
1: Va bene, non faccio altre domande. Grazie a tutti, noi torniamo domani dalle 16, come sempre con Nick e Nick. Adesso la linea va a Garrisca al Vento, dove evidentemente le cose non miglioreranno, perché insieme a Giacomo Galassi c'è Costantino Nicoletti.
0: Costa
1: per
0: ci
1: cui,
0: va!
1: Che è punto. Per la... Grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Grazie anche a Marco Tonelli, da Niccolò Santi. Ciao!
3: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
7: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
11: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
12: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL.

0: superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
0: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport: con il tennis sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso

0: prima possibile. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Si rivesta, signor Costantino Nicoletti, perché siamo in diretta. Garrisca al vento, 17.03, la trasmissione del tardo pomeriggio di Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi che vi parla, come ogni martedì, purtroppo per tutti noi, con Costantino Nicoletti. Ciao Costa, come stai?
2: Alla grande. Domanda.
1: Subito
2: a bomba. Così. Ma se fa la sosta la Fiorentina, si ferma il campionato,
1: sì,
2: non possiamo fare la sosta anche noi di 3 settimane?
1: Si può
2: domanda, chiedo anche agli amici da casa.
1: Guarda, io no.
2: Che vogliamo a fare?
1: Io voglio venire qui, avere a che fare con te ogni martedì.
2: Cosa vuoi
1: parlare
2: dalla mia vita?
1: Sì, devo dire anche quando succede qualcosa, non è che proprio
2: no,
1: a te l'attualità ti faccia scattare la campanella. Guarda, se c'è un momento in cui sviscerare tutte le tue freddure, è proprio questo.
2: Madonna,
1: se non sono
2: preparate. Però ho scoperto una cosa. Lo sai cosa fa un lupo alla guida?
1: Cosa?
2: Un'inversione a U.
1: Non è male, non è male. Hai appena detto non le avevi preparate e le hai preparate, ti stanno chiamando al telefono. Era una videochiamata, tra l'altro.
2: Hai gatto in
1: diretta. Ora rispondiamo.
2: Presidentissimo.
1: Io intanto do la buonasera a Marco Tonelli, Andre, alla cura della parte tecnica di questa trasmissione. 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. 2 giorni dopo la partita della Fiorentina contro il Napoli, mentre Costantino Nicoletti continua a parlare al telefono con, non ho capito neanche chi, molto bene, con il secondo giorno di riposo della Fiorentina che tornerà ad allenarsi domani senza 8 dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Io, Costantino, non riesco a capire, ma tu riesca sempre a spingere in alto l'asticella della mia pazienza e della mia sopportazione.
2: Allora, giriamo subito il numero di telefono a Marco Torelli. Torelli si chiama, vero?
1: Esattamente, perché è un torello, perché davvero mettiamo, ma chi è Albino?
2: Ora chiamiamo, una sorpresa,
1: ma così però io capisco che non abbiamo delle scalette particolarmente definite
2: oggi,
1: però io ho qualcosa di cui
2: facciamo una sorpresa agli amici da casa. Marco Torelli,
1: va bene,
2: chiama questa persona subito.
1: È una bella. Io fermo intanto il flusso di Alessio Ascandici, ci ha mandato le sue freddure e ne ha già mandate 4 volte nell'ultimo minuto, quindi lo fermo un po'. Sei pronto?
2: Sì, pronti. Ma mi si sentiva prima fuori onda?
1: Poco devo dire. Vai. Lo sai in quale stanza ci si sente più ottimisti? Il bagno, perché ogni cosa che farai sarà un successo. Poi, cosa dice una bolla di puzza a un'altra? Pussa via. Sai perché le prof resistono all'acqua? Perché sono waterproof. Un prosciutto dice all'altro, basta, vado a letto, sono cotto. Chi ha inventato il mercurio? Freddy Mercury. A chi telefono, mangia fuoco alle fiamme gialle. Attrice di Hollywood che può fare la samulumiera, Catherine Speck.
2: Ora chiamiamo, così ti metto, se sei tu il conduttore, perdonami se ti ho prevaricato, non volevo prevaricarti.
1: Lo fai regolarmente.
2: Però vediamo se ci risponde, poi ti annuncerò.
1: Ci ha già risposto, quindi spiegami chi
2: è il presidentissimo. Una delle società più antiche di Firenze, una società storica, ha un progetto bellissimo, fanno tanti sacrifici, però danno delle grandi soddisfazioni. Il mitico Andrea Ballerini, presidentissimo del Signa.
1: Oh, buonasera.
2: Ciao gatto, mitico press.
3: Buonasera a tutti.
2: Ciao press.
1: Che bello.
2: Chiediti
1: che
2: cosa la domanda mi ha fatto prima fuori.
1: Allora,
2: onda.
1: Guarda, io sfrutto la, naturalmente, non essendo niente preparato, vado anch'io a braccio. Però domenica, se uno va a vedere il programma del Signa, gioca in campionato contro la Lastrigiana,
2: derby,
1: no?
2: Tra l'altro.
1: Alle 15.
2: Però la mattina c'è un evento storico.
3: Ho partecipato ai derby e stavo pomeriggio.
2: Vedi? Non sbaglia niente.
1: Così ci dai anche delle notizie live.
2: Quindi, derby, Andrea si gioca alla Lastra o da voi a Signa?
3: Ci trova a Signa grazie all'artigiana e presidente Mignolini
2: sì.
3: Mi ha accontentato a spostarlo subito
2: bravo,
3: la partita per il corso storico, perché alla fine l'obiettivo per Signa era di fare questo,
2: certo,
3: anche per la Fiorentina, fare questo corso storico, perché la prima partita della Fiorentina è stata giocata con il Signa.
2: Bene.
3: E questo è successo il 20 settembre del 1926 e siccome il 20
2: meraviglia
3: settembre non era possibile farla perché c'è stata la partita con il Napoli, abbiamo
2: posticipato,
3: organizzarla, certo, per il 27 e quindi noi, diciamo, come comunità di Signa, credo che
2: meraviglia,
3: tutta Signa sia una bella soddisfazione.
2: No, ma anche per Firenze, Andrea, perché si gioca domenica mattina, correggimi se sbaglio, alle 11 al Viola Park, giusto?
3: sì. La Fiorentina l'ha messo, diciamo, tra le varie iniziative per quanto riguardava
2: il centenario.
3: E
2: scusa, quindi a Chizigna festeggia 100 anni, Andrea, giusto?
3: Chizigna ha 110. 112.
2: La più antica della Fiorentina, una delle società più antiche d'Italia, quindi.
3: Sì, più che altro una delle caratteristiche dei film è che anche se ha cambiato nome, sì, non è mai fallita, è sempre riuscito alla stessa matricola a iscriversi a tutti i campionati da quando c'è il calcio, quindi siamo scesi dal dopoguerra, durante la guerra, col Covid.
2: Sempre lo stesso numero di matricola federale, complimentissimi. Sì. Senti, che facciamo? L'eccellenza, vero Assigna? Si fa l'eccellenza? Com'è la stagione? Chi c'è?
3: Una sconfitta in casa, un pareggio fuori casa, siamo una squadra giovane, assomigliamo sempre molto al percorso della Fiorentina. Vediamo di aver trovato la quadra.
2: Grande presso, grande presidente. Vuoi approfittare ancora del mitico gatto?
1: Assolutamente sì, vorrei chiedere com'è gestire il Signa. Sfruttiamo la presenza, anche il fatto che siamo durante la pausa, abbiamo un po' più di tempo per non guardare sempre sulla Fiorentina. Gliela faccio anche sulla Fiorentina, presidente.
3: No,
1: però ci dice com'è.
2: Di campo ci capisci, però pressete, dai.
3: Non voglio
2: di campo, non vuoi mettere bocca. Va bene sul campo.
3: Ringrazio, ma
1: Va bene. Allora ci parli di com'è gestire il Signa nel 2026? Com'è gestire una società di calcio di eccellenza nel 2026?
3: Ci sono, come tutte le cose della vita, dei pro e dei contro. Credo ci sia una grande soddisfazione, perché alla fine avere delle responsabilità grandi ti porta poi anche a delle soddisfazioni. Però è molto difficile portare avanti una società dilettantistica, perché i contributi da parte delle aziende sono sempre meno, sempre meno sponsor, devi cercare di fare tutta una serie di attività per cercare di portare avanti con sacrifici, appunto, una situazione che è sociale, no? Perché riuscire a gestire 300 atleti, fare il sociale, gestire tutta una serie di persone che gravitano intorno alla società e riunire la società. La cosa bella è che si fa in maniera trasversale, perché lo sport riesce a unire tutti, riesce per tutti, e questo invito un po' tutti nelle loro zone, chi riesce a stare con i giovani e a dedicare 2 ore al sociale, stando insieme ai ragazzi. Prima di tutto ne crea dei vantaggi lui.
2: Andrea, tra l'altro voi siete i protagonisti di tante iniziative, perché so che c'è lì allo stadio, che è uno stadio tra l'altro bello, perché è antichissimo, che hanno ristrutturato di recente, fate diverse iniziative tipo sagre, feste, cioè fate qualcosa molto rivolto anche al sociale per la comunità di Signa e non solo, francamente.
3: Sì, oltre al sociale, diciamo, è uno dei pochi modi
2: delle risorse
3: per andare avanti la società, che ora abbiamo la sagra della cipolla, almeno sul
2: alla grande, io amo la cipolla, presentissimo.
1: Lo so benissimo che te ami la cipolla, Costantino, ti entra una fiatella in radio.
3: 3, 4, 5 la settimana dopo facciamo la sagra della cipolla.
2: Ah, meraviglia.
3: Si prova a fare sempre dal campo, si prova a fare tutta una serie di iniziative che ci riescano per riuscire a provare andare avanti.
2: Bravo, a fare.
3: Però, niente, la soddisfazione, io ora ho 13 anni e sono a Signa, un periodo da direttore generale, ora da presidente. E vedere crescere il movimento è una cosa che fa piacere, diciamo, ti ripaga dalle tante difficoltà e dal tanto tempo che investi in tutto questo, e non solo tempo.
2: E poi non dimentichiamoci, ha giocato Francesco Flacchi, insomma, in passato Gianluca Berti è stato dirigente del Signa, insomma,
3: ultimamente c'è stato Diacapé, c'è stato Flacchi, ora c'ho il figlio Tommy che gioca lì con noi, ci sono giocatori che hanno fatto tanti nel settore giovanile della Fiorentina, e quindi l'eccellenza è una categoria importante,
2: certo.
3: E alla fine dove fa c'era Siena, Livorno, c'erano società che rappresenta il capoluogo di provincia,
2: Lucca, quindi, Lucchese l'anno scorso, giusto,
3: è una cittadina come Siena, riuscire a essere da più di 10 anni in eccellenza credo sia una grande traguardo.
2: E non dimentichiamo in conclusione che il Signa è anche in partnership con la Fiorentina per la scuola calcio, giusto Andrea? Correggimi.
3: Quest'anno siamo diventati tra i sei centri di formazione della Fiorentina, c'era in Toscana, abbiamo fatto uno scalino di upgrade, e insomma stiamo investendo ormai da tempo sulla scuola calcio del settore giovanile, abbiamo la l'organizzazione Fiorentina dei ragazzi che sono inseriti all'interno del settore giovanile, dall'altro anche allenatore.
2: Insomma, è una bella soddisfazione. Partire da Signa e poi
3: Cristiani, sto 5 anni a Signa, che l'allenatore che ha fatto Andri 15, Andri 16, Andri 17.
2: Che spettacolo.
3: Quindi credo siano soddisfazioni per tutti e credo la collaborazione sia a 360 gradi, perché alla fine la Fiorentina fa bene, io sono contento.
2: È una conseguenza.
1: Presidente,
2: bravo.
1: L'ultima domanda, poi la salutiamo e la ringrazio. Torno sulla amichevole di domenica, le chiedo che cosa sia, cioè che cosa
2: festa,
1: ci dobbiamo aspettare un po' tutti su questa partita.
2: Una festa.
3: Credo sarà una bella manifestazione per il corso storico. Noi presenteremo la squadra e uniremo dei cappelli di paglia fisici di Signa alla Fiorentina. Cercheremo di rendere un ricordo, anche perché Signa a quei tempi era inneggiava nel calcio grazie alle aziende della paglia, ecco, è la realtà dei fatti, quindi
2: ricordare quella che è la storia di Signa.
3: Signa, certo. È coloreggiato per la paglia,
2: certo.
3: Con tutta una serie di situazioni legate.
2: Che meraviglia. Bene. E domenica c'è stata la presentazione di tutte le squadre con uno speaker, con due speaker d'eccezione, vero Press?
3: Sì. Sì, abbiamo Carletto DJ, ti stai bene?
2: Lo so, si è divertito un sacco.
3: Sono Rosio gentilissimi,
2: sì,
3: sono per favore, sono stati molto bravi.
2: No, poi l'ambiente merita, ve lo dico ragazzi, anche chi non è di Signa o di Lastrassigna, andate perché fanno queste sagre che sono meravigliose. Sono queste feste meravigliose, l'ambiente è sano, pulito, bello, devo dire, perché a me quella tribuna forse non è bella per vedere la partita, però ha un fascino quella tribuna. Che quanti anni avrà Andrea quella tribuna?
3: Racconta storia.
2: È vero?
3: A Signa il campo ovviamente c'era dai 14, poi hanno spostato negli anni 30 perché venne squalificato, scartottato, entrava in campo e scartottava l'arbitro, e quindi il campo era in un verso, l'hanno messo in quell'altro verso e da lì hanno fatto la tribuna negli anni 20, 20, negli anni 20.
2: No, beh, è meraviglioso.
1: Beh, quindi festeggia il centenario la tribuna. Presidente Ballerini,
2: grazie,
1: la ringrazio.
2: Andrea, sei stato gentilissimo, e tutti al Viola Park domenica mattina alle 11. Tra l'altro c'è delle promozioni per i bambini, entrano gratis, il biglietto è 10 euro, quindi si può investire.
1: Qualcuno la chiedeva gratis, però non credo sia una questione riguardo al presidente.
2: No, non c'entra nulla Ballerini. Andrea,
1: va bene, salutiamo.
2: Grazie Press. Ciao gatto, ciao Andrea.
1: Grazie mille.
2: Grazie. Ma abbiamo chiarito,
1: che
2: abbiamo
1: sorpresa
2: chiarito,
1: mi hai fatto
2: sabato derby. Signa Lastigiana, che è sentito, ti posso dire. E domenica mattina centenario, 110 anni ci ha detto il Signa.
1: Eh sì, sì.
2: Tanta roba.
1: Assolutamente. Va bene, tanta e soprattutto roba. Donneranno cappelli di paglia alla Fiorentina, mi sembra una cosa molto,
2: omaggio,
1: molto curiosa.
2: Una bella iniziativa.
1: Una volta potresti venire in diretta con i cappelli di paglia.
2: Guarda, me lo dico al presidente, uno, verremo tutte e due Sanpei, passeremo per Sanpei.
1: Va bene, qualcuno no, Peter di Heidi, cos'è
2: Peter di Heidi.
1: Va bene, allora quando ci sei te il martedì, Costantino, io non ho nessuna aspettativa di poter tenere una barra dritta su quello di cui voglio parlare, ma ci provo.
2: Però ti faccio una domanda tecnica. Te sei l'autista di un pullman.
1: Sì.
2: No, aspetta, no.
1: L'hai scritta bene.
2: Bravo, devo leggere per bene. Tu sei l'autista di un pullman che porta 50 persone, stai attento.
1: Sì.
2: 20 scendono.
1: Sì.
2: Ci sei?
1: Sì.
2: Quanti anni ha l'autista?
1: Ma che ne so.
2: Ah, c'è cascato. Ho fatto anche Torelli di là.
1: Vabbè, Torelli sta prenotando un viaggio per Valencia.
2: Te la ripeto.
1: Sì.
2: Poi vediamo se gli amici da casa la.
1: Sì. Dai, veloce.
2: Te sei l'autista di un pullman.
1: Sì.
2: Che porta 50 persone.
1: Sì.
2: 20 scendono.
1: Sì.
2: Quanti anni ha l'autista del pullman?
1: Se io sono l'autista del 32, quanti ne ho io?
2: Bravo, bravo, ma letto in galassia.
1: Ho smesso di dare questi giorni a 13 anni.
2: Io lo so, ma
1: cioè,
2: io
1: poi
2: lo sai,
1: ho
2: io
1: avuto
2: Peter
1: la
2: Pan.
1: Pubertà, sono cresciuto e ho smesso di farmi questi queste domande. Va bene.
2: Ciao, sono Noè, ma con l'H finale. Allora, com'è scritto? Allora. La famosa H di Noè.
1: Questa tosta.
2: La famosa tosta. H di Noè.
1: Sergio La Grazia ci scrive: dottore, dottore, mi fa male la spalla e mangi il prosciutto. Questo è quello che risponde il dottore. Va bene, ripartiamo. Due giorni, pareggio il Napoli. Costantino,
2: Sivu
1: Play, sono 17-17. Tra l'altro, incrocia le dita e scarta e porta fortuna, no? Quando c'è il numero identico. 17-16. Vabbè, palindromo. Non è palindromo. Lascia fare.
2: Cosa diventerà Vanoli?
1: Pensavo fosse un'altra delle tue tre dure.
2: Questa è la grande occasione per capire cosa diventerà Vanoli. Perché ora c'è una squadra bellina, come ci hanno detto, come abbiamo visto. Io domenica mi sono divertito.
1: Sì.
2: Io mi diverto a guardare questa squadra giocare.
1: Poi guardo la classifica, mi diverto un po' meno. Lascia, però quando non la guardi giocare le ultime due partite, tre.
2: Oggi non la guardiamo la classifica. Non
1: sei andato
2: guardarla.
1: A vederla al Franchi?
2: No, l'ho vista in TV perché era troppo presto e faceva caldo, alle 12:30.
1: C'è bisogno di te.
2: Della mia presenza, lo so, me l'hanno detto anche in antenna, in azienda, Viola, me l'hanno chiesto la mia presenza. Però no.
1: Hai uno score quasi perfetto.
2: Io qua da punteggio pieno. Sì. Ah, a proposito di pronostici, li ho azzeccati tutti e due.
1: Cioè? Avevo io detto, tendo a rimuovere come le donne partorienti rimuovono i brutti ricordi legati
2: Pisa,
1: a parte.
2: Fiorentina Pisa avevo pronosticato vittoria della Fiorentina per 3-1.
1: Vero.
2: Ed è finita?
1: 3-0.
2: E Fiorentina-Napoli avevo pronosticato pareggio
1: 2-2?
2: 2-2 ed è finita?
1: 1-1.
2: Con le traverse e i pali poteva finire 2-2.
1: Sì, ci va bene, stare. Era una partita 2-2.
2: È vero?
1: Sì,
2: quindi,
1: vero.
2: Chi ha giocato l'under l'ha preso.
1: Non solo, ci hai anche detto che la vera stagione della Fiorentina inizierà al ritorno il 10 ottobre con il Genoa.
2: Bravo.
1: Un Genoa con Daniele De Rossi che si gioca le sue chance di permanenza.
2: Bravo.
1: Al Grifone e soprattutto però la Fiorentina quando inizierà avrà un calendario molto molto duro,
2: sì.
1: Che vai a Genoa,
2: poi
1: hai in casa il Como, poi
2: però abbiamo visto che è un Como che a parte Alvini sta facendo un miracolo, secondo me volevo parlarti anche di quello, però partiamo dal punto numero uno. Noi sappiamo storicamente che la fortuna degli allenatori la fanno i giocatori. Ne convieni con me?
1: Ne convengo.
2: Tanto gli allenatori sì, ci può essere quello che incide di più, quello incide meno, ma se hai i giocatori, l'allenatore, poi ci sono casi dove ci sono i giocatori ma gli allenatori non ce la fanno, perché anche il tanto decantato De Zerbi ha una rosa strepitosa ed è ancora ultimo in classifica col suo Tottenham,
1: non messo benissimo, un punto.
2: Quindi cosa di cosa dove voglio arrivare con questo? È un bravo, non lo so nemmeno io, sono partito per la tangente ma non so dove arriveremo. Detto questo, guardiamo la classifica di Serie A, prendi la classifica di Serie A, ci dice che oggi ci sono due meteore fuori classifica, perché c'è Cagliari e Frosinone che sono in delle posizioni di classifica non appropriate. Sai cosa vuol dire quel segnale lì di Cagliari e Frosinone?
1: Che vuol dire?
2: Che quest'anno, partiamo dal basso, la quota salvezza sarà particolarmente alta.
1: Sì, ma già il 22 settembre partiamo le previsioni sulle quote salvezza.
2: Ma non
1: salvezza.
2: Che riguardi noi, sta attento, non riguarda noi quest'anno la quota salvezza, assolutamente no.
1: Anche Vanolio dice, io finché vedo la Fiorentina a 17esima...
2: Ovvio, deve essere prudente. Però questo per dirci che a livello, cioè, non ci sono, cioè, anche il Venezia e il Genoa che ora le vediamo in fondo. Ragazzi, state attenti, registratevelo la puntata di oggi, perché sono due realtà che hanno i mezzi per rientrare in un discorso salvezza, ovviamente. Non tanto perché siamo solo la quinta di campionato, ma perché hanno un organico, un'organizzazione che gli può permettere di rientrare in un certo discorso. Dove voglio arrivare con la Fiorentina? Quindi media salvezza molto. Noi quest'anno Vanoli deve fare tutto per bene, perché è partito per tempo, ora c'ha 3 settimane per rifare la preparazione, per trasmettere il suo credo calcistico alla squadra. Gli mancano 7 giocatori, va bene, sono d'accordo, ma il 70% della rosa ce l'ha a disposizione per poter trasmettere la sua filosofia.
1: Sì,
2: no,
1: Costantino, scusa, ti dico, siccome all'indomani del Torino eravamo qui a domandarci quale fosse il baco, no? Te dicevi della squadra e dicevi la preparazione al Viola Park, in realtà le partite con Venezia, poi Pisa e Napoli ti hanno detto che fisicamente questa Fiorentina c'è, se messa in campo nella maniera corretta.
2: Ha mai pressato in queste 3 partite la Fiorentina?
1: Ah sì, sì, sì.
2: Che è pressing quello?
1: Quella è pressione, non è pressing.
2: Ecco, bravo. Mi piace, bravo.
1: Però ha corso, io ti dico, hanno finito un po', però c'era anche 35 gradi,
2: certo.
1: Quello che ti voglio dire è che a prescindere faccia la preparazione a Viola Park o nei ritiri della nazionale, quando rientrerai, insomma, ci auguriamo lo stesso a te, ad esempio, che finora abbiamo visto a spizzichi e bocconi, ma soprattutto in affanno, e ci auguriamo che possa riprendere. Insomma, sono 3 settimane che servono a prescindere,
2: tutto,
1: anche se lui non facesse un ritiro a Marbella,
2: fece. Ma anche qua lo puoi fare ora. Ora si sta bene a Firenze, dai, fa ancora caldo, ma comunque puoi allenarti in orari umani, non hai delle pause, anche se fai la doppia seduta nell'arco di una giornata la puoi fare in tempi ragionevoli, non hai un lasso di tempo,
1: che era uno dei problemi,
2: grosso problema, dalle 9 la mattina, dalle 9 poi alle 7 la sera, quindi è un elemento, non dico che è solo quello, però queste 3 settimane sono straordinarie. Questa novità della National League così allargata che permette, per noi è terrificante, per la squadra è manna dal cielo,
1: ma Forse perché possono farsi una vacanza.
2: Ma guarda, due giorni gli ha dato di libero, sì, poi domani sì, si ritrovano.
1: L'Inter fa una settimana, vabbè, a Roma sai, fa cinque giorni.
2: Sono primi, certo, di poi anche per premiare un certo. Poi hanno lavorato poi forte, fanno la Champion.
1: Hanno anche più nazionali. Però hanno voglio tornare su Vanoli e fare una provocazione a te e ai nostri ascoltatori, perché l'ho già accennato ieri, ma poi con Sauro eravamo concentrati proprio sulla partita. Vai. E ti dico, faccio un po' come spesso mi accade all'avvocato del diavolo. Cioè, se ripensi all'anno scorso quando arrivò Vanoli.
2: Bravo.
1: Le prime due partite di campionato furono Genoa, in cui lui era arrivato Parigi, da un giorno, però comunque vedesti una Fiorentina migliore rispetto a quella di Pioli, e poi il pareggio con la Juventus in casa, e ci fece andare alla sosta per l'appunto con l'idea, oh, finalmente un Vanoli è tornato. Bam,
2: poi,
1: riparti
2: a Natale, Nisba.
1: E sei ritornato indietro. Certo, dico, bene. Non è che tutti ci siamo un po' così infatuati di questa Fiorentina di Vanoli, ma il rischio è dietro l'angolo,
2: sai,
1: di tornare nei passi.
2: Bravo,
1: indietro.
2: Bella domanda. Sei
1: grazie,
2: un grande conduttore, che fare carriera.
1: Non credo, perché carriera. Dopo aver fatto le dirette con te sono sì, già stato morto. Bollato da tanti.
2: Tra l'altro avevamo in mente degli ospitini per oggi, ma ve li proporremo in futuro, state sereni.
1: Uno fa lezione d'inglese oggi dalle 17:19, era un grande allenatore.
2: Un grande allenatore, l'altro è un grande comico, cabarettista, intrattenitore napoletano, che verrà a Firenze a fare una serata teatro e lo sentiremo sotto data, quindi a novembre. La tua domanda è pertinente, ma sono dimenticata qual è la domanda?
1: Non ce la fai, andiamo avanti. No, non è che Vanoli esattamente come l'anno scorso arriva bomba, pam pam pam, e poi chiaramente i problemi che erano emersi nelle prime tre giornate.
2: C'è una differenza, Giacomo, c'è una differenza troppo sostanziale, troppo grossa. Primo, il valore della rosa, la qualità dei giocatori che ha a disposizione quest'anno.
1: Dici?
2: Vanoli. Sì.
1: La rosa dell'anno scorso era quella, e l'anno prima aveva fatto 65
2: punti. Ma lascia stare, quei 65 punti sono stati frutto del caso e di un exploit di due giocatori, De Gea, che è un campione, e Ken, che segnava anche di pollice.
1: Vabbè.
2: Cerchiamo di essere onesti intellettualmente.
1: Ma insomma, c'era
2: l'anno
1: c'era
2: scorso,
1: Cataldi, c'era...
2: Questa frase l'ho già usata in un altro emittente, ha funzionato, te la ripropongo anche.
1: Vai.
2: A te. L'anno scorso le partite le guardavamo, non le giocavamo. Quest'anno le giochi, non le guardi le partite. Sai chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
2: Mi sembra Carletto Mazzone, è una frase di Carlo Mazzone. Ci sono squadre che le partite le giocano e squadre che le guardano. Noi l'anno scorso eravamo una squadra che le guardava le partite, capisci? Quindi di conseguenza c'è una differenza sostanziale dalla passata stagione. L'esplodere del sesto posto ben venga, ma vi voglio ricordare che a fine campionato tirarono il remo in barca in diverse, la Lazio perse in casa con il Lecce quell'anno lì, tanto per scatenare un po' i nostri amici da casa, per due mesi e mezzo non strusciamo boccino noi, poi va bene i ben pensanti, ma ci fu l'episodio di Bove,
1: soprattutto negli altri quattro mesi, però ti togliesse soddisfazione,
2: hai fatto 8 vittorie di fila,
1: hai dato 3-0 alla Juventus,
2: sì,
1: hai battuto in Milan,
2: è stata una grande stagione,
1: hai dato 3-0 all'Inter,
2: meravigliosa, grande stagione. Però anche l'anno scorso con il Milan ha fatto una gran prestazione, tra Franchi, cioè ero io a vederla, te lo ricordi o no?
1: Certo, 1-1.
2: Cioè, hai visto
1: di Comuzzo?
2: Di Comuzzo, c'era degli sprazzi di bel gioco anche l'anno scorso. Quest'anno, con i giocatori che ha, quindi la qualità essendo talmente alta, cioè Vanoli, ecco perché ho iniziato la domanda. Cosa diventerà Vanoli? Questo è un grande crocevia per Paolo Vanoli. Entra nell'Olimpo dei tecnici o rimarrà un tecnico medio, non sto usando la parola mediocre, medio, da squadre, Torino, Frosinone, Fiorentina ora perché in questa fase, Udinese. Questa è una grande domanda che tutti noi dovremmo porci. Non so perché ce la dovremmo fare questa grande domanda.
1: Ma noi facciamo.
2: Ma noi ce la poniamo perché
1: ma
2: martedì
1: sì, ma
2: c'è la sosta di settimana.
1: Chi siamo,
2: chi siamo noi per non porci queste domande?
1: Assolutamente. Ci sono un paio di freddure e mi hanno.
2: No, ti ho visto imbruttire. Che è successo? Ti vedo basito.
1: No, in realtà guarda, ho sorriso. Perché
2: sì.
1: Al 348-7533
2: come sempre. 92
1: come
2: sorride già
1: Galassi. Il peggio di voi, però mi hanno fatto ridere. C'è Massimo da Firenze che ci racconta. Dottore, soffro di vuoti di memoria, ma da quanto? Ma da quanti che? Questa è la prima e
2: sì,
1: non è male. E la seconda, secondo me, forse è un po' più bellina, un po' più scurrile, ma Pine dice, dottore, ho la diarrea. Ha provato con il limone? Sì, ma quando lo levo ricomincia. Questa è la battuta.
2: Un classico
1: di
2: delle
1: Pine.
2: Freddure,
1: va
2: classico.
1: Bene, quindi te dici, questa Fiorentina è più forte di quella dell'anno scorso.
2: Ma Dragusin, ma questa è partita. Dragusin, se sta bene, ragazzi, è uno dei migliori difensori centrali.
1: È cresciuto
2: centrali.
1: Nell'ultima, insomma, tra Venezia
2: ha fatto,
1: e Napoli.
2: Anche partita, anche lui ha avuto più difficoltà, ma anche perché è un fisicone. c'è bisogno di tempo per raggiungere anche lui la condizione fisico-atletica. Ha sofferto anche lui un pochino la parte fisica, però è un leader, è quel leader che ci mancava. Da anni non avevamo un leader conclamato, perché è veramente un leader, un trascinatore di tutto il gruppo. Fagioli con la cura Vanoli, vabbè, l'ho fatto anche la rima, si è rigenerato. Capisci? Ora vediamolo in nazionale, se allora l'effetto Vanoli, perché sennò anche lui deve fare il salto di qualità.
1: Tra l'altro le prime più che le ultime sulla formazione possibile di Mancini lo vede in campo nella prima partita di Nations
2: partite,
1: League.
2: Dai, lo farà giocare comunque.
1: Sì, da mezzala.
2: Però leggevo, io ascolto anche gli altri approfondimenti, gli altri appuntamenti della Sorenzo Viola,
1: non lavori e
2: facendo niente mi diletto ad ascoltare e non solo. E leggevo anche di un po' di retro, come si dice, pensieri. Sospetto
1: retro pensieri.
2: Per dire, tutti quelli della Roma sono tornati a casa.
1: Sì, ieri qualcuno ce lo chiedeva.
2: Ma secondo voi uno rinuncia alla nazionale?
1: Hai sentito cosa ha detto Tuchel?
2: No.
1: Ha detto a Cole Palmer e tutta la lista di calciatori. Ha detto, io lo so che non sono infortunati, e loro, finché io sarò l'allenatore dell'Inghilterra, non verranno mai più a giocare con l'Inghilterra.
2: Bravo.
1: Ma anche secondo me
2: ha fatto bene.
1: Cioè, poi magari poi Cole Palmer si è rotto una cavi, non lo so, però dico, sì, sono sospetti parecchi.
2: Mi è piaciuto un retropensiero anche di un nostro grande fedele ascoltatore, che mi sembra si chiami Walter da Roma, simpaticissimo, che l'altro giorno ha avuto un bel confronto con il nostro Pietro Lazzarini, come il portiere si chiama, vero? No,
1: Lazzarini.
2: Tanto lo sbaglio sempre.
1: Sì,
2: e l'ottimo
1: Benvenuto.
2: Sul fatto del VAR, dell'atteggiamento del VAR, che potrebbe agevolare la Juventus. Ora la classifica non gli dà ragione, però.
1: Beh,
2: che non mi sembra Juventus navighi.
1: No, però magari con l'Atalanta si danno rigore, con Rowe. Però al di là del fatto che possa favorire o meno la Juventus, è chiaro che se non usi il VAR favorisci le squadre verso i quali gli arbitri hanno un pochino di sudditanza psicologica, per forza di cose. Parlavamo anche ieri con Sauro. No, ti volevo fare una domanda molto succosa, ce la fa anche un amico che ringrazio, come sempre ci date i temi.
2: Approfittano della nostra
1: presenza. Sulla versione stadio, visto che poi è rimerso, sono rimerse le novità, ma sono le 17:30. Te devi capire anche cosa hai scritto sul tuo block notice, quindi direi di fermarci per la prima pausa di questa trasmissione.
2: Madonna,
1: come vola il tempo quando ti diverti.
2: Il mitico presidentissimo del Signa,
1: davvero
2: 110 anni, 120, mi ricordo quanti anni ci ha detto,
1: più di 110, sì, e quindi amichevole domenica, perché mi hai distratto, pausa e poi torniamo, che fatica.

0: Pensala, leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 17.34 di nuovo Giacomo Galassi, che farà questa ora e mezzo da solo, perché
5: non lo sai, mi sono macchiato oggi a pranzo,
4: è sempre
5: ma come
4: con
5: i bambini, ci vuole il bavaglino
4: sì,
5: a pranzo,
4: fosse solo per quello. Guarda, ti consiglio, perché ho avuto di recente io ho provato il Borotalco come consigliava internet, sì, non funziona. Invece una persona che ringrazio
5: acqua gassata.
4: No, sapone per piatti.
5: Ah, sì.
4: Sapone per piatti, strusci
5: e lavinato. Voglio bene, ma non è che viaggio sempre questo sapone per
4: piatti. A casa, ma non è, ormai stai con la macchina. Cioè, ora, Costantino Nicoletti, che succede sullo stadio? Ma riusciremo mai a vedere questo benedetto stadio finito oppure no? Vuoi fare qualcosa?
5: Ma lo sai che ora c'è la sosta, ora devono dare gas sui lavori, Ma alla fine lo sai che sì, chiamatelo la Bercio come volete, però è bellino, viene bellino coperto.
4: Sì, ma non è quando. Io, guarda, quando a me basta e lo faccio a questo punto.
5: C'è da capire quello che io vi accennai la scorsa puntata, perché hai visto, rimandano sempre questo accordo con la Fiorentina.
4: Cioè, stamani in rassegna stampa c'erano due versioni. Una che era il fatto che, cerco di spiegarle in maniera semplice perché sono cose molto complicate,
5: tecniche,
4: la fine della conferenza dei servizi si aspettava già l'offerta, diciamo la proposta ufficiale della Fiorentina, che invece ha chiesto una proroga concessa dal comune. Però poi Repubblica spiegava anche che questa proroga è stata concessa, ma anche la proposta della Fiorentina convince Palazzo Vecchio, quindi ancora non è tutto definito, perché nel mezzo c'è i 55 milioni di euro che servono per completare la ristrutturazione. Però dall'altra parte la Fiorentina dice: io ti do 55 milioni, ma te mi dai la concessione come voglio io, al canone che voglio io, con la gestione totale della questione. Però ecco, in realtà il quadro che faceva Repubblica, di cui i colleghi tendo a fidarmi, è che si va avanti sempre con i ritardi, però si va avanti.
5: Io senti, a questo punto, quando è pronto, basta sia pronto. Che ti devo dire, amico mio? Cioè, abbiamo la deadline. Ti piace deadline?
4: Bella.
5: Ci stava bene?
4: Sì.
5: La deadline degli europei, se prendiamo questo treno.
4: 2032?
5: No, quello è l'europeo, ma te devi essere pronto prima.
4: Non è
5: che dici, quant'è il 2032?
4: Vabbè, puoi essere pronto anche il 2031.
5: Per assurdo.
4: Sì. No, soprattutto perché non se ne può più dello stadio a metà. Guarda,
5: però
4: io ti dico,
5: basta,
4: anche
5: l'abbiamo fatto, Giacomo. Guarda, vuoi sembrarti oggi fare il populista.
4: No, ma su questo
5: non
4: se ne
5: più di essa.
4: È che non lo stiamo facendo.
5: C'era i cessi che erano, prendevi il tetano. Tu pigli l'acqua, il vento, il sole in qualsiasi casa, a meno rabbercio o non rabbercio, tu sta a sedere comodo, tu la vedi bene.
4: Questo, e tra l'altro, guarda, senza riaprire parentesi, di cui abbiamo già parlato e riparlato, anche chi ci dice: ma se lo facevate fare a lui,
5: ancora
4: era uguale.
5: Uguale, i tempi erano sempre. A Bergamo ci hanno messo 5 anni, c'è una differenza.
4: Viola Park ci ha messo un anno in più rispetto, e era una situazione
5: privata
4: ed era no, ma piccola. Soprattutto anche tutto nuovo. Mentre qui devi intervenire su una struttura.
5: Dovevi salvaguardare la vecchia e inserire, integrare all'interno quella nuova. Ma io aggiungo di più, io qui lo sai, sono andato allo scontro con la Fiorentina per questa mia teoria, perché io gli ho sempre detto: ma perché, anche per mettere, come vi ho sempre raccontato, la politica davanti alle proprie responsabilità, vai un anno a giocare a Empoli, ti organizzi da una mano,
4: Pistoia,
5: investivi 4-5 milioni, che poi quello risparmiavi del canone d'affitto del Franchi, sistemavi Empoli o Pistoia e per un anno il campionato lo vai a giocare lì. Almeno mettevi la politica davanti alle proprie responsabilità. Dici: guarda, io per un anno non ti do noia, però te devi dare gas. Quando è la scadenza, quando pensi di finirlo, bene, hai un anno di vantaggio, perché un anno io non ti creo problemi. A quel punto avevi anche più forza contrattuale, perché andavo in comune e dicevo: signori, io per un anno ho speso per sistemare un pochino il Castellani o per riqualificare il Melani di Pistoia per andare a giocare fuori un anno, ho fatto sopportare dei sacrifici alla mia tifoseria, ho sacrificato dei numeri, perché invece dei 22.000 che ho disponibili oggi, certo, ne avevo 18, capito? Quindi di conseguenza
4: forse anche meno a Empoli,
5: poi 18 sono la 18, capienza, sì, poi se lo sistemi un pochino potrebbe, tra l'altro guarda, Michael Caiode oggi ha parlato, salutiamo, in conferenza stampa, te la sai la storia, te l'ho raccontata più di una volta, vabbè, quando era il Gozzano che lo propose,
4: ma dai, ma non me l'hai mai
5: guarda, quando ti ci metti sei, c'è la faccia da schiaffi, sì, come Torelli,
4: l'ha
5: che
4: detto
5: è andato
4: in conferenza
5: via
4: stampa, Caiode, ringrazio Costantino Leoletti alla Fiorentina che...
5: nel novembre. Detto questo, no, guarda, hanno riesumato le tute vintage, le vecchie tute dei mondiali di del 94.
4: Va bene, restiamo un attimo a chiudere
5: la sullo stadio. Ragazzi, è inutile che ci facciamo il capo. Quando sarà ultimato, chi avrà la fortuna di vederlo nuovo, bene, ne apprezzerà i vantaggi e i comfort. E fine del discorso.
4: Fa un po' effetto vedere la curva Fiesole coperta.
5: A me piace questa idea. È un muro.
4: No, guarda, la curva Fiesole anche a me, e ti dico, mi piace ovviamente anche la copertura, perché sì, che, sì, insomma, nel 2026 si prende ancora là quando piove.
5: L'effetto acustico,
4: però,
5: sarà diverso.
4: Lo so, guarda, per chi ha più età, più anni di me, farà ancora più effetto. Insomma, è una curva, e uno è sempre stato abituato a vedere in un certo modo.
5: Sì, anche le coreografie cambieranno.
4: Ora
5: ovviamente
4: cambia
5: certo, tutto lo scenario.
4: Però
5: è un bel muro, Dobbiamo fare un bel muro tipo Borussia Dortmund, preparati. Per quello ti dico.
4: Comunque, secondo te si finisce?
5: Lo finiranno, sì, non penso lasceranno a mezzo. Maratona, sì, ho visto che stanno finendo la profilatura.
4: La Fiorentina è bloccata.
5: E quello, i soldi qua, la politica.
4: Euro 2032 ancora non è ufficiale.
5: Che la Fiorentina è candidata.
4: Cioè, nel senso, non è che ci sono certezze.
5: Allora, te considera una cosa, caro Giacomo, la politica. Non so perché, non so per come, o meglio lo so, ma non si può dire nell'etere che ci ascoltano in tutto il mondo. Alla fine i soldi li trova sempre. Guarda Milano Cortina, guarda i giochi del Mediterraneo. Ragazzi, hanno fatto gli investimenti a Taranto meravigliosi. Uno stadio che è una squadra di eccellenza, come gli amici del Signe abbiamo sentito prima, che gioca in uno stadio meraviglioso. Ci può giocare Coppe Europee. Hanno fatto uno stadio a Taranto, è da accapata in muro. E Taranto fa l'eccellenza. Quindi non mi chiedete perché o per come. Alla fine la politica i soldi li trova sempre, o li prende dalle tasche vostre, non mia. Ora, se ci ascoltano, mi fa finire, sai, quello, hai visto quello che si pavoneggiava in TV, che spendeva 30.000 euro al giorno e gli andava la finanza in casa, hanno scoperto.
4: Non, vabbè, ho visto, ma non dubito. Quell'uomo era Costantino Nicoletti,
5: ovviamente,
4: che capito, prima si chiamava, però
5: col falso nome, con un altro pseudonimo.
4: Assolutamente, va bene, vediamo.
5: Sullo stadio
4: lo troveremo.
5: Sono la vivo. Che devo dirti, la vivo la giornata, e che viene.
4: No, e ormai siamo a questo, e tra l'altro si è detto e ridetto tutto, però è vero che, insomma, è faticosa l'attesa.
5: No, più che altro è divertente a volte, leggendo, sfogliando i social, quando ci fu la polemica sterile, ma che rimangono quelle colonne nel mezzo? Ma quelle sono provvisorie, ragazzi, ma anche un po' di cervello. Ma poi si vedrà il pezzettino di curva dietro, ma anche se si vedesse, la illumini bellina, la ristruttura, a parte c'è dei monitor davanti, ci saranno dei LED enormi, ma che se ne frega? Perché poi c'è un auditorium sotto la curva dove faranno eventi, spettacoli, magari film, che manca una multisala già
4: allo
5: stadio. Canale 92 di Radio Firenze,
4: il
5: martedì, capito? Certo. Cioè, chi se ne frega? A volte ci abbiamo proprio la voglia di rompere, di creare proprio. Bene, vigilare, state attenti, vigilare mi va bene, controllare. Ora, perché sto primo piano?
4: Soprattutto perché guardo la porta.
5: Infatti, non parlo della saga del Ranocchio oggi, sappilo, oggi non la cago proprio la saga del Ranocchio. Tra l'altro, saluto gli amici, visto che oggi abbiamo dato spazio a tante realtà locali dilettantistiche. Permettimi, Giacomo, di salutare gli amici del Firenze Ovest. La bellissima realtà del Firenze Ovest, che rappresenta un territorio largo, grande, che è quello di Brozzi, e che fanno delle attività strepitose, fanno la promozione, dove l'altra sera c'è stata la presentazione di tutte le squadre, compreso il settore giovanile, che è numerosissimo, e a condurre la serata c'era due amici di Radio Firenze Viola.
4: Assolutamente sì, Costantino Nicoletti e Sauro Fattori condurre.
5: Sauro con la voce.
4: Sì,
5: no, con Sauro l'ho visto dopo.
4: Sì, va bene, comunque.
5: No, ormai finiamo, mi hai toccato il tasto.
4: Voglio andare sui messaggi.
5: Allora, presentazione Firenze Ovest, sì. Luis La Serpe, la mitica, bellissima, la Viola Ronchi.
4: Sì.
5: A seguire, ho mangiato una carrettiera ma buona.
4: Ma chi se ne frega?
5: No, aspetta, perché ti dico dove. Ma ti dico buona. Allora, Saulo, due piattate se ne fa.
4: Ma
5: siete
4: andati a cena insieme?
5: Certo.
4: Perché, cioè, nel senso, era
5: Viola Club Vingone.
4: Ah,
5: siamo stati ospiti di allora Vingone. Abbiamo fatto un talk bellissimo. Tanta gioventù nella casa del popolo del Vingone. Tra l'altro, bisogna dire a Saulo, messaggio di servizio, anzi, scrivilo poi. Tanti saluti dalla Manuela.
4: Certo.
5: Lui capisce in codice.
4: Va bene.
5: Digli a Sauro che lo saluta la Manuela.
4: Bene, glielo diremo. Signor Nicoletti, si descrive Elisabetta. Prego. Ora, ciao, ora, e poi vado in ordine orologio su quelle che ci ha mandato. Riguardo a giocare a Empoli, fu la sindaca a dire che il loro stadio non era disponibile per le partite. I cittadini sarebbero stati in difficoltà avendo tutte le domeniche impegnate con l'Empoli e poi la Fiorentina la settimana dopo.
5: Prendevano soldi, Corsi glielo infiocchettava e comunque è cambiata l'amministrazione. Potevi riparlarne con l'amministrazione attuale.
4: Il Mana ci scrive di questo passo allo stadio. Ci va con la badante,
5: sì, vabbè.
4: Che non è, che
5: non è
4: male.
5: Poco, bravo.
4: E poi mi piace il fatto che Lorenzo metta le mani avanti nel dire che è d'accordo. Te dice: Giamo, non vorrei dare ancora più gas a Costantino, ma sulla questione stadio devo dargli ragione. Secondo me viene proprio bellino e funzionale. Certo. Chi se ne poi se si vede un po' del
5: ma
4: vecchio.
5: Sì, ma sì.
4: PS, piango solo perché mi scompare il parterre che frequento dal 91.
5: Che poi no, io vi invidio voi del parterre. Ho tanti amici che frequentano il parterre
4: di curva,
5: curva Fiesole,
4: quello in tribuna e in maratona.
5: Guarda, visto sei con noi, chiamaci se vuoi, ma ve la raccontano la partita dal parterre?
4: Dici, non si vede.
5: Ah, no,
4: manca.
5: Io fumavo tanto quando andavo nel parterre.
4: Cosa?
5: Sigarette, ovviamente.
4: Cioè,
5: sai,
4: di contrabbando, no,
5: di contrabbando
4: ovviamente. Regolarmente.
5: Però, ragazzi, vedere la partita del parterre veramente te la racconto. Già in curva te la raccontavano, però qualcosa di sfrigio vedevi. Ma dal parterre, ragazzi, ci vuole tanta fantasia. A volte non si sapeva se aveva insegnato o no, quando l'azione era dall'altra parte, ovviamente.
4: Beh, ma lo vedevi, festeggiavano
5: sì,
4: tutti.
5: Sì, ci si abbracciava, sì. Tutto lì, insomma, capito?
4: Va bene, quindi se c'è qualche tifoso della Fiorentina che vede le partite dal parterre di curva, ci dica come fa a vedere
5: le
4: partite.
5: Poi voglio coinvolgere dei nuovi amici oggi, perché ho scoperto una cosa.
4: Ma perché alle 17.44 ti accendi?
5: Ma non lo so, che leggo e che scrivo durante la settimana, poi mi ricordo di dirlo, perché sennò mi fa in cavalleria.
4: Ok, mi torna.
5: Non so se te l'ho già detto. Allora, praticamente ho scoperto con i canali social, nella messaggeria privata,
4: che si gioca in 22 in campo.
5: Che si gioca in 22 prima
4: con
5: di tutto,
4: un arbitro.
5: Con un arbitro e due guardialine e il quarto uomo. Ma ho scoperto che c'è anche il pallone. Questa
4: no,
5: è la mia notizia, perché pensavo giocassero senza.
4: Scusa, che ti ho interrotto.
5: No,
4: colpa
5: no, te
4: mia.
5: Lo puoi fare, lo fai.
4: No, non devo.
5: Ormai
4: ma no, chiedo scusa agli ascoltatori, mica a te.
5: No, sì. Immaginavo.
4: Dici, insomma, cosa
5: come
4: hai scoperto?
5: Come era carino, vero Stefano? Come era carino, sì. Mi chiedeva scusa. Mi sono quasi emozionato.
4: Ma
5: Galassi mi ha chiesto scusa a me.
4: No, chiedevo scusa agli ascoltatori. Perché
5: da quando ha fatto il bambino, guarda, veramente.
4: Cosa hai scoperto?
5: Ho scoperto che ci ascoltano anche tifosi di altre squadre.
4: Ah, mi hai detto volevi fare questa domanda? Va bene,
5: non me la ricordo più la domanda, perché ormai le altre squadre. Però scriveteci anche tifosi delle altre squadre. Più che altro da dove scrivete
4: e che squadra
5: tifate e
4: perché
5: ascoltate.
4: Vi infliggete questa sofferenza,
5: questa tortura di martedì. Ovviamente la precedenza li avranno i miei amici di Lecce, i tifosi del Lecce, che simpatizzano anche Fiorentina, ovviamente. Non Filippo nostro, Stracciatella,
4: cuore viola,
5: però a Barese, capito? Che magari simpatizza.
4: Va
5: anche
4: bene. Segnalo a Vladimiro che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha dei costi dal punto di vista ecologico, anche per economico, naturalmente, non direttamente per noi.
5: Vladimiro.
4: Siccome ci manda delle immagini di io e te vestite da, non lo so, donne degli anni 70, però con addosso tipo una patchwork,
5: un
4: delle coperte di patch. Dio, secondo me ci sono usi più intelligenti dell'intelligenza artificiale.
5: Degli A.
4: Che però vedo l'ultima cosa che aveva mandato era Niccolò Ceccarini in versione Hulk e Niccolò Santi con la maglia
5: Sassuolo,
4: del Sassuolo.
5: Sei geniale.
4: Quello secondo me qualche fiume lo possiamo prosciugare per l'uso dell'intelligenza artificiale. Vedo che le battute sulla questione diarrea vanno forte. Alle dai da Napoli. Dottore, posso fare il bagno con la diarrea? Se riesce a riempire la vasca. Questo è quello che
5: trash.
4: Ci scrive.
5: Mi state cadendo sul trash.
4: Poi c'è Ale alla Val di Sieve. Chiudo più o meno con i messaggi sullo stadio. Dice Rella Meloni ha tolto i bolli auto, voglio vedere dove li trova i soldi per la provincia e di conseguenza il comune, ovviamente una provocazione, un abbraccio.
5: No, ma ha ragione, sulla sanità so che c'è grosse difficoltà,
4: sì,
5: perché
4: Gianni è su tutte le furie. Va bene, andiamoci a sentire due WhatsApp.
5: Vai.
4: Audio 348 7513 933.
6: E con questa proprietà americana e lo stile americano, quando sarà finito lo stadio, quanto costeranno i biglietti?
5: Bravo,
6: sa che io difficilmente ci metterò piede.
5: integrale all'interno,
7: sì,
5: quella nuova.
7: Va bene, ma il Viola Park ci ha messo un anno in più, ma in mezzo e sono scoppiate due guerre e il Covid, quindi insomma non è proprio la solita, sì, cosa.
5: Sono aumentate le materie prime.
7: Ammettiamoli in inempiezza del comune, dei lavori pubblici che vengano fatti, che non ci sono mai tempi certi. Al Buon Rocco gli stavo detto era uno schiavista. Ma se tutti i lavori pubblici fossero fatti a quei ritmi, a me andrebbe molto bene.
4: Allora, non so, sì, chiedete, so che avessi, chiedo all'amico, no, perché negli ultimi due anni non sono scoppiate guerre, non ci sono state. La benzina attualmente, sì, non è, sì, arrivata, sì, al massimo.
5: Follia, secondo me.
4: Cioè,
5: diesel,
4: però vale diesel per i lavori al Viola Park, ma non vale per i lavori allo, sì, stadio, perché quello lo fa il comune, mentre se li fa
5: però
4: commisso,
5: però Giacomo,
4: invece valgono le guerre.
5: C'è un fondo di verità.
4: Dove?
5: Te lo spiego. Io.
4: Che ogni opera ha dei ritardi e delle complicazioni, ma non capisco però perché, aspetta, le certificazioni valgono, no, per il commisso e non per il comune.
5: Non valgono per nessuno.
4: Ammesso,
5: il privato, anzi, siccome paga e paga la fresca molto bene, di solito dovrebbe essere più agevolato nel realizzare le opere. Invece anche al Viola Park qualche problemino c'è stato, al netto delle guerre, al netto dell'aumento dell'acciaio, l'aumento di tanti
4: tutti
5: tante
4: il costo delle materie prime.
5: Io voglio farvi un altro ragionamento invece. Voi siete giovani, tanti che ci ascoltano oggi sono giovani. Io ho 55 anni e vi posso garantire, quando ero piccolo io, quando si sentiva parlare di opera pubblica, ti mettevi le mani nei capelli.
4: Perché?
5: Perché i cantieri
4: per le difficoltà
5: erano eterni. Prima aprirli, farle. Perché quello che lo sviluppo che c'è stato nelle opere pubbliche nell'ultimo ventennio, diciamo da Renzi in poi, per parlare di Firenze, in passato facevano fatica a realizzare qualsiasi cosa,
4: diciamo,
5: anche l'asfaltare la strada.
4: Su queste c'è delle scadenze che devi rispettare, del PNRR,
5: perché hai le risorse del PNRR, è quella la differenza,
4: sì.
5: Quindi io confido nel fatto che, essendo fondi destinati solo per quell'opera, perché poi ho sentito di tutto, ma quei soldi perché non li possiamo dare agli asili nido, ma quei soldi perché non li possiamo dare agli ospedali, ma quei soldi perché non li possiamo dare a Radio Firenze Viola, perché a Radio Firenze Viola li potevano anche dare,
4: questo non so chi l'ha
5: lo
4: detto,
5: dico io.
4: Va bene.
5: Erano soldi destinati solo per quel tipo di progetto, non potevi orientare una parte soprattutto di quei soldi su altre cose, quindi di conseguenza mi consola il fatto dell'europeo e il fatto che sono soldi, fondi del PNRR. Però ragazzi, voi siete giovani, ma io ho girato l'Italia in lungo e largo, vi posso raccontare di fermate della metropolitana di Roma chiuse per secoli, manca poco prima che le ultimassero.
4: Roma.
5: Per dire, andavo alla stazione di Napoli, c'era un cantiere, penso ci sia ancora, ma la famosa gru che stazionava agli Uffizi, per, non so, penso sia stata messa nel periodo di quando fu realizzata la cupola praticamente, e gli stessi anni erano, ti ricordi, l'è stata tolta
4: quando
5: di recente, quando sono nato io praticamente,
4: sì,
5: che mangiavamo il peposo. Lo sai come nasce il peposo all'Imprunetina?
4: No.
5: Non sai la storia del peposo?
4: No.
5: Praticamente gli operai che costruirono il Duomo, tanti amici miei d'infanzia, quando eravamo a scuola, praticamente cosa facevano? Per dargli da mangiare, gli facevano questo piatto unico di carne, che era chiaramente proteico, saporito, immerso nel vino e nel pepe. Stava ora in questi tini dell'impuneta, di cot, come si chiama la pietra, insomma, queste tinozze di pietra dell'impuneta, come si chiamano? C'è una faccia da schiaffi oggi galassi.
4: No, che?
5: Lotto?
4: Il cotto,
5: sì,
4: dico.
5: Tipo cotto, questo quelle, sì, quei tini enormi che esistono, sì, ci sono in tante ville. E facevano questo piatto unico dove nutrivano gli operai del cantiere del Duomo, non della tranvia. Ti immagini ora vai con il pefoso da quelli fanno la tranvia?
4: Bello.
5: Beh, so che viaggiano dopo. Che era affogato nel vino rosso, buono, del Chianti, ovviamente. E la carne è stata deficiente.
4: Ma c'ha ragione. Insomma, è andata troppo in là. Va bene, Vladimiro ci ha mandato un'altra immagine di te stavolta con l'elmetto e vestiti da cantiere.
5: E poi per quelli della mia generazione, ben vengano i cantieri, amici da casa. Io le giornate non so come riempirle. Io metto lì, guarda così,
4: mani dietro la schiena e andare.
5: Ehi, lì, geometra lì, ehi, giovane.
4: T'ho visto.
5: Metti Verbenini in muretto, l'ho visto, tu l'hai messo con la livella. Capito?
4: Mi piace questa cosa che ti fa sempre i primi piani sul canale 92. La farei tutta sul primo piano.
5: Dice,
4: Costa, lo sai qual è la massima del falegname?
5: No.
4: No, non la leggo.
5: Ha qualcosa a che fare con la sega?
4: Sì. Ah, Sergio da Grassina dice: avrei una barzelletta e conoscono a 30 anni. Sì. Tutte le volte ci penso, rirò solo, ma non si può dire in radio. Se la conoscesse il costo, se ne vanterebbe a vita. Che ma faccio? La scrivo? Te scrivicela, Sergio.
5: E poi
4: io poi.
5: Valutiamo.
4: Se mai valutiamo, e nel caso comunque
5: vabbè,
4: la leggo.
5: Quella storica della Nutella, te la ricordi?
4: No, andiamo avanti. Per il costo, io non avrei ripreso Vanoli, però sta lavorando nemmeno bene io, per il momento. Domanda: Vanoli potrebbe essere premiato alla panchina d'oro vista l'impresa dello scorso anno?
5: No.
4: Stamani mi ha fatto pensare l'intervento di Mauro Zironelli a chi si compra, ex giocatore della Fiorentina, attuale allenatore della Pro Patria e in passato anche chiamato perché alla Juventus Under 23 allenò tra gli altri.
5: Sai
4: anche
5: chi è il direttore sportivo della Pro Patria?
4: No.
5: Walter Sabatini.
4: Davvero?
5: Giuro.
4: Ah, è vero, da qualche settimana.
5: Ma ragazzo, ma gli spiaggi sono io, non sono diventato
4: però
5: il numero
4: diceva,
5: uno a caso.
4: Diceva, io da allenatore guardo quello che ha fatto l'anno scorso Vanoli e vedo che nella storia nessuna squadra si era mai salvata nella posizione, nessuna squadra.
5: Ciao Nicco, meno male
4: non
5: c'è
4: mi si va a dire che non ha fatto un miracolo se sei il primo a fare una cosa.
5: Non ce la fa.
4: Sinceramente un senno del poi nemmeno io, però ci ho ripensato, è facile parlare del senno del poi, perché una squadra non si era mai trovata una squadra così forte in quelle posizioni, però possibile in 100 anni di Serie A non era mai successa una cosa del genere.
5: Ma nessuno gli disconosce questo merito di aver salvato la Fiorentina.
4: Bello disconosce.
5: Però ti dico anche che consideriamo che Serie A è, che squadre ci sono.
4: Sì, ho capito, perché la Serie A degli anni 40, non so, anni 50 erano squadre, tutti
5: però
4: fenomeni.
5: Io ti ho fatto un ragionamento prima che poi ho finito non ho finito perché ora mi riallaccio. Il Pisa e il Verona dell'anno scorso quest'anno non ci sono.
4: No?
5: Forse il Lecce. Forse il Lecce può sembrare si assomiglia a queste due. Però ad oggi è partito bene il Lecce.
4: È vero, perché lo stesso Monza comunque è una squadra
5: organizzata.
4: Organizzata.
5: Quindi sono partite forti quelle di sotto, diciamo. Poi si fermeranno.

0: diceva?
1: No, dai, la devo rileggere.
2: Le partite
1: Mazzone.
2: Le guardavamo, non le giocavamo.
0: Esatto.
2: Capisci?
0: Va bene, io non so. Vladimiro, ti ho chiesto di fermarti all'intelligenza artificiale. Ora sei diventato Nostradamus con le immagini. Io non so veramente come fermarlo.
2: Ha ragione, perché io vedo e prevedo il futuro.
0: Sì.
2: Bravi, chiamate se volete sapere amore, soldi, fortuna, lavoro. Io vi dirò tutto il vostro futuro. Sì. E
0: ma
2: tutto
0: perché continua a guardare la porta? Tra l'altro, tutte le volte penso
2: che mezzo strano.
0: Salutiamo Deborah dall'Impruneta che ti dice: Costa,
2: dimmi,
0: si chiamano orci quelli dove
2: orci,
0: cuocevano
2: brava
0: il
2: Deborah.
0: Pepe. Nelle il peposo, no, perché ha scritto pepe sao, ma che il peposo nelle fornaci.
2: Deborah, sei un amore, brava. Si chiamano orci, non orchi, da non sbagliare con gli orchi.
0: Ok,
2: va bene così, giusto per dire, ed è vero, brava
0: Costa
2: Deborah.
0: Non so che fare questo weekend con moglie e figlia, quasi quasi giretto in Tascani. Questo è Federico Bollito, ottimista Viola.
2: Ma fallo,
0: se non sbaglio,
2: Federico
0: viene dalla Liguria. Sì,
2: clima bello, temperature ideali.
0: Tu dovessi dirgli dove andare un weekend,
2: Vignamaggio, posti belli dove si sta bene. Cioè vigneti a Vignamaggio dal nostro amico Francesco, cioè
0: dall'Illinois
2: ovviamente.
0: Sì.
2: C'è le mucche, i maiali, così i bambini vedono anche gli animali. C'è la vendemmia, no, la vendemmia forse è già finita. O c'è ancora
3: e Costa ci va.
0: Dipende. No, in teoria, questi sono i giorni di vendemmia, però
2: vedi.
0: Col caldo eccezionale.
2: Sì, non andare nelle città, frequenta la provincia, i borghi della Toscana. C'è quel borgo bellissimo dove la sorella di Danelli è vice sindaco. Il borgo dei borghi d'Italia, come si chiama?
0: Borgo Abugiano.
2: No. Vicino Peccioli.
0: Ah, bellino.
2: Peccioli,
0: cioè,
2: è carina. Ci hanno costruito, questi hanno fatto una fortuna su una discarica, pensa te, hanno un centro sportivo bellissimo. È il comune più ricco d'Italia, più di Brozzi. Stefano, lo sai tu che sei di Brozzi?
0: Non è un comune,
2: non è comune, non, fai,
0: no.
2: Non c'è il sindaco Brozzi?
0: No,
2: il nonno di Stefano è,
0: cioè, il
2: sindaco
0: di Brozzi. Ci aveva mandato un vocale, ora vediamo se lo sentiamo. Mandando di Brozzi, ti piacciono molto queste tabelle, ce l'ha mandata Chris da Campi. Le prossime della Fiorentina 1-2, madonna, non c'è verso di fare lo zoom, quindi faccio una fatica. 1-2-3-4-5-6-7 dice nelle prossime 8 partite.
2: Sì.
0: Non ti dico quanti punti si fa secondo lui. Dimmi secondo te quanti punti si fa tra a Genoa, Como in casa.
2: Genoa un punto.
0: Calcola in tutti quanto.
2: Devo fare la somma.
0: Va bene, già non punto.
2: Vai.
0: Como in casa.
2: Questa è noiosa, Che c'è Kenny, Golden Lex. 3 punti.
0: Per Fiorentina?
2: Sì.
0: Ok.
2: Che fa? Ti metti punti di Como.
0: A Inter?
2: 0.
0: Atalanta in casa?
2: 1 punto.
0: A Sassuolo?
2: 3 punti.
0: A Sassuolo?
2: Sì.
0: Juventus in casa?
2: 1 punto.
0: A Monza?
2: 3 punti.
0: No, è l'ultima, ragazzi, proprio non la vedo, quindi devo andare a Udine,
2: sono amici, sono anche compagni direttore il 2 ottobre, 1 punto.
0: Cioè, abbiamo Monza e Udinese. Mamma mia, che calendario pessimo.
2: Vabbè, devi Giacomino
0: un
2: mio.
0: Punto? Quindi te
2: tutto.
0: Dici nelle
2: una
0: prossime 8, una decina.
2: 16. Vabbè. Noi siamo da parte sinistra del
0: comunque,
2: campionato.
0: Quello che dice in realtà anche Chris da Campi. Oh, dice, ma qui va tutto bene. Cioè, lui 8, lo dice 10, in senso 8,
2: decimo posto.
0: Cioè, io prevedo 10-12 punti, ma qui va tutto bene. Ragazzi, 10-12 punti.
2: Vai a 16. Sì. Sei ottavo, decimo. Sei quella fast target dell'ottavo, decimo posto. Poi, ragazzi miei. Io mi aspetto l'espluat, ti ripeto, appena tutti hanno capito dove sono, appena tutti hanno capito cosa vuole Paolino Vanoli, appena tutti si sono finalmente inseriti in questo campionato, voglio gli espluat, voglio Mastro Antonio protagonista come a Venezia, voglio Olalì Olalà che faccio Olalì Olalà, e quell'altro forte che mi garba da morire, il portoghese, Pedro Vale la Pena, no, quello Vale la Pena, e terzino, Pedro Goncalves, quindi voglio Pedro Ngingé, tanta roba, e poi speriamo che gli attaccanti, uno dei due diventi un attaccante almeno da doppia cifra, Pellegrino Beto.
0: Voglio sapere perché con questo entusiasmo Stefano Cherubini di là dal vetro gli dice di mandare i prossimi due vocali e andiamoci a sentire.
2: Scopriamolo tutti insieme.
0: Dobbiamo andare in palco.
4: Vorrei chiedere al signor Costantino Nicoletti,
2: grazie,
4: come fa ora che il nostro presidente Joseph Commisso, grazie, è ripartito. Mamma mia, se potessi raccontare il retroscena della fotografia che ho fatto insieme, si farebbe una trasmissione solo su questo. Alessandro da Firenze.
2: Ignorante.
5: Sei dei buoni!
6: Cada che casca, attenzione!
5: Madonna, è lei?
2: Aiuto. Abbiamo delle interferenze.
0: Che retroscena c'è sulla foto?
2: Allora,
0: Ale,
2: te devi, Stefanino, devi stare attento. Perché noi abbiamo 2 o 3 sabotatori a puntata. Uno di questi è il mitico Alessandro Bressan.
0: Scusa, Alessandro, mandaci
2: manager
0: vocale, spiegaci, lo mando assolutamente.
2: Lui era presente a quella famosa serata dal nostro amico Gianni Fria alla Buca San Giovanni con Joseph.

0: vabbè, è un ragazzo giovane, ci siamo abbracciati, abbiamo bevuto, è finita tra luce e vino, vabbè.
1: La cosa strana di tutto questo è che te non bevi,
0: sono stemio,
1: ora,
0: tra l'altro,
1: lo scopriremo dopo la pausa.
0: Censura questi nomi, Ferruzzi, no, no. Bressan e Randa,
1: falli sentire,
0: censurali.
1: Noi ci dobbiamo fermare, fine della prima ora di Che Risca al Vento, Ale. Come dico sempre quando c'è Costantino, purtroppo ce n'è un'altra in vista, ma voi provate a resistere, ce la faremo.
0: Vai.
1: Ce la faremo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
11: Grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333 579 579 4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando. Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Carisca al vento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, che come disse qualcuno dovrebbe pagare lui per venire qui da quanto si diverte. Seconda ora di Carisca al vento con anche Stefano Cherubini alla cura e alla parte tecnica, con il 3487513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci.
0: Ma
1: in queste,
0: bravo,
1: come ci si arriva a Costa domenica 10 ottobre contro il Genoa?
0: Ora mi inventerò degli ospiti clamorosi, perché se non ci arriviamo ai 10 ottobre.
1: Sì, ma anche oggi ospiti clamorosi,
0: io pensavo noi.
1: Sì, noi.
0: Non lo so, mettiamo una polemica, una cosa che non ho mai detto, lo sapete, la Fiorentina è in vendita. Scherzo,
1: no,
0: sto scherzando, si scatenano tutti gli haters, gli hacker,
1: lì che aspettano,
0: i boomers, no, sto scherzando.
1: Aspetta,
0: ovviamente, lunga vita a Joseph e a Katrin.
1: Ma ora ci ha fatto una foto insieme, improvvisamente, fino a 2 settimane fa gliela vendevi ogni giorno, ora ci ha fatto una foto insieme,
0: ora è
1: tuo
0: fratello.
1: Grande Joseph, che è tornato in America.
0: Bella, bella questa regia, oggi una regia creativa,
1: creativissima,
0: top, faccio una foto così poi la posto, bella.
1: Bene,
0: questa cosa.
1: E Joseph e Katrin se ne sono andati, quando torneranno?
0: Tornano a casa, c'hanno da cambiare valigie, fa due lavatrici,
1: vabbè, forse un mese non credo si siano portati ambi,
0: ovviamente.
1: Oddio, Joseph aveva sempre lo stesso cessato,
0: no, li cambiava, aveva dei completi diversi. Sì. Posso confermare, gli ho detto anche un po' sdrammatizzati, tu sei giovane, alla
1: metti
0: fine
1: jeans,
0: metti un paio di jeans,
1: non
0: una smica, una bella scarpina dei nostri amici di Signa, i mitici amici di Watts, i fratelli Simone e Stefano Maggini. Allora, guarda, oggi è veramente
1: oggi
0: la puntata
1: tutto Signa,
0: oggi tutta la piana, tutta la contea la chiamano, la contea di Signa, oggi dedicata a Signa.
1: Va bene,
0: all'arte della
1: torniamo
0: panna.
1: Sui vostri messaggi.
0: Vai,
1: continuano ad arrivare le freddure. Sergio, eccoci, da Grassina ce l'ha mandata, ma non si può leggere.
0: Grassina le legge solo Nick Ceccarini,
1: assolutamente. No, ma ci aveva detto, io non so se mandarla, perché
0: no,
1: insomma,
0: non essere timidosa,
1: no, parla di Orge, e
0: allora
1: quindi
0: no,
1: eviterei in prime.
0: Siamo
1: time
0: ancora in fascia protetta,
1: alle 18.07 ci sono dei bambini
0: con la puntata del G del venerdì, te la leggo.
1: Oggi a palla al centro Calamai ha chiesto agli ascoltatori di ridare il voto al calciomercato alla luce delle prime 5 giornate. Il mio voto è 7.5, ma vorrei un vostro commento sul voto dato da Piantanita di Mediaset, che ha dato 0 al calciomercato viola, aggiungendo
0: Piantanita,
1: che Atta è l'unico big. Ora, me, io non,
0: severo,
1: non l'ho né letto né sentito il collega,
0: strana, che è simpatico fatto... Piantanita,
1: esatto, quindi
0: l'altro
1: forse avrà avuto le sue ragioni, bisognerebbe vedere. Zero è ovviamente una provocazione,
0: la bocciatura. Allora, io gli do 8 per l'uscita, perché mandar via, alleggerire un organico di 52 giocatori è un capolavoro. Ci hai messo dei soldi, li hai regalati, tutto quello che vuoi, però ti sei alleggerito di ben 52 tesserati, punto numero uno. Dei 13 che sono arrivati, ragazzi, almeno 10 sono dei talenti, c'è tanta qualità, quindi sono stracontento anche del mercato in entrata. L'unico neo, l'unica sbavatura su cui il buon Fabio Paratici si giocava veramente tanto, era la scelta del tecnico, però non mi sento di attaccarlo. Sai perché? Te lo spiego molto semplice. Io mi faccio le domande, hai visto Stefano Bellina a sto programma, perché io faccio le domande e mi rispondo pure da solo. Lui nel frattempo non si sa con chi sta, riunioni, problemi di condominio, riunioni
1: stasera
0: di condominio,
1: doppio cheeseburger,
0: vedi, si ordina la cena,
1: patate,
0: l'asilo,
1: con
0: i bambini, le riunioni della chat delle mamme.
1: Scusa, dicevi?
0: Quindi
1: sì,
0: mi sento di attaccare Paratici per la scelta del tecnico, perché so per certo che anche se Fabio Grosso era il primo della lista subito dopo Pasqua, che chiaramente oggi è tutto un pavoneggiarsi di chi dice prima le cose, io non lo faccio perché nasco da umili origini e sono molto umile, ma io l'ho detto subito dopo Pasqua, il 5 di aprile, al buon Pietro. Quindi di conseguenza l'unico rammarico è che ha accannato, purtroppo anche a sua insaputa, la scelta del tecnico. Però non lo attacco, ti stavo dicendo, perché so e sono certo di quello che dico, che ha provato a contattare dei tecnici di altissimo livello, tecnici importanti, nomi esotici, internazionali, fighi, forti, bravi, giovani, meno giovani. E oggi però, e ce l'ha raccontato anche in sala stampa, non abbiamo quell'appeal particolare. Cosa voglio dire? Se volevi Antonio Conte, un allenatore da 7 milioni l'anno, oggi l'unica arma che tu avresti avuto per portarlo alla Fiorentina era offrirgliene 15. Ora i soldi non sono nostri, me li potevi anche dare, però capisci me.
1: Sì, oltre a quelli che dovevi mettere sul mercato.
0: Ma perché... sai, quello lo poteva gestire Paratici Conte, perché gli ha fatto un culo. Questa è una buona squadra, eh. Non ti sbagliare, questa è una buona squadra. Per fare, per sarebbe. Competere solo per il campionato. Sarà, mi auguro lo sarà. Ma perché ti ho detto, c'è del. Oggi le partite ce l'hanno dimostrate queste prime 5 giornate di campionato. Sì, l'organizzazione di gioco, Gasperini, come si chiama quello dell'Inter, Chivu, compagnia cantante, va bene tutto. Però la differenza le fanno le individualità, la giocata del singolo. Te hai giocatori che saltano l'uomo oggi, non so chi l'ha detto, ma è una sacrosanta verità. Forse proprio Saulo l'ha detto. Hai giocatori che nell'uno contro uno sono veramente forti. Hai giocatori che vedono la porta. Quindi fagli entrare in condizione, fagli capire dove sono. Eh?
1: Non l'ha detto Saulo di sicuro.
0: L'ha detto Saulo, allora ho ascoltato no. qualche chi altro
1: sono,
0: contenitore.
1: Chi sono i calciatori che vedono la porta?
0: Mastrantonio.
1: Certo, gol in carriera?
0: 3 ne ha fatti l'altro gol. Non lo
1: poi,
0: so.
1: Dimmi chi vede la porta.
0: Madonna, dimmi quando mette con le spalle al muro e batte sempre dove
1: gol in carriera?
0: No, no, lui non deve segnare. Ah, lui deve correre.
1: Gnonto?
0: Come il mio papà va. No, Gnonto è la prima delle riserve.
1: Atta, gol in carriera?
0: Vede la porta.
1: Gol in carriera?
0: 7-8 te ne deve fare.
1: Beh, no, ma 7-8 ne ha fatti in carriera. Cioè, scusa, la scorsa stagione.
0: Gol di reparto. A me, come ti ho detto una volta.
1: Fagioli?
0: Allora, ne fa 8 Mastrantonio. 10. 10 li fa, ne ha fatti 3, ne fa 7.
1: Ha fatti 3 in una,
0: Vabbè, anche se ne fa 3 in 3, sono 9.
1: Sì.
0: Portavo uno, con il resto di uno, poi ne rimane
1: 9 vanno bene lo stesso.
0: 9, ne fa 8 a ta, che torna anche bene, 8 a ta. E ne fa, che ne so, una decina Pellegrino. Un'altra decina Beto. Oddio, mi sei stufato.
1: Sì, e poi però spegni la PlayStation e vedi che la Fiorentina dopo
0: ne
1: 5
0: una
1: giornate
0: che
1: ha
0: segnato
1: 4 a Venezia per
0: lui
1: il
0: gol
1: resto.
0: Li fa. Gli fa una decina Pedro Goncalves.
1: Ecco, Pedro Goncalves è l'unico che ti posso dire. Sì,
0: basta di reparto a TTC. Poi puoi vincere partita alcuna a 0.
1: Ad oggi,
0: eh.
1: Però, per Pedro Goncalves va trovato lo spazio. E tu hai tirato in ballo un calciatore di cui stai parlando bene. Però, guarda, Stefano Taxi ce l'aveva detto. E effettivamente, forse quello ha deluso di più da questo inizio di stagione. Perché dice la provocazione, la polemica. Vi propongo io: ai soldi spesi per Attà sono stati spesi bene?
0: Per me emergerà. Deve resettarsi, chiaramente passare amici da Stefano Taxi, io ti voglio un gran bene, a parte voglio bene a tutti i tassisti per partito preso a prescindere da ragazzi, il trasferimento, il travaso da una realtà come Udine e una realtà come Firenze, ragazzi, è come veramente guardi il giorno e la notte. Quindi anche questo giocatore, questo ragazzo che ha comunque un bel curriculum, oggi deve capire il famoso upgrade, come dico.
1: Qual è il
0: bel
1: curriculum di Attà?
0: Non lo so, dove ho giocato prima?
1: Nant?
0: Ah sì, nel Nant.
1: E poi Udinese? Questo è il bel curriculum.
0: Vabbè, però dai, sotto sotto, meglio del mio sicuramente.
1: Ma dipende, insomma.
0: Io Firenze
1: lui non
0: ha
1: mai tolta una rete a Pistoia.
0: No, quello
1: Attà.
0: È vero, non l'ho tolta.
1: Costantino 1, Attà 0.
0: Sì,
1: no, faccio per fare avvocato del diavolo, ma lo chiedo a chi sicuramente ne sa più di te, Costantino.
0: Chi è?
1: E cioè Andrea Spadoni.
0: Grande Andrino, ma oggi Andrea lo voglio coinvolgere.
1: Blogger,
0: editor, creator, giornalista.
1: Sì,
0: editorialista, conduttore,
1: tutto,
0: pizzaiolo,
1: tutto.
0: C'è un ristorante però, bellissimo.
15: Però si chiama Cuffiettari.
1: Cuffiettari. Sei andato subito sul motivo per cui ti voleva chiamare Costantino. Io non ti avevo annunciato niente, Andrea.
0: Ma lo sai che è 3 giorni di schifo. Martedì chiama Andrea. Vota Antonio. Perché a me sono piaciute le parole di Rossi.
1: Va bene, partiamo
0: sai,
1: da lì. Su Attà poi ci torno.
0: Poi ci
1: però,
0: torniamo su Attà.
1: Dici tu che Andrea ti senti chiamato in causa dalle parole di Rossi, che ricordiamo. L'ha detto oggi anche per voi giornalisti, è un mondo duro perché chiunque oggi si può prendere un microfono, delle cuffiette e sparare sentenze e parlare di calcio e venire ascoltato
0: senza aver mai giocato magari.
15: No, io mi sento più che altro quasi vittima di questa cosa, cioè mi sento più che altro uno dei giornalisti, perché io prima di fare le live su internet con le cuffie
1: tu sei
15: e il microfono sono un giornalista da 20 anni ormai. Poi è chiaro, oggi il mezzo è questo, e anche questo, non solo questo, è anche questo, e bisogna starci dentro. Però io se mi chiedi chi è Andrea Spadoni, rispondo un giornalista. Quindi dico, De Rossi da una parte ha ragione, soprattutto sul quando lui fa un discorso sul linguaggio,
0: sì.
15: Perché la libertà di espressione non è libertà di insulto, no? Questo io l'ho sempre sostenuto.
0: Vero,
15: e molte volte in questi contesti si tende a esagerare,
0: a trascendere
15: contenuto e quasi a insultare, quindi quello per me lì ha ragione De Rossi. Sul resto del discorso posso dirti Che devo dire, per fortuna c'è internet, questo va un po' detto, che comunque apre delle nuove, dei nuovi spazi, che comunque dà possibilità a giovani anche di mostrare il proprio talento, al di là delle lobby, al di là degli ordini professionali, al di là degli aperitivi pagati dalle società di calcio. Quindi dico, De Rossi da una parte ha ragione quando parla di linguaggio, dall'altra dico grazie internet che ci dai questo nuovo modo di esprimersi senza essere per forza parte di qualche meccanismo prestabilito, ecco questo.
0: Però è stata, Andrea, è stata la conseguenza dell'avvento dei social, perché si è iniziato coi social a vomitare di tutto di più su, nei confronti di quel giocatore, piuttosto di quell'allenatore, piuttosto di quel dirigente, di quel presidente,
15: anche
0: no?
15: Troppo. Troppo.
0: Anche troppo, dico io. Pagine che nascono come funghi di opinionisti che si improvvisano, di giornalisti improvvisati, che non sono ovviamente giornalisti, che chiaramente non hanno nessun freno, non c'è un limite. Ecco, quello magari, non parlo di censura, però sì, uno può scegliere, tu mi dirai, scorri, hai visto, strolli, come dicono quelli giovani oggi.
1: Strolli?
0: Non si strolla.
1: Con la T?
0: Che ne so.
1: Con la C?
15: Con la C.
1: Scrolli, bella. Ogni volta.
0: Quindi, però rimangono scritte certe cose, capisci? Certe offese, certi atteggiamenti, certe provocazioni anche.
1: Ma io la domanda che vi faccio a entrambi è, quando De Rossi dice che è un problema per i giornalisti, ok? Ma in che logica è un problema per i giornalisti? Mi sembra che sia più che altro un problema per i professionisti, perché naturalmente il giornalista ha delle regole deontologiche che gli impongono,
0: certo.
1: Poi tendenzialmente fai anche un percorso di studio, insomma hai anche un determinato background che ti porta tendenzialmente ad essere educato anche a non superare poi determinati limiti, che magari chi invece ha un altro tipo di formazione, magari proprio non ha formazione, arriva e vuole anche colpire, è quasi costretto per certi versi offendere. Però io ve lo dico anche da giornalista, non mi sembra questo il problema del mondo del giornalismo. Cioè, si potrebbe stare sei ore, no? Certo. Sulla crisi dell'editoria, su tutto, cioè anche su come le società trattano i giornalisti.
0: Certo, sono d'accordo.
1: Perché oggi io non voglio attaccare ora la Fiorentina,
0: no,
1: perché
0: certo.
1: Non è un attacco, mi sembra un dato oggettivo che la Fiorentina all'inizio del Viola Park ha chiamato regolarmente tutti i blogger, gli youtuber,
0: come
1: gli
0: no?
1: influencer per fare
15: movimenti.
1: Ecco, certo. Quindi non mi sembra un problema per i giornalisti il fatto che ci sia, li faccio io i nomi, il Damiano Faina di
0: certo.
1: turno, oppure il Pancio di turno, oppure il Penguin, parlo di persone che si sono sentite anche,
0: che io non conosco,
1: non è un problema questo per i giornalisti, perché
0: oddio lo è, nel senso che
1: lo è nel momento in cui le società danno più spazio a loro.
0: Andrea, correggimi se sbaglio, il problema subentra quando nel momento in cui il giornalista non fa più il giornalista, quindi non dice nemmeno più la sua opinione perché rimane più abbottonato, e loro invece si osano anche nel, come ha detto bene Andrea, trascendendo, però osano nell'opinione. Il giornalista oggi tendenzialmente, non parlo di te, non parlo nemmeno della differenza,
1: puoi parlare anche di me,
0: legge le veline, legge le smentite, non va più a caccia di notizie, di scoop, di gossip, di tutto quello che è intorno a quello che ruota nel mondo del business del pallone. La formazione, prima c'era la caccia, vero Andrea, scoprire prima di un altro la formazione che sarebbe scesa in campo. Oggi fa delle ipotesi, ovviamente, fa delle previsioni, però non c'è più quella rete che si creava il giornalista, fatta di clientelismo, di amicizie, che faceva confidenza con quel giocatore piuttosto che con quel procuratore o con quel dirigente. Prego Andrea.
15: No, io l'unica cosa che posso percepire da quello che dice De Rossi, che un po' ci entro dentro, è questo, che il giornalista oggi in cosa si distingue da un creator bravo, capito? Perché il creator bravo, i nomi che avete fatto, sono tutte persone che hanno anche alta professionalità nell'utilizzo del mezzo social network e comunque di internet, quindi loro sanno lavorarci meglio su internet di qualsiasi giornalista, e acquisiscono più visibilità, perché comunque oggi la TV si guarda anche e soprattutto attraverso gli smartphone,
0: soprattutto i giovani, soprattutto
15: quindi,
0: Andrea,
15: quindi ti dico che il creator bravo oggi riesce ad assumere un valore maggiore della
0: firma,
15: giornalista.
0: Della
15: in questo
0: firma.
15: Io dico, qual è il problema? Il problema è quando si accomuna il creatore al giornalista. E lì è il giornalismo che ha dei limiti, che dovrebbe riflettere su quella che oggi è la professione, giustamente come faceva sottolineava Costantino, oggi il giornalista dovrebbe ritrovare un po' la purezza del mestiere,
0: il marciapiede,
15: dell'andare a lavorare sulla notizia, altrimenti se mi dici, mi fai il podcast come fa Damiano, come fa il Pancio, stai rincorrendo qualcosa che te non sai fare.
1: Assolutamente sì, io ci metto lavorando poi da una radio che parla solo di Fiorentina, che ha a che fare solo con la Fiorentina società primariamente. Il fatto però, Andrea, che il ruolo che, di cui state parlando voi, spesso dai tifosi viene visto in maniera negativa, cioè parlo anche di un collega che abbiamo in redazione, che è Niccolò Santi, e scoprì che la Fiorentina aveva messo la clausola a 52 milioni di euro su Ken, la famosa, sì, abbiamo passato giorni in cui voi destabilizzate l'ambiente,
0: invece ha fatto il suo lavoro bene, Andrea ha fatto un gran lavoro, Niccolò Santi, che quello è cronaca, informazione, scoprirle le notizie, scovarle.
15: Oggi però capisco che oggi è dura la società, oggi ti bloccano qualsiasi iniziativa, cercano di guidare loro la...
1: È lì, guarda, io è per questo che avrei risposto a De Rossi, e per il mestiere del giornalista, e lo dico da giornalista, è molto più difficile avere a che fare con le società di calcio che avere a che fare con i content creator, che fanno il loro e che fanno successo al loro modo, ma anche in un altro mondo, perché voglio dire, chi oggi va a comprare i giornali non è chi segue, insomma, le persone di cui abbiamo tendenzialmente
15: poi io faccio parte del canale del Pancio, quindi è un mondo che conosco, che frequento, sul quale mi sono anche cercato anche di investire un po', sia negli strumenti che bisogna avere e nel capire di come funzionano. Io dico che c'è comunque una base anche lì di conoscenze che devi avere per riuscire a avere successo, non è che il successo arriva a casa.
0: Ma chi è il Pancio? Io sono ignorante, Andrea.
15: Pancio è numero uno, Pancio è il padre di internet.
0: Ah, davvero?
1: È da tanti anni.
0: Di dov'è?
15: No, in realtà sia Pancio è un...
1: Calabrese, è possibile?
15: No, dice di essere calabrese, ma sta Reggio Emilia.
0: Che fenomeno.
1: Che tra l'altro sta facendo guerra contro il Pezzotto, visto che poi ormai...
15: Sì, la realtà... è questa.
1: Non l'hai visto i video di Voltemade con l'intelligenza artificiale che canta il Pezzotto? No,
0: io sono già io un editor creator che mi vado a guardare gli altri.
1: Certo. Strolli.
15: Lui nasce, però lui è un comico. Lui che è un comico su internet, nasce come comico e poi diventa un personaggio anche che lavora nel calcio. Però lo dice sempre: io faccio intrattenimento.
0: Vero
15: che poi dà delle opinioni, ma sulla scia dell'intrattenimento.
0: Ma lui bastona, Andrea? Lui bastona?
1: Boia.
0: Sì?
15: No, Pancio sì bastona, però se stai dividere e scindere il contenuto ti fa sorridere più che altro.
0: Ok.
1: Sì, certo. Gioca. Va
15: è
1: bene.
15: Faina che è più un opinionista.
0: Ah, Faina è più opinionista.
15: Sono due cose diverse.
0: Quello di Roma, Faina è quello di Roma?
1: Sì, esatto.
0: È il Faina.
15: Lui cerca di fare anche il mercato, vuol fare anche il mercato.
0: Ho capito.
15: È un altro tipo di approccio.
1: Va bene, allora chiudiamo questa discussione interessante. Ci eravamo lasciati, guarda, detto tutto questo, su una domanda su Artur Attac, che forse è stato tra i calciatori, si è visto veramente, perché tra chi ha fatto male e chi ha fatto bene in queste 5 partite, qualcosina alla fine hanno fatto vedere quasi tutti. Dragusin, lo diceva prima Costantino, è tornato centrale la difesa, Mastantuono ha fatto tripletta, Angie ha fatto vedere belle cose, Pellegrino ha segnato, Beto ha fatto un buon lavoro a Venezia, eccetera eccetera. Chi non ha fatto vedere quasi niente è Artur Attac, quindi ti faccio esattamente la stessa domanda che ci ha fatto l'ascoltatore sul prezzo che ha pagato la Fiorentina. Ha pagato troppo questo calciatore secondo te, la Viola?
15: No ragazzi, no. Allora, a parte che oggi quanto paghi un calciatore e quanto vale è un discorso che non sta in piedi, perché il prezzo lo fa il mercato. Sicuramente Attac è stato uno dei tanti talenti maggiori della scorsa Serie A, e oggi quando ti metti lì e cerchi un ragazzo di valore, costa. Poi vale quei soldi che paghi? Boh, non lo so, però ormai il mercato è questo. Vai, prendi Ramos 80, Isaac a 120, questo è il mercato. Quindi il prezzo è quello, ma io sono molto ottimista, per me è un ragazzo che vale, molto forte, bisogna dargli la fiducia che merita, perché secondo me presto verrà fuori.
1: Però Andrea, io non so quanto tu hai seguito, detto Pedro Gonçalves, insomma, è un calciatore.
15: Bisogna avere
1: però...
15: pazienza, ragazzi, pazienza nel calcio.
0: Ma a Firenze si può dire che non, cioè, ne abbiamo avuta, ne abbiamo.
1: Anche troppa, però io ti dico, ieri Sauro Fattori diceva una cosa, la metteva proprio legata a Attac, che oggi l'obiettivo di Vanoli deve essere quello di mettere in campo Pedro Gonçalves, perché rispetto a quasi tutta la rosa è quello che ha proprio nei piedi dei numeri che nessun altro ha. E lui diceva l'unico spazio che gli puoi trovare è quello al posto di Attà, anche perché Attà comunque sta un po' faticando. E io ti dico una tua riflessione su questo, cioè su che posto potresti trovare a Pedro Gonçalves, perché anche io francamente l'unico posto che gli trovo in questo momento è al posto di Attà, non certo di Ingie o tantomeno di Mastantuono. E secondo, cioè, secondo te è meglio Attà o Pedro Gonçalves in questo momento?
15: Secondo me però non è quello il suo posto. Secondo me non è quello.
0: Già sulla fascia, posto, sull'esterno.
15: Il suo posto è quello di Mastantuono, ma
1: E allora un gioco
0: si accentra, poi che rientra sul sinistro e trova
15: secondo
0: la porta.
15: Secondo me il lavoro che fa Gonçalves è un vecchio trequartista che oggi può giocare in quella linea lì. Attà è una mezzala, capito? Io dico per semplificare, Attà è più mezzala, più di un giocatore di inserimento. Gonçalves secondo me non ha quel passo lì. È un bel rebus, perché Gonçalves è un giocatore che fa dei gol, fa dei numeri, è un giocatore indubbiamente importante, ma
0: esperienza, di qualità.
15: Ma Santoro l'ho visto molto bene, quindi credo che debba giocare. Non lo so, questo è un bel rebus che deve risolvere Vanoli.
0: C'è una bella c'è abbondanza, vero, di qualità quest'anno, finalmente.
15: Sì, sì, anch'io. Santuono, Gonçalves e Nie.
1: Poi difendo io, però.
0: No, guarda, Andrea,
1: comunque va bene, ma esce a Attà, è questo.
15: No, a quel punto esce a Attà.
0: No, col Napoli io giocavo col falso 9, pensate.
1: Chi era il falso 9?
0: Mastantuono.
1: Ma sta facendo bene sulla fascia.
0: Ma io lo mettevo falso 9, Attà dietro di lui, con Calves a sinistra e G a destra. È quello, bisogna usare. Bisogna essere visionari nel calcio, vero, Andrea?
15: Sì. Ma io sono convinto, guarda, che la Fiorentina c'ha tanti valori e se Attà magari tarda e sta un po' in banchina non succede niente.
0: L'alternativa c'è.
1: Certo. Sì.
0: È un peccato.
1: È la stessa cosa che diceva anche Saura, cioè fai bene forse anche di Attà, che gli dai un po' di tempo per riprendersi. È vero che lì ti torno, però hai speso 30 milioni quasi per il 70% di un calciatore.
0: Ma
15: da parte un calciatore di valore, perlomeno l'anno scorso ha fatto un calciatore importante.
1: Vabbè, questo insomma, sfido chiunque a aver visto
0: l'acquisto. Dice, come mai non l'ha preso l'Inter in Milano alla Juve?
1: E il motivo è che non volevano spendere così tanto.
0: È che noi li avevamo, li abbiamo spesi, punto, bene.
1: Va bene, Andrea Spadoni, grazie mille per essere stato con noi, sempre un piacere.
0: Un grande Andrino.
1: Cuffietta, microfono e si parla di De Rossi.
0: E sentirò il Pacio, il Paco?
1: Il Pacio,
0: il Pacio.
15: Il Pacio.
0: Vai, vi seguirò col Pacio.
1: Salutacelo.
0: Ciao,
1: No, io devo dire che un po' lo conoscevo, l'ho conosciuto anche di vista, ma soprattutto di recente è diventato virale il buon Stefano Cherubini, che è un classe 2006, sicuramente lo conoscerà, perché appunto fa questa guerra al pezzo, cioè in realtà non è che fa la guerra al pezzotto, fa la guerra da Zon con tutti gli aumenti che chiede, tutta questa guerra che fa da Zona al pezzotto, e lui dice: ma di fronte a come ti comporti te, io lo faccio. E con l'intelligenza artificiale ha creato, insomma,
0: chiamiamolo martedì prossimo. Parecchio. Chiamiamo il Pancio.
1: Va bene,
0: sfadda il numero d'Andrea.
1: Lo sai, ma mi sa che ce l'ho anch'io.
0: Ce l'hai, se ce l'hai, chiamiamolo. Sono curioso di conoscerlo.
1: Lo facciamo.
0: Siete favorevoli da casa di chiamare il Pancio?
1: Ma chi se ne frega? Decido io.
0: Sono qualcosa per arrivare alla pausa.
1: Due vocali, così ti ci faccio arrivare io alla pausa. Vai.
16: Sì, salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto. Ho già messo in moto il cazzometro, che è il misuratore di cazzate. Tanto oggi si va fuori scala, il sindaco dell'Isolotto.
17: Costa, sta attento, perché coi pepe ti bruci il culo.
1: Cioè io che cosa dovrei rispondere? Dovrebbe rispondere?
0: Il cazzometro ha ragione, ma noi battiamo record di cazzometri, qui c'è picchi mai raggiunti nella radiofonia.
1: Però ti devo dire,
0: televisione,
1: sullo stadio ti ho sentito abbastanza lucido, ora quando mi dici mettere Mastantuono falso 9, però
0: non davo punti di riferimento a una squadra che
1: Bete Pellegrini,
0: ma in difesa
1: va
0: in difficoltà. Allora io osavo Attà, Mastantuono prima punta, a destra Gingé, a sinistra quell'altro.
1: A sinistra
0: Angingei. A Gingei Goncalves a destra.
1: Ma perché lo chiami Goncalves?
0: Ma perché io non mi ricordo mezzo nome? Li ribattezzo tutti, mi conosci, lo sai che io non mi ricorderò mai un nome di un giocatore moderno. Se vuoi ti dico la formazione degli anni: Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Orson Segato, Ciarsi, Vristivanello.
1: Va bene. E ieri purtroppo abbiamo salutato Sergio Carpanesi, che naturalmente faceva parte del
0: persona,
1: primo scudetto, però
0: persona.
1: Era l'ultimo superstite, è bello
0: gran,
1: ricordarlo.
0: Bella persona.
1: Anche all'indomani di la sua scomparsa a 90 anni. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Gary Scalvento, vale. Poi rientriamo, però abbiamo ancora delle chicche pronte per voi. E chicche è che Costantino tira fuori le caramelle.
0: Cosa pensavate?
1: Esatto. Pausa e torniamo.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze Viola.
6: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: 18.34, ultima parte di Garrisca al Vento. Avevo promesso delle chicche e ti chiedo, Costantino, di che si parla in questi 25 minuti?
1: Te lo dico,
0: minuti?
1: Guarda, perché mi ha fatto vedere una delle cose ganze. I social per me dovrebbero avere uno scopo unico, sì, di informare, ma poi dovrebbero essere assolutamente terreno di leggerezza.
0: Come dici te, entertainment.
1: Entertainment, bravo, vedi, ormai ti ho
0: Sì, però ora l'hai detto bene, te di solito dici entertainment.
1: Sì, vabbè,
0: adesso l'hai detto entertainment.
1: Capito, io ti ho inculcato la mia filosofia, il mio credo, ormai sono un guru per te, capito, caro Giacomo? Però la realtà è questa: i social dovrebbe essere leggerezza, divertimento,
0: pane, amore e fantasia.
1: Bravo.
0: Come calcio.
1: Sì. Informazione, magari ho scoperto delle notizie anche grazie ai social, purtroppo, anche notizie tristi, ma non il, non mi riesce mai a dirlo, il vomitatoio delle frustrazioni della gente. Se sei frustrato e hai dei problemi nella tua vita, stattene nella tua cameretta, confidati con i tuoi amichetti, ma non vomitare sulla gente che non conosci nemmeno, sui social.
0: Di sensazioni.
1: Le frustrazioni.
0: Sì, tizio segnala all'amico che ho segnato dell'isolotto, ci aveva detto preparo il cazzo. Qualcuno dice forse il cazzatametro, però ecco, il cazzometro dice serve probabilmente per fare qualcos'altro.
1: Sì.
0: No, nel senso misurare.
1: La logica sarebbe quella.
0: Va bene, per Costantino, che mi dice dello scandalo delle sanzioni al giudice sportivo? Una quasi curva dalle spalle al minuto di silenzio, 10.000 euro in multa, come alla Viola per cavolate, vergognoso. Tanto in tutto questo Paratici si è preso 5.000 euro di multa
1: perché
0: ha espresso, ha usato espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro nell'intervallo della partita contro il Napoli, te la sei persa?
1: Non la sapevo questa, si è scatenato con...
0: Si è scatenato con Doveri, no?
1: Però è vuol dire che c'ha sangue nelle vene, con Daniele, tra l'altro conosco molto bene io l'arbitro Doveri. Te non fare domande, te lo sai che io conosco praticamente tutti. Abbiamo fatto anche una piacevole serata.
0: Soprattutto io chiedo, a me non è che è entusiasmato l'arbitraggio del primo tempo, però non c'è sta, perché il comunicato del giudice sportivo fa riferimento al fatto che Paratici si lamentasse per un episodio nello specifico.
1: Quale?
0: A me non viene in mente, nel senso che stava un arbitraggio in cui se poteva fischiare a favore di Napoli dava la sensazione di fischiare subito, se poteva fischiare per la Fiorentina faceva un po' più fatica. Però non ho visto scandali.
1: Sai, considerare uno dei migliori arbitri che abbiamo in Serie A.
0: Mi ha segnalato perché ne ho parlato anche con i colleghi che Dovere era sempre lì in mezzo, cioè effettivamente è successo una volta un pallone
1: caldo anche lui, forse già alle 12.30,
0: però va bene, parateci 5.000 euro
1: bello,
0: che metterà Costantino Nicoletti nei confronti del giudice sportivo. Poi invece la curva della Juventus non è stata multata particolarmente, insomma. Effettivamente, però dico all'amico Silvano, allora in spiegazione del giudice sportivo c'è che è stato valutato che solo pochi esponenti della curva, non tutta la curva si è girata.
1: Uno o tutti cambia poco.
0: E dico, posso dire, a me lo Juve Merda è piaciuto tantissimo.
1: Ad amore. Okay? Capolavoro.
0: Però se sono giudice sportivo
1: devo,
0: è chiaro che
1: non posso lasciarla passare.
0: Non posso lasciarla passare perché sennò diventa una giungla.
1: Sull'episodio
0: se
1: di Torino,
0: dice,
1: bravo.
0: Se dai dello zingaro a un altro... E fai fatica a lasciarla passare. Poi sono cose che sono sempre successe, succede nello stadio. Posso anche accettarle, anche se a me non piace venga dato lo zingaro a un calciatore, per quanto possa essersi, tantomeno altri epiteti che vengono utilizzati. Dico che se provo a mettermi nei panni del giudice sportivo, 10.000 euro di multa non è una stangata, però è al
1: segnale,
0: pari.
1: È un segnale.
0: Senso,
1: no, il discorso di Torino, deprecabile, penso sia superfluo ribadirlo. Mi hanno raccontato che ci sono stati dei precedenti, però nulla viene fatto al caso. Quindi in caso di quando morì Agnelli, so che la curva dell'Inter anche lì si rivolse in modo parecchio offensivo, a me non mi raccontano, io non seguo le vicende delle strisciate perché non mi appassionano, però a prescindere però che ci fosse stato il precedente, non si fanno quelle cose, dai. Non è un gesto da ultra. Io non li chiamo ultra, perché guarda, gli ultra hanno dei valori e uno spirito e delle regole che vanno oltre. L'altro, guarda, vedevo i video oggi dei tifosi dell'Avellino che hanno giocato ad Ascoli e sono andati a omaggiare il Boccia, leader indiscusso storico della curva dell'Atalanta, che ora si è esiliato, diciamo così, nelle Marche, vive nelle Marche.
0: Ah, ecco, perché ho visto anch'io il video, mi sono chiesto cosa c'entrasse, perché
1: lui si è trasferito lì, vive lì, capito? È bello, fra l'altro non c'è nessun gemellaggio tra Avellino e Atalanta, anzi diverse scaramucce, però hanno dei codici, le curve, molto importanti, come nel calcio storico. Il calcio storico viene sempre etichettato in chiave negativa, ma c'è dei codici etici all'interno del calcio storico che sono straordinari. C'è un rispetto che voi non vi immaginate nemmeno per strada, il rispetto che esiste all'interno dei colori dei quattro quartieri del calcio storico, di chi ne fa parte a livello dirigenziale, di accompagnatore, di volontario, sono inimmaginabili. Altrettanto esistono nelle curve. Quindi non li definirei nemmeno ultra, li definirei degli ignoranti cafoni giovani che non sanno magari nemmeno la storia di Sandro Mazzola, che non hanno sicuramente, fortuna loro perché sono giovani, mai visto giocare Mazzola, però oggi puoi andare a recuperare immagini, puoi leggertela la storia di un qualcuno, non è che trovi tutto oggi sulla rete. Quindi il segnale per me andava dato, una punizione la potevano dare alla curva della Juventus. Non parlo di chiusura, non parlo di squalifiche, ma una multa era più che appropriata, secondo me.
0: Secondo Max si lamentava che in giro non è stato fatto rientrare né subito né dopo un minuto dopo la testata in aria. Abbiamo preso gol con lui fuori dal campo. Non essere. Abbiamo preso gol con lui fuori dal campo, però è stata sinceramente una cosa singolare quel minuto. Sì. Ora correggetemi se sbaglio, sono andato abbastanza certo, però ci ho fatto casa anch'io perché abbiamo sofferto in quel minuto, ma non mi pare proprio che si sia preso gol, però anche lì era il regolamento. Ora mi sembra, io l'ho visto fare praticamente solo alla Fiorentina, però il regolamento dice oggi se fai entrare lo staff medio poi devi stare un minuto fuori.
1: Ah sì? Allora,
0: sì, che
1: possiamo anche chiamare qualcuno,
0: fa parte di tutte le insieme di regole fatte da Orsato, messe da Orsato, certo, per velocizzare il gioco, perché così si crede o si pensa di ridurre le perdite di tempo. Va bene, andiamo a sentirci due WhatsApp audio. Vai, Cherubini dei nostri.
2: Costa, le sa perché i galli non c'hanno le mani?
1: No,
2: perché le galline non c'hanno le poppe.
3: Costa, una domanda, ma come tu fai a essere così asciutto se tu vai sempre a mangiare fuori?
4: Che costa ci va?
1: Ora io ringrazio.
0: Che domande sono? Cioè, che
1: gallo è
0: servito.
1: Questa è bella, però. Sai perché il gallo non c'ha le mani? A parte c'ha le ali, perché c'ha le mani perché le galline hanno le poppe, meravigliose. Questa la dico ai G venerdì. La seconda, ti ringrazio per l'asciutto, forse la TV che sfina, ma supero i 100 kg sono quintale? Non la tonnellata è di più, vero?
0: Quintale sono 500 kg.
1: Ah sì? Ora non vorrei... No, 100. La tonnellata sarà 1000 kg.
0: Sì.
1: Il quintale sono 100.
0: Sì, ora.
1: Te l'hai studiato, eh? Sei tu che hai fatto lo scientifico, mica io, eh?
0: Sì, quintale 100.
1: Vedi? Quindi
0: infatti,
1: supero.
0: Mentre lo dicevo, mi è venuto.
1: Ti dico, ehi, leva questo primo piano immediatamente, Stefanino.
0: No,
1: guarda,
0: sfina.
1: Non vengo più alla saga della notte.
0: Tonnellata e mille, sì.
1: Io supero il quintale, poi non lo dimostro perché è un fisico
0: Claudio
1: scolpito.
0: Però a inizio trasmissione non te l'avevo letto, ma no, aveva apprezzato la tua Miss Granata.
1: Sì, che mi sono macchiato però.
0: Ora l'ho
1: non
0: persa, però bravo Costa. Ecco, maglia del Torino per Costantino, buona serata, ciao.
1: Lo sai, uno dei miei colori preferiti, il Bordeaux e il Granata sono tra i miei colori preferiti. Per il prossimo martedì non ho dire
0: alla lista
1: non
0: delle cose, non me ne frega.
1: Il prossimo martedì ognuno ci dica il suo colore preferito.
0: Guarda, interessante la domanda di Matteo 74, non me ne frega niente delle sue domande. Dimitri Conte ha detto che si arriva a noni. Secondo te Costa come si arriva? Inoltre, quali giocatori potrebbero arrivare in mercato di riparazione?
1: Bella
0: domanda. Forza Viola.
1: Allora, anch'io per ora sono cauto e sono cauto, quindi lo ripeto.
0: Come sei?
1: Cauto tra l'ottavo e il decimo posto. Quindi può essere l'ottavo, il nono o il decimo, però più ottavo nono. Poi mi aspetto l'esploit, perché c'è nelle corde di questa squadra, come ho detto prima, di fare l'esploit. Al mercato di gennaio cosa mi aspetto? Boh, probabilmente un difensore. Guarda, sarò originale. Un difensore, un centrocampista, un attaccante. No, scherzo. Un difensore, un centrocampista.
0: Perché un difensore? Terzino sinistro o un centrale?
1: Non lo so, vediamo la Parisi come rientra pure, dove lo posiziona, perché c'è anche Parisi che ti rientra.
0: Sì, è vero.
1: Esatto, dove lo posiziona. Quindi vediamo un pochino se la squadra è in ripresa, se la squadra inizia a scalare un po' di posizioni in classifica. Io sono convinto che la proprietà e Fabio Paratici aiuteranno Vanoli a rinforzare questa squadra, però bisogna salire, perché sennò fa fatica a portare i giocatori a Firenze se rimane nelle ultime 7-8 posizioni.
0: Allora, poi Marco da Pistoia ci scrive: voglio vedere quante volte vi devo invitare al Castelletto.
1: Madonna,
0: l'amico.
1: Numero uno, hai ragione.
0: Ma che è Pistoia, caro Marco?
1: Ma è comodissima Pistoia, ce
0: no.
1: La pranzo anche l'altro giorno. Perché
0: me...
1: no?
0: Perché io sono o qui in radio o a casa un neonato.
1: Ma c'è una vita
0: da Bagno
1: da
0: a Ripoli
1: qui,
0: a Pistoia e c'è 40 minuti.
1: Ma con me è mezz'ora massimo.
0: Non voglio sapere come e perché. È che non
1: usiamo
0: è
1: il mio elicottero e
0: però, diciamo, speriamo negli asili.
1: No, veniamo,
0: nido.
1: Veniamo, promesso. Magari magari più a pranzo, è più facile a pranzo, no?
0: Cioè, sì, decisamente più facile a pranzo. Conduce, appunto, per questo spero no nel nido e durante la settimana.
1: Ah, dal nido, bravo. Sì. Ma fa il tempo pieno o fa la solo mezza giornata?
0: Fa mezza giornata per ora, su due settimane di febbre. Però credo che i padri o le madri all'ascolto possano capire la difficoltà nel dire quando anche che bello, ritroviamo un po' di tempo e invece stai con un bambino alla
1: quando
0: febbre.
1: Quando inizia il tempo pieno andiamo a pranzo al Castelletto. Non so se è aperto a pranzo, comunque lo vedremo su Google, su internet, andremo a pranzo al Castelletto, molto volentieri.
0: Ma guarda, sì, esatto. Non è una caro Marco, non la prendere, non è una questione, no. Anzi, verremmo. Costa se c'è da mangiare, no. Guarda, arriverebbe anche a piedi.
1: Guarda, faccio fatica a frequentare i locali di Firenze, quindi immaginati te quelli di Pistoia.
0: Posso raccontarti una barzelletta su un carabinieri?
1: Ma certo,
0: da parte di Francesco.
1: Sono tanti amici carabinieri.
0: Lo sai perché un carabiniere tiene due bicchieri sul comodino, uno pieno d'acqua e uno vuoto?
1: No.
0: Perché se la notte si sveglia e non ha sete, non è male questo. Devo dire che quella delle galline, secondo me, è la peggiore finora fatta. Questa la metto come migliore. Le prossime 5 partite, 13 punti. Pareggio con l'Inter e basta. Il resto si vince. Caro Fede dal camion, io mi auguro. Posso dirti, e voi
1: daremo
0: dite tutti,
1: una bel segnale,
0: non alla Fiorentina. A me danno i pessimista, ma ognuno ha la sua visione. Si potrà avere almeno una visione.
1: Hai visto
0: non...
1: come si chiama lui?
0: Non me ne frega assolutamente.
1: Moreno Molla, ti immagini Moreno, Moreno Molla.
0: Il collega che è sport, bravissimo. Sul
1: è un
0: rugby.
1: Giornalista?
0: Sei giornalista.
1: Ah, di Sky, non lo conoscevo. Moreno Molla. Salutiamo,
0: ci segue sempre.
1: Salutiamo Moreno.
0: In live da Parma, ma ci segue.
1: Moreno Molla.
0: Io dico
1: però,
0: che secondo me la Fiorentina arriva tra il decimo e il dodicesimo posto.
1: No, sei troppo. Te sei troppo prudente. Da quando è diventato, ragazzi, amici da casa?
0: Cazzo, siamo 17esimi.
1: Fino a lasciare stare,
0: cioè, siete voi e siete giustamente. Ottimisti, perché quando
1: ma
0: non
1: va.
0: Si gioca c'è sempre, ragazzi, poi c'è la realtà,
1: ma
0: siamo essere realisti, non pessimisti.
1: Te guarda che squadra hai,
0: qual è quella? Sarei adatto al decimo e al dodicesimo.
1: Te da quando sei diventato padre?
0: Ma va bene,
1: famiglia.
0: Ma io dico, però se arriviamo tra il decimo e il dodicesimo posto con Gie che ci fa vedere belle cose, con Attacca che recuperiamo, con Vai che fa...
1: Non va bene uguale. Bene, ben vengano le prestazioni, ben vengano le partite che ci fanno divertire, ma devi anche scalare posizioni in classifica, perché già l'ottavo e il decimo posto non sono da celebrare, che sia chiaro, amici da casa. Lo prendiamo come una ripartenza.
0: E hai
1: l'ennesima.
0: Detto che nelle prossime 8 si fa tra i 10 e i 12 punti, ok?
1: 13 punti.
0: No, 13 l'ho detto 13. L'amico.
1: Io ho messo la sconfitta solo anche con l'Inter.
0: Te hai detto se arriviamo a 16 punti,
1: sì,
0: hai detto, ok, dopo 13 giornate,
1: sì,
0: vuol dire una media di 1,2 a stagione.
1: Ma così bassa? E io le medie non le faccio, non l'ho mai fatto, ho fatto le superiori direttamente, ho saltato le medie.
0: Questa è carina, questa è carina, però io ti dico, guarda, se volete ci forziamo e diciamo, sì, Fiorentina andrà in Champions, perché mi aspetto.
1: No, io non parlo di Champions,
0: ragazzi,
1: povero auguro,
0: il campionato italiano ha almeno 8 squadre sono super, almeno 7, sì, via l'Atalanta
1: è in difficoltà, però
0: 7-8 squadre
1: però
0: migliori
1: l'Atalanta.
0: E tu sei partita da handicap, perché
1: certo,
0: squadre come Cagliari e Frosinone che tu speri
1: le
0: di recuperare, ma ora c'hai 8 punti
1: paghi,
0: da
1: certo,
0: recuperare.
1: Sono d'accordo.
0: E insomma, e te non ci sono neanche le squadre materasso. Insomma,
1: no,
0: è complicato.
1: Ho detto,
0: per
1: ho iniziato la puntata con questa.
0: Poi io dico, nel senso, preferisco partire così è essere stupito che poi pensare di andare in Champions League.
1: Ma
0: e
1: sei
0: alla
1: carino
0: fine
1: in TV, hai visto come sei
0: fare
1: carino
0: male
1: in TV? Esci bene in TV, sei carino.
0: Solo in TV però.
1: Io sì, dal vivo. Sì.
0: Dal vivo faccio abbastanza vomitare. Andiamo avanti con altri 3 WhatsApp audio, 2 WhatsApp audio, 3 WhatsApp, 2. Vai, allora, vai. Stai.
4: Mi sono arrivate voci che in realtà in redazione stavano valutando di fare una sosta di 3 settimane, però si è imposto Sauro Fattori perché in virtù della convocazione di Mandragora è tutto dove sta sui pezzo. Seguire le gesta di futuro pallone d'oro.
1: La ragione.
5: Da sì, ecco, e tu dici 2 anni fa sapeva la solita squadra l'anno scorso e 2 anni fa si è fatto 65.
1: Il centrocampo era diverso.
5: Però 2 anni fa ci sapeva 3 centrocampisti, Adli, Cataldi e Bove, che l'anno scorso non c'erano. E non sai che tu dica che sapeva la solita squadra. E non era la solita squadra.
1: Ha ragione. Su questo non puoi controbattere.
0: Guarda, ero io il primo a dirlo,
1: diverso.
0: Il centrocampo era diverso, ho detto già da gennaio Bove non lo avevi più, ma io dico, quando si dice la squadra dell'anno scorso era così scarsa, si è dimostrata in campo
1: non
0: scarsa, ma io ti dico, uno come Gudmundsson, che veramente io e anche su Attampo c'erano dei paragoni, ora magari ci arriviamo con i messaggi, cioè era un calciatore, si è dimostrato non all'altezza della Fiorentina, ma era uno che quando arrivò e valeva a
1: tanto
0: quando
1: però,
0: arrivò.
1: Giacomo, perché io ve l'ho spiegato più mille volte, non è che i giocatori erano scarsi, arrivavano a Firenze e subivano un'involuzione,
0: è quello che ti dico, è quello che ti dico, però
1: scarso.
0: Nel momento in cui ti devi salvare avevi una squadra che comunque era fatta di calciatori.
1: Le sue corde aveva il potenziale per salvarsi.
0: Serenamente.
1: Anche
0: poi.
1: A dispetto delle squadre che erano le altre squadre, con due squadre che praticamente erano condannate quasi dalla prima giornata, Verona e Pisa. Sicché.
0: No, poi, nel senso, ci si può mettere in questo. Perché il discorso, sto ricollegando, era anche legato, no? Che io ti dicevo, anche l'anno scorso Vanoli arrivò le prime due pem pem e poi ebbe un momento di grossa difficoltà da quale è uscito con il tempo. Se vuoi io ti ci posso mettere che la squadra dell'anno scorso era più strutturata, cioè gli dovevi dare anche meno indicazioni, questi sono tutti giovani, sono tutti dei punti interrogativi, ci devi fare più lavoro. Può essere un bene come un male, io dico semplicemente che nel quadro che facciamo con tre settimane di sosta su quello che Vanoli potrà darci anche al rientro, ragazzi, anche qui occhio a dire Vanoli è arrivato improvvisamente,
1: no,
0: tutto sarà
1: magica,
0: rose e fiori,
1: non
0: esatto, alla bacchetta magica.
1: Come Paratici non era sicuramente un santone, però io la stagione l'anno scorso la metterei in archivio, va proprio bene, perché è stata una stagione anomala e strana, ambigua,
0: diciamo, quando parti un zero punti alle prime tre partite ti riemergono un po' gli
1: i fantasmi. Hai ragione.
0: 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo. Buonasera Leonardo.
1: Ciao Leo.
6: Sì, gnonto? Gnonto?
1: Lo sai che me l'aspettavo. Sei un genio, Leo. Storico tifoso viola, Leonardo Vunci, salutiamolo.
0: Ah, grandissimo.
1: Che ho sentito in privato, ho detto, guarda, un martedì con Giacomo ti chiamiamo.
0: Gnonto, bella.
1: Perché,
0: bella.
1: Guarda, sei un genio del male, Leo. Sei un genio del male. Che ci racconti, Leo?
6: La nostra Coverciano ha prodotto dei cervelli malati, ragazzi.
1: Dei mostri. Coverciano è stata la fucina di Coverciano. Mostri, sì, anche
6: su quelle panchine si è costruito delle menti perdute.
1: Menti allora, perdute, che era il gruppo di Curva, ti ricordi? Le menti
6: no,
1: perdute.
6: Non mi ricordo.
1: Era il gruppo.
6: A Firenze no, però.
1: No, però era la squadra di calcetto, si chiamava Menti Perdute Coverciano, con Duccio Micheli, Bandelli, Galardi, che avevano il simbolino, era meraviglioso, era l'età beta, mi sembra, se non ricordo male, e Viola, con tutto fighissimo, Menti Perdute Coverciano.
6: Senti, io ti ho telefonato solamente per fare una mia disamina per la giornata di oggi, che oggi si è fatto atto per parlare di gnonto. Scusate, ma sono stato tutto il giorno fuori.
0: Meglio niente che gnonto.
6: Io volevo dire un minuto, speciale, una lancia nei confronti di questo ragazzo. Noi si è vinto il terzo scudetto nell'82 con Francesco Casagrande, che era di un'utilità incredibile. In mediano, storicamente, è una delle parti più importanti di questo gioco.
1: Vero.
6: Io penso che noi con questo ragazzone, che ancora c'ha da plasmarsi, abbiamo trovato un giocatore che ti può fare, oltre a quella fase di rottura, si può costruire anche un giocatore che tecnicamente non è così male e che vede la porta. Si tratta solo di aspettare un attimino. Io tutte queste critiche nei confronti di Indur non le condivido, ma soprattutto penso che alla fine dell'anno si porta sempre quei 4-5 gol che sono di un'utilità incredibile, le abbiamo viste anche in conference. Quindi mentre su altri giocatori c'è stato delle credenziali incredibili, su un Dur si va sempre a pigiare.
1: Ma Leo,
6: tanti sbagliano.
1: Li conosci i tuoi amici tifosi, ogni anno bisogna prendere di mira qualcuno. Endur è stato battezzato da Antonioni e io un po' di Giancarlo mi fido. Cioè, l'ha definito un bel giocatore, un gran bel giocatore. Baldini lo convoca sistematicamente in nazionale.
0: Certo, c'ha 62 anni, va ancora under 21.
1: La percentuale di recupero di palloni, che forse è la più alta che c'è in Serie A. Come ha detto Leo, fa un lavoro sporco che non ti ruba gli occhi. Non ti fa la giocata, però magari vede la porta.
0: È più a 22 anni, insomma.
1: È giovane, c'ha un potenziale, c'ha il fisico, c'ha la struttura. Si deve formare caratterialmente. Ha ragione Leo, deve crescere.
6: Io sono convinto, se lo metti sul mercato, lo vendi molto, molto meglio di tanti altri.
1: Anche in Premier, ti dico io.
0: Ci sta.
6: Anche in Premier. Ragazzi, buona chiusura.
1: Ciao,
6: ragazzi,
1: Bomber. Ciao, Leo Vonci. Salutiamo Leonardo Vonci, mitico Leo.
0: Leonardo.
1: Ha ragione su un dude. Ora chiuso. Perché a me piace, è un giocatore che non ti ruba gli occhi, ma
0: no, però...
1: nell'equilibrio. l'equilibrio della squadra ci sta. Ci deve stare un profilo come il suo.
0: No, e soprattutto in una squadra in cui sono quasi tutti i calciatori vogliono la palla, vogliono la palla, ci sta anche uno e magari.
1: Ricordiamo a Sauro di chiamare Manuela. Sauro chiama Manuela, ricordatelo, eh. Ti saluta Manuela. Mandiamogli i vocali insieme.
0: Ma no, no, fermo. Andiamo a sentirci due WhatsApp
1: audio. Mentre prepari WhatsApp audio, cerco il numero di Sauro.
0: Ma no, facceli sentire.
7: Solo una domanda. Certo, guardavo lo stadio.
1: Sì.
7: Però facciamo fatica a riempire 25.000.
1: Beh,
7: con la prossima curva saranno almeno 30, dicono 30, 32 posti disponibili. Mi chiedo, ma è proprio necessario fare la seconda curva?
1: Certo che sì.
7: Per me 40.000 posti non riempiamo neanche con la
0: Juve.
7: Non lo so, però mi sembra un pochino grande. Forse era meglio farlo un po' più piccolo, sui 30.000, e vederlo pieno tutte le domeniche. Cosa ne pensate?
8: Via, fate la ragione. Erano quei giocatori dell'anno scorso, quindi erano tutti mezzoni, si chiamano mezzoni quei giocatori. Questi sono giovani e sono giocatori copiati buoni. Te ne devi fare una ragione.
1: C'è qualità, ha ragione.
8: Te ne faccio una
1: te
8: la squadra
1: ragione.
8: Di prima era una squadra di mezzoni.
1: Guarda, fatti una ragione. Andiamo a giocare a Sauro.
0: Ma non
1: Sauro, siamo in diretta. Perché? Ricordati di chiamare Manuela. Vabbè. Ti saluta Manuela, diglielo.
0: Ma non possiamo finire, per favore.
1: Ciao, Sauro. Ciao.
0: Costantino, che fatica. Allora, però sono le 18.54.
1: Sullo stadio non mi trova d'accordo. C'è dei parametri.
0: Soprattutto che si fa? Che vuol dire?

0: riempi lo stadio per tanti motivi e poi prima anche dei lavori non lo riempivi quasi mai, ma nei big match 4-5 partite con 36-37 mila tifosi,
1: ragazzi, c'era un bacino che la città è oltre 300 mila abitanti, l'Interland c'è i tifosi del Viola Club Grosseto, c'è i tifosi che arrivano dai Vingone dove sono stato a cena l'altra sera, grande carrettiera,
0: ci sono tifosi della Fiorentina ovunque
1: quindi ovunque. Se la squadra poi va bene, quello purtroppo è un dato di fatto, la gente ci va, anzi fa fatica a trovare biglietti. È ovvio, non abbiamo, abbiamo trascurato un messaggio che è arrivato in precedenza che era molto intrigante e interessante. Mi auguro che non facciano una politica di prezzo folle come fecero allo Stadium i primi anni.
0: Io dico che però lo Stadium era una proprietà totalmente, cioè la garanzia un po' del pubblico è che ha anche per i costi, perché la Fiorentina è vero forse metti 55 ovvio, milioni di euro ma poi paga una concessione,
1: certo paga un canone,
0: e te se facevi lo stadio pagavi 300-350 milioni di euro e quindi dovevi rientrarci ovvio parecchio di più, e in più comunque c'è un minimo controllo da parte del comune alla proprietà del
1: si dice ma poi questi controlli non avvengono, quindi mi auguro che ci sia, perché sarebbe un'autorete clamorosa. Non ti dico di fare come a Como, che arriveranno a regalare la curva ai propri tifosi, però manteniamo sempre dei prezzi popolari, finalmente la gente potrà assistere a una partita in un ambiente sicuro, sicuro, perché forse la gente dimentica un particolare, uno stadio che ha 100 anni, quasi circa 100 anni, non è più sicuro, ragazzi, questo dobbiamo prevenire l'imprevenibile, cioè l'imprevenibile non si dice
0: bello, bene.
1: Dobbiamo prevenire.
0: Va bene, c'è un amico che a Strolli dice sono cascato e Lore ha detto chiamate un'ambulanza perché sono cascato per terra, mi potete chiamare un'ambulanza su Strolli, sono caduto a terra. E poi chiudo col messaggio di Simone, se non sbaglio Quentin, cioè avevo clienti e non potevo rispondere a ciò che avevo sentito prima, Grande Costa circa Bari, lei c'è la precedenza verso la Fiorentina, cioè le città pugliesi, gli ricordo che non in Puglia ma nel sud Taranto è la terza città per abitanti, isole escluse. La precedenza ce la pigliamo. Lecce fa la metà degli abitanti, ora posso tornare a
1: Lecce
0: lavorare.
1: Lecce è piccolina, sì, centinaia di mila abitanti, però c'è la provincia di 1 milione di abitanti. Lecce, 100 comuni fa la provincia.
0: Bene,
1: Lecce.
0: Salutiamo tutti e 100
1: il Salento,
0: i comuni. Noi ci dobbiamo salutare.
1: No, due vocali ancora.
0: E sono
1: mandali.
2: Mauro, che è Emanuele, mi raccomando.
3: Visto che si parla tanto di Signa oggi, messaggio per Costa. Ma la luna a Signa splende come a Coverciano?
1: Questa è la mia frase storica per corteggiare.
0: Bene, corteggiare.
1: A te ti l'ho pettinato l'appena molto macchina.
0: Finiamo alla grande. Ciao Costantino Nicoletti.
1: Ciao Giacomo Galassi.
0: A
1: martedì. Ciao Stefanino.
0: Ciao a Stefano Cherubini.
1: Ciao
0: proseguono
1: amici.
0: La serata di Radio Firenze Viola, comunque non ci fermiamo mai, con Alessandro Di Nardo, no? Il suo quasi ufficiale, poi Chieta Berzo, insomma, il piatto è ricco. Buona serata da Giacomo Galassi, a domani. Ciao.
1: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 33 e 48 anni. Entrambi sono indagati per rapina aggravata in corso e porto di oggetti atti a offendere in relazione al colpo compiuto il 15 aprile 2026 in una gioielleria del centro commerciale San Donato. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze

0: Firenze nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. Le indagini della squadra mobile, condotte anche attraverso l'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato all'identificazione dei due presunti responsabili. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento. I due indagati sono da considerarsi innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. Ci spostiamo a Bagnoripoli. Spazio a decine di discipline sportive con prove gratuite per tutti alla Festa dello Sport di Bagnoripoli, che chiama a raccolta bambini e famiglie sabato 26 settembre alle ore 16 al Parco Urbano di Grassina, con la sua 26esima edizione. Per tutto il pomeriggio le associazioni sportive del territorio saranno a disposizione per rispondere alle domande di chi si vuole cimentare in un nuovo sport. Ricco il calendario di iniziative con cui il parco si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Immancabile l'appuntamento con il trofeo Paggetti, la partecipata corsa podistica per bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del cuore, in programma anche prove pratiche di primo soccorso e rianimazione, grazie all'associazione di volontariato. E non mancheranno i consueti riconoscimenti agli atleti di Bagnoripoli, che si sono distinti durante l'anno con i loro risultati sportivi. Adesso spazio alla salute. In occasione della 24esima edizione di Corri la Vita, da venerdì 25 a domenica 26 settembre, Piazza della Repubblica a Firenze ospiterà il Villaggio della Salute. Per 3 giorni, dalle 10 alle 17.30, uno dei luoghi centrali di Firenze sarà dedicato alla prevenzione, alla salute e al benessere, con un programma di attività gratuite rivolte alla cittadinanza. L'inaugurazione è prevista venerdì 25 settembre alle 12. Sarà presente il camper per la mammografia di Corre la Vita per ISPRO, mentre nel gazebo Pillole di Salute sarà possibile incontrare dietiste e nutrizioniste per parlare del proprio stile di vita e misurare il proprio indice di massa corporea attraverso incontri individuali e o di gruppo della durata di 15 minuti ciascuno. In chiusura il meteo, queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti in Appennino e in Arcipelago. Venti deboli o moderati da nord-est in attenuazione. Mari poco mossi. Temperature in calo, soprattutto le minime. Massime comprese tra i 25 e i 28 gradi. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta, 19.05, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, quasi ufficiale, la quasi trasmissione di Radio Firenze Viola che chiude oggi il palinsesto. Sì, no, è vero, sì, chiude il palinsesto oggi perché dopo ci sarà Echetta Perso, sto andando a memoria, e dopo ci sarà Extra Viola, quindi lo chiude per poi riaprirlo, è un fermino che si mette alle porte proprio per dire che c'è ancora la possibilità di entrare. Dicevamo, Radio Firenze Viola fino alle 20 insieme, con la possibilità ovviamente di mandarci un messaggio al 348 75 13 933, appunto per messaggi WhatsApp testuali o vocali, 055 77 111 71, per chiamarci vi risponderà quello che per me è il mio Joy Tribbiani, ovvero Stefano Cherubini. Questo perché Stefano mi guarda in questo modo, è un figlio del suo tempo, lo possiamo dire alla data di nascita? No, è molto piccolo rispetto a me, molto grande rispetto a, che posso dire, Lamine Yamal, quasi coetaneo di Lamine Yamal, diciamo, quasi coetaneo di Lamine Yamal, e quindi ha una fruizione, una dieta mediatica diversa, non solo, anche la dieta normale un po' diversa, per dire che Joy Tribbiani, caro Stefano Cherubini, che è dall'altra parte del vetro che mi sussiste nella parte tecnica, è, pensate che giro enorme sto facendo per dirlo, uno dei personaggi di Friends, che tu non hai mai visto, quindi sitcom culto degli anni 90. Questo per dirti che il 22 settembre 1994, quindi 32 anni fa, debuttava sulla NBC Friends, sitcom creata da David Crane e Martha Kaufman, che avrebbe poi cambiato la storia della televisione americana. La prima puntata, The Pilot, presentava sei giovani amici alle prese con un lavoro, amori e vita, eccetera eccetera. Sappiamo i personaggi: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, e tutti i vari intrecci. Questo per dirvi che oggi è una puntata speciale, non so se a tema sitcom, però mi piacerebbe chiedervelo. Non giriamoci intorno, c'è una pausa nazionale di 21 giorni, ok? In questo momento di nulla qualcuno ci sguazza, qualcuno no. A me piace sempre prendere anche per la tangente qualche argomento che magari nel pressing del campionato rimane da una parte. Quindi 348 75 13 933, parlate ora o tacete per sempre. Vi chiedo anche cosa, se ci fate una classifica, una top 3, ecco, una top 3 power ranking delle migliori sitcom americane, italiane, come volete. Definizione di sitcom per me è quando c'è la risata sotto, ok? Ci sei, Stefano? Quindi, ad esempio, Boris, che è una serie comedy clamorosa italiana, non è una sitcom per me. Poi non lo so, magari ditemi voi. The Office, altra serie su cui si poggia la mia vita, e infatti ci sono tante spiegazioni anche di quello che non va, non è una sitcom per me perché non ci sono le risate. Quella è una serie comica, ma non è una sitcom. 348 75 13 933, anche per fugare tutti i dubbi, dubbi che sta fugando anche la nazionale italiana, anche se ce ne sono tanti in questo momento, con il primo giorno di raduno a Coverciano, con le notizie che ci arrivano da Luciana Magistrato, che è lì a Coverciano, appunto al centro tecnico federale, con Mancini, anzi il secondo giorno di lavoro, perché ha iniziato ieri la nuova Italia di Mancini, con lo stesso tecnico che ha approvato Fagioli nel 4-3-3 con Zala. Quindi per Mancini la posizione davanti alla difesa non è quella propria di Niccolò Fagioli, che comunque sta facendo benissimo e ha riconquistato la nazionale dopo più di 2 anni, con una concorrenza folta, perché insomma a centrocampo l'Italia, nonostante quello che si dice, non è messa male, perché ci sono due giocatori di livello mondiale come Barella e Tonali, Locatelli un altro giocatore di livello secondo me internazionale, che se ne dica anche qui dalle parti della Juventus, è infortunato, però ci sono tante scelte anche lì in mezzo al campo, e c'è anche Rolly Mandragora, no? C'è stato quasi un plebiscito, insomma lo sappiamo, Firenze si divide in Guelfi, in Ghibellini e in chi vorrebbe Mandragora numero 10 della nazionale, e chi non lo vedrebbe nemmeno in campo col Certaldo. In questo caso ha vinto il primo partito, Mandragora ha ritrovato la nazionale e quindi c'è anche lui come, come avversario per un posto per le prossime gare ufficiali di Nations League, lo ricordiamo, di Fagioli. 3487533, tra ovviamente i temi che riguardano anche un po' più la Fiorentina c'è anche quello che abbiamo scritto oggi del recupero di Fabiano Parisi, e quindi anche per tutto questo questa pausa servirà anche a quello, anche se poi ieri c'è stato un intervento che registriamo e che ci fa capire come il recupero di Parisi sia un po' più lontano rispetto a quello che ci aspettavamo, perché ieri Mario Giuffredi, che è tra gli altri anche il procuratore, ha anche in procura appunto l'esterno della Fiorentina, ha detto, ha messo le mani avanti, ha detto: Parisi viene da una rottura del crociato, aspettiamo che ritorni a gennaio e che riprenda il percorso dell'anno scorso dove era uno dei migliori giocatori della Fiorentina. Qui si apre anche un po' una domanda che vi posso fare: Parisi in questa Fiorentina lo vedreste come esterno alto o come esterno basso? La risposta suggerita ve la do io, ma insomma potete anche smentirmi. Secondo me, visto che quest'anno non c'è una moria di esterni offensivi, insomma Parisi fa quello per cui non so se è nato, ma comunque è stato progettato negli ultimi anni, ovvero l'esterno basso di difesa, con la specifica insomma di agire sulla sinistra. Antonio da Incisa ci fa capire anche che la carta d'identità è diversa da quella di Stefano Cherubini, ovviamente senza offendere chi è più giovane chi è più vecchio. Ci dice i Jefferson, ma sono vecchi i Jefferson, è la serie, è la famosa serie di lui, dell'innominabile, non so se lo possiamo nominare, vabbè forse confondo anche le serie, ovviamente non Thomas Jefferson come mi suggerisce l'ottimo Google, no mi sto confondendo con un'altra serie. I Jefferson è una serie TV di 253 puntate in onda dal 1975 al 1985. Mi sa che mi sono perso quasi tutte le puntate dei Jefferson. Più ferrato sulla serie che ci nomina Vale come la sua serie sitcom preferita, Willy il principe di Bel-Air. Qui ci siamo sullo stesso spartito. Poi se volete però anche il mio personale power ranking, visto che in tanti me lo chiedono. E quindi Simpson è più serie animata o sitcom? I Simpson è una serie animata, caro ascoltatore che ci scrivi da Brozzi, è sicuramente una serie animata. Eh sì, i Robinson, dicevo, bravissimo Antonio anche a capire il mio impasse, e i Robinson, serie diversa, con anche risvolti da parte dei protagonisti un po' diversi. Però continuiamo, 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale. Abbiamo aperto oggi, visto che sono i 32 anni dalla prima puntata di Friends, anche con un vostro personale ricordo, magari anche di Friends, ma insomma delle serie TV, delle sitcom americane non solo preferite da voi. 3487513933. Ma non è una sitcom, diciamo, è stata una tragicommedia l'avvio di stagione della Fiorentina. Ne andiamo a parlare con un amico di Radio Firenze Viola, Alain Valnegri. Ben ritrovato, ciao Alain.
3: Ciao, buonasera.
2: Tanto non so se eri o sei un fan di Friends, della sitcom.
3: Sì, me la ricordo. Mi erano piaciute le prime stagioni, poi comunque tutto diventa troppo commerciale, le ultime stagioni già ero meno fan.
2: Ecco, mi viene in mente il contrario rispetto alla Fiorentina, no? Ti saranno piaciute un po' meno le ultime, cioè di più le ultime partite rispetto alle prime, no? Che è successo, sì, a questa Fiorentina? Te lo chiedo anche a te, perché l'abbiamo chiesto anche a Vanoli, lui ci ha risposto, insomma era una squadra che doveva ancora diventare squadra, secondo te è quello il punto?
3: Sì, ma prima di tutto non è mai nata la connessione con Grosso. Io in campo vedevo gente comunque poco motivata, che camminava, che non riusciva ad esprimere quello che voleva l'allenatore. Guardando il Sassuolo l'anno scorso, eravamo ben distanti dal calcio che voleva Grosso. E poi penso che sia una storia che sia nata male, perché da quel che si è capito comunque Grosso non era assolutamente contento del mercato, ha fatto le dichiarazioni comunque imbarazzanti, e questo nello spogliatoio si parla, i giocatori parlano tra di loro, e dopo Roma già secondo me lì è iniziato comunque l'involuzione di Grosso con con lo spogliatoio e poi col Toro, sinceramente lì abbiamo toccato fondo, perché sì, poi ci sono tornati i ricordi l'anno scorso, è stata brava la società a intervenire e cambiare natura e riportare Vanoli a Firenze.
2: Sì, mi viene in mente anche quello che è successo di non detto, sai che noi insomma ci cibiamo anche purtroppo, mi viene da dire, degli indizi social, c'era qualche like di Fagioli soprattutto, e faceva capire, ecco, che il regista della Fiorentina, nonché uno dei migliori giocatori della Fiorentina e l'ex allenatore della stessa squadra, non erano quantomeno sulla stessa pagina. Vanoli ha detto che è stata voltata proprio una pagina, prima però sempre su Grosso, perché io mi interrogo sempre su questa cosa, cioè ho sentito anche oggi un collega che mi spiegava un po' quello che è successo a Bologna con Tedesco e con l'arrivo di Palladino, mi ha fatto capire che lì c'è stata una sorta, metto mille virgolette, di ammutinamento da parte della vecchia guardia. De Silvestri, Skorupski, Bernardeschi sarebbero andati anche a parlare con la dirigenza per far capire che anche lì la chimica non si era trovata, però poi mi suggeriva anche che magari ci può essere stato anche un comportamento non corretto in campo. Cioè, quello che ti arrivo a chiedere, secondo te in Serie A, visto che per me è difficile pensarlo anche in terza categoria, ma si può giocare contro un allenatore? Perché io non riesco, cioè ti vengono in mente dei casi in cui è successo? Magari può essere anche quello della Fiorentina,
3: ma secondo me allora non bisogna vedere né tutto bianco né tutto nero, però ci sono delle situazioni dove comunque non c'è la connessione e la squadra fa fatica ad applicare o ad interiorizzare cosa vuole l'allenatore. Grosso, da quel che noi possiamo percepire, io non vivo a Firenze, però da quel che ho percepito tra le partite, le conferenze stampa eccetera, non c'era. Stava a fare delle dichiarazioni, sinceramente ha fatto delle analisi che comunque gli andranno incontro a vita a Firenze, perché questa squadra è inallenabile, lo ripeteremo ma almeno questa stagione 100, 200, 300 volte, perché è arrivato Vanoli, che comunque tanti considerano comunque come sì, un gregario, come un allenatore, non quell'allenatore che ti dà qualcosa in più, che secondo me è sbagliato. È arrivato Vanoli e comunque in tre giorni ha messo in ordine la squadra. E quando la gente diceva no, Vanoli farà giocare tutto la vecchia guardia eccetera eccetera, comunque a Venezia ha lanciato un messaggio, perché dai titolari a Venezia quanti erano l'anno scorso? 3-4 giocatori?
2: Sì.
3: Dunque lì ha toccato il tasto giusto e comunque la squadra ha deciso di seguirlo e stiamo vedendo i risultati, perché contro il Napoli secondo me abbiamo fatto una bella partita.
2: Sì, l'hai già detto, quindi secondo te non è da considerare Vanoli un gregario della panchina?
3: No. No, assolutamente. Cioè Vanoli, penso che comunque bisogna valorizzare prima di tutto cosa ha fatto l'anno scorso, perché la Fiorentina è la prima squadra che si salva dopo aver 4 punti dopo 15 partite in Serie A, e questo perché non bisogna valorizzarlo?
2: No, su questo sono d'accordissimo
3: calcio,
2: con te.
3: Sul calcio che ha proposto penso che sia stato pragmatico e abbia detto qua bisogna essere concreti, non bisogna essere belli, però bisogna mettere punti in cascina e salvare la stagione il prima possibile. Dunque lui è andato su un calcio un po' più attendista, un po' più difensivo, e non abbiamo visto secondo me la vera versione di Vanoli. Vanoli, lo Spartak Mosca ha vinto una Coppa di Russia, la squadra giocava col blocco a 50 metri, ti andava a pressare, ti toglieva il respiro.
2: Sì, ma anche al Torino, per quanto ha potuto, sì, cioè sì, era un altro Vanoli, ecco. Sì.
3: Esatto.
2: Sono d'accordissimo con te.
3: L'allenatore bravo è anche quello che si adatta al momento, alla squadra, e adesso è la vera prova. E sì, spero comunque di non dover ricredermi, perché io ho fiducia in Vanoli.
2: Sì, e lo ha fatto capire, no, anche lui stesso con le prime parole post Venezia, che avremo visto un altro Vanoli, quando insiste molto su questa pagina bianca, appunto, detto il passato non conta, come a far capire il Vanoli che avete conosciuto era un Vanoli da Mr. Wolf, visto che parlavamo di serie TV, parliamo anche di un grande film come Pulp Fiction, un uomo che viene chiamato per risolvere una situazione disperata. Adesso c'è più tempo, c'è più calma, detto anche lui stesso non vuol sentir parlare di salvezza eccetera eccetera, ma quindi se non vuol sentir parlare di salvezza, sai, nella mediocrità una città come Firenze ci sta male, quindi se non è salvezza si guarda un po' più in su e quindi si parla di Europa. Annuncio già, spoilerando, che a mezzanotte Pietro Lazzarini Scriverà i motivi per cui credere all'Europa, i motivi per cui non credere all'Europa, detto che in questo momento la Fiorentina è in basso, molto in basso in classifica, al 17° posto addirittura. E ecco, te lo faccio anche a te questa domanda: motivi per credere a una Fiorentina che può arrivare a lottare quantomeno in Europa, ne hai?
3: Allora sì, prima di tutto perché non fa le coppe e giochi una volta a settimana, e comunque Vanoli a profondità perché ha due giocatori per ruolo. Due, perché questa squadra ha comunque una sete di rivincita e ha le qualità per comunque alzare la media punti di Vanoli l'anno scorso. Se noi facciamo la media punti di Vanoli l'anno scorso, la Fiorentina sarebbe andata in conference. E quest'anno secondo me migliorerà questa media punti. Adesso manca qualcosa forse sulla proposta, sul voler giocare, sul voler essere protagonista col pallone, perché contro il Napoli in certi momenti, in certe fasi di gioco, secondo me si poteva fare qualcosa di meglio avendo un qualche schema. Torneremo in Europa perché siamo una squadra da Europa e secondo me Paratici ha costruito una squadra per tornare in Europa, anche perché a gennaio secondo me arriverà un giocatore di esperienza in mezzo al campo.
2: Ecco, ne parlavamo anche con lo stesso Pietro Lazzarini che stava scrivendo il pezzo per FirenzeVela.it. Pensavamo appunto che se a gennaio magari sei in ballo, che non vuol dire essere quarto né quinto, magari se sei anche nono, decimo, a qualche punto dalla zona europea, questa proprietà, questo presidente Giuseppe Commisso, che ho visto parecchio galvanizzato, mi dà l'idea che possa ancora aprire un po' il borsello. Vediamo, quindi se dici un centrocampista, a questa squadra manca un centrocampista d'esperienza, quindi.
3: Manca Brozovic, io sarei andato su Brozovic.
2: Brozovic è andato dai soldi, però che poi non è un problema, non è un crimine, però ha firmato per l'Al Sadd, non so quanto percepirà di stipendio. La Fiorentina aveva provato a convincere con un biennale da 2.5 milioni a stagione, credo ne prenda non 10 volte tanto, ma nemmeno lontanissimo da
3: arriverà al milione al mese,
2: beato Marcello, beato Marcello Brozovic. E sempre su questa corsa all'Europa, te l'ho chiesto forse anche già un'altra volta, c'è qualche squadra che secondo te scricchiola un po' davanti, detto che poi ci sono delle imbucate in questo momento nelle prime posizioni? Auguro il meglio possibile al Cagliari, che è una città e una squadra per cui simpatizzo da sempre, non credo possa mantenere il quarto posto, c'è il Frosinone, ci sono tante squadre, c'è qualche squadra delle 7-8 che ci aspettavamo magari davanti alla Fiorentina che non ti ha convinto?
3: Ma l'Atalanta sta facendo fatica,
2: sì,
3: l'ho vista comunque con poche idee, molto poco sariana. Il Milan, voglio capire un po' il Milan, la dimensione nella quale porterà Amorim questa squadra, perché ha avuto tanti alti e tanti bassi da inizio stagione. Nelle partite complicate comunque non ho visto un Milan capace di poter lottare per la Champions. Là davanti ce ne sono tre, secondo me Inter, Milan, Inter, Como e Roma,
2: sì, che fanno un altro campionato,
3: in Champions praticamente. E la Lazio è la più grande sorpresa di questa Serie A per me, più di Frosinone e Cagliari, perché ormai ogni anno in Serie A abbiamo la Meteoro, quella che è appena stata promossa dalla B, che parte a razzo, arriva ad ottobre sesta, settima, e poi comunque
2: e si, poi si ferma, si
3: pianta. Cremonese l'anno scorso, sì. Frosinone due anni fa, è un classico. Non so se sono preparate per mantenere questa esigenza. E poi immagino che comunque Vanoli si giocherà la Coppa Italia, e questa è anche una via per andare in Europa.
2: Sì, anche se poi l'ottavo è problematico e proibitivo, perché ricordiamo ancora gli ottavi si gioca in gara secca. La Fiorentina giocherà a Napoli, appunto,
3: Napoli, sì.
2: Contro il Napoli. Quindi di Lazio, Cagliari, Frosinone, anche perché tu dicevi la Lazio è la squadra che mi sorprende di più, e in effetti sembra strano se lo metti in questo terzetto e pensi che il Cagliari ad esempio ha un punto in meno, però penso anche alle previsioni prima del campionato. Ora non dico che la Lazio veniva messa nella stessa fascia di Cagliari e Frosinone, ma insomma quasi,
3: però c'è a me,
2: no, ma infatti io sulla Lazio ancora continuo a non credere, perché secondo me c'è talmente uno scenario fuori di macerie, per cui prima o poi dovrà bussare anche la realtà romana alle porte della Lazio, che è prima in classifica a pari merito con Inter e Roma, la miglior partenza negli ultimi 20 anni, e gioca in casa con 3.000 tifosi ci sono più o meno a Pontedera quando c'è una partita del Pontedera.
3: Poi il Napoli comunque quest'anno con Allegri come andrà, perché comunque la stagione è iniziata molto male per il Napoli. Dunque c'è modo di andare in Europa, e infatti non giocare in Europa deve essere comunque un'arma.
2: Vedremo. Per quanto riguarda invece le sorprese a livello di singoli, è una Serie A che comunque ci ha messo in mostra tanti giocatori interessanti. Uno l'abbiamo visto dal vivo, per sfortuna della Fiorentina, Antonio Raimondo, che è vice capocannoniere, c'è Malen a 6 reti, poi c'è Varela del Monza, ci sono anche giocatori difensivi, diciamo, penso a Palmisani che ha fatto un exploit, penso sempre al Frosinone, a Kvernadze, che sembra un piccolo Kvaratskhelia. Se tu dovessi dare il premio di MVP sorpresa del primo mese di campionato?
3: Per squadra o proprio a livello?
2: No, in generale.
3: In generale come sorpresa, ma anche Maldini è stata una sorpresa, perché comunque al di là anche del fatto dell'incidente eccetera, però mi sembra che Cagliari ha trovato la sua dimensione. Questo tecnicamente è un giocatore che non si discute assolutamente e sta facendo benissimo. Il Cagliari quante partite ha vinto 1-0 con gol suo? Un gol pesanti. Poi il modello di gioco di Pisacane non si sposa così tanto, è un gioco molto associativo, e lui sì, secondo me lui ha trovato proprio l'ambiente dove poter essere leader e poter dimostrare il suo talento. Poi l'hai detto, Kvaratskhelia è fantastico, è fantastico, e lì ancora una volta possiamo parlare di scouting, perché comunque sono dei calciatori che si trovano in giro per il mondo, però devi avere comunque gli scout che vanno a prenderli. E poi
2: dalla Dinamo Batumi l'ha preso il Frosinone, che è la stessa squadra in cui giocava Kvaratskhelia, se non sbaglio. Poi ha fatto un passaggio in Russia, però mi sembra fosse partito anche lui.
3: Poi no, però giocava nella Dinamo Tbilisi.
2: Ah, vabbè, non sono preparatissimo sul campionato georgiano, purtroppo.
3: Neanch'io, però comunque sì, ho guardato. Comunque Guara lo conoscevo dalla Russia. Tra l'altro fu molto sorprendente che lasciò la Russia per tornare in Georgia prima di approdare a Napoli.
2: Guarda, ti dico che però ha fatto Dinamo Tbilisi, Rustavi, Lokomotiv Mosca, Rubin, Dinamo Batumi. Quindi il Napoli lo prende dalla Dinamo Batumi.
3: Sì, è andato al Dinamo Batumi, hai ragione.
2: Sì. Nel 2022 per un semestre, poi insomma stiamo vedendo, probabilmente è uno dei tre favoriti per il Pallone d'Oro. Chiudo con una domanda sulla nazionale, Alain, perché in questi giorni si sta radunando, sono i primi 2 giorni del Mancini bis, la nazionale italiana. Ci dicono anche alcuni colleghi che sta provando un 4-3-3 Mancini con Fagioli in posizione di mezzala. Adesso sono i primi allenamenti, ci sono anche diverse defezioni in mezzo, uno è Locatelli, c'è anche insomma un settore di campo in cui l'Italia ha due, secondo me, dei valori assoluti, che sono Tonali e Barella, anche se il primo sta vivendo della crisi collettiva del Tottenham. Tu come lo vedi da mezzala Fagioli in nazionale?
3: Ma sarebbe un centrocampo Tonali, Barella, Fagioli?
2: Immagino di sì.
3: Io comunque Frattesi non me ne priverei adesso.
2: Lo faresti giocare al posto di Fagioli?
3: A questo punto sì, perché ho Fagioli regista e Tonali in panchina a malincuore, però vabbè, dico Fagioli regista perché sono Viola, perché altrimenti, ma non so, forse fare un 4-4-2, non lo so, sono curioso di dire questa nazionale. Dico un 4-4-2 perché comunque sugli esterni terzini abbiamo giocatori che sono dominanti. I posti dove l'Italia è coperta meglio comunque sono su terzini,
2: perché l'Italia continua a sfornare questi esterni tutti, cioè non tutti uguali perché sono diversi, però insomma con il culto del 3-5-2 ci sono soprattutto esterni di gamba che arrivano sul fondo. Vedremo. Prima partita venerdì all'Olimpico, 20:45 contro il Belgio, la prima gara di Nations League. Alain, grazie mille, buona serata e ci sentiamo presto.
3: Grazie mille, a presto, ciao.
2: e abbiamo anche fatto il punto un po' sulla nazionale. Ricordiamo Italia-Belgio, appunto, gara in programma alle 20.45 venerdì all'Olimpico. Ora facciamo un piccolo break, rileggiamo tutti i vostri messaggi, ascoltiamo anche i messaggi audio. 348-7533-933. Nel giorno del 32esimo compleanno della prima puntata di Friends, vi ho chiesto e voglio le vostre risposte. Una vostra piramide, una vostra classifica, power ranking, quello che volete, delle vostre serie sitcom preferite. Mi raccomando, sitcom, non cambiate canale per andare a vedere Friends, perché tutto è disponibile on demand. Ci rivediamo fra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfè ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre, Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Sapri dibattito.
4: Uno
7: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: La migliore, nano.
13: Nano? Non ce l'ho, purtroppo. Oddio, forse ho la reminiscenza di una sigla che faceva nano. Vabbè, cerchiamo questa serie che si chiama Nano. Ovviamente siamo di nuovo in diretta, non facciamo insomma finta di essere Mork e Mindy, ma certo. Nano è il celebre saluto alieno del personaggio di Mork interpretato da Robin Williams nella famosa sitcom fantascientifica Mork e Mindy. Ho visto qualche puntata di Mork e Mindy, si parla di una serie del 1978, quindi un po' datata anche per noi. Comunque sì, mi ricordo queste, ma è sempre bello, no, quando vedi queste serie o telefilm fantascienza o fantasy degli anni 70, perché vedi proprio le pareti fatte di cartapesta oppure di roba strana per fare astronavi o altro, sicuramente molto pittoresco. Mork e Mindy, siamo di nuovo in diretta a Radio Firenze Viola, non è Radio Nostalgia anni 80. 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà il nostro Stefano Cherubini, che mi ha chiesto, anzi ha affermato, che iCarly è una serie, è una sitcom, l'abbiamo confermato da un sito web. A quanto pare iCarly, qui si arriva proprio da millennial, anzi da Gen Z, la serie del 2000, di quando sei nato, sì, forse 2007-2008, insomma, una serie di Disney Channel, qualcosa del genere, però che magari molti non conoscono. Posso dire, se proprio dovete recuperare una serie nel mondo, potete saltare ai Carli, secondo me. Ci sono tante altre serie TV, ne stiamo parlando a livello di sitcom, perché oggi sono 32 anni dalla prima puntata di Friends, la serie che ha aperto proprio la strada a tante altre che sono nate, anche qualcuno come copia carbone della stessa già citata. C'è chi ci cita Seinfeld, serie che ho provato a guardare perché tutti i personaggi, insomma, un po' intellettualoidi, ma anche quelli che un po' mi piacciono, dicono che è una delle migliori serie comedy di sempre. Parla sostanzialmente della vita di Jerry Seinfeld, che interpreta Jerry Seinfeld nella serie, e si parla di questi quattro amici single di New York che vivono senza far nulla, un comico, la sua ex ragazza, il suo vicino di casa, il suo migliore amico. Carina, ci sono un sacco di twist comici utilizzati e riutilizzati, però a me non ha preso sinceramente. Poi c'è chi ci chiede, Fabrizio, che si ricorda anche un po' il colore di questa radio. Fabrizio ci chiede: perché la Fiorentina non è ben voluta? Non lo so, secondo me è una sindrome da Calimero il Pulcino Nero, che i fiorentini hanno, ma che hanno anche tutti gli altri, nel senso tutte le tifoserie si sentono accerchiate. Posso dirlo, secondo me la Fiorentina non è malvoluta, magari lo è stato per un periodo storico. Se ci si riferisce allo spazio dato dalla Fiorentina, è un mero discorso di bacino d'utenza, come diceva sempre anche Rocco Commisso. Semplicemente io penso, ecco, a un mezzo che da giovine ho usato spesso, Studio Sport, no? Telegiornale sportivo che in 30 minuti dà le notizie del giorno. Studio Sport è anche normale, secondo me, che dia delle prime 4-3 notizie su Inter, Juve, Milan, poi magari ci mette il Napoli, poi magari ci mette la Roma, perché i tifosi sono quelli. E poi magari ci mette anche la Fiorentina, ma magari qualcuno potrebbe fare questo discorso sul Frosinone, che in questo momento è in zona Champions, ma magari appunto su Studio Sport non se lo filano di striscio. La Fiorentina ha i suoi spazi, guarda, questa c'è una radio, ecco, per pensare anche, magari è un discorso di non essere ben voluta che riguarda un altro tema, e non magari dello spazio concesso. Se vuoi, Fabrizio, dirci di più su questo tuo concetto. Io ripeto, secondo me i tifosi si sentono tutti un po' Calimero il pulcino nero, quindi c'è anche la famosa frase "non ci voglia lassù", ma chi? Credo non ci sia più questo discorso da fare. In molti non lo sanno, Pierpaolo ci scrive, ma Mork e Mindy è nato all'interno di Happy Days. Vabbè, il telefilm con Fonzi, mi piace anche la specifica per noi più giovani, però su Happy Days ci siamo, ecco. Happy Days, non so se ci aveva le risate sotto, caro Stefano Cherubini, puoi andare a controllare se è considerata sitcom o no. Però quindi è uno spin-off Mork e Mindy, pazzesco, grazie mille Pierpaolo. Invece Antonio da Incisa ci scrive anche Arrested Development, Seinfeld e A Meteor Madre. Lì prendiamo proprio il mio tallone da killer, come dicevano in un mai dire di qualche anno fa, perché A Meteor Madre è la mia sitcom preferita. Sono cresciuto proprio con Ted, Robin, Lily e Marshall, e Barney ovviamente, soprattutto Barney. C'è chi dirà poi che Friends è una copia A Meteor Mother è una copia anche nelle dinamiche nel gruppo di amici, cioè si può pensare che Joey sia poi la trasposizione, anzi Barney sia la trasposizione di Joey, eccetera eccetera, però io lo sento molto più vicino come tematiche a Meteor Mother, e comunque sono da sempre un bimbo di Ted Mosby. Detto questo, abbiamo parlato anche a sufficienza delle serie TV in questo momento. C'è Andrea Giannattasio, ci puoi dire in un flash, visto che oggi celebravamo, Andrea, il 32esimo compleanno dalla prima puntata di Friends, ok? Puoi passare, c'è Stefano Cherubini che sta riguardando le puntate di Happy Days per capire se è una sitcom o no. Ti volevo chiedere un tuo personale power ranking delle migliori sitcom. Io ho definito sitcom quelle serie con la risata sotto, capito?
1: Sì. Tanto buonasera, ma io non ero un grande fan di Friends, lo dico sinceramente. Okay. A me piaceva molto Will e Grace.
13: Ok, sitcom, sì.
1: E poi sinceramente non sono un grande amante del genere. So che va molto di moda da diversi anni, How I Met Your Mother, ma non...
13: Già finito anche da diversi anni, sì. Da più di 10 anni.
1: No, non ti dico la verità, hai pescato la persona sbagliata. Poi che c'entra qualcosa ho visto... Però ecco, più che altro Will e Grace, perché era parecchio divertente.
13: Will e il principe di Bel Air, ci hanno citato tanti.
1: Quello sì, lo vedevo, sì.
13: Però invece anche? No, guarda, ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, perché sei in altre faccende affaccendato. Io dicevo che in questo tu secondo me sei l'uomo giusto, sì, per rispondere a questa domanda. C'è un amico che ci scriveva: perché la Fiorentina non è ben voluta?
1: Da chi?
13: Io ho chiesto anche di ampliare un po' la riflessione, però poi io ho detto semplicemente che secondo me i tifosi della Fiorentina, come i tifosi di tutte le squadre, hanno un po' la sindrome di Calimero, il pulcino nero, perché tutte le squadre sentono un po' accerchiate, secondo me. Però il Bomber Viola ci dice: dire che la Fiorentina nella sua storia non ha subito, però va sulla storia. Io dicevo, in questo momento non mi sembra non sia ben voluta.
1: Ma allora, ci sono gli episodi
13: Marea di Torti, Grande Bischerata,
1: ci sono gli episodi naturalmente dello scudetto dell'82 e della Coppa UEFA del 90, che chiaramente sono...
13: Sembra
1: forse...
13: la Fiorentina sia scomoda in questo momento, a me no.
1: No, la Fiorentina ha una proprietà ricchissima, Credo dopo gli Artono del Como la più ricca d'Italia. Quindi io non credo che i palazzi, le stanze dei bottoni, come si usa dire, abbiano in qualche modo piacere a penalizzare la Fiorentina. Devo dire che in questo avvio di stagione torti arbitrali non ce ne ha avuti, anzi credo che alla seconda giornata la Fiorentina potesse essere in nove uomini, con un pizzico più di severità da parte dell'arbitro su Jimenez e su Gudmundsson. Però nel complesso non mi ricordo di gravi torti arbitrali, ecco. Sono un po' preoccupato su questa nuova gestione del VAR, per esempio la scelta di non praticamente mai andare più alla long field review. Mi spaventa, ecco, perché
13: sì, l'abbiamo visto anche a Bologna-Torino, manca un rigore abbastanza solare,
1: insomma,
13: al Toro.
1: Ma anche a a Juventus-Atalanta, insomma, sì, è stato negato all'Atalanta,
13: ha parlato anche Sarri,
1: insomma, sono un po' perplesso, però finché non colpiscono direttamente la Fiorentina rimango sereno. Mi sembra che ci siano stati arbitraggi buoni fin qui, per cui
13: non c'è questo
1: no,
13: in questo momento
1: non ho presentimenti che poi se a lungo andare ci fosse la Fiorentina in lotta con una squadra importante per un obiettivo, mi viene in mente il 2012-2013, la Fiorentina con che lotta con il Milan per la Champions League, magari non vedi la Fiorentina sfavorita ma vedi l'altra favorita, perché insomma quei rigori in sequenza che davano al Milan con Balotelli,
13: era la maglia, no? Rigore per il Milan
1: con Balotelli che cascava ed era un rigore fisso, lì in effetti il sospetto veniva. Però torti verso la Fiorentina anche in tempi recenti sinceramente non me li ricordo. Sì, ci può essere magari il dubbio, poteva essere rigore o meno, ma
13: però secondo me a fine stagione se fai la tara di torti e favori siamo più o meno lì. Andrea,
1: io sono tifoso, lo sapete benissimo, però sono anche uno che polemizza con gli arbitri, però non
13: sì, mi ricordo
1: onestamente
13: qualche... con chi ce l'avevi?
1: Con Collu, ma perché Collu fece un grave errore quando era anche lui un arbitro alle prime armi della CAN C, in una finale di Coppa Italia primavera a Salerno.
13: Me lo ricordo,
1: diede,
13: in studio
1: diede valido un gol alla Roma che era palesemente
13: espulsione
1: irregolare di Comuzzo.
13: Di Comuzzo,
1: di un giovane Comuzzo, ma poi diede un gol alla Roma che era palesemente irregolare perché c'era un fallo su Lucchesi, che ora troviamo tra l'altro al Monza, sta facendo anche abbastanza bene. Però ecco, parte Collu, non mi sono mai scagliato verso nessuno.
13: Non hai altre antipatie. Andrea, se ne sfrutto 10 secondi, mi lanci il mio servizio, perché mi hanno detto che non sta bene lanciare il proprio servizio, se no è ridondante.
1: Allora, Alessandro Rinaldo ha realizzato un bel servizio dedicato al fenomeno Mastantuono. Al fenomeno non si intende fuori classe, almeno per il momento, si intende proprio il giocatore, l'elemento di disturbo. In alcuni casi mi verrebbe da dire a Venezia anche di masturbo, perché insomma ha fatto una bella partita. No, l'elemento positivo che è piombato nella Serie A e che ci ha fatto sicuramente piacere, e le sue partite in maglia viola sono state analizzate da Alessandro in questo servizio che ci andiamo a sentire.
14: Quello che vedete alle mie spalle lo conoscete bene, sembra un personaggio da Disney Channel, da Anna Montana, insomma qualcuno che arriva direttamente dai primi anni 2000, ma lui nei primi anni 2000 non era ancora nato, è un classe 2007, è Franco Mastantuono. Stiamo parlando di lui perché è l'uomo del momento non solo a Firenze ma anche in Argentina. Da un aeroporto in cui l'abbiamo imparato a conoscere, quello di Peretola, era inizio agosto, a un altro, quello di Ezeiza a Buenos Aires, dove è arrivato nelle scorse ore, lui che ha riabbracciato la nazionale argentina, la selezione, dopo oltre 9 mesi. Ce lo ricordiamo appunto a inizio agosto, faceva caldissimo a Peretola con tanto di custodia per la chitarra e aveva già conquistato tutti con quel suo look da primi anni 2000. Da Peretola a Ezeiza, l'aeroporto di Buenos Aires, in mezzo c'è anche il motivo per cui è stato richiamato a far parte integrante della scaloneta, ovvero il suo rendimento con la Fiorentina. Per lui 7 partite col giglio sul petto, la prima e unica partendo dalla panchina col Benevento a Ferragosto, era la Coppa Italia, poi da lì sempre titolare sia con Grosso che con Vanoli, ma è proprio a Vanoli che deve il suo ritorno in nazionale. Perché? Perché che succede? A inizio della sua avventura in viola parte un po' a rilento, complice anche le difficoltà enormi della squadra di Fabio Grosso. Arriva Paolo Fanoli, e da lì la musica cambia a Venezia, nella notte tra l'altro finale del Festival del Cinema di Venezia. Lui si trasforma in agente 007 e diventa il trascinatore della nuova Fiorentina, tripletta al penso, con anche il premio di MVP, anche se poi lui lo voleva dare a Nicolò Fagioli, autore di una grandissima partita, gesto sottolineato dallo stesso Fanoli, che lo sta coccolando, lo sta schierando sempre da titolare, lo ha fatto anche in Coppa Italia contro il Pisa. Per capire l'impatto di Franco Mastantuono col mondo fiorentino, non ci limitiamo all'exploit di Venezia, ma guardiamo una partita, l'ultima, quella contro il Napoli. Ecco, in quella partita Franco Mastantuono è in cima a tutte le classifiche intese come statistiche di singoli a livello offensivo. È primo per passaggi chiave, sono 4, è primo per tiri verso lo specchio, sempre 4, ed è primo anche per tocchi di palla nella tre quarti offensiva, addirittura 54. E la Fiorentina si affida tantissimo a lui, pende naturalmente a destra dalla sua parte la squadra di Paolo Fanoli, che sviluppa sempre da quel lato del campo, lo vediamo anche dalle heatmap coloratissime in quella zona, nella zona che bazzica appunto il numero 30. È un giocatore che si prende tantissimi possessi e anche tantissime responsabilità, qualcuno dice forse anche troppe, visto la gestione degli ultimi contropiedi contro il Napoli, tant'è che comunque a 19 anni per lui questa, sembra strano dirlo, è l'annata della rinascita, perché l'impatto col mondo Real Madrid l'anno scorso non è stato ottimo, anche complice l'addio di Xabi Alonso, allenatore che aveva puntato tantissimo su di lui, con Arbeloa trova poco spazio, e già in estate, quando arriva Mourinho, si decide di una gestione diversa di un talento che comunque è chiaramente un valore per il Real Madrid come società e un valore anche per il futuro. Si decide di mandarlo in prestito, José Mourinho gli consiglia l'Italia e nella fattispecie anche la Fiorentina, quindi c'è anche José Mourinho in questo arrivo di Mastantuono a Firenze. E c'è José Mourinho anche nell'atteggiamento che sta un po' cambiando dei tifosi del Real nei confronti di Franco Mastantuono, perché era uno dei calciatori più criticati l'anno scorso, addirittura qualche tifoso del Real ha salutato esultando la sua partenza verso l'Italia. Adesso però sta cambiando un po' anche il mood degli stessi tifosi, perché complice appunto José Mourinho e la sua partenza, direi, ad handicap in Liga, in questo momento c'è anche un partito nei tifosi del Real Madrid di nostalgici, di vedove di Franco Mastantuono. Qualcuno su Instagram commenta sempre i suoi post chiedendo il ritorno alla Casa Blanca, ritorno che non avverrà prima di giugno. Lui è in prestito secco alla Fiorentina, affare diverso rispetto a quello di Nico Paz Como, perché Nico Paz era stato acquistato dal Como a titolo definitivo, anche se c'era il diritto di recompra da parte del club degli Artono. In questo caso il prestito appunto è secco, anche se poi i buoni rapporti tra Paratici e Florentino Perez non è che precludano niente per il futuro. In questo momento il futuro prossimo di Franco Mastantuono dice che c'è un'esperienza veramente indimenticabile da vivere per lui, c'è il farewell tour di Lionel Messi negli stadi in Argentina, gli ultimi istanti con la maglia dell'Albiceleste del più grande di tutti. Mastantuono li vivrà appunto accanto al suo idolo d'infanzia ed adolescenza, Lionel Messi. Le partite contro Bolivia, Burkina Faso, soprattutto l'ultima il 6 ottobre contro il Benin, serviranno all'Argentina in totale a salutare appunto il più grande e il más grande de todos. E si parla anche della sua successione, della DS di Lionel Messi, oggetto quanto mai di culto e quasi divino. Anche qui c'è un partito, a parte i tifosi dell'Argentina, che vorrebbero la DS sulle spalle di Franco Mastantuono.
13: E quindi abbiamo fatto anche il punto di quello che pensano in Argentina, ma anche a Madrid, di Franco Mastantuono. Siamo in chiusura di trasmissione con anche qualche notizia che ci arriva dal fantastico mondo dell'internet o comunque dell'Instagram, perché innanzitutto tutto mercato web ci dice che il Chelsea sarebbe qualcosa di clamoroso a Camarda. Il Chelsea fa sul serio per Francesco Camarda e punta a strapparlo al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Questo è quello che riporta la testata britannica Team Talk. La dirigenza dei Blues ha riaperto le manovre per l'attaccante classe 2008 dei rossoneri, quindi in questo momento Camarda potrebbe diventare un nome buono per il Chelsea, mentre un nome buono per il Venezia rimane quello di Giovanni Stroppa. Tutto Mercato Web ci dice che è arrivata la conferma: nonostante le 5 sconfitte consecutive, il tecnico del Venezia rimarrà al suo posto. Quindi negli scorsi giorni si era fatto anche il nome di Igor Tudor, poi si era parlato di D'Aversa, di Paolo Zanetti, anche di Alberto Gilardino. Nessuno di loro sarà l'allenatore del Venezia. Stroppa avrà altro tempo per sistemare le cose e dimostrare che sì, la sua squadra si può salvare. Tra l'altro io ho visto anche un po' Venezia-Lazio. Il Venezia ha sbagliato un rigore con grande parata di Mandas su Yeboah. Però il Venezia nel primo tempo poi ha una colpa, chiaramente non è un'attenuante, doveva stare 2-0, cioè ha giocato molto meglio e c'è un'assenza non da poco riscontrata proprio nella gara contro la Fiorentina. Busio si fa male con i Viola ed è un pezzo non da 90, da 100 per una squadra come il Venezia, quindi io su questo mi sento quasi di condividere la scelta del Venezia. Condivido anche i vostri messaggi che ci arrivano sempre sulle sitcom, con Simone che ci dice: di nicchia ma meravigliosa era Becker, non lo conosco, conosco Alison Becker, non credo abbia fatto una sitcom il portiere brasiliano, però conosco comunque, non conosco appunto questa serie. Nicola ci dice: primo Happy Days, secondo Friends, terzo i Jefferson. Poi ci scrive Max: il tatuatore è la cameriera dei Jefferson e la mamma di Lenny Kravitz, pazzesco, veramente qualcosa di clamoroso. Hanno battuto il capo i dirigenti del Chelsea, ci scrive Bomber Viola, per pensare di prendere il mediocre Camarda. Non t'ha convinto, ha giocato pochissimo per ora nel Milan, è entrato contro il Lecce negli ultimi minuti. Bomber Viola boccia così Camarda. Benissimo, con questo messaggio che non porge la mano al futuro ma porge i nocchini al futuro, sto scherzando ovviamente, ringrazio anche il Bomber per il messaggio. Ci salutiamo, adesso c'è il best of di oggi con Icchetta Perso, successivamente alle 21 Extra Viola in diretta anche su RTV 38, domani le dirette riprendono alle 7 con Andrea Giannattà.

0: Alberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: tutti i migliori interventi della giornata qui su Radio Firenze Viola. Una giornata di calma, due giorni dopo l'ultima partita di campionato della Fiorentina contro il Napoli. Sono iniziati i ritiri con le varie nazionali, con la Fiorentina che ha ben 8 calciatori tra Under 21 e nazionali maggiori che sono partiti per i rispettivi ritiri, tra questi naturalmente Fagioli nell'Italia e Endur per l'Italia Under 21, Maulai con la Costa d'Avorio, Ngie con la Svezia Under 21. Una giornata quindi in cui si sono potute fare delle riflessioni anche sul momento della Viola dopo un inizio insomma un po' burrascoso, raddrizzato dopo l'arrivo di Vanoli che in due partite ha fatto 4 punti. Di questo, e sono molto interessanti le sue parole proprio a proposito di Vanoli e anche a quello che è successo in estate, ne abbiamo parlato stamani fin dalle prime ore a Chi si compra con Pietro Lazzarini e Francesco Benvenuti e soprattutto con Mauro Zironelli, ex Fiorentina, oggi allenatore della Pro Patria, lui che in passato ha anche allenato Niccolò Fagioli alla Juventus. Andiamoci a sentire le parole di Zironelli.
1: Ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Mauro Zironelli. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie a te mister. Com'è? E prima però di parlare di Fiorentina dobbiamo necessariamente passare anche dalla sua attualità mister, perché l'inizio di stagione da allenatore della, parlavamo ora, per altri motivi di Serie D c'è anche una società come la Pro Patria che non ha bisogno di presentazioni anche per la storia che si porta dietro. Avete iniziato alla grandissima, quindi penso mister ci sia grande soddisfazione per questo avvio.
2: Sì, dai, molto contento, nel senso ho trovato un bellissimo ambiente, è un grande gruppo, quindi sai quando trovi un bel gruppo il 60-70% del lavoro praticamente è già fatto, quindi sono colpi di fortuna e poi ci devo mettere qualcosa di mio, però il mestiere insegna che se va bene ok, però dopo se vedi che non funziona l'importante è non fare danni, insomma.
1: Non c'è dubbio. E tra l'altro mister, sono categorie quelle tra la C e la D che ormai dopo una grande carriera da calciatore sono un po' diventate
2: sì,
1: tu
2: e
1: sei entrato un po' dentro, no, anche certe dinamiche.
2: Sì, dai, infatti fortunatamente sono sempre riuscito a lavorare in questi 20 anni, quindi almeno sono contento di quello. Purtroppo non mi sono piaciute determinate cose nella Serie C e quindi preferisco tutta la vita Serie D, perché mi sento una persona libera e mi permettono di fare quello che voglio e quindi sto benissimo in questa categoria.
1: È un bel lusso. Mister,
2: esatto.
1: Ti porto un attimo anche sulla Fiorentina, perché a proposito invece di inizi tutt'altro che idilliaci, la Fiorentina ha già cambiato allenatore, ha già vissuto quindi anche una, dopo la rivoluzione del mercato in estate, anche una rivoluzione proprio nel progetto. Poi arriva un nuovo allenatore come Vanoli, con una storia anche particolare, perché era l'allenatore che aveva chiuso la scorsa stagione, e tanti giocatori si trasformano, il collettivo cambia, il calcio davvero a volte è una scienza oscura e la sensazione mister è che su tanti aspetti sia davvero solo tra virgolette una questione di testa, e metto molte virgolette a quel solo.
2: molte, perché veramente c'è, cioè... Allora, io non sono un amante delle statistiche, no? Però penso che voi le avete viste, cioè io non ho mai visto una squadra in Serie A da quando sono nato che non ha mai vinto una partita nel giorno di andata e poi si salva, ok? E poi mi sembra che era anche ultima.
1: Sì, sì, fino a dicembre dell'anno scorso la Fiorentina, sì, sì, sempre stata in zona retrocessione.
2: Quindi io dico, ok, per me ha fatto un miracolo Vanoli da allenatore, perché non era mai successo, ma non penso che sia successo, magari può essere successo in terza categoria, in promozione, insomma, io parlo di Serie A,
1: certo, certo.
2: Dopo guerra in poi. Non credo che, non so se avete ricercato questa cosa, però non sia mai successa.
1: È così.
2: E infatti quest'estate ho trovato un componente dello staff di Vanoli che conoscevo, e gli ho detto, cioè, poi io posso capire il bel gioco, non il bel gioco, ma noi, cioè, nel senso, bisognava portare in porto la nave, giusto, l'anno scorso.
1: Certo, certo.
2: Io questo che dico, cioè, per me è una follia non averlo, solo per quello che ha fatto è stata una roba che non è mai successa, hai capito?
1: Mm-hmm. Cioè, e dal tuo punto di vista, la scelta non doveva neanche avere troppo tempo per essere presa, era già lì a portata di mano quella di confermare direttamente Vanoli.
2: Io parlo da allenatore.
1: Certo, sì, per il lavoro di campo.
2: È successo, esatto, cioè, hai capito? Poi sentivo parlare, però non giocava bene, no, capito, ma cosa dovevamo fare? Cioè, doveva salvarsi e si è salvato. Poi la squadra probabilmente non era neanche a sua somiglianza e quindi non poteva neanche fare. E lui, come ho detto prima, non ha fatto danni, si è adattato e non ha fatto danni, anzi. Perché molte volte pretendi che la squadra giochi come vuoi tu, eccetera, ma troppo tante volte non funziona così. E sei tu che ti devi adattare e lui si è adattato, non ha fatto i danni, ha portato la nave in porto. Questo che dico, che è stata una roba. Però, ti ripeto, io rispetto tutto, eccetera. L'importante è che siano tornati nei loro passi, segno di intelligenza, secondo me, perché hanno fatto una gran roba. E averlo riportato adesso, infatti avete già visto il cambio di marcia, ovviamente queste 3 settimane sono come la manna per Vanoli, per cercare di lavorare, appunto, e poi si spera che ci sia anche, come dicono, come dicevano alla fine dell'anno scorso, un gioco adatto, più consono, bello da vedere, eccetera, però tempo al tempo, insomma.
3: Ecco, mister Zinonelli, mi interessa molto questo discorso e lo allargo però anche a quello che poi è stata la decisione dello stesso Vanoli, cioè dopo non essere stato confermato e quindi aver vissuto anche un momento delicato, perché immagino che se lo sia chiesto l'allenatore, in questo caso Vanoli, il motivo per cui poi alla fine non è andata a buon fine la conferma l'estate scorsa, poi però Vanoli ha detto chiaramente di aver risposto immediatamente con entusiasmo alla seconda chiamata di fatto da parte della Fiorentina. Ecco, lei si fosse trovato in una condizione del genere, come si sarebbe comportato? Nel senso, è stata una scelta, no, comunque,
2: ma una certa secondo importanza. Secondo me è rimasto, cioè lui lo desiderava, cioè, secondo me lo desiderava proprio, già a fine campionato si aspettava, però sai, poi ci sono mille dinamiche e ci sta anche che non, però secondo me è rinato dentro di lui, perché secondo me lui alla Fiorentina ci tiene molto. Ci tiene molto e come vedo che diversamente da altri figli di presidenti ex che ho avuto e che ho visto anche nella storia, mi fa piacere che il figlio di Comiso sia, il fatto che sia andato sotto la curva,
1: sì.
2: Una cosa che secondo me non è finta. Lui vuole portare veramente avanti il desiderio di suo padre, come lo ha fatto Massimo Moratti per suo padre, per farti un esempio. Quindi questa cosa qua mi piace molto e comunque vedi la semplicità anche di Vanoli, che comunque lui ce l'ha nel cuore, secondo me è una cosa vera, capito?
3: Certo,
2: non è che ha citato la Fiorentina perché non aveva niente, voglio farti capire.
3: E poi l'altra domanda rispetto a ciò che stava dicendo prima mister Zinonelli è il fatto che l'anno scorso ha preso una squadra che non era sua, nel senso che è entrato in corsa per salvarla, però quest'estate, cioè dopo quest'estate, anche questa squadra di fatto non è stata propriamente costruita per Vanoli, non c'è però la stessa difficoltà.
2: Sì, appunto, poi sai, è appena iniziato fortunatamente rispetto all'anno prima, e poi lui conosce già l'ambiente, conosce già il direttore, l'ha già conosciuto, cioè è tutta una serie di cose che tutto aiuta, no? E quindi sicuramente, ovviamente non ha avuto la possibilità di scegliere qualche giocatore, però diciamo che c'è tutto il tempo, adesso si conoscono già. Possono capirsi meglio di prima, perché magari prima è uscito qualche difetto che non si conosceva, parlo tra direttore e allenatore, no?
3: Certo.
2: Però penso che siano due persone molto intelligenti, Paratici e Vanoli, che riescano a trovare subito il verso giusto, ma penso che ci siano già riusciti e si tratta solo di consolidare adesso e di dare fiducia a dei giocatori che sono rimasti e che hanno dimostrato di anche loro di voler bene alla Fiorentina.
1: Mister, nel salutarti, in questa sosta rivedremo all'opera Niccolò Fagioli con la nazionale a distanza sostanzialmente di un paio d'anni. Io penso, per quello che è stato anche il momento in cui hai conosciuto il giocatore, la nazionale fin da quel momento, suppongo, nella tua idea, nella tua visione del giocatore, tornando indietro ormai di 6-7 anni, sia nella tua testa la destinazione di un giocatore come Fagioli, quindi forse sei rimasto più sorpreso dai suoi alti e bassi che da ritrovarlo adesso in nazionale.
2: Sì, poi penso che sia andato con Mancini, no, la prima volta.
1: Sì.
2: Adesso non ricordo, sì, è sempre stata la mia idea da quando l'ho visto la prima volta, che ho sempre detto che vede delle cose che gli altri non vedono, eccetera. Chiaro che dopo ho avuto, sì, come hai detto, degli alti e bassi, però credo che ormai abbia l'età per non farsi scappare questo treno, che potrebbe essere anche uno degli ultimi. Quindi qua adesso lui è un 2001, quindi all'età giusta. Adesso se la deve tenere, se avrà la possibilità di metterla sulla maglia, dovrà cercare in tutti i modi di tenersela addosso.
1: Mauro Zironelli, grazie mille, buon lavoro, buon proseguimento di stagione e alla prossima.
2: Grazie a te, gentilissimi.
1: Grazie, alla prossima. Grazie davvero.
0: E passiamo poi alle parole di Luciano Bruni, che ha analizzato nello specifico anche l'ipotesi che Olai e Fagioli possano giocare insieme, un'ipotesi naturalmente per ora rimandata, ma probabilmente lo sarà anche al rientro dalle nazionali, proprio perché, come dicevamo all'inizio, Olai è in nazionale, quindi non potrà partecipare agli allenamenti e lavorare con Vanoli in questi giorni, così come Fagioli. Sentiamo però le parole di Luciano Bruni, naturalmente sulla questione centrocampo e non solo, oggi a Viola Amore Mio.
4: Andiamo a salutarlo adesso, il collegamento telefonico, Luciano Bruni. Ciao Luciano.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao, benvenuto. Avevamo qualche problema, non ti sentivamo. Comunque adesso ti sentiamo perfettamente e ti voglio naturalmente subito coinvolgere sul tema Viola, sul tema Fiorentina. La Fiorentina che adesso si prepara per la ripresa del campionato tra 3 settimane, dopo aver, diciamo così, raccolto un po' più di certezze, no? Con l'avvento di Vanoli, una Fiorentina diversa, una Fiorentina che è stata rimotivata, rigenerata, però ancora naturalmente la strada è lunga per poter trovare la quadra per questa squadra, anche da un punto di vista tattico a centrocampo, perché ci sono tanti tra i nostri ascoltatori, tra i tifosi della Fiorentina, che ad esempio vorrebbero vedere titolare praticamente fisso Olai. C'è questa speranza, questa voglia, questo desiderio di vederlo ad esempio molto presto in campo. Ecco, tu da centrocampista e da allenatore che cosa dici?
5: Ma io ti dico, mi riferisco a un vecchio detto di Osvaldo Vagnoli, sì, che purtroppo non c'è più, come tu sai, sì, è scomparso un mese fa. Allora, il mediano deve fare il mediano. Semplicemente la Fiorentina aveva bisogno di mettere i giocatori al posto suo. Detto proprio terra terra, credo che sia la miglior cosa e la chiave un po' di lettura di tutto questo. Hanno ripiegato un'altra volta su Vanoli, che aveva fatto molto bene, e non capisco perché non ci sia stato inizialmente la sua riconferma. Ravvedersi va bene, però insomma, non lo so, forse andava fatto dall'inizio, visto e considerato che conosceva già l'ambiente, conosceva, certo, tutto, conosceva i giocatori che sono rimasti, e poi magari condividere anche le scelte di mercato, no? Che a, certo, volte non lo so se con Grosso erano condivise o no.
4: Magari non tutte,
5: proprio, vabbè,
4: sul tema del mercato
5: potrebbe essere,
4: le frizioni,
5: lo so. Sì. Purtroppo queste cose qua hanno la vita breve quando non c'è condivisione fra direttore sportivo e allenatore, quindi non lo so, questo è il mio pensiero. Ora, ritrovato un po' quello che è, diciamo, il giusto trend, speriamo che ora questa sosta può far bene, può far male, chi lo sa, 3 settimane sono tante, c'è modo di lavorare, c'è modo di fare tante cose, e questo è forse un bene, per tanti magari quando fanno risultati, quando stanno bene, quando la squadra sta bene, fermarsi non è positivo, però per la Fiorentina che ha avuto qualche problema, anche se ovviamente nelle ultime partite si è visto qualcosa di nuovo, di, con miglioramenti,
4: certo.
5: Ma non ci voleva tanto sicuramente, però.
4: No, è vero, però insomma l'avvio era stato così deludente che in molti si erano spaventati, ripensando anche alla stagione scorsa. A proposito dei giocatori rilanciati, c'è Fagioli, e allora da centrocampista ti chiedo se sei rimasto sorpreso. È vero che sono state poche le partite per dire che Fagioli adesso è in rampa di lancio per poter diventare anche una guida della Fiorentina, però comunque insomma è un giocatore sul cui talento non si è mai discusso, adesso magari deve fare quel salto di personalità definitivo per poter appropriarsi al 100% della Fiorentina.
5: Assolutamente sì, però il suo collocamento a mio avviso è davanti alla difesa da metodista, no?
4: Sì.
5: E c'è anche la concorrenza dell'altro giocatore, no?
4: Sì.
5: Esatto, che a me è piaciuto molto anche al mondiale e l'ho apprezzato molto, e poi c'è un po' questa farli giocare tutte e due, no, perché ne serve uno, anche perché voglio dire in mezzo al campo ci vuole anche un po' di fisicità oltre che le qualità tecniche, e tutte e due insieme forse la Fiorentina lì può soffrire qualcosina, però questo sta diciamo all'allenatore a farli eventualmente coesistere o trovare la chiave giusta, però sono due giocatori che hanno tanta qualità, e ovviamente Fagioli ha tanto da migliorare ancora, ma sicuramente sta facendo bene, l'abbiamo visto nelle ultime partite, quindi è un giocatore ritrovato moralmente, fisicamente, lo so, ora sta a Vanoli cercare di trovare il mix giusto da mettere in campo.
4: E quindi insomma hai già risposto ad una domanda che è particolarmente d'attualità, una domanda ricorrente, una voglia che c'è evidente da parte dei tifosi della Fiorentina di vedere insieme Ulai e Fagioli. Tu non li faresti giocare insieme proprio perché hai detto che c'è bisogno anche di fisicità.
5: Ma sai, l'equilibrio lo puoi trovare, nel senso che puoi giocare anche con loro due, però magari un modulo diverso, dove c'hai esterni che ti danno la fase, che ti fanno la fase difensiva, che fanno da area a area con gamba, per non lasciar soli in mezzo al campo due leggeri, diciamo così. Poi c'è Aptà che è un buon giocatore, Ndur, non so se lo pronuncio bene, no? Che ha un po' più di fisicità. Cioè le alternative ci sono, poi ovviamente ci sono gli impegni, c'è la Coppa Italia, c'è le coppe, no, purtroppo. però non è facile trovare, diciamo, la posizione giusta per due giocatori che hanno lo stesso ruolo, secondo me.
6: A proposito di questo, Luciano, da allenatore ti chiedo, ma come si tiene dentro, no, la squadra, coinvolto un giocatore, mettiamo in questo caso Ulai, se sarà preferito sempre a lui Fagioli, o quando è a disposizione sta bene sarà preferito Fagioli, e uno che insomma è giovanissimo, ma è reduce appunto, come dicevi te, da un mondiale da protagonista,
5: mondiale.
6: Stato pagato tanti soldi dalla Fiorentina,
5: soldi.
6: Credo sia venuto qua a Firenze pensando, non aveva dubbi di giocare, ecco, adesso si troverà un po' da dover battagliare, ecco, come non è semplicissimo, no? Proprio per il fatto che, come dicevi te, che non ci sono nemmeno le coppe, quindi per Vanoli è un lavoro ulteriore, deve essere molto bravo
5: a tenere il gruppo è importante, cercare di dargli la soddisfazione giusta, però la soddisfazione giusta il giocatore ce l'ha quando gioca, e quando non gioca non è facile sicuramente. Questo sarà lui, questa alternanza che ci può stare, però deve essere bravo a tenere il gruppo in mano, però ti ripeto, no, non è cosa facile, a meno che, ti ho detto, non possono giocare tutte e due, che magari non lo so, mettere Fagioli un pochino più avanti, magari davanti a due una I e l'altro in due, da mediani, diciamo così, chiamiamoli così, però non è facile trovare l'equilibrio. Poi dipende anche contro chi giochi, insomma, le situazioni ci sono tante, le alternative, le situazioni di gioco possono variare e non è facile, dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario che ovviamente l'allenatore ne tiene conto.
4: Senti, ma è una domanda che faccio in questi giorni spesso ai nostri interlocutori: te la senti di sbilanciarti oggi sulla possibile posizione finale della Fiorentina? Sull'obiettivo che la Fiorentina potrà raggiungere?
5: Ma io partirei tranquillo, nel senso che una stagione senza sofferenze, per poi, se arriviamo magari a un certo punto verso la primavera, si riesce a fare uno sprint finale, visto e considerato che tanti giocatori sono nuovi, no? Sì. E quindi bisogna dargli anche tempo di, come diceva Massimino, ci vuole un po' d'amalgama, compriamola sta amalgama, sì. dove la vendano, e quindi aspettare i tempi primaverili, diciamo così, per vedere dove si saremo e dove si potrebbe arrivare, sì. Perché poi quando riesci a fare risultati la fiducia, la consapevolezza dei mezzi aumenta, no?
4: Sì, anche perché c'è ad esempio Luca Calamai che dice: è vero che siamo una Fiorentina che può essere definita in costruzione, però è anche vero che sono stati spesi 130
5: tanti
4: milioni
5: soldi.
4: E quindi so, 130
5: ma questo
4: milioni
5: non
4: per
5: è
4: un campionato di transizione sarebbe un
5: non
4: po'
5: è
4: studente.
5: Sinonimo non è sinonimo di arrivare lassù, no, no. Perché hai speso tanti soldi, bisogna vedere come sono stati spesi, se sono stati spesi bene.
4: Sì, sì, certo.
5: E qui si potrebbe anche ragionare, insomma.
4: Secondo te come sono stati spesi?
5: Ma c'è anche la domanda di riserva.
4: Vabbè, te la rifaccio più avanti, no? Magari ti volevi sbilanciare ora. Non lo so.
5: Se sono stati spesi bene, lo vedrai più avanti.
4: Certo, sì, sì.
5: Secondo me, purtroppo funziona così. C'è da dire che spendono tanti soldi, a volte si spendono anche male, perché no. Sì. Non si sa come si sono stati spesi, no?
4: Sì, sì. Senti, un po' di messaggi per te al 348-753-933. C'è il messaggio un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi che dice: nonostante la buonissima carriera al Verona, possiamo considerare Bruni, Di Gennaro e ancora prima Mazzarri delle vittime, tra virgolette, ovviamente, di Antognoni? E poi ti chiede: saresti rimasto volentieri alla Fiorentina nonostante la presenza del capitano?
5: No, ma io non sono una vittima, io sono stato vittima purtroppo degli infortuni gravi, no, non era il caso, perché io con Giancarlo stavo bene, giocavo quando ho giocato, cioè eravamo complementari, non eravamo, cioè io non potevo mai insidiare il posto a Giancarlo, anche perché era un altro tipo di giocatore, e quindi no, io forse Di Gennaro, forse sì, che sarebbe stato chiuso, ma io no, anzi, se ben ricordate, il sottoscritto giocava prima dell'incidente, certo. Titolare, Antonio e Sacchetti giocavano un pochino meno di me, quindi questa cosa qui no, Sacchetti anche perché era un mediano,
4: certo,
5: cui
4: sì.
5: Forse l'unico che era un po' in competizione con la maglia numero 10, ma era diverso anche lui, sì. Era diverso anche lui, non confondiamo.
4: Sì, sì, alla fine potevano giocare insieme anche loro.
5: Assolutamente sì, perché Antonio quando era giovane correva anche molto di più, giocava anche più da mezzala, sì. Poi si è inventato, diciamo, andando a Verona da playmaker, da regista, sì. Però potevano tranquillamente... Sì. Coesistere. Per quanto riguarda il sottoscritto, no, perché io sono andato via dalla Fiorentina perché ormai non credevano più che io recuperassi, e fortunatamente ho trovato Antonio Pagni, che poi è diventato anche fisioterapista della Fiorentina con Baggio, sì, sì. E la nazionale, sì, sì, sì. Che mi ha, diciamo, recuperato, sì. E il Conte Pontello si arrabbiò moltissimo perché mi fecero andare via i dirigenti di allora, Buon Tito Corsi, se vi ricordate.
4: Sì, sì.
5: Vabbè,
2: Storia vecchia.
6: La Marcord è bellissima in questo caso, anche perché poi si ritrovarono tutti con Sacchetti,
4: sì,
6: e vinsero lo scudetto nell'85, cioè una cosa incredibile. Scudetto la Fiorentina ha inseguito in quegli anni a lungo, ma non è mai riuscita a cogliere. E non ti dico se questa Fiorentina, Luciano, potrà vincere qualcosa, però molti, tu hai detto aspettiamo eccetera, però molti tifosi ci hanno scritto anche oggi, bisogna cercare perlomeno di raggiungere il prima possibile la parte sinistra della classifica, e poi alla fine perlomeno si vede che cosa succede, anche per esorcizzare l'annata dell'anno passato. All'inizio dicevamo dopo 5 giornate, l'anno scorso avevamo 3 punti, quest'anno dopo 5 giornate ne abbiamo 4, non c'è tanta differenza di punti, però secondo te c'è differenza tra questa Fiorentina e quella dell'anno scorso? C'è più di un punto, diciamo così, di come recita la classifica?
5: Ma secondo me la Fiorentina dell'anno scorso doveva avere qualche punto in più di quella di quest'anno, perché voglio dire, non era così malvagia, infatti poi l'ha dimostrato dopo, con salvezza, con una media punti notevole con Vanoli, per cui, però sai cos'è, che il campionato italiano è difficile, le partenze sono sempre difficili, quando cambi molto è difficile, vai a trovare a giocare col Frosinone che ne ho promosse e ti danno 3 gol, quanti ne abbiamo presi?
4: 3 gol.
5: Col Frosinone. Il campionato italiano è una brutta bestia, non ti puoi mai fidare di nessuna squadra, perché puoi vincere e perdere con tutti. Quindi sta a stare tranquilli, volare, avere pazienza, anche il pubblico di Firenze, ovviamente, dopo lo scotto dell'anno scorso, deve avere un pochettino di pazienza, aspettare. Lo so che è difficile, però vorrebbero tutti vincere tutte le partite, ma non è così facile.
4: Sì. Luciano, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
5: Grazie a voi, buona giornata.
4: Ciao. Presto, grazie.
0: Con Giuseppe Pillon poi abbiamo fatto un ricordo di Sergio Carpanesi, che purtroppo ci ha lasciato ieri a 90 anni, l'ultimo superstite della Fiorentina del primo scudetto. Pillon che insomma ha condiviso diversi anni della sua carriera insieme a Carpanesi e che ne ha parlato così oggi a Viola Menino.
4: Adesso torniamo ad occuparci di una figura che qui a Firenze abbiamo conosciuto molto bene, Sergio Carpanesi, che ci ha lasciato ieri all'età di 90 anni. Lo abbiamo conosciuto e apprezzato come commentatore, opinionista televisivo, sempre pronto a dare giudizi anche severi, ma con grande garbo, con quella grande signorilità che lo ha sempre contraddistinto. Lo ricordiamo naturalmente anche come calciatore che con la Fiorentina ha conquistato il primo scudetto, quello del 55-56. Proviamo anche a inquadrarlo come allenatore e per farlo abbiamo in collegamento con noi Giuseppe Pillon. Buonasera, benvenuto, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi.
6: Buon pomeriggio.
4: Pillon, possiamo definirlo una sorta di fedelissimo di Sergio Carpanesi e le sue squadre, al Prato, allo Spezia?
7: È vero. Ogni volta che mi ha chiamato abbiamo vinto il campionato, sì, che gli portavo bene.
4: Ecco, come allenatore come possiamo ricordarlo Sergio Carpanesi, visto che a Firenze l'abbiamo conosciuto bene, però magari non come allenatore?
7: Diciamo che la cosa più bella che aveva è che la metteva sempre sul divertimento. Giochiamo a calcio ma ci divertivamo, anche sugli allenamenti, sulle cose. Era molto pratico, molto freddo durante la partita, sapeva nei momenti giusti scegliere chi sostituire o cosa fare o dare dei messaggi alla squadra. Una persona molto intelligente, una grande persona, dopo per tutto quello che ha dato, per tutto quello che ha fatto, l'ha dimostrato, insomma, ecco.
4: Sì, io sottolineavo anche questa sua grande signorilità che l'ha sempre contraddistinto anche insomma dopo la fine della carriera, anche dopo che ha smesso di fare allenatore, si è sempre caratterizzato per questa sua eleganza a 360 gradi.
7: Sì, è proprio vero, proprio un signore su tutti i punti di vista, nei comportamenti, negli atteggiamenti, mai una cosa fuori posto, e questo lo trasmetteva anche la squadra, questa sua, il suo modo di fare, questa intelligenza anche che aveva, la tattica, la trasferiva ai propri calciatori, E alla fine poi bisogna dire che abbiamo subito ottenuto dei risultati, perché a Prato siamo arrivati primi, la Spezia è uguale, in una situazione molto
4: situazione societaria complicatissima.
7: Non, praticamente siamo stati 4-5 mesi senza prendere una lira, non avevamo una lira neanche noi, e siamo rimasti tutti lì, siamo rimasti a fianco al mister e abbiamo vinto un campionato alla grande, strepitoso. Diciamo che quel gruppo di giocatori che lui aveva creato e che ha dato questa grande soddisfazione al popolo spezzino, diciamo che c'era questa unità di intenti fra noi e lui, è stato un grande da questo punto di vista, e siamo rimasti tutti lì e alla fine abbiamo vinto il campionato, e questo bisogna dar merito all'allenatore che ha tenuto la squadra in un momento di grande difficoltà.
6: Ecco, percepivate anche questa sua grande, al di là dello Spezia ovviamente, dove era nato, eccetera, questa sua grande passione viola, questo suo grande attaccamento alla Fiorentina, che poi ha dimostrato sia da giocatore e poi in seguito anche, appunto, come dicevamo, da commentatore, interessandosi sempre delle vicende della Fiorentina. Ecco, lo si percepiva anche già in quei frangenti lì, vi ha dato, vi dava dei segnali in questo senso?
7: No, sapevamo la storia del mister, chiaramente sapevamo perfettamente cosa aveva fatto da calciatore, che aveva vinto poi uno scudetto, se non ero, sembra stata una grandissima cosa, lui ce l'aveva sempre nel cuore Viola, perciò difficilmente magari parlava male della Fiorentina, anzi anche nei momenti difficili parlava sempre bene del Viola. Poi è chiaro, lui era molto legato a Spezia, insomma lì ha creato una cosa che è stata irripetibile, ecco.
4: Beh, certo. Qualche considerazione invece sulla Fiorentina di oggi, una Fiorentina che con Grosso è partita malissimo, un avvio disastroso, e poi l'arrivo di Vanoli sembra aver riportato la Fiorentina a delle certezze e soprattutto sembra averla rimotivata, sembra averla rigenerata.
7: Beh, da quando è arrivato Vanoli ci sono i risultati che parlano per lui. Lui ha avuto, diciamo, è stata brava la Fiorentina a ritornare su di lui, perché conosce benissimo la realtà di Firenze, conosce l'ambiente, conosce tutto e soprattutto i giocatori, perciò ha avuto questo vantaggio, diciamo. Però adesso ha la possibilità di lavorare ancora per, mi sembra, 3 settimane che non c'è in campionato, a modo di plasmare meglio ancora la squadra, insomma, per quelli che sono arrivati nuovi, eccetera. Perciò da quando è arrivato lui, diciamo che le cose sono cambiate. Mi dispiace per Grosso, perché lo ritengo un bravo allenatore, non so cosa sia successo, vuol dire che qualcosa deve essere successo perché le cose siano andate così.
4: Sì, assolutamente.
6: Tanti giovani ha questa squadra, insomma, lei come allenatore sicuramente ha guidato delle squadre anche, no? con molti giovani, forse in questo momento, anche se sono giovani di grande prospettiva, questi sono arrivati alla Fiorentina, e anche di grande valore sul mercato, ecco, forse in questo momento la difficoltà maggiore di Vanoli sarà quella proprio di assemblare questa squadra con tutti questi ragazzi anche di potenzialità e darli anche, individuare anche i famosi leader, al di là del fatto che c'è De Gea, che insomma è una garanzia da questo punto di vista.
7: Sì, diciamo che tra virgolette ha la fortuna che adesso c'è la sosta, e con la sosta può lavorare, anche se non so quanti nazionali abbia la Fiorentina.
4: 8 nazionali,
6: 8 ragazzi, 8 che andranno,
7: 8 sono parecchie, insomma là dovrà adattarsi Manoli, dovrà essere bravo anche lui a adattarsi e portare avanti le sue idee lo stesso, poi pian piano quando arriveranno anche gli altri li introdurrà, però insomma penso che la Fiorentina sia destinata a fare un buon campionato,
4: magari raggiungendo anche l'Europa. Oppure un po' troppo.
7: Questo non è meglio non dirlo, perché è meglio fare pensare partita dopo partita, cercare di ottenere il massimo in tutte le partite e poi alla fine si faranno i conti.
4: Va bene, e allora poi ne riparleremo naturalmente. Grazie per il momento a Giuseppe Pillon. Buona giornata.
7: Grazie, buona giornata.
4: Grazie.
0: E chiudiamo con il parere di Lorenzo Minotti, ex calciatore, oggi opinionista e telecronista per Sky Sport, che durante Palla al Centro con Luca Canamai e Tommaso Loreto è intervenuto, ha parlato di Pellegrino, delle questioni legate all'allenatore, di come vede meglio anche la disposizione tattica della Fiorentina. Andiamocelo a sentire, Lorenzo Minotti.
8: Allora, vorrei ripartire da un grande uomo di calcio che ci aveva dato in tempi non sospetti un'analisi che si sta rivelando perfetta, come sempre sono le sue analisi, in quel caso su un giocatore che conosceva bene, Pellegrino. Che è Pellegrino. E quindi saluto e ringrazio Lorenzo Minotti. Ciao Lorenzo.
4: Ciao capitano.
9: Ciao, bentrovati.
8: Allora, qualche settimana fa, parlando di Pellegrino, quando ancora, ti devo dire Lorenzo, c'era veramente un ballottaggio forte e forse se andavi a cercare un gradimento tra giornalisti, forse anche tifosi, eccetera, una parte a tifoseria, per quanto riguarda il ballottaggio Beto Pellegrino, forse Beto era in vantaggio. Ti devo dire che Pellegrino oggi ha capovolto le gerarchie e le ha capovolte venendo incontro a quella che era stata la tua riflessione di un ragazzo serio, di un grande professionista, di un giocatore sempre al servizio della squadra, di un giocatore che dà la sensazione di crescere nel lavoro anche partita dopo partita. Te avevi, con tutte le debite proporzioni, ti avevi detto di vederci anche un qualcosa di Luca Toni. Insomma, Pellegrino bene, con un fatto curioso, Lorenzo, che a Parma segnava solo di testa, qui i gol li sta cercando dove li trova e non di testa, quindi
4: perché
8: questo,
4: nessuno crossa,
8: e questo mi pare un altro titolo di merito, no?
9: Ma direi di sì, soprattutto credo che non avevo dubbi sul tipo di persona, cioè la motivazione che muove questo ragazzo e il comportamento che aveva tenuto nei primi 2 anni a Parma. Fra l'altro un ragazzo che viene da una famiglia dove si respira calcio e quindi credo che sia stato proprio educato a come si
8: ha anche raccontato che insomma il fatto di avere il babbo allenatore per lui non era stata una cosa semplice, ecco, l'aveva fatta anche un po',
4: sì,
8: l'aveva un po' messo in difficoltà, perché io lo capisco, no?
4: Sì,
8: ti senti un po' tra virgolette anche privilegiato, no? Magari nel gruppo
9: sì, ma poi ti senti magari sempre sotto il giudizio,
8: esatto.
9: Però credo che poi ti aiuti invece a leggere tante situazioni e a lavorare sui particolari e a confrontarti con qualcuno che ha già vissuto certo tipo di esperienze. Detto questo, ripeto, un ragazzo che secondo me nella Fiorentina ci stava alla grande e credo che, come hai detto tu, abbia ancora degli ampi margini di miglioramento, perché probabilmente quelle che sono le sue caratteristiche migliori devono venire fuori. Però credo, ecco, quello che emerge è che è un giocatore che si spende proprio per la prestazione della squadra e mette magari da parte l'egoismo o il fatto che tante volte proprio per pressare, per correre dietro gli avversari, per accorciare la squadra in fase difensiva, poi perde un po' di lucidità e magari, ecco, quasi tutte le partite poi deve essere sostituito, perché effettivamente ha un dispendio di energie fisico enorme.
8: Ti devo dire che Giovanni Galli, personaggio che conosci molto bene, parlando di Pellegrini ha detto: io mi piace da morire perché è uno che non gioca per il suo voto in pagella, lui gioca per la squadra, anche se questo può comportare a volte di andare a prendersi un 5 in pagella perché non viene capito il lavoro che fa. Questo per dire che la riflessione stavi facendo te è quello che è il passaggio successivo, è perché la Fiorentina ancora non si è non è riuscita a trovare un'idea di calcio anche per Pellegrino. Io sono contrario a creare modelli tattici che esaltino solo un giocatore, però se lui è bravo di testa,
4: alternare, ci saranno le vie di mezzo,
8: faglielo, no?
4: So, Lorenzo, la caratteristica d'ora di Ingie e Mastantuono, che non ce l'hanno molto da arrivare sul fondo e crossare.
9: Ma un po' può essere anche questo, e poi secondo me si devono un po', cioè la squadra deve trovare proprio un'armonia nello sviluppo, cioè quando tu hai degli esterni che tendono tanto a venire a giocare dentro col piede, il mancino che gioca a destra e a volte un destro che gioca a sinistra, è ovvio che lì per esempio serve molto un automatismo con con l'arrivo dei terzini, che possono avere per caratteristica questa, questa capacità, soprattutto Valdepeñas secondo me è uno che può arrivare e contribuire a, a sviluppare un certo tipo di azione, e allo stesso modo anche le mezzali poi dovranno essere brave proprio a lavorare con queste combinazioni a tre che devono permettere alla Fiorentina sia di avere delle continue sovrapposizioni laterali che poi possono produrre il doppio risultato, cioè o allargare la difesa avversaria, quindi a permettere agli esterni che vengono dentro di avere il raddoppio e di giocarsi l'uno contro uno per andare al tiro, oppure avere la, la corsia libera e arrivare a mettere questi cross, soprattutto per sfruttare anche lo stesso Beto, un giocatore che dentro l'area si muove bene, deve sicuramente migliorare nella, nelle conclusioni, perché in queste prime prestazioni tante volte si è fatto trovare smarcato in una maniera corretta, poi non è sempre stato coordinato, pulito nella, sia nel, nel, nell'approcciare il tiro sia nel, nel, nell'avere il tempo giusto per andare sul pallone.
8: Cioè, tra l'altro forse deve perdere anche Archetto. Vengo a, al tuo ruolo. Dragusin straordinario contro il Napoli, e quindi fortunatamente la Fiorentina sta trovando quello che aveva cercato e comprato, cioè un grande leader difensivo. Lorenzo, è più difficile in questo momento trovare il compagno giusto per Dragusin, ma soprattutto direi il terzino sinistro, perché Valdepeñas quando trova i tempi giusti è travolgente, ma nella fase difensiva un po' ingenuo. Vieri ha grande struttura fisica, ma quando trova si vede, l'esterno rapido va in una difficoltà totale. C'è addirittura chi può immaginare Ranieri in quella posizione con un ritorno al passato, ma allora chi gioca accanto
10: occhio a Parisi a Drago, magari da dicembre, però Parisi, gennaio,
8: però ricordati
10: te lo vedi un esterno più alto.
8: Vanoli lo mise lassù,
10: sì sì,
8: cioè, quindi vuol dire che lui non era innamorato dell'idea di Vanoli,
10: non lo
8: di Paroli,
10: so. Cioè,
8: Parisi
10: oggi c'è più alternative, eh?
8: Comunque questa è uno, che ne pensi Lorenzo?
9: Ah, io penso che è sempre una questione un po' di equilibri, e quindi bisogna cercare al di là delle, cioè proprio adeguare le caratteristiche del singolo a quello che è un po' il modulo, il sistema difensivo o le caratteristiche di tutto il comparto che deve stare davanti a De Gea. Mi spiego meglio, cioè se Valdepeñas fa fatica a difendere però ha determinate caratteristiche, è logico che poi dall'altra parte avere un altro giocatore come Jimenez che magari difende poco, allora questo espone la squadra ad avere delle difficoltà poi in fase difensiva, e quindi bisogna molte volte cercare di equilibrare le caratteristiche dei due esterni, cioè uno magari più conservativo che, sì, che sa legarsi meglio ai tre centrali, e l'altro invece che può spingere e sa di avere tante volte la copertura o il raddoppio velocemente. E quindi è proprio una questione di mettere insieme le caratteristiche dei giocatori. Le soluzioni sono tante, però sono d'accordo con voi, cioè Vieri, io anch'io quando ho iniziato a giocare, sai, quando sei un po' giovane e ancora magari non hai l'esperienza per stare in mezzo a un reparto difensivo, però ti mettono a fare il terzino sinistro. Io ho iniziato a fare il terzino sinistro, però
8: sì,
9: io quando avevo dei giocatori veloci andavo in crisi, perché se trovavo l'ala piccolina rapida che mi puntava, tant'è vero che il mio primo anno in Serie B col Cesena eravamo io e un altro, e a seconda dell'avversario che c'era di fronte ci alternavamo. Se c'era da fare una partita più di costruzione, più certo, di spinta, più di diciamo appoggio al gioco, giocavo io. Se c'era da fare una partita più difensiva, giocava l'altro.
8: E poi diceva giustamente Vanoli l'altro giorno che tradendo l'indole da centrale difensivo, Vieri finiva sempre per andare a legarsi ai due centrali,
10: sì,
8: in maniera,
10: sì,
8: esagerata, facendo poi fatica a riportarsi su Politano, cioè faceva molto poco più il centrale, un terzo centrale che non il terzino, perché gli veniva più naturale collegarsi agli altri due, no? Come posizione.
9: Sì, ma poi ti viene anche, diciamo, ti viene anche da cioè, distinto andare nella zona dove, dove stai meglio, tra virgolette. Cioè, tu sai che se stai a campo aperto e vai a giocare con uno che invece ti punta rapido e non sempre puoi avere, soprattutto nel calcio di oggi che si gioca spesso uno contro uno, questo lo puoi pagare. Però questo fa parte anche un po' del percorso che devono fare questi ragazzi. Stiamo parlando anche di giocatori che sono arrivati da poco, certo, conoscono poco, certo. Molti sono giovani che quindi devono anche così prendere coscienza di quello che possono fare e uscire magari da quello che è il loro comfort zone, da quello che hanno sempre fatto, per interpretare il ruolo e completarsi, perché ci sono tanti giocatori che fanno questo tipo di percorso.
10: Lorenzo, te l'aspettavi tutto il terremoto con l'avvicendamento grosso Vanoli?
9: Ma no, sicuramente no, questo non lo poteva immaginare nessuno, perché è stato fatto un grande cambiamento. E grosso, fra l'altro, era stata una scelta di Paratici, si conoscevano già, quindi nel momento in cui tu scegli un certo tipo di allenatore sai già cosa ti puoi aspettare, anche se è vero che poi dipende sempre da qual è l'obiettivo e il percorso che vuoi fare. Sinceramente no, questo non me l'aspettavo, e soprattutto non mi aspettavo il rientro di Vanoli, perché adesso al di là che devo dire bisogna togliersi il cappello di fronte a Vanoli, perché è arrivato con un entusiasmo, una disponibilità senza il minimo rancore, senza il minimo pensiero retroattivo. Però c'è la cosa che mi ha sbalordito, che se tu hai un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Vanoli, perché adesso si definisce un'impresa, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, poi con quella Fiorentina secondo me si poteva fare quel risultato, non è stato un'impresa straordinaria, però era da fare, c'era da rimettere una barca che stava
8: diventa facile dopo che l'hai fatta, no?
10: Sì,
8: no,
10: esatto, ora
9: lui ha fatto veramente quello che doveva fare,
10: certo.
9: Però mi viene da dire che se tu lavori con lui 7 mesi e pensi a un percorso di 4 anni e ritieni che non sia quello adatto, poi come lo faccio a diventare dopo 3 mesi, un conto è di dire ancora un contratto, ancora è legato alla Fiorentina, allora ci potevano essere altre considerazioni. Questo mi ha stupito molto.
10: Sì. No, ma è stato
9: questo, però devo dire che Vanoli in questi primo approccio è stato molto bravo, senz'altro. Sì,
10: devo dire è stato un grande gesto di Paratici, perché Lorenzo, rinnegare le tue scelte dopo 3 mesi, devi avere due palle così.
8: Doppiamente.
10: Perché l'orgoglio di qualsiasi persona in quel ruolo di comando sarebbe stato: non posso certo riprendere uno che ho bocciato per averci lavorato 5 mesi. Invece lui ha avuto l'onestà di capire e l'abilità di capire che in quel momento era probabilmente la figura migliore. Non semplice.
9: No, non è semplice, però vorrei capire, mi interesserebbe sapere cos'è che ha smosso, perché l'altra sera quando c'è stata la partita col Venezia, io ho ascoltato benissimo le parole di Fabio, e la prima frase che ha detto è: io devo pensare a costruire il club e a portare avanti un progetto che andrà nei prossimi 4 anni. Quindi non era una questione come l'anno scorso di vita o di morte, che bisognava salvare il salvabile. Cioè qui siamo all'inizio e si pensa ancora ad arrivare in fondo. Quindi se tu scegli una persona che 2 mesi prima non andava bene e poi la richiami dopo 2 mesi,
10: sarebbe
9: interessante capire come si è sviluppata questa idea.
10: Non c'è dubbio.
9: Detto questo, sono d'accordo con te che a volte uno può anche... è un grande peso quello di...
8: No, ma guarda, capire... chapeau, guarda, cancella il grave errore di aver sbagliato allenatore, la grande umiltà di non essersi piccato nell'andare a dimostrare che comunque Vanoli era una scelta sbagliata, quindi bravo. Prima di salutare Lorenzo Minotti, sai Lorenzo, ora chiaramente la sosta è l'occasione delle riflessioni, 5 partite di campionato sono niente, noi abbiamo visto proprio due squadre diverse, due mondi diversi, e quindi la domanda, la curiosità è: ma poi alla fine dove la mettiamo questa Fiorentina? Ecco, non ti chiedo tanto di dove metti te la Fiorentina ora, io credo che le prossime quattro partite, Genoa, Como, Inter e Atalanta, saranno,
10: sono un bel banco qua. Di prova.
8: Ti chiedo invece una valutazione del campionato. Allora, io credo, penso che, non so se sei d'accordo, Roma e Inter danno la sensazione di avere qualcosa in più, no, rispetto alle altre per il momento, non so se condividi questa valutazione. Ragionando sui posti europei, ci ha detto qualcosa questo inizio di campionato, anche per poter immaginare una rimonta della Fiorentina?
9: Ma io penso che, allora, come hai detto tu, Roma e Inter sono le certezze, sono le certezze di questo campionato, perché sono quelle che hanno lavorato in continuità.
8: Sì.
9: Quindi in un meccanismo già rodato, con effettivamente un livello di rosa e di conoscenze e di percorso che le davano per avvantaggiate. Io credo che Juve e Milan,
8: sì,
9: sono nettamente in costruzione, però potenzialmente sono squadre importanti, quindi le metto sempre tra,
8: diciamo, le, diciamo, queste vanno a inserirsi nel inseguimento dell'area Champions, diciamo, queste quattro,
9: queste
8: squadre
9: sono le quattro favorite. Quello che ci ha detto il campionato, sinceramente, è che il Napoli ha delle difficoltà, questo sì. Si pensava che magari Allegri, memori di quello che aveva fatto la Juve sostituendo Conte, magari poteva lavorare su alcune situazioni di spogliatoio, di relazione, e sfruttare l'onda del lavoro di Conte. Invece il Napoli è effettivamente una squadra abbastanza
8: Io vedo male anche Sarri, io ho visto una brutta faccia di Sarri, cioè una faccia di uno che non c'è,
10: è
8: ancora
10: partita, non come, è come cioè, immaginava, non è anche risultato, perché poi si è aggiunto lì, quindi
8: non è dentro, e quindi ecco, io abbinerei anche l'Atalanta, no, come dicevi del Napoli.
9: Allora, l'Atalanta sicuramente ha meno di quello che ci si aspettava, però io invece sono convinto che l'Atalanta
8: riparte.
9: Insieme al Como sono quelle le prime sei squadre che
8: te vedi come,
9: che secondo me sono davanti a tutte.
8: E secondo te la Lazio può resistere?
9: La Lazio, guarda, io l'ho già commentato due volte, mi ha impressionato l'aspetto squadra, cioè nel senso che Gattuso veramente ha lavorato, è riuscito a entrare subito dentro la testa di questi giocatori, e c'è uno spirito corretto, cioè chi sta fuori entra in maniera giusta, la squadra supera i momenti di difficoltà, cioè per esempio il primo tempo, domenica e sabato, il Venezia poteva fare due gol di vantaggio, però nella sofferenza è una squadra che ci sa stare,
8: ci sa stare,
9: significa che ci sono dei valori. Però obiettivamente io penso che la Fiorentina sia più forte della Lazio, questo sono convinto. Secondo me la Fiorentina potenzialmente è una squadra da settimo ottavo posto. Poi se sarà brava a inserirsi o a sfruttare anche le difficoltà di qualcun'altra, però le prime sette sono quelle, secondo me, quelle del quattro che abbiamo detto, poi se aggiungiamo Atalanta, Como e Napoli, queste
8: ancora dopo le prime cinque partite l'indicazione va su queste sette squadre, ecco perché.
9: Sì.
8: Grazie mille.
4: Ciao,
8: grazie
4: Lorenzo,
8: grazie,
9: buona sosta.
0: E questo era l'ultimo intervento per l'edizione odierna di Che t'ha perso. Da Giacomo Galassi una buona serata con Radio Firenze Viola, l'appuntamento è domani, ciao.

0: guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
7: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascolta.

0: ascoltala, guardala, guarda.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.

Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre, Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per

0: la clavicola. Siamo al calcio, Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento settimanale con Extra Viola, il vostro contenitore sportivo dove vi permette di interagire con noi tramite WhatsApp audio e scritti oppure anche con gli SMS. Allora, accanto a me il nostro carissimo Sauro Fattori. Sauro.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, abbiamo titolato, dalla regia adesso ci manderanno in onda il titolo, Vanoli 2.0, andando un po' su quelli che sono le cose moderne, no?
1: Sì.
0: Abbiamo fatto anche un bellino il coso, cosa si è fatto ora? Il lancio su Instagram?
1: Sì,
0: ti è piaciuto?
1: Sì, sì.
0: Bellino?
1: Sì, vediamo.
0: Un tipo alto animato.
1: Sì, insomma. Sì, è bellino di sicuro.
0: Si sembra Totò e Peppino.
1: L'ho visto così, ma sai, senza occhiali vedo meno.
0: Allora, Vanoli 2.0 effettivamente è un Vanoli diverso.
1: Speriamo.
0: Sì, abbiamo lasciato Vanoli Paolo e è arrivato Paolo Vanoli.
1: Allora, come intenzione sembrerebbe di sì. Però poi bisogna vedere effettivamente. Però secondo me lui è entrato un po' nella mentalità dei giovani. Che sta giustamente, andare in una squadra giovane, deve un po' cambiare anche il tuo modo di porti, no? Perché hanno magari più bisogno di supporto in certe cose, deve essere meno, diciamo, meno traumatico. Però farti intendere, perché il giovane poi va un attimino guidato. Però sembrerebbe iniziare che per ora questa formula funzioni.
0: Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno?
1: Allora, di più mi è piaciuto il fatto che, secondo il mio punto di vista, siamo un po' più vogliosi. Cioè, se voglia di far male agli altri, cosa era un po' mancata, un grosso, questo era secondo me il grande limite, no? Cioè, cerchiamo di esprimerci di più. Anche sbagliando, certo. Ci mancherebbe altro. Però io dico, la squadra giovane, io ho sempre detto, deve essere un po' sbarazzina. Ma perché? Perché sennò tu rischi di limitare troppo. Poi devi accettare gli errori, perché se ne fanno di più da giovane, è normale. Però da giovane tu entusiasma anche di più chi ti viene a vedere.
0: Ti entusiasmi anche di più.
1: Sì, certo. E la cosa è magari che ancora concediamo molto possesso agli altri. Secondo me bisognerà un po' crescere sotto quell'aspetto.
0: Questo però vorrebbe dire che cambi qualcosa a livello tattico o comunque
1: sì.
0: A centrocampo se tu metti
1: sì, più che altro la squadra farà un po' più di pressione e poi se saliranno di condizione anche per dire la difesa il centrocampo salirà un po' di condizione, probabilmente tu potrai giocare un po' più corto, un po' più alto, insomma queste poi sono cose che piano probabilmente fanno
0: scendere. Poi lui pensa a Luciano da Empoli che ci ha già scritto, cioè, buongiorno, finalmente una squadra che ti dà l'idea di potersela giocare con tutti, piena di giovani talenti che crescendo, se non li vendi subito, possono darci grandi soddisfazioni. Beh sì, questo diciamo più o meno è il percorso.
1: Qualcuno non ti rimarrà, qualcuno perché ma tanto lo sappiamo di già che probabilmente
0: certo.
1: Non ti rimarrà, no, però che c'entra, farai crescere qualcun altro, poi li puoi sempre sostituire, non è questo il problema. La cosa buona è che secondo me questa squadra ha bisogno di trovare un po' di continuità e poi di arrivare a un diciamo a una tranquillità, che io non dico vuol dire essere lottare per, no, arrivare alla tranquillità di avere la retrocessione lontana, che allora a quel punto lì secondo me diventa anche Ulai avrà più spazio, perché in questo momento io Vanoli lo capisco,
0: è l'equilibrio, ha ragione,
1: cerco un attimino di portare a casa punti anche perché non è perché è troppo un po', allora con un pareggio una vittoria già sta respirato in maniera. Poi ora tu vai a Genova, una partita secondo me importante, ma non importante perché se tu perdi non muore nessuno. Però più che altro è per dare
0: continuità
1: a questa cosa, che allora poi andrà a affrontare le quattro squadre che dopo ci aspettano con più entusiasmo e probabilmente tu puoi fare anche qualche
0: risultato
1: da allenatore,
0: sorpresa. Sauro.
1: Io sempre nella squadra giovani, te lo dico, mi sono sempre piaciuti i giovani.
0: Ti sembra arrivato al tempo giusto? La sosta, che poi tra l'altro sono 3 settimane.
1: Allora, da allenatore uno dice sta andando tutto bene, sull'onda dell'entusiasmo, rischia questo di rompere le situazioni. Però la verità è che lui, essendo arrivato da poco, può anche un po' lavorare con quelli che gli è rimasto. Però insomma già...
0: Andavi a 8, non è che ne
1: andai 50. Sì, ma poi impara a conoscere un po' anche il carattere, perché c'è tante cose nel calcio, cioè l'allenatore deve imparare anche a conoscere... come caratterialmente uno, se magari gli dico una cosa magari la prossima volta gli dico in maniera diversa, l'importante è che apprenda, cioè capito, e questa conoscenza secondo me quando ci sono le partite da troppo da pensare a altre cose, che invece adesso lì probabilmente faranno anche due risate, nel senso,
0: cioè, ci vuole,
1: è importante, sì, anche ridere, cosare, e poi farà un po' di un discorso tecnico, perché ha visto in questo periodo non è che fai fisicità, fai più che altro tecnica, cose, affini delle cose, dove magari tu puoi migliorare, concetto
0: questo. Senti, cosa manca a questa Fiorentina? Ho visto un messaggio, è arrivato al 331-430-3200.
1: Cosa manca? Ma secondo me non gli manca molto, dico la verità, perché se si cresce bisogna crescere, su questo. Però questa è una mancanza che è normale che ci sia in una squadra giovane. È importante che sia capito un po' da tutti, perché ci saranno anche periodi meno buoni, no? Perché i giovani sono così, alternano cose buone a cose meno buone. Però se noi riusciamo a rimanere lì con tranquillità di classifica, che questa è la cosa determinante per una squadra giovane,
0: l'entusiasmo potrebbe fare la differenza.
1: L'entusiasmo ti può fare la differenza.
0: È vero, questo senza dubbio è qualcosa che anch'io penso di questa squadra, che è giovane, per i giovani proprio quando riesce a portare l'entusiasmo all'interno di uno spogliatoio e riesce a gestirlo anche nei momenti di difficoltà che ci saranno, non si sa mai dove si può arrivare. Guardi Como stesso, cioè Como tutti i ragazzi giovani.
1: Como quest'anno pagherà un po', perché certo, c'è la Champions League, lavori meno, li tieni meno sul pezzo, anche perché il ragazzo si distrae di più, tanto è così, sono ragazzi, se no se fossero già vecchi...
0: Tanto saluto Simone il Sicceri, che mi scrive: oh Luis, come l'è andato all'Asia? Niente, ho strappato il contratto, sono nuovo via, perché volevo vedere la Fiorentina. Allora, il contratto a 2 milioni netti l'anno, io l'ho strappato. Perché
1: proprio, vabbè, 2 milioni sono poi per te, dai.
0: Sì, dai, via. Allora, Stefano Cherubini, che è di là dal vetro, quanti WhatsApp audio sulla 4? Vai. Allora andiamocene a sentire e commentiamolo insieme.
2: Ciao ragazzi, e se la Zavorra dei meno 9 dalla vetta della classifica diventasse uno stimolo, come sono stati meno 9 della passata stagione, bravo, quando arrivò Paolo Vanoli? Ciao da Marco, il moviolista.
3: Ciao Luis, ciao Sauro, grandissimo Sauro. Ma io una cosa voglio dire, ma che va fatto, cioè no a voi, in generale ai Fiorentini Dodò, cioè nel senso, che ci ha fatto? Se c'aveva un comportamento un po' sbeffeggiante, in alcuni sembrerebbe, ma come quando gioca, mi sembra giochi peggio degli altri, abbia giocato peggio degli altri l'anno scorso, anzi alcune volte ha fatto anche la differenza. Io sono convinto che se lui dovesse rinnovare il contratto, che visto è già in panchina da diverso tempo, se Vanoli lo reinserisce farà anche bene, e alla fine c'è tanta gente che chiacchiera a vanvera, si crederà.
0: Speriamo, io
3: sinceramente Dodò non lo butterà in eccesso, scusate, no, te, ciao.
4: Buonasera Luis, buonasera Sauro.
0: Ciao.
4: Se noi si gioca come si deve, il Genoa non ha scampo, si vince 3-0 o 3-1.
5: Buonasera ragazzi, secondo me il 4-2-3-1 sarebbe ottimo, con Fagioli e Olai, certo, fermi, e centrale dei tre o Attà o Gonzalves, che ne pensate? Secondo me Olai l'ho vista ai mondiali, è devastante.
0: Sì. Perfettamente d'accordo.
1: Sì, alla fine
0: questa già è la strada.
1: Già si sta un po' giocando 4-2-3-1, cioè mascherato, ma perché Attà, insomma, anche lui un po' gira. Poi
0: anche
1: io sono
0: se
1: sempre
0: in forma, lui,
1: non sta bene, perché secondo me se tu devi giocare a tre, tu perdi un po' anche Ndur, perché Ndur non è dinamico, non è, capito?
0: Ora no, cioè, ora è un giocatore normale, ecco, diciamo.
1: Invece a due si può mettere lì, può sfruttare un po' di più la sua fisicità, la sua tecnica, meno tanto ci pensa Fagioli. Poi se arriverà Olai qui tempo, perché io ascolto Vanoli, fa l'allenatore.
0: Sì, l'ha detto.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole tempo e equilibrio.
1: Perché è giovane, perché, e poi in questo momento la squadra deve essere equilibrata, cioè non ci sono storie. Poi si finirà 4-2-3-1. Sul fatto di Dodò, io l'ho detto anche ieri, cioè secondo me non è un giocatore da perdere totalmente.
0: No.
1: Il fatto è che magari non gli rinnovano, perché non è che lui vuole rinnovare il contratto, cioè è la società che non glielo probabilmente non glielo vuole rinnovare, avrà idee per gennaio, non si sa. Però io dico sempre, un giocatore che è un rosa, io se posso lo sfrutto.
0: Cioè,
1: secondo me Dodò ha alternato cose buone a cose meno buone, però non è un giocatore, cioè,
0: nel ruolo di Jimenez,
1: sì,
0: nello stesso ruolo, cioè dove la fase di copertura sì c'è e non c'è, niente di eccezionale, ma in fase di spinta Un giocatore può dare veramente, perché tanto sì. Mastantuono va in mezzo, si vede quando sì, riceve sì. Palo.
1: Poi Mastantuono, l'unica cosa, Mastantuono ti permette poco di, di andargli sopra, perché lui stringe molto e stringe, va per un po' sua. Sì. Anche lì deve migliorare, si sa, deve fare un po' meno tocchi, però ci si arriva piano piano. Poi ti dico, io penso aveva avuto l'idea anche di far giocare, per dire, Dodò, visto se aveva dei problemi a sinistra,
0: sì.
1: di farlo giocare a sinistra alla Wesley, per farti capire, sì. insomma, poi Wesley sta facendo benissimo la Roma, Dodò, vediamo. Però insomma, è sempre un giocato rispetto, ci può dare una mano. Poi, non mi ha detto di Bajò per forza.
0: Ricordo che una volta dicevano il terzino destro messo a sinistra.
1: Sì, di destro tu fai un po' più.
0: Di destro tu, no, sì, a salire, però, ma però, in difesa tu metti.
1: C'è la diagonale, fa più facile.
0: È la diagonale, tu la fa più facile.
1: Che è la sua mancanza.
0: Esatto. Allora, parlavamo appunto di giocatori come attacchi, non è sicuramente al top della condizione. Stesso dicasi per Ndur, ma un giocatore, andiamo con. La schermata ci ha preparato il nostro Piero Pellicciari, che ancora non mi sembra al top, ma che secondo me i numeri ce l'ha. Prima o poi riuscirà questa benedetta rovesciata a buttarla dentro. Detto. Eccolo qua. Detto,
1: io un pezzo sia il suo colpo, perché è un po' macchinoso. Però,
0: è un po' un brindellone.
1: Però secondo me è un'alternativa giusta a seconda delle partite.
0: Partecipa di più al gioco lui rispetto a Pellegrino, secondo te?
1: No, Pellegrino partecipa, ma partecipa venendo un po' più incontro, per dire, lui allunga la squadra. Cioè, questo scelta dell'allenatore, cioè una partita che io voglio ripartire, perché io a Beto gli devo anche dei meriti, perché a Venezia, per dire, lasciava, fa giocare bene gli esterni, perché? Perché lui abbassa la difesa.
0: Abbassa la difesa.
1: E allora, capito? Cioè, è proprio... Poi te l'ho detto prima, in questo momento Pellegrino in fase realizzativa bisogna fargli tanto di appello, no?
0: No, quello...
1: Ha fatto due gol e un gol in Coppa Italia. Cioè, secondo me è un giocatore che in questo momento il posto ce l'ha il 70%.
0: E rido perché hanno scritto, ma se Beto segnava con quella rovesciata e gli pagava i danni e veniva giù dallo stadio.
1: È vero. Prima o poi lo farà, dai.
0: Sì, perché insomma è già la terza volta che ci prova. Quindi evidentemente sì. Lui ce l'ha come colpo sì, dentro.
1: Io spero lui faccia un gol di fiato facile, perché la cosa sì. migliore poi dopo le rovesciate venga da sé.
0: Quello senza ombra di dubbio. Mentre l'altro giocatore che sicuramente ha fatto una crescita esponenziale in positivo è sicuramente Dragosin,
1: sì.
0: che ha giocato davvero un'ottima partita. Devo dire, e lo ha detto anche lui, che le nuove norme arbitrali un po' lo aiutano. Perché lui è uno che
1: sì, che fisicità, dentro, un po' troppo, sì, infatti, ma questo non è per Dragosin, è un po' per tutti i calci, cioè, secondo me si sta adesso esagerando dalla parte opposta, no? Ma
0: un po' troppo?
1: Sì, perché difensori già gli piace, se poi si accorgono che è un po' un fisica, mai te lo immagini. Cioè,
0: come lui, quando giocavi te?
1: Sì, ecco, bravo, ti ho detto bene, che infatti io venivo sempre ammonito per proteste, no? perché mi arrabbiavo. Però per di Dragosin, devo dire la verità, è cresciuto. Però io questa crescita una parte la attribuisco anche a Ranieri, perché qui di Ranieri non ne parla nessuno.
0: Ma fa la copertura.
1: Però Ranieri, tolto la prima partita alla Roma, che ci poteva essere tu vuoi, tanto con la Roma eravamo in quel momento troppo inferiori, va bene. Però lui poi stava fuori, da quando è rientrato Dragosin è cresciuto. Che vuol dire che, perché cosa fa Ranieri? Ranieri permette a Dragosin di essere più aggressivo, di essere più, perché lui la posizione la tiene meglio. Io gli do merito a Ranieri, perché secondo me, ecco, Ranieri è un po' sottovalutato.
0: Però è sempre lì, eh?
1: Sì, però poi alla fine tanto fa, gioca, come
0: certo.
1: Prima ho letto, dice, ma mai lo fanno giocare, un motivo ci sarà anche lì, perché io dico sempre, se ti fanno giocare un motivo ci sarà.
0: Allora, contro il Pisa aveva recuperato un numero considerevole di palloni. E domenica probabilmente bisogna vedere anche che compiti gli dà Vanoli, perché se gli dà dei compiti di copertura, di raddoppio, magari sono quelle cose che all'occhio normale del tifoso, anche di sottoscritto, magari non si vede. Magari invece uno come Renato Buso, come Stario Fattori, come Lorenzo Amoruso, come tutti gli altri, Alfredo Aglietti, si rende conto, rispetta, non l'hai visto, ma ha fatto un lavoro...
1: Sì,
0: oscuro.
1: Parli di Ndur, no, penso.
0: Sì.
1: Sì, Ndur il primo tempo non l'ha fatto il lavoro oscuro. Perché? Perché era costretto a fare una cosa che in questo momento probabilmente perché non ha condizioni. Cioè, e non è dinamico. Quelli sono giocatori che se non trovano un po' di dinamicità, è dura, cioè vanno piano. Invece quando Potter ha girato un po' la situazione di centrocampo, che a me piace molto far girare il centrocampo, lui è cresciuto perché? Perché ha delle cose da fare che sono meno impegnative, sono più tattiche che tecniche.
0: Cioè, più tattiche.
1: E, questo,
0: tecniche,
1: e lui questo. Nella tattica probabilmente è bravo, se no non terrebbe Vanolo, non è che Vanolo.
0: No, non credo che ci siano figli e figliastri, assolutamente.
1: Lui fai tipo per la Fiorentina e basta.
0: Allora, mi segnala Stefano Colubi, ci sono ancora 4 messaggi audio e noi ce li andiamo a sentire, arrivati al 348-75-13933.
6: Bene fa Paolo Vanoli a cercare di valorizzare il più possibile Fagioli in questo periodo, in maniera tale se arriva a gennaio viene venduta a peso d'oro e Ulai diventa il titolare di questa squadra.
0: No, dai,
7: positivissimo.
0: Ma come?
8: Ciao ragazzi, buonasera. Io in questa Fiorentina un Fagioli capitano mi piacerebbe molto vederlo.
0: Vedi,
8: perché
0: aspetti.
8: Secondo me, dandogli senso di responsabilità anche in campo, ti può rendere qualcosa di più. Forza Viola.
0: Però c'è di che.
9: Buonasera Fabio, che cosa manca alla Fiorentina? Tempo, perché questi giovani si devono ancora conoscere e devono ancora crescere, e soprattutto idee chiare. Io mi accontenterei quest'anno di arrivare in una posizione di classifica, ma soprattutto di aver fatto un percorso per poi proseguirlo. Bravo. Il prossimo anno e non ricominciare da zero come tutti gli anni. Ecco quello che manca.
0: Perfetto.
10: Buonasera, io volevo chiedere a Sauro, ma invertire gli esterni, perché il centravanti secondo me palloni ne arriva poi, perché gli esterni con il piede invertito e cross ne fanno poi, vanno di molto in porta. Ma io mi ricordo quando Ngie fece quel bellissimo assist Pegnonto, che fece il gognonto, e lui giocava a destra. Bravo. Fece devastante nella difesa, il difensore se lo scrollò di rosso. Io a sinistra glielo vedo fa meno questo lavoro.
0: Vero? Vero?
1: Sì, però se secondo me vai a penalizzare troppo Mastantuono. E poi in G non ci dimentichiamo. Io reputo in G. Te lo dico.
0: La cosa interessante è che diciamo.
1: Io l'ho detto, io dopo la tripletta di Mastantuono e Venezia ero contento. Trasmissione, te lo dico che secondo me in G è più forte di tutti.
0: Sì.
1: Potenzialmente, capito? Poi deve fare De Gaulle, deve fare. Mi ricorda il primo Leao, proprio sì, come movenza, un po' più potente secondo me anche. Però per dire, secondo me Inge è un giocatore che anche partendo da lì, però noi dovremmo accelerare per trovarlo prima. Cioè, perché se secondo me ci fa possesso, un po' di qualità la perde, perché è normale, la velocità è una delle sue caratteristiche più importanti.
0: Senti, Fagioli nazionale, Fagioli come diceva
1: capitano, mi sembra un po' troppo
0: capitano, anche perché c'è De Gea,
1: ce n'è diversi prima
0: però ecco, probabilmente si sta un po' ritrovando questo ragazzo, certo, grazie anche alla fiducia di Vanoli.
1: Sai, gli è tornato l'allenatore l'anno scorso, gli ha dato fiducia in pieno, e questo sembra, ma insomma, per un giocatore qualsiasi, anche di 30 anni, non importa, ne abbia 20. Io
0: chi è l'allenatore che ti ha dato fiducia e che avresti seguito?
1: Io quasi tutti, vi dico la verità, io sono molto contento della mia, cioè dove sono stato.
0: Non c'avevi qualcuno con cui?
1: Ho sempre avuto, sì, poi ho avuto allenatori, magari mi hanno valorizzato di più per come giocavano, però ti dico la verità, come... Poi io ho sempre avuto, anche perché ero uno e se era un punto infatti a modo mio, insomma, se ho giocato andavo via, andavo da un'altra parte, che volevo giocare, per me l'importante era giocare, fatto cambiare tante squadre anche per quel motivo, perché quando c'era un po' di indecisione non è come ora, perché ora già le rose sono in maniera diversa, però a quei tempi lì io se non giocavo andavo da un'altra parte, perché io bisognava giocare, io se no smetto di allenarmi, la verità era questa, insomma. Ecco perché io dico sempre, quando dicono di fare troppe partite, io avevo fatto altre partite.
0: E riguardo appunto al discorso di Fagioli, insomma, è un giocatore che sicuramente si inserisce bene in questo,
1: guarda,
0: questo progetto.
1: Io di domenica, quando lui sono giocato, io sono stato felicissimo, perché io te l'ho detto, io ho sempre guardato altre cose. Io non guardo se c'ha piedi, ce l'ha, non è che gli mancano.
0: Se no sarebbe bene.
1: Ecco, perfetto. Però ho visto domenica è entrato qualche volta dentro la difesa, io voglio quello, perché quel ruolo lì è un ruolo che lui non aveva mai fatto fino all'anno scorso, deve crescere, perché, come ho sempre detto, ha le qualità ma non ha l'attitudine, però questa attitudine la sta migliorando, che forse già ci tu migliori per forza, perché sennò alla fine tu vai a riguardare un'altra certo. volta.
0: Allora fammi vedere il calendario, perché la domanda ti fa Chris da Campi. Sauro, quanti punti si faranno nelle prossime quattro partite? Al netto che la prossima
1: dipende
0: sarà,
1: molto da Genova,
0: sarà col Genoa, poi
1: secondo me dipende molto.
0: Si gioca con
1: Como.
0: Il Como a Firenze,
1: poi si va,
0: a Milano con l'Inter. E poi, se non sbaglio, ci sa l'Atalanta a Firenze.
1: E poi la Juventus, se non mi sbaglio.
0: E poi, no, poi ci sa, si va a Sassuolo.
1: Ah, si va a Sassuolo, è vero, scusami. No, il concetto
0: prime 10 giornate.
1: Sì, sì. Allora io ti dico che Genoa può essere un po' quello ci dà un po' il via per affrontare le squadre per poter fare dei colpi. Perché inizialmente, ora uno dice il Como, anche se poi dopo il Como non ha fatto bene... domenica, scrivo di che è battibile, perché tutte le squadre sono battibili.
0: Certo.
1: Naturalmente andare a Milano con l'Inter, vedendo l'Inter come va, insomma non è semplice, va bene? Però poi l'Atalanta probabilmente la troveremo, perché secondo me non sarà una grande posizione di classifica, va bene? Allora ti dico,
0: ti sorprende?
1: Secondo me, a me no. A me no, perché io ho criticato fin dall'inizio, io sono un tifoso dell'Atalanta, ci ho giocato, ci ho vinto un campionato, ma che io, cioè Bergamo per me è una delle piazze a cui più sono attaccato. Hanno cambiato in maniera totale il modo di, e non è semplice, infatti continuano a dire sempre il nuovo modulo, sì, però l'Atalanta era una squadra che si distingueva da tutte le altre per un modo di giocare europeo, e ora siamo tornati, secondo me sono tornato un po' indietro.
0: Ma perché è stato sbagliato l'allenatore o perché?
1: Io non so se è stato sbagliato l'allenatore, io so soltanto che l'allenatore lì per ora non sta portando...
0: Ci vuole un po' di tempo effettivamente.
1: Sì, ci vuole un po' di tempo, però lì a Bergamo non hanno più la pazienza, perché anche Bergamo adesso è diventata una piazza
0: esigente.
1: Quando arrivano settimi sono miei utenti.
0: No, è quello che
1: porto. Tanto cambia, te guarda Bologna ora.
0: Certo. Certo,
1: ti immagini a Bologna, hanno già cambiato allenatori, non era mai successo.
0: Non è mai successo perché hanno alzato il livello.
1: Perché le aspettative sono diverse.
0: Certo. Siamo arrivati quasi in fondo.
1: Quasi.
0: No, perché c'è da ricordare che dopo di noi andrà in onda una bellissima intervista con Luciano Chiarutto. Ci hai giocato contro Cavallo Pazzo?
1: Non ci ho giocato con Cavallo Pazzo, però lo so chi è. Insomma, ci vediamo spesso poi a cena.
0: Mi sei mai incrociati? Mai?
1: No, troppo più, un po' più vecchio di me.
0: Ah beh sì, cioè, senza
1: un bel dono,
0: che devo magari a fine carriera.
1: Più giovane di me lui, per l'appunto.
0: No,
1: penso proprio di no.
0: Potesse essere, comunque.
1: Però ci andavo vicino, ci siamo andati vicino probabilmente.
0: Rimanete su Rio De Firenze Viola, perché poi appunto ci sarà questa intervista a Luciano Chiarucci, giocatore.
1: L'unico se posso dire, giocatore vero. Fosse ora, ragazzi.
0: Un dribbling ubriacante, semplicemente ubriacante.
1: Altra categoria, via.
0: E poi senza dubbio anche delle capacità di realizzazione.
1: Poi vi conosco detto a Firenze, non è facile.
0: Esatto. qualcuno se lo ricorda ancora per come si arrabbiò quella sera che la Fiorentina vinse la Coppa Italia, lui era a Milano e insomma ci rimase male perché poteva essere ancora lì, nella Fiorentina, però ha fatto una carriera meravigliosa e dopo ve lo sentirete nell'intervista
1: a Radio Firenze Viola. Quindi in Milano ricordo un in una finale di Coppa,
0: sì.
1: Non so chi era, Coppa delle Coppe,
0: forse Coppa delle Coppe, forse Coppa domani,
1: non me lo ricordo benissimo perché
0: non me lo ricordo, però insomma.
1: Sì, mentre, come lo ricordo benissimo.
0: Mentre ricordiamo l'appuntamento domattina, un buongiorno Firenze, naturalmente per le vostre impressioni, c'è da passare 3 settimane, sì, che
1: se voglio c'è da parlare di nazionale sicuramente, perché ci sono tanti dei nostri giocatori.
0: Mentre RTV 38 torna domani sera al Salotto dello Sport e poi naturalmente alle 21 con Extra Viola, che anche stasera vi ha tenuto compagnia. Ringrazio Stefano Cherubini al di là del vetro, ringrazio Sauro Fattori e vi invito a rimanere su Radio Firenze Viola perché ci sarà l'intervista con Luciano Chiarucci.
1: Ciao a tutti e buona serata.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
14: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
15: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
20: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
21: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina raccontati dai protagonisti.
1: Ben ritrovati a tutti e benvenuti ad uno spazio dedicato alla storia della Fiorentina. Ascolteremo le voci di coloro che hanno scritto pagine indelebili nei 100 anni di vita della Fiorentina. È il turno di Luciano Chiarugi, che è stato protagonista assoluto della conquista dello scudetto del 68-69, ma Luciano Chiarugi ci racconterà anche la sua esperienza da allenatore Viola. Ha guidato la primavera alla conquista dei successi prestigiosi e poi, quando è stato chiamato in causa, si è reso disponibile anche per guidare la prima squadra. Dunque andiamo ad ascoltare le parole di Luciano Chiarugi. Luciano, te lo ricordi il primo giorno di allenamento da giocatore della Fiorentina?
22: Cioè, ora mi chiedi troppo, no? Il primo giorno di allenamento, sicuramente emozionante, perché quando un ragazzo c'ha i sogni nei cassetti, no? E dice, ma te sei di dove sei? Di Ponzacco. Dov'è Ponzacco? Provincia di Pisa. Vengo alla Fiorentina, cioè vengo a imparare a giocare al calcio, al Nagghe, e eravamo a Coverciano, una scuola Nagghe, nucleo addestramento giovani calciatori. E istruttori Alberto Baccani, grande Alberto Baccani, e Cinzio Scagliotti. Da lì si parte l'avventura. un'avventura abbastanza bella, simpatica, ma con molta...
2: E con molti sacrifici, con perché molti comunque sacrifici. Tu facevi Ponsacco, Firenze in treno, e ho letto che non conoscevi ancora il treno.
22: No, perché a Ponsacco non passa la ferrovia, passa a Pontedera.
2: A Pontedera, eh.
22: Allora eravamo sempre tre o quattro con gli autostop e con mio fratello in Vespa, tre addirittura cosacchi, meno male non ci fermavano mai. Si arrivava a Pontedera, scendeva alla stazione, due pullman, l'uno Piazza San Marco, il 20 a Coverciano. Ecco, queste sono le storie di quei tempi, bellissime a ricordarle, con un po' di amarcorde, no? Sotto un certo aspetto. E non avrei mai pensato di poter pensare un giorno di essere poi quel giocatore e di aver vinto a Firenze quello che poi è successo, no?
2: Certo. Ma ti ricordi anche la prima partita con la maglia della Fiorentina, il tuo esordio?
22: A Brescia.
2: Brescia-Fiorentina 2-1 per la Fiorentina.
22: 2-1 per la Fiorentina. Con chi faccio l'esordio in quella partita? È incredibile. Con Enzo Robotti, che giocava nel Brescia. Cioè, era andato via dalla Fiorentina, era a Brescia. Io mi trovo davanti Enzo Robotti. Dove io ero stato? Raccattapalle, ammiratore, osservatore. Perché quando eri ragazzo e giocavi, poi sono passato nei ragazzi della Fiorentina, ci facevano fare come premio, se ti comportavi bene, se facevi il bravo, diciamo, scolaro, no? Perché io mi definisco uno scolaro a servizio di una grande, fra virgolette, società, perché in casa mia tutti per la Fiorentina, tutti, mio babbo, mia mamma, i miei fratelli che giocavano nel Ponsacco, e grazie anche a loro soprattutto, perché quando la sera ritornavo e si ritornava con le bici, finché c'erano le giornate belle, c'era da fare 5-6 chilometri, insomma, non era proprio... Si ritornava la sera alle 8 e pioveva, arrivava a casa. Allora i genitori, no? Non ti ci mando più, erano una sofferenza, ma nello stesso tempo era una gioia pensare di poter contraccambiare poi nel tempo ciò che loro nei sacrifici avevano fatto, io idem, no? Sotto questo aspetto. Allora faccio l'esordio, il nostro grande... diciamo educatore, allenatore, anche confidenzialmente, era Giuseppe Chiappella, era un padre per noi, veramente un padre. E allora prima di me comincia a esordire prima Merlo, poi esordisco io e poi sono venuti tutti gli altri, no?
2: Ecco,
22: Esposito,
2: ma...
22: Ferrante.
2: Certo, poi insomma ci sarà la preparazione, sì, della Fiorentina allo scudetto. Certo. Però in quel momento che effetto ti faceva giocare in una squadra in cui c'erano tra gli altri grandissimi giocatori come Maschio e Amrin?
22: Allora, io che poi in definitiva presi il posto di Morrone sotto un certo aspetto, e la gente mi guardava con un po' di... perché sai, un grande giocatore come Morrone e Curte Ambri per me erano idoli indiscussi, no? In quel periodo. E trovarmi in quel contesto, Lorenzo, è stato... cioè, in quel momento ero inconsapevole, ma consapevole di quello che andavo a fare. Cioè, per me si apriva una prospettiva futuristica importante. L'ho sempre concentrato, assiduo a ascoltare, perché mi dicevano sempre, l'importante è allenarsi, l'importante è ascoltare, l'importante è vedere. Io... applicato al 100%, al 1000 per 1000, e poi piano piano sono arrivato poi a quell'esordio che mi ricordo negli spogliatoi a Brescia, quando Chiappella, cioè Malavea, ci ha fatto capire in settimana che forse esordivo, perché i giornali parlavano forse dell'esordio di Chiarugi oltre a quello che era già stato di Merlo e poi gli altri compagni, no? Allora io vado a Brescia, entriamo negli spogliatoi e Chiappella mi dice: va bene, allora la mia formazione che avevo già preannunciato, oggi gioca Chiarugi, pum, tu fa il cuore. E mi dice: guarda, oggi hai visto, no? Mi disse due parole, Chiappella, mi disse: Enzo Robotti l'hai visto, no? In campo, c'è Robotti, Castelletti, vabbè, è la storia della Fiorentina, quella grande Fiorentina. Allora io dissi: va, speriamo che tutto vada per il meglio, no? Quando entrai in campo Enzo Robotti, che lo saluto caramente, e mi disse: non fare il grullo oggi, e così mi disse: stai calmo, perché si facevano delle partite amichevoli durante la settimana.
2: Quindi ti conosceva già anche per le tue doti tecniche, esatto, di funambolo.
22: Lui non era all'inizio della carriera, cioè cominciava un pochettino a essere un pochettino, non dico vecchio, perché allora a 30-31 anni eri già, oggi invece si protrae fino a 38-39. E mi disse queste cose, però io feci, credo, la mia onesta partita, felice dell'esordio, grandi abbracci, e poi da lì è iniziato tutto il resto.
2: E il tuo primo gol con la Fiorentina? Te lo ricordi?
22: No, non me lo ricordo, me lo ricordi te ora, vero?
2: Guarda, sono andato a ricercarlo e francamente, vedi? Non ci sono dati certi sul tuo primo gol, bisognerebbe fare una ricerca approfondita.
22: Bisognava che io pensassi al mio primo gol come quello che poi mi ha dato il via. Io gol ne ho fatti sempre pochi, non tanti, però, abbastanza, però nel senso che l'acquisizione poi del campo, poi sai, diventare abbastanza famoso fra virgolette, cioè non era un pensiero che mi assillava, però era un pensiero che mi preoccupava, cioè ci starò in questa Fiorentina, ecco, era sempre il mio dubbio, no? Perché ormai ero consacrato a essere il futuro della Fiorentina, no? E poi è chiaro che prendere e poi subentrare l'anno successivo a Morrone era un compito abbastanza oneroso, no? Sotto un certo aspetto, però quella Fiorentina lì, che poi credo che abbiamo fatto la nostra piccola storia, è stato un viaggio bellissimo.
2: C'era la sensazione in quegli anni che si stava costruendo qualcosa di veramente speciale, che poi avrebbe portato alla conquista dello scudetto del 69?
22: Ma guarda, che noi più che noi a pensarlo, noi si pensava solamente a crescere, no? Come calcisticamente, e avere questi impatti positivi con delle platee per noi erano completamente diverse, no? Sai, giochi in primavera, giochi negli allievi, giochi, fai il torneo. Però la cosa che ci ha cominciato un po' a far pensare che noi potevamo fare qualcosa nel calcio, e soprattutto a Firenze, quando dopo è venuto un allenatore che era stato Bruno Pesaula. Ma diciamo che la consacrazione di tutti noi è stata quel torneo di Viareggio del 65-66, quando battemmo il Drucara di Praga, che era una delle squadre imbattibili, diciamo, allora, anche perché allora magari i visti erano un po' tutti particolari, ma noi battemmo il Drucara di Praga, che ci avevano 8 nazionali. E per noi quello stadio dei Pini, mi ricordo, perché mi fa piacere ricordare, perché da lì è partita la nostra storia. Quando lo stadio dei Pini, con 20.000 persone tutti in campo, anche che l'arbitro non voleva far disputare la partita, che noi battemmo il Drucara di Praga e vincemmo quel torneo di Viareggio, tutti noi, allora, poi con la venuta della nuova presidenza a Firenze di Nello Baglini, ci portò. Nello Baglini stravedeva, forse perché aveva un concetto, un'idea di riformare una squadra, magari tralasciando quel 55-56 di quei grandi campioni, certo, perché quelli sono stati veramente dei grandi campioni, e ha cominciato a credere in noi, e noi piano piano siamo cresciuti sempre con una responsabilità di diventare dei calciatori, fino a che poi quello scudetto ci ha consacrato a livello nazionale, penso, come la squadra rivelazione di quell'anno. Perché ecco, Milan, Juve...
2: Beh, certo, insomma, è una squadra, magari non ci si aspettava potesse vincere lo scudetto, però poi se lo meritò sul campo. Bruno Pesaula, l'hai nominato, sempre stato un rapporto positivo il tuo con lui, al netto di qualche esclusione forzata?
22: Sì, ma questa è un po' una storia, no, Lorenzo? È una storia che... Cioè io all'inizio, prima della prima partita che di campionato, perché c'era stato un bel rapporto, però con noi, cioè da 2 mesi prima a 2 mesi dopo, avevamo cambiato, cioè Albertosi e Brugnera, Mario Brugnera al Cagliari, e Rizzo veniva alla Fiorentina, cioè Rizzo aveva fatto un anno straordinario, e in cambio di questi due grandi giocatori, tutti e due, Mario Brugnera, grandissimo, secondo me, grandissimo talento, Albertosi poi lo conosciamo per la storia di Albertosi. Allora io il giovedì prima dell'inizio del campionato, il giovedì fra i tiri in porta, cross che si faceva, un allenamento, e Pesaro era molto come ti posso dire, fantasista, calciava anche lui con noi, no? Ancora era veramente, cioè è stato veramente un grande in tutto e per tutto. E facciamo delle rovesciate, tira al volo, so, no, c'era Malaschi, Amarillo, queste cose. E io facendo una rovesciata in alto cascai e mi spaccai il capitello del radio. 40 giorni, 50 giorni sono stato fuori squadra per questo motivo. Pesaola piano piano, in questa nuova struttura, diciamo, organica e tecnica, aveva trovato la quadratura della squadra. Corrizzo, Merlo, Maraschi, De Sisti, Amarildo, il fronte offensivo. Poi c'era cioè Esposito, vabbè, Ferrante, vabbè, Brizzi, Rogora, ma c'è tutta questa gente qua. Allora io, obiettivamente, ritrovare quel piglio della matassa mi era difficile un pochettino, anche perché la squadra andava bene, cioè non perdeva, eravamo sempre nei quartieri alti, e allora era difficile poter. Sì, mi portavo in panchina, non giocavo, giocava Rizzo, la squadra aveva un certo equilibrio, però fino a un certo momento, dove magari noi giovedì, come ti ho detto prima, prima si giocava, il giovedì quando si giocava allo stadio, la gente veniva e diceva, come mai Pesaola, qualche giornalista magari vedeva Rizzo che magari non era tanto in giornata, ma c'è Chiarugi, ci sembra che stia bene, sai, poi è chiaro che l'allenatore è determinante poi, no? Nel tenere sempre certi equilibri, tu vedi oggi com'è difficile quando esce un giocatore mettere un altro e via dicendo, però già allora, grande rispetto noi per l'allenatore, signor Pesaola sempre del lei, noi del lei, e tutto ciò che decideva.
2: Anche lui vi dava del lei?
22: Sì, sì, no, lui soprattutto, a tutti, anche ai ragazzi della primavera, fino a che si arriva un giorno a un derby, Bologna-Fiorentina, si arriva a quel derby, io fremevo perché stavo bene, mi rendevo conto di star bene, e la gente non si chiedeva perché non rientravo. Allora mi porta in panchina a Bologna, le partite mi sembra 0-0, cioè non è che il fronte offensivo quel giorno avesse una giornata stupenda, anche per meriti vari di Bologna e via dicendo. Allora la gente comincia dalla parte fiorentina a invocare il mio nome. Allora Pesaola si alza dalla panchina, dopo un po' che sentiva rumoreggiare, questo è un aneddoto proprio incredibile, si alza dalla panchina, io ero seduto in panchina, viene da me e mi fa, li sente? Io lo guardo e dico, sì. Ecco, ha capito cosa vogliono? E dico, sì. Però non mi mise in campo. E questo, cioè, voglio dire, poi, questo discorso, che poi si è prolungato, e dopo è venuto fuori che magari ha detto riproviamo a mettere Chiarugi in squadra, e poi da lì è venuto il finale di campionato in quella maniera.
2: Il finale di campionato ti ha visto protagonista, hai segnato il gol decisivo per lo scudetto contro Juventus a Torino, hai fornito l'assist, ecco, quante volte ci ripensi a quei momenti e cosa ti viene in mente di quel giorno?
22: Siccome facciamo questa intervista grazie a te, questi sono segni indelebili, no? Che ti rimangono nel cuore, diciamo, non puoi mai dimenticarti quei flash. No, tante volte dice, ma se Chiarugi giocava prima si poteva arrivare anche prima, oppure se la squadra, io devo dire una cosa, quella squadra è stata fantastica, se poi io sono rientrato e ho dato un apporto, perché la squadra mi ha aiutato a dare quel rapporto, cioè quel feeling che avevamo era talmente forte di credibilità, perché Pesaola, il grande merito è stato anche il suo, che lui ci diceva sempre, vabbè, oggi si va a Milano e si vince. No, io dicevo, scusi, noi, cioè De Sisti che era il nostro capitano, ci guardavamo uno sguardo e dire, però questa credibilità che ci aveva l'allenatore ce l'ha trasmessa subito, dall'inizio della preparazione. Noi siamo qua e dobbiamo, sì, ma sai, dobbiamo e fare, c'è di mezzo il male. Allora, questa, perché noi quell'anno lì, Lorenzo, abbiamo perso solo una partita in casa col Bologna, 3-1 abbiamo perso. E ti dico la verità, non meritavamo nemmeno di perdere quella partita. Però questa grande credibilità che ci aveva dato lui nei nostri confronti ci aveva fatto credere che noi eravamo dei giocatori. capito? Questo è fondamentale a livello psicologico, no? Quando si dice i grandi allenatori di oggi chi sono? No, si può parlare di Conte, di Allegri, di Ranieri, di Gasperini o di Prandelli, per dirti Prandelli o dirti qualche altro allenatore, ma quando trovi un allenatore che crede veramente, senza sminuire niente e aiutarci a tappare certe piccole falle della domenica, di noi sono stati bravi comunque, è stato un momento, capito? E quello ci ha aiutato e ci ha fatto percorrere fino a quella vittoria finale a Torino.
2: Come l'hai festeggiato lo scudetto?
22: Come l'abbiamo festeggiato? Allora, prima di tutto noi si doveva rientrare subito a Firenze, però c'era un patto, no? Che anche Ugo Ferrante aveva detto. Se noi, ognuno di noi poi aveva, cioè io non avevo niente da dire, solamente pensare di arrivare a questo per Firenze, per la Fiorentina e per la maglia che io indossavo da ragazzo, cioè sognavo e basta, ero felice per la mia famiglia, ero felice per chi aveva creduto in me sotto un certo aspetto. Allora si vince a Torino, pronti tutti per venire a Firenze, no? Festeggiati dal nostro gruppo. Arriva la presidenza e fa: noi dobbiamo andare alla domenica sportiva. Combinazione, alla domenica sportiva c'era già il parrucchiere di Ugo Ferrante che si è fatto tagliare in diretta i capelli. Ecco, questi sono dei flash magari.
2: Enzo Tortora, conduttore della domenica sportiva.
22: Conduttore Enzo Tortora della domenica sportiva. Che noi, con la voglia di tornare a Firenze, con la gioia di abbracciarci ai nostri tifosi, l'abbiamo rimandata a notte inoltrata. Festeggiamenti che ha avuto la pazienza di aspettarci, ma la mattina dopo è stata un'apoteosi. Vedere una città così, tutta viola, ponti, bandiere, negozi, ma sono cose che non, cioè i brividi, non puoi dimenticarti queste cose qua, Lorenzo, non te le puoi dimenticare.
2: Senti, aprendo una veloce parentesi sulle tue grandi qualità tecniche, sei riuscito anche a segnare dei gol da calcio d'angolo. In Fiorentina-Torino, ad esempio, sei riuscito a fare gol dalla bandierina.
22: Ma poi di esterno sinistro, nemmeno a rientrare. Cioè, questo vuol dire essere inconsapevoli, no? Vedi, spesso e volentieri, io ti ringrazio di quello che hai detto, però nella mia spensieratezza, nei pregi e dei difetti, no? Perché prima dribblavo troppo, ci vuole 3 palloni, ci vuole 2 palloni per Chiarugi, venivi criticato per questo. Oggi addirittura si vanno a cercare quei calciatori, non ce ne sono più, no? Io lì si perdeva 1-0 sotto la ferrovia, viene questo calcio d'angolo. Di solito quando vengono a saltare i vari giocatori sperano che tu faccia un cross degno, no? Io lì sono partito di esterno sinistro. Perché sono partito di esterno sinistro? Perché forse ero consapevole, non lo so. Esterno sinistro, ho fatto gol. Cioè, voglio dire, è impossibile fare un gol di esterno sinistro. Sai, lo fai col tuo piede al rientro, il pallone ancora, ma di esterno di sinistro?
2: Mai provato? Credo... Oppure l'avevi provato in allenamento?
22: No, questi colpi a effetto in allenamento li provavo. Però pensare lì di pareggiare su quel calcio d'angolo, tant'è vero quando lo disse Antonioni a Giancarlo, e lui mi disse: no, non ci credo. Allora gli ho portato, mi hanno mandato delle sintesi, gliel'ho fatta vedere, lui mi ha guardato e ha detto: no, impossibile. Ho detto: impossibile, Giancarlo, te facevi le cose impossibili, no?
2: Certo,
22: va bene,
2: le facevi
22: un altro aneddoto.
2: Le facevi anche tu. 69-70, la Fiorentina arriva quarta, c'è anche la Coppa Campioni,
22: sì.
2: Insomma, buona stagione, però non riesce a confermarsi dopo la stagione precedente.
22: Sì, no, ma anche lì è stato estremamente curioso, no? Questa avventura, perché per noi Coppa dei Campioni, insomma, l'avevamo vissuta quelli dello scudetto prima, no? La Coppa dei Campioni, secondo scudetto, Coppa dei Campioni. Noi andiamo a fare queste partite, cioè l'annata è stata quella che poi conosciamo, no? Sotto un certo aspetto. Allora si va a fare questa Coppa dei Campioni. Si va a giocare in Russia, si va a giocare su certi campi. La Russia era invalicabile, cioè nel senso che nessuno andava a vincere mai. E noi si va, in maniera nostra spensierata, si va a vincere prima un'altra partita, poi si va a vincere 2-1 a Kiev. E poi c'è stata quella famosa storia di Glesko, che magari mi ha lasciato, cioè dopo la partita di Torino in campionato, Pesaola mi dice: guarda, noi partiamo per il Gresco e oggi non si è fatta una grossa partita, Luciano, ti faccio riposare perché vado là e faccio una squadra, mi chiamo in albergo e mi dice: faccio una squadra un po' contenuta e ti lascio riposare per la partita poi di domenica o di quella di ritorno. E mi mandò a Abano Terme con un massaggiatore a riposarmi un pochettino. Io vidi in televisione la partita di Gresco. Carpenetti subentrò al mio posto, però perdemmo nella maniera che tu sai perfettamente, no? Anche quella è stata una storia un po' particolare, no? Certe scelte spesso e volentieri ti aiutano. Io magari venivo già da manifestazioni, cioè come quella della Russia, quella di prima, avevo fatto dei gol importanti e pensavo a Glasgow, siccome loro giocavano molto avanti, facevano il fuorigioco e tutto quanto, poteva essere la partita ideale per me, no? Allora il fatto, quando mi disse non ti porto, rimasi un po' perplesso, no? Cioè dentro di me, però con tutto rispetto, rimasi a casa e dissi fra me e me: certo, però una partita del genere sarebbe stata forse in panchina dopo il 2-0, magari entro dentro, sai, allora il gol era importante,
2: certo,
22: no?
2: Certo, valeva doppio. Sì.
22: Allora, in quel momento lì rimasi veramente male, no? Io a Abano Terme, a fine partita, tutti in albergo, perché venne anche la televisione a intervistarmi, vabbè, lasciamo perdere. Non sono mai stato un grande personaggio, però era abbastanza clamoroso questa esclusione. Esatto. Allora, la mattina vedo arrivare in albergo ancora la Rai, ma io dico, ma cosa mi chiederanno, no? E allora io, sempre con la paura, no? Perché devi avere un certo rispetto educativo, no? A tutela dei compagni, a di quello che vai a dire, perché io non sono stato sempre uno che esposto a parlare, cioè va al capitano, prima era tradizione andava al capitano, però il fatto di vedere la televisione aveva creato un certo interesse, anche come, e mi vennero e mi chiesero certe cose. Contemporaneamente, fine intervista, mi chiamano dall'albergo, era Bruno Pesaola, e mi fa: allora Chiarucci, come sta? E dico: mi dispiace, per la prima cosa che ho detto, mi dispiace, non è andata bene con quella voce, no? Si credeva tutto quanto, ma lei

0: e bisogna andare in ritiro, perché c'eravamo anche prima in ritiro. E andiamo a Sesto Fiorentino, alla, insomma, un posto del, e lui cominciava, sì, tutte interviste, però noi quell'anno lì, insomma, è stato abbastanza rischioso per noi. Allora, in maniera consapevole, maggiormente consapevole, se cambia l'allenatore porterà sicuramente delle novità, perché ogni allenatore ha le sue. Prima di tutto eravamo già molto dispiaciuti per l'esonero di Pesaura, e questo va detto, perché con lui avevamo fatto il massimo, no? Chiaro. Allora, Lorenzo Pugliese, abbiamo cercato di seguirlo sempre nel suo modo di vedere, nel suo modo di pensare. Ma è chiaro che poi è stata dura, però ce l'abbiamo fatta.
1: Sì.
0: E poi è chiaro che ti ricordi dei flash, no? Particolari, no? Sì. Particolari, che lui aveva sempre questo discorso, no? Veniva lamentato per il sale che buttava, queste cose. Allora mi ricordo dei particolari, no? Che lui andava in campo e spargeva un po' di sale, no? Sotto un certo aspetto, sì. Perché era, diceva che era contro il malocchio, diceva terzo malocchio. Però ecco, erano cose un po' pittoresche, cioè pittoresche.
1: Anche a tavola aveva messo delle regole.
0: Esatto, ma delle regole che erano regole, e che più o meno prima non c'era il dietologo, non c'era. Allora, questo non si può mangiare, quest'altro non si può mangiare, perché questo. Sai, ognuno porta un po'. Ma essendo, venendo dalla Puglia, lui aveva un po' delle idee un po' particolari, no? Sotto un certo aspetto. E cosa, cioè, non cambiava niente sostanzialmente, si mangiava più o meno sempre nella stessa maniera, non è che, però lui aveva un suo modo di vedere le cose che non rispettavamo, perché insomma era quello insieme a noi che si doveva tirarci fuori da quella situazione.
1: Salvezza, che arriva la penultima giornata con il gol decisivo di Brizzi contro l'Inter,
0: di testa
1: all'ultimo minuto,
0: si perdeva 1-0.
1: No, 2-2.
0: Sì, il gol di Brizzi di testa, se non vado errato. Sì, 2-2, no, 1-1. 2-2 finì quella partita. Di Madonna, che sofferenza. Sofferenza proprio.
1: Sì.
0: Va bene, poi questa fa parte un po' della storia. Tu magari la sai un po' meglio di me, anche se io l'ho vissuta, però è chiaro, può ricordarsi tutto.
1: No, certo.
0: Non è una cosa semplice. Certo. Mi ricordo però che Brizzi lì veramente ci salvò, perché sennò sarebbe stata dura.
1: Arriva poi Lidl. Che succede con Lidl nella stagione successiva?
0: Domanda Lidl. molto. Ma niente, cos'è? Niente, tanto, non niente, tanto che siccome viene questo grande allenatore, subentra sia a Pesaura che all'allenatore che abbiamo menzionato,
1: sì,
0: Pugliese,
1: sì.
0: Allora viene e comincia il barone, no? Cioè, no, tutto grande rispetto per l'allenatore, grande tutto, lui ci allenavamo a Campini, veniva, diceva delle cose, noi bisogna qui, bisogna là, benissimo, noi in direzione di quella, di quell'ottica di questo allenatore, lo seguiamo. Durante le partite, allora qui là sotto sopra, cambia, ogni tanto cambia formazione, no? Perché non trova un equilibrio, allora qualche giornalista gli scrive certe cose. Però il sottoscritto, ma perché non mi fa giocare? Perché, dico, vabbè, ha un'altra ottica, giocano altri giocatori, perfetto, io panchina, però sai com'è, quando tu senti la maglia, e io comincio un pochettino, mi ero sposato fra le altre cose, era nata mia figlia e avevo questa bambina piccola, e io non mi fa giocare, ma io dico, ma allora i miei compagni, parlo con la squadra, dico, ma perché, cosa, c'è qualcosa, no, mi comporto non bene, non lo so, parlo con i miei compagni di squadra. Allora, cioè, soprattutto con De Sitt, che era il nostro capitano, e dico, ma non lo so, no, sta tranquillo, no, sta tranquillo, sta tranquillo, però giocavo e non giocavo. Poi lui mi diceva, ti ho visto bene oggi. Ah, ho detto, ma domenica, no, domenica ci sono, no? Allora, arrivavo la domenica e non c'ero. Allora, arrivavo a casa,

0: soffrivo, no? Soffrivo, poi magari un po', va bene. Fino a che un giorno, così, proprio la dico proprio come, vado a casa a mangiare, mi metto a tavola e non lo so cosa mi succede. Dico, ma cosa mi succede? Non mangio più. Come non mangio? Mia moglie mi fa, come non mangi? No. Mi sento qualcosa. Allora, vabbè, sarò un po' nervoso. Sarò un po' nervoso. E da lì è cominciata la storia. Allora, vado in società e dico, ma perché? Dice, ma no. Parlo con i medici e dico, guarda, io vado a tavola, mi viene l'ansia e non mangio. Comincio a perdere un chilo, due chili, tre chili, quattro chili. Allora, io ho detto, vabbè, un giorno dovrò parlare anche con l'allenatore, perché... E mi rendevo conto, e che mi fa il medico di allora. Molto probabilmente hai uno stress da... Sicuramente avrò uno stress, molto probabilmente avrò uno stress, però non mangio più, come mai non mangio più? Cioè, perché poi andavo in campo, facevo allenamento, stavo benissimo. Quando mi mettevo a tavola, dopo abbiamo capito che da questo stress, facendo tutti i dovuti esami, tutto questo, era un discorso, appunto, mi aveva preso uno stress proprio allo stomaco, che mi contraevo nel momento di mangiare, cioè non mangiavo più, non mangiavo veramente più, Lorenzo. E allora dico, ma mi devo decidere, devo parlare con Lidl, perché con medici avevo parlato, con tutti i dottori avevo parlato, esami, controesami, tutto quanto, poi si è reso conto che era un problema di bilirubina, cioè della bile, non si cenneva più come, sono discorsi un po' difficili, questi. Come doveva essere, allora avevo questo stress, che va bene, io a un certo momento però continuavo a soffrire, perché Lidl prima mi disse, tu ti sei sposato, non ti faccio giocare perché sei ingrassato un chilo. Ma io allora, per cercare, prima che mi succedesse questo stress. Allora io andavo al campo, kiwi tutto, per sudare, per cercare di tornare. Da 69 kg che ero diventato 70, magari nel lavoro muscolare, questa progressione che c'era mi aveva permesso anche, lui mi vedeva grasso. Poteva essere un'altra scusa per non farmi giocare? Chi lo sa? Non lo so. Fino al punto che veramente io un giorno sono a casa e mi sento male. Allora chiamo il dottore e dico, mi sento male. E mia moglie dice, sei troppo nervoso. Ero nervoso per questo motivo. Cioè non tolleravo più dentro di me, in maniera consapevole, ho detto, io devo chiarire la cosa. Poi andare via dalla Fiorentina per me era un trauma, perché da 12 anni fino a quell'età, 13 anni fra il settore giovanile e prima squadra, per me era un trauma, non potevo pensare di andare in un'altra squadra. Allora io mi riprendo, vado allo stadio, parlo col medico e gli dico, guardate, io devo parlare con l'allenatore, non c'era più perché si era fatto l'allenamento la mattina. E lui dice, guarda, era martedì mi sembra, allora io cosa faccio? Mercoledì mattina doppio allenamento, parto da casa in maniera mia personale e poi io oggi non mi alleno, perché se non parlo con Lidl io oggi non mi alleno. Voglio chiarire una volta per tutte la realtà delle cose. Mia moglie, sai, parlo a casa mia con i miei fratelli, tutto quanto, mi consulto prima di fare una gestualità, no? Così, perché è sempre una gestualità un po' sballata, no? A tempi di allora. Però io ormai ero convinto di quello che facevo, meno convinto di dove potevo andare poi a cascare. Allora io la mattina mi alzo e mia moglie mi dice, no, Ciano, mi raccomando, cioè anche le... in maniera educata, no? Come è giusto, non sono mai stato maleducato, penso, nei riguardi degli allenatori. Ma dal campo i miei compagni mi fanno, non ti spogli? No, Allora tutti, perché? Poi tutti allarmati, perché non ti spogli? Ho detto, devo farlo a Collito. Beh, io intanto Luciano, dai, vengono, no? Mi danno una pacca sulle spalle, spogliati. Tu non mi spoglio. Non mi spoglio, voglio farlo a Collito. Allora dice, dai, mettiti, dai, vestiti. Allora io mi faccio convincere, metto la tuta. Però dico, vado a bussare, dico, e voglio parlare col signor Lito. No, adesso no, perché noi andiamo in campo, mi dice che collaborava con lui. No, no, io in campo vengo, ma non mi alleno. Ma come, dai, allarme generale. Tanto i miei compagni vanno, e io vado con i miei compagni. Il sottopassaggio ci si allenava allo stadio, la mattina. È una bella giornata di sole, la vista la torre di Maratona fa l'ombra in mezzo al campo la mattina. Allora dico, aspetto Lito, dico, scusi signor Lito, io devo parlare con lei. E lui mi fa, no, no, adesso abbiamo allenamento. Sì, lei fa l'allenamento e io non mi alleno. Ma come ti permetti? No, dici, no, non mi permetto, voglio parlare con lei, perché, vede, lei mi dice, prima ero grasso, ora sono troppo magro. Lei non mi fa giocare, poi mi dice mi fa giocare, ci porta a ritiro, ci fa... Ora voglio parlare con lei. Ma come? Se lei non parla con me, io prendo e vado via. Vado a casa. Allora lui va a parlare con i suoi collaboratori e io lì, loro intanto si cominciavano a scaldare, io lì a aspettarlo. A un certo punto parla e si gira e viene. Parliamo, ho detto no, qui non parliamo, qui. Andiamo nel mezzo al campo, laggiù, sotto l'ombra della torre di Maratona. Allora vado lì, gli dico, senta, mi dice una cosa, io tremo anche a dirgli queste cose, lei non mi deve di più dire che gioco, siccome prima ero grasso per un chilo, ora ne ho persi 7 di chili, non gioco perché sono troppo magro? Oppure, no, me lo dica lei, perché io, bene o male, io a questa maglia ci tengo a questa maglia. Lei viene, per amor di Dio, nobile, definito come allenatore, benissimo, io sono un modesto giocatore, modesto, però io questa situazione qui non la sopporto più. Ma come si permette, come ti permetti di dirmi questo? Non la sopporto più, o lei cambia, o io ora prendo, vado a fare la doccia. Se c'è due giornalisti che mi chiedono che lui sia uscito dal campo, potrà dire si è infortunato, si è avuto uno, o l'ho mandato a casa perché c'è una preoccupazione. Lei può dire quello che vuole, io me ne vado. È arrivato a questi punti, eh? Allora mi fa, no, allora guarda, ti devo dire una cosa. Cosa mi deve dire? Non ti preoccupare. Tu il prossimo anno vai a giocare in una squadra. Ah! E io vado a allenare quella squadra. Ah! Mi raccomando, queste cose rimangono fra me e te. Ah! Allora lei non mi fa giocare perché io vado a un'altra squadra? Combinazione, dove sono andato?
1: A Milano.
0: E lui è rimasto a Firenze. Sì. Visto? Questa è la storia.
1: Quindi insomma arriva per te il momento dell'addio alla Fiorentina, dicevi prima è stato un trauma, e non c'era modo proprio di continuare. Con
0: no,
1: la
0: è stato un trauma
1: posto.
0: Fino al punto quando mi è stato detto che la società aveva bisogno di vendere qualcuno perché il mio rapporto con Lido quell'anno lì non è stato positivo. Allora la società aveva deciso di prendere un giocatore che poteva far rientrare nelle casse della Fiorentina qualche soldo, fino a che il commendator Melloni, allora c'era il commendator Melloni, e io dissi benissimo, cioè se voi volete fare questa cessione basta che, cioè, me la diciate prima possibile, cioè nel senso Dice, no, non ti preoccupare, tanto ora c'è le vacanze, tu vai al mare, Comendato Ormelloni viene a Fiumetto, viene a Tonfano. Io avevo una casa lì, cioè avevo, dopo mi sono fatto la casa a Fiumetto, però andavo in affitto lì sempre in Versilia, sempre stato in Versilia tutti gli anni, e aspetterai notizie dalla società. Beh, allora io un giorno dico a mia moglie, guarda Laura, qui ci cedono, insomma, voglio dire, prepariamoci, perché va bene, la faccio breve. Allora sono a casa, telefono di casa, che avevo lasciato il numero di telefono, e del bagno, perché se vado al bagno mi chiamano. Allora prima al bagno non c'era, Chiarucci alla telefonini non c'era,
1: certo.
0: Allora la voce dall'altoparlante del bagno, quando ti chiamavano, no? Chiarucci al telefono, va bene, io ero dal far bagno, bello, vado al lì al bar, alla recezione, dico, pronto, dice Luciano, sono Comendato Merloni, puoi venire a Tonfano in via? Ah, volentieri, perché devo comunicarti una cosa. Allora io dico, sì, commendatore, vengo. Allora cosa penso? Parto da casa, mi dicono la destinazione, no? Però c'avevo il cuore in gola, obiettivamente, perché dico, dove perché c'era il mercato aperto, dove mi vado a giocare il prossimo anno? Allora vado al commendato Merloni e mi fa, oh, vieni Luciano, ti offro un caffè, vuoi? No, sì, non prendo mai caffè, prendo solo un... No, vuoi qualcosa da bere? No, commendatore, arriviamo al sodo, gli faccio, no? Allora fa, guarda, c'è la società che sta parlando con l'Inter. Ah, come con l'Inter? L'Inter. Allora io l'Inter. Rivera, Mazzola, Corso, Jair, Suarez, mamma mia. Mi viene, nelle condizioni che ero anche, no? Lorenzo, cerca di capirmi. No, l'Inter. Cioè, guarda, stanno trattando, c'è Fraizzoli che sta trattando e molto probabilmente andrai a Milano. Bene. Allora io prendo la mia bici e ritorno. Dico, Laura, mi sa che c'è l'Inter. Io già, l'Inter. Ho detto, ma sono all'altezza in queste condizioni, no? Ero distrutto fisicamente, moralmente, cioè non giocavo, cioè giocavo e non giocavo, no? L'Inter. Allora mia moglie fa, ma no, Madonna Santa, vabbè, oh Laura, bisogna organizzarsi. E passa la giornata. La mattina dopo arrivato al mare, perché sono in vacanza, cerco di godermi un po' le vacanze, ero stato un po' a correre la mattina, verso mezzogiorno e mezzo così, ero stato a correre, vado al mare, faccio un bagno, una cosa così, Chiarucci, commendato Merloni, Luciano, corri, vieni a casa mia. Ho detto, che c'è ora? Allora io riprendo la famosa bicicletta, vado, nemmeno la macchina, bicicletta, perché da Fiumetta a Tonfano, lo sai, no Lorenzo? Allora vado e lui mi fa, e io dico, commendatore, sorridente, no? E io dico, la vedo sorridente, mi fa piacere, cioè, però mi dica subito, arriviamo al dunque, non prendo caffè, non voglio nulla. Allora mi fa, c'è il Milan. Come c'è il Milan? Allora io, cosa a ritroso, vado a ritroso. Perché l'idolo mi ha detto una cosa nelle cose che ti ho detto prima? Allora io zitto, mi tengo questo segreto nascosto, non dico nulla. C'è il Milan. Allora gli faccio, commendatore, certo adesso il prezzo aumenta un pochettino, anche per voi non interessa, perché Inter Milan sono due cose importanti. Ah Luciano, ci dispiace molto, allora i saluti della società. Dice, ma il Milan ha cambiato società, è subentrato al Bino Boutique. Ah, dice, molto probabilmente vai al Milan. Oh, allora incomincio a pensare, Rivera, Snelling, Rosato, Prati, tutta questa gente, dico, mamma mia, vado a casa, però non era ufficiale ancora, ufficiosa la cosa, me l'ha detta, però gli dico, Laura, qui siamo richiestissimi, dico, no? Però Laura, ho detto, ma due grandi squadre, come, non sono alla, cioè, speriamo che tutto vada bene, ma è sempre Milano però gli faccio, Laura, si va a Milano, vedrai, o l'Inter o il Milan, come è andato il Melone, mi ha detto questa cosa. Vabbè, vado a casa come prima, la mattina, non era la mattina, il primo pomeriggio, mangio e vado sulla spiaggia, sono seduto, questa volta non mi chiama il megafono, perché ero seduto, e sono al telefono e mi fanno, Chiarucci per te, no, al bagno, i miei amici, quelli del bagno. Ah, meno male mi avete chiamato, perché era una cosa. Allora io vado, vado al telefono, mi alzo dal tavolino, vado al telefono. Luciano corre immediatamente, commentatore, dice, è fatta. Allora io dico, cosa? Fatta. Vai, beh, te lo dico, vieni da me. E me lo dice. Madonna, dico, fatta con chi? L'Inter Milan. Allora io prendo, questa volta vado in macchina, non bicicletta, no, vado in macchina, pomeriggio, vado, parcheggio, vado da lui, vado e mi abbraccia. Ci dispiace molto, abbiamo concluso, abbiamo finito. Dove? Vai a Milano, col Milan. Porca miseria. Sei convenevoli, ciao, allora, qui, là, sotto e sopra, tutto quanto, allora, spogliatoio, prendo la mia roba, tutti questi preliminari. Allora, parto, erano le 4:30 così, arrivo sulla spiaggia, entro dentro al mio bagno, dove tu sei stato, e c'era già i fotografi con le magliettine del mercato, con le magliettine rosso-nere, così, no? Allora, io invaso, la gente è un po' curiosa, perché era al mare, sta d'estate, ma e che fa? Io un po' mi vergognavo, perché insomma vedevo tutta questa gente così, no? E allora mi mettono questa maglietta, no, ho detto, mettiamoci in un posto un po' più, ero davanti al tennis lì, dove c'è il tennis, cioè, che prima, vabbè, insomma, allora mi mettono dentro, fotografi, tutto, ma scusate, ma voi come? Dice, perché l'Ansa aveva battuto, allora da Viareggio, da Forte, erano venuti a farmi dei flash. Dopo mezz'ora arriva un'altra telefonata, era il nipote di Albino Buticchi, che era di Viareggio, e mi ha detto, domani mattina, Chiarucci, andiamo a Milano, perché Albino parte per il sorteggio della Coppa delle Coppe e andiamo a Milano, così ti presento,
1: e da lì inizia la tua avventura in rossonero. Poi torni alla Fiorentina nell'era Cecchigori, prima come allenatore delle giovanili, ti togli grandi soddisfazioni a livello di risultati, di lancio di giocatori in prima squadra, esatto. E poi per il tuo senso d'appartenenza, per il tuo senso del dovere, dici di sì anche quando vieni chiamato in situazioni delicate ad allenare la prima squadra.
0: Come fai a dire di no? Cioè, di punto in bianco ti trovi catapultato in un mondo di crescita dei futuri campioni, fra virgolette, poi quella storia dei Fracchi, dei Tosto, di Moscardi,
1: Amoroso,
0: cioè,
1: Palombo,
0: tutti quei giocatori, Zanetti, Amoroso, cioè, voglio dire, grazie a Dio, no? Grazie a Dio, io... Quegli anni lì che sono stati gli anni, per me, fuori la parentesi calcistica, dei più belli, perché avevo avuto la soddisfazione di vedere Taddei stesso, che con Pioli è collaboratore, cioè tanti di questi ragazzi, per me è stato un motivo veramente di grande soddisfazione, ma non solamente grande, grazie a me, grande soprattutto alla struttura della Fiorentina. da Pandolfini, da Mario Mazzoni, da tutti quelli che collaboravano, da Piccinetti, che era una società, io prendevo in primavera, prendevo tutti i giocatori da Piccinetti, li portavo. È stato un lavoro generale che ci ha dato veramente in quel periodo tantissime soddisfazioni. Siamo contenti per il ragazzo Braschi che ha esordito. Ha visto la grande festa che è stata fatta, no? Il ragazzo che piange. La passione di un ragazzo che cresce, tifoso della Fiorentina. Questa è un po' la sintesi di ciò che ti ho raccontato prima, no? Io ero addirittura, venivo da un paesino, cioè lui... cioè, non lo so di dove è questo ragazzo.
1: Lui viene da Sesto Fiorentino.
0: Sesto Fiorentino. Che momentaneamente vedere questa commozione del ragazzo mi ha riportato indietro a pensare, no? Perché? Perché io racconto quelle storie belle, quelle vere, umane, sensibili, che oggi se ne vede poche obiettivamente, un po' di queste commozioni e trasmesse, no? E ci fa immensamente piacere, no, vederle.
1: Senti, siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata, sì, che è stato un po' un viaggio nella tua, certo, esperienza alla Fiorentina. Cos'è oggi per te la Fiorentina?
0: Un po' adesso di sofferenza, però devo dire che la Fiorentina è una grande società. Noi, ora io non voglio stare a menzionare i Battistuta, i Rui Costa, no, mi voglio solo soffermare in quelli che sono venuti a fare una presidenza a Firenze. Io credo che vanno tutti un po' elogiati, no? Soprattutto voglio dire una parola soprattutto anche per Cecchi Gori, no? Perché io credo che Cecchi Gori, no, al di là, che non credo che sia una simpatia che lui ha avuto nei miei confronti riportandomi dentro, perché io la mia passione, credo che poi qualcuno come Cecchi Gori che mi riportò dentro dopo che avevo già lavorato, ci fu uno, io rimasi poi a casa un anno, Cecchi Gori mi riportò dentro con Trapattoni che venne a fare, che no, quell'anno lì veramente si poteva veramente scrivere se De Mundo non si fa male, certo, Battistuta a, certo, Milano, certo, con Milan,
1: con Milan, sì, sì.
0: E De Mundo non aveva firmato per il Carnevale, noi veramente si poteva vincere quel campionato, veramente, giro d'andata, si è fatto un giro d'andata straordinario. Che voglio dire, cos'è la Fiorentina per me? È tuttora tanto. Poi uno dice, ma ha giocato nel Milan, nel Napoli, nel Bologna, tutto quanto. Però come fai, Lorenzo, quando cresci e hai degli obiettivi e questa città, giustamente, con gli applausi, i fischi e le contestazioni, mi hanno fatto diventare quell'uomo, quel giocatore, quella persona, quel babbo e l'educazione che trasmetto anche ai miei figli. È tutto per me. Poi è chiaro, dalle altre parti ho trovato delle persone fantastiche, ma io credo, poi è un credo personale, di essermi sempre, non contraddistinto, ma umanamente e professionalmente, l'aver dato sempre il meglio di me stesso. Il meglio di me stesso. E grazie a te che mi hai fatto dire queste parole.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Popolo Viola, ben trovato e bentornato a Palla al Centro, palla che resterà bella ferma in mezzo al campo ancora per un bel po', tranne che per le nazionali con gli azzurri che vedono un Fagioli versione mezzala che ci riporta all'interesse per i Viola che sono via, per Vanoli che da domani lavorerà sul gruppo che resta al Viola Park e cominciamo a intravedere anche i compiti, non per le vacanze, ma insomma per questa maxi sosta, recuperare i singoli, portare in condizione chi è un po' in ritardo, Gonsalves in particolare, lo stesso Attà, e poi magari allenarsi un po' con i traversoni per vedere se Pellegrino può segnare di testa. Detto questo, abbiamo scoperto poco fa che a margine di Fiorentina-Napoli c'è stato anche qualche momento di tensione, in particolare nell'intervallo è arrivata un'ammenda nei confronti del DS Paratici per quello che poi è stato evidentemente il metro di giudizio nel primo tempo dell'arbitro Doveri, e questo ci porta anche su un po' di altre ammende ammende arrivate dal giudice sportivo, ad esempio nei confronti della Juventus 10.000 euro l'ammenda per gesto assolutamente deprecabile di dare le spalle al momento di silenzio per Mazzola. Per ciò che riguarda la Fiorentina poi ci sono altre qualche altra migliaia di euro tra cori beceri e fumogeni vari ed eventuali in curva. Luca Calamai, ben trovato, buon 22 settembre.
5: Beh, mestiere, grande.
4: Te l'ho
5: mestiere,
4: dette tutte, hai sentito quante notizie, quanta vita che c'è in questa giornata.
5: Una volta che non c'era niente, non sapevamo come fare una prima pagina, il titolo fu Quante notizie.
4: Ma oggi, sai, è più o meno come in apnea, cioè siamo appena entrati nell'acqua.
5: Poi non ho capito, ma siamo...
4: Il problema sarà tra una settimana, 10 giorni.
5: La domanda che mi fa, perché non ho capito, ci sono buone notizie o cattive notizie sullo stadio?
4: C'è attesa, secondo me c'è attesa, nel senso che lì ancora la fumata totalmente bianca non c'è, dopodiché andrà approfondita anche questione.
5: Ma ne parleremo.
4: Questa questione, sì, nel frattempo
5: sosta,
4: procedono i lavori, aumentano i piloni lì davanti a Barmarisa e si passa sempre in zona marciapiede.
5: Questo, se no te l'avrebbe dette qua.
4: Questo crea degli scombussolamenti agli automobilisti.
5: Allora, oggi
4: quando
5: io...
4: arrivano lì dicono: oddio, di dove passo? Ora entrano in Barmarisa. Invece, se andate piano piano, poi riprendete via carne secchi.
5: Ecco, oggi io credo, oggi ho toccato anche, dopo averne parlato ieri con Niccolò Ceccarini a RTV38 Zona Mista, anche un po' di aspetti di mercato, no? Perché Niccolò ci diceva ieri che la Fiorentina sta lavorando. Ora, devo dire che tutte le società sono il mercato, come si suol dire, ma non è un luogo comune, la verità non si ferma mai, no? Però la sensazione che la Fiorentina stia lavorando anche pensando al mercato di gennaio, e quindi questo è un altro elemento che sicuramente metteremo sul piatto in queste due ore, perché la sensazione che si possa fare qualcosa in difesa, la sensazione è
4: a
5: che...
4: A sinistra?
5: Centrale,
4: ah, un altro centrale, quindi oltre Ranieri, oltre Dragusin,
5: potrebbe uscire Pongracic. E se il centrocampo della Fiorentina andasse in maniera più definita a tre, è chiaro che lì numericamente potremmo essere contati, che sono cinque. Quindi niente, ci parleremo anche di mercato, ma parleremo poi dei grandi nodi che aspettiamo che Vanoli riesca a sciogliere e a definire, che riguardano la scelta del terzino sinistro, la scelta della costruzione del centrocampo. Non c'è sondaggio che non voglia Ulai titolare,
4: tutti lo vogliono,
5: però non c'è sondaggio che ci spiega al posto di chi, lo ribadisco, anche se in questo momento Ndur sembra quello un pochino più vulnerabile per certo. I tifosi Ndur ha preso la strada di Mandragora, te lo dico subito, ha preso la strada
4: di non buca.
5: Dopodiché siamo euforici, siamo felici, siamo entusiasti, perché qui qualsiasi tipo di riflessione un pochino analitica accende l'amarezza di una tifoseria viola che è molto contenta, e noi siamo molto contenti che sia molto contenta, e quindi parleremo di alcuni ruoli, di alcuni scenari. Parleremo dell'attacco, parleremo insomma di quello che Vanoli dovrà fare per mettere a posto la situazione. Ieri ha parlato, c'è stato anche l'incontro Orsato allenatori, dei cinque errori che ha individuato Orsato in questo inizio di stagione ce ne sono due che coinvolgono la Fiorentina. Il primo è che a giudizio di Orsato era rigore quello subito da il fallo subito da Pellegrino in Fiorentina Pisa di Coppa Italia, e era da espulsione Jimenez in quel contatto che c'era stato durante Fiorentina Frosinone. Quindi sui cinque errori, due
4: a favore,
5: uno a favore e uno contro la Fiorentina.
4: Quindi
6: secondo te è per quello contro che Paratici, come leggo dal comunicato del giudice sportivo, nell'intervallo si è recato negli spogliatoi protestando reiteratamente di Fiorentina-Napoli, protestando reiteratamente nei confronti del direttore di gara avverso una sua decisione. 5.000 euro di multa.
5: Non ne parla, cioè non ci sono. Diciamo che Orsato non ha visto errori in Fiorentina-Napoli, però è cambiato il modo di arbitrare, è cambiato il modo di gestire la partita, si corre di più, si fatica di più, quindi anche questo sarà un tema. E insomma, tutti argomenti di grande interesse che vi consegniamo al 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775, e aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Chi vorresti terzino sinistro, Tommaso?
6: Col Genoa a Genoa?
5: Sì.
6: È una bella domanda. Io comincerei a valutare anche l'adattamento di Ranieri. Per vedere
5: tra i due litiganti,
6: rilanciare
5: il terzo gode.
6: Per vedere di lanciare Vieri a fianco di Dragusin.
5: I tre centrocampisti?
6: Tre centrocampisti, supponendo che in questi 20 giorni Attà lavori al meglio, io a Marassi, per come la vedo io, Ulai te lo puoi permettere perché lo metto sulla biglia degli avversari insieme a Attà, con Fagioli in cabina di regia.
5: Fuori Indur.
6: Sì.
5: Beto o Pellegrino?
6: Pellegrino. Sempre. Pellegrino, spiegando che bisogna ogni tanto anche scegliere il cross, perché non ci si può sempre accentrare.
5: E avviso ai naviganti, è una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccherini, ma qualcosina è arrivata anche a me. Presto arriverà il tempo di Gonçalves.
6: Cioè, e lì sono curioso, e lì,
5: ma uno vero a tempo pieno, senza.
6: Sono curioso perché secondo me solo noi lo consideriamo esterno puro, sì, da 4-3-3, e lui invece magari diventa, arrivo quasi a dire, un concorrente di Attà nell'idea di un 4-2-3-1, cioè con Mastantuono in GIE, o Attà o Gonçalves a fare tre quarti dietro la punta. Sono troppi, non ce la facciamo.
5: No, temo che siamo troppi.
6: Temo che siamo troppi.
5: E quindi il Gonçalves
6: coinvolgerà Vanoli, perché verrà chiesta Vanoli.
5: Il Gonçalves che si lancia per un posto a titolare, che sta colpendo molto la staff tecnico della Fiorentina, che quindi immagina, magari non il Genoa, ma insomma, immagina in tempo breve Gonçalves titolare. Titolare inamovibile. E fate voi un po' due conti, fate un po' di ragionamenti, e insomma il giochino diventa anche divertente. Non so se abbiamo già, ecco, Stefano.
6: Ricordiamo i numeri, perché fino alle 16 siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 348 7513 933 e il 3925 727775 per interagire, note audio, sms, whatsapp, altrimenti chiamateci 055 77 11 171. Detto che comunque, Luca, ce ne andiamo alla sosta, direi più tranquilli di tanti altri. Vedevo l'Atalanta in grossa difficoltà, c'è grossa maretta anche intorno al Milan nonostante la vittoria.
5: Il Napoli, ma che impressione
6: Napoli
5: ha fatto la Juventus, non ne parliamo.
6: Allegri lo hanno sentito anche al Barmarisa, appunto, da quanto urlava
5: domenica dopo la partita. Allora vorrei ripartire da un grande uomo di calcio che ci aveva dato in tempi non sospetti un'analisi che si sta rivelando perfetta, come sempre sono le sue analisi, in quel caso su un giocatore che conosceva bene,
6: Pellegrino.
5: E quindi saluto e ringrazio Lorenzo Minotti. Ciao Lorenzo.
6: Ciao capitano.
7: Ciao, bentrovati.
5: Allora, qualche settimana fa, parlando di Pellegrino, quando ancora, ti devo dire, Lorenzo, c'era veramente un ballottaggio forte, e forse se andavi a cercare un gradimento tra giornalisti, forse anche tifosi, eccetera, una parte a tifoseria, per quanto riguarda il ballottaggio Beto Pellegrino, forse Beto era in vantaggio. Ti devo dire che Pellegrino oggi ha capovolto le gerarchie e le ha capovolte venendo incontro a quella che era stata la tua riflessione, riflessione di un ragazzo serio, di un grande professionista, di un giocatore sempre al servizio della squadra, di un giocatore che dà la sensazione di crescere nel lavoro anche partita dopo partita. Te avevi, con tutte le debite proporzioni, ti avevi detto di vederci anche un qualcosa di Luca Toni. Insomma, Pellegrino bene, con un fatto curioso, Lorenzo, che a Parma segnava solo di testa, qui i gol li sta cercando dove li trova e non di testa, quindi
6: perché
5: questo,
6: nessuno crossa,
5: nessuno crossa, e questo mi pare un altro titolo di merito, no?
7: Ma direi di sì, soprattutto credo che non avevo dubbi sul tipo di persona, cioè la motivazione che muove questo ragazzo e il comportamento che aveva tenuto nei primi 2 anni a Parma. Fra l'altro un ragazzo che viene da una famiglia dove si respira calcio e quindi credo che sia stato proprio educato a come si
5: ha anche
7: fa,
5: raccontato, no? Che insomma il fatto di avere il babbo allenatore per lui non era stata una cosa semplice, ecco, l'aveva fatta anche un po',
6: sì,
5: l'aveva un po' messo in difficoltà, perché io lo capisco, no?
6: Laga, sì,
5: ti senti tipo un po' tra virgolette anche privilegiato, no? Magari nel gruppo
7: sì, ma poi ti senti magari sempre sotto il giudizio,
5: esatto.
7: Però credo che poi ti aiuti invece a leggere tante situazioni e a lavorare sui particolari e a confrontarti con qualcuno che ha già vissuto certo tipo di esperienze. Detto questo, ripeto, un ragazzo che secondo me nella Fiorentina ci stava alla grande e credo che, come hai detto tu, abbia ancora degli ampi margini di miglioramento, perché probabilmente quelle che sono le sue caratteristiche migliori devono venire fuori. Però credo, ecco, quello che emerge è che è un giocatore che si spende proprio per la prestazione della squadra e mette magari da parte l'egoismo o il fatto che tante volte proprio per pressare, per correre dietro gli avversari, per accorciare la squadra in fase difensiva, poi perde un po' di lucidità e magari, ecco, quasi tutte le partite poi deve essere sostituito, perché effettivamente ha un dispendio di energie fisico enorme.
5: Ti devo dire che Giovanni Galli, personaggio che conosci molto bene, parlando di Pellegrini ha detto: io mi piace da morire perché è uno che non gioca per il suo voto in pagella, lui gioca per la squadra, anche se questo può comportare a volte di andare a prendersi un 5 in pagella perché non viene capito il lavoro che fa. Questo per dire che la riflessione stavi facendo te è quello che è il passaggio successivo, è perché la Fiorentina ancora non si è non è riuscita a trovare un'idea di calcio anche per Pellegrino. Io sono contrario a creare modelli tattici che esaltino solo un giocatore, però se lui è bravo,
6: no,
5: di testa
6: alternare, ci saranno le vie di mezzo,
5: faglielo, no?
6: So, Lorenzo, la caratteristica d'ora di Ingi e Mastantuono che non ce l'hanno molto da arrivare sul fondo e crossare.
7: Ma un po' può essere anche questo, e poi secondo me si devono un po', cioè la squadra deve trovare proprio un'armonia nello sviluppo, cioè quando tu hai degli esterni che tendono tanto a venire a giocare dentro col piede, il mancino che gioca a destra e a volte un destro che gioca a sinistra, è ovvio che lì per esempio serve molto un automatismo con l'arrivo dei terzini, che possono avere per caratteristica questa capacità, soprattutto Valdepeña secondo me è uno che può arrivare e contribuire a sviluppare un certo tipo di azione, e allo stesso modo anche le mezzali poi dovranno essere brave proprio a lavorare con queste combinazioni a tre che devono permettere alla Fiorentina sia di avere delle continue sovrapposizioni laterali che poi possono produrre il doppio risultato, cioè o allargare la difesa avversaria, quindi a permettere agli esterni che vengono dentro di avere il raddoppio e di giocarsi l'uno contro uno per andare al tiro, oppure avere la corsia libera e arrivare a mettere questi cross, soprattutto per sfruttare anche lo stesso Beto, un giocatore che dentro l'area si muove bene, deve sicuramente migliorare nelle conclusioni, perché in queste prime prestazioni tante volte si è fatto trovare smarcato in una maniera corretta, poi non è sempre stato coordinato, pulito nell'approcciare il tiro, sia nell'avere il tempo giusto per andare sul pallone.
5: Sì, tra l'altro forse deve perdere anche Archetto. Vengo al tuo ruolo. Dragusin straordinario contro il Napoli, e quindi fortunatamente la Fiorentina sta trovando quello che aveva cercato e comprato, cioè un grande leader difensivo. Lorenzo, è più difficile in questo momento trovare il compagno giusto per Dragusin, ma soprattutto direi il terzino sinistro, perché Valdepeñas, quando trova i tempi giusti, è travolgente, ma nella fase difensiva un po' ingenuo. Vieri ha grande struttura fisica, ma quando trova l'esterno rapido va in una difficoltà totale. C'è addirittura chi può immaginare Ranieri in quella posizione, con un ritorno al passato, ma allora chi gioca accanto
6: a Parisi, a magari da dicembre, però Parisi, gennaio,
5: però ricordati
6: te lo
5: Parisi,
6: vedi un esterno,
5: no, perché
6: più alto.
5: Vanoli lo mise lassù,
6: sì, sì.
5: Cioè, quindi vuol dire che lui non era innamorato dell'idea di Vanoli,
6: non lo so.
5: Paroli
6: cioè,
5: Parisi
6: c'è più alternative, eh?
5: Comunque, questa è uno, che ne pensi, Lorenzo?
7: Ah, io penso che è sempre una questione un po' di equilibri, e quindi bisogna cercare, al di là delle, cioè proprio adeguare le caratteristiche del singolo a quello che è un po' il modulo, il sistema difensivo o le caratteristiche di tutto il comparto che deve stare davanti a De Gea. Mi spiego meglio, cioè, se Valdepeñas fa fatica a difendere, però ha determinate caratteristiche, è logico che poi dall'altra parte avere un altro giocatore come Jimenez, che magari difende poco, allora questo espone la squadra ad avere delle difficoltà poi in fase difensiva. E quindi bisogna molte volte cercare di equilibrare le caratteristiche dei due esterni, cioè uno magari più conservativo che sa legarsi meglio ai tre centrali, e l'altro invece che può spingere e sa di avere tante volte la copertura o il raddoppio velocemente. E quindi è proprio una questione di mettere insieme le caratteristiche dei giocatori. Le soluzioni sono tante, però sono d'accordo con voi, cioè Vieri, io anch'io quando ho iniziato a giocare, sai, quando sei un po' giovane e ancora magari non hai l'esperienza per stare in mezzo a un reparto difensivo, però ti mettono a fare il terzino sinistro. Io ho iniziato a fare il terzino sinistro, però
5: sì.
7: Io quando avevo dei giocatori veloci andavo in crisi, perché se trovavo l'ala piccolina rapida che mi puntava. Tanto è vero che il mio primo anno in Serie B col Cesena eravamo io e un altro, e a seconda dell'avversario che c'era di fronte ci alternavamo. Cioè, se c'era da fare una partita più di costruzione, più certo. Di spinta, più di diciamo appoggio al gioco, giocavo io. Se c'era da fare una partita più difensiva, giocava l'altro.
5: E poi diceva giustamente Vanoli l'altro giorno che tradendo l'indole da centrale difensivo, Vieri finiva sempre per andare a legarsi ai due centrali in maniera esagerata, facendo poi fatica a riportarsi su Politano, cioè faceva molto poco più il centrale, un terzo centrale che non il terzino, perché gli veniva più naturale collegarsi agli altri due, no? Come posizione.
7: Sì, ma poi ti viene anche, diciamo, ti viene anche distinto andare nella zona dove stai meglio, tra virgolette. Cioè, tu
5: certo.
7: Sai che se stai a campo aperto e vai a giocare con uno che invece ti punta rapido e non sempre puoi avere, soprattutto nel calcio di oggi che si gioca spesso uno contro uno, questo lo puoi pagare. Però questo fa parte anche un po' del percorso che devono fare questi ragazzi. Stiamo parlando anche di giocatori che sono arrivati da poco,
5: certo.
7: Che conoscono poco,
5: certo.
7: Molti sono giovani che quindi devono anche così prendere coscienza di quello che possono fare e uscire magari da quello che è la loro comfort zone, da quello che hanno sempre fatto, per interpretare il ruolo e completarsi, perché ci sono tanti giocatori che fanno questo tipo di percorso.
6: Lorenzo, te l'aspettavi tutto il terremoto con l'avvicendamento grosso Vanoli?
7: Ma no, sicuramente no, questo non lo poteva immaginare nessuno, perché è fatto un grande cambiamento, e grosso, fra l'altro era stata una scelta di Paratici, si conoscevano già, quindi nel momento in cui tu scegli un certo tipo di allenatore sai già cosa ti puoi aspettare, anche se è vero che poi dipende sempre da cosa, da qual è l'obiettivo e il percorso che vuoi fare. Sinceramente no, questo non me l'aspettavo, e soprattutto non mi aspettavo il rientro di Vanoi, perché adesso al di là che devo dire bisogna togliersi il cappello di fronte a Vanoli, perché è arrivato con un entusiasmo, una disponibilità senza il minimo rancore, senza il minimo pensiero retroattivo, però c'è la cosa che mi ha sbalordito, che se tu hai un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Vanoli, perché adesso si definisce un'impresa, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, poi con quella Fiorentina secondo me si poteva fare quel risultato, non è stato un'impresa straordinaria, però era da fare, c'era da rimettere certo una barca che stava
5: diventa facile dopo che l'hai fatta, no?
6: Sì,
5: no,
6: esatto, ora
7: lui ha fatto veramente quello che doveva fare,
5: certo.
7: Però mi viene da dire che se tu lavori con lui 7 mesi e pensi a un percorso di 4 anni e ritieni che non sia quello adatto, poi come lo faccio a diventare dopo 3 mesi, un conto è di dire ancora un contratto, ancora è legato alla Fiorentina, allora ci potevano essere altre considerazioni. Questo mi ha stupito molto.
5: Sì. No, ma è stato
7: questo, però devo dire che Vanoli in queste primo approccio è stato molto bravo, senz'altro. Sì,
5: devo dire che è stato un grande gesto di Paratici, perché Lorenzo, rinnegare le tue scelte dopo 3 mesi, devi avere due palle così.
6: Doppiamente.
5: Perché l'orgoglio di qualsiasi persona in quel ruolo di comando sarebbe stato: non posso certo riprendere uno che ho bocciato per averci lavorato 5 mesi. Se invece lui ha avuto l'onestà di capire e l'abilità di capire che in quel momento era probabilmente la figura migliore. Non semplice.
7: No, non è semplice, però vorrei capire, mi interesserebbe sapere cos'è che ha smosso, perché l'altra sera quando c'è stata la partita col Venezia, io ho ascoltato benissimo le parole di Fabio, e la prima frase che ha detto è: io devo pensare a costruire il club e a portare avanti un progetto che andrà nei prossimi 4 anni, quindi non era una questione come l'anno scorso di vita o di morte, che bisognava salvare il salvabile, qui siamo all'inizio e si pensa ancora ad arrivare in fondo, quindi se tu scegli una persona che 2 mesi prima non andava bene e poi la richiami dopo 2 mesi, sarebbe interessante capire come si è sviluppata questa idea,
5: Non c'è
7: detto
5: dubbio.
7: Detto questo sono d'accordo con te che a volte uno può anche è un grande peso quello di
5: guarda, cancella il grave errore di aver sbagliato allenatore, la grande umiltà di non essersi piccato nell'andare a dimostrare che comunque Vanoli era una scelta sbagliata, quindi bravo. Prima di salutare Lorenzo Minotti, sai Lorenzo, ora chiaramente la sosta è l'occasione delle riflessioni, 5 partite di campionato sono niente, noi abbiamo visto proprio due squadre diverse, due mondi diversi, e quindi la domanda, la curiosità è: ma poi alla fine dove la mettiamo questa Fiorentina? Non ti chiedo tanto di dove metti te la Fiorentina ora, io credo che le prossime 4 partite, Genoa, Como, Inter e Atalanta, saranno,
6: sono un bel banco di prova.
5: Ti chiedo invece una valutazione del campionato. Allora, io credo, penso che, non so se sei d'accordo, Roma e Inter danno la sensazione di avere qualcosa in più, no, rispetto alle altre per il momento, non so se condividi questa valutazione. Ragionando sui posti europei, ci ha detto qualcosa questo inizio di campionato, anche per poter immaginare una rimonta della Fiorentina?
7: Ma io penso che, allora, come hai detto tu, Roma e Inter sono le certezze di questo campionato, perché sono quelle che hanno lavorato in continuità.
5: Sì.
7: Quindi in un meccanismo già rodato, con effettivamente un livello di rosa e di conoscenze e di percorso che le davano per avvantaggiate. Io credo che Juve e Milan sono nettamente in costruzione, però potenzialmente sono squadre squadre importanti, quindi le metto sempre tra,
5: diciamo, le queste vanno a inserirsi nel inseguimento dell'area Champions, diciamo, queste quattro
7: queste
5: squadre
7: sono le quattro favorite. Quello che ci ha detto il campionato sinceramente è che il Napoli ha delle difficoltà, questo sì, si pensava che magari Allegri, memori di quello che aveva fatto la Juve sostituendo Conte, magari poteva lavorare su alcune situazioni di spogliatoio, di relazione e sfruttare l'onda del lavoro di Conte. Invece il Napoli è effettivamente una squadra abbastanza
5: Io vedo male anche Sarri, io ho visto una brutta faccia di Sarri, c'è una faccia di uno che non c'è,
6: è partita
5: ancora,
6: come immaginava, anche perché poi si è aggiunto lì quindi
5: non è dentro, e quindi ecco, io abbinerei anche l'Atalanta, no, come dicevi del Napoli.
7: Allora, l'Atalanta sicuramente ha meno di quello che ci si aspettava, però io invece sono convinto che l'Atalanta
5: riparte.
7: Insieme al Como sono quelle le prime sei squadre che
5: te vedi
7: che secondo me sono davanti a tutte.
5: E secondo te la Lazio può resistere?
7: La Lazio, guarda, io l'ho già commentato due volte, mi ha impressionato l'aspetto squadra, cioè nel senso che Gattuso veramente ha lavorato, è riuscito a entrare subito dentro la testa di questi giocatori e c'è uno spirito corretto, cioè chi sta fuori entra in maniera giusta, la squadra supera i momenti di difficoltà, cioè per esempio il primo tempo, domenica e sabato il Venezia poteva fare due gol di vantaggio, però nella sofferenza è una squadra che ci sa stare,
5: ci sa stare.
7: Significa che ci sono dei valori. Però obiettivamente io penso che la Fiorentina sia più forte della Lazio, questo sono convinto. Secondo me la Fiorentina potenzialmente è una squadra da settimo ottavo posto. Se sarà brava a inserirsi o a sfruttare anche le difficoltà di qualcun'altra, però se le prime sette sono quelle, secondo me, quelle del quattro che abbiamo detto, poi ci aggiungiamo Atalanta, Como e Napoli, queste
5: ancora dopo le prime cinque partite l'indicazione va su queste sette squadre, ecco perché.
7: Sì.
5: Grazie mille,
6: ciao,
5: grazie
6: Lorenzo,
7: ciao, buona sosta.
5: 348-7513933 per i vostri messaggi, audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori amici di radio. Ricordo il telefono per parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto, 055 771 171. Che pensavi, Tommaso?
6: Che Gattuso si è inserito alla perfezione nel fortino, po' alla Mourinho, no? Non abbiamo tifosi allo stadio, contestano il presidente, abbiamo potuto fare mercato e quindi, ragazzi, siamo noi, compattiamoci e affrontiamo.
5: Io di questa realtà e poi ci fermiamo.
6: Tutto
5: sai
6: e
5: che
6: tutti
5: cosa
6: e
5: temo?
6: Per ora sta funzionando.
5: Sai cosa temo, Tommaso? Che questo tipo di situazione o vanno nel casino, scusa la parola,
6: oppure
5: vanno a rischiare di retrocedere. Perché poi, oppure non hai pressioni, perché poi alla fine hai già fatto tanti punti, giochi con leggerezza perché nessuno ti chiede niente, non hai le coppe. Io
6: viaggi sulle ali dell'entusiasmo.
5: Ragazzi, comunque c'ha 9 punti più di noi, non è successo nulla, ma se te ti immagini testa a testa con la Lazio, te sei a meno 9 e devi riprendere. Vedremo, torniamo subito,
6: tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio, bene, tiro e piccione a indur. Vedi Tommaso, Ulai e Fagioli poteva anche giocare Udo Bussolotti, Lobocca e quell'altro in Napoli, ma se trovi davanti McDomini e Anghissà, ciao. Occone e Cristante, ciao. Ragazzi, piano, e ci vuole il fisio a centrocampo, non c'è nulla.
10: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora io chiedo espressamente al signor Orsato di fare un passo indietro. Ritorniamo indietro a com'era il VAR prima che ci fosse lui, perché sono stati commessi degli errori incredibili. Chiamiamoli errori, tra virgolette. E quindi Direi di ritornare indietro, perché oltre agli errori che hai citato tu, Luca, sulla Fiorentina, sono stati anche di altre squadre,
5: certo,
10: tipo quello domenica a Torino per la Juventus, tipo quella Bologna-Torino e tipo quello appunto della Fiorentina con Pellegrino ultimamente. Quindi facesse un passo indietro, non vogliamo vedere vincere la squadra che merita.
11: Buongiorno, io proverei un pochino a ragionare in maniera diversa. Cioè, c'è più 11 titolari e Pedro se la gioverà con Attà, ma lei è un titolare Attà e lei è un titolare Pedro. Un giorno se la gioverà con fra di loro, un giorno con Mastantone, un giorno con G. Cioè, ormai i titolari sono 16-17 in una squadra. Non andiamo a creare casi come Peolai dove non esistano, per favore.
12: Allora, buon pomeriggio Radio Firenze Viola, grande Luca, mi fa piacere che tu mi dica che ti fa piacere appunto anche a te risentirmi,
5: certo,
12: non ti preoccupare, tutto a posto. Ascoltami, siccome ora ti ho sentito dire la Fiorentina ha trovato un grande leader difensivo in Dragusin, allora mi raccomando, se non tu te lo ricordi, appuntatelo con un post-it davanti ai PC, quest'altra volta si prenderà

0: ideali di quello che guida, per capire.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: allora, chiamo,
0: che resti chiamo leader.
1: A testimonianza Tommaso Loreto, quando c'era una partita, non ricordo quale, che avevano fatto fuori Dragusin, no? E ti ricordi cosa ti dissi? Per me Dragusin gioca. Perché
0: sì,
1: Dragusin
0: sì,
1: lo fanno
0: sì,
1: giocare
0: prima,
1: sempre.
0: Prima,
1: vedi Francesco, perché questo è il mio ragionamento. Cioè, per me Dragusin lo fanno giocare perché
0: secondo
1: lui,
0: me prima di Venezia, perché ci si aspettava mettesse
1: lui deve diventare
0: guardia.
1: Qualcosa di importante. Ma prima aveva giocato molto male. E ti confesso che ieri Roberto Pruzzo mi diceva: bah, io lo voglio rivedere. Però, perché a parte Højlund, che ha fatto forse il peggior Højlund in questo momento di tutto il suo momento Napoli, ma qua altri centravanti l'hanno presa a pallate. Non confondere le valutazioni prescindono poi dallo status del giocatore. Però, per carità,
0: sì,
1: ribadisco,
0: Francesco intende,
1: mi fa molto piacere,
0: che comunque è un leader,
1: sai,
0: in difesa, cioè che
1: leader,
0: manca,
1: cioè,
0: gente di personalità, non lo si può
1: e
0: dire.
1: E poi il discorso, sì, è vero, ci sono, no, 15 titolari, ce n'è 16, 17, 18, però allora cambiamo tema, ci sono i titolarissimi e i titolari, va bene? Ecco, cioè,
0: sì, poi io su sta storia
1: Fagioli oggi è un titolarissimo
0: di Ulai, Fagioli un po' piccolini e invece serve il fisico.
1: Infatti c'ha Duhosh Ulai, che
0: non voglio tirare in ballo sempre la solita cosa della Spagna, no, campione del mondo. Beh, secondo me dipende un po' dall'impostazione di tutta la squadra. Io a me non mi torna che Ulai non ci dia equilibrio, ma va bene, cioè non lo vedo in allenamento e quindi mi fido di quello che ci racconta
1: io
0: Manoli.
1: Posso...
0: Non so se abbiamo anche Andrea poi.
1: Ah, Andrea, ciao Andrea, scusami dell'attesa.
0: Ciao.
2: No, stavo seguendo il vostro ragionamento, quindi mi stava piacendo, è come ascoltavi radio uguale.
1: Grazie.
2: Prima di tutto buonasera a tutti voi.
1: Grazie.
2: Volevo dire che allora, io parlo per me stesso, a me mi dà fastidio queste tre settimane.
1: Bravo. No, io le trovo un errore.
0: C'era a noi.
1: A te ti dà fastidio, Andrea. Io lo trovo un errore.
2: Ma lo sai perché? Lo sapete perché? Perché allora, io ieri c'è stato l'incontro tra allenatori e arbitri.
1: Certo.
2: E quando l'allenatore entrava, Isacane, Palladino, tutti gli allenatori mi hanno fatto la domanda: vi piace? Sì, bello, perché danno più modo di giocare senza fermare sempre l'azione, cioè erano tutti contenti. Quindi, cioè, siccome ho visto anch'io un calcio diverso, poi ci sono state delle, non dico non ci sono degli errori, ho visto un calcio diverso, ho detto: ma guarda un po', sta cambiando un po' la Serie A. Non so se siete d'accordo con me.
0: Beh, più spettacolare, sì.
2: E allora anche è per questo che mi dà fastidio. Cioè, ora Ulai il 29 di settembre c'ha l'ultima amichevole, non so se sia una qualificazione. Non so l'Argentina con Mastantuono. Quindi mi auguro che almeno questi due rientrino prima degli altri. Ora io non lo so, ora gli altri, ci sono quattro partite mi sembra l'Italia, però cioè, è anche perché la Fiorentina, come detto giustamente di Gattuso con la Lazio, cioè, è importante fare, cioè Vanoli
1: non c'è dubbio
2: due giornate ha
1: la possibilità
2: tutto
1: di allenarli.
0: Guarda, fra l'altro, Andrea, ti dico, l'Argentina l'ultima partita la gioca addirittura il 6 di ottobre,
2: ecco,
0: a Buenos Aires contro il Benin,
1: e noi quando si gioca
0: noi 10. Siamo belli stretti.
2: Ulai rientra prima, fortunatamente, perché ho detto io, visto che
0: Ulai una... Sì, hai ragione, perché è in amichevole col Camerun il 3 di ottobre. Quindi,
2: esatto,
0: sì,
2: rientra un po' prima,
0: diciamo,
2: perché anche di tu che deve trovare, cioè, quello che diceva l'equilibrio, che poi Mario Tenerani, il vostro collega, l'ha spiegato bene, l'ha capito il giorno dopo sulla di radio, l'ha spiegato bene, ha detto il suo non è un equilibrio, cioè, secondo magari perde troppo la posizione, non lo so, l'ha detto anche Flachi da qualche parte, insomma, che perde, è importante, però io lo farei, cioè lo devi far giocare secondo me per trovare la posizione, ecco.
1: Non c'è dubbio, no, deve entrare dentro meccanismi
0: per abituarsi.
1: Poi,
0: grazie,
1: come sempre,
0: Andrea,
1: poi bisognerebbe sempre capire eventualmente.
0: Grazie,
1: al
0: perché
1: posto,
0: ci hai dato uno spunto
1: di chi.
0: Gli
1: possiamo chiedere,
0: ci ha dato uno spunto,
1: sì.
0: Cioè, io non avevo guardato e la

0: Fiorentina gioca il 6 ottobre contro il Benin al Monumental di Buenos Aires, il 7 diciamo rientra.
1: Non parte titolare,
0: oddio, non lo so, c'era un argentino che anche quando giocava all'8
2: allora
0: tornava
2: il
0: 9,
2: grande,
0: il 10.
2: Il grandissimo dibattito sulla I lo giriamo a chi lo conosce bene,
0: praticamente lo ha allenato,
2: allevato e ci ha raccontato giustamente come un giocatore top. Quindi ringrazio e saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
3: Ciao
2: Malù.
3: Ciao a tutti, un pomeriggio a tutti.
2: Sì, e allora è alla fine della favola, però per ora è fuori.
0: È uno tra quelli che hanno giocato meno.
2: Come se lo spieghi questo?
3: Vabbè, io dico che uno ci vuole un attimo di pazienza e poi ci vuole continuità nel farlo giocare, perché è stato man of the match in Coppa Italia, anche uno già contro il Pisa, però ha fatto una partita importante. Per dare continuità a un giocatore io lo farei giocare. Dall'altra parte ha trovato un Fagioli che con Vanoli già si è espresso bene l'anno scorso, lo conosce meglio, dunque conosce meglio di Ulai Vanoli. In questo momento tra virgolette va sull'usato sicuro, ma deve mettersi in testa che comunque con questo giocatore c'è stato un investimento importante. Se tu un domani vuoi venderla a 50 milioni devi farlo giocare, se no il giocatore lo deprezzi e non lo vende a 50 milioni.
2: Ecco, però
0: ma ti torna Malù questo diciamo passaparola che poi arriva da come sì. ce l'ha raccontato Vanoli di un Ulai istintivo, forse un
2: disordinato,
0: è un po' distratto magari nel tenere la posizione. Io però lo vedo un motorino, per
3: quello sono tra virgolette d'accordo, nel senso che la tattica italiana è esasperata, l'istintività che a volte c'ha un giocatore africano che arriva comunque da un calcio, dove calcio turco non è un calcio tattico, ma anche prima della Turchia lui arriva da un calcio tecnico e fisico che è quello francese. Il calcio francese non è tattico, la nostra tatticità è esasperata, questo è un bene, e di conseguenza il giocatore tatticamente deve migliorare, su questo sono d'accordo. Però è l'istinto e l'estro, e quei colpi che c'ha sono proprio colpi dati per me da un giocatore che ha un qualcosa di importante. E ripeto, bisogna dargli il tempo, farlo comunque diciamo alternare con Fagioli, nel senso può pure partire Fagioli, però appena Fagioli ci è arrivato fiato io lo farei entrare, e poi dopo tanto campionato lungo se la vedranno.
2: Ecco,
3: la vedrà
2: lui. Te lo vedi proprio in quel ruolo e basta.
0: Il concetto è anche da allenarsi in partita, cioè se non le gioca le partite quando
3: io lo vedo da quel ruolo, poi eventualmente anche può fare la mezzala, non è che non l'ha mai fatto la mezzala, però il suo ruolo è quello che gioca anche in nazionale. Il nazionale gioca in mezzo a due colossi, in mezzo a che sia Sangaré, e lui è in mezzo quando è stato schierato.
1: Allora la verità è che il mercato ha alimentato questa storia, no? Santo, ci possiamo girare per 100 milioni, ma doveva essere venduto Fagioli.
0: Sì, certo.
1: E quindi la Fiorentina era con Ulai, magari Attà e Torsvet, o chi volete voi, insomma, Ondur e Torsvet. Cioè, il problema è che è rimasto Fagioli, e vorrei dire per fortuna, che Fagioli è veramente un giocatore importantissimo oggi. E quindi, ecco, il problema però, ma lui io mi auguro che questo ragazzo riesca anche a proporsi in un'altra posizione, oltre a quello di regista, perché il regista, lo sai, una squadra poi si adatta al tipo di regia, che ovviamente quella di Fagioli è diversa da quella di Pirlo, da quella di Ulai, da quella di Matic e compagnia cantante, no? E non lo so, io quello che ti dicono loro
3: anche mezz'ala, perché comunque
2: ma mi hanno detto può fare anche trequartista per la qualità che ha, cioè lui veramente può fare tutti i ruoli, perché ha tutte le qualità,
3: è polivalente di centrocampo, il suo è polivalente. Dunque, importante, è un investimento importante che deve fruttare, non deve essere un investimento fatto che poi non frutti. Per farlo fruttare deve giocare, dunque è normale che se tu sei stato il migliore in campo in Coppa Italia, ma è sempre una partita, uno si aspetta la continuità, siete d'accordo o no?
2: Sì. Ecco, ma com'è di carattere questo ragazzo, se lo conosci? No, ti spiego, perché io faccio il ragionamento che io seguo il tuo ragionamento, no? Io sono un Lai, comunque ho scelto Firenze, sono venuto a Firenze, immagino l'abbiano anche fatto dei ragionamenti sul progetto.
0: C'era
2: arrivo qua
0: Napoli alla
2: e entro, gioco la partita del Pisa, migliore in campo e finisco fuori e non entro. Cioè, ecco, lì devi avere anche e sei giovanissimo, lì devi avere anche carattere, perché puoi anche sfavarti un po', scusa il termine.
3: No, io penso che il ragazzo ha personalità nonostante la giovane età. Sa che quando arrivi in un campionato nuovo è sempre da lottare, da battagliare per il posto. È normale che comunque in cuor suo dice che se, tra virgolette, la corsa è equilibrata, nel senso che mi gioco le mie carte, certo, avrò le mie opportunità, bene, dunque lui, quello che sarà compito suo, farsi trovare sempre pronto in qualsiasi ruolo, e poi dopo si vedrà. Adesso diciamo che a queste partite internazionali importanti, perché giocando in una nazionale come la Costa d'Avorio, le prestazioni nazionali hanno anche un eco internazionale importante, dunque vuol dire che magari se tu fa bene in nazionale e non è titolare alla Fiorentina, le squadre straniere ci pregano un attimo a venire a bussare alla porta.
2: Ho capito, hai ragione. Senti, altro giocatore che a me ha fatto innamorare totalmente, ma che fatico a riconoscere, a te. Secondo te è solo un problema fisico, perché questo ragazzo ha avuto dei problemi fisici non gravi,
0: si vede,
2: però ha avuto oppure lui è un giocatore che deve essere lasciato libero di andare dove lo porta il cuore, l'istinto, e dentro lui è partito a fare un po' la seconda punta, un po' l'esterna a sinistra, un po' la mezzala, è dentro anche lui uno schema dove ci sta un po' stretto.
3: La condizione fisica, sono d'accordo, deve trovare la sua mattonella, la sua dimensione, però il giocatore non si può discutere, nel senso che appena starà bene al 100% sarà uno di quelli che farà fare il salto di qualità alla Fiorentina, che questo è importante. C'è la Fiorentina, si sta riprendendo, e con un attacco ancora non al top della condizione, Ulai che è in panchina, per dire,
2: Gonçalves che è al 30%,
3: Gonçalves è un giocatore molto forte, non se ne sta parlando, ma è veramente un giocatore che a me è sempre piaciuto, personalità, qualità tecniche, qualità balistiche, cioè è Gonçalves, hai capito? Lo stesso Van de Peters, domenica ha fatto l'ultima partita, deve crescere anche lui in convinzione, e però c'è, è quello la fortuna, della negatività di essere partiti male, la fortuna è che tanti giocatori importanti devono ancora carburare, e questo può essere solo un bene.
2: Certo. Senti, ieri con Niccolò Ceccalini parlavamo che comunque la sosta serve anche a fare un po' di bilancio, lui è molto curioso di capire se ci sarà o meno questo incontro con Dodò, perché se c'è un chiarimento bene, altrimenti penso che inevitabilmente Dodò sarà ceduto a gennaio, e poi che potrebbe arrivare un altro difensore centrale, potrebbe uscire Pongrašić, ecco, te vedresti,
0: c'è già un po' di movimento,
2: vedresti la necessità di cambiare un qualcosa nel blocco della difesa in quest'area difensiva?
3: La difesa, quando è arrivato Vanoli, ha dimostrato di essere comunque una difesa presente, una difesa attenta. Detto questo, bisogna sempre ringraziare finché queste prestazioni San De Gea, perché molte volte i passivi sono limitati da un po' di classe,
2: sì,
3: come portiere spagnolo, però la difesa, diciamo, da quando è arrivato Vanoli ha risposto presente. Poi gli aggiustamenti vanno sempre fatti, assolutamente, però se non sbaglio, se no ho capito male alla domanda che era stata fatta a Vanoli su Dodò, perché Dodò fa parte, è qua, è come dire, un allenatore a volte si trova in difficoltà. Dodò non è stato uno dei protagonisti con Vanoli l'anno scorso, sì, giusto?
0: Sì. A metà.
3: Però comunque ha sempre giocato titolare, ha sempre fatto il suo, per dire, in quell'annata che c'è stata. E dunque è sempre difficile per un giocatore che fino a 3 mesi fa era titolare, e oggi per scelte anche che tu devi seguire la tua società, magari non deve farlo giocare. Io dico che il chiarimento va fatto, poi se non si trova la quadra, finché sei a Libro Paga, io ragiono come dico sempre a livello internazionale, io ti faccio giocare se mi serve, poi a gennaio è andata come andata,
0: e lì non bisognerà vedere
3: se mi servi, non ti faccio giocare partito preso, io quello
1: certo,
3: è una politica che non sposo mai.
0: Bisognerà vedere la gestione Jimenez, Joao Mario, se poi ci possa essere spazio per Dodò, a meno che non lo veda anche come alternativa più offensiva, fa proprio l'esterno.
1: Ma io penso che Dodò firmi un contratto,
0: credo,
1: lo vendo,
0: ce lo vedo.
1: Cioè non è, non vedo vie di mezzo, ecco. Poi chiaro, non è nella situazione di Sottil, che proprio non è,
0: no,
1: non c'è. Ma Dodò è chiaro che lo tieni lì ed è un messaggio che dai al giocatore, secondo me, Malù, te che sei un direttore, no? Cioè io Fiorentina ti lascio una porta aperta, se te hai voglia di mettere a posto il contratto in maniera intelligente, allora facciamo un ragionamento, cioè se no io ti faccio allenare, sei con noi, se ho bisogno di te ti utilizzo, e altrimenti se a gennaio arriva un'offerta, naturalmente poi ti venderanno, ecco. Non, questo ci trovo una linearità di comportamento assolutamente perfetta. Fatto il giusto mix tra il disastro iniziale e il buon seconda parte, buona nel senso, ha fatto 4 punti in campionato nelle ultime 2 partite con Venezia e Napoli, te oggi riesci a individuare il punto dove alzare l'asticella per la Fiorentina? Cioè è ancora in tempo a prendersi un posto in Europa?
3: Secondo me sì, perché comunque abbiamo visto squadre storicamente anche fare partenze tipo Fiorentina, poi trovarsi nelle zone altissime della classifica, dunque ha tutto il tempo per recuperare, e dunque assolutamente sì, l'asticella bisogna alzarla, secondo me in zona realizzativa, con l'occasione che si creano bisogna essere più performanti, perché comunque fa differenza poi i falli, perché se la difesa regge, De Gea fa il suo, il centrocampo fa filtro, l'attacco deve essere più prolifico, più come è successo a Venezia, che ogni tiro sembrava un gol, dunque deve essere performante quella zona lì, perché servono adesso sempre i gol per vincere le partite.
1: E non c'è dubbio. D'accordo, Malù. Grazie davvero.
3: E voi.
1: Ti volevo al volo, ti volevo chiedere un parere su un G. Che ieri Giovanni Galli ha detto: voi non capite c'è che cosa può diventare in G.
0: Potenzialmente
1: G può essere un giocatore che fra 2 anni vale 70 milioni.
3: Sono d'accordo, ma l'ho detto da sempre quando è arrivato a Firenze. Lo conosco dai tempi della Svezia addirittura. Sono quei giocatori che nel calcio moderno, ripeto, oggi una squadra non può farne a meno. Uno può dire tutto quello che vuoi, ma i giocatori da strappo, gli esterni, una squadra di calcio moderna non può non avere. E la Fiorentina ha fatto un ottimo colpo, e tra l'altro diciamo nella negatività lui addirittura si è trovato nella positività, ovvero l'allenatore che ti ha fatto esordire in Serie A, dunque
1: davvero questo è clamoroso.
3: Ti trova nella comfort zone che amano tutti i giocatori, l'allenatore che mi conosce meglio di tutti, e lui sta dando già cose importanti a margini di crescita, e dunque sicuramente anche lui, come ho detto per Ulai, sono quei giocatori pagati una cifra, ma che se fanno bene, sono d'accordo come ha detto Giovanni Galli, vale poi quelle cifre lì, perché gli esterni forti sono pagati quei prezzi.
1: Sì, infatti lui dice a lui e Ulai, ragazzi, voi non avete un'idea di quello che possono
0: 30
1: valere,
0: settembre allora. Contro la Polonia, 5 ottobre contro la Macedonia del Nord, gli impegni della Svezia under 21.
1: Grazie ancora.
0: Ciao Malù, grazie ciao. Ancora.
3: Grazie a voi.
1: Ma lui è nell'under 21?
0: Under 21 svedese.
1: E chi hanno gli svedesi? Ne hanno meglio la squadra di... Io impazzisco. C'è anche loro, c'è un giocatore Mongi e gioca in under 21. Va bene, peggio per loro.
0: Come Ndur, che è abbonato ormai all'under 21, Baldini non può perdere per nessuna... per nessun motivo.
2: Forse avrei pescato di più nell'under 21. Va bene. 348 7513 933, è arrivato Ludovico Mauro che salutiamo, per i messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata via, ma siamo ancora una insieme.

0: Bacche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno da Maremmano Viola, ma qui col VAR se non lo... Ora non lo guarda più nessuno, è così e li favoriscono le grandi, come prima, uguale identico. Quando c'era il VAR gli errori erano solo a favore, solo, diciamo solo, la maggior parte a favore delle squadre di cartello, c'è poco da fare. Col VAR va aggiustato un po' le cose.
10: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo di Monza, volevo soltanto dire a Tolo che secondo me la I non è che non dà equilibrio, bisogna solo aspettare qualche tempo che Vanoli lo inserisca meglio nel suo schema di gioco, che comunque lui acquisisca meglio lo schema di gioco di Vanoli, e poi Ulay sarà un titolare inamovibile secondo me, però probabilmente in questo preciso momento non è ancora pronto per fare quello che vuole vedere in campo Vanoli. Ciao a tutti, grazie.
11: Ciao Tolo, ciao Luca. Ma Ulay, per il motore che ha in un ipotetico 4-1-4-1, che poi va bene anche con il 4-3-3, può andare a riempire lo spazio che lascia vuoto Gonçalves sulla fascia proprio perché si accentra? Quindi difesa, Fagioli, e può partire da sinistra Olai con Calves, Attà e Mastrantonio con la punta davanti, un po' a ricordare più o meno quello che faceva Bove con Palladino nel 4-2-3-1, perché con il motore che ha secondo me può andare sia a contrastare l'avversario se perde palla magari con Calves, sia a riempire quel vuoto che lascia centrandosi.
12: Ciao. O dite a Malù che noi di vendere Ulay a 50 milioni ce ne importa veramente molto poco, cioè questi discorsi in un programma di tifo, noi si vuol vedere giocare perché si vuol vedere una Fiorentina forte, questo mi sembra una cosa che gli andrebbe detto, ma non perché è lui, ma proprio perché in linea di massima noi facciamo il tifo, non siamo dei commercialisti della società.
13: Ecco la seconda ora di Palla al Centro, come sempre in diretta anche sulla di radio fino alle 16. 348-7593-93-3925-727775. Mi preme segnalare che la C di Gonçalves è la sedia, che quindi ammorbidisce la C dura, per cui non è Goncalves ma è Gonçalves.
14: Gonçalves.
13: Allora, comunque, bello. Battute a parte, sono d'accordo, cioè io lo vedo di questi che corrono come dei pazzi, no? E cioè, perché si deve fare a meno di Ulai? Io però mi fido di Vanoni, ma metto le mani avanti,
14: no,
13: lo voglio
14: allora,
13: vedere
14: anche l'amico, no, ha fatto,
13: cioè, più di 20 milioni, titolare del campionato turco, fa il mondiale, 5 partite, te ne fa una di Coppa Italia, è il migliore in campo, si deve ambientare, deve capire, boh, vabbè.
14: Allora, alla fine anche l'amico che ha fatto? Ha fatto fuori in Dur. Che poi gira che ti. Sì, lo puoi mettere 4-1, 4-1, 4-3-3.
13: Alla fine salta lui. Dur,
14: perché e sono tre. Io su Ulai ho un pensiero, l'ho espresso anche ieri. Ulai è quello che hai detto te, Tommaso. È uno che devi vivere anche per come va.
13: Sì.
14: Va bene. In una squadra dove però c'è già Mastantonio. Che va dove vuol lui, c'hai eccola, c'hai Attà che dovrebbe andare dove vuole lui, è sempre più brava e bella,
13: sempre
14: quindi,
13: più gente in questo studio,
14: come?
13: Non si capisce più gente che va, gente che viene,
14: e quindi capisco che oggi ce n'hai un po' troppi che sono un po' fuori dagli schemi, ma insomma questa è un'opzione. Invece torno alla riflessione di Maremmano Viola, io la condivido tanto.
13: È arrivata anche la Maremmana Viola, guarda qui, baci, abbracci.
15: Buonasera.
14: Allora, ieri questo nuovo modo di gestire gli arbitraggi, facendo fuori il VAR, sostanzialmente rimette in un ruolo centrale l'arbitro. Quindi rimette in un ruolo centrale le scelte dell'arbitro, va bene? Allora ieri giustamente De Rossi, che è un uomo di calcio, ha detto all'incontro con Orsato: sì, tutto bene, tutto bello, però poi arbitrate sempre decidete sempre la stessa maniera, perché se poi diventa determinante, certo, la gestione e le valutazioni individuali degli arbitri, allora
13: torna,
14: meglio andare a rivedere tutto,
13: torna un evergreen del passato.
14: Bravo.
13: Che possiamo sintetizzare in un termine che è sudditanza,
14: bravo,
13: psicologica,
14: bravo. E allora è complicato trovare un compromesso, però il tema arbitrale è molto divertente. Ma fateci salutare la bella e brava
13: un'ora
14: Sara,
13: un'ora insieme a Sara,
15: mamma mia, chi vi sopporta
13: questa rubrica?
15: Voi due,
13: un po' alla,
15: non gli altri, per carità,
13: la nostra Kelly Bradshaw di Firenze,
15: subito a dire. Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver avuto il coraggio per aver avuto il coraggio di invitarmi.
13: Voglio dire, Kelly Bradshaw,
15: sex subito,
14: perché Sex and the City?
13: Perché c'è stato una,
15: sembra Fannacci, sentite, ha detto,
14: e lei chi è?
13: No,
14: di
13: se sembra Fannacci, non me lo dici.
14: Quattro di Sex and the City è lei.
13: Kelly Bradshaw, che scrive anche i suoi articoli, c'ha la rubrica su Times,
14: quella,
13: sì,
14: la
13: protagonista.
14: Su, vivace,
13: sì. Sì.
14: Vivace.
13: Ce n'è più una più vivace di tutte,
14: sì,
13: e quattro, ma Sara, non mi permetto di proporre questi paralleli.
15: Si può parlare di calcio,
14: sì. Allora,
15: se no glielo ridico,
13: anche
15: me,
13: se
15: gli
13: no,
15: ho già detto.
13: Toccherebbe capire chi è Mr. Big, ma andiamo oltre.
14: Non te,
15: non voi,
13: che ne sa? Va bene,
14: io dicevo, vabbè. Non io, chiaramente, no. Io sono nonno.
13: Caramini,
15: allora tutto,
13: che si
15: bene,
13: dice?
15: Voi?
14: Tutto bene, allora.
15: Beh,
14: andiamo subito.
15: Io sono
14: allora
15: ottimista, insomma, dopo aver visto Fiorentina-Napoli sono molto più ottimista.
14: Sì, però noi
15: ieri
14: vogliamo,
15: vi ho sentito, ovviamente
14: vogliamo
13: sentito
14: portare...
13: Luca, come è realista, come è,
15: sì, no, poi l'ho sentito anche ieri sera, ho sentito,
13: cioè,
15: il grande Pino Vitale, che io ovviamente ascolto perché è un grande intenditore di calcio, oltre a te, oltre a Mario, oltre a Giovanni, oltre a Roberto Pruzzo, insomma vi ho visto attentamente,
14: certo. Allora, abbiamo Sara Meini che sottoponiamo al gioco dei voti.
15: Vai.
14: Quindi, al gioco dei voti, a quale ci piacerebbe partecipaste anche voi, per cui io, a mente fredda, con la serenità anche di una classifica che ora ha un occhio diverso rispetto a quel zero terribile e l'ultimo posto, andiamo a rileggere un po' i protagonisti dell'estate e quindi andiamo a chiedere a Sara Meini e a voi alcune valutazioni. Ve lo ricordo, 348 7513 933, per gli ascoltatori di radio 3925727775. Primo voto, Catherine e Giuseppe Commisso.
15: Altissimo, io per me sfiorano il 10. Non glielo do pieno perché comunque ci sono, ovviamente per dare un 10 pieno bisogna che siano perfetti, ma sfiorano la perfezione un po' per come si sono comportati da dopo quel gravissimo lutto che ha colpito la loro famiglia, già dalle prime dichiarazioni. E non sono persone che hanno cambiato la loro idea, anzi, in memoria del loro caro Rocco Commisso hanno messo più forza nelle loro dichiarazioni, hanno fatto capire, e infatti ragazzi, da quanto tempo non sentiamo, è un record, e da quanto tempo non sentiamo la Fiorentina in vendita? Io da diverse settimane, prima da qualche parte lo leggevo, un sito che si inventava una notizia, un giornale che magari la riprendeva. Ora io non sto più sentendo questa dichiarazione. Quindi. E quindi vuol dire che anche da un punto di vista comunicativo sono stati convincenti, hanno fatto capire quali sono veramente le loro intenzioni. E vi dico anche che Giuseppe Commisso è arrivato a Firenze e se n'è andato via da eroe, perché un presidente come lui, oltre a aver, cioè, cosa... Per cosa interessa ai tifosi Giuseppe Commisso? Ovviamente per i soldi che mette nella Fiorentina, sperando che siano soldi spesi bene.
14: Esatto.
15: Ma per i ragazzini, parlo di mia figlia non ha visto l'ora di incontrarlo per farsi una foto con lui, e lui non si è negato con nessuno.
14: A nessuno.
15: E se a Firenze qualcuno ha ancora qualche dubbio, per me anche ingiustificato, nei confronti del presidente, vi garantisco che fuori da Firenze tutti vedono questo come un presidente eroe, perché si ferma con tutti, perché sorride a tutti, perché con tutti ha una parola.
14: Non c'è dubbio. Voto di Loreto
13: al presidente,
14: alla
13: famiglia proprietaria. Alto. So se la Sara era andata sull'8, ma
14: no, ha detto quasi 10.
15: Quasi questo 10. È tanto quanto mi ha ascolto.
13: 7,5, 8, perché io sono sempre stato uno molto critico sulla presenza. Mi ricordo ai tempi dei Della Valle, e New York non è casette d'ete, quindi quando una proprietà è presente, secondo me merita applausi. Poi è chiaro che una parte di me, come dire, gli manca tanto quel finale di stadio in cui andavamo a aspettare il presidente che usciva e avevi una lettura della partita, un'indicazione, ai tempi c'era il tormentone nella cittadella dello stadio, eccetera eccetera. Questo è un presidente che non si espone sui programmi del club, nello specifico è sempre molto generico. Questo a me un
15: po', io non sono d'accordo,
13: manca.
15: Ti spiego perché ti dico questo. Perché
13: lui ti dice,
15: lui
13: vogliamo
15: si è espresso,
13: tenere in alto,
15: no,
13: vogliamo...
15: noi vogliamo realizzare il sogno,
13: sì,
15: di Rocco
13: Commisso. È
15: generico, l'ha fatto in Duomo e lo ha continuato a dire in tutte le rappresentazioni alle quali lui ha partecipato, per il centenario.
13: Un conto è dire vogliamo portare un trofeo a Firenze, un altro è dire voglio portare avanti il sogno di mio padre che comprò la Fiorentina. È un po' generico, ma è una questione mia.
14: Vabbè, comunque mi sembra
13: l'uomo competente al comando c'è, quindi lì va bene. 7,5 pieno.
14: Io do 9 e la mia riflessione è rapidissima sulla signora Catherine. È commovente come lei parla in italiano, perché sente la necessità di tenere aperto questo legame tra la loro terra e comunque il motivo che hanno portato a venire il calcio, perché è una signora di una certa età che veramente è straordinaria, e quindi 9, ma a lei sarei quasi tentato 9 più. Paratici.
15: Beh, anche per Paratici il voto è più che sufficiente, nel senso che per me è da 8, perché comunque ha fatto un buon calciomercato, per non dire un ottimo calciomercato, ha cambiato, ha rivoluzionato completamente lo spogliatoio della Fiorentina, e Ovviamente dei dubbi ci sono su come lui ha trovato Pellegrino e Beto, no? Al posto di Ken. Ci aveva detto che certamente prendeva un giocatore o uguale o superiore a Ken, ovviamente questo lo dobbiamo vedere, però nella loro valutazione devo dire che fin dal primo momento c'era una valutazione di Ken fuori e dentro al campo.
16: Certo.
15: Per cui evidentemente a suo modo di vedere sia Beto che Pellegrino sono due persone che per quello che fanno fuori e dentro al campo sono migliori di Ken. Io Luca ti devo dire che il voto è molto alto, non tanto per la stima che ho nei confronti dei giocatori, ma per come stimo le persone che mi hanno raccontato questi giocatori che sono arrivati a Firenze.
14: Paratici 8, Tommaso?
13: Paratici 7, gran prima parte di mercato, secondo me un po' in difficoltà sul caso Ken, forse si è imposto un po' troppo nelle logiche del mercato rispetto a quello che si aspettava l'allenatore, perché è innegabile, poi da lì siano arrivate una serie di problematiche, però è stato bravo a cambiare in corso. Dal mio punto di vista lo vorrei un po' più gestore anche dell'ambiente, su questo ne abbiamo parlato tanto, no? In questi due giorni ogni tanto vedevo arrivano dei messaggi di qualcuno che si dice ma dov'è? E lui però non appare, esatto, non appare, non appare, no, diciamo, ecco, scusate, che la piazza non l'allena.
15: Io parlo di Paratici calciomercato che sì, comprende certo, i giocatori, certo. Se dobbiamo dire Paratici che ha scelto e ha puntato su Grosso, allora il voto da, è insufficiente,
14: bisogna fare una media.
15: Ecco.
14: 6 e mezzo, perché 6 e mezzo è un incrocio tra l'allenatore, certo. Ma rimedi in accettando fretta. Tutte le critiche, sì, sì. E credetemi, pochi hanno le palle, perché tutti avrebbero scelto un altro allenatore, non riportava Vanoli bocciato, e lui ha ragionato per il bene,
13: sì,
14: della,
13: sì,
14: squadra.
13: Infatti 7 punti, che la media è molto
14: alta, ha convinto
13: alto.
14: La proprietà a mettere tanti soldi, e quindi io credo che 6 e mezzo ci sta tutto. Non mi è piaciuta la gestione nell'ultimo periodo. Voto al mercato.
15: Purtroppo sembra banale, ma non è così, cioè dobbiamo scindere l'allenatore dai giocatori. Io l'allenatore già me lo sono dimenticato, per cui vorrei non metterlo neanche nel calciomercato. Però anche lì delle divisioni bisogna farle. Allora, nel voto del calciomercato fino al 15 d'agosto 8, dal 15 8. D'agosto in poi 6 e mezzo, quindi la media quanto fa?
13: 14 e mezzo, 7 e 25,
14: 7 più.
13: Vabbè, io che t'ho detto,
14: Tommaso?
13: Ti ho belle detto 7.
15: No, quello 7
13: e mezzo,
15: vabbè,
13: voto al mercato. Voto al mercato è alto. È alto, la squadra è divertente, dalla cintola in su dà sempre la sensazione. 7 e mezzo.
14: 7 e mezzo. Io sono
13: 7 e mezzo.
14: Io do 7 perché secondo me con i soldi che ha speso forse poteva fare un pochino meglio. Però è chiaro che io dentro il mercato ci metto anche la scelta dell'allenatore.
15: Seviglia, certo. Se dobbiamo
14: in queste, ma 7 ragazzi è tanta roba, ecco. Cioè,
15: no, non è che... allora se c'è in mezzo l'allenatore, 7 è veramente tanta roba. Perché comunque, ragazzi, l'allenatore è
13: la sbaglio, ciao.
15: Poi chi ha deciso, lui comunque ci mette la firma sulla storia dell'allenatore, e quindi ragazzi, quella è proprio toppata in piedi.
14: Comunque 7 più, questa è la media, è 7. Grosso
15: 2.
14: Perché? A ieri una tua collega
13: Monica Vanali
14: ha detto che era imbarazzata, sorpresa, non capisce perché è stato esonerato, sì. Non capisce le critiche dopo 3 partite, e quindi dal di fuori diciamo che ci può essere un giudizio anche diverso. Il tuo 2 come lo motivi?
15: Perché è arrivato già la gente aveva dei dubbi su di lui, e invece come al solito sorprende Firenze, come sorprendono i tifosi della Fiorentina, era stato accolto molto bene dopo la prima conferenza stampa di presentazione, nonostante i dubbi, perché diciamoci la verità, in quanti di coloro anche che sono all'ascolto in questo momento dicevano beh, se dobbiamo prendere Grosso allora si può tenere Vanoli, giusto?
14: Io.
15: Anche io. Beh, ma detto questo, nel momento in cui lui è arrivato, ha fatto la conferenza stampa di presentazione, insomma sembrava che fosse una persona che sapesse soprattutto di psicologia del gruppo, di psicologia dello spogliatoio, adesso insomma ripartiamo eccetera eccetera, ci colpì e quindi tutti l'avevamo accolto senza più dare giudizi negativi, cioè noi siamo coloro che voltano pagina anche in fretta. Avevamo voltato pagina anche in quel caso lì, si è approfittato di questa bontà perché probabilmente l'abbiamo criticato un po' poco. Probabilmente se gli fossero piovute addosso subito le critiche farati, che meritava dall'inizio.
14: C'era Faratici alle spalle, per
13: ma
14: cui
13: come
14: pensavamo
13: dai,
14: che
13: poi
14: voto di Loreto
13: è 4 anche 3.5, perché
15: ma
13: senza voler infierire
15: un disastro, no ragazzi,
13: non si è
15: allora
13: visto.
15: Io vi dico
13: nulla,
15: senza stare
13: nulla
15: a dirvi nomi, ma li potete capire da soli nel momento in cui c'è stato il centenario, che la Fiorentina ha preso quella sonora sbandata dal Frosinone. Nei giorni, insomma nelle ore successive a questa sconfitta, abbiamo avuto la possibilità di parlare con grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina e più di un giocatore, più di un allenatore ci ha detto, c'ero io ma c'era anche Mario Tenerani, ma come fanno a tenerlo? Perché non è tanto quello che si è visto sul campo, ma quello che si è visto fuori. Quindi non può meritare proprio, cioè lui non aveva proprio la gestione del gruppo, non aveva la gestione della squadra, non aveva la gestione dello spogliatoio, non aveva la gestione del Viola Park, che è ancora peggio in questo momento.
14: Esatto, io gli do 4 perché secondo me è stato anche un po' tradito nel suo percorso. Lui non ha fatto niente, dagli 4 ragazzi, per me è già tanto. Certo è che lui probabilmente è rimasto stupito da quello che è successo giorno dopo giorno. Ferrari, direttore generale.
15: Ma secondo me è un senza voto perché.
14: Perché poverino?
15: No,
14: senza voto, perché,
15: senza voto. No, senza voto perché non merita né un giudizio positivo al 100%, cioè non è che gli posso dare 8 perché effettivamente non so esattamente.
14: Ma senza voto è brutto.
15: No, senza voto invece è una questione di rispetto.
14: O dagli voto.
13: O daglielo un voto. Dagli se
14: vabbè, ci penserà Tommaso.
13: Ma su che base?
14: Il suo lavoro è diretto.
15: E allora prima mi dici
14: inizio io il voto.
13: Vai.
14: Voto a Ferrari 6.5 perché ha creato le condizioni sullo stadio
13: sullo
14: di sviluppare un rapporto
13: sul discorso stadio,
14: che porta
13: per esempio,
14: qualcosa di positivo, quindi non in una conflittualità ma in una costruttività, e non era semplice per come si era partiti. Io devo dire che nella complessità la Fiorentina ha gestito in maniera sufficiente il centenario, potevano fare molto di più, ma ho visto un qualcosa sufficiente. Ho visto anche il fatto che si è spostato in un'area che non è l'area sportiva, cioè io ci trovo una suddivisione di ruoli corretta. In questo momento il suo ruolo qual era? La campagna abbonamenti, lo stadio, il marketing, le maglie. In questo tipo di situazioni io ti devo dire, calcolando lo stadio come l'aspetto basilare da un punto di vista aziendale di una parte industriale, lui secondo me sta facendo un ottimo lavoro.
15: No, sta facendo un ottimo lavoro, ma vi dico anche che lui ha cambiato completamente il modo di porsi anche di fronte diciamo all'opinione pubblica, no? Perché comunque era quello che dicevamo dall'inizio, nel momento in cui la Fiorentina decide, sceglie di puntare su Paratici, Ferrari torna al ruolo che sarebbe dovuto essere quello di Gio Barone, no? Poi Gio Barone magari si allargava un po' di più,
14: si
15: pensando di più
14: tanto,
15: ai calciatori eccetera eccetera. Invece Alessandro Ferrari dalla comunicazione passa direttamente alla direzione generale, che vuol dire che fa da trade union davvero dalla famiglia Commisso, quindi lui è un terzo membro della famiglia Commisso, ha l'area sportiva. Perché non è, per me è un senza voto? Perché è portargli, non mancargli di rispetto, perché io do 10 alla famiglia Commisso, 7.5 a Paratici, perché se gli mettiamo il voto con l'errore completamente sbagliato della scelta dell'allenatore. Ferrari ha gestito le due aree, per cui se gli dovessi dare un voto gli darei la media tra i due, però
14: vabbè,
15: poi
14: no,
15: non
14: ragazzi,
15: sappiamo,
14: siete liberissimi di dare il voto,
15: no, nel
14: volete.
15: Senso che non sappiamo il ruolo effettivamente che ha avuto in questi 3 mesi.
14: Andiamo avanti.
13: Sono però il centenario secondo me ha avuto delle zone d'ombra che
14: non era facile
13: essere.
14: non era facile.
15: Ma pensi che lui si sia occupato dell'organizzazione,
13: infatti,
15: del centenario?
13: No, infatti, io penso io che no, mi limito altrimenti a osservare il centenario. È vero che non era facile, è anche vero che non è che tra due mesi ci sai il centenario, lo sai
14: da
13: sufficienza, lo sai dal 1926 e 2026 il centenario.
14: Lo stadio stanno facendo un grande lavoro,
15: però
14: alla
15: mi sento di dirti una cosa, allora siccome so che vado a toccare una nota dolente, sappi
13: che era Rui.
15: E Rui Costa è stato convinto da Ferrari il giorno prima.
13: Ma infatti io non dico
15: quindi
13: che no, può ricadere
15: senso,
13: su di lui.
15: Poi allora
13: dico che
15: dell'organizzazione del
13: fuori
15: centenario ne potremo
14: stare a
15: parlare.
14: No, ma io non voglio entrare in questa situazione. Vanoli.
15: Guarda, Vanoli il voto è molto alto, ma non per i risultati che ha ottenuto o sta ottenendo con la Fiorentina. Mi auguro di dargli altissimo anche per quelli che otterrà, ma per come si è ripresentato a Firenze e per la voglia e l'entusiasmo con i quali ha riaccettato di venire nella panchina della Fiorentina. Perché se non è stato facile per Paratici, sicuramente non è stato facile neanche per Vanoli. Perché Vanoli poteva sbagliare l'anno scorso, perché voglio dire, ha preso la Fiorentina in una situazione assurda. Quest'anno ha scelto una cosa ben più difficile, perché comunque un paio di settimane prima di riaccettare la Fiorentina lui ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport dove dice: è una squadra da sogno. Allora fammi vedere che è una squadra da sogno.
14: Non c'è dubbio.
13: Coincidenza, eh?
14: Tommaso?
13: Che coincidenza pazzesca.
14: Tommaso?
13: Cioè? Vanoli si è mezzo.
15: Che voleva dire una coincidenza?
14: Perché sembra così avari con Vanoli?
15: No, io non l'ho dato il voto però.
14: Che voto daresti?
15: 8. 8.
13: Io 6 e mezzo perché lo voglio. Ma lo voglio vedere quando ora salza il coefficiente.
14: Però lui è intervenuto in una situazione complicatissima.
13: Sì, anche chi ha lasciato solo macerie. Cioè,
14: dopo le prime tre partite c'era anche il pensiero, dice, madonna, si ricomincia un altri mesi così. Cioè lui è arrivato, ha normalizzato una situazione che non era semplice, ci ha messo la faccia, ci ha messo il sorriso.
13: Ha normalizzato uno spogliatoio che non era tale.
14: Però poi è andato incontro alla gente. Sì, cioè, io ragazzi, io oggi giudico su quello che vedo.
13: Però,
14: oggi,
13: siccome
14: poi
13: novembre
14: domani,
13: dicembre, quando
14: però quello
13: la
14: è domani.
13: Ora, ma il domani è importante, Luca.
14: Sì, però te non hai giudicato Paratici per il domani, lo giudichi per oggi, giusto? Poi magari gli acquisti ha preso falliscano tutti e il voto non è più 7.
13: Allora va bene, 7 e mezzo.
14: Sei pidocchioso sul
13: no, un pochino lo dico, un pochino l'aspetto al varco, ma non con cattiveria, ma perché lo voglio vedere nelle vesti di allenatore, di uomo che sa dare una certa tattica, di tecnico,
15: sì,
13: che sa dare
15: che
13: una certa impronta.
15: Se Grosso se n'è andato sbattendo la porta e dicendo io questi non sono i giocatori che vi ho richiesto io, allora ha vita facile anche Vanoli, perché certamente Vanoli questa squadra
14: non c'entra
15: se,
14: niente,
15: se l'è ritrovata,
13: però è piena di qualità
14: e di qualche problemino.
13: Sì,
14: perché se no sembra gli abbiamo consegnati via
13: Madrid.
14: Ma
13: c'è un allenatore che gli è toccato andare in Turchia, perché tra Firenze e Bologna dai secondo anno gliele hanno maciullate le squadre, che secondo me con una squadra così oggi Franchi lo fa venire giù.
14: E questo è l'italiano, c'è l'italiano.
15: No, ma l'ho capito. Allora,
14: bene, bravo, 7 più per me Vanoli. Bene, bravo, 7 più.
13: L'hai visto? L'hai visto lo stadio?
14: Ken!
13: Ozza! Ken! Vabbè, l'hai fatto 7 gol a Como.
15: Sì?
14: Eccolo, un altro.
15: Ken, io...
13: Sta segnando a raffica.
14: Vota Ken.
15: La prima cosa che dissi qua verso maggio-giugno, non mi ricordo, la riprese qualcuno, tra l'altro fu, secondo me, il primo giocatore deve vendere la Fiorentina. Poi, ovviamente, non sono arrivate offerte fino al 16 d'agosto e quindi era anche difficile venderlo, no? Perché o lo prendevi tu per palleggiare in giardino oppure non lo prendeva nessuno. Per cui, Ken... glielo devo dare per la scelta che ha fatto di andarsene,
14: di questa estate,
15: glielo devo dare
14: generale
15: per il giocatore che
14: no,
15: è
14: di questa estate, il Ken di questa estate. Per me per esempio è 5, perché quando non ti presenti un giorno allenamento per me sei già da 5.
15: Però
14: perché
15: Luca questo... lì bisogna vedere anche com'è stato, cioè nel senso, guardate,
14: no, lui si è scusato poi per questa cosa,
15: ma lui si è scusato perché si era alla fine, perché la Fiorentina aveva deciso che ormai l'avrebbe ceduto al Como, anche se stava trovando ancora l'accordo finale, e la Fiorentina per la prima volta ci ha fatto sapere che lui non era andato all'allenamento. Ma questa roba è successa almeno una volta a settimana nella stagione precedente, è successa almeno una volta alla settimana che Ken è dovuto andare nell'ufficio della dirigenza per spiegarsi per alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti, per cui cioè, ma io posso abbassare il voto di Ken perché per una volta, da come sappiamo noi, non si è presentato all'allenamento, era già d'accordo con il Como? No, anzi, mi sento di difenderlo in quel caso lì, non perché è arrivato tardi all'allenamento, ma per come si è comportato, perché comunque all'Olimpico, che non è stato scelto tra i titolari, ma è stato scelto dopo, nel momento in cui la Fiorentina era già in difficoltà, non ha fatto come avrebbero fatto tanti durante il riscaldamento: ah, c'ho un dolorino, sento un dolorino qui al polpaccio. No, è sceso in campo e si è battuto, pur sapendo che lui voleva andare via, che la Fiorentina lo cedeva volentieri e che lui avrebbe voluto giocare.
14: Voto?
15: Appunto, allora ti devo dire, anche lì devo fare una media, cioè per come si è comportato Ken nel momento in cui hanno scelto e deciso insieme di andare via, 7.
14: 7. Tommaso?
13: 5.
14: 5, io 5. Chiuderei a Tommaso con una domanda.
13: Sta battuta finale, ciao Bischeri.
14: Allora, a te una domanda, Sara un'altra domanda. Quindi due voti diversi.
15: Si sarebbe potuto levare anche lui dei Sassolini.
13: Tipo?
15: No, non lo so, ma
13: lo so, è arrivato, aveva fatto secondo anni, è stato eletto centravanti principale, gli hanno costruito una squadra intorno.
15: Sì, ma li conosci bene.
13: L'allenatore ha giocato solo per farlo segnare,
15: dalla parte della ragione.
13: Ha fatto 26 gol, ha fatto gridi ai giocatori più scarsi d'Europa.
15: Ma te lo volevi vendere o no?
13: Ma io non lo pigliavo nemmeno.
14: Abbiamo un minuto e vi chiedo due voti diversi. Tommaso, voto della primavera.
13: Voto della primavera, oggi senza voto, senza dai, voto. Mi rifiuto di valutarli per le difficoltà iniziali, perché c'è un allenatore nuovo, c'è un'impostazione nuova, c'è un ciclo nuovissimo, sono tutti più giovani, con loro sì, voglio essere
14: morbido. E assare il voto sulla Fiorentina femminile.
15: Iniziano il campionato tra poco, ma già un primo fallimento non essere andate nella finale di Women's Cup. Per cui, siccome io ero già dubitativa lo scorso anno, gli do un bel 5-5.
14: Allora, abbiamo bruciato la prima mezz'ora con questo gioco, ma partecipate anche voi se avete avuto, se avete qualche voto fatto a mente fredda, ecco, quindi no sull'impeto dell'ultimo giorno di mercato. 348 7513 933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925 727 75.
13: Palla sarà ancora con Marchino, noi in studio la signora del calcio, come ha scritto Chiara.
14: Torniamo subito.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola. Per me il mercato di Paratici è un buonissimo mercato, uno dei meglio fatti in Italia da tutte le squadre. Sulla rosa, secondo me, sulla carta da prime 6 posizioni tranquillamente. E se poi riuscisse a prendere due terzini che sappiano veramente difendere e un attaccante, perché Beto purtroppo ad oggi è indietro, anche se poi Pellegrino per ora sta facendo le scarpe a Ken, perché Ken mi pare stia facendo poco e nulla al Como.
18: Ciao, sono Andrea. Allora, condivido con Sara sia il quasi 10 alla proprietà sia il 2 a grosso. Sul mercato sono un po' più severo, io sto sul 6-6,5 massimo, perché mi piacciono tanti acquisti, ma secondo me manca un centravanti determinante, manca un mediano e il famoso terzino sinistro un po' più difensivo di Valdepeñas, però per il resto poco da dire. Forza Viola.
19: Ma un allenatore, se è vero che Grosso ha detto che è una squadra inallenabile, per favore esonerami, ma come fa a trovare un altro lavoro? Ma se a voi, se uno di voi venisse uno a lavorare, cioè io questo pezzo non posso fare, non sono in grado, ma trova lavoro a qualche parte, ma non deve più lavorare questo. Addio Firenze.
20: No, vorrei ricordare alla Meini che Vanoli era senza squadra, quindi questa già è una motivazione per ritornare in Fiorentina, e in più lui torna in Fiorentina motivato dal fatto di essere lui nella ragione stavolta, perché Paratici è ritornato sui suoi passi riprendendo Vanoli. Quindi tutto questo coraggio io a Vanoli è un glielo vedo. Vediamo cosa farà, ha iniziato bene, ma coraggio per tornare a queste condizioni, anche no.
1: Allora, alla Sara 10 più, a Loreto 7 perché è troppo, come si dice, severo. Calamai era da 5, ma gli do 8. Vanoli 12 più 10 lode, anzi 12 non esiste, e era di Viola, dai, vi do 10 anche. Grazie. Dalla Sardegna va ascolto.
14: Grazie.
1: E niente, davvero per un meritato riposo, ma è una droga, bisogna va ascolti, via, poi dopo va al mare.
13: Mi sembra giusto.
14: Chissà che zona mare Sardegna sta, dove stai?
13: Non lo so.
14: Se poi ce lo scrive in che zona sta della Sardegna.
15: No, meglio di no, guarda.
13: Non esisterebbe bene.
14: Senti, Sara, serve un centravanti in prospettiva?
15: C'è un altro?
14: Cioè, allora, noi oggi abbiamo parlato di mercato, no? Niccolò Ciccarini ci ha detto che stanno lavorando.
15: Ragazzi, è finito ora. Veramente da taglio di
13: vista.
15: Parlate con Ceccarini.
14: Flash.
15: Vi volevo chiedere se c'era stato, cioè, se avevano riaperto il calciomercato ora.
13: Cioè, venerdì, prima del Napoli, qualcuno gli ha chiesto: Luca, ma durante questa sosta di cosa si può
14: Mercato. Chi si compra? Flash. Allora, la Fiorentina sta cercando un difensore centrale, secondo Niccolò. Deve risolvere il problema Dodò.
15: Allora, sai, oggi ho portato mia figlia a fare un vaccino, ho trovato Ranieri. A proposito di difensori centrali.
14: Ranieri filerà a sinistra, ricordi. Se si va col centrocampo a tre, manca un centrocampista. Tutti giovani, talento, qualità. Può andare via Pongracic se qualcuno lo vuole, perché Pongracic non buca, e c'è il problema di Dodò che può andare via. Chi si compra? Flash, è finito. Va bene.
15: Meno male, grazie.
14: Chi si prende all'attacco? No, si va con questi due, però Beto così, dai.
15: Ragazzi, bisogna dare tempo, veramente. Ora sembra una roba ruffiana, ma a questi due bisogna dare veramente un po' di tempo, perché
14: è grasso Beto.
13: No,
15: ma è grasso te, no. Dai. No, è tirato una corda di violino, poi
13: è un po' grezzo.
15: Se uno si ferma al tentativo di rovesciata che abbiamo visto l'altro giorno, vabbè, lo volete
14: vuoi dire che smetta di toccare?
15: No, l'ho spostato ora. Non sapete neanche come si sistemano i cavi. Io li metto da sola quando vado a fare la Serie B. E vi volevo dire che se vi fermate a quello, ci mancherebbe altro. Però secondo me veramente entrambi hanno bisogno di un po' di tempo, perché comunque un centravanti che si deve stabilizzare a Firenze con la maglia della Fiorentina ha bisogno di un po' di tempo, punto. Ha avuto bisogno di un po' di tempo anche Batistuta. Senti. E mi sento, per carità, fare un paragone del genere, capisco che siamo oltre, però un po' di tempo ci vuole, un po' di pazienza.
14: Senti, per caso, perché l'altra cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha detto ieri Niccolò, che lavora molto con la Fiorentina, ci ha detto ricordatevi, fra poco parte Gonçalves e diventerà un giocatore determinante per la Fiorentina.
15: D'accordo, ma non perché me l'ha detto,
14: ecco, ti ha detto qualcosa
15: Ceccarini, ma perché me l'ha detto Rui Costa. Anche ormai, sai, allora, da quando è tornato a Firenze, e vi faccio questa confessione, lui la guardava sempre la Fiorentina, ma con un occhio ormai più distante, no? Perché erano passati comunque tanti anni, c'era stato nel mezzo a Milan, aveva scelto di non venire più a Firenze perché immaginava della sofferenza che ha provato esattamente nel momento in cui è andato via da Firenze. E da lì ogni giorno praticamente mi manda un messaggio per capire cosa sta succedendo alla Fiorentina, come sta andando, eccetera eccetera. E anche dopo la partita con il Napoli mi ha mandato un messaggio perché il Benfica avrebbe giocato, poi ha perso 3-1 se non sbaglio con il Porto la sera alle 20:30, e quindi mi ha mandato un messaggio perché aveva visto la partita con il Napoli, dice ora molto meglio, con Paolo, tant'è che l'ho pure salutato.
14: Loro hanno giocato insieme. Quando vinse la Coppa Italia.
15: E quindi io gli ho detto sì, peccato per Gonçalves, perché comunque è entrato in campo male, e lui mi ha detto vero, è entrato in campo male, ma è molto forte. Quindi se me lo dice lui,
14: sì, no, ma infatti deve giocare dietro la prima punta. deve giocare in quella posizione, perché quella è la sua posizione di linea.
15: Anche lui esce da un infortunio, perché io mi ero già informata prima, insomma, nel momento in cui la Fiorentina l'aveva comprato, avevo chiesto informazioni ai portoghesi che sono passati da Firenze e tutti mi hanno detto c'è un punto interrogativo su questo infortunio che lui ha avuto lo scorso anno, da quale stava recuperando, ma ancora non aveva recuperato al 100%. Evidentemente siamo ancora in questa fase di recupero che lo porterà poi al 100%. Poi ragazzi, anche lì è un giocatore giovane, arriva in una città nuova, lingua nuova, squadra nuova, è stato uno degli ultimi ad arrivare, ha cominciato un allenatore, se ne è trovato un altro, insomma non è facile sistemarsi.
14: No. Non è dentro, non è proprio questo modulo che sia il 4-2-3-1, il 4-3-3 calato a misura su di lui, forse il 4-2-3-1 sì, insomma, ma per ora vanno più come ha detto lui sul 4-3, c'è da lavorare. Però ricordatevi, io ci credo, perché questo ragazzo ha dei colpi straordinari. 4 centrocampisti, ne giocano 3, i tuoi 3 di ora

0: devi far fuori, chi fai fuori?
1: Guarda, allora, ti ripeto, allora, a te non lo posso mai far fuori.
0: Bravo, anch'io.
1: È Endur che si gioca un posto con Ulai, se proprio devi scegliere te, che non si può giocare con tutti e quattro mettendoli in posizioni diverse. Però Ulai è un bel giocatore.
2: È lì che aspetto Vanoli.
0: E bravo, visto l'occhio.
2: E io lì aspetto Vanoli, che mi trovi
1: finora
2: la quadra giusta.
0: Sai quei pensionati e poi si risvegliano di colpo. Pum, e
1: no, che sono lì a guardare i cantieri.
0: Pensando.
2: E tu io ascolto.
1: Guarda cantieri, poi a un certo punto fa.
2: E allora tu. Sì, è lì che voglio vedere Vanoli. Cioè, e lo voglio vedere a novembre.
1: Beh, ora torna a sedere, perché ti sei messo in una posizione dove avevi le visuali strane.
2: Ok. Ecco.
0: E te lo rivorresti a giocare,
1: Gioca. Quando? Allora, a proposito, anche perché sono qua per fare degli annunci
2: importanti. Mena.
1: Loreto gioca domani.
0: Domani, ore?
1: Giocherà meno di Gonçalves, penso.
0: Come meno?
1: Sì, nel senso come che non ha minuti sulle gambe perché si
0: ma
1: deve
0: chi
1: allenare.
0: L'ha detto? Ho visto, faceva piegamenti.
1: No, non lo so, io sai, poi sono la direttrice generale.
2: Quando mi asca l'accendino.
1: Non è che metto bocca sulle scelte dell'allenatore.
0: Con chi si gioca domani?
1: Ha detto Tenerani si sta aggiornando, parlando con match analyst e anche con allenatori vari.
0: Sì.
1: L'ultimo con il quale ho visto parlare è stato Allegri nel corridoio.
0: Siamo messi bene. Senti, quindi ma come si gioca? Con chi si gioca domani?
1: Domani si gioca con il progetto Dentro e Fuori, che è una squadra fortissima, peraltro.
0: Certo.
1: Con tutti i ragazzi giovani e al velodromo. Ma diciamo le cose importanti che aspettano questa squadra del Lussi sono certamente la presentazione ufficiale.
0: Che sarà?
1: Penso il 7 ottobre, grazie a una collaborazione estemporanea nata con un'altra grande società di Firenze, che è la Rarinantes Florencia.
0: Che bello!
1: Che in un momento di difficoltà ci chiedono mano e noi quindi
0: bellissimo,
1: ci siamo.
0: Brava Sara!
1: È giusto cercare di aiutare una società che fa tanto per il nuoto professionistico, per la pallanuoto, eccetera, eccetera. E quindi probabilmente il 7 ottobre faremo la presentazione ufficiale della nostra squadra con tutti gli obiettivi che ci poniamo per quest'anno. Qual è l'obiettivo ovviamente principale per Lussi? Accendere i riflettori lì dove c'è bisogno, dove c'è bisogno di fare beneficenza, dove ci chiedono aiuto per diversi motivi e noi ci siamo. Però vi dico anche che già questa è una notizia di questa mattina, l'USP organizzerà di nuovo il secondo torneo con la Zuppa,
0: che
1: abbiamo vinto l'anno scorso, e quindi noi arriviamo da detentori del trofeo, vogliamo confermarci sul campo. So che sarà un torneo allargato ad altre squadre perché inizierà a novembre e finirà a maggio.
0: Accidenti,
1: quindi noi
0: tante
1: insomma
0: partite.
1: Un sabato mattina sì e uno no.
0: Ma oggi si allenano, oggi c'è l'allenamento.
1: Questo te l'ha detto a te.
0: Me l'ha detto Tenerani.
1: E perché ha sbagliato giorni. Mario si gioca domani.
2: È domani.
1: La convocazione alle 7:30 domani. No, oggi. Ma ce l'avrà lui. Forse
0: lui
1: gioca a padel.
0: Ah, forse gioca a padel. Vabbè.
1: Forse non è.
0: Allora,
1: te,
0: quale può essere il ruolo di Loreto?
1: Lui è un attaccante, vero?
0: Quello di Lazzarini.
2: Qual era?
1: Lazzarini è fortissimo.
0: Come fu?
1: Allora, è dimagrito 10 kg, deve dimagrire altri 20, però
2: punto lo ricoveriamo.
1: No. È fortissimo, fortissimo. Già senza, cioè, ecco, quando parlate di peso, cioè, ma che di che parlate? Allora, lui ha una tecnica bellissima.
0: Sì.
1: Gioca centro boa, sembra in questo momento, deve diventare un centravanti, perché ha visto se è unito palla nuota. Però è veramente forte, cioè ha dei tocchi di classe che in pochi hanno quella squadra.
0: Bene.
1: Però
0: Giacomo
1: è una squadra forte. No, allora Firenze Viola presenta dei giocatori micidiali.
0: Mauro.
1: Allora, Mauro, mancino spettacolare. Di Nardo lo puoi mettere a posto di Valdepeñas, gioca meglio in questo momento, poi magari Valdepeñas. Cioè, noi facciamo
0: Galassi
1: una fase difensiva e avanzata che a volte supera quella del Fiorentino. Questo tipo di dire. Cioè, noi siamo proprio
0: Galassi.
1: Galassi forte, me l'ha già detto, già come lui, chi è?
0: Ciao Galassi. E poi abbiamo
2: purtroppo
0: attaccante.
2: Durante la sosta è un problema trovare argomenti per entrare in diretta, quindi capirete se insomma la deriva qui a Radio Firenze Viola. Io da direttore mi sento in dovere di fornire scuse ai nostri ascoltatori.
1: La più intelligente della squadra le più intelligenti.

0: della squadra continuano a essere le due giornaliste, nonché donne che vengono ad aiutarci, certo, quando possono, ovviamente, che una è Elena Mannucci, centrocampo di un'intelligenza bestiale. L'altra è Rocío Rodríguez.
1: Rocío è
0: che
1: marito.
0: Sulla fascia, ovviamente, quando comincia a correre non c'è nessuno che tenga.
1: Ma ha detto Pino Vitale che la vede correre alle cascine, sono un gruppetto di 4-5, vanno come le fuscilate.
2: Come le sassate.
0: Sì, infatti si roba sta preparando per una nuova maratona e quindi non ci sarà.
2: Ma Meini in campo non ci va più.
0: No, perché io sto che peggio di tempo, Lazzarini.
2: Il tempo si chiama insieme noi.
0: Se Lazzarini deve dimagrire ancora, ma già cominciato, io devo ancora cominciare, perché quando si supera una certa età devi sapere che noi donne dobbiamo stare anche più attente, quindi io quando gioco a padel gioco nel destro, mi fa male tutta la parte sinistra, non si capisce perché, ma probabilmente perché sono sbilanciato.
1: Senti, 4 partite Sara, Genoa, Como, Inter e Atalanta.
0: È la prima domanda che mi hanno fatto stamattina in palestra. Quanti punti si fanno?
1: No, questo non te lo chiedo, porta male. Ho visto la brutta faccia di Sarri, io ve lo ripeto. Io non so se lui è entrato lì dentro nella... trovo il mondo giusto. Poi giustamente mi diceva Galli ieri, sai, trovi in una squadra, eri abituato a giocare uomo contro uomo, ora trovi un allenatore, ti fa stare sulla linea di qua, di là, insomma, vabbè. Qual è quella che la partita chiave di questo? È chiaro che poi è sempre la prima delle volte, però quella che
0: no, è la prima, la quale perché ti è la prima,
1: più.
0: Perché quella col Genoa la devi vincere. Cioè,
1: devi vincere, ragazzi, si gioca tutto, De Rossi, in quella partita.
0: Sì, sì, anche noi.
1: Mi diceva Pruzzo, lì se perde quella la mandano via.
0: Lo so, però noi non possiamo stare a pensare quello che si deve giocare lui, ma quello che ci dobbiamo giocare noi, nel senso che la ripresa è molto importante per la Fiorentina, soprattutto dopo che il finale è stato comunque importante, sì, perché lasciamo stare che il Napoli era rimaneggiato, lasciamo stare che al Napoli mancavano questi giocatori importanti. Comunque, chi avrebbe mai pensato 15 giorni prima che la Fiorentina potesse confrontarsi così con il Napoli? Nessuno.
1: No.
0: Poi possiamo
1: brutto
0: trovare
1: Napoli, uno trova la squadra e trova, non è che...
0: Comunque, Fiorentina ha pareggiato con Napoli, esce da un punto molto importante conquistato dal Franchi, adesso con il Genoa che comunque, ragazzi, è una squadra che lotta di nuovo per salvarsi. La Fiorentina deve conquistare.
1: Tommaso?
2: 6 punti Genoa e Atalanta.
0: Ma gliela chiesti?
1: Cioè, se hai detto punti porta a male. Cioè, come, che devo fare?
2: Sei
1: no, dimmelo
2: punti.
1: Te.
2: Genoa e Atalanta con l'Inter 7, dai. Pareggino col Como.
0: No, ecco, allora
2: partiamo Genoa e Atalanta.
0: Sarebbe un cammino che ti riporta.
2: Ma io ieri ma io domenica sono venuto via molto fiducioso, molto soddisfatto dallo
0: stadio. A un certo punto la Fiorentina poteva tranquillamente vincere, peraltro subito poteva anche passare in vantaggio, perché la Fiorentina è stata sfortunatissima.
2: Guarda, un pochino più di malizia agli ultimi 10 minuti va a fare il 3-2. Scusa, il 2-1. Cioè, quell'azione di Mastantuono dove lui esagera, perché esagera.
0: Sì, ma però volendo, bisogna concederglielo, cioè, perché c'ha 19 anni, io gli concedo tutto.
2: Lì se scarica qualcuno arriva e te la mette in porta, perché erano veramente lunghe le squadre, sì, c'erano degli spazi.
0: Sì,
2: infiniti.
0: Poi c'erano state delle ripartenze della Fiorentina, anche quella con Nigé spettacolare.
2: Primo,
0: quindi
2: mi ricordi le parate di De Gea e quindi mi prendo il pareggio serenamente. Però io domenica ho rivisto dopo tanto tempo.
0: Sì, ma scusami, ma le parate
2: una
0: di
2: squadra
0: Milinko
2: che può andare a far male. E questo c'è.
0: Anche le parate di lui, e
2: questo,
0: poi le due traverse
2: è per
0: una
2: questo
0: che, era nata da una parata.
2: Che affettuosamente aspetto Paolo, perché c'ha per le mani un oggettino bellino e dal 10 d'ottobre va fatto girare bene.
1: Io aspetto molto le due partite contro Como e Atalanta, perché quella con l'Inter io l'ho persa e sinceramente spero che la Fiorentina vinca contro il Genoa, e fin qui saremmo ancora quasi nella normalità, quasi. La vera differenza, se te puoi immaginarti un campionato di una certa ambizione, è cosa farai contro queste due squadre.
2: Sì, perché
1: che sono le nostre
2: concorrenti,
1: tra virgolette, nostre concorrenti, perché ora Como, ragazzi, pagherà anche la Champions, l'Atalanta è come la vedo, vedi, poi poi oggi Minotti ci diceva no, state tranquilli, secondo lui l'Atalanta ripartirà, però io non, ecco, io credo che queste quattro partite molto impegnative, una diversa da quell'altra, ci diranno qualcosa, e io mi auguro che dopo queste quattro partite, sai di che cosa si parli? Di mercato.
0: Non troppo.
1: Perché se la Fiorentina fa bene queste quattro partite, allora ha un senso, anche per chi lavora, perché a quel punto quattro partite siamo alla fine ottobre, allora ha un senso anche per un direttore dire posso fare qualcosa.
2: Faccio
1: per farla crescere.
0: Sì, però ecco, allora queste quattro partite non sono soltanto importanti quindi per capire il futuro che può avere questa squadra da un punto di vista di classifica, ma anche il futuro che possono avere questi calciatori,
1: esatto.
0: Che a questo punto sono arrivati qua, adesso hanno due settimane di stop, ovviamente tanti sono andati in nazionale, altrettanti resteranno qua a Firenze, però saranno quelle quattro partite che ci diranno che giocatore ha comprato Paratici.
1: Esatto, e se sono e se Vanoli è riuscito a metterli dentro una squadra,
0: e se sono in grado di tenere la pressione,
1: ragazzi,
0: della Fiorentina,
1: cioè
0: di Firenze,
1: io davanti in Gelo vorrei vedere sempre giocare Gonçalves, io lo vorrei vedere giocare, ma Santono per me non si discute. Di Attano ne faccio,
0: allora te mi hai chiesto del centrocampo e lì chi si fa fuori?
1: No, ma faccio, ti sto facendo poi dice oh fermati,
2: no, ma uno si può tenere fuori là davanti, è in mezzo che non rinuncerei a Taula e Fagioli. Poi davanti
1: Ndur l'ha fatto fuori.
2: Ndur sta lì.
0: Guardate, allora Ndur.
2: E davanti Migino, Mastantuono, Gie, Gonçalves e Zito per Gonçalves. E mi tengo un po' più distaccato Gnonto.
0: Io mi sento di dire che
2: Gnonto.
0: Ndur ha cominciato a giocare bene nel momento in cui ha sentito la fiducia.
1: Sì.
0: A Firenze del tecnico Vanoli e in Under 21 di Silvio Baldini. Silvio Baldini dice che è un fortissimo giocatore. Silvio
2: Serra
0: e Mattia Baldini.
1: Te sì. Hai capito una cosa? Poi ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, quando sei qui è festa. Te hai capito perché Mancini ha preso pochi dell'Under 21? Perché ho il dubbio, guarda, lo chiederò questa cosa al momento giusto, ora non voglio. Io penso che non abbiano pescato a piene mani l'Under 21, perché l'Under 21 c'ha una grande sfida, quella di provare ad andare
2: all'Europeo,
0: a pescare,
1: di andare all'Olimpiade.
0: Tra l'altro mi sento anche capito? Di dirvi che ora non mi ricordo quanti anni fa era, ma quando Mancini era allenatore dell'Italia, quindi di che anni si sta parlando ora?
2: 21, 22, 21.
0: Voleva già Silvio Baldini come
1: certo,
0: CT dell'Under 21,
1: esatto.
0: Perché i due ovviamente si conoscono e si stimano da molto tempo. Io ho sentito e ho letto anche dei messaggi che si sono scambiati loro già in quegli anni là. Quindi credo che sia anche un modo per rispettare
1: perché,
0: gli
1: ragazzi,
0: impegni della squadra Under 21.
1: Noi non andiamo al mondiale da tre edizioni, ma non andiamo alle Olimpiadi da una vita.
0: Ti devo dire
1: cui...
0: che ieri ho sentito una dichiarazione e mi ha fatto un po' spavento da un certo punto di vista, ma poi che è proprio la realtà. E dobbiamo ringraziare Silvio Baldini perché ci ha fatto scoprire i giovani.
2: Penso a te.
0: E ci ha fatto credere sui giovani, più o meno, no? Cioè, quindi prima, ora sono andato a pescare tutti i giovani.
2: Tra l'altro,
0: anche
2: guarda,
0: magari...
2: oggi ha parlato, ha dato un titolo come sempre non banale, perché dice di fare il tifo per Alvini e che il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Ed è vero.
0: Sì, ma guai a parlargli male di Fabregas, perché io una volta l'ho fatto, ragazzi, cioè mi è toccato scappare da casa sua, perché io mi permisi di dire che Fabregas, vi ricordate quando strattonò il giocatore del Milan proprio sotto la panchina, perché lui
1: se
0: doveva...
1: Macher, chi era? No, non mi ricordo,
2: darsi, se ne macher.
0: Cioè, secondo me è un gesto devastante che, visto anche nei campi giovanili, cioè deve essere sanzionato.
1: Sì.
0: Ovviamente Fabregas niente. Allora io dissi vabbè, e non so perché mi trovavo con Silvio Baldini, dico no, vabbè, ma questo Fabregas però esaltato, hai visto?
2: T'ha mangiato.
0: Te proprio di calcio non ci capisci.
1: Però vedi, lui avverte il senso di mandare un messaggio, perché quello è un messaggio.
0: E quindi questa dichiarazione è ancora più importante, per questo te lo dico, perché ha ragione, perché... Alvini,
2: a proposito,
0: io sono arrabbiata perché ieri non abbiamo saputo niente praticamente pubblicamente ufficialmente della premiazione di Alvini nel consiglio regionale, in sì. regione, eccetera eccetera. E invece Alvini è l'allenatore del momento, tra l'altro è molto legato a Firenze, è molto legato alla Fiorentina. Mi è dispiaciuto non poterlo intervistare ieri, e ma è stato giusto questo riconoscimento da parte della regione Toscana, perché è veramente un grande, uno che ha fatto la gavetta, uno che le ha passate tutte, un po' comunque un po' la storia di Silvio Baldini, no?
3: Esatto, esatto.
2: E invece le altre dichiarazioni arrivano da Coverciano, ha parlato Caiode, che ha avuto belle parole per la Fiorentina, insomma, se sono in nazionale è merito della Fiorentina. Bene. Anche merito della Fiorentina.
1: Allora vorrei ringraziare Sara, io penso di interpretare il pensiero di tutti voi nel mandare un grande abbraccio ad Alberto e Chiara,
2: assolutamente,
0: che condoglianze, ci mancherebbe,
2: siamo perso la mamma, siamo vicini a lui, a tutta la famiglia, e tante condoglianze,
1: e poi
2: ieri abbiamo ricordato anche su Firenze Viola la scomparsa,
1: credo il funerale sarà ai Salesiani di
2: Giuberti,
1: di Carpanese
2: in via Giuberti,
1: e quindi niente.
2: L'ultimo testimone di quella squadra che ora è leggenda,
1: ragazzino.
0: Io quando ho cominciato andavo in una televisione dove c'era Sergio Carpanese,
2: io me lo ricordo anche a Canale 10,
0: era bravissimo, tra l'altro
1: un po' serio, ma le diceva.
2: Dopodiché ieri leggevo, lui ha segnato su assist di Juligno, cioè voglio dire,
1: vabbè, pensa che tempi,
0: vabbè, condoglianze alla famiglia.
1: Ma riusciremo a riavere Chiara, la Sara Mini?
2: Ma non lo so, ma sai,
0: chi aveva sbagliato,
1: se c'hai questo
0: Chiara,
1: potere su di lei, perché non riesci a...
2: Perché lei ora, cioè, a parte il lavoro,
0: degli impegni, capisci, sono come paratici,
2: penna di riferimento di Rai Sport e del TG Rai Regione, e poi da DG, e un giorno, cioè, poi perché io un po' li seguo, c'è una chat ogni 3 secondi, c'è un messaggio, deve tenere buono quello mezzo grullo, deve osservare l'orario di rientro di Viver,
0: cioè, noi abbiamo anche i giocatori che alle 3 di notte fanno un video tranquillamente,
1: vabbè,
0: pubblicano su Instagram,
1: al velodromo ore 20
0: domani, Mario.
2: Ciao, tenerai occhio alle sostituzioni,
0: grazie,
2: che io
0: a voi,
2: le prendo
0: ovviamente
2: storicamente male.
0: Grazie Tolo,
2: Sara, grazie
0: Luca.
2: Tanto ci ritroviamo,
1: bella,
2: ribadisco,
0: grazie,
2: certo,
0: a voi,
2: più di te di sicuro,
0: vabbè, anche più di te,
1: che scelte,
2: però mi difendo, oggi hanno detto c'avevo anche la camicia in tema col computer,
1: vabbè, basta.
0: Ciao
1: outfit a tutti, però dillo che Lady Radio va avanti,
2: sì, in effetti i programmi vanno avanti, torneremo a parlare anche di Fiorentina, spero, di sicuro lo faranno su Lady Radio dalle 18, ma prima avete musica e informazione, Loreto Calamai domani di nuovo dalle 14, ora un croccantissimo Nick e Nick con Santi Ceccarini, poi Galassi è martedì credo con Costantino Nicoletti,
1: peggio per lui,
2: come
1: puoi
2: immaginare, poi quasi ufficiale con Di Nardo 19:20, e poi dalle 20 è martedì,
1: che gioia vera. Va bene,
2: qualcosa altro extra viola fino alle 21:30,
0: 500.000 euro di multa.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque è iniziata la sosta, la lunga sosta, con la Fiorentina che riprenderà ad allenarsi domani. È tempo di bilanci, primissimi bilanci. Ovviamente poi la vera Fiorentina si rivedrà a partire dalla gara con il Genoa, anche se comunque il lavoro che potrà fare Vanoli sarà limitato, nel senso che comunque ci sono tanti giocatori che sono andati in giro per il mondo con le loro nazionali. Però dicevo, si vedrà a partire dalla gara con il Genoa, a partire dalle gare successive. Il vero volto della Fiorentina lo si vedrà a partire dal 20 di ottobre in poi, perché fino a questo momento Vanoli si ha potuto fare qualche aggiustamento, ma non ha potuto fino in fondo incidere sulla sua nuova squadra. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348-7503-933. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-7711-171. Saluto anche Tommaso Borghini.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Anche nella sosta naturalmente le citazioni non mancano.
6: Non si fermano mai.
5: E quindi sono curioso di capire, di sentire qual è quella di oggi.
6: Guarda, ce l'ho con la musica in questo periodo, quindi sfodero una canzone di diversi anni fa, una celebre versione che in italiano, che in realtà è un adattamento di una canzone francese che si chiama Un bel histoire, non so se l'ho pronunciato bene. La canzone è di Franco Califano e si intitola Un'estate fa. E un brano che insomma poi è stato anche riadattato varie volte, anche recentemente, con una musica diciamo un pochino più contemporanea. Un'estate fa, perché? Che dove eravamo un'estate fa? Intanto ti dico che l'estate, probabilmente non tutti lo sanno, ufficialmente quest'anno comincerà il 23 settembre, quindi domani, perché insomma una questione, ora non sto a dilungarmi dal punto di vista astronomico, questa volta, quest'anno comincia il 23 settembre. Dove eravamo un'estate fa? Eravamo in una posizione molto simile a quella di oggi. Sembra passata un'eternità, ma in realtà la Fiorentina si trovava più o meno nella stessa posizione di oggi. Avevamo 3 punti, quindi un punto in meno, però avevamo in realtà il 16° posto, con a pari merito col Verona. Dietro c'erano soltanto Pisa, Genoa e Lecce. Quest'anno abbiamo un punto in più, ma abbiamo sempre 3 squadre dietro, ovvero Bologna, Genoa e Venezia, anche se siamo appaiati ad altre 4 squadre, quindi insomma la condizione è condivisa. Quindi sembra cambiato pochissimo, no? Un punto solo, 5 giornate, 4 punti quest'anno, 5 giornate, 3 punti l'anno scorso. In realtà secondo me è cambiato molto, è cambiato tanto, al di là della falsa partenza che abbiamo avuto in questa inizio di anche in questo inizio di stagione, ma le sensazioni sono diverse. L'atmosfera che si respira anche andando allo stadio è diversa.
5: Assolutamente.
6: La fiducia nei confronti di questi ragazzi, quasi tutti giovani, quasi tutti con un grande potenziale davanti, chiaramente ancora da assemblare, ancora con diciamo molti difetti di gioventù da limare, però c'è una sensazione diversa, no? Quindi un anno, un'estate fa, un punto soltanto in più, una posizione classifica molto simile a quella dell'anno scorso, ma sensazioni e secondo me anche prospettive molto molto diverse. Adesso però, come sempre, arriverà, poi ora c'è questa lunga pausa, sì, arriverà il campo ad avvalorare queste sensazioni, a confermarci, come hanno fatto fortunatamente le ultime due partite, anche il Pisa ci mettiamo, quindi le ultime tre partite giocate, che c'è qualcosa di diverso, una prospettiva molto diversa rispetto a quella di un'estate fa.
5: Sì, sì, è tutto vero, però ieri ascoltavo anche Pino Vitale, che è intervenuto a Zona Mista, sì, su TV 38, e diceva, letto, attenzione, piano con l'entusiasmo, perché la Fiorentina di Vanoli ha battuto il Venezia, una squadra che lotta per non retrocedere, ha battuto il Pisa, che arrivava tra l'altro da una sconfitta con una Virtus,
6: sì, ed, era serie, 4, ed è di serie B.
5: Adesso ha fatto una buona partita con il Napoli, però ecco, aspettiamo a volare troppo con la fantasia, perché c'è bisogno di riprove, c'è bisogno anche di capire quanto potrà dal punto di vista del gioco questa Fiorentina migliorare.
6: Assolutamente, no, non si può non essere d'accordo da questo punto di vista, anche se la mia è una visione leggermente più ottimistica rispetto a quella del grande Pino Vitale. Certo, però anche i dati che ho snocciolato adesso, che poi se vuoi più tardi potremo anche snocciolare in maniera un po' più dettagliata le differenze tra le prime 5 giornate di campionato di quest'anno e quelle di anno scorso, e anche le differenze tra i valori della Fiorentina dell'anno scorso e quella di quest'anno, quindi è chiaro, confermano che la situazione è comunque da monitorare, perché siamo cioè per differenza reti saremo al 17° posto in questo momento, quindi insomma non è che ci sia così, perché è l'ultima delle squadre a 4 punti, no? La Fiorentina a livello di differenza reti, dietro, come ripeto, ha soltanto 3 squadre, come accadeva l'anno scorso, quindi c'è poco da stare contenti, no? Non per non citare il tecnico del Napoli Allegri e la famosa battuta, c'è poco da stare allegri, però le prospettive sono tanto diverse, e lo confermano gli applausi che sono arrivati a fine partita, per esempio per il pareggio con il Napoli, e la nuovo atteggiamento che c'è nei confronti della Fiorentina, e secondo me anche il nuovo Vanoli, che vedo un allenatore diverso rispetto, sì, sì, a quello dell'anno scorso. Magari poi, ripeto, mi sbaglio, la mia è un'opinione personale, però vedo, nonostante le differenze statistiche siano infinitesimali, perché un punticino in più non è che sia gran cosa, però vedo tante differenze rispetto all'anno scorso, e spetterà appunto al tecnico fare il salto di qualità, come chiedeva ieri un nostro ascoltatore, secondo me ha ragione.
5: Sì, come chiedeva il nostro ascoltatore al 348 75 93 93, insomma, vedere anche dal punto di vista del gioco la vera mano di Vanoli, vedere che cosa riesce a fare dal punto di vista proprio dell'impronta che riuscirà a lasciare Vanoli attraverso anche una serie di settimane che adesso avrà a disposizione. Ripeto, ci saranno 8 giocatori che non potrà, su cui non potrà contare perché sono con le loro nazionali, però comunque con chi è rimasto qui a Firenze potrà fare un lavoro sotto tutti i punti di vista, no? Non solo dal,
6: sì,
5: punto di vista atletico, se c'è bisogno di fare di lavorare da questo, sotto questo aspetto, ma anche dal punto di vista proprio dei meccanismi di gioco.
6: Sì, sì, il lavoro dovrà essere ovviamente, dovrà essere duplice, perché insomma c'è bisogno, secondo me, di lavorare anche dal punto di vista atletico, nonostante la Fiorentina sia messa in condizioni migliori rispetto a quelle dell'anno scorso. A proposito di un'estate fa, la Fiorentina era fisicamente a terra l'anno scorso, quest'anno secondo me la situazione è migliore, quindi il lavoro per Vanoli sarà diverso, dovrà però limare tanti errori, tra i primo i gol presi, che sono fotocopia di quelli, sì, che prendevamo l'anno scorso, sì, pur avendo cambiato gran parte della difesa, e questo ci lascia molto perplessi.
5: Tra l'altro ancora non è arrivato, sì, un clean sheet in campionato, è successo con il Pisa in Coppa Italia, però in campionato ancora
6: assolutamente
5: non ha mantenuto la parte in campionato.
6: La citazione volevo anche, se hai un minuto, sì, volevo anche dedicarla, però visto che ieri purtroppo ci ha colto questa notizia, anche a Sergio Carpanese.
5: Certo, poi comunque durante la trasmissione lo ricorderemo, però
6: certo,
5: è giusto che tu lo
6: la
5: faccia.
6: La citazione
5: che
6: volevo fare è L'ultimo dei Moicani.
5: Sì.
6: Grande film, secondo me un, sì, film straordinario, che insomma degli anni 90 se non sbaglio, però l'ultimo dei Cani era Sergio Carpanesi, l'ultimo di rappresentante di quella grandissima Fiorentina che ha fatto la storia del calcio italiano e che ha fatto la storia del calcio di Firenze, ovvero quella Fiorentina del primo scudetto di cui giovanissimo lui faceva parte. E mi ricordo anche che non mancava di ricordarlo, insomma, proprio perché insomma si sentiva parte vera e piena di quel gruppo fantastico, che poi ha vissuto quasi tutto a Firenze nonostante provenissero da varie parti d'Italia e del mondo, ed è insomma bello ricordare anche questo, no? Nell'anno del centenario ricordare le gesta di quella squadra di cui purtroppo abbiamo perso anche l'ultimo rappresentante in vita, ma rimarranno sempre in vita nel libro della storia della Fiorentina e nel cuore di tutti i tifosi che amano la Fiorentina.
5: A proposito di citazioni, c'è Marco Mimolista che ci scrive: oggi è più pertinente visti i disastri climatici, odio l'estate, di Bruno Martino. Ma anche con il tunnel nel quale ci eravamo cacciati con Grosso, il meno 9 è una zavorra pesante e Paolo Vanoli dovrà lavorare molto e bene. Certo, ancora nessuno si sbilancia tra gli addetti ai lavori sul traguardo che potrà raggiungere la Fiorentina, proprio perché c'è stato questo avvio così disastroso, c'è stata la ripresa, però come dicevamo in precedenza ancora c'è da capire quali sono i margini di miglioramento di questa Fiorentina e quanto potrà risalire appunto in classifica.
6: Sì, ma guarda, mi ricordo il messaggio proprio di Marco di ieri, la zavorra del meno 9 è una zavorra pesante che ci dobbiamo portare dietro, che ci porteremo dietro sulla schiena e sul groppone, come si dice a Firenze, pertanto per diverse giornate, e recuperarli questi 9 punti non è affatto semplice, perché il campionato rispetto all'anno scorso secondo me sta facendo vedere squadre, cioè ci sono meno squadre tra virgolette mediocri, perché quelle che sulla carta parevano, sembravano, Venezia a parte, mediocri, stanno dimostrando invece con il gioco, no, di essere delle squadre davvero interessanti. Frosinone per esempio,
5: esempio lampante, anche se magari è una squadra Frosinone che pur avendo incantato per come ha giocato soprattutto anche con il Como, è una squadra che sta mettendo in cascina quei punti che le consentiranno di arrivare ad una salvezza magari tranquilla, ecco,
6: sì,
5: perché poi comunque queste squadre, pensa alla Cremonese,
6: parallelo alla Cremonese, è chiaro che si può fare, però mi sembra che ci sia una cifra di gioco diversa, cioè questo Frosinone mi sembra stia mettendo in mostra sia singoli che gioco superiore a quelli che ho visto l'anno scorso della Cremonese, poi vedremo insomma col campionato non mente, quindi si vedrà. E poi bisogna fare anche grandissimi complimenti a Massimiliano Alvini,
5: assolutamente,
6: che lui di gavetta ne ha fatta tanta,
5: infatti credo che sia la testimonianza d'esempio di come l'abnegazione e la competenza possano essere alla fine premiate.
6: Sì, ho letto la sua storia, fino a poco tempo fa si dedicava principalmente all'azienda di famiglia vendendo le calzature, adesso è un allenatore che secondo me, nonostante non sia più giovanissimo, però la sua carriera la deve ancora fare completamente.
5: Sì, sì. È un classe 70, 56
6: quindi,
5: anni, però
6: quindi,
5: comunque ancora davanti a sé.
6: Se pensiamo a Sarri, Sarri è l'esempio calzante per quanto riguarda proprio lui, però anche all'età, no, avanzata, Gasperini stesso, quindi ha davanti a sé ancora molto calcio e lo sta facendo e si sta prendendo la sua occasione.
5: Sì. Andiamo a salutare, adesso così apriamo la serie di collegamenti, Luciano Bruni. Ciao Luciano, benvenuto. Vediamo se ci ascolta Luciano Bruni. Ci senti Luciano? Lo vediamo, ma evidentemente ancora non ci sente. Adesso cerchiamo di perfezionare il collegamento con Luciano Bruni.
6: E si chiederà anche a lui l'opinione su Alvini, visto che anche lui è un grande toscano, un allenatore.
5: Ecco, adesso ci sente. Ciao Luciano, benvenuto. Ci senti adesso?
7: Io vi sento.
5: Ecco. Allora, benvenuto intanto.
7: Lorenzo.
5: Io ti sento bene, ti vedo, e quindi non so se riesci.
6: Forse c'è
5: anche
6: un po' di ritardo.
5: Adesso ti sento, vediamo se anche tu riesci a sentirci.
7: Ti stai sentendo?
5: Assolutamente sì. Tu? Evidentemente non ci sente Luciano, vediamo di perfezionare il collegamento, vediamo, probabilmente ha il volume troppo basso del suo telefono, non lo so, vediamo di perfezionare il collegamento se ci sente.
7: Mi sento male, prova a richiamare.
5: Va bene.
6: Mi ha ricordato, visto in tema di citazioni, mai dire gol, Antonio Albanese, mi sentite? Non vi sento, no? Questo nostro sketch è stato, vedi, insomma, si ritirano fuori ciclicamente le situazioni, e quello era un programma fantastico e c'era questo sketch bellissimo.
5: Sì, bellissimo.
6: Mi sembra legato all'inviato di Bari,
5: sì, Frengo e Stoppa,
6: che aveva sempre questo inizio titubante.
5: Credo che in quel frangente fosse anche un tifoso del Foggia.
6: Sì, forse non Bari, ma faceva la Puglia, forse, ma era Foggia, perché aveva gli sketch con Zema nel famoso terzo tempo negli spogliatoi.
5: Riproviamo con Luciano Bruni. Luciano, ci senti adesso? Vediamo se ci sente adesso.
7: A tratti.
5: Vabbè, allora magari dobbiamo fare il collegamento telefonico, così non ci sono problemi, perché evidentemente con il collegamento video c'è qualche problema. Vediamo qualche messaggio al 348-753-933. Nel frattempo, buongiorno Tommaso Lorenzo, ci scrive Giulio da Sesto. Per quest'anno vorrei stare sulla parte sinistra della classifica fino a marzo, poi gli ultimi due mesi sono allo sprint finale, tutto può accadere, questa è la mia speranza di avere una bella sorpresa. Certo, bisogna adesso fare in modo che la Fiorentina riesca a decollare, riesca a guadagnarsela questa parte sinistra della classifica, e poi magari
6: bisogna raggranellare punti, vittorie, come dicevo ieri sarebbe opportuna una serie, un filotto, perché quello ti fa fare il salto reale non nella classifica, come avvenne per esempio in quella Fiorentina delle 8 vittorie. Ripeto, le 8 vittorie sono forse troppe, sperare forse in troppo, però un filottino di vittorie farebbe, ti riporterebbe subito da quella parte della classifica.
5: Andiamo a salutarlo adesso, il collegamento telefonico, Luciano Bruni. Ciao Luciano.
7: Buongiorno.
5: Ciao, benvenuto. Avevamo qualche problema, non ti sentivamo. Comunque adesso ti sentiamo perfettamente e ti voglio naturalmente subito coinvolgere sul tema Viola, sul tema Fiorentina. Una Fiorentina che adesso si prepara per la ripresa del campionato tra 3 settimane, dopo aver diciamo così raccolto un po' più di certezze, no? Con l'avvento di Vanoli, una Fiorentina diversa, una Fiorentina che è stata rimotivata, rigenerata, però ancora naturalmente la strada è lunga per poter trovare la quadra per questa squadra, anche da un punto di vista tattico a centrocampo, perché ci sono tanti tra i nostri ascoltatori, tra i tifosi della Fiorentina, che ad esempio vorrebbero vedere titolare praticamente fisso Ulai. C'è questa speranza, questa voglia, questo desiderio di vederlo ad esempio molto presto in campo. Ecco, tu da centrocampista e da allenatore che cosa dici?
7: Ma io ti dico, mi riferisco a un vecchio detto di Osvaldo Vagnoli,
5: sì,
7: che purtroppo non c'è più, come tu sai, è scomparso un mese fa. Allora, il mediano deve fare il mediano. Semplicemente la Fiorentina aveva bisogno di mettere i giocatori al posto suo. Detto proprio terra a terra, credo che sia la miglior cosa e la chiave un po' di lettura di tutto questo. Hanno ripiegato un'altra volta su Vanoli, che aveva fatto molto bene, e non capisco perché non ci sia stato inizialmente la sua riconferma. Ravvedersi va bene, però insomma non lo so, forse andava fatto dall'inizio, visto e considerato che conosceva già l'ambiente, conosceva tutto, conosceva i giocatori che sono rimasti, e poi magari condividere anche le scelte di mercato, no? Che a volte non lo so se con Grosso erano condivise o no.
5: Magari non tutte.
7: Vabbè,
5: sul tema del mercato
7: potrebbe essere,
5: le frizioni.
7: Lo so. Purtroppo queste cose qua hanno la vita breve quando non c'è condivisione fra direttore sportivo e allenatore, quindi non lo so, questo è il mio pensiero. Ora, ritrovato un po' quello che è, diciamo, il giusto trend, speriamo che ora questa sosta può far bene, può far male, chi lo sa, 3 settimane sono tante, c'è modo di lavorare, c'è modo di fare tante cose, e questo è forse è un bene per tanti. Magari quando fanno risultati, quando stanno bene, quando la squadra sta bene, fermarsi non è positivo, però per la Fiorentina, che ha avuto qualche problema, anche se ovviamente nelle ultime partite si è visto qualcosa di nuovo, con miglioramenti, certo. Ma non ci voleva tanto sicuramente, però.
5: No, è vero, però insomma l'avvio era stato così deludente che in molti si erano spaventati, ripensando anche alla stagione scorsa. A proposito dei giocatori rilanciati, c'è Fagioli, e allora da centrocampista ti chiedo se sei rimasto sorpreso. È vero che sono state poche le partite per dire che Fagioli adesso è in rampa di lancio per poter diventare anche una guida della Fiorentina, però comunque insomma è un giocatore sul cui talento non si è mai discusso, adesso magari deve fare quel salto di personalità definitivo per poter appropriarsi al 100% della Fiorentina.
7: Assolutamente sì, però il suo collocamento a mio avviso è davanti alla difesa da metodista, no?
5: Sì.
7: E c'è anche la concorrenza dell'altro giocatore, no?
5: Sì.
7: Esatto, che a me è piaciuto molto anche al mondiale e l'ho apprezzato molto. E poi c'è un po' questa, far giocare tutte e due no, perché ne serve uno, anche perché voglio dire in mezzo al campo ci vuole anche un po' di fisicità oltre che le qualità tecniche, e tutte e due insieme forse la Fiorentina lì può soffrire qualcosina, però questo sta diciamo all'allenatore a farli eventualmente coesistere o trovare la chiave giusta, però sono due giocatori che hanno tanta qualità e ovviamente Fagioli ha tanto da migliorare ancora, ma sicuramente sta facendo bene, l'abbiamo visto nelle ultime partite, quindi è un giocatore ritrovato moralmente, fisicamente, lo so, ora sta a Vanoli cercare di trovare il mix giusto da mettere in campo.
5: E quindi insomma hai già risposto ad una domanda che è particolarmente d'attualità, una domanda ricorrente, una voglia che c'è evidente da parte dei tifosi della Fiorentina di vedere insieme Ulai e Fagioli. Tu non li faresti giocare insieme proprio perché hai detto che c'è bisogno anche di fisicità.
7: Ma sai, l'equilibrio lo puoi trovare, nel senso che puoi giocare anche con loro due, però magari un modulo diverso, dove c'hai esterni che ti danno la fase, che ti fanno la fase difensiva, che fanno da area a area con gamba, per non lasciar soli in mezzo al campo due leggeri, diciamo così. Poi c'è Apta, che è un buon giocatore, Ndur, non so se lo pronuncio bene, no? Che ha un po' più di fisicità. Cioè le alternative ci sono, poi ovviamente ci sono gli impegni, c'è la Coppa Italia, c'è le coppe, no, purtroppo. però non è facile trovare diciamo la posizione giusta per due giocatori che hanno lo stesso ruolo, secondo me.
6: A proposito di questo, Luciano, da allenatore ti chiedo, ma come si tiene dentro, no, la squadra, coinvolto un giocatore, mettiamo in questo caso Ulai, se sarà preferito sempre a lui Fagioli, o quando è a disposizione sta bene sarà preferito Fagioli, e uno che insomma è giovanissimo, ma è reduce appunto, come dicevi te, da un mondiale da protagonista, è stato pagato tanti soldi dalla Fiorentina, credo sia venuto qua a Firenze pensando, non aveva dubbi di giocare, ecco, adesso si troverà un po' da dover battagliare, ecco, come non è semplicissimo, no? Proprio per il fatto che, come dicevi te, che non ci sono nemmeno le coppe, quindi per Vanoli è un lavoro ulteriore, deve essere molto bravo
7: a tenere il gruppo è importante, cercare di dargli la soddisfazione giusta, però la soddisfazione giusta il giocatore ce l'ha quando gioca, e quando non gioca non è facile sicuramente. Questo sarà lui, questa alternanza che ci può stare, però deve essere bravo a tenere il gruppo in mano, però ti ripeto, no, non è cosa facile, a meno che, ti ho detto, non possono giocare tutti e due, che magari non lo so, mettere Fagioli un pochino più avanti, magari davanti a due, una I e l'altro in due, da mediani, diciamo così, chiamiamoli così, però non è facile trovare l'equilibrio, poi dipende anche contro chi giochi, insomma le situazioni ci sono tante, le alternative, le situazioni di gioco possono variare e non è facile, dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario, che ovviamente l'allenatore ne tiene conto.
5: Senti, ma è una domanda che faccio in questi giorni spesso ai nostri interlocutori, te la senti di sbilanciarti oggi sulla possibile posizione finale della Fiorentina? Sull'obiettivo che la Fiorentina potrà raggiungere?
7: Ma io partirei tranquillo, nel senso che una stagione senza sofferenze, per poi, se arriviamo magari a un certo punto verso la primavera, si riesce a fare uno sprint finale, visto e considerato che tanti giocatori sono nuovi, no?
5: Sì.
7: E quindi bisogna dargli anche tempo di, come diceva Massimino, ci vuole un po' d'amalgama, compriamola sta amalgama,
5: sì.
7: Dove la vendano, e quindi aspettare i tempi primaverili, diciamo così, per vedere dove si saremo e dove si potrebbe arrivare,
5: sì.
7: Perché poi quando riesci a fare risultati la fiducia, la consapevolezza dei mezzi aumenta, no?
5: Sì, anche perché c'è ad esempio Luca Calamai che dice: è vero che siamo una Fiorentina che può essere definita in costruzione, però è anche vero che sono stati spesi 130
7: tanti
5: milioni
7: soldi.
5: E quindi insomma 130
7: ma questo
5: milioni
7: non
5: di
7: è
5: un campionato di transizione sarebbe un
7: non è evidente. Sinonimo non è sinonimo di arrivare lassù, no. Perché hai speso tanti soldi, bisogna vedere come sono stati spesi, se sono stati spesi bene.
5: Sì, sì, certo.
7: E qui si potrebbe vedere. Anche ragionare, insomma.
5: Sì. Secondo te come sono stati spesi?
7: Ma c'è anche la domanda di riserva.
5: Vabbè. Te la rifaccio più avanti, no? Magari ti volevi sbilanciare ora. Non lo so.
7: Se sono stati spesi bene, lo vedrai più avanti.
5: Certo, sì.
7: Secondo me, purtroppo funziona così. C'è da dire che spendono tanti soldi, a volte si spendono anche male, perché no,
5: sì.
7: Non si sa come si sono stati spesi, no?
5: Sì, sì. Senti, un po' di messaggi per te al 348-753-933. C'è il messaggio un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi che dice: nonostante la buonissima carriera al Verona, possiamo considerare Bruni, Di Gennaro e ancora prima Mazzarri delle vittime, tra virgolette, ovviamente, di Antognoni? E poi ti chiede: saresti rimasto volentieri alla Fiorentina nonostante la presenza del capitano?
7: No, ma io non sono una vittima, io sono stato vittima purtroppo degli infortuni gravi, no, non era il caso, perché io con Giancarlo stavo bene, giocavo quando ho giocato, cioè eravamo complementari, non eravamo, cioè io non potevo mai insidiare il posto a Giancarlo, anche perché era un altro tipo di giocatore, e quindi no, io forse Di Gennaro, forse sì, che sarebbe stato chiuso, ma io no, anzi, se ben ricordate, il sottoscritto giocava prima dell'incidente,
5: certo.
7: Titolare, Antonio e Sacchetti giocavano un pochino meno di me, quindi questa cosa qui no, Sacchetti anche perché era un mediano,
5: certo,
7: cui
5: sì.
7: Forse l'unico che era un po' in competizione con la maglia numero 10, ma era diverso anche lui,
5: sì.
7: Era diverso anche lui, non confondiamo.
5: Sì, alla fine potevano giocare insieme anche loro.
7: Assolutamente sì, perché Antonio quando era giovane correva anche molto di più, giocava anche più da mezzala,
5: sì. No?
7: Poi si è inventato, diciamo, andando a Verona da playmaker, da regista,
5: sì.
7: Però potevano tranquillamente...
6: Sì.
7: Coesistere.
6: È
7: per
6: vero.
7: Quanto riguarda il sottoscritto, no, perché io sono andato via dalla Fiorentina perché ormai non credevano più che io recuperassi, e fortunatamente ho trovato Antonio Pagni, che poi è diventato anche fisioterapista della Fiorentina con Baggio,
5: sì,
7: e la nazionale,
5: sì,
7: che mi ha, diciamo, recuperato.
5: Sì.
7: E il Conte Pontello si arrabbiò moltissimo perché mi fecero andare via i dirigenti di allora, buon Tito Corsi, se vi ricordate.
5: Sì, sì.
7: Vabbè. Storia vecchia.
6: La Marcord è bellissima in questo caso, anche perché poi si ritrovarono tutti con Sacchetti,
5: sì,
6: e vinsero lo scudetto nell'85, cioè una cosa incredibile. Scudetto la Fiorentina ha inseguito in quegli anni a lungo, ma non è mai riuscita a cogliere. Non ti dico se questa Fiorentina, Luciano, potrà vincere qualcosa, però tu hai detto aspettiamo, eccetera, però molti tifosi ci hanno scritto anche oggi, bisogna cercare perlomeno di raggiungere il prima possibile la parte sinistra della classifica, e poi alla fine perlomeno si vede che cosa succede, anche per esorcizzare l'annata dell'anno passato. All'inizio dicevamo dopo 5 giornate, l'anno scorso avevamo 3 punti, quest'anno dopo 5 giornate ne abbiamo 4, non c'è tanta differenza di punti, però secondo te c'è differenza tra questa Fiorentina e quella dell'anno scorso? C'è più di un punto, diciamo così, di come recita la classifica?
7: Ma Secondo me la Fiorentina dell'anno scorso doveva avere qualche punto in più di quella di quest'anno, perché voglio dire, non era così malvagia, infatti poi l'ha dimostrato dopo con salvezza, con una media punti notevole con Vanoli, per cui, però sai cos'è, che il campionato italiano è difficile, le partenze sono sempre difficili, quando cambi molto è difficile, vai a trovare a giocare col Frosinone che ne ho promosso e ti danno 3 gol, quanti ne abbiamo presi?
8: 3 gol.
7: Col Frosinone. Il campionato italiano è una brutta bestia, non ti puoi mai fidare di nessuna squadra, perché puoi vincere e perdere con tutti. Quindi sta a stare tranquilli, volare, avere pazienza, anche il pubblico di Firenze ovviamente dopo lo scotto dell'anno scorso deve avere un pochettino di pazienza, aspettare, lo so che è difficile, però vorrebbero tutti vincere tutte le partite, ma non è così facile.
5: Sì. Luciano, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
7: Grazie a voi, buona
5: presto,
7: giornata.
5: Ciao. Presto, grazie a Luciano Bruni. Andiamo allora, anche dopo questa parentesi di Amarcord, andiamo sull'attualità con i messaggi dei nostri amici al 348 753 933. Come sempre vi ricordo che potete intervenire allo 055 771 1171. C'è Marco Forzaviola che, tornando al centrocampo e a Ulai, dice: secondo me l'equilibrio si trova facendo giocare i calciatori con più qualità, Ulai è il nostro centrocampista più forte. E però poi l'ha spiegato anche Vanoli, in questo momento evidentemente non è ancora arrivato la maturazione da parte di Ulai, insomma, anche da un punto di vista della lettura della partita, dell'interpretazione della partita, della capacità di usare la testa nei momenti più caldi della partita. Insomma, l'ha fatto capire Vanoli che serve ancora uno scatto in avanti da parte di Ulai.
6: Questo ragazzo è un ragazzo giovanissimo, però questo non toglie che se è pronto non debba giocare, no? Perché non bisogna cadere nell'errore che è spesso proprio del calcio italiano, cioè quello di pensare un ragazzo, stavo guardando, ha compiuto 20 anni ad aprile il 2006, e così giovane, però se è pronto deve giocare, non bisogna guardare la carta d'identità, no? Ormai è un discorso vecchio che facciamo da tanti anni. È chiaro che in questo momento Vanoli più che la carta d'identità guarda l'equilibrio della squadra e reputa che gli altri due, perché poi alla fine sembrano due in concorrenza, cioè Fagioli e lo stesso Ondur, gli diano più garanzie, anche perché l'ha detto Vanoli, si conoscono e conoscono me, sì. E quindi adesso lui deve conoscere meglio Ulai, purtroppo non l'avrà in queste 3 settimane, non so quanto tempo starà fuori per la nazionale, ma non credo poco, gli avrebbe fatto molto bene invece stare qua, e quindi anche questo vecchio discorso, ora si sono concentrate gli impegni della nazionale, prima erano più diciamo distribuiti, spezzettati, però anche queste 3 settimane sono un altro ritiro, se ci pensiamo bene, quasi a disposizione di un allenatore, quanto sarebbe stato importante, purtroppo non ci sarà nemmeno Fagioli, quindi vediamo un po'.
5: Tanto a proposito di Fagioli, scusami se ti interrompo, stavo leggendo che ieri in nazionale è stato provato da mezzala, mentre in cabina di regia è stato utilizzato Romano del Cagliari.
6: Ho letto anch'io e mi ha diciamo suscitato una certa curiosità, perché insomma voglio dire, adesso abbiamo trovato un ruolo a Fagioli e ci manca che ce lo mettano in confusione rimettendolo in un ruolo nel quale secondo me rende meno.
5: Sì.
6: Perché lui ci ha proprio disegnato addosso, io lo vedo così, poi magari mi direte ma che dici, per me ci ha disegnato addosso un percorso alla Pirlo, pensa te, non ha il tiro di Pirlo purtroppo,
5: perché come diceva ieri Fabrizio Perni non calcia di collo.
6: Pirlo non so nemmeno come calciasse, perché dava quella traiettoria frustandola, quella specie di palla che si alzava e poi si abbassava, sì. Improvvisamente, a volte sembrava quasi, non so, esatto, schiaffeggiare la palla più che calciarla, però quello è una cosa, una dote che ce l'hai di natura, lui ce l'aveva sempre avuta Pirlo, anche quando gli facevano fare appunto la mezzala, il rifinitore, il trequartista, e quello ce l'ha sempre avuto, però vedo un percorso del genere, quindi spostarlo di nuovo secondo me gli puoi creare anche un po' di, già non è un ragazzo, cioè è un ragazzo che ha bisogno di stabilità.
5: Quindi ci puoi disorientare.
6: Non disorientiamolo.
5: No.
6: Chi vedrei invece, magari.
5: Non roviniamo i giocatori quando vanno in nazionale.
6: Oh, già, insomma, c'è difficoltà, perché poi gli impegni e la possibilità, insomma, di logorarli, diciamo così, è sotto gli occhi di tutti. Quindi, però, ecco, se c'è un giocatore che vorrei provare in un'altra posizione, visto che è ancora molto giovane, per esempio è lo stesso Ulai, che secondo me in questo momento potrebbe prendere il posto anche di Attà, se Attà non, in queste 3 settimane non tornerà a essere il giocatore spettacolare,
5: certo,
6: che abbiamo visto.
5: Poi ne parleremo di Attà più avanti nel corso della nostra trasmissione, con un collegamento ad hoc, perché voglio vederci chiaro intorno a questo calciatore che mi aveva entusiasmato nel precampionato e poi è arrivato invece il momento delle partite ufficiali e non riesce questo giocatore a ingranare, sembra un pesce fuor d'acqua, come dicevamo anche ieri e lo sottolineavamo anche nei vari collegamenti che abbiamo fatto. C'è un messaggio curioso da parte di Samuele da Firenze, che ci chiede cosa ne pensiamo di Iachini. L'interessamento della squadra greca, dice, mi provoca ansia e agitazione, sento che non averlo libero, qualora ci fosse un problema, mi crea un senso di disorientamento. Voi che ne pensate? Ma insomma, francamente, ora non credo che la Fiorentina quest'anno possa creare dei problemi come l'anno scorso, possa creare dei dubbi come sono stati quelli dell'anno scorso. È vero che la partenza è stata ancora peggiore rispetto all'anno scorso, però ecco, insomma, guardando la rosa, guardando anche l'atteggiamento che è cambiato, guardando questa Fiorentina come ha saputo anche reagire di fronte alle difficoltà, mi sembra che si possano scacciare, ecco, certi dubbi, sì.
6: No, io ti dico, se lo leggo in maniera un po' provocatoria questo messaggio, no? Quasi fosse un po' una butade del nostro amico, che chiaramente, insomma,
5: invece
6: è serio. Allora, se lo dice seriamente, non fa una grinza il ragionamento che hai fatto te. Se lo dice un po' abbattuta, mi fa sorridere, perché intanto Beppe è un grande, indipendentemente da quello che può essere il suo, diciamo, attuale valore di allenatore, quindi comunque merita di andare ad allenare, sì, perché certo, è fermo da un po' ora, e quindi merita andare ad allenare, però ecco, non credo proprio che possa essere la soluzione per la Fiorentina. Abbiamo cambiato tante cose in questa Fiorentina, non penso che la soluzione potrebbe essere, in caso di difficoltà malaugurato, richiamare lui in panchina. Ecco, mi sembrerebbe un ritorno, diciamo, nel medioevo calcistico, che del quale non abbiamo bisogno, ecco, con tutto il bene, ripeto, che voglio a Beppe per quello che ha dato alla maglia della Fiorentina e per quello che ha dato dal calciatore, ma anche da allenatore, in un momento di grande difficoltà.
5: Poi c'è Alessio che ci scrive, a proposito di Fagioli, nasce come mezzala e l'ha sempre fatto quel ruolo, solo la Fiorentina sta facendo il regista. Fagioli è un ottimo giocatore, ma non è un fenomeno, i suoi margini di crescita sono limitati, mentre quelli di Ulai sono grandi. Certo che ci siano grandi margini di miglioramento da parte di Ulai, nessuno lo mette in dubbio. Per quanto riguarda Fagioli, comunque il regista l'aveva fatto anche prima di arrivare alla Fiorentina, gliel'aveva fatto fare Zironelli nella Juventus Under 23, e lo stesso Zironelli, quando ci si interrogava sul ruolo di Fagioli alla Fiorentina, era sempre stato convinto, tra l'altro è intervenuto anche questa mattina a Chi si compra, Mauro Zironelli, sempre stato convinto del fatto che avrebbe dovuto fare il regista. Alla fine credo abbia avuto ragione.
6: Sì, perché lo conosce bene, l'ha allenato fin da ragazzino, sa le caratteristiche che questo ragazzo ha. Ripeto, può fare anche altri ruoli. Ora, il mio discorso sulla confusione era un po' così, anche per, diciamo, ironico, però penso che la strada sia quella. E io non sono tanto d'accordo sul fatto che non abbia margini di miglioramento, perché con quel ruolo lì lo impari a fare anche un po' più maturo. No, l'esempio ora di Pirlo è sotto gli occhi di tutti, però ci sono anche altri calciatori che sono, per esempio io penso a Pizarro, no, che all'inizio era anche lui un po' più avanzato di posizione, e anche quando arrivò, eccetera, eccetera, era considerato un trequartista e roba del genere. Poi l'avete visto a 33, cioè ogni anno che passava migliorava sempre di più, come il vino nella botte, no? E quindi quel ruolo lì acquisisci l'intelligenza, acquisisci
5: saggezza,
6: saggezza, esperienza, ritmo, sai quando è il caso di accelerare, quando è il caso invece di magari di rallentare il gioco, lo acquisisci con l'età, secondo me anche. Poi ci sono quelli già, diciamo, fatti e confezionati per quel tipo di ruolo, mentre secondo me Ulai può fare anche altri ruoli. perché è arrembante in certi frangenti,
5: sì,
6: pure troppo a volte, sì, e quindi questo sulla mezzala.
5: Secondo Pietro Lo Monaco non può fare regista, perché
6: vedi, c'è chi anche dice il contrario.
5: Non è adatto a rimanere davanti alla difesa, proprio perché per sue caratteristiche è uno che è sempre in movimento
6: si
5: e quindi
6: spinge,
5: non può essere punto di riferimento davanti alla
6: difesa. E allora se me lo metto mezzala ha più libertà di movimento, no? Magari, chiaro, con i compiti tattici indispensabili nel calcio di oggi, non è che puoi andare a fare pascolare per il campo, però se hai delle puntate, delle sortite in avanti, ecco, sei più coperto poi dal resto della squadra. E comunque vedremo quella che sarà l'evoluzione di Ulai. Io credo che con la pazienza, un pochino di pazienza, si possa inserire invece appunto in questa Fiorentina anche lui, e penso insomma che tra una decina di partite lo vedremo in un ruolo diverso, semmai da quello di regista, ma anche lui all'interno della squadra.
5: Due ottimi motivi per sperare che Iachini vada in Grecia, ci scrive Luca, per lui che trova lavoro, per noi che non corriamo il rischio di averlo in panchina. E poi il bomber Viola, particolarmente critico con l'Italia, la nazionale italiana, dice delle boiate partorite dall'UEFA, la numero uno è la nascita della Nations League. Spero per l'antipatico Mancini che solo Malagò poteva riprenderlo dopo la fuga di Mancio per soldi in Arabia, che retroceda l'Italia, sempre contro l'Italia del calcio. Il bomber Viola insomma non ha mezze misure nei confronti dell'Italia, e non è solo, probabilmente.
6: No, a Firenze lo sappiamo, sono sempre condiviso queste anime, una grande fetta insomma di anti azzurro, diciamo, c'è sempre stata, almeno da quando seguo io il calcio, e quindi da diversi annetti c'è sempre, anche se devo dire nel momento quando c'era Giancarlo Antognoni in nazionale, la nazionale era vista in maniera differente, no? Perché c'era appunto il capitano della Fiorentina che vestiva la maglia numero 10, che ci portava diciamo il nome di Firenze e della Fiorentina, soprattutto perché Firenze non ne ha molto bisogno, è conosciuta, ma della Fiorentina in tutto il mondo a livello internazionale, e la nazionale numero 10 era lui, e quindi per tanti anni lo è stato. Quindi c'era, nonostante ci fosse il blocco juventino, no? C'era questo sprazzo di Viola che rendeva la nazionale. Io ricordo Pienoni allo Stadio Franchi, che allora era comunale, quando la nazionale certo, arrivava.
5: Sì, sì, sì.
6: E non ultimo quello con la Romania.
5: Con la Romania,
6: subito
5: sì,
6: dopo il mondiale.
5: 0-0.
6: Una roba pazzesca. Cioè,
5: partita
6: non so
5: bruttissima.
6: Quando, partita
5: 0-0.
6: Bruttissima. La nazionale,
5: però,
6: purtroppo, il suo
5: sì,
6: ciclo l'aveva
5: completo.
6: Cioè, io credo, non so, il doppio della Capienza, o
5: sì,
6: quasi.
5: Sì, vero, vero.
6: Che oggi sarebbe cosa impossibile. Eravamo delle sardine.
5: Sì, sì, ma cioè, la cosa che mi colpiva in quella partita è che arrivavano tifosi da tutta Italia.
6: Sì, sì, è vero, non erano solo fiorentini, erano da tutta Italia. C'era la voglia di rivedere quella nazionale,
5: sì,
6: lì, che era la nazionale appunto che ci aveva regalato quel grandissimo mondiale dell'82, e di cui Antognoni, nonostante fu assente, sappiamo tutti perché, per la solita sfortuna alla finale, era però

0: parole piccole, così si costruisce un progetto serio e si può ambire a risultati più concreti, insomma un po' come faceva la Fiorentina di Prandelli, che contro le piccole riusciva a vincere sempre o quasi, mentre aveva più difficoltà con le big. Vedremo cosa succederà quest'anno. La Fiorentina degli ultimi anni, o comunque anche quella dell'anno scorso, invece contro le big, nonostante tutte le difficoltà, riusciva a ben figurare, diciamo così. Ricordo il pareggio contro la Juventus, la vittoria fuori casa contro la Juventus,
1: il pareggio
0: con il Milan,
1: con l'Inter stessa, se non sbaglio,
0: l'Inter, certo, in ma casa, anche con il Milan, un pareggio che i rossoneri hanno ottenuto proprio in extremis,
1: per una palla persa da Fagioli proprio nel finale, quel gol che ci tolse la meritata vittoria, mentre le difficoltà enormi c'erano con le piccole, soprattutto nella prima parte del campionato. Ma la stessa cosa accadeva anche nella Fiorentina precedente, quella che vinse tutte le partite con le big in casa, quella del filotto, che le vincemmo tutte, non accadeva addirittura dai tempi di Aldo Agroppi, di quegli anni lì dell'85-86, di battere contemporaneamente tutte le big, tranne il Napoli in quel caso, in casa. Però il Napoli all'epoca di Aldo Agroppi era una big, non mi ricordo se
0: anche la Roma, mi ricordo, non fu battuta, perché in casa ci fu soltanto un pareggio.
1: La Roma non fu battuta probabilmente, ma no, con Palladino intendo.
0: No, con Agroppi dicevi.
1: Con Agroppi sì, è vero, la Roma non fu battuta, hai ragione, mentre con Palladino fu strabattuta.
0: Sì, strabattuta.
1: Ci fu 4-1.
0: Sì, poi ci fu anche l'esonero di Juric dopo quella.
1: Sì, appunto.
0: E a proposito della difesa, voglio anche lanciare questa domanda per i nostri amici da casa, 348-7513-933. Diceva ieri, non abbiamo ripreso questo tema, ma diceva ieri Fabrizio Berni che Ranieri probabilmente, dopo Milenkovic, è il miglior difensore dell'era commisso. Sei d'accordo?
1: Non è che abbiamo avuto dei fenomeni nell'era commisso a livello di difensori, diciamo. Per esempio, se tu mi allarghi il campo, non c'è. Questo ti dico di no. Cioè, per esempio, abbiamo avuto Davide Astori, abbiamo avuto Gonzalo Rodriguez, ora mi vengano in mente loro, che erano
0: nettamente
1: più forti.
0: Dal 2019 ad oggi.
1: Dal 2019 ad oggi ci può stare come. Per come lui a me piace come interpreta, da quando poi non è capitano, secondo me è anche migliorato, perché ha abbandonato certi eccessi di comportamento, come diceva lo stesso Berni ieri, gesticolava troppo, era troppo teatrale, troppa teatralità. Adesso è un pochino meno teatrale, però zitto zitto la prestazione la fa sempre e dà sicurezza, lo vedi che nei compagni comunque è considerato, nonostante non abbia la fascia, insomma riprende in maniera più misurata adesso, quindi è un po' migliorata sotto questo aspetto, e non a caso Vanoli l'ha preso e l'ha messo, io credo che ne giocherà tante. Veramente tante, proprio per questo. E Dragusin accanto a lui mi sembra che ne se ne giovi di questa, cioè gli dà un po' di sicurezza, pur essendo Dragusin più bravo, più potenzialmente molto più bravo, perché se te vai a vedere le caratteristiche di Ranieri, poi magari non è eccellente in difesa, di testa non è eccellente negli altri fondamentali, anche se la scivolata, secondo me il tackle è una delle sue armi migliori, però non è che eccella in una diciamo caratteristica particolare, però nella media la prestazione la tira sempre fuori, e poi c'è l'attaccamento che dimostra sempre,
0: assolutamente,
1: e non si arrende mai. Anche domenica era stremato, è uscito scalzo con i crampi a un certo punto, non so come abbia potuto raggiungere la panchina, perché era veramente in condizioni, però fino all'ultimo l'hai visto addirittura salire a cercare anche il gol in area avversaria.
0: Quindi comunque sei d'accordo con Fabrizio Berni, dopo Milenkovic il miglior difensore della Fiorentina dell'era commisso?
1: Come giudizio complessivo mi trovo abbastanza d'accordo, dovrei andare ora a rivedermi tutte le rose, però ecco, a così d'impatto a braccio ti dico di sì.
0: Alberto ci scrive: non mettiamo troppo entusiasmo intorno a questa Fiorentina, la squadra è stata costruita bene in attacco, manca però un forte incontrista a centrocampo, saremo sempre vulnerabili in difesa. E poi c'è Pierluigi da Roma che torna sul discorso della nazionale, dice: la verità è che a Firenze non è che siete contro la nazionale, a Firenze siete contro tutto e tutti, pure contro la Fiorentina, Guelfi e Chiellini, non vi smentite mai, povera mia Fiorentina.
1: Un giudizio un po' troppo severo nei confronti di Firenze e dei fiorentini. Io, guarda, mi sono arrabbiato molto anche per quello che è stato scritto recentemente sul discorso del diverbio che è venuto. Io ero lì, ho visto tutto, come
0: c'è
1: hanno
0: stata poi anche

0: ricostruzione da parte di Andrea Giannattasio,
1: a cui non va aggiunta una virgola, perché è esattamente successo questo. Il problema è che spesso c'è un pregiudizio nei confronti di Firenze e dei fiorentini, che è un pregiudizio che porta a dare dei, appunto, giudizi preconfezionati, senza poi vedere ciò che si verifica realmente e ciò che si verifica poi nelle altre piazze, calcisticamente parlando, che non è certo, diciamo, e non per dire mal comune mezzo gaudio, per carità, come dicevano i latini, però è per dire che vengono enfatizzate situazioni che in altre piazze vengono fatte passare come sì, vabbè, ma sono pochi grulli, come si dice, si direbbe a Firenze. Invece i pochi grulli che ci sono anche a Firenze, certo, sembrano rappresentare tutta la città e tutta una cultura e tutta, e questo a me non,
0: e come sempre me, si
1: non, è non è accettabile, sì. Non è accettabile questo giudizio, perché è un giudizio che offende il 95%, ma anche il 99% dei tifosi della Fiorentina e dei fiorentini, secondo il mio modesto parere.
0: Tornando invece agli altri messaggi sulla nazionale, ci scrive Quentin: nel 1982 in nazionale c'erano anche Graziani, Galli e Massaro, sì, che in quel momento erano giocatori della Fiorentina.
1: Sì, ma io mi riferivo a un decennio, diciamo, non solo all'82. Sì, ha ragione, è vero, c'era Graziani, purtroppo giocò soltanto pochi minuti. Io ero a Madrid, quindi, a vedere dal vivo la finale, e l'ho vista tutta, sì, sì. E me la ricordo perfettamente, ho i fotogrammi impressi nella mente di quella finale, di quella notte, di quella serata. Mi ricordo benissimo dell'infortunio di Graziani, che mi tolse questo già del
0: già,
1: il pre-partita si rincorrevano voci di una scarpa speciale, sì, magica, che avrebbe fatto giocare Antognoni, rivestita, sì, completamente di gomma piuma, sì, e che ce l'avrebbe messo. Poi quando si seppero le formazioni fu un duro colpo, poi vedere Graziani uscire fu un altro duro colpo, sì. Però nonostante questo lo ricordo come una cosa meravigliosa, nonostante ci fossero tanti juventini che pochi mesi prima, anzi giorni,
0: sì,
1: prima,
0: giorni
1: ci avevano
0: prima
1: scippato lo scudetto. Però per me, credo che per tanti, quella nazionale è rimasta nel cuore.
0: A proposito invece di quell'Italia-Romania che ricordavamo, sì, in precedenza, Stefano Taxi ci scrive: per quella partita feci forca a scuola per fare la fila la mattina davanti al bar Fancelli per comprare il biglietto. Il bar Fancelli, uno storico
1: mitico
0: punto di ritrovo dei tifosi della Fiorentina, per anche non soltanto comprare biglietti, ma magari anche per giocare la schedina, no? Ai tempi
1: sì, organizzavano anche le trasferte.
0: Si organizzavano trasferte
1: anche internazionali. Io ho partecipato anche a una trasferta internazionale del Fancelli, se non mi sbaglio, a Madrid, al Vicente Calderon, se non mi sbaglio, si giocò quella del 90 di Coppa UEFA, la prima partita,
0: sì,
1: che si perse 1-0, ma si fece una gran partita. Organizzarono anche loro la trasferta, io mi andai con loro.
0: Perché, dice Antonio da Incisa, dovrei tifare la nazionale piena di giocatori che non sopporto in campionato? Ci siamo scordati di Matarrese, Avellino e tutto il resto. No, quella è una pagina che non possiamo assolutamente dimenticarci, con la Fiorentina che in effetti, dopo quello che accadde in semifinale, quel colpo che fu ricevuto dal portiere del Werder Brema,
1: sì,
0: un lancio
1: per quanto riguarda l'Avellino, no? Sì, l'ingresso di due ragazzi in campo che lì con una trombetta,
0: sì,
1: lo sfiorarono,
0: sì,
1: appena di queste trombette, sai, che facevano a gas, e lui si contorse,
0: sì,
1: in campo, sembrava li avessero sparato,
0: e per tutta risposta,
1: una roba del genere, fumo squalificati, buttati ad Avellino
0: in campo, e fu fatta giocare, sì, un feudo bianconero, Avellino, un feudo bianconero.
1: Sì, sì, tanto per darci, insomma, il colpo di grazia,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: quella,
0: certo,
1: fu la. Ma infatti, ma guarda che io non ci sta dicendo devi tifare per forza la nazionale.
0: Stiamo parlando della nazionale, tra l'altro, prima del 1990.
1: Sì, parte prima
0: del 1990.
1: Che era, esatto, e poi non ci si sta dicendo la devi tifare per forza, anzi, libero arbitrio assolutamente,
0: certo,
1: da questo punto di vista.
0: Assolutamente. Poi invece, tornando anche alla Fiorentina, nello specifico c'è Alessio che ci aveva mandato un messaggio a proposito di Fagioli ancora, dice: non vorrete mica confrontare Pizarro e Pirlo con Fagioli? No, non nessuno ha fatto, no, erano semplicemente dei riferimenti al ruolo.
1: Sì, tutte le volte si tira fuori questi paragoni, io mi rendo conto, e infatti l'ho detto prima, non voglio essere blasfemo, che la gente, gli ascoltatori dicono: no, ma non è vero, no, facciamo però dei riferimenti di confronti su quelli che sono i percorsi fatti, sì. Per esempio il percorso da trequartista, sì, mezzala,
0: che ha accumulato sia Pirlo che
1: a poi che Pizarro, regista, anche e Pizarro, che sono cresciuti nel tempo, cioè il primo Pizarro regista o il primo Pizarro o il primo Pirlo regista, poi rispetto all'ultimo ha guadagnato nel corso degli anni un piccolo progresso ogni anno, fino a diventare sostanzialmente il massimo, il top.
0: Dice il nostro ascoltatore: sicuramente non avevano Pizarro e Pirlo una grande fase difensiva, ma non sbagliavano e non perdevano quasi mai un pallone. Se ne può discutere anche su questo, perché sì, ci ricordiamo qualche pallone sanguinoso perso da Pizarro, sì, la cui intelligenza calcistica comunque è sempre stata eccezionale e nessuno lo mette in discussione. Dice: non mi avvicino al pensiero drastico di Cassano su Fagioli, ma nemmeno al pensiero che sia un fenomeno. Ma no, nessuno ha mai detto che sia un fenomeno, ci mancherebbe.
1: Sì, il pensiero drastico di Cassano è assolutamente, c'è, cioè, un brocco, l'ha definito, quindi insomma ci vuole un bel coraggio. Però non è nemmeno un fenomeno, anzi, in questo momento è un apprendista regista. Cioè, per questo ti dico, sta ancora, bisogna ancora valutarlo completamente, deve ancora padroneggiare completamente questo ruolo. Per questo ti dico, mi sarebbe piaciuto lo avesse fatto anche in nazionale, proprio perché avrebbe acquisito, sì, se sì, sì, poi sarà così,
0: ulteriore padronanza, ulteriore consapevolezza
1: a livello internazionale, affrontando delle squadre, sì. Ora non so nemmeno, lo confesso, gli impegni che ha la nazionale, quindi per dirti come mi interessa l'argomento,
0: credo che la prima sia con il Belgio, la prima partita,
1: ecco, insomma, quindi insomma, già è un avversario che certamente è probante, no? Sì. Se ti disimpegni bene nel ruolo di regista contro il Belgio, sei comunque, inizia a essere un test molto probante.
0: Venerdì alle 20:45 Italia-Belgio.
1: Ok, perfetto.
0: Valida per la Nations League, naturalmente. Ancora messaggi, c'è Vladimiro che ci scrive: quello che ha permesso la federazione sulla Fiorentina, quello che non ha fatto la federazione quando la squadra viola è stata costretta a giocare ad Avellino la finale di ritorno contro la Juventus Coppa UEFA, nella storia calcistica è vergognoso. In effetti, insomma, la federazione non si è mossa, insomma, non ha mosso un dito per poter difendere.
1: Per difendere, perché c'era nel mezzo un'altra squadra italiana che si contendeva la Coppa, che la vinse poi in quel modo lì.
0: Però c'è Stefano Cherubini che ci chiede la linea, lui che, insomma,
1: è uno
0: di curva, però nel 1990, insomma,
1: siamo state solite, non era ancora nemmeno i pensieri.
0: Ci fermiamo, rimanete qui con noi, continuate a scriverci a 348 75 3933, per intervenire in diretta 055 77 11 171. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Io sono veramente esterrefatto di questa cosa di Ulai che non può giocare, se che non può giocare con Fagioli, o se gioca uno non può giocare quell'altro. Ma questa è veramente roba da calcio proprio preistorico, veramente. Non so nemmeno io come dirlo. Cioè, ma Ulai è diverso da Fagioli. Cioè, Fagioli è un calciatore più compassato, gli ha più tecnica sicuramente, ma Ulai gli ha corsa, dinamismo, gli ha grinta. Ma Ulai sarebbe perfetto a mettere accanto a Fagioli, perché lo proteggerebbe sotto certi punti di vista. Deve essere un pochino disciplinato tatticamente. Bene, quello ci deve pensare Vanoli, ma poi soltanto giocando può migliorare. Se sta in panchina fisso questa stagione, te tu sciupi un giocatore e fai un danno anche alla Fiorentina.
3: Ulai è stato pagato tanto alla Fiorentina, 30 milioni, tra l'altro sempre ieri ascoltando Zona Mista su RTV 38, Giovanni Galli sosteneva che Ulai tra qualche tempo, non so se magari già alla fine di questa stagione, magari insomma nel corso del tempo, potrà valere anche 70-80 milioni.
4: Bisogna giochi però, perché il valore del calciatore è ovviamente legato al suo impiego con continuità, certo. Quindi funziona così anche indipendentemente da quelle sono le offerte, le richieste. È chiaro, una squadra si può insomma può fare più richieste se il tuo giocatore è uno che gioca, altrimenti, a meno che non ci siano procedimenti che so punitivi legati al contratto eccetera, il giocatore deve giocare, se no non aumenta mai di valore. Ma questo per me è un aspetto secondario, l'aumento di valore mi interessa al giusto, perché spero che Ulai rimanga degli anni a Firenze, non che sia un calciatore comprato appunto a mo' di oggetto, cioè come dire lo faccio valutare e poi lo rivendo. E non mi piacerebbe fosse questo il modo di ragionare, perché si parla di progetto pluriennale, sì. Paratici dice Fiorentina sempre
3: duratura.
4: Fiorentina duratura, se deve essere pluriennale duratura qualcosa si può sacrificare, ma l'ossatura della squadra va creata, tenuta, come hanno fatto tanti progetti cosiddetti pluriennali che hanno avuto successo qui in Serie A e in generale nel calcio internazionale. Però quello che mi preoccupa, e l'ho chiesto anche a Luciano Bruni, è proprio questo, cioè come tenere questo ragazzo così giovane, così anche particolare, insomma, visto poi quello che successe quando doveva venire a Firenze, quel famoso caso, sì. Poi che sembrava fosse stato rapito, sì. Poi intorno a tutte queste persone eccetera, tenerlo ecco dentro, cioè quindi bisogna che, se non è titolare perché all'inizio, però bisogna che gli venga ritagliato lo spazio, secondo me, cioè per esempio con il Napoli, ma io me lo aspettavo perlomeno che un quarto tempo. D'ora gli fosse stato tempo, poi sì. Capisco le esigenze dell'allenatore per una partita, perché c'aveva quello con i crampi, quell'anno non sapevo se i difensori dovevano essere cambiati tutti e due, e allora poi dopo per una partita, ma se deve essere la prassi non andrebbe bene. Però ecco, non posso giudicare, non si può giudicare oggi Vanoli arrivato da 15 giorni che ora è quello e non fa giocare Ulai. Aspettiamo un attimino, almeno certo. Almeno ora un mese è poco, perché sono 3 settimane
3: aspettiamo il prossimo ciclo di partite,
4: 4-5 partite prima di dire Vanoli non capisce perché non lo mette in campo, ecco, perché altrimenti non si può sempre, per come la vedo io, per carità, bruciare tutti gli allenatori. Mi ricordo l'anno scorso c'era il tormentone del ragazzo Braschi.
3: Sì, non sono fatto... fine della stagione.
4: Sì, sì. No, è vergognoso, non ha fatto giocare nemmeno un minuto, l'ha fatto scaldare e poi non l'ha messo in campo. Ulai l'altro giorno tra un po' piglia fuoco, perché si è scaldato per 45 minuti con quel caldo che c'era. Poi alla fine gli ha detto no ragazzo, non entri, quindi bisogna essere forti anche in questo caso.
3: Un paio di messaggi prima del prossimo nostro ospite, tornando al discorso nazionale Firenze, il rapporto complicato, dice Simone da Prato Magno, ci hai voluto in B e la Coppa l'ha vinta il Brasile, quel famoso coro
4: dedicato a Matarrese, sì, mi ricordo, sì. Che però era un po' autolesionista, però è così, è così. In quel momento è così, era, tra l'altro quella nazionale lì sì, era molto distante da Firenze e dalla Fiorentina.
3: Ci scrive anche Paolino da New York che salutiamo, il portiere del Werder Brema si chiamava Rec, l'abbiamo citato
4: sì,
3: poco fa.
4: Sì, questo nome dice, ora che me lo fai ricordare.
3: Sì, dice, mi ricordo benissimo quella partita, feci molte delle trasferte, inclusa la sporca finale ad Avellino, non dimenticherò mai l'arbitro al comunale di Toriano, Soriano il ladrone, Soriano ladrone, lui lo chiama Soriano il ladrone.
4: Sì, in nome nomen, no? Nomen, sì. Cioè, quello è clamoroso, l'assonanza del nome di quello che fece contro la Fiorentina.
3: Andiamo a salutare adesso Alessandro Orlando. Ciao Alessandro.
0: Ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. Ti faccio subito una domanda a bruciapelo. Tu
0: che
3: insomma hai seguito sempre, segui sempre da vicino le vicende dell'Udinese. Che succede ad Attà? Perché noi nel precampionato lo avevamo apprezzato, ci aveva fatto anche vedere grandi giocate, giocate ad effetto, ma non fini a se stesse, comunque funzionali, importanti, concrete, e invece poi inizia la stagione ufficiale e questo giocatore per adesso si è perso, probabilmente non sta neanche bene fisicamente, non è al 100%, però ecco, in questo momento, in queste prime partite ufficiali, è sembrato un giocatore che si è dedicato esclusivamente al compitino. Che succede ad Attà? Dici tutto.
0: Dici tutto. Per quello che ho visto io qui a Udine, a livello caratteriale è un pochino fragile. Taglio corto, sicuramente la Fiorentina non è partita come ci si aspettava e lui ha sicuramente fatto parecchia fatica ad assimilare questa situazione. È partito all'inizio, per quello che ho seguito, insomma, come avete appena detto, con grandissime prestazioni, con giocate eccetera, però quando il calcio non conta, ma nel momento in cui i tre punti valgono la classifica e la Fiorentina ha avuto difficoltà, non credo a livello di gioco, almeno per quello che ho visto, perché in alcune partite insomma la Fiorentina meritava perlomeno di portare a casa un punto, poi il risultato è stato negativo, quindi a livello di risultati negativi lui si è spento. Non è mai stato uno caratterialmente forte, diciamo, non è ancora un giocatore, un leader a livello carismatico.
3: Ecco, ma può essere anche un problema di ruolo, perché questa Fiorentina si è caratterizzata adesso per il 4-3-3, comunque lui è stato utilizzato anche come vero e proprio trequartista, comunque insomma dietro la punta. Può essere un problema di ruolo rispetto a come giocava nell'Udinese?
0: No, non credo, perché lui comunque bene o male a Udine, Udinese ha sempre fatto, a parte quest'anno, un 3-5-2, lui comunque era come una mezzala, che alla fine dei conti lui e il Kellenkamp alla fine dei conti sono dei trequartisti. Forse a Udine diciamo che gli spazi erano un pochino più ridotti, però ci sono state partite in cui lui e Kellenkamp si dividevano tutta la parte offensiva del campo, quindi quando uno attaccava a destra l'altro era a sinistra eccetera eccetera. Magari ritrovarsi come trequartista, però insomma cambia poco, ecco. Io credo che la cosa fondamentale e principale sia proprio l'aspetto emotivo del ragazzo. Sicuramente grandissime doti, grandissime qualità, però forse a livello caratteriale ha accusato un po' la partenza difficile della squadra.
3: Ti giro anche il messaggio, poi sentiamo Tommaso Borghini qui accanto a me, un messaggio di Roberto da Bagnarripoli che dice: su Attà non sono convinto che Vanoli lo stia sfruttando nel modo giusto, lo disse anche lui nella sua intervista, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha una mezzala a cui piace inserirsi da lontano, non lo vedo nei tre dietro le punte, dietro la punta di quattro. Sì.
0: Beh, sicuramente quella ultima le cose migliori le ha fatte partendo leggermente più basso, non è un giocatore che sa giocare spalla alla porta, però credo che abbia a livello tattico un'intelligenza ormai abbastanza ampia per sapersi anche posizionare. Spesso e volentieri a Udine, quando come trequartista non trovava spazi, si allargava sulla sinistra, quasi occupava il ruolo di quinto esterno per poi magari accentrarsi, parlo che andava verso la fascia sinistra per poi entrare centralmente. Forse può anche qui lo dico, qui lo nego, perché sinceramente più di tanto adesso non conosco le nuove direttive di Vanoli e quello che può essere. Lui ha bisogno di avere anche i propri spazi, cioè di potersi muovere liberamente. Se viene obbligato, comunque gli danno dei compiti ben precisi, forse anche lì lui può andare un po' in difficoltà. Diciamo che a Udine tra lui e Kellenkamp erano quelli che potevano più degli altri spaziare, però si compensavano bene, ecco, difficilmente li trovavi tutti e due da un lato in una posizione, insomma.
3: Tommaso Borini.
4: Sì, dicevi Alessandro dell'aspetto mentale, che può essere legato anche però a qualche, lui è accusato dei problemini, diciamo, non grossi, però dei problemini fisici che l'hanno tenuto anche fuori, si è allenato un po' a singhiozzo, eccetera. Tu, insomma, che oltre a essere osservatore di calcio dei fatti dell'Udinese in particolare in questo caso, ma anche ex calciatore, ecco, può esserci anche questa componente unita al fatto di non essere poi uno così, come ci dici, diciamo così, sicuro forse dal punto di vista mentale, ecco, l'insicurezza ti deriva da non essere al 100%, non provare quindi certe giocate, certe situazioni che faresti se fossi al massimo, al top.
0: Sì, sicuramente, posso fare un esempio molto semplice. A metà stagione l'anno scorso più o meno è stato fuori 3-4 partite per un problema muscolare, adesso dire che fosse una contrattura, un leggero stiramento, non ricordo. Sicuramente il mese successivo al rientro ha fatto parecchia fatica a trovare ritmi, qualità e giocate, anche se appena rientrato il mister Runes lo ha subito messo titolare dall'inizio, non è che magari gli ha dato dei minutaggi per entrare tra virgolette in forma, e per un mese sicuramente tutti ci chiedevamo che non era il miglior attacco, nonostante la squadra comunque facesse sempre le sue discrete prestazioni. Quindi probabilmente, io adesso ripeto, mi dispiace ma non ho seguito se ha avuto qualche problema, però me lo dite voi, sì, può darsi che anche questo, che ha bisogno però di essere al 100% fisicamente, però mi sembra un pochino troppo semplice dire non sono al 100%, quindi non rendo come dovrei.
3: Sì. Come dovrei.
0: Esatto, io lo vedo molto come un aspetto mentale, ecco.
4: Tre settimane mentale. Adesso per Vanoli sarà al Villa Park, realtà, sì. Perché tra l'altro Vanoli ha anche deciso di dare pochi giorni, due
3: sì,
4: soli.
3: Oggi si ricomincia.
4: Sì, gli altri allenatori hanno dato più giornate di riposo, almeno la maggior parte degli allenatori. Lui invece ha deciso.
3: Oggi o domani? Aspetta,
4: mi sembra. Ha dato due giorni.
3: Sì, allora forse domani.
4: Mi sembra domani. Però ecco, queste settimane sono una sorta di mini ritiro, no? Che non siamo nemmeno abituati ad avere, perché in genere le soste della nazionale erano più spezzate. Settate. Ecco, secondo te potranno essere utili anche per recuperare lui, sia dal punto di vista fisico ma anche mentale, lavorare col nuovo allenatore nel gruppo?
0: Ma credo che siano, parlando della Fiorentina, ma a livello di molte squadre, anche della stessa Udinese, che dopo un discreto avvio adesso è incappata in tre sconfitte di fila, credo che sia importante riordinare le idee, soprattutto a Firenze. Insomma, l'arrivo di Vanoli, se non altro a livello numerico, ha portato a qualche punticino, proprio per non partire da zero in condotta. Quindi credo che servano a tutti, compreso l'allenatore, anche se conosce già la piazza, però i giocatori che aveva l'anno scorso erano tutt'altro, se non ricordo male, per assemblare un po' e cercare sicuramente di recuperare qualche giocatore, tra cui ovviamente anche attacchi, che comunque lo ritengo il valore aggiunto a livello da metà campo in su, di qualità, di inventiva e anche a un certo punto di realizzazione, il qualcosina in più che può avere la Fiorentina rispetto a molte altre società, altre squadre, altre realtà. Insomma, il giocatore secondo me è fuori dubbio un ottimo giocatore, deve probabilmente ritrovare se stesso, e ben vengano questa lunga sosta, insomma, questo mini tiro. Poi quello che farà Vanoli, preparatori atletici, eccetera, eccetera, lo sanno tanto loro, però vista dal di fuori, per la Fiorentina in questo momento ben vengano queste tre settimane.
3: Senti, e da Beto, altro ex Udinese, ti aspettavi un impatto migliore?
0: No, ve l'avevo detto quella volta. Sì. Sono, sai che io sono diretto e schietto. Sicuramente se pensiamo che sia l'alter ego di Ken, ce lo scordiamo. Insomma, sono due giocatori a dire tutto completamente diversi. Ben vengano anche per lui queste 3 settimane per capire veramente il valore di questo giocatore o come sfruttarlo al meglio. Dire che sia scarso ce ne passa, però se dobbiamo, ripeto quello che ho detto ancora qualche settimana fa quando ci eravamo sentiti, se dovevamo prendere o dovevano prendere un giocatore alla Ken, no, lui no. Poi magari farà le fortune della Fiorentina con tutt'altro tipo di gioco, però al momento anche per lui c'è bisogno un attimo di tempo e di aspettarlo un attimo.
4: L'altro attaccante invece non è stato all'Udinese, che è Pellegrino, però ecco, come lo valuti nel complesso, ecco, secondo te in questo momento tra i due Vanolis sembra optare per Pellegrino dopo un'iniziale preferenza per Beto?
0: È la sicurezza, a me piace quel ragazzo, a me piace per come si propone, per tutto. È uno secondo me su cui il mister giustamente in questo momento, poi ovviamente lui che li allena ogni giorno, li vede, valuta eccetera, è quello che al momento dà più affidamento, quindi quello che ho detto un po' prima, per tutta la Fiorentina, compreso il mister, queste 3 settimane saranno importantissime per progettare qualcosa di interessante per il futuro.
3: Ecco, ma in questa stagione secondo te la Fiorentina può magari pensare di poter raggiungere una qualificazione in Europa, in Conference, mettiamoci questo traguardo, quello della Conference, anche se non è entusiasmante, ecco, visto che l'abbiamo già conosciuta questa competizione, per 3 anni consecutivi la Fiorentina l'ha fatta, però ecco, può darsi questo obiettivo la Fiorentina?
0: Allora, come sempre sai che io dico quello che penso, certo, giusto o sbagliato che sia, e cerco comunque di essere equilibrato. Io credo che la Fiorentina ha bisogno, al di là della partenza un po' ad handicap, ha bisogno perlomeno di arrivare fino a Natale per trovare una propria identità, quindi qualsiasi, è giusto darsi degli obiettivi, ci mancherebbe. La squadra secondo me è valida, ci sono giovani interessanti, è cambiato tutto, quindi so che la piazza di Firenze, giustamente perché siamo a Firenze, vuole tutto e subito, però avevamo detto anche quando abbiamo parlato con Felipe, se ti ricordi, a fine giugno, bisogna un attimo dar tempo che le cose si sistemino. Se si fosse partito, ma coi sei, coi mano si va avanti, col piede giusto, con Grosso alla guida, magari la situazione poteva essere un pochino diversa. Adesso forse si è perso un mesetto o due di tempo per organizzare tutto, e quindi prima di dire sì, la Fiorentina può arrivare, merita o ci sono le condizioni, io direi di aspettare un attimo che le cose si sistemino, che si trovino gli equilibri giusti.
3: Aspettiamo allora, e poi più avanti potrai sbilanciarti.
0: È difficile, Firenze è difficilissima, come in tante altre piazze, cioè Udine è un po' più semplice dire aspettiamo, quindi si aspetta. Firenze è un po' più duretta, anche visto anche soprattutto le ultime annate, che non sono state fra le più belle, diciamo, dai, per essere buoni.
3: È vero.
0: Quindi, però un pizzico di pazienza credo che ci voglia.
3: E allora grazie mille ad Alessandro Orlando, alla prossima.
0: Grazie a voi e forza Viola. Sempre.
3: Grazie e buona giornata. Parliamo anche un po' di mercato velocemente, perché oggi nel suo Caffè Nero Bollente Luca Calamai ha fatto riferimento proprio già alle necessità che ci sono per la Fiorentina, un mercato di gennaio che dovrà essere utilizzato dalla Fiorentina secondo Luca per andare a caccia di 2 rinforzi in 2 ruoli, un difensore centrale e un altro centrocampista. Difensore perché a gennaio Pongracic potrebbe partire, per il centrocampo ci sono numeri un po' stiracchiati, quindi bisogna andare a cercare di rinforzare questo reparto con giocatori giovani, di talento, e poi oltre a Pongracic c'è anche da dire che potrebbe uscire Dodò, però bisogna fargli allungare il contratto
4: Dodò,
3: per farlo partire.
4: Dodò, se no, a questo punto, se non allunga il contratto, può rimanere alla Fiorentina, non giocare e andare a firmare a febbraio già per un'altra squadra. Quindi,
3: sì.
4: Dodò non lo so quanto potrà trarre, diciamo, la Fiorentina dal punto di vista economico. Certo, è ormai, mi pare, un elemento avulso.
3: Sì, sì.
4: No? Ho visto anche delle immagini particolari, insomma, lo stesso presidente insomma disfila davanti, no, in genere in quel caso forse è stata una distrazione, però non c'è stato, insomma, mi sembra il saluto, no? Alla fine della partita, quando c'è stato, sì, i festeggiamenti per la partita, non questa, forse quella con il Pisa. Però, insomma, al di là di questo, e sono cose, diciamo, che lasciano il tempo che trovano, lui mi sembra fuori. Non so, io sicuramente sono esigenze della Fiorentina queste che stai dicendo, però da qui a gennaio c'è un talmente sì, tanto tempo, cioè calcisticamente parlando è veramente tantissimo, sì, e quindi dire oggi, per me dire oggi c'è bisogno di quello, di quell'altro, potremmo essere smentiti clamorosamente dal campo, perché fino a pochissimo tempo fa dicevamo che questa squadra non ha personalità, non ha uomini che possono avere leadership, è un disastro da quel punto di vista. Piano piano stanno emergendo qualche ragazzo di personalità, no? E quindi già quello è un segnale, e vedremo che cosa succederà con Olai. E anche quello secondo me è fondamentale, perché se comincia a giocare, allora a centrocampo forse tanto bisogno non c'è, se lui riesce a fare entrambe le fasi al meglio, come credo possa fare. E quindi c'è tante cose. A oggi io ti direi in attacco, per me in attacco, vedendo il Beto, però non posso giudicare il Beto,
3: sì,
4: oggi.
3: Ma cosa ti aspetti di fare a gennaio in attacco?
4: Appunto, manca a centrocampo, allora in difesa mi aspetto poco.
3: Sì, no,
4: non mi aspetto Beckenbauer.
3: Cioè, allora io spero che Valdepeñas, dopo la partita con il Napoli, possa continuare a crescere, perché comunque con il Napoli, quando è entrato, ha dato delle belle sensazioni,
4: sì,
3: ha dimostrato,
4: sì, esatto,
3: anche,
4: bravo,
3: di poter reggere il confronto con Politano, tutto sommato, rispetto a come aveva fatto Vieri, che era stato in difficoltà. Ecco, mi aspetto che ci sia questa crescita anche dal punto di vista, sì, della difesa, in modo tale che non si debba proprio per quel ruolo ricorrere al mercato di gennaio.
4: E poi non dimentichiamoci che la Fiorentina, e lo vedo già, sta lavorando, c'è Parisi,
3: è vero,
4: c'è Parisi, c'è Fabiano Parisi, e l'anno scorso fu un'arma straordinaria in mano a Paolo Vanoli, che lo utilizzò, per la verità, e non credo che quest'anno però ripercorrerà le stesse orme, come esterno alto a destra. Però lui, se rientra nella maniera giusta, può essere un bel ricambio anche per la corsia mancina.
3: Marco 68 invece ci scrive: credo che manchi un terzino sinistro, visto che abbiamo adattato altri giocatori in quel ruolo. Però
4: sì,
3: ecco,
4: in questo
3: io
4: momento
3: confido nella crescita rapida di Valdepeñas, che possa essere affidabile anche dal punto di vista difensivo.
4: E io confido anche nel recupero di Fabiano Parisi, che è un ragazzo che sta lavorando tanto, che ci può dare ancora tanto, e che secondo me può dare la sua mano con Vanoli, che lo ha saputo valorizzare al meglio, anche se, ripeto, in una posizione del campo anche diversa, ma poi l'aveva ricominciato a riutilizzare anche da terzino sinistro. Quindi ti dico, Valdepeñas non so quello che mi può dare, non so se mi rientra Parisi. Oggi al 22, scusami, settembre, il mercato apre il primo di gennaio, se non mi sbaglio,
3: sì.
4: Mi sembrano troppi mesi per dire quello che c'è bisogno, di cui ci sarà bisogno o no. Lo si potrà, secondo me, valutare a un mesetto dalla partenza del mercato, ecco, dando quindi un paio di mesi ancora a questa squadra per vedere quello che si può fare, e a questi giocatori per inserirsi. Valdepeñas ha giocato una partita nel Real Madrid,
3: sì,
4: il resto solo giovanili,
3: sì, sì, sì, sì.
4: Quindi è come se tu prendi uno, anche se lì il livello è superiore, diciamoci la verità, nel settore giovanili Real Madrid deve essere forte, se no è difficile tu ci sia, però non tutti sono riusciti poi a fare il percorso,
3: certo,
4: e diventare giocatori veri, e lui ha fatto una partita e poi è stato catapultato titolare nella Fiorentina, che non è come andare a fare titolare, con tutto il rispetto, nella Cremonese, quindi mi sembra che questo ragazzo piano piano, con i suoi errori commessi, che ci sono già costati anche dei punti col Torino,
3: sì,
4: e lì se non fa quell'errore,
3: sì,
4: cioè, ci aveva un punticino in più,
3: sì,
4: buttalo via, però è giovane, diamogli un pochino di tempo prima di dire ci manca sicuramente da quella parte.
3: Alberto comunque ci scrive: Parisi non ha il fisico per giocare terzino, e Vanoli lo aveva capito, mentre Quentin ci scrive: ma il portiere del Napoli cosa ha preso sul tiro di Valdepeñas? Che paratona, in effetti sì, ha fatto una gran,
4: sì,
3: parata, perché poi spesso quando il portiere arriva su tiri del genere magari li tocca, però il pallone riesce,
4: sì,
3: comunque a finire dentro,
4: va
3: la porta,
4: dentro, invece, oppure magari fa la respinta corta,
3: sì,
4: e
3: invece è stato a mettere l'angolo,
4: fenomenale,
3: sì,
4: fenomenale, ma devo dire che anche su Fagioli, il tiro di Fagioli dalla distanza, c'era arrivato lui, l'ha deviata lui sulla, sulla certo, traversa, certo. Non era un tiro indirizzato male. E sul, ho sentito critiche incredibili, secondo me, da Napoli invece sul gol che ha subito, ma è una deviazione. Come fa il portiere? Si aspetta la palla arrivi da una parte, vai dall'altra, anzi l'ha anche pure toccata, anche lì tra poco pare anche quella. Devo dire che ha avuto una giornata straordinaria e secondo me se in quel momento colpivi il Napoli con quelle frecce che avevamo in contropiede e loro si dovevano sbilanciare tantissimo, la partita la potevi fare tua, però coi secco e massi si fa poco avanti.
3: Adesso torniamo ad occuparci di una figura che qui a Firenze abbiamo conosciuto molto bene, Sergio Carpanesi, che ci ha lasciato ieri all'età di 90 anni. Lo abbiamo conosciuto e apprezzato come commentatore, opinionista televisivo, sempre pronto a dare giudizi anche severi, ma con grande garbo, con quella grande signorilità che lo ha sempre contraddistinto. Lo ricordiamo naturalmente anche come calciatore che con la Fiorentina ha conquistato il primo scudetto, quello del 55-56. Proviamo anche a inquadrarlo come allenatore e per farlo abbiamo in collegamento con noi Giuseppe Pillon. Buonasera, benvenuto, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
4: Buon pomeriggio.
3: Pillon, possiamo definirlo una sorta di fedelissimo di Sergio Carpanesi e le sue squadre al Prato, allo Spezia?
5: È vero, ogni volta che mi ha chiamato abbiamo vinto il campionato, sì che gli portavo bene.
3: Ecco, come allenatore come possiamo ricordarlo Sergio Carpanesi, visto che a Firenze l'abbiamo conosciuto bene, però magari non come allenatore?
5: Diciamo che la cosa più bella che aveva è che la metteva sempre sul divertimento. Giochiamo a calcio ma ci divertivamo, anche sugli allenamenti, sulle cose. Era molto pratico, molto freddo durante la partita, sapeva nei momenti giusti scegliere chi sostituire o cosa fare o dare dei messaggi alla squadra. Una persona molto intelligente, una grande persona. Dopo per tutto quello che ha dato, per tutto quello che ha fatto, l'ha dimostrato, insomma, ecco.
3: Sì, io sottolineavo anche questa sua grande signorilità che lo ha sempre contraddistinto anche insomma dopo la fine della carriera, anche dopo che ha smesso di fare allenatore, si è sempre caratterizzato per questa sua eleganza a 360 gradi.
5: Sì, è proprio vero, proprio un signore su tutti i punti di vista, nei comportamenti, negli atteggiamenti, mai una cosa fuori posto, e questo lo trasmetteva anche la squadra, il suo modo di fare, questa intelligenza anche che aveva, la tattica, la trasferiva ai propri calciatori e alla fine poi devo dire che abbiamo subito ottenuto dei risultati, perché a Prato siamo arrivati primi, la Spezia è uguale, è una situazione molto
3: situazione societaria complicatissima.
5: Siamo stati 4-5 mesi senza prendere una lira, non avevamo una lira neanche noi, e siamo rimasti tutti lì, siamo rimasti a fianco al mister e abbiamo vinto un campionato alla grande, strepitoso. Diciamo che quel gruppo di giocatori che lui aveva creato e che ha dato questa grande soddisfazione al popolo spezzino, diciamo che c'era questa unità di intenti fra noi e lui, è stato un grande da questo punto di vista, e siamo rimasti tutti lì e alla fine abbiamo vinto il campionato, e questo bisogna dar merito all'allenatore che ha tenuto la squadra in un momento di grande difficoltà.
4: Ecco, percepivate anche questa sua grande, al di là dello Spezia ovviamente, dove era nato, eccetera, questa sua grande passione viola, questo suo grande attaccamento alla Fiorentina, che poi ha dimostrato sia da giocatore e poi in seguito anche appunto come dicevamo da commentatore, interessandosi sempre delle vicende della Fiorentina. Ecco, lo si percepiva anche già in quei frangenti lì, vi dava dei segnali in questo senso?
5: No, sapevamo la storia del mister, chiaramente sapevamo perfettamente cosa aveva fatto da calciatore, sicché aveva vinto poi uno scudetto, se non erro,
3: sì, sì.
5: Sì. È stata una grandissima cosa, lui ce l'aveva sempre nel cuore Viola, perciò difficilmente magari parlava male della Fiorentina, anzi anche nei momenti difficili parlava sempre bene del Viola. Poi è chiaro, lui era molto legato a Spezia, insomma lì ha creato una cosa che è stata irripetibile, ecco.
3: Beh, certo, certo. Qualche considerazione invece sulla Fiorentina di oggi, una Fiorentina che con Grosso è partita malissimo, un avvio disastroso, e poi l'arrivo di Vanoli sembra aver riportato la Fiorentina a delle certezze e soprattutto sembra averla rimotivata, sembra averla rigenerata.
5: Beh, da quando è arrivato Vanoli ci sono i risultati che parlano per lui. Lui ha avuto, diciamo, è stata brava la Fiorentina a ritornare su di lui, perché conosce benissimo la realtà di Firenze, conosce l'ambiente, conosce tutto e soprattutto i giocatori, perciò ha avuto questo vantaggio, diciamo. Però adesso ha la possibilità di lavorare ancora per, mi sembra, 3 settimane che non c'è in campionato, a modo di plasmare meglio ancora la squadra, insomma, per quelli che sono arrivati nuovi, eccetera. Perciò da quando è arrivato lui, diciamo che le cose sono cambiate. Mi dispiace per il Grosso, perché lo ritengo un bravo allenatore, non so cosa sia successo, vuol dire che qualcosa deve essere successo perché le cose siano andate così.
3: Eh sì, assolutamente.
4: Tanti giovani ha questa squadra, insomma, lei come allenatore sicuramente ha guidato delle squadre anche, no? con molti giovani, forse in questo momento, anche se sono giovani di grande prospettiva, questi sono arrivati alla Fiorentina, anche di grande valore sul mercato, ecco, forse in questo momento la difficoltà maggiore di Vanoli sarà quella proprio di assemblare questa squadra con tutti questi ragazzi anche di potenzialità e darli anche, individuare anche i famosi leader, al di là del fatto che c'è De Gea, che insomma è una garanzia da questo punto di vista.
5: Sì, diciamo che tra virgolette ha la fortuna che adesso c'è la sosta, e con la sosta può lavorare, anche se non so quanti nazionali abbia la Fiorentina.
3: 8 nazionali,
4: 8 ragazzi, 8 che andranno.
5: 8 insomma sono parecchie, insomma là dovrà adattarsi Manoli, dovrà essere bravo anche lui a adattarsi e portare avanti le sue idee lo stesso, poi pian piano quando arriveranno anche gli altri li introdurrà, però insomma penso che la Fiorentina sia destinata a fare un buon campionato,
3: magari raggiungendo anche l'Europa. Oppure un po' troppo.
5: Questo non è meglio non dirlo, perché meglio fare pensare partita dopo partita, cercare di ottenere il massimo in tutte le partite e poi alla fine si faranno i conti.
3: Va bene, e allora poi ne riparleremo naturalmente. Grazie per il momento a Giuseppe Pillon. Buona giornata.
5: Grazie.
3: Intanto arrivano le decisioni del giudice sportivo e ci sono anche dei provvedimenti che riguardano la Fiorentina. In pratica, tra le sanzioni ce n'è una anche per il DS, la Fiorentina, Fabio Paratici. Si legge nel comunicato del giudice sportivo: per avere nell'intervallo negli spogliatoi protestato reiteratamente nei confronti del direttore di gara avverso una sua decisione, e quindi ammenda di 6.000 euro la società fiorentina a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Poi ammonizione e ammenda di 1.500 euro, prima sanzione per De Gea, sanzione aggravata perché è capitano della squadra, e l'ammenda per Paratici di 5.000 euro per avere appunto protestato reiteratamente nei confronti del direttore di gara, nei confronti di una sua decisione. Poi ancora, per quanto riguarda la Fiorentina, 5.000 euro di ammenda per avere i suoi sostenitori nel corso della gara rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Sono un po' di provvedimenti, sì, anche a sorpresa.
4: A sorpresa, posso immaginare, sì, ma la butto lì, sì, quello possa essere stato l'argomento, sì, di Paratici, secondo me sul fatto che Ngie sia stato tenuto fuori troppo tempo, sì, in occasione del, innanzitutto, mancato calcio di rigore, anche se lì probabilmente non c'era niente, però il testa contro testa c'è stato, in ogni caso c'è una testata l'ha ricevuta, sì, è stata casuale, probabilmente sì, è stato interpretato così, ma mi sembra che poi se n'era già parlato ieri con un ascoltatore che aveva calcolato addirittura il tempo, sì, che sì, era, sì, passato, sì, con G fuori, ecco lì, in quel caso lì poi la Fiorentina ha subito l'angolo, dall'angolo palo, prima il palo, poi l'angolo su grande deviazione di De Gea, e poi è venuto fuori il gol. Io mi sembra di capire che potrebbe essere veramente quella la, no, la motivazione ha portato Paratic a scendere negli spogliatoi, a farsi carico di questa protesta nei confronti de, sì, de, dell'arbitro, che non era certamente incline a subire proteste. E
3: probabilmente è una novità che dovrebbe essere rivista, comunque corretta, non dico eliminata, questa novità, però magari corretta.
4: Quale? Quella di
3: quella del
4: di
3: giocatore
4: protestare.
3: Che deve rimanere il giocatore deve rimanere a bordo campo.
4: È ridicola. Per me, per come la vedo io, è ridicola. Cioè, allora, se c'è soprattutto un trauma come ha avuto lui, per esempio, cioè non è che lì si parla perdita di tempo, cioè c'è stata una testata, che cosa deve fare il giocatore? Deve rimanere in campo stordito, però se dice sono pronto facciamolo entrare. Se invece c'è un sospetto di perdita di tempo, l'arbitro potrebbe essere messa a discrezione dell'arbitro, non lo so, però mettere ogni volta che viene chiamato il medico un giocatore fuori, ragazzi, ma giocare oggi anche un minuto in inferiorità numerica ti può costare la partita.
3: Ah, certo.
4: La Fiorentina,
3: sì,
4: infatti quell'angolo lassù, e quell'azione l'ha subita anche per questo, perché ha dovuto scalare, mi sembra, a fare il diciamo sulla sinistra della Fiorentina, a sostituire Ngie, e a sua volta si è creato quindi un piccolo buco a centrocampo.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi sono secondo me cervellotiche, perché sì, sono d'accordo, quelle scenate si buttano tutte in terra, bisogna in qualche modo ostacolarle, no? Perché però da questo punto di vista si va all'eccesso opposto, cioè se c'è un palese infortunio che non puoi rimanere subito in campo, ma che poi sei pronto per rientrare, ma perché mi devo tenere un minuto? Cioè, poi allora facciamo scorrere un timer.
3: Ah, certo, anche quello è vero.
4: Facciamo,
3: sì,
4: scorrere un timer nel quale si vede ufficialmente quanto tempo il giocatore deve stare fuori, altrimenti sorgono le polemiche, come in questo caso sembra che, a quanto ci ha detto il nostro ascoltatore, io non l'ho calcolato sinceramente, addirittura sia stato fuori per quasi due minuti e mezzo, insomma, una roba del genere.
3: Dice Alessio, la quasi scomparsa del VAR ha reintrodotto il condizionamento dell'arbitro delle società con più potere. Il VAR non deve scomparire, ma deve essere usato a chiamata. Questo è ancora un ulteriore discorso da affrontare, perché in effetti nessuno più va a consultare il VAR, non ci sono più chiamate al VAR.
4: È un'altra stortura.
3: Cioè, siamo passati da un uso eccessivo del VAR a un uso
4: nullo. Io mi metto nei panni dei tifosi dell'Atalanta, che insomma a Firenze non stanno simpaticissimi, però lì, ragazzi, cioè è palesemente
3: sul rowe.
4: Sì, è palesemente rigore, perché impedisce al giocatore, trattenendolo ma più per molto tempo, di raggiungere il pallone, un pallone filtrante che avrebbe probabilmente messo dentro o comunque creato una grande occasione. Allora l'arbitro può essere impallato, ma come fa il VAR a non intervenire? Ma come fai a dirmi sono decisioni di campo? Allora vale tutto, cioè allora il VAR lo leviamo, perché tutte sono decisioni di campo. Cioè, capisci?
3: Sì, sì. Quindi, guarda, c'è un altro ascoltatore che dice: è evidente come gli arbitri vogliano tornare indietro, vogliono riacquistare il potere. Il VAR è morto. Sì, sì, il VAR è morto. Però, lo diceva, guarda, anche Ciccio Graziani l'altro giorno, sì, la domenica sportiva. Ho visto una serie di reel sui social, proprio questa sua analisi del VAR, e lui sosteneva proprio questo.
4: Ma dov'è morto il VAR? In Italia.
3: È morto in Italia, sì,
4: in
3: certo.
4: Italia. Ma il calcio è solo calcio italiano, il calcio è calcio internazionale, calcio europeo. Non mi risulta che il VAR sia morto a livello internazionale, a meno che non vedremo ora come si comporteranno, per esempio, con le nazionali, vedremo come si comporteranno negli altri, certo, campionati. Questo secondo me è un grave errore, perché già in passato avevamo un calcio che era troppo incline, no? Qualsiasi contatto veniva, c'era l'opposto, cioè poi andavi in Europa e vedevi che certi contatti non venivano fischiati, e quindi non, le nostre squadre non erano abituate al calcio europeo. Adesso invece si sta creando un calcio in cui vale tutto, e in cui quello che decidono gli arbitri è sacrosanto, il VAR sta lì giusto per fare presenza, e anche questo è sbagliato, è l'estremo opposto. Cioè, non puoi passare da un estremo a un altro in questo modo. È sbagliato comunque, secondo me, perché se esiste, il VAR va usato nella maniera giusta.
3: Certo, sì,
4: non,
3: sì,
4: puoi ignorarlo e dirmi sono in decisione di campo. Ma come? Se gli tira la maglietta e non gli fa raggiungere il pallone in maniera clamorosa, non lo vede l'arbitro, interviene il VAR. Ma ce ne sono stati altri 7-8 di casi del genere.
3: Sì.
4: Tutti zitti. Anche contro la Fiorentina, e io te lo dico, secondo me, Dragusin col Frosinone aveva fatto un rigore clamoroso. all'inizio.
3: Sì.
4: Palla che gli viene spostata, sì. Lui gli dà un calcio pieno, sì, sì, anziché prende la tibia invece della palla. L'arbitro, perché non interviene il VAR? Incomprensibile. Bene per la Fiorentina in quel caso, ma è incomprensibile. Sono tutte situazioni che vanno sanate, però vedo e leggo quello che è successo ieri e che Orsato invece ha continuato,
3: sì,
4: a dire,
3: sì, sulla sua
4: noi
3: linea.
4: Andremo avanti così fino alla fine del campionato, sì. E quindi fino alla fine del campionato rischia di essere un campionato falsato.
3: Paolo dice: chi è ora il responsabile degli arbitri? Dai, su torna tutto, strisciate alla riscossa. Ma poi un minuto, questo è Stefano che ce lo scrive, un minuto fuori di gioco effettivo o cosa? Saluti Stefano 64.
4: Dovrebbe essere di gioco effettivo,
3: sì,
4: da quando riprende il gioco. Però anche sì, sì, su questo siamo sicuri.
3: Poi c'è Paeglio che ci saluta, era un po' che non ci scriveva,
4: è vero,
3: Paeglio.
4: Sì, sì, sì.
3: Così come tanto che non ci scrive il nostro ascoltatore che era sempre in giro a seguire i vari tornei di tennis. Te lo ricordi?
4: Me lo ricordo, ricordami il nome.
3: Adesso
4: aiutami.
3: Guarda, è talmente tanto che non ci scrive che mi ha fatto anche dimenticare il suo nome. È grave, è questo. Però adesso mi torna in mente. Insomma, ci saluta Paeglio e ci scrive: ma domenica ho letto che c'è la partita con il Signa alle 11, ma il Signa domenica pomeriggio alle 15 gioca contro la Astrigiana nel campionato di eccellenza. Sai nulla? Evidentemente verrà con la seconda squadra.
4: Manderanno la rappresentativa.
3: Si vedono due squadre. Signa.
4: Oppure manderanno dei ragazzi più giovani, l'under 18, i juniores, non lo so. A parte che anche quelli dovranno giocare, sì, i campionati.
3: Il Signa che ci sono. Tra le curiosità può vantare anche quella di aver potuto far militare nelle sue fila Puskas.
4: Sì, è vero. C'è anche questa curiosità. Insignia che all'epoca era una squadra, signora squadra, tant'è vero che nella famosa partita vinse il Signa la partita di inaugurale, se sì, non sì, mi ricordo male, contro la prima Fiorentina. Tra l'altro oggi, guarda, c'è una Marcord che è importante come prime volte per quanto riguarda la Fiorentina del passato, visto che qui parliamo della prima partita, e invece ci sarà una prima volta molto interessante.
3: Sì, sì, sì, tra poco ci arriviamo.
4: Lo sai anche te, secondo me.
3: I due falli di mano, scrive Neri da Pistoia, in area, non puniti con i rigori accaduti nella prima giornata, questi sono stati il de profundis del VAR. Poi ancora sento che si parla di società con più potere, una curiosità: avevate Pillon che ha fatto una qualificazione storica in Champions, il suo debutto non l'ha visto nessuno, visto che nessuna televisione lo ha fatto vedere, squadra troppo piccola, ma all'epoca volevano tutti bene al Chievo, che era un piccolo miracolo del calcio.
4: Il Chievo Verona, già, sembra passato un secolo, in realtà è stata una grandissima realtà, quella sì, del Chievo Verona.
3: Grazie soprattutto a Del Neri.
4: Sì, soprattutto Del Neri. Mi ricordo subito pronti via, noi proprio forse nell'anno del, anche lì, ottantesimo, mi sembra.
3: Sì,
4: ottantesimo, settantacinquesimo,
3: sì.
4: Con la maglia quella,
3: con la
4: lì
3: maglia
4: famosa,
3: bianca sì,
4: e rossa, si prese subito una scoppola interna dal Chievo Verona che fece capire, chissà perché siamo sempre in mezzo a chi deve fare, quando queste squadre devono esplodere, sì. Battono subito la Fiorentina, vedi il Frosinone batte subito la Fiorentina, questo un po' mi fa innervosire.
3: Assolutamente sì, anche a me. Intanto mi è tornato in mente il nome del nostro ascoltatore, sì. Ugo da Vicofaro.
4: Vicofaro, eccolo, Ugo da Vicofaro, è vero. Ma dov'è Ugo?
3: Dov'è? Pare che sia in ferie ora. Pare
4: è
3: che
4: giusto,
3: sia in ferie.
4: Deve godersi anche lui le sue ferie. Dopo aver
3: girato
4: tanto
3: il mondo. Per i tornei
4: magari
3: di tennis.
4: Magari le ferie le fa a casa.
3: Sì,
4: perché gira tutto il tempo a Melbourne, in tutto il mondo, in Australia, gira, e adesso sarà probabilmente a godersi il meritato riposo a casa.
3: Poi Ugo, invece
4: lo salutiamo se ci ascolta.
3: Sì, assolutamente, se ci ascolta. Gli mandiamo un grande saluto. Tornando al mercato, Luca ci ha scritto: Pongracic lo venderei senza problemi, con Dragusin, Ranieri, Vieri siamo a posto per giocare solo due competizioni, a gennaio vedremo cosa potrebbe servire in base anche ad eventuali infortuni.
4: Sì, c'è il solito discorso però del famoso piede di riferimento, cioè avremmo tre centrali dei quali due sinistri e uno solo destro, quindi sì, questo potrebbe creare, però giocando
3: oltretutto se vuoi anche adattare un altro centrale, Valdepeña è un altro mancino,
4: è mancino, quindi giocando a quattro si dice anche che giustamente gli esperti dicono che non c'è poi così tanta differenza in realtà, difendere dalla parte sinistra, insomma, a volte si può andare in difficoltà. Mi sembra che lo stesso Pongracic ci abbia mostrato delle difficoltà quando è stato impiegato a sinistra, quindi c'è questo problema del fatto appunto che poi le coppie andrebbero mantenute, o hai uno versatile che sa mettersi bene in entrambe le posizioni, ma non mi sembra il caso di questi della Fiorentina. Forse Dragusin sarebbe quello più versatile, sì, però lui deve stare necessariamente a destra se fosse venduto Pongracic. Quindi insomma può esserci questo aspetto, vediamo. Pongracic tra l'altro è stato richiamato in nazionale, o ho capito male, che mi sembra ci sia stato un infortunio e lui sia stato richiamato dalla nazionale. Forse ho intravisto una notizia del genere, quindi potrebbero essere uno in più i giocatori impegnati in nazionale in questo fine settimana, in questi più due fine settimana.
3: Dovrebbe esserci, sì, c'è anche lui, vedi? C'è anche Pongracic in nazionale.
4: È stato chiamato anche lui per un infortunio occorso a un difensore croato.
3: Sì. Siamo arrivati allo spazio Marcord, che credo oggi sia abbastanza corposo.
4: È nutrito, sì. Intanto ti vado subito, visto che ricordavamo le prime volte. Oggi, 22 settembre, siamo nel 1929, e quindi...
3: Scusami, sì. Poi ti lascio certo, ampio spazio, però ecco, credo che così diamo anche una risposta ai nostri ascoltatori per quanto riguarda la Juventus.
4: Perché c'era un caso molto
3: brutto, e c'erano tante domande da parte dei nostri ascoltatori che volevano sapere quali provvedimenti sarebbero stati presi nei confronti della Juventus, dei tifosi della Juventus, per quanto riguarda l'oltraggio dei sostenitori bianconeri nei confronti di Mazzola. Soltanto una multa per il club. Il giudice sportivo ha emesso questo verdetto, e è stata scelta la linea morbida, è stata comminata alla Juventus una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato, insomma.
4: Quindi sostanzialmente la Fiorentina tra De Gea, Paratici e non mi ricordo chi ha quasi preso la stessa cifra di un gesto così eclatante, sì. Protestare contro un arbitro.
3: Guarda, lo leggo per intero il comunicato: aumenta di 10.000 euro la società Juventus per non avere un numero esiguo in percentuale dei sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud Primo Anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC, si legge appunto nel dispositivo. Sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.
4: Va bene, quindi ne prendiamo atto.
3: Ne prendiamo atto, sì, e torniamo adesso allo spazio Marcord.
4: Detto del 22 settembre 1929, 97 anni fa, la Fiorentina giocava un amichevole, perché la Fiorentina era in Serie B in quel momento, contro la Roma, e per la prima volta veniva indossata la maglia viola con un giglio rosso in campo bianco come diciamo scudettino. E questo è un evento, un avvenimento da ricordare nell'anno del centenario. C'è stato il mito secondo cui c'erano stati dei lavaggi sbagliati, eccetera. Sì. Invece sembra, dovrebbe essere stato, proprio perché non c'è proprio un documento ufficiale che lo dimostri, ma ci sono delle testimonianze indirette, il marchese Ridolfi a volere questa scelta per la maglia viola. C'è chi dice anche per il colore per esempio dei giaggioli, no, dei fiori che sono molto comuni a Firenze, però sicuramente fu una scelta voluta, non una scelta casuale, quella di indossare la maglia che oggi quindi compie 97 anni. Per la cronaca, la Fiorentina con l'amichevole la perse 3-0. Diciamo poi, anche per quanto riguarda gli anniversari, da ricordare anche l'anniversario di nascita di Pietro Torrini. L'avete comunque analizzato attraverso stamattina, attraverso la rubrica che cura il Museo Viola, una storia quella di Pietro Torrini, nativo di Sesto Fiorentino, è stato giocatore anche della Fiorentina, poi è deceduto in campo durante una partita con il Catanzaro, poco dopo insomma si è sentito male, poi è deceduto nel 1956. A lui è in